Insomma, quello che volevo dire in conclusione è che la storia, anche la grande storia, non solo la petite histoire, è una questione di vita, di vite e di esistenze. Anche queste pagine straordinarie che hanno restituito, secondo me, una profondità, una materia anche all'ossuta severità dei visi pallidi, come venivano chiamati quelli del Partito d'Azione. E quindi, insomma, ho letto con grande commozione, con grande anche speranza e fiducia queste pagine in cui nomi incredibili, in cui Carla Voltolina figura in una pagina soltanto come Carla, oppure i nomi Galimberti, tra l'altro c'è anche qualche palpito, diciamo, di Ester nei confronti della bellezza straordinaria di Duccio Galimberti. Vabbè, insomma, mi fermo qui, era solo per dire benvenuti. Benvenuti in Senato e grazie per essere qui.

0: Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. E porto i saluti miei personali e della FIAP, della Federazione Italiana Associazioni Partigiane, che proprio da Ferruccio Farri fu fondata nel 1949. E io volevo iniziare con le parole di Esther, perché abbiamo tutti, almeno noi che non la conoscevamo, abbiamo imparato a conoscerla, ad amarla, e di questo va dato un grande merito a Francesca. Dice Esther: questi ricordi sono nati da una desolata disperazione, disperazione per vite stroncate e poi derise, per fatiche immani utili solo ai pavidi, ai vigliacchi e ai furbi dell'ultima ora. L'essenziale è che vada disperso il meno possibile di ogni slancio di onesto disinteresse, di generosità assoluta, di disprezzo del pericolo, di altruismo spinto all'estremo limite. Perché un pugno di uomini che in un momento cruciale seppero potenziare ogni innata virtù civica non vadano perduti gli slanci che li hanno nobilitati. Quel loro vivere resta per molti il tratto più alto, più nobile della loro vita. Non a tutti è dato vivere fino all'ultimo con la stessa altezza di sentimenti, è umano. Per questo che si deve ricordare, prima che la troppa amarezza sommerga nello stesso grigiore il bene e il male, perché somma ingiustizia tanto verso i morti quanto verso i vivi. Prima che la troppa amarezza sommerga nello stesso grigiore il bene e il male, perché sarebbe somma ingiustizia tanto verso i morti quanto verso i vivi. Questa voce è incredibilmente prepotente ed attuale, insomma, in chi ascolta tutti i giorni la tendenza a portare tutto nel medesimo grigiore. Parlare come presidente della FIAP qui è chiaramente un ruolo che ricopre un'importanza istituzionale per l'associazione che immeritatamente mi trovo a presiedere, proprio perché siedo nella poltrona che fu di Ferruccio Parri, per cui è evidente che lo faccio con un certo imbarazzo, ma mettendoci, diciamo, tutta la mia capacità. E anche personalmente, perché conosco Ferruccio e Francesca dalla giovinezza. E Ferruccio Parri fu il fondatore della FIAP, fu il fondatore di una casa comune di tutte le associazioni, di tutte le culture della resistenza non comuniste e non cattoliche, plurale, laica, gelosa della propria autonomia, fedele all'idea. È la stessa idea che cerchiamo di portare avanti, che la resistenza appartiene all'Italia tutta e non ad una sola parte. Con Ferruccio, che è vicepresidente nazionale, tentiamo di portare avanti, tra mille difficoltà, proprio questo messaggio. Francesca ci restituisce una voce di una donna ferma, di una donna che non amava apparire e che pure ha consegnato qualcosa che davvero di rara potenza. Si dice spesso, non so se è una bella espressione o no, che dietro un grande uomo c'è una grande donna. Qui possiamo anche dire che dietro a una grande donna c'è un grande uomo. E poi, quindi, un grandissimo riconoscimento a Francesca e un grandissimo riconoscimento ad Andrea Ricciardi. Andrea, oltre che uno storico di grande valore, è anche il nostro direttore scientifico, per noi è un onore averlo con noi. E l'apparato di note che ha messo in questo libro, tra l'altro messo al termine e non a piedi pagina, quindi ci consente di leggere tutto il libro, anche tutto di un fiato, e poi ci dà una specie di trattato di quegli anni che da solo è un volume, e quindi lo ringrazio. Non mi sorprende perché lo conosco, ma ha fatto davvero un'opera importante. Francesca poi penso racconterà come nasce questo libro, ma è già, l'ha raccontato a noi, lo racconta anche nel testo, ma da solo questo è un insegnamento, credo, perché è un primo insegnamento, perché la memoria non è mai un atto solenne, comincia spesso da un'esitazione, da quel qualcosa, dice lei, mi ha spinto a non buttarla, comincia da una soglia che uno varca, comincia in questo caso da una valigia che lei non butta. E questo ci dà un'idea della fragilità della memoria, di come la memoria cammina su un sentiero molto fragile e come quindi è importante invece il lavoro degli storici di ricostruzione, il lavoro faticoso sulle carte. C'è un passo dell'introduzione di Esther che dice, anche questo molto, molto pesante, dice: va da sé che i sordi e i ciechi che non sono invitati né a ricordare né a commemorare, senza rancore e con qualche sprezzo ed insieme misericordia da parte nostra per la loro infermità, infermità incurabile dalla quale il nostro ricordo è la solo valida difesa. Sono parole veramente nette, perché Esther dice che non tutti devono ricordare, ed effettivamente il ricordo di alcuni non ci serve a niente. È una frase che parla direttamente a un'associazione partigiana in un tempo in cui si cerca di confondere una situazione un'altra, equiparare in un solo grigiore chi combatté la libertà e chi combatté con le camicie nere, con l'esercito occupanti, chi salì in montagna a 18 anni come il papà di Francesca e Giorgio e Ferruccio Giorgio, e chi vestì la divisa nera, l'aggredito e l'aggressore, che sono sport che in questo paese vanno molto di moda e siamo anche molto bravi. E contro questa equiparazione che sembra essere aver visto già da allora, da 70 anni fa e oltre, escono le parole di Esther. C'è un'altra frase, l'ha citata prima il senatore Sensi Filippo: qualunque cosa accade, vivi come sempre vissuti, sei parole, come siamo sempre vissuti, sei parole, un imperativo etico oltre che politico, perché come siamo sempre vissuti per la famiglia Parri voleva dire una cosa sola: in coerenza, in libertà, senza compromessi con il fascismo, dal 22 al 45 attraverso il carcere, il confino e la clandestinità. In questa sala un paio di mesi fa abbiamo ricordato il testamento di un altro grande antifascista, Umberto Ceva, che nel 1930 è morto suicida a Regina Coeli, e diceva, chiedeva alla famiglia di custodire come Vangelo dei figli l'amore per la patria, la famiglia e la libertà. La stessa intonazione, libertà come bene non negoziabile, come modo di stare al mondo e non come un'opportunità tattica o di metodo. E torniamo a pronunciare le stesse parole in un luogo più solenne che è il Parlamento, e di questo ringrazio il senatore Sensi, ringrazio Filippo. Vado a concludere. Un passaggio. Abbiamo parlato di Giorgio. C'è una frase che Esther dice parlando del figlio, e dice: era per questo figlio, figlio giovane in montagna, partigiano, era per questo figlio che lottavo, o forse per tutti i figli di tutte le mamme, strappate agli studi e alle case per darli in balia della guerra ingiusta e disumana. Tutti i figli di tutte le mamme. Questa frase, scritta nel 1950 giù di lì, ricordando la gelida notte del gennaio del 45, mi ha riportato in mente le mamme ucraine che ho incontrato in questi anni, che vedono i loro figli tutti i giorni andare al fronte e morire in quella guerra, come tanti giovani muoiono in tante altre guerre in giro, purtroppo in giro per il mondo. E le parole quindi, e anche il titolo che è stato utilizzato per questo libro, Il ricordo è la nostra unica difesa, valida difesa, è una nota, più che una nota, più che un titolo, è un'indicazione operativa per noi della FIAP sicuramente, ma credo per tutti noi che siamo qui. Tre ringraziamenti per concludere. Il primo a Francesca, perché non ha buttato la valigia, perché ha fatto questo lavoro, ha trascritto, l'ha riordinato, sapendo, mettendoci un carico emotivo incredibile, perché ridare voce ad una nonna e a quella nonna non è stato facile. L'ha vissuto, chiunque ha parlato con lei l'ha vissuto in maniera molto molto forte, penso un passaggio nella tua vita importante. L'altro ringraziamento ad Andrea proprio per il lavoro che è stato fatto, perché senza è la capacità di rendere la memoria, di rendere la storia. Andrea ha fatto questo passaggio in questo libro. E poi, ripeto di nuovo al senatore Sensi, che dà ulteriore dignità a questo lavoro, perché è ospitato nell'aula, diciamo, nel posto più alto della rappresentanza del paese, di un paese democratico, quindi un'aula o un palazzo del Parlamento. Alessandra Sardoni, anche con lei ci conosciamo dalla scuola, i due relatori, Luca Polesere Maggi e Giorgio Lamalfa, a tutti voi che siete venuti. Chiudo con un'altra frase di Esther, perché siamo qui a parlare di lei, e dice: c'è un legame fra tutti gli antifascisti, non importa a quale partito appartenessero, e la cattura di Ferruccio colpiva un po' tutti. Quel legame trasversale, plurale, non settario, è la cifra dell'antifascismo, la cifra, vuole essere la cifra della FIAP, è la cifra di Parri, ed è quello che oggi noi dobbiamo continuare a tenere vivo. Grazie, grazie a tutti.
1: Allora, grazie per queste introduzioni. Io mi scuso per la voce rauca, mi scuso e lo dico proprio con dispiacere, perché ci tengo tantissimo e sono profondamente grata a Francesca, che ci conosciamo da tantissimi anni, e vi dico, mi ha emozionato anche solo la telefonata prima di leggere il libro. Semplicemente il racconto di questo ritrovamento, di questo diario, di come questo anche soltanto sulla carta potesse essere interessante. Quando l'ho letto l'emozione è raddoppiata, e quindi veramente avrei voluto, vorrei poter dire meglio, con un'altra voce più salda e meno sgradevole, qualcosa su questo libro. Dico semplicemente che è un diario bellissimo, che tante cose sono state già dette da Filippo Sensi e da Luca Niasi, e le condivido. Aggiungo solo che l'aspetto che mi ha colpito ed emozionato è questa capacità di tenere insieme un carattere intimo e nello stesso tempo un riferimento corale, perché è un libro corale. E con Francesca mi ha commosso, ieri ci siamo riparlate, quando lei mi ha detto: ci tengo a far notare che in ogni momento, anche in quello di sua maggiore angoscia, di Esther, è un libro dominato dall'angoscia, dalla preoccupazione per il marito e per tutti, ma in ogni momento lei pensa sempre all'angoscia degli altri. Quindi lei è una madre in mezzo ad altre madri, è una donna che si deve districare nella diffidenza, nei sospetti, nella difficoltà di muoversi nel modo giusto per non mettere in pericolo non solo la vita di Ferruccio, ma la vita di tutti gli altri resistenti. E questo è un tormento per lei, questa responsabilità. Il diario restituisce tutto questo, restituisce naturalmente molto delle donne, non sono soltanto le madri, sono anche le portinaie, sono le donne che esprimono una solidarietà nei gesti concreti, e anche però sono donne che lei critica, sono donne verso le quali prova anche rabbia, in parte se ne vergogna di questo sentimento di rabbia, perché vede le donne compiacenti anche nei confronti del fascismo, e lo vede come un lato anche femminile, un aspetto non scontato, siamo abituati a raccontarli in altro modo, il sentimento delle donne. Esther li racconta tutti: la solidarietà, la diffidenza, i possibili tradimenti, e naturalmente, e questo secondo me è molto bello, arricchisce molto, e naturalmente poi dominante è la figura di Ferruccio e l'aspetto di suo marito, e questo amore enorme, veramente enorme, e devo dire commovente in tanti passaggi, in alcuni passaggi perfino doloroso. E questo, diciamo, per una lettura che guarda al lato sentimentale, ma naturalmente, come è stato evidenziato e come ora diranno meglio di me gli nostri interlocutori, Naturalmente c'è anche molto degli aspetti storici, di dettaglio e anche di racconto di tanti personaggi collaterali che sono in realtà protagonisti di questo racconto, che sono ricostruiti. Un'altra cosa è la scrittura, che è magnifica, e anche la capacità di strutturare il racconto, che è un racconto che procede, è un diario, ma non è un diario del giorno per giorno, è un diario di un periodo breve che procede anche con dei flashback, quindi va all'indietro nel tempo e fornisce materiale per la ricostruzione di tanti altri momenti. Ecco, penso di avervi già abbastanza addolorato con la mia voce gracchiante, e con questa però do la parola intanto a Giorgio Lamalfa, che ha conosciuto entrambi, e quindi penso che sapere che effetto gli abbia fatto la lettura di questo diario credo che sia qualcosa di importante, bello e molto interessante per noi.
2: Grazie. Come è stato già detto, che questo è un libro bellissimo, tra l'altro è un libro inatteso, perché Francesca nella presentazione racconta che si tratta di carte trovate in una valigia, non so se i presenti l'abbiamo già letto, ma nell'introduzione si spiega che si tratterebbe di 14 fascicoli scritti sul retro di documenti del Consiglio d'Europa. Quando ho letto questo, io ho letto il libro nella versione online, diciamo così, quindi non avevo idea che fosse di questa dimensione, ho detto ma sarà una memoria di una quarantina di pagine, il retro di 14 fascicoli del Consiglio d'Europa è una breve memoria. D'altra parte si tratta dei ricordi di una persona che è stata in prigione per qualche settimana, forse due mesi,
3: un po' meno
2: di due mesi. Poi si legge questo libro, ed è un libro di 250 pagine, ma di una intensità assolutamente straordinaria. Alla fine di questa lettura, io considero questo uno dei classici della Resistenza. In fondo, l'altro libro a cui va immediatamente il ricordo è il diario di Ada Gobetti, che è un libro naturalmente meraviglioso. Ada Gobetti, anche lei ha un figlio nella Resistenza, anche lei ha l'angoscia di questo figlio che passa tra l'Italia e la Francia, non la Svizzera, loro stanno in Val di Susa, diciamo così, i partigiani, il figlio di Ada. E il diario di Ada Gobetti va dal 25 luglio fino al 25 aprile, fino alla fine. Questo diario invece sono i due mesi della prigione sua e di Ferruccio Parri, con tutte le angosce, non sapere che fine ha fatto davvero il marito. Però c'è, come ha detto Alessandra Sardoni, ci sono dei ricordi straordinari del confino, degli anni del confino. Cioè, questo è un libro letterariamente straordinario. Tant'è vero che io mi sono chiesto se Esther Parri avesse scritto molte altre cose, perché c'è un articolo scritto da lei, ma sono due cartelle. Ma è una tale ricchezza letteraria la scrittura, che fa veramente molta impressione. È vero che anche Ada Gobetti non era letterata di professione, diciamo così, ma evidentemente queste donne hanno vissuto questo periodo tremendo, dovevano avere una forza d'animo assolutamente strepitosa, forse di più dei loro mariti per certi aspetti, perché i loro mariti affrontavano il pericolo perché era naturale, e loro dovevano affrontarlo con una mediazione molto complessa, tenere insieme la famiglia, insomma un'enorme ammirazione. L'altro libro a cui uno pensa, ma quello è un libro di letteratura, è L'Agnese va a morire di Renata Viganò, ma quello è un romanzo, bellissimo peraltro. Ma insomma, questo è uno dei classici della Resistenza, Piccoli maestri, il diario di Ada Gobetti, L'Agnese va a morire, per certi aspetti il diario di Piero Calamandrei, che però è una storia diversa perché Piero Calamandrei non fa la Resistenza, quindi veramente straordinario. Naturalmente la Esther, se posso chiamarla così, ha l'angoscia di avere rivelato incautamente il loro nome, perché loro sono arrestati come i coniugi Pasolini, sono arrestati per caso, perché la polizia va ad arrestare al secondo piano delle persone e poi, già che ci sono, arrestano tutti in questo palazzo e trovano i codici. E lei ha l'angoscia che sia stata lei a rivelare, perché c'è un comandante tedesco che le dice: guardi, noi sappiamo già chi è suo marito, e se lei rivela il suo nome, conferma che questo è il suo nome, è meglio così. E quindi una parte di questo diario è dominato dall'angoscia di avere tradito. Pensate, una persona che sta in prigione e che si domanda se la sorte del proprio compagno sia dovuta alla sua, al suo errore che le ha fatto per aiutarlo, perché cercava di... Per fortuna poi ho visto nell'altro grande libro su questi anni, che Le strade conducono a Roma, di Leo Valiani, che c'è la storia di questo. È la perdita più grave, dice Leo, dell'arresto di... È la perdita più grave dopo l'inizio della guerra partigiana, l'arresto. È in carcere il nostro comandante, lo bastonano, poi l'interprete italiano dell'SS lo riconosce. Quindi è assolto. Cioè, da questa terribile angoscia che c'è nel libro, è l'interprete italiano, che del resto è quello che gli aveva detto. E quindi questa è la storia. Che altro si può dire? C'è poco altro da dire. Ha detto giustamente Agnasi che noi dobbiamo tenere caro questo ricordo della Resistenza. Una delle cose che più mi ha dolore in questi anni è che noi abbiamo dovuto vedere a 100 anni dalla marcia su Roma che gli eredi di quella roba lì sono al governo del paese. Io lo considero una vergogna per tutti noi che siamo stati in politica. Se abbiamo consegnato l'Italia agli eredi dell'onorevole Almirante, ci deve essere stati degli errori ben gravi da parte nostra. Speriamo che le prossime elezioni ci consentano di correggere questo errore drammatico, con l'aiuto di Trump, che ci sta dando una mano, naturalmente, che merita il credito. Questo è un mondo straordinario, questo. Se uno rilegge, come ho fatto io in questi giorni, Leo Valiani, queste pagine straordinarie in cui Leo Valiani dice: io ho dovuto mandare a morire tanti compagni nel corso della Resistenza. Quanti compagni ho dovuto mandare a morire, però si capisce che avevano un ideale straordinario, e naturalmente Ferruccio Parri era per tutti noi, diciamo così. Noi però siamo stati anche vicini di casa, in quella casa di Montecitorio, quella cooperativa di deputati, che era un simbolo della modestia della Repubblica Italiana nel dopoguerra, cioè che in un palazzo di cooperative vivessero Leone, Parri, La Malfa, Nenni, Amendola, eccetera, tutti questo mondo. Era una repubblica, diceva all'inizio Sensi, i nomi del governo Parri, ma quella repubblica che viveva in Viale Colombo, in una casa modestissima di cooperativa, era un paese. D'altra parte, se l'Italia oggi è un paese tra i più avanzati del mondo, non è per quello che abbiamo fatto noi nella nostra generazione, ma per quello che ci hanno lasciato loro: la Resistenza, la ricostruzione, il miracolo dell'Italia tornata alla libertà. Quindi io non aggiungo altro. Leggetelo, perché è un libro veramente straordinario.
1: Grazie. Allora, io procederei così, darei la parola a... Qui abbiamo due storici, il curatore, naturalmente Andrea Ricciardi, e anche Luca Polese Remaggi, che è un anche storico e si è occupato molto di Ferruccio Parri. E quindi vorrei chiedere che cosa uno storico trova in questo diario, quali sono, diciamo, gli aspetti anche di novità per la ricostruzione storica che Esther fornisce, e anche come lei illumina la figura di Ferruccio Parri, naturalmente.
3: Sì, grazie. Allora, rispondo alla domanda girando, prendendola un po' larga, perché quello tante cose mi hanno colpito di questo memoriale, confermo, bellissimo, c'è proprio una lettura stupenda, al di là, anche al di là appunto del contributo che poi c'è, e ora lo vediamo. Vorrei prima dire due cose un po' barbose, proprio da storico, che si pone il primo problema, è quello... perché e quando è stato scritto questo testo? Allora, Francesca, credo che abbia ragione, anzi, sul perché, appunto, faccio delle ipotesi, naturalmente.
1: Che perché lo dice lei poi dopo?
4: Perché l'ho detto e lo confermo.
3: Sì, sì, sì, ma, assolutamente, ma infatti io no, confermavo. Innanzitutto, confermo innanzitutto la datazione, mi sembra importante, perché teoricamente potremmo anche dire che queste carte potrebbero essere state vergate molto dopo, insomma, non niente. Però ci sono molti indizi, uno, Francesca, ne parlavamo prima, molto, appunto, il vario mestiere di moglie potrebbe ricambiare. La varietà potrebbe richiamare il mestiere di vivere negli stessi anni pavese, potrebbe, mi sembra una cosa. L'altra è nella stessa introduzione, lei dice che è il dovere della memoria, ricordo, prima che la troppa amarezza, veniva citato prima, dove è evidente che è un richiamo a un passato prossimo, molto recente, quindi tenderei a escludere memorie scritte molto tempo dopo, insomma. E anche il riferimento finale, sempre nell'introduzione, i sordi e i ciechi non sono invitati né a ricordare né a commemorare, senza rancore, con qualche... E insomma, si sente una, come dire, un legame forte con gli eventi, che non c'è invece nelle memorie di Parri, Due mesi con i nazisti, del marito, che esce nel 73, se non ricordo male, che ha un tutt'altro discorso, evidentemente. Allora, prima questione è questa. Queste memorie, io sono d'accordo, sono state scritte nei primi anni 50, e questo non è privo di importanza, perché sono gli anni, scusate, per citare Calamandrei, in cui la resistenza è, così scriveva, è infamata e diffamata. Ed era proprio così, perché se partiamo da Guglielmo Giannini, appunto l'uomo qualunque, e poi i neofascisti che iniziano a, appunto, vomitare sulla resistenza e sulla figura di Parri, che la incarna più di ogni altro, beh, noi abbiamo una sequenza di interventi giornalistici, una campagna stampa durissima, che tra l'altro si intensifica dopo che Parri interviene al processo di Adolfo Graziani nel novembre del 48 e ne dà un giudizio sferzante. Graziani è il responsabile della guerra civile, che ha trasformato di fatto una guerra di liberazione in una guerra tra italiani, e questo evidentemente i neofascisti gli giurano vendetta. Questo è il punto. E da allora io mi ero andato a riguardare cose che so, alcune non me le ricordavo del tutto, ma insomma c'è un altro Giannini, Alberto, direttore del Merlo Giallo, che all'inizio del 49 parla di Parri come un protetto di Mussolini, e il quale avrebbe interceduto presso i tedeschi per farlo liberare. Cioè, il livello era questo, va bene. E poi il culmine di questa offensiva

anche perché aveva come avvocati niente proprio di meno che Calamandrei, Achille Battaglia e Alessandro Galante Carrone. Quindi diciamo, naturalmente la causa è vinta ed è un momento molto importante da questo punto di vista. Ora, questo clima, diciamo, giudiziario, chiamiamolo così, con la resistenza che è al centro di svariati, processi, è proprio il tempo in cui lei scrive. Lo ha ricostruito in un libro recente molto bello, Michela Ponzani, la quale appunto ha gettato luce, un'ulteriore luce sullo spirito della magistratura di allora, uno spirito gretto, chiuso. Si parla di magistrati che hanno fatto carriera sotto il fascismo e che si ritrovavano appunto in età repubblicana, ma totalmente distanti dallo spirito, evidentemente, della resistenza. E inizia appunto una sorta di guerriglia giudiziaria contro la resistenza. E si forma quel discorso antiresistenziale che ancora circola, no? La resistenza è stata inutile, è stata dannosa o addirittura è stata criminale. Questa è l'escalation del discorso, inutile, dannosa perché appunto poi hanno fatto solo confusione, e anche criminale nel poi tirare addosso a comunità urbane, soprattutto contadine, la rappresaglia tedesca. Quindi quel discorso si forma a margine appunto di questi processi, eccetera. E il libro da Ponzani è interessante a questo. È quella che ancora Calamandrei chiama la restaurazione clandestina, no? Il ritorno, la continuità dello Stato, dei corpi di vecchie figure tra prefetti, magistrati, capi di polizia. E allora, questo è il contesto. Ora, io faccio una ipotesi, ma poi magari mi sbaglio, però vi dico quello che mi ha interessato tra le tante cose che sono state dette, non voglio ripetere, che l'idea stessa del ricordo come valida difesa evidentemente ha un valore più generale che avete sottolineato naturalmente, ma è possibile anche che questa idea della difesa sia una difesa della memoria, ma anche di una difesa concreta, politica e forse anche giudiziaria, perché il processo, perché l'attacco del Meridiano Italia è proprio del 1953. Può essere, però ve lo domando e però appunto non vado oltre, magari dico una corbelleria, ma un'ipotesi, che ci sia stata anche questa dimensione, cioè di dare un contributo alla verità, non soltanto alla memoria. Noi oggi lo leggiamo, non ci importa più niente del Meridiano d'Italia, del Cervello e sono finiti, me ne sono occupato io, disgraziatamente, ma no, ovviamente nessuno di noi ci interessa più niente, ci interessa il libro, la sua bella. Però è interessante forse, ecco, cercare di ricostruirne il contesto. E ricordo, è l'unica difesa. E ora dico soltanto una cosa e arrivo alla risposta dopo questo, e sarò brevissimo, dopo questo lungo giro. Quello che io ho percepito, ed è connesso a quello che ho appena detto, è questa ansia di esattezza. Cioè che non è soltanto, il libro è bellissimo, abbiamo detto, è scritto molto bene, è veramente l'opera mancata degli anni 50, perché stava lì accanto al diario partigiano di Ada Gobetti, ci sta da adesso in avanti, e come si dice, meglio tardi che mai, d'accordo, però questo lo dico proprio a sostegno. L'ansia di esattezza, non intendo naturalmente il dettaglio, no? L'esattezza intanto psicologica e introspettiva. Qui sarò brevissimo perché è già stato detto, questa l'angoscia profonda, il senso di colpa che è impressionante, cioè questa interrogarsi, forse ho sbagliato qualcosa, è colpa mia, che è una cosa, noi la guardiamo con naturalmente comprensione, però è un dramma che lei sa descrivere riflettendoci sopra, intriso appunto di senso di colpa e poi di paure profonde, perché poi insomma, per il figlio, perché non è solo il marito, è il figlio, e non solo il figlio, anche per i ragazzi, quelli che poi Parri stesso dirà dopo, quei ragazzi che avevano preso i miei capelli bianchi per una bandiera e che andavano a farsi ammazzare, da Casman e tanti altri naturalmente. Dunque, intanto si impara questo, si impara che si impara e si continua a imparare che la resistenza, al di là prima di essere un'esperienza collettiva, è stata un'esperienza di profonda solitudine. Cioè l'idea che diventare partigiani, fare resistenza significa connettersi a un mondo più grande, però questo significa innanzitutto imparare a essere, io immagino sia stato, a essere soli, perché
soli di fronte alla propria coscienza, di fronte alle proprie paure, di fronte alle proprie miserie, perché uno può anche, questo innanzitutto, e quindi si impara questa dimensione interiore, no? Che poi noi conosciamo dalla letteratura, pensa a Fenoglio naturalmente, ma insomma si potrebbe. L'altro aspetto, e qui finisco, è quello di l'esattezza psicologica introspettiva, anche l'esattezza, io almeno reputo tale,

0: dell'ambiente, cioè questa Italia che si ritrova in una guerra che non è soltanto una guerra di liberazione nazionale, ma di fatto è una guerra civile, non soltanto perché ci sono fascisti e antifascisti, ma perché gli italiani si dislocano in più posizioni, quella che andrebbe un po' più scomposta, e lei in questo lo fa, ecco, questo forse si impara, questa zona grigia, perché nella zona grigia c'è un po' di tutto, ci sono figure, appunto, si diceva le donne. Sì,
1: Le
0: beh,
1: portinaie.
0: appunto, le portinaie della Resistenza viene anche dal sospetto che forse alcune erano anche state le portinaie del fascismo prima, quindi c'è questo mondo. Allora, questa esperienza così divisiva che spacca, che è una guerra morale, che spacca gli italiani in due, spacca le stesse persone in due, di qua o di là comunque. E quindi questa idea della zona grigia dove in fondo non si stava da nessuna parte, no, in realtà in tutti i momenti si è chiamati a scegliere, ecco, questo mi sembra, io quello che ho imparato io, ecco. Grazie, scusate del parangone.
1: Da Francesca, naturalmente, perché per il racconto della scoperta, se lo vuole rifare, secondo me merita. Comunque, il racconto di questa scoperta è anche qual è stata la ragione, secondo te, per cui è rimasto segreto al punto che neanche Giorgio, il figlio, cioè tuo padre, il papà di Ferruccio, non lo ha conosciuto questo diario.
2: Allora, innanzitutto ringrazio tutti per essere qui, in particolare Filippo Sensi che ha, diciamo, dato il via a questa bella iniziativa. Ringrazio ovviamente Alessandra, Giorgio Lamalfa, Luca Polese Remaggi e il mio socio Andrea Ricciardi che insomma, ha lavorato con me per almeno un anno più o meno. Allora, cose da dire di questo libro ce ne sono tantissime, anzi più lo leggo, più sto con questo libro, più mi vengono in mente osservazioni, idee, cose nuove. E posso iniziare dal ritrovamento che è stato un ritrovamento insomma piuttosto straordinario, perché quando si svuota una casa e quando si ha poi fretta di chiudere, si va in cantina, ecco la cantina magari è proprio il luogo dove vabbè, butto tutto. E invece io avevo comunque un certo scrupolo storico, tra virgolette, e quando insomma, l'operaio è salito in cima a un armadio e dopo e tra sedie, bacinelle, c'era di tutto su quell'armadio, ha estratto questa valigia che nessuno di noi aveva mai visto, una valigia di vimini del picnic che si intravede anche nella foto, e io ho detto, boh, insomma, la butto, non la butto, vabbè, la porto a casa, poi vediamo, poi l'ho messa in terrazzo. Mi sono scordata, non ha mai piovuto. Dopo un mese l'ho aperta e ho letto questa introduzione. E chiaramente, insomma, è stato veramente un momento, uno dei momenti più significativi della mia vita, perché ho capito quasi subito di cosa si trattasse. I fascicoli per fortuna erano numerati, erano in disordine, però erano numerati. La scrittura di mia nonna era abbastanza chiara. C'era una sua foto in cui io la vedevo per la prima volta così da giovane, che avrà avuto più o meno 30 anni, cioè l'età da cui parte poi questo manoscritto e partono i suoi ricordi. E ho pensato che questo, insomma, che lo sguardo di mia nonna mi stesse proprio chiamando, tenendo dentro. E allora mi sono, leggendo tutte queste parole, facendo una trascrizione al computer che è stata piuttosto lunga, perché adesso qui abbiamo messo una foto di una pagina pulita, ma insomma c'erano anche delle correzioni, cancellature, poi lei scriveva all'interno delle cancellature proprio in un'ottica di economia di carta quasi sostenibile, scriveva tra una riga e un'altra, cioè, quindi è stato difficilissimo. E mi sono chiesta appunto perché lei ha scritto queste cose e poi per chi. E insomma, ci sono tante risposte, ecco, sicuramente c'è questo aspetto del 53, l'amarezza di questi processi, il fatto, la profonda ingiustizia che lei poteva vivere, cioè loro avevano sacrificato tutta la loro vita, non solo la loro vita, la vita di tanti ragazzi, la vita del figlio. Ecco, e poi nel 53, cioè negli anni 50, c'è questo processo alla resistenza, una cosa ignobile. Quindi capisco, che concordo con Luca, che sì, un motivo poteva essere questo. Ma lei l'ha scritto anche pensando ai giovani, pensando ai futuri figli di Giorgio. Noi siamo nati 10 anni dopo, siamo nati nel 63, e lei ha sempre curato la nostra formazione, diciamo la nostra crescita, non solo da un punto di vista alimentare, perché cucinava benissimo, ma anche da un punto di vista proprio culturale. Ci dava i libri, all'interno dei libri ritagliava le recensioni dei giornali, parlavamo, ci faceva dei racconti che non erano mai racconti dolorosi, erano racconti, sì, per esempio del periodo del confino. Io mi sono commossa tantissimo a ritrovare delle cose, delle descrizioni, per esempio i gatti di Lipari. Noi sapevamo tutto dei gatti di Lipari, e sono descritti qui, sono proprio le stesse storie che a noi raccontava. Ed è stato quindi bellissimo, ma non c'era solo questo, c'era tutta la sua vita, tutta la loro vita, prendendo diciamo lo spunto e riferimento a questi terribili, angosciosi 2 mesi. All'interno di questi 2 mesi, lei, con una capacità straordinaria di scrittura, va avanti e indietro e descrive tutta la loro storia, che non è solo una storia particolare, una storia diciamo intima, una memoria familiare, ma è la storia. Quindi è proprio, io ho trovato in questo libro, soprattutto rileggendolo, la sua grande capacità di trovare diciamo il punto d'incontro, la fusione tra il dentro e il fuori, cioè i suoi pensieri più intimi e l'oggettività della storia. Quindi la storia che va avanti e lei che la vive in questa maniera così angosciosa e dolorosa, e lo descrive benissimo. E poi c'è questo dentro, quindi c'è un dentro e fuori che si può essere, che possiamo definire anche l'incontro tra la storia e la memoria, e anche un incontro nella dimensione diciamo spazio-temporale, perché lei parla diciamo nei suoi ricordi del carcere di San Vittore del gennaio del 45, lei arriva indietro, quindi dal qui e ora, quindi il carcere, lei ritorna per esempio all'arresto, alla fuga, all'espatrio clandestino di Turati, il periodo del carcere, gli albori dell'antifascismo, il 25 luglio, quindi l'arresto di Mussolini. Tra l'altro narra anche un episodio piuttosto interessante, perché il 26 luglio lei, dunque loro erano a Voghera sfollati, lei sa dai vicini dell'arresto di Mussolini, e quindi corre trafelata dal marito che si sta facendo la barba, glielo dice e lui rimane impassibile, continua a radersi, e dice: come? Ma non ti fai neanche un taglietto? E lui dice: no, penso ai giorni che ci aspetteranno. Quindi lui già aveva chiaro tutto. E poi un altro punto sempre di incontro tra diciamo queste due dimensioni è una cosa molto qualificante, molto, forse molto nobile, cioè riesce sempre, queste sono le sue parole, inquadra il suo dolore in quello più grande della tragedia collettiva della guerra. Quindi dice, cos'era nell'enorme sviluppo della guerra il fatto che si riuscisse o no a salvare mio marito dai nazisti di Verona? E questo è un qualcosa di estremamente nobile e di molto importante, che dà la dimensione della sua figura, che è una figura altissima. E questo, allora, ritorno alle parole di Giorgio Lamalfa, con questo bellissimo auspicio, quando ha detto: questo è uno dei classici della Resistenza. Al momento non lo è ancora, ma io spero che lo diventi, perché ha tutte le qualità per diventare un classico della Resistenza, perché è un libro che parla di storia, parla al cuore. L'aspetto, diciamo, storiografico è stato certificato da Andrea Ricciardi con le 79 note, che sono poste a fine del libro. Quello facciamo poi dire ad Andrea, tutto quello che è stato fatto. E poi, scusatemi, sono un po' emozionato, ho perso il filo. No, ecco, ma lo riprendo subito. Perché, allora, si tratta, io uso pochissimo la parola straordinario, ma in questo caso mi sento di poterla usare, perché questo è stato un ritrovamento straordinario. E ciò che abbiamo poi consegnato alla stampa è un lavoro che ha un valore straordinario, perché questo potrebbe essere un modo concreto, utile, che funziona, di parlare di storia ai giovani, di farli interessare di un periodo che più o meno temo che sia quasi come le guerre puniche, cioè un qualcosa che è successo anni e anni fa e adesso è morto e non interessa più nessuno. E invece questo è qualcosa che ferisce profondamente il nostro paese, perché la nostra Costituzione è frutto di quella lotta, è frutto di quegli anni. E questo libro potrebbe essere, diciamo, uno strumento, uno tra i tanti, ed è per questo che io ne consiglio la lettura, ne consiglio anche la diffusione il più possibile. Un'altra cosa che vorrei dire è questa. Allora, mia nonna scrive benissimo. Noi abbiamo avuto a che fare con un testo grezzo che comunque era già organizzato, abbiamo fatto dei piccoli tagli, abbiamo sacrificato uno dei protagonisti, diciamo, del racconto corale, che erano le piante, perché c'erano tantissime descrizioni di piante che sono state tagliate perché forse avrebbero un po' alterato, diciamo, il ritmo e la fruibilità di questo libro.
1: Però i gatti ci sono.
2: I gatti, perché
1: Tripoli, sì.
2: Certo, i gatti non potevano mancare. Ma leggendo, proprio in questi 2 o 3 giorni che l'ho riletto tutto d'un fiato, mi è saltato all'occhio l'uso dell'avverbio quasi. Allora, lei dice, una donna quasi vecchia, si vedeva quasi bene in quella casa, che era Lipari, la famiglietta era quasi tranquilla e in carcere. I giorni che seguirono furono improntati a un'attesa quasi calma. E poi c'è questo punto terribile in cui Ferruccio dice ad Esther, quando torna a casa nel novembre del 44, torna con un altro antifascista e le dice: tra 2 ore devo andare, andrò probabilmente a Roma, non so quando tornerò, forse tra un paio di mesi. Ah, e a proposito, anche tu devi andare via, devi trovare un'altra sistemazione. E lei dice: ma come? Me lo dici così? E la sua risposta è agghiacciante. Quasi lo sapevi, no? Vedi dove puoi andare. Ecco, quest'uso terrificante, cioè quest'uso del quasi, dà a tutto il racconto un senso di precarietà, di incompiuto, un'approssimazione, l'impossibilità di avere una vita normale, cioè il mancare sempre qualcosa per raggiungere un obiettivo. Però questa sospensione indica anche un'altra cosa, secondo me. Dimostra la sua bravura letteraria, la sua capacità di essere una grande scrittrice, perché ci fa vivere quelle situazioni che lei descrive come se fossero avvenute in quel momento. E invece sono passati, abbiamo stimato, più o meno 8 anni, quindi la famosa giusta distanza. Però è come se fosse stato scritto il giorno dopo. Quasi.
1: Allora, Andrea Ricciardi, a questo punto tocca, come dire, ti tocca la parte fredda, e cioè che lavoro avete fatto e com'è per uno storico trovare, è arrivata Francesca con questo...
0: È molto impegnativo, Francesca è molto impegnativa.
1: Francesca è molto impegnativa, però voglio anche dire, perché mi sa che è stato ricordato in diverse interviste, ma non ora, questo diario era scritto in terza persona. E era scritto in terza persona, adesso Andrea lo dice, e una scelta in questo caso del Briovski, di Solferino, quindi della casa, anche della Sette, che ha invece un po' imposto, suggerito, però mi pare che l'abbiate accolto, di scriverlo in prima persona, però per il resto è così, è com'era. Quindi che lavoro è stato fatto e come sono stati anche verificate, diciamo, la parte di edizione, di curatela di questo diario.
0: Allora, intanto grazie a tutti, davanti a me ho tante persone importanti, amiche, amici, parenti, eccetera, e grazie anche agli estranei, perché insomma, sono contentissimo di questa situazione. Voglio ringraziare l'editore e voglio ringraziare chi ha parlato prima di me, gli ultimi saranno i primi nel Regno dei Cieli, oggi io ho il vantaggio di parlare per ultimo, dopo Francesca, così non possiamo più passarle la parola e così almeno basta. E, no, a parte le battute, il lavoro è stato molto complicato e appassionante, complicato perché già la trasposizione dalla terza alla prima persona è stata un'impresa, in più è vero che la struttura del lavoro era una struttura compiuta, però c'erano molte cose da fare, non solo sfumature, c'erano le ripetizioni a cui in qualche modo ha fatto riferimento Francesca, c'era l'idea di rendere la scrittura fluida, e non sempre, anche per un discorso temporale, lo era. Quindi abbiamo discusso, litigato, siamo diventati pure amici in questo anno, e questo è un vantaggio, però appunto è stato appassionante, sì, e allo stesso tempo complicato. Per chi trova come me, in questo Francesca ovviamente ha il merito principale, quello di aver ritrovato questa valigia, ma insomma, io quando sono entrato in possesso di questa roba mi sono molto emozionato, perché ho letto, e lui lo sa benissimo, lui Luca, ho letto l'altra faccia della medaglia, che era molto più efficace della prima. Cioè, quello che Esther ha scritto in questo libro è molto più efficace di quello che ha scritto Ferruccio Parri nel 73. Perché è molto più vivo, molto più vero, dal mio punto di vista. E quindi leggere, dopo 75 anni circa, quella storia sotto forma di romanzo è stata un'enorme gioia e un'enorme emozione. E io, diciamo, non spoilererò nulla, non parlerò di niente rispetto a quello che c'è scritto nel libro, mi ricollegherò soltanto, perché ho preso qualche appunto disciplinato, ad alcune cose che sono state dette per aggiungere qualche elemento che forse può essere utile a chi si appresta a leggere il libro, o semplicemente a chi vuole riflettere su antifascismo, fascismo, cose di questo genere. Allora, innanzitutto c'è un episodio storico molto noto che io voglio riproporre qui oggi, perché uno dei problemi di Esther Parri, di Ferruccio Parri e di tutta quella vicenda è il dopo, quello che succede dopo il governo Parri nella prima parte della storia repubblicana, che in qualche modo è stato anche sfiorato giustamente da Luca. Cioè, il fascismo storico è morto, il neofascismo sta benissimo in quegli anni. Dopo non lo so, non voglio entrare in questa. Sta talmente bene che non solo avviene quello che Luca ha accennato, ma c'è una situazione nel paese molto delicata negli anni immediatamente successivi alla nascita della Repubblica. E l'epurazione, su cui Ferruccio Parri, il Partito d'Azione in particolare, in maniera molto disordinata, molto forse utopistica, ha insistito, non avviene. E forse non poteva avvenire, non voglio entrare nel merito troppo di questa cosa, però la magistratura, l'alta burocrazia, i grandi imprenditori che hanno guadagnato dal fascismo e dalla guerra, i vertici dei servizi segreti, i vertici militari, quelli diciamo non proprio fedeli al re, ma fedeli proprio a un impianto diciamo culturale diverso, sono rimasti quasi tutti al loro posto. E l'episodio che vi voglio proporre, che è noto a molti di voi, riguarda la strage di Piazza Fontana, perché il 12 dicembre a Milano nel 69 scoppia la bomba alla Banca Nazionale dell'Agricoltura e, come ho già detto, a Milano Pertini, allora presidente della Camera, arriva a Milano e si trova davanti il questore, lo guarda e forse non si era ben ricordato e non gli stringe la mano. Ma perché non gli stringe la mano? Perché il questore si chiama Marcello Guida. Marcello Guida è colui che reggeva il confino di Ventotene durante il fascismo ed è uno di quelli che subito collabora ai depistaggi del 12-13 dicembre 69 che riguardano la strage di Piazza Fontana. Ora, voi pensate che cosa poteva immaginare uno che aveva mandato a morire delle persone? È stato citato Leo Valiani che ha detto proprio, ha scritto questa frase e lo ha detto durante il congresso del Partito d'Azione. Oppure altre figure più o meno importanti che hanno sacrificato la loro vita, eccetera, e che vedono un paese che ha conquistato la libertà e la democrazia, è andato molto avanti, perché questo va detto, però non ha risolto alcune tare storiche e il neofascismo è rimasto e la personificazione di quella continuità è data proprio da queste persone che Parri, Pertini, Ester, eccetera, o si trovano davanti o sanno che ci sono. Tant'è vero che Ferruccio Parri è molto lucido negli anni 60 nel capire una serie di cose che accadono. Dentro a questo libro c'erano soltanto nomi, non c'era neanche un cognome. Quindi con le insufficienze e gli errori del caso abbiamo cercato di dare un cognome a tutti coloro che potevamo identificare, non soltanto per rendergli omaggio, perché non tutti gli antifascisti sono dirigenti e figure note. Alcune sono persone totalmente irrilevanti sul piano sociale, cioè non è che arrivano poi a fare chissà che cosa. Scelgono in quel momento, in quei 20 mesi, di giocare tutti i soldi che hanno sul tavolo per una causa. Poi magari scompaiono o vengono del tutto dimenticati. E allora, da storico, è stato anche molto appassionante e persino doloroso cercare i nomi e i cognomi, non soltanto i nomi di questi signori, alcuni facili, altri no, alcune sono ipotesi, nelle note abbiamo scritto questo è X, quest'altra forse è, perché magari no, fai dei ragionamenti e dici gli indizi ti portano a quello, ma la pistola fumante non c'è, quindi c'è dietro una ricerca, certamente. Alcuni sono soprannomi, neanche nomi di battesimo, quindi nomi di battaglia, per cui le cose si complicano. Perché, insomma, per cui voglio dire, questo aspetto è molto importante. E quindi diciamo che si respira in questo libro un'aria di verità, con tutte le contraddizioni del caso, che riguardano alcune figure che si trovano in questo libro. Voi sapete, a proposito di mancata epurazione, che quasi tutti i criminali di guerra, per un discorso di accordo politico non ignoto, non sono stati perseguiti. Sapete l'armadio della vergogna, sapete l'accordo tra Germania occidentale e Italia democratica, eccetera, eccetera.
3: Ora c'è, ci sono un paio di signori, io ho trovato una lettera che ho fatto leggere a Luca, del 54, in cui Luca Osteria, che è colui che salva praticamente Parri, che sta facendo un triplo gioco, sì, Luca Ugo Osteria, però si chiama Luca Osteria, sì, e Ugo è appunto il nome di battaglia, diciamo che non è proprio di battaglia perché non è un partigiano, ma comunque. Ugo Luca Osteria era un uomo dell'ovra fascista che si era infiltrato prima nei comunisti e poi in Giustizia e Libertà, che è una delle madri del Partito d'Azione, quindi fin dagli anni 20 collaborava con il fascismo. Poi cambia cavallo e cerca di salvare se stesso, ma anche Parri e quella parte politica che lui ha avversato. Quindi questa è la verità che c'è in questo libro. Non ci sono soltanto eroi, non ci sono soltanto anime belle. C'è la verità della storia che viene comunicata attraverso la memoria. E questa è una cosa veramente eccezionale che ci riporta a quello che ha detto Giorgio. Cioè, potrebbe veramente essere un classico da questo punto di vista. Questo signore, Ugo, nel 54, lo trovate in rete, scrive una lettera a un signore che si chiama Theodor Seveke, che è un capitano delle SS, che è colui che interroga Parri nella fase in cui Esther si sente in colpa perché ritiene appunto di essere stata lei la causa, ma in realtà, come le dice Ferruccio, loro sanno già tutto, in realtà hanno bisogno di conferme. E Parri, questo lo dico, dice subito ai nazisti: io non faccio nessuna trattativa con voi se voi non liberate mia moglie. Questa è una condizio sine qua non. E infatti la moglie viene liberata. Dietro si muovono i servizi segreti alleati, perché i tedeschi la guerra l'hanno già persa, lo sanno, e devono accordarsi. E Parri diventa merce di scambio. Quel poliziotto che entra e lo riconosce, uno che l'ha già arrestato. Mentre loro stanno per firmare il verbale, dice: ma questo non è Pasolini, gli dice ai tedeschi. Seveke è l'ufficiale che lo interroga. E nel 54 il nostro Ugo gli scrive una lettera, che trovate in rete in questo volume, in cui dice, insomma, con delle parole di grandissimo omaggio, sostanzialmente gli dice: io non ho mai cambiato idea, io ho fatto quello che ho fatto perché in quel momento era giusto farlo, e la mia stima nei suoi confronti, Seveke criminale di guerra, è rimasta inalterata. Questo lo scrive appunto nel 54, che è poco dopo probabilmente la stesura di queste memorie. Questo Esther non poteva saperlo, perché né Esther né Ferruccio Parri, che poi lavora con Osteria e con altri, esatto, perché lui praticamente lavora per Parri durante i cinque mesi e mezzo del governo Parri, e non potevano saperlo. Loro avevano in mente che questo signor Ugo fosse un poliziotto fascista che aveva poi, insomma, cambiato appunto cavallo e li aveva salvati, che era vero. Però questa contraddizione vi dice cosa significa la complessità e la verità della storia. Anche questa è una chiave di lettura di questo libro, che è, anche da questo punto di vista, illuminante. Concludo dicendo che, sebbene la mia formazione sia appunto da storico, amando io leggere, e avendo io in particolare, ma non da solo, abbiamo fatto tutto insieme con Francesca. Lei, va bene, ha un'impostazione diversa dalla mia, naturalmente, per fortuna, diciamo, ci siamo completati, ecco. Però abbiamo lavorato molto bene insieme, ma io consiglio la lettura di questo libro senza le note. Cioè, prendete una matita, quando ci sono delle cose che non ricordate, non capite, eccetera, ve le segnate e poi vi andate a guardare. Non interrompete il flusso, perché questo è un libro che sta in piedi senza le note. Poi, se volete capire che cosa effettivamente è successo, forse vi servono sotto. Però potete anche fregarvene, perché i piani di lettura di questo volume sono vari. Quindi io vi ringrazio davvero di cuore, ringrazio tutti, a cominciare dalla mia amica Francesca, e mi auguro che questo libro rimanga e, come è stato detto da Giorgio, da Alessandra, da tutti, possa arrivare ai giovani. Voglio concludere su di loro. Il momento è drammatico per la comprensione della storia, ma i giovani non c'entrano nulla. lo voglio dire con grande chiarezza, non c'entrano niente. Il problema siamo noi adulti, che abbiamo dimenticato la centralità della storia e ce la prendiamo con i ventenni pensando che loro debbano sapere delle cose che non possono immaginare e che per giunta gli vengono insegnate male. Ecco, forse se qualche ragazzo o ragazza legge questo libro togliendosi dalla testa la noia che può arrivare da un certo tipo di insegnamento, può perfino riscoprire certe cose, perché i partigiani erano poco più che ventenni come media. E quindi quelli che vanno a morire o quelli che si salvano potrebbero essere anche loro, anzi erano loro. Grazie.

0: Soltanto per chiudere, io no, sì, vogliamo, pensiamo che sia giusto che l'ultima parola ce l'abbia Esther Parri, quindi non io per vostra fortuna, ma Francesca, che è, comunque è lei, legge un pezzettino.
1: Pensavo di leggere quello che lei scrive sulle donne, perché è qualcosa che lascia un po'... esterrefatti, perché anche in questo caso c'è un doppio sentimento. Lei racconta delle donne, delle mamme partigiane, racconta delle famose portinaie, delle sue compagne di carcere, ma nello stesso tempo descrive anche queste donne con il rossetto e le unghie laccate che in colpa dell'ascesa del duce, dell'ascesa del fascismo. E quindi volevo leggere questo, magari tagliando un po' questo pezzo. Allora, dunque, più di tutto conoscevo quel senso di incredulità, diffidenza che sempre, ma specie se si trattava di politica, mi assaliva di fronte ad una donna. Delle donne, di quasi tutte, avevo sempre temuto la leggerezza, la credulità e soprattutto la...
2: Era la presentazione del volume delle memorie di Esther Parri, Il ricordo è l'unica difesa, il manoscritto ritrovato di una donna antifascista, edito da Solferino e curato dalla nipote Francesca Parri e dallo storico Andrea Ricciardi, un evento promosso con il patrocinio del Senato in collaborazione con la Federazione Italiana delle Associazioni Partigiane, la FIAP. Si è tenuto a Roma l'11 maggio, abbiamo ascoltato gli interventi del senatore del Partito Democratico Filippo Sensi, di Luca Agnasi, presidente della FIAP, di Giorgio Lamalfa, presidente della Fondazione Ugo Lamalfa, Luca Polese Remaggi, professore associato di storia contemporanea all'Università di Salerno, e di due curatori del volume, la scrittrice Francesca Parri e lo storico Andrea Ricciardi. L'incontro è stato moderato dalla giornalista della Sette, Alessandra Sardoni. Siete sempre all'ascolto di Radio Radicale, questa è la nostra programmazione notturna che prosegue adesso con il convegno dal titolo Il volontariato tra memoria e futuro nel segno di Luciano Tavazza, organizzato nel centenario della sua nascita, che si è tenuto a Roma il 12 maggio. Dopo il saluto di Anna Ascani, vicepresidente della Camera dei Deputati, ascolteremo l'introduzione dei lavori a cura di Silvia Costa, presidente del Comitato per il Centenario della Nascita di Luciano Tavazza, e a seguire gli interventi di Bruno Bignami, responsabile dell'ufficio pastorale sociale del lavoro della Conferenza Episcopale Italiana, Giuseppe De Rita, presidente del Censis, e Maria Paola Tavazza, segretaria dell'associazione di volontariato Luciano Tavazza. A seguire le testimonianze di Livia Turco, già ministra degli affari sociali, Riccardo Sollini, direttore della comunità di Capodarco in Umbria, Giulia Melissari, volontaria della comunità Agape di Reggio Calabria, Andrea Bassi, docente di sociologia all'Università di Bologna, Raffaella D'Angelo del coordinamento Sognare la Pace di Salerno e Giuseppe Lumia, già presidente del MOVI. Quindi la tavola rotonda dal titolo Volontariato e codice del terzo settore. Dopo l'introduzione di Maria Teresa Vinci, docente all'Università Cattolica di Milano, ascolteremo gli interventi di Fabio Porta, deputato del Partito Democratico, Erika Stefani, senatrice della Lega, già ministra per la disabilità, Maria Teresa Bellucci, vice ministra del lavoro e delle politiche sociali. Il convegno è stato concluso da Emanuele Alecci, presidente di Reve, Rete Volontariato Europea. Buon ascolto.
3: Allora, buon pomeriggio a tutte e a tutti, benvenuti alla Camera dei Deputati. Sono molto contenta di essere qui e di dare, consentitemi l'espressione, il calcio d'inizio ad un evento di sicuro rilievo, qual è il nutrito programma previsto per celebrare il centenario della nascita di Luciano Tavazza. Ringrazio e saluto i promotori, a partire dalla Presidente del Comitato, Silvia Costa, naturalmente il Presidente Onorario che ci raggiungerà a breve, Giuseppe De Rita, il Virgilio che da decenni guida con passo sicuro tutti noi alla conoscenza e all'interpretazione dei fatti e dei cambiamenti sociali del nostro Paese. Lo ringrazio davvero, avrò modo di farlo appena ci raggiungerà. Ringrazio e saluto Maria Paola Tavazza e gli autorevoli relatori, Don Bruno che è qui con noi, tutti gli altri che a breve prenderanno la parola. e anche quanti con testimonianze, relazioni e contributi al dibattito animeranno questo convegno dedicato al volontariato tra memoria e futuro nel segno di Luciano Tavazza. Sicuramente conoscete tutti Luciano Tavazza meglio di me. Se pensassi di raccontarvi biografia ed opere, mi sentirei come quello studente di legge che al termine della prima lezione crede di poter spiegare il diritto ai giuristi. Non ho questa presunzione, né intendo sottrarre eccessivo tempo alla vostra discussione. Ma alcune brevi considerazioni desidero condividerle. È stato notato che non si riesce a comprendere fino in fondo Luciano Tavazza senza fare riferimento alla fede. Lo considero un fatto centrale, perché al di là dell'aspetto personale, in cui non mi inoltro se non per sottolineare la sua rigorosa laicità d'azione, attesta ancora una volta quanto sia stato fondamentale il contributo della cultura cattolico-democratica alla crescita del Paese e alla diffusione della giustizia sociale negli interstizi di una comunità che dopo il secondo conflitto mondiale si sviluppava in maniera tanto veloce quanto caotica. E sappiamo bene i costi sociali, dall'immigrazione dal sud al nord, allo sfruttamento dei lavoratori, ancora all'esplosione di gigantesche periferie urbane, per citarne solo alcuni, che questa corsa portava con sé. Una cultura, diremmo con parole d'oggi, di governo, cioè che non limitava il contributo solo alla pur legittima denuncia, ma si faceva carico di cercare, trovare e introdurre risposte effettive ed efficaci che avessero sempre al centro la persona e la sua dignità. E non per caso, direi, fondamentali nell'educazione di Tavazza sono state le letture di Maritain e Mounier, o l'aria respirata da giovanissimo nell'Olivettiana Ivrea, o l'esperienza di dirigente nella Gioventù di Azione Cattolica con Carlo Carretto. Non c'è alcun rivendicazionismo culturale da parte mia, tutt'altro, perché negherei uno dei capisaldi del cattolicesimo democratico, e cioè lo sguardo aperto e dialogante, fondato sulla convinzione che ognuno di noi è portatore di un pezzo di verità. E solo dall'incontro fecondo di queste parti può diventare più ospitale la casa comune che insieme abitiamo. C'è piuttosto il desiderio di sottolineare la forza riformatrice che la nostra cultura ha avuto e continua ad avere se solo si torna alla radice dal vero fondamento che è la persona, la promozione di ogni uomo e di tutto l'uomo, come troviamo scolpito nella Populorum Progressio di San Paolo VI. Il nome di Luciano Tavazza non è dissociabile dalla storia del volontariato italiano. È stato artefice della sua rifondazione culturale, aprendo la strada al passaggio da un'assistenza di tipo individuale a quello organizzato, plurale ed autonomo, agendo nel concreto della realtà quotidiana e spingendo sul versante della legislazione fino alla definizione della legge quadro del 1991. Quel volontariato, cioè, che fondato sulla gratuità, sulla spontaneità e sulla solidarietà, diviene palestra di cittadinanza attiva, di partecipazione democratica, di rappresentanza sociale e non certo per ultimo agente di cambiamento ispirato ai valori costituzionali. E fa dei volontari, oggi poco meno del 10% dell'intera popolazione italiana, dei veri patrioti, secondo il nostro Presidente della Repubblica. A cui dobbiamo altre parole di grande importanza sul volontariato. Lo cito: è palestra di democrazia concreta che può immettere forza vitale nelle istituzioni, ha detto lo scorso dicembre nella cerimonia di chiusura di Palermo, capitale italiana del volontariato 2025. È elemento necessario in un tempo contrassegnato anche da paure suscitate da tossine messe ingannevolmente in circolo, da indifferenze che non condannano la sopraffazione, la violenza, l'illegalità, da allontanamento delle ragioni della convivenza civile. Le tossine oscurano il futuro e il volontariato, concludeva Mattarella, è un antidoto prodigioso. Care amiche e cari amici, concludo con una certezza ed un augurio, mentre saluto di nuovo il professor De Rita e lo ringrazio davvero. La certezza è che questo centenario non sarà una mera celebrazione o un rituale commemorativo, ma saprà offrire un contributo decisivo alla promozione di un volontariato sempre più radicato, competente e capace di dare risposte ai bisogni di una società che cambia rapidamente. e dove le solitudini e le fragilità crescono incessantemente. L'augurio è quello di preservare, nella necessaria discussione in corso sugli aspetti normativi e regolatori del terzo settore e sulle caratteristiche specifiche di autonomia, indipendenza e libertà del volontariato, secondo la formula efficace, sussidiario e non sussidiato dalle istituzioni, la radice ispiratrice, ovvero quella gratuità che, per tornare alle parole del Capo dello Stato, non è illusione per anime belle, ma ispirazione e volano concreto di costruzione del bene comune. Grazie ancora e buon lavoro.
4: Allora, intanto voglio ringraziare moltissimo la vicepresidente della Camera Anna Scani, amica Anna, se mi consente, e ancora una volta devo, come avete visto, avete potuto constatare voi stessi, il suo non è mai un saluto, è molto di più. Intanto mi ha elevato metà del mio intervento, quindi va benissimo, così sciogliamo un po' l'atmosfera. No, nel senso che hai colto veramente l'essenza e il senso di questa, che non è solo, è anche un ricordo e una memoria collettiva, ma è soprattutto la volontà, ispirati dal pensiero, dalla visione anticipatrice di Luciano Tavazza, di guardare avanti e su quelle piste che tu hai così bene individuato. Allora, prima di tutto voglio ringraziare molto chi è qui con me, il professor De Rita, che è anche il presidente onorario del comitato, e naturalmente il monsignor Bruno Bignami, che è il responsabile dell'ufficio della CEI per la pastorale sociale del lavoro, che ci onora con la sua presenza, e poi Paola Tavazza, qui c'è un nome che insomma dice tante cose, ma è soprattutto il motore, un motore veramente, la devo molto ringraziare per quello che lei sta facendo nel comitato, e tutti i membri del comitato, che sono molti, sono qui. Nessuno di noi, siamo ancora un po' analogiche, mi pare di capire. Chi è che aiuta? L'onorevole Turco? Ecco, prego, prego. Però è molto solenne. Voglio dire, poteva essere di peggio. Ma figurati. No, dicevo che ringrazio molto i membri del comitato che sono qui, e molti sono, e anche altri amici che hanno garantito di voler seguire i nostri lavori a distanza, quindi saluto molto anche loro. In particolare anche vorrei salutare, la vedo giù, il presidente dell'associazione intitolata Tavazza, che è Mimmo De Simone. Devo dire che le parole della vicepresidente hanno già detto con molta profondità quanto oggi questo appuntamento sia importante, non solo per noi, ma penso anche per la prospettiva e la situazione, diciamo, complessiva nella quale siamo, culturale, sociale, politica, che merita un ragionamento ulteriore. Avete visto che la giornata è molto densa, con interventi con un timing stretto, per cui posso prendere soltanto alcuni minuti, ma poi ci saranno altri interventi che integreranno quello che posso dire oggi. Vorrei solo ricordare che il nostro comitato riunisce più di 50 personalità, ringrazio anche persone che hanno voluto aderire, fra cui anche Livia Turco, del volontariato, del terzo settore, dell'università, della ricerca, e molti amici e collaboratori di Luciano Tavazza, che con lui hanno scritto pagine importanti della nostra storia, della storia del volontariato in Italia, come anche il professor De Rita, e mi dispiace oggi non sia con noi, perché voglio ringraziare molto il lavoro che ha fatto il comitato scientifico che ci assiste, che è coordinato da Ketty Vaccaro, che purtroppo oggi per una indisposizione non può essere con noi. Questa iniziativa di oggi si colloca in un itinerario ideale che stiamo conducendo. Il primo è stato volutamente nel Sud, e qui saluto anche Pelumia, che l'ha fortemente voluto, e cioè il 7 febbraio a Reggio Calabria, a testimonianza della profonda traccia che ha lasciato Luciano Tavazza nel Sud in generale, e in particolare lì. Penso al progetto Sud, l'associazione Agape, fondata con Don Italo Calabrò, e saluto Maria Teresa Calabrò, che è sua nipote, che continua un po' questa memoria di un grandissimo sacerdote, con una visione davvero profetica, che oggi ci ispira, anche per confrontarci con le sfide che oggi sono davanti al volontariato nella nuova configurazione del terzo settore e del codice del terzo settore, ma anche nella nuova realtà e cambiamenti sociali. Questo itinerario lo proseguiremo dopo Roma, in ottobre a Verona, dove poi ne parlerà il vicepresidente Alecci, Emanuele Alecci, presentando questo progetto a cui noi teniamo molto, che è intitolato, poi lo spiegherà lui, il progetto delle oasi della fraternità e della solidarietà. E quindi concluderemo l'iter di questa nostra di questo anno a Roma di nuovo per l'occasione della giornata internazionale del volontariato a dicembre. Parlare di Luciano Tavazza sappiamo che significa, per una che è anche conosciuto negli anni 70 insieme a Don Luigi Di Liegro qua a Roma, vi ricordate, è vero, quest'altro nome importante, è come ripercorrere le tappe di una importantissima stagione culturale e politica del paese, che dalla metà appunto degli anni 70 fino al 2000, che è l'anno della sua scomparsa, lo ha visto affiancato a personalità del mondo cattolico che vorrei ricordare. Penso al professor Achille Ardigò, a Monsignor Nervo, primo presidente della Caritas Italiana e della Fondazione Zancan. Penso a Maria Letta Martini, a Leopoldo Elia, a Niccolò Lipari, insomma nomi che ci evocano una continuità di riflessione e di anticipazione, secondo me, delle risposte, in quella lunga marcia del riconoscimento istituzionale pubblico del volontariato organizzato, autonomo, moderno, che coinvolgerà esponenti di anche tra formazione culturale e politica, con i quali poi non a caso si è arrivati alla legge del 91 quasi con l'unanimità, un grandissimo lavoro, anzi con l'unanimità. E ricordo anche che dopo il 91 c'è stata l'inaugurazione di quella stagione legislativa di riconoscimento, diciamo, plurale delle diverse forze del terzo settore, dalla cooperazione sociale alle associazioni di promozione sociale, fino alla tanto attesa legge che noi chiamiamo Turco, perché è giusto che sia riconosciuta l'autrice, la 328, che è stata però, come dire, anche oggetto di una grandissima consultazione, come si faceva un tempo. Oggi vedo che sono tutti molto autoreferenziali. Io mi ricordo che le consulte che facevano le nostre ministre, di riforma sociale, di riforma totale del quadro del welfare, e soprattutto ricordo anche che dopo l'importante tappa è stata quella della riforma dell'integrazione dell'articolo 117 della Costituzione con 118 della Costituzione con la sussidiarietà orizzontale, una cosa su cui ci si è battuto moltissimo Tavazza, penso anche a Giancandio De Martin, penso anche al professor Coturri, no, che lo ha testualmente predisposto d'intesa con tanti altri giuristi. La biografia un po' già prima richiamata, però vorrei solo velocemente ripercorrere alcuni passaggi, perché la biografia di Luciano Tavazza, credente, democratico, impegnato laicamente con la responsabilità del cristiano, impegnato con la sua autonomia rispetto alla gerarchia ecclesiale, è una storia, è una biografia che dice molto di quella, anche di quella parte del Novecento, no? che ha preparato insomma il nuovo secolo. Penso, lui ha attraversato di fatto tutti gli snodi politici più importanti, dalla partecipazione a 18 anni alla resistenza a Ivrea. E mi fa piacere ricordarlo anche come vicepresidente dell'Associazione Nazionale Partigiani Cristiani, perché penso che sia un passaggio importantissimo, alla presidenza richiamata all'Azione Cattolica Diocesana, l'arrivo a Roma con Carlo Carretto nel 50 e poi nelle ACLI. E poi ricordiamoci le Naoli, dove lui fece delle cose molto innovative per i minori, fino alla dirigenza RAI, e quindi il suo impegno a quel punto nel volontariato. Però vorrei dire anche che il suo impegno è stato anche in una bella, grande famiglia, accanto a Nilla, perché non parlare di Nilla è come, no? Non parlare della metà di una esperienza così importante e condivisa, che sappiamo che ci segue da remoto. Una lunga preparazione che ha determinato la svolta vocazionale della sua vita, quando ebbe cioè la consapevolezza, lo ha scritto Renato Frisanco, un grande suo amico e collaboratore, che le riforme sociali richiedono soggetti collettivi consapevoli, cioè capaci di coniugare valori, organizzazione e responsabilità politica. Ed è così che fonda nel 78 il movimento del volontariato italiano, il MOVI, come federazione orizzontale delle associazioni, sussidiarietà ma anche fraternità vorrei evocare, e fino nel 91 la Fondazione Italiana del Volontariato con Pellegrino Capaldo fu la prima che si pose il tema di sostenere e fare ricerca nel volontariato, e poi la prima finanziaria etica per lo sviluppo delle imprese sociali, la COSIS con Felice Scalvini, e poi la CONVOL come luogo di rappresentanza delle reti del volontariato italiano. Capite bene che questa è un itinerario che insomma, ha via via diciamo, costruito scenari nuovi. E ricordo anche, però questo è doveroso, che nel 1989, e qui c'è una testimone come Anna Vinci che se lo ricorda bene, la prima conferenza nazionale sul volontariato ad Assisi fu organizzata da Rosa Russo Iervolino, che voglio da lontano salutare, e anche onorare perché è una donna straordinaria, e allora lo fece con il Presidente del Consiglio che era Goria. Ah, non ho detto sbagliato, non era 89, era 88. Sappiamo che Luciano ci ha lasciato nel 2000, il 30 aprile, pochi mesi prima proprio che si approvasse la legge Turco e poco prima appunto della modifica costituzionale sulla sussidiarietà. Oggi cosa vogliamo fare? Vogliamo aprire un confronto che si dovrà estendere nei prossimi mesi, come dicevo, nell'itinerario che verrà, e mossi da una nostra comune convinzione. Una società che vediamo essere sempre più individualistica, fragile, diseguale e anche conflittuale, per rigenerarsi ha bisogno di ritrovarsi nei valori di gratuità, richiamati prima, spontaneità e solidarietà, è quella della Carta dei Valori del 2001, del volontariato, quelle che creano persone libere, responsabili verso il bene comune, costruiscono un legame sociale e affermano il principio insomma, fondamentale della fraternità, come ci ha ricordato il Papa Francesco. Due sono gli aspetti direi che su cui si svolgerà insomma la nostra riflessione. Il primo è quali cambiamenti culturali e sociali oggi interpellano il volontariato. Nei dati Istat del 2023, gli ultimi disponibili, coinvolge più di 5 milioni di persone, in calo rispetto al 2013, cioè 10 anni prima, ma è interessante vedere il movimento, le dinamiche interne a queste cifre, no? Per esempio quella per cui raddoppia la percentuale di cittadini impegnati sia individualmente che nelle organizzazioni, e questo è un dato con cui confrontarci. Vediamo un volontariato virtuale, no? Che si affianca a quello reale, soprattutto fra i giovani, e vediamo anche qualcuno ha parlato oggi dei volontariati, no? Più che del volontariato, e penso alla ricerca del CESVOT, penso alla ricerca anche fatta dal professor Pisani, che sono molto interessanti. La seconda pista è questa, e ne parlerà diffusamente il confronto che sarà fatto anche con i nostri parlamentari, sia il Fabio Porta che Erika Stefani, e cioè il codice del terzo settore non sembra, lo dico un po' così, tranchant, ma è bene che ci confrontiamo con questa possibile, no? Lettura, non sembra riconoscere adeguatamente e preservare la specificità delle associazioni e delle attività di volontariato, soprattutto nella sua applicazione, a mio giudizio. Un volontariato come quello che voleva Tavazza e degli altri fondatori, no? Non tutt'altro che un ruolo riparativo ed esecutivo, ma promozionale e preventivo dei guasti della società, con la responsabilità di tutti. Un ruolo culturale del volontariato, in quanto è uno spazio di cittadinanza attiva, si è detto, come diceva Mattarella, di una palestra di democrazia, e anche però deve anche poter essere libero e innovatore nella capacità di lettura, di risposta innovativa ai nuovi bisogni sociali, salvaguardando la libertà di organizzazione, di scelta delle modalità, di operare e anche di capire quali sono le nuove modalità per oggi un po' penalizzanti diciamo, per l'associazionismo del volontariato piuttosto che per altre, di sostegno pubblico e privato. In definitiva abbiamo, diceva Tavazza, che il volontariato è anche un soggetto politico, un soggetto pubblico che vuole contribuire anche a rimuovere le cause delle disuguaglianze, coprogettare un nuovo modello di welfare. E pensiamo invece che si rischia che la legge di riforma sembra ad oggi privilegiare anche per il volontariato un ruolo più produttivo, direi un po' troppo legato al mercato, se posso dirlo, in un concetto di terzo settore come risorsa di un welfare declinante sul piano dell'investimento pubblico. Ecco, non è questa la prospettiva in cui noi vogliamo che si vada avanti, vogliamo dare un contributo in questo senso, lo daremo con le discussioni che ci saranno fra poco, e tra l'altro abbiamo anche qui insomma delle persone che possono illuminarci anche su questa lettura che vorremmo fare insieme.

Grazie dell'invito, sono contento di essere qui a commemorare una figura così elevata di spiritualità, di impegno sociale, di fede, che ha saputo coniugare la giustizia sociale come parte integrante della fede, non come qualcosa che si è aggiunto. E questo non è da tutti e non è sempre presente, anche nel mondo cattolico, quindi è bene riconoscerlo quando lo è, perché vuol dire che una fede pura, cristallina, è profondamente evangelica. Però sappiamo che raccogliere un'eredità è sempre anche una responsabilità di abitare il proprio tempo all'altezza di quell'eredità che si è raccolta, altrimenti diciamo solo parole. E questa è la sfida, quindi quella di riuscire in questo nostro tempo a raccogliere un'eredità che secondo me è molto interessante, perché Luciano Tavazza ha saputo, io lo dico con un'espressione che poi ha ripreso Don Tonino Bello e anche altre figure, però molto mi piace particolarmente, ed è l'espressione di organizzare la speranza. Cioè il volontariato in fondo è l'organizzazione della speranza dentro una società. E allora provo a partire dalla condizione nella quale siamo, e cioè una diagnosi molto sommaria, lo so, però almeno con un punto di analisi che dobbiamo considerare, e cioè che cosa sta accadendo, come si presenta oggi le varie forme di povertà, come si presentano. Allora, la povertà oggi si presenta a più dimensioni, perché le fragilità sono intrecciate tra loro. Quindi questo rende la complessità del nostro tempo. Povertà economica è connessa molto spesso, lo abbiamo visto, a quella lavorativa, lavoratori poveri, ha conseguenze sulla povertà energetica, affonda le radici nella povertà culturale, è legata a quella spirituale, e si mostra spesso come povertà di speranza, a volte disperazione. È un dato che fa rabbrividire, è la cifra del gioco d'azzardo nel nostro paese in questo momento, che tutti lamentiamo, ma non si riesce a prendere il toro per le corna, cioè ad analizzare le cause e a dirci che qualcosa non funziona. L'unica squadra di calcio che non è sponsorizzata è la Cremonese, tutte le altre hanno sponsor che giocano azzardo. C'è qualcosa che non quadra. Cioè il nostro paese è un paese in mano a tutta una serie di utilizzo di denaro che in qualche modo dal punto di vista etico dovrebbe farci porre delle domande. Quindi rinuncia ai propri diritti nella rassegnazione, spesso il povero a questo, e che sfocia nella perenne emarginazione. Ecco, come scrive Leone XIV nella Dilexite, cito il numero 9, bellissimo, perché lui dice: dovremmo parlare forse più correttamente dei numerosi volti dei poveri e della povertà, poiché si tratta di un fenomeno variegato. Infatti esistono molte forme di povertà, quella di chi non ha mezzi di sostentamento materiale, la povertà di chi è emarginato socialmente e non ha strumenti per dar voce alla propria dignità e alle proprie capacità, la povertà morale e spirituale, la povertà culturale, quella di chi si trova in una condizione di debolezza o fragilità personale o sociale, la povertà di chi non ha diritti, non ha spazio, non ha libertà. Ecco, oggi la povertà si presenta in queste forme intrecciate, molto più che un tempo. L'ultimo rapporto Caritas, qui prendo a prestito gli amici di Caritas, non me ne vogliano, il loro rapporto intitolato Fuori campo ci aiuta a capire le disuguaglianze ancora molto presenti nella nostra società italiana. Il dato da raccogliere negli ultimi anni è la perdita di ascensori sociali. Ciò significa che le persone sono mantenute all'interno di una gabbia di povertà assoluta e di una continua condanna a vita della condizione di povertà, mentre prima abitualmente chi trovava un lavoro, chi usciva dalla disoccupazione, riusciva in qualche modo a entrare dentro un ascensore sociale che l'avrebbe poi fatto uscire dalla condizione di povertà. Oggi abbiamo numerosi lavoratori che vanno agli sportelli Caritas, e quindi questo
è un segno appunto di qualcosa.

0: che non quadra. E il 32,2% è la percentuale dei lavoratori a basso salario, mentre nel 90 erano il 25,9%, è in crescita. 25 milioni di italiani più poveri hanno visto la propria ricchezza ridursi di più di 3 volte, e il 10% più ricche delle famiglie italiane detiene circa il 60% della ricchezza complessiva. Questi sono alcuni dei dati che provengono appunto dall'analisi di Caritas Italiana, con quel dato che ho citato prima, che è drammatico e fa rabbrividire, cioè di 157 miliardi, che è la cifra del volume delle giocate nel 2024 dall'azzardo, contro i 35 miliardi del 2006, con una crescita esponenziale. Allora, il volontariato risponde, guarda in faccia le condizioni di povertà e risponde all'esigenza di prendersi cura, che è il modo ordinario per creare comunità. E come suggerisce Laudato Si 219, ai problemi sociali si risponde con reti comunitarie. Ecco, io penso che oggi noi guardiamo a Luciano Tavazza, però attenzione, non è una persona, non, queste figure non sono funghi solitari, sono sempre intorno a loro una grande rete di persone con le quali, che hanno condiviso un sogno, che hanno condiviso progetti. Quindi si tratta di riscoprire l'atteggiamento etico della cura, che a detta della filosofa Luigina Mortari è stare con il pensiero, con il sentire e con l'agire immersi nella materialità della vita per trasformarla. Ecco, il volontariato agisce su 3 fronti della vita sociale. Innanzitutto rigenera la nostra umanità, perché dice chi siamo, cioè se noi ci prendiamo cura degli altri e stiamo esprimendo quello che noi siamo interiormente e nella nostra umanità. Secondo, educa nel quotidiano a prendersi cura accompagnando le persone, quindi migliora la vita sociale, cioè realizza qualcosa di concreto per gli altri. Terzo, genera reti solidali comunitarie, cioè rafforza i legami e la tenuta di una società. Ecco, su tutti e 3 questi livelli il volontariato lavora, ed è fondamentale la dimensione appunto del volontariato, proprio perché non solo risponde a una povertà, ma risponde all'umanità in generale. Non a caso c'è quell'episodio della parabola del buon samaritano che ci ricorda alcuni atteggiamenti fondamentali di chi si prende cura, il fermarsi, il fare tempo, il dare tempo. Noi spesso pensiamo che la prima cosa è avere soldi, no, la prima cosa è dare tempo, di avere il coraggio di dare tempo agli altri, questa è la prima dimensione. Poi il chinarsi sulla sofferenza dell'altro, quindi il saper accogliere la vita dell'altro dentro di sé, farlo rinascere. Il Vangelo usa l'espressione compassione, che non è il compatire poveretto, no, ma la compassione è far nascere l'altro nel proprio cuore, nella propria anima, e rispondere con quello che si ha a disposizione, ma poi anche l'intelligenza di riconoscere la competenza degli altri e di mettere in gioco gli altri. Questa è la dinamica del processo dell'attenzione agli altri ed anche del volontariato. Senza questa capacità di tessitura, di continuità temporale, la risposta ai problemi a volte sa di eroismo sfacciato, di visibilità ricercata e anche di ostentata autoreferenzialità. E quanta gente abbiamo così, che cioè arrivano loro, pensano di salvare il mondo e poi non è generativo niente, finito loro muore tutto. E invece è fondamentale questa capacità di mettere in campo la generatività come esperienza salutare per la società stessa. E il volontariato favorisce il salto culturale che scardina la mentalità che etichetta le persone, gerarchizza e scarta. Infatti non si dovrebbe mai identificare le persone con ciò che a loro manca, perché focalizzarsi su quello che manca, cioè disabilità, provenienza, appartenenza religiosa, orientamento sessuale, fa perdere di vista il positivo in molti altri aspetti della loro vita, la storia, famiglie, esperienze, passioni, che chiedono invece di essere valorizzati e riconosciuti. Ecco, proprio per questo Luciano Tavazza definiva il volontariato palestra di democrazia. e andiamo proprio a toccare l'esperienza della democrazia e della vita sociale. Non si tratta solo di coordinare le persone che hanno tempo a dedicare agli altri e di dare spazio al principio di sussidiarietà tra istituzioni e società civile, ma anche di rimettere in piedi le persone perché siano protagoniste nella società. E da questo punto di vista, secondo me, è stato veramente geniale quello che ci ha proposto Papa Francesco, soprattutto in Fratelli Tutti 169, quando parla della necessità di dare risalto ai cosiddetti poeti sociali. Ecco, io penso che Luciano Tavazza sia stato un poeta sociale, seminatore di cambiamento, capace di interpretare le trasformazioni, perché ci ha detto che nessuno è così povero da non poter dedicare tempo, rivolgere un sorriso, offrire una mano, accompagnare, dare disponibilità. E come ricordava appunto Papa Francesco, sempre in Fratelli Tutti 43, c'è bisogno di gesti fisici, di espressioni del volto, di silenzi, di linguaggio corporeo e perfino di profumo. Perché chi ha a che fare col povero sa che a volte è il tanfo del povero. Qui adesso ne parliamo, siamo un po' in maniera chic, signorile, ma quando vivi a contatto col povero c'è dietro tutta una serie di condizioni, situazioni molto concrete. E lì, nel tremito delle mani, il rossore, il sudore, tutto ciò parla e fa parte della comunicazione umana. E questa appropriazione dell'umano nella sua interezza, non nella idealizzazione dell'umano. Chiudo. Il volontariato misura la solidarietà nella concretezza dei gesti. Non si riempie la bocca di parole, è il tratto distintivo dell'umanità realizzata. Non ci si improvvisa mai volontari. Lo si comprende solo all'interno di un'umanità riconciliata e riconciliante, disarmata e disarmante. Abbiamo bisogno di pensarci come un noi, capace di rinnovare e offrire speranza. Il volontariato è potente, organizzatore di speranza nella società, lavorando sulla lettura delle povertà, offrendo risposte di solidarietà. Con uno squarcio di luce poetica, chiudo appunto con questo passo della poesia di Mariangela Gualtieri, siamo terra feconda, dice, ciò che amiamo ci ingravida sempre. Grazie.
1: Anche per ricordare una grande come la Gualtieri. Allora, caro professor De Rita, prima di darti la parola vorrei salutare anch'io molto gli amici della Caritas, suor Loretta Nucci e don Pasquale Cotugno, e anche il monsignor Francesco Pesce, che è qui con noi e ci assiste in questo passaggio. Allora, di tutto questo, tu che hai conosciuto Luciano Tavazza e che conosci anche molto bene per le ricerche del Censis e per quella che è la tua esperienza straordinaria, In che svolta della storia siamo rispetto al rapporto fra volontariato, cambiamento e possibilità di mantenere quelle caratteristiche che dicevamo prima?
2: Allora, prima di tutto mi devo scusare per il ritardo, ma alla mia venerante età ci sono degli attacchi di vecchiaia che si dimostrano in attacchi di vertigine. Stavo uscendo dall'ufficio, mi ha preso un attacco di vertigine, mi sono ricoverato nella mia stanza, nella mia poltrona, ma i 20 minuti sono passati. Il riferimento a questo discorso mi fa pensare a un fatto personale che cerco di spiegare perché non è un puro fatto personale. Io ho cominciato a lavorare nel 55 con una persona molto speciale, si chiamava Giorgio Sebregondi. Faceva parte di un gruppo di cattocomunisti, Franco Rodano, Felice Balbo, Baldo Scassellati, i quali avevano sempre avuto un atteggiamento di particolare attenzione allo sviluppo della realtà sociale, allo sviluppo della società dal di dentro, non dal di fuori. Questi cattocomunisti erano un po' strani, il capo era Franco Rodano, tutti conosciuti come grande consigliere di Togliatti, poi anche di Berlinguer, però Franco Rodano aveva scritto 2 o 3 pezzi dei discorsi di Pio XII, dei discorsi natalizi di Pio XII. Quindi erano dei personaggi molto strani, in cui il fatto fondamentale era però che c'è dentro la società una forza di spinta, un'autopropulsione, una voglia di crescere che non va sacrificata. C'è un bellissimo testo di Sebrecondi, riecheggiato da un bellissimo intervento di Amendola in Senato sulla Cassa del Mezzogiorno, in cui tutte e due, con le stesse parole, probabilmente si erano scambiati i testi, dicevano: non si può fare l'intervento del Mezzogiorno con un'apparecchiatura di statalista di Cassa del Mezzogiorno, bisogna dare spazio ai meridionali. Parlo di anni 50. Sebrecondi, quando io cominciai a lavorare, mi disse, guardi che noi ci abbiamo tre prospettive da perseguire. La prima prospettiva è affermare che il sociale, che viene dalla realtà sociale, è più importante dell'economico. Allora tutto era economico, tutte le leggi erano economiche, tutti i rapporti erano economici, dalla relazione annuale del Ministero del Tesoro alla relazione della Banca d'Italia, tutto era economico. E Sebrecondi dice: dobbiamo dare l'idea che il sociale è altrettanto importante. Facciamo tante ricerche, spieghiamo la società per come essa è e vedrete che ce la faremo. Secondo, facendo questo mestiere faremo anche probabilmente un'organizzazione, una piccola organizzazione che segua questo argomento. Autonoma, non ministeriale, eccetera, eccetera. Terzo punto, se ce la facciamo anche a fare una realtà di questo genere, in questa realtà di questo genere incardineremo un rapporto annuale che in qualche modo corrisponde al rapporto annuale della Banca d'Italia, in modo tale da occupare anche lo spazio d'opinione. Ultimo e in prospettiva definitivo argomento, forse riusciremo anche ad avere, una volta tanto, un Ministero degli Affari Sociali. Quando guardo la mia storia personale so che la prima cosa l'ho fatta, affermando che il sociale è importante quanto l'economico. La seconda cosa, che dovessimo fare un ente in qualche modo autonomo che si occupasse del sociale, quello l'ho fatto, ho fatto il Censis. La terza cosa, fare il rapporto, ho fatto il rapporto Censis. Mi manca l'ultimo stadio. L'ultimo stadio ci sono arrivato proprio a un momento, a una frazione di secondo. Il ministro degli affari sociali entra nella cultura, non mia, ma del governo, col governo Goria. Goria ha l'incarico di fare il governo, chiama gli amici, fra cui me, facciamo questo programma, e nel programma c'era un ministro degli affari sociali, come coordinamento, eccetera, eccetera. Però c'era anche, perché Goria non era così ingenuo come appariva, c'era anche il fatto che però bisognava coltivare non solo la parte istituzionale del Ministero che coordinava il sociale, ma anche quella parte di società civile che cresce, che porta avanti la cosa. Non a caso Goria fa il primo, facciamo insieme, il primo convegno sul volontariato ad Assisi. Perché scattò in quel momento la cosa e perché non si fece? Perché Goria mi disse: allora lo fai tu il ministro degli affari sociali, hai fatto il progetto, addirittura ho fatto la bozza della delibera del Consiglio dei Ministri di delega al ministro degli affari sociali, lo fai tu. Io gli dissi di no, anche perché una parte del partito allora che governava, cioè la DC, aveva già il suo ministro definito, doveva essere la dottoressa l'onorevole Iervolino, quindi non poteva cedere su una persona esterna che ero io. Goria mi disse: allora mi fa il governo, mi fa il ministro del Mezzogiorno. Io dissi: guardi, non mi interessa il ministro del Mezzogiorno. E mi disse: intanto te lo tengo in caldo, mi tengo io la delega e poi a settembre-ottobre ne riparliamo. Questo era giugno-luglio. Naturalmente il povero Goria saltò sulle mine, sappiamo tutti come finì, però rimane in me questa doppia anima di quel governo, che da una parte apriva al volontariato perché era la spinta autopropulsiva della società, dall'altra parte cercava un ministero degli affari sociali. Cosa è successo in questo periodo? Parliamo ormai di 30 anni fa, quindi io ero giovane, adesso sono 95enne, quindi capirai. Però in me rimane quell'aspetto fondamentale che non è un fatto personale. Non ho mai fatto il ministro, non ci ho tenuto a farlo, non me ne frego, sono contento di non averlo mai fatto, ma non è lì il problema. È il fatto che lì si misurò un modo di fare sociale inteso come intervento dall'alto dello Stato che coordinava i diversi ministeri sociali e dall'altra parte un modo di fare sociale che era incentivare, far crescere la società dal basso. Non avendo fatto il ministro, io poi mi sono dedicato al primo verso, cioè a far crescere la società per come essa è. E sono convinto, l'ho anche scritto, che il vero problema dell'attuale Italia non è lo sviluppo, ma è il divenire della società. Non il programmare lo sviluppo, ma l'aiutare il divenire. Che c'entra questo con Tavazza, con Luciano? Beh, lui è stato un profeta ancora prima di me, di questo rapporto del sociale che viene dal basso, che cresce. Io ricordo quando facemmo insieme I mali di Roma nel 74, il comitato preparatorio dei mali di Roma aveva fatto i quattro persone, a parte Poletti che era il cardinale, Luciano, Don Luigi Di Negro, io e Don Clemente Riva. Don Clemente Riva eravamo piatti perché non avevamo forza, non eravamo capopopolo, invece Don Luigi Di Negro e Luciano erano capipopolo. Pensa, chi l'ha vissuto quei giorni di Roma di febbraio 74 sa che il modo di crescere, di fare popolo romano con 6.000 persone in chiesa, con 150 incontri in tutte le realtà romane, con gente che discuteva animatamente, con la DC in rotta perché fu escluso da qualsiasi tipo di logica di sovrapposizione, ha due nomi, Luciano Tavazza e Don Luigi. Io ho fatto il relatore, Don Clemente Riva ha fatto il secondo relatore, però l'anima erano loro due. Era questa idea che la società viene dal basso, viene dal popolo. E Don Luigi e Luciano erano dei capipopolo. Sembra una diminuzio, no, è una vera capacità di interpretazione del sociale. Forse non lo diventerò mai, ma mi piacerebbe un giorno diventare capopopolo, proprio perché in qualche misura corrisponde a tutto quello che ho fatto per riconoscere il popolo che cresce, pur non avendolo mai guidato. Luciano invece questo ce l'aveva, più di Don Luigi la cultura, l'esperienza, i movimenti dietro le spalle, la cultura dell'organizzazione, la capacità organizzativa, ma aveva anche questo senso politico che non stava facendo un'operazione di intervento sociale, stava facendo un'operazione di crescita del popolo romano. E la crescita del popolo romano si faceva attraverso questa coralità. E il volontariato era, fatalmente, molto prima della conferenza nazionale sul volontariato di Gianni Goria d'Assisi, molto prima di tante altre cose che abbiamo fatto dopo, era questa capacità di crescere autonomamente rispetto al sociale, rispetto al politico, rispetto all'amministrazione pubblica, rispetto all'intervento pubblico. Questa è la grande lezione che io ritengo dobbiamo tenere di Luciano. Anche le tematiche attuali, l'abbiamo visto, lo vedremo anche oggi negli interventi, se il volontariato deve o non deve stare rispetto al terzo settore, in che maniera. Il terzo settore fa supplenza dell'intervento. Luciano pensava al volontariato prima dell'intervento, come crescita, come al limite anche domanda di intervento, cosa che a me non piace mai. Anche con la Caritas di Roma ho avuto qualche problema, perché fare rapporti domandando interventi pubblici non è far crescere il popolo romano, è un'altra cosa. Però questa è la collocazione di Luciano, era prima dell'intervento pubblico, fuori di alcune volte dell'intervento pubblico. Il popolo può far da solo certe assonanze che sono state molto criticate, che hanno creato problemi al cardinale Poletti, ma anche al Papa di allora, certe assonanze da Soviet che ebbimo noi, che facevamo nel febbraio 74, era negate al fatto che la società cresceva, si organizzava e aveva i suoi capipopolo, non aveva più il ministro di riferimento, l'assessore di riferimento, il sindaco di riferimento. Questa è stata, a mio avviso, la grandezza non di febbraio 74, ma dei due, Luciano e Don Luigi, che hanno in qualche modo stabilito che la società cresceva autonomamente e andava aiutata autonomamente. Certo, oggi la maggior parte dei finanziamenti, delle attenzioni, dei contratti pubblici va verso il terzo settore, perché il terzo settore è esecuzione di una politica, è supplenza di una politica, è aiuto alla politica, ma non è mai aiuto alla crescita autonoma della società. Ecco, io, questa è la testimonianza che devo fare di Luciano, che non è una testimonianza umanamente personale, capirete che poi tutti gli abbiamo voluto bene, ma io poi ci sono stato con lui anni, ma è veramente il riconoscimento di una testa, che non era come la mia, veniva dai cattocomunisti, da Felice Balbo, dal corpo sociale come ente storico, quindi il corpo sociale che sa diventare storia di se stesso. Lui non, né Luciano né Don Luigi avevano questa cultura sistemica che era rodaniana, che era balbiana, eccetera, che era sebrecondiana per me, ma hanno avuto un effetto straordinario. E devo dire, quando oggi sento la resistenza del mondo del volontariato a in qualche modo legarsi o addirittura sottomettersi a una logica di terzo settore, non sento soltanto un problema di libertà, di volontà di essere autonomi, che ce ne frega dell'albo, che ci frega della legge, che ci frega di questo. No, sento una differenza profonda, un fatto esistenziale. Il sociale è il divenire di una società, è il divenire di tutti noi, non è la responsabilità di uno Stato a cui dobbiamo dare l'aiuto per fare un qualsiasi intervento. Grazie.
1: Grazie davvero, grazie. Grazie veramente, Giuseppe De Rita, per questo approfondimento e questa visione così grande che ci hai restituito partendo da così lontano, ma arrivando così vicino alle problematiche e a questa difficoltà esistenziale che tu hai richiamato, che sta, secondo me, si sente, si percepisce nelle associazioni, nel mondo del volontariato, che vuole essere molto più autonomo, protagonista, ma anche rispettato nella sua innovazione, nella creatività, nella sua dimensione anche di anche spirituale, direi, e non condotto, ridotto o un po' imbalsamato in logiche che sono, insomma, non molto, diciamo, di coerenti con quella che è la vocazione del volontariato. Non è facile trovare questa sintesi, però penso che questo spirito vada coltivato, anche perché altrimenti non ci si forma alla cultura del volontariato se si è già, come dire, definiti troppo in una condizione di un po' sudditanza. Io vorrei a questo punto dare la parola a Paola, che ci racconta Luciano, da segretaria dell'associazione di Luciano Dravazza, ma anche da figlia e da persona che, insomma, ci può restituire anche un po' emotivamente una figura che, come vedete, ha illuminato la vita di tante persone. Paola.
3: Okay. Grazie e buon pomeriggio a tutti. Ci sono parole che, anche se pronunciate tanto tempo fa, non restano ferme nel tempo, aspettano solo di essere riascoltate. Per me oggi, che è il centenario della nascita di Luciano Tavazza, tra le altre cose mio padre, la sua voce è una di queste. E non è soltanto una voce di famiglia, è una voce che attraversa la storia del volontariato italiano e continua ad interrogarci oggi su cosa il volontariato sia, su cosa il volontariato non possa diventare, su cosa che il volontariato rischia di perdere. Lascio la parola a lui, ma la cosa che mi preme sottolineare è che Luciano, ogni volta che parlava di solidarietà, non iniziava parlando di volontariato. Cominciava parlando di cittadino responsabile, perché ancora prima di chiederci che cosa faccia il volontariato, ci chiede a noi che cosa significa davvero vivere la solidarietà.
4: Io penso che ritrovandoci insieme come cittadini e per alcuni come credenti abbiamo anzitutto il dovere di smitizzare la parola volontariato e che lo possono fare coloro che hanno lavorato in quest'ultimo ventennio dentro il mondo del volontariato. Infatti la vocazione del cittadino italiano, di qualsiasi cittadino, di qualsiasi democrazia, non è quella di diventare volontario, ma è quello di vivere la Costituzione, il che vuol dire attrezzarsi per diventare un uomo solidale. Se in lui c'è questa cultura della solidarietà, ne seguiranno una serie di scelte che possono essere il volontariato, che possono essere la cooperazione sociale, che possono essere l'associazionismo, la mutualità, il sindacato, insomma tutto una serie di presenze all'interno della comunità nazionale che ne fanno un uomo solidale, un uomo che non legge la Costituzione ma che cerca di attuarla per trasformare il Paese in senso di maggiore sua libertà, dignità e giustizia. Fatta questa premessa che è indispensabile, allora possiamo domandarci il perché di questo tema. Cominceremo col dire che lo Stato, se è democratico, non può legiferare sul volontariato. Detto non come provocazione ma con estrema chiarezza, lo Stato, se è democratico, non può assolutamente legiferare sul volontariato. Infatti il volontariato nasce come la famiglia, storicamente, prima dello Stato, con una sua originalità che è irriducibile. Per questo nell'articolo 1 della legge 266-91 lo Stato dice che riconosce il volontariato, badate, non è che lo legittima, non è che gli dà autorità, ma ne riconosce la precedenza, ne riconosce l'originalità e quindi ne favorisce lo sviluppo.
3: Questa libertà per Luciano non è una libertà astratta, trae la sua origine, le sue radici dal dono, nella disponibilità personale di ciascuno che entra nella comunità.
4: Cosa vuol dire il termine volontario in tutto il mondo? Vuol dire una persona che, al di là dei doveri inderogabili che fissa la Costituzione, come dono interviene nella vita della comunità portando la sua intelligenza, i suoi mezzi, portando il suo contributo di lavoro e di solidarietà. Questo in tutto il mondo è la definizione di un volontariato maturo. Dovunque noi volgiamo lo sguardo, è possibile per un cittadino normale, non per un eroe, per un cittadino normale, inserirsi in questa solidarietà e migliorare la qualità della vita e della relazione personale in tutte le comunità.
3: Ecco, quindi per Luciano la gratuità è più di un valore etico, è ciò che custodisce la libertà del volontariato, lo spinge a guardare oltre, dove altri non guardano. Fa e va laddove i diritti faticano a diventare reali.
4: Permettetemi di guardare alle politiche sociali dal punto di vista dell'emarginazione. Secondo me esiste una politica sociosanitaria di cui vale la pena di discutere soltanto se le classi più deboli del paese si accorgono che essa esiste nel territorio. E siccome il prossimo problema italiano, soprattutto sul piano delle trasformazioni, si giocherà nei prossimi 5 anni nelle grandi periferie urbane, applicazione o della non applicazione delle politiche sociosanitarie, se in queste realtà non esiste un segno delle politiche sociosanitarie, allora vuol dire che noi stiamo parlando di cose che non esistono. Che non esistono, che non sono mai arrivate e che non solo non esistono, ma che in questo momento sono in recessione tutte. Che cos'è l'utente in queste grandi città? È uno zingaro, lo rende nevrotico nel tentativo di fruire dei diritti, non del welfare state, ma dei diritti fondamentali di cittadinanza.
3: Per Luciano, quindi, non è solo un problema di servizi, è un problema di diritti. E quando i diritti si allontanano dalla vita reale, dalla vita concreta, il volontariato deve trasformare la sua prossimità in una domanda politica.
4: Creato, specie nel futuro, dovrà essere soprattutto accompagnamento di educazione alla solidarietà, sfida di rendere, di restituire la voce ai più poveri.
3: Restituire la voce, allora, significa anche responsabilità politica. Collaborare sì con le istituzioni, però, senza diventarne semplici esecutori.
4: Il ruolo del volontariato, anche quando collabora lealmente con le istituzioni, non esaurisce il suo ruolo in attività funzionali alla sola programmazione esecutiva o integrativa degli obiettivi delle istituzioni. Infatti, anticipa spesso l'intervento pubblico, con le sue sperimentazioni innovative, che Derrida qui ricordato, stimola l'amministratore inadempiente, rivendica diritti che non sono stati resi fruibili, denuncia alibi, personalizza, deburocratizza prestazioni. Non può dunque essere percepito come un soggetto scomodo o indebitamente operante fuori dal suo campo quando non si lascia rinchiudere ed esaurire nell'ambito di servizi ripetitivi.
3: È semplice, è il punto che Paolo VI esprimeva così: non dare per carità ciò che spetta per giustizia.
4: Questo è il nostro spazio, è lo spazio che rivendichiamo, è lo spazio che riteniamo possa difendere un'autentica democrazia, perché in questo momento sta succedendo in questo paese un problema di cui forse non tutti si rendono conto, ed è questo che stiamo rischiando attraverso le leggi della democrazia di emarginare 18 milioni di italiani. E come si fa ad emarginare questi 18 milioni di italiani? Seguendo la linea democratica, è facilissimo. Basta pensare che ci sono altri 40 che stanno bene e che, siccome stanno bene, rischiano, se non educati dal mondo della società civile e dai partiti, rischiano di fare i propri interessi di maggioranza, allargando sempre più la forbice fra coloro che sono tutelati e coloro che non sono tutelati.
3: Luciano usa una parola esigente, politica, non partitica, politica, perché è capace di essere, di leggere i bisogni e di toccare e lavorare per rimuoverne le cause.
4: Il volontariato moderno è tale solo se realizza nel suo lavoro una dimensione politica, cioè se si impegna contestualmente nell'intervento immediato e nella rimozione delle cause.
3: E questa dimensione nasce dall'esperienza quotidiana, dal contatto con le persone, dalla capacità di vedere prima dove i problemi maturano.
4: E allora l'apporto che poi potremo dare ai partiti è offrire loro le riflessioni di una sperimentazione quotidiana nelle linee di una nuova politica e soprattutto nelle linee di una nuova politica sociale.
3: Ma proprio per questa forza non è garantita per sempre. Anche chi nasce libero può perdere la direzione. E il richiamo di Luciano non è un giudizio, ma una forma di custodia critica.
4: Per legarci subito alla storia del paese ci sono quattro pericoli in base ai quali il volontariato può diventare volontariato di Stato. Il primo pericolo è rappresentato da quel volontariato che si appiattisce sulle leggi che esistono e ritiene che il nostro problema in questo momento sia di rispettare queste leggi, ma di non innovare più nulla rispetto a ciò che lo Stato e le regioni ci hanno dato. Cioè il perdere del volontariato, che cosa? La sua profezia. Non parliamo di profezia religiosa, parliamo di profezia laica. Ma secondo pericolo, ed è un pericolo dinanzi a cui ci troviamo tutti, e perciò con umiltà dobbiamo affrontare, è quello di affogare nei servizi. Il volontariato oggi dà ancora un'importanza eccezionale alla realizzazione di servizi. Terzo pericolo è l'abbandono del ruolo politico ed un'ultima tentazione. Non vorremmo cadere, come altri, nel comune coro della distruzione dello Stato sociale. Anzi, noi riteniamo che soltanto uno Stato sociale che rientri nei limiti di quello che deve fare, certamente in questi ultimi anni ha debordato, ma guai se noi ci prestassimo per avere il privilegio della delega di nuovi incarichi alla distruzione dello Stato sociale in Italia. In questo modo tradiremmo i poveri.
3: E dopo aver indicato quelli che sono i rischi del volontariato, ecco che Luciano sposta lo sguardo sulla politica e non le chiede una vicinanza formale, no, le chiede di misurarsi alla politica con le attese più profonde del Paese.
4: Ecco, quello che noi possiamo offrire a qualsiasi partito che voglia rinnovarsi è il problema del da che parte stare, ponendo mano non a problemi che riguardino i poveri, ma a problemi centrali che permettono di venire incontro alle persone in difficoltà. Noi giudicheremo i partiti dalla loro capacità di schierarsi dalla parte dei più deboli e di dimostrarci che ciò che noi cerchiamo di comunicare loro, cioè l'autenticità delle attese degli italiani, se le risposte saranno quelle tradizionali o saranno delle risposte innovative.
3: E da qui nasce il tema delle alleanze. Il volontariato certamente non cresce chiudendosi in se stesso, ma costruendo legami, senza però perdere la propria identità.
4: Una scelta nostra dovrebbe essere quella di pensare in grande e di realizzare e lavorare nel piccolo. Di non lasciarci rinchiudere, per poter parlare della riforma della politica, nel nostro orto di associazionismo, volontariato e altri movimenti del terzo settore. E che non c'è speranza di nessun mutamento se noi non affrontiamo il problema con i partiti in un campo diverso, che è quello di tutto il terziario e di un'alleanza che ci colleghi con la cooperazione, con l'associazionismo, col volontariato, col lavoro autogestito, con i patronati, insomma con tutto quel mondo che gli americani definiscono il mondo no profit.
3: Una società civile divisa può testimoniare molto, certamente, ma fatica ad incidere. Una società civile, invece, capace di allearsi, diventa un vero interlocutore.
4: Mutare questo paese vuol dire superare la frammentazione, smetterla con le bandiere dei vari movimenti e pensarsi invece come un'unità politica diversificata nei mezzi e nei metodi, ma con fini sociali unitari. Altrimenti in questo momento potremo parlare di solidarietà, ma i primi ad essere insufficienti dinanzi a questa necessità del paese saremo proprio noi, per un'insufficienza di cultura della solidarietà, cioè se saremo ancora portati a occuparci delle nostre associazioni anziché della finalità che abbiamo dinanzi, che è il recupero di 10 milioni di italiani in difficoltà in questo momento nel paese.
3: Però unità non significa confusione. Alleanze non è sinonimo di omologazione. E tantomeno una casa comune non è un luogo indistinto.
4: In questo momento il terzo settore purtroppo è percorso, stiamone attenti, da un istinto di commercializzazione. Tutto viene ridotto alla legge Damagni. Tutti vogliono convenzioni. Tutti vogliono esenzioni fiscali, Tutti vogliono guadagnarci nel fare il cosiddetto non profit. In realtà è un profit nascosto e terribile. Cioè facendo una falsa solidarietà che vorrebbe poi insegnare solidarietà al mondo esterno. Chiarezza quindi. È inutile che ci chiedano gli altri componenti del terzo settore di occuparci dell'occupazione. Non è assolutamente materia per noi. C'è un pericolo nel terzo settore, oggi. È un pericolo storico, crescente, che si vogliono annullare le distinzioni fra i componenti, chiedendo a tutti di fare tutto. Mentre la salvezza del terzo settore sta in questo, la prospettiva, e ritorniamo, che ciascuno difenda la sua identità, cioè che difenda la sua missione e che sia pronto con la sua missione a sostenere quella degli altri. Allora, mi pare che storicamente, quando noi parliamo di difesa della persona e parliamo di difesa della società, il nostro apporto in questo momento storico ha questi passaggi fissi, su cui si può discutere, ma da cui bisogna partire con chiarezza perché il dibattito non si svolga nella confusione generale.
3: Per Luciano quindi il volontariato nasceva dalla gratuità, ma non si fermava nel dono. Era un modo di stare dentro la storia, restituire la voce, rendere visibili i bisogni, ricordare allo Stato che il volontariato può stare accanto alle persone, anticipare risposte, servire i cittadini più fragili. Ma come ci ricordava Luciano, bisogna fare chiarezza. Il volontariato non può portare pesi che non gli appartengono, né sostituire la responsabilità pubblica nella difesa dei diritti costituzionali. Allora forse, in questo centenario, la sua voce ci chiede questo, certamente non di tornare indietro, ma di andare più a fondo, ridare al volontariato uno spazio riconoscibile, libero, responsabile, capace di allearsi senza perdere la propria identità. Perché quando il volontariato resta fedele alla sua origine, aiuta la società e le istituzioni ancora ad oggi a scegliere da che parte stare.
1: Grande, brava. Grazie Paola. A proposito della cultura del dono, Luciano ci ha fatto questo grande dono che è Paola, e Paola ci ha fatto oggi un grandissimo regalo facendoci ascoltare questa lucidità di pensiero e questa, direi, profezia e modernità del pensiero di Luciano Cavazza. Grazie per avercelo restituito in questo modo così emozionante. Ora, si cambia un po' quadro qui, scusate, e nel frattempo direi di accomodarsi agli amici che dovrebbero fare delle tre testimonianze. Naturalmente vi ho già detto 5 minuti, però ci teniamo moltissimo. Livia Turco, Riccardo Sollini. Livia Turco, sono felice perché non solo siamo molto amiche, ma lei è stata una grande ministro sia delle politiche sociali che della sanità, e che ha anche lei si avvalsa della collaborazione di Luciano, lo racconterà. Poi Riccardo Sollini invece è responsabile della responsabile della comunità di Capodarco in Umbria. E poi abbiamo a distanza, perciò le sedie bastano, non ti alzare Giuseppe, resta qui, a distanza abbiamo invece la testimonianza di Giulia Melissari, che è volontaria a Reggio Calabria della comunità Agape e che abbiamo richiamato prima. Tutti in tempi molto europei, come si dice, e vi sono grata per la vostra presenza. Livia, prego.
5: Grazie carissima Silvia e molti complimenti per questa bellissima iniziativa. Dunque, Luciano Cavazza è stata una persona a cui ho voluto molto bene e di lui ricordo prima di tutto la sua grande umanità. Lui ci teneva molto che la sua ministra della solidarietà sociale, perché Prodi disse non affari sociali, che dà il senso delle emergenze, ma la solidarietà come ingrediente fondamentale dello sviluppo e della democrazia. Mi ricordo sempre queste frasi che cementò peraltro una forte intesa con il Presidente del Consiglio Prodi, con Flavia Franzoni che lo accompagnò e che ci accompagnò. E tra l'altro questo era molto condiviso, questo passaggio da Luciano Tavazza. Ricordo la sua umanità e noi ci siamo incontrati insieme agli altri componenti del volontariato, no? Tanto per contestualizzare, ma vi ricordate, noi ci chiamavamo Ministero della Solidarietà, eravamo il Ministero di Strada, io ero la ministra apparecchia tavoli perché il mio compito era apparecchiare tavoli per raccogliere quella grande effervescenza sociale che c'era in quegli anni, perché questo è stato un dato molto rilevante, una grande effervescenza sociale, la capacità del volontariato, del terzo settore, di essere propositivo sul piano politico, portatore di una competenza politica. E dunque io dovevo, a 328 ho fatto 30 stesure, eh? E se io torno indietro, se mi chiedete se dovessi tornare indietro cosa faresti? Meno stesure, meno tavoli, un anno di tempo per applicarla. Sarebbe cambiato il percorso della 328 se il ministro e il governo che aveva voluto quella legge avesse avuto il tempo di applicarla. Invece noi facemmo il piano sociale nella vacanza di Natale chiedendo alle persone di lavoro. Tavazza condivise molto, con Luciano Tavazza condividemmo il massimo della concretezza. Il funzionamento dei centri di servizio fu la prima cosa che ci unì e poi però questa, la visione, lui sentiva molto l'esigenza di una visione nuova delle politiche sociali, condivise moltissimo la costruzione della legge quadro sulle politiche sociali, la 328 del 2000, perché condivideva molto questo punto. Noi dobbiamo costruire il terzo pilastro del welfare. Il welfare non è soltanto sanità e pensioni, ma è previdenza, ma deve essere il welfare sociale. E questa era l'ambizione che abbiamo tentato, condivisa profondamente con Luciano. Il momento, proprio perché devo essere molto rapida, il momento in cui questo mix di concretezza e di visione, lui come è stato detto, io non ripeto tutte le cose che avete detto, per carità, la mia testimonianza, questa, la gratuità, la peculiarità del volontariato. E allora eravamo nella fase in cui si discuteva molto del rapporto tra il volontariato e le istituzioni, quale rapporto tra il volontariato e le istituzioni. E un punto di incontro molto forte fu che le istituzioni, il governo, non dovevano soltanto valorizzare il saper fare del volontariato, l'azione gratuita per l'altro, ma la competenza, il sapere del volontariato che derivava dalla sua straordinaria, inedita esperienza di gratuità, il pensiero della gratuità. Questa era la competenza che doveva mettere a disposizione il volontariato. E un momento molto alto fu la terza conferenza nazionale del volontariato, che io conservo questa come una reliquia, e dove ci furono Rosetta Iervolino, la carissima Maria Eletta Martini e Luciano Tavazza. Maria Eletta Martini aveva coordinato una tavola rotonda appunto sul welfare e Luciano Tavazza le risorse del volontariato. E a me fece molto piacere, mi sono contenta di poter rileggere questo, quando Luciano Tavazza, proprio a dimostrazione di un'intesa, disse e posa alla base della sua tavola rotonda quel patto attorno a 5 obiettivi che noi avevamo proposto come governo. E lui li nominò e li fece suoi e li propose come obiettivi del volontariato, come base della discussione di quella tavola rotonda. L'impegno nostro è far sì che il volontariato diventi pienamente parte e soggetto della concertazione in merito alla riforma del welfare. Questo vuol dire che il governo si impegna ad ascoltarlo, non solo quando ci sono le emergenze e i disastri, ma nella quotidianità delle scelte. L'impegno vostro è fare lobby perché in Parlamento acceleri l'approvazione delle leggi sociali. L'impegno nostro e vostro è fare spazio ai giovani perché la proposta del volontariato diventi per loro un'opportunità attraente, una crescita di vita. Si discuteva molto di come rinnovare il volontariato. L'impegno a elaborare un programma contro l'esclusione sociale che metta al centro non soltanto le povertà materiali, ma le nuove povertà prodotte dalla miseria culturale, dalla solitudine. L'impegno, e questo ci tenevamo molto e ho sentito molto il suo sostegno anche rispetto a un'altra legge, che era la legge sull'immigrazione, a includere nella cittadinanza attiva i nuovi cittadini e la battaglia simbolica del diritto di voto a cui noi eravamo molto affezionati. E poi lui conclude questa sua introduzione dicendo non si può governare, non basta la buona amministrazione, non si può governare se non si conosce, di conseguenza se non si ha un progetto che corrisponda all'idea di città da costruire insieme agli altri, perché la città è il luogo dell'incontro, del rapporto, della relazione. E se così fosse, nessuna domanda, neppure quella apparentemente più lontana, potrebbe essere estranea al suo operare, a cominciare dalle domande sul senso della vita. Si tratta di capire le verità che vengono dall'altro, di cogliere il tesoro che sempre c'è dentro l'altro. La ricerca è infatti come un grande viaggio. Il senso della bellezza del viaggio non è l'approdo, ma il viaggio stesso. Il viaggio del pellegrino, cioè di colui che nell'incedere verso la meta scopre mille altri luoghi del pellegrino, cioè di colui scopre mille altri luoghi. Riusciremo davvero a ritornare fratelli quando riscopriremo la nostra fragilità come nuova dimensione della solidarietà. Parole attualissime. Che cosa vive questo nostro tempo se non la solitudine come cifra del nostro vivere, che attraversa strati sociali e che è il dato della nostra società e del nostro tempo, e se la cifra del nostro tempo non è il calore e la forza delle relazioni umane. Costruire il calore e la forza delle relazioni umane. Qui sta oggi la grande politicità del volontariato, aiutare la politica a mettere al centro la qualità e la forza delle relazioni umane, perché se non si costruiscono relazioni umane, se non si sente il calore delle relazioni umane, noi non riusciremo a vivere una vita dignitosa. E quindi credo che questo sia la sua grande, importante eredità.
6: Grazie veramente Livia, anche tu ci hai restituito una cosa molto, molto importante, molto bella, questo pensiero della gratuità, mi è piaciuto molto come sintesi di questa attitudine e questo della recuperare le relazioni umane e questo come diciamo mission che oggi andrebbe riproposto al volontariato come modo non per essere accessorio ma interpretare una cittadinanza troppo spesso fragile e non completa. Grazie. Do la parola ora invece a Riccardo Sollini per la sua testimonianza.
7: Grazie a tutti e buonasera a tutte e a tutti. Io sono molto emozionato di essere qui perché da quando frequento il mondo dell'associazione Tavazza ho avuto l'opportunità di incontrare tantissime persone interessanti e che mi hanno aperto veramente il pensiero, e quindi penso che sia un'eredità che ci portiamo di Luciano anche questa, no? Nell'incrociare chi ti attiva la testa. E io in questi anni di Tavazza mi porto sempre dietro una frase che ho riletto e sentito direttamente o indirettamente anche oggi, che è quella del concetto di non essere barellieri dello Stato. io logicamente oggi vivo e lavoro per un ente del terzo settore, quindi che era uno di quelli chiamati in causa, e mi porto dentro il pensiero però di Luciano di come in realtà anche il mondo nostro del terzo settore, non solo quello del volontariato, c'è una necessità forte di rimettere al centro il pensiero del perché si fa

0: come dire, c'è probabilmente la necessità di fermarsi e rimettere al centro il pensiero, perché io sono convinto di una cosa, che il volontariato e il terzo settore hanno una funzione orgogliosa da dover rivendicare, che è quella di essere interpreti dell'articolo 3 della Costituzione, cioè che è il compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per vivere i diritti di ciascuno, no? Per poter pensare e desiderare una vita attiva. E io mi sento parte della Repubblica, non è solo il fatto di essere, come dire, stare nell'apparato istituzionale o meno, ma è essere parte di una cittadinanza attiva che si interroga e porta avanti un'idea di attivazione solidale, che è esattamente il termine della Costituzione. Cioè, quando si va nelle periferie, quando si lavora con le fragilità, quando si mettono in campo servizi, quando si pensa a quello che si fa per tamponare i danni che vengono fatti dalla nostra società neoliberista, di fatto noi non stiamo facendo beneficenza, noi siamo Costituzione attiva. E questo è un termine che io mi porto dietro in maniera forte. E però per fare questo c'è la necessità proprio di rimettersi a essere pensatori di un cambiamento e essere generativi di una trasformazione reale, che è un po' quello che abbiamo sentito pure dalle parole di Luciano prima, che sono state particolarmente emozionanti e illuminanti. E in questo dobbiamo avere una funzione politica. E la funzione politica, a mio parere, non è solo quella di essere seduti a organizzare come fare un servizio, come fare un intervento, ma essere seduti nel come sognare un intervento e come poter fare delle politiche affinché si riescano ad anticipare la possibilità di intervenire. E questa funzione qui, che è estremamente politica, prima Livia ripensava alla 328, io sono convinto del fatto che probabilmente con meno incontri sarebbe cambiata anche l'Italia, non solo l'applicazione della 328, perché in quella riforma c'era un tema centrale, che era il confronto con tutto il mondo dell'associazionismo, del terzo settore, del volontariato, c'era una concertazione, c'era il fatto che ognuno ha portato l'essere attore attivo di una trasformazione che andava a impattare sulla vita di tutti noi e che oggi diventa ancora più centrale e fondamentale, perché quando parliamo di fragilità parliamo esattamente di tutti noi, perché con i dati che vengono fuori non c'è più la marginalità, qui stiamo parlando della vita di tutti i giorni di tutti noi. E quindi probabilmente bisogna rimettere proprio in circolo il fatto che l'avvenire non si subisce ma si inventa insieme, quindi si sogna e si pensa, e quindi diventare attori generativi di trasformazione. E tutto questo richiede un profondo ripensamento di noi stessi come terzo settore, ossia guardarci allo specchio e riconoscerci per quello che siamo, perché spesso il più grande ostacolo al cambiamento è esattamente la nostra rassegnazione, essere diventati quello che non dovevamo diventare, quello che su cui ci metteva in guardia Luciano. Perché poi, di fatto, come dire, quando la cittadinanza attiva smette di fare la stampella al sistema e inizia a pretendere e a costruire una visione, la sua forza poi diventa inarrestabile. Quindi non basta fare il bene, serve agire per il cambiamento. La sfida che abbiamo davanti oggi è smettere di rincorrere le emergenze degli altri per iniziare a costruire le nostre soluzioni. Quindi posiamo la barella, alziamo lo sguardo e iniziamo insieme a progettare un futuro differente. Grazie.
1: Grazie Riccardo, molto. E vorrei ora, noi ci colleghiamo ora con Giulia Melissari da Reggio Calabria, che non poteva essere qui, ma che volevamo tanto sentire la voce anche di una giovane volontaria come lei. Agape, prego.
2: Buon pomeriggio a tutti e tutte, un caro saluto alle istituzioni presenti e un ringraziamento speciale a Silvia Costa e Maria Paola Tavazza per questo spazio. Io sono Giulia Melissari e sono la vicepresidente del Centro Comunitario Agape, una realtà un'associazione di Reggio Calabria che esiste da 60 anni ed è stata fondata dal sacerdote Don Italo Calabrò. E lui, insieme a Tavazza, mi hanno insegnato il significato, anche non conoscendoli, il significato di cosa vuol dire essere volontario. E quando parliamo però di volontariato oggi, sicuramente non possiamo più raccontarlo come lo facevamo qualche anno fa, e questo cambiamento riguarda soprattutto noi giovani. Io ho 33 anni, quindi fino ai 35 ancora mi reputo tale, però con un occhio e uno sguardo verso soprattutto alle nuove generazioni. L'esperienza dell'Agape è un'esperienza concreta dove

0: Il volontariato non è soltanto fare qualcosa per gli altri, ma è prima di tutto costruire relazioni, comunità e possibilità in territori fragili. E nei nostri territori questo si fa la differenza, perché spesso il volontariato è uno dei pochi spazi in cui ragazzi e ragazze possono sentirsi visti, ascoltati e soprattutto accompagnati, come nel mio caso. Negli ultimi anni però il contesto è cambiato, la riforma del terzo settore ha introdotto strumenti importanti, più trasparenza, più organizzazione e nuove regole, e questo ha avuto un impatto reale anche sui territori, soprattutto nel nostro territorio. Da un lato ha portato maggiore riconoscimento al volontariato, oggi essere un ente del terzo settore significa avere una forma, una responsabilità, una credibilità anche istituzionale. Dall'altro lato però ha reso il volontariato più complesso. Per molte realtà piccole, soprattutto al sud, significa confrontarsi con burocrazia, rendicontazione, linguaggi tecnici che non sempre appartengono a chi fa volontariato puro ogni giorno. E questo lo vediamo anche nella pratica. Ci sono associazioni che fanno un lavoro straordinario, ma che fanno fatica, come nel caso dell'Agape, a stare dentro a tutti questi cambiamenti, e a volte il rischio è che l'energia si sposti dalla relazione alle procedure, che si passi più tempo a compilare banalmente documenti che a stare proprio nei territori, negli spazi in cui c'è necessità, ed è un equilibrio sicuramente molto delicato. E qui secondo me è che entra appunto in gioco il ruolo dei giovani, delle nuove generazioni, perché anche un altro cambiamento più silenzioso e molto profondo. Negli ultimi anni è cambiato il modo in cui i giovani si riconoscono nel volontariato. Spesso non usano neanche più questa parola, e si parla di attivismo, di impegno civico, di partecipazione. E non è soltanto una questione di linguaggio, è un cambiamento di prospettiva, perché per molti giovani oggi il volontariato non è più soltanto dare una mano, passatemi il termine un po' semplificato, ma è prendere una posizione, interrogarsi sulle cause dei problemi, non solo sulle conseguenze, e voler incidere e non soltanto intervenire. E questo a volte crea una distanza con le forme più tradizionali di volontariato, che rischiano di non intercettare questo bisogno di senso, di impatto, di cambiamento. Allo stesso tempo però questa trasformazione è una grandissima opportunità, perché ci dice che i giovani non sono meno coinvolti, ma chiedono spazi più autentici, più orizzontali, più coerenti con i nostri loro valori. E forse secondo me la sfida oggi è proprio questa: non contrapporre volontariato e attivismo, ma riuscire in qualche modo a tenerli insieme, perché per noi il volontariato non è soltanto servizio, è anche soprattutto una presa di posizione, significa scegliere da che parte stare, difendere i diritti, soprattutto per territori come i nostri, segnati da disuguaglianze, povertà educative, marginalità, povertà. La vera sfida secondo me oggi è questa: innanzitutto fare in modo che la riforma non trasformi il volontariato in qualcosa di troppo tecnico o burocratico, ma che resti uno spazio accessibile, umano, generativo, uno spazio ancora non sia ancora possibile entrare senza avere tutte le competenze, ma con il desiderio semplicemente di esserci. E per farlo servono due cose: la prima, accompagnare le organizzazioni, soprattutto le più piccole, in questo cambiamento senza lasciarle da sole, e la seconda, continuare a investire sulle nuove generazioni, non soltanto come volontari, ma come protagonisti dei processi, perché il futuro del volontariato non sarà deciso dalle norme, ma dalle persone che scelgono ogni giorno di esserci, e giovani, se messi nelle condizioni giuste, non solo ci saremo, ci saranno, ma sapranno anche trasformarlo. E forse oggi più che mai il compito è proprio questo: tenere insieme struttura e anima, perché senza struttura il volontariato rischia di non reggere, e senza anima rischia di non servire più. Ed è proprio, penso, questo che è l'anima di cui parlavano sia Tavazza, che incrocia un po' i pensieri di Tavazza, di Luciano Tavazza e di Don Italo Calabrò. Grazie tanto a tutti e a tutte, mi dispiace tantissimo non essere lì con voi, e spero di rivederci presto.
1: Come vedete, una bravissima giovane e volontaria con le idee molto chiare e molto serie. pregherei i nostri amici di accomodarsi, invece di venire il Raffaella D'Angelo dell'associazione di Luciano Tavazza sulle che parlerà soprattutto sulle sfide sociali, e poi Giuseppe Lumia, che non so, è andato a accompagnare il professor De Rita, ma se lo puoi invitare a venire. Ma prima apre a distanza il professor Andrea Bassi dell'Università di Bologna, che in particolare punterà sul tema della sfida culturale del volontariato oggi. Andrea, si può collegare? È collegato? Sì, che cosa? No, non vedo. Andrea, devi attivare il microfono, non ti vediamo ma non ti sentiamo.
2: Sì.
1: Perfetto, vai, veloce, 5 minuti anche a te.
2: Lo so. Buonasera a tutti. Allora, a me sostanzialmente è stato chiesto di analizzare una parte del lavoro di Luciano, perché Luciano era tante cose, non c'è stato un solo Luciano, e molto è stato detto sinora, ma forse una parte che non è stata sottolineata abbastanza era anche il lavoro di Luciano dal punto di vista dello stimolo alla ricerca scientifica e al pensiero riflesso. Tutta la sua vita l'ha dedicata a promuovere, incentivare, invogliare i giovani ad attivarsi anche dal punto di vista della ricerca e degli studi sul volontariato. Sin dall'inizio, dai primi convegni di Lucca, ricordiamo gli 8 convegni di Lucca, di cui è stato uno dei promotori, insieme al mio maestro, il professor Achille Ardigò, insieme a Monsignor Nervo, insieme all'onorevole Maria Letta Martini, e Luciano sicuramente era uno di questi 4 cavalieri, diciamo così, del volontariato. E quelli sono stati dei momenti molto importanti per costruire l'identità del movimento e per costruire a livello nazionale un primo luogo di studio e di riflessione. Poi sicuramente con la FIVOL. La FIVOL per molti anni è stato l'unico vero e proprio centro studi sul volontariato nel nostro paese, prima che l'Istat iniziasse in maniera sistematica a svolgere i censimenti sul volontariato e poi a tenere aggiornato il registro delle organizzazioni non profit. Ricordo appunto, io sono andato alla FIVOL nel 95 e ho curato la seconda indagine nazionale sul volontariato, dopo che la prima appunto era stata curata da Giancarlo Cursi, di cui prendevo il posto. E allora raccogliemmo 15.000 questionari, che oggi forse possono sembrare pochi, ma allora davvero era l'unico centro studi sul volontariato. E ricordo che eravamo diventati un punto di riferimento sia per docenti universitari, per ricercatori, per altri centri studi. In quel periodo diciamo che erano 3 i principali centri studi sul non profit e sul terzo settore in Italia. C'era la FIVOL per il volontariato, il consorzio Gino Mattarelli per le cooperative sociali e l'IREF per l'associazionismo di promozione sociale. Ricordo la serietà e la puntualità con cui appunto Tavazza ci chiedeva di redigere i rapporti, di costruire i questionari, di raggiungere le organizzazioni. Molto tempo è passato appunto da quei primi anni, da quel momento pionieristico. Forse oggi abbiamo anche troppi dati sul volontariato, forse quello che ci manca è una chiave di lettura. È un pensiero riflesso, è una riflessione profonda. Oggi abbiamo i dati dell'indagine multiscopo, a cui si è stato fatto riferimento più volte in questa sede, l'indagine multiscopo sull'uso del tempo, che ha previsto una serie di domande tratte appunto dallo schema ILO dell'Organizzazione Mondiale Internazionale del Lavoro. E sono state fatte 2 rilevazioni campionarie, una nel 2013 e una nel 2023, e dal confronto di questi dati effettivamente emerge un calo, diciamo così, del volontariato nel nostro paese. Erano circa 6 milioni e 600 mila nel 2013 e sono diventati 4 milioni e 700 mila nel 2023. ovviamente non dobbiamo non sottovalutare l'impatto della pandemia. L'indagine è stata fatta alla fine del 2023 e era ancora abbastanza vicino agli anni terribili del 20 e del 21. E da questi dati appunto emerge che appunto intorno al 9,1-9,2% della popolazione svolge un'attività di volontariato. Gli altri dati che abbiamo riguardano invece i volontari che sono attivi nelle organizzazioni non profit. Anche questi sono dati Istat, ma derivano da un'altra fonte, e cioè dal censimento permanente delle istituzioni non profit, e qui abbiamo circa 4 milioni e 600 mila volontari, gli ultimi dati della rilevazione del 2021. Vediamo che i settori che raccolgono il maggior numero dell'impegno solidaristico sono ovviamente, come c'era da attendersi, l'assistenza sociale con circa 700.000 volontari e la sanità con quasi 500.000 di volontari. Poi abbiamo l'ampio settore della cultura, sport e ricreazione con oltre 2 milioni di volontari. L'ultimo dato a cui volevo fare riferimento appunto è il RUNTS, e al 30, ho fatto un'interrogazione, al 30 aprile di quest'anno abbiamo 38.000 organizzazioni di volontariato. Il volontariato è il secondo grande attore nel nostro paese, subito dopo le associazioni di promozione sociale che raccolgono circa la metà dei 144.000 enti registrati nel RUNTS, ma il volontariato da solo ne raccoglie un quarto, 26,6%. Quindi per concludere e per salutarvi voglio proprio sottolineare questa grandissima eredità che ci ha lasciato Luciano, di pensare sempre e riflettere partendo dai dati, partendo da risultati concreti. Probabilmente anche per rispondere in qualche modo alla suggestione che ci è stata fatta dalla giovane volontaria che mi ha preceduto, oggi le forme di manifestazione dell'attività solidaristica si sono frammentate, si sono differenziate, si sono pluralizzate, e tra queste vi è anche ovviamente l'utilizzo delle nuove tecnologie. In una recentissima indagine che abbiamo fatto per conto di Tertius, infatti è emerso come moltissime persone, non solo giovani, ma anche persone nella fascia, diciamo così, produttiva tra i 35 e i 54 anni, utilizzano gli strumenti telematici per attività di net attivismo, cioè per azioni di partecipazione civica e solidaristica. Quindi l'insegnamento di Luciano, se lo vogliamo riattualizzare, è quello di non fermarci, non limitarci solamente ai dati ufficiali, ma di continuare insieme a leggere la società e a riflettere sulle trasformazioni profonde che stiamo vivendo. Vi ringrazio per l'attenzione.
1: Grazie davvero Andrea per la tua partecipazione. E ora Raffaella D'Angelo dell'associazione Luciano Tavazza, prego, Salerno.
3: Eccomi. Allora, grazie di tutto per questa opportunità e questo momento di confronto. Darò alcune sollecitazioni perché avevo, come dire, ho rotto lo schema con cui ero arrivata, anche perché ci sono stati tanti contributi ricchi e diciamo inutile essere ridondanti. La cosa che più mi ha colpito, soprattutto delle parole ascoltate stasera, è il monito di Luciano: non perdere la direzione. Ma noi la direzione l'abbiamo già persa da tempo, lui probabilmente lo avvertiva già, e non è colpa del RUNTS se la direzione l'abbiamo. Il RUNTS ha semplicemente, come dire, istituzionalizzato quello che già era avvenuto, quindi è un'altra battaglia quella da fare sul RUNTS. Ma c'è un problema proprio sostanziale, che non è solo del volontariato, ma anche di tutti quelli che noi chiamiamo organismi intermedi, e quindi anche del cosiddetto terzo settore. Quindi c'è un problema proprio esistenziale di senso di queste organizzazioni e di fedeltà non solo a se stesse, ma a quello che vogliono continuare ad essere rispetto ad una visione comune di società. Quello che manca, la vera sfida, è questa idea e lo sforzo di volere una visione comune. Noi ci piace o non ci piace, ma di fatto non dialoghiamo né con le istituzioni né all'interno del terzo settore. Eppure abbiamo tutti i luoghi dove poterlo fare. Esistono le reti, esistono i coordinamenti, esistono le consulte e ci sono anche le risorse per far funzionare queste organizzazioni. Ma se le organizzazioni e i coordinamenti, i movimenti, le reti nazionali le utilizzano per sopravvivere, per autoalimentarsi, tutto questo è visione che non ha prospettiva. Per cui ho l'impressione che diciamo, il messaggio di Luciano è profetico, perché è fedele a quelli che sono i dettati della Costituzione, oltre, qualcuno le ha richiamate anche a quelli di fede, ma io direi a quelli che sono le domande che sono insite nell'umanità: da dove veniamo e dove andiamo. Questa battaglia la scienza e le religioni se la sono combattuta negli anni, però restano di fondo. E il grande insegnamento che Luciano ci ha dato è proprio quello di dare voce al senso, alle grandi domande dell'umanità. Per cui ho la sensazione che il volontariato, insieme al volontariato, anche le altre forme organizzate di partecipazione e di coalizione dei bisogni dei cittadini, perché poi il volontariato di cui parliamo è il volontariato che è stato capace di trasformare i bisogni individuali in istanze collettive. Oggi il volontariato ritorna ad essere solo un collettore di vicinanza di bisogni collettivi, non riesce a trasformarli in istanze collettive, quindi non riesce a dialogare con tutti gli altri. Se è vero che siamo in un contesto che è di policrisi, di multi emergenze, di problemi che si interconnettono tra di loro. Don Bruno parlava di polipovertà, di tante povertà interconnesse tra di loro. Allora le risposte non ce le ha nessuno. Ma il problema di fondo è che nessuno si pone il problema di generare insieme delle domande comuni, a cui dare poi delle risposte comuni. Per cui io penso che la sfida è quella di creare dei luoghi di dialogo dove cominciare a dare voce a queste a domande di futuro. L'altro problema fondamentale che è superare l'aspetto caritatevole in cui ci stiamo rinchiudendo e ci siamo rinchiusi. E cioè, se nei centri di ascolto, facciamo un esempio pratico, noi rispondiamo in maniera pedissequa a quelle che sono le richieste che ci vengono dalle persone, noi non le aiuteremmo. Un buon operatore di ascolto va oltre la domanda immediata, la domanda emergenziale o emergente, sa leggere la domanda nascosta. E chi oggi nelle nostre organizzazioni è capace di fare questo? È capace di andare oltre quello che è il bisogno emerso? Tutte le ricerche, non ultime quelle che abbiamo ascoltato poco fa, sono degli ottimi strumenti che ci fanno capire quali potrebbero essere delle strategie di azioni, ma non ci danno la chiave di lettura dei bisogni profondi della nostra società. Qui ci vuole altro. La legge sì, serve, va cambiata, va benissimo, ma è uno strumento. Serve ridare di nuovo vita e coscienza critica all'umanità e al senso di partecipazione che è dentro ognuno di noi, soprattutto in chi di noi anima ed è un animatore di reti importanti. Quindi io qui vedo responsabili del mondo ecclesiale, responsabili di reti associative, di reti laicali, eccetera, ma anche di partiti. E bisognerebbe creare di nuovo questa capacità di dialogare e di intersecare queste energie. Quindi la vera sfida è ritornare ad un'idea educativa del volontariato, dove l'idea non è quella di cristallizzarsi in una forma organizzativa e la sua morte. Istituzionalizzato il volontariato muove, ma è quella di diventare forza generatrice di coscienze, di domande nuove e anche di modalità nuove per affrontare e stare all'interno della nostra storia. Questo significa che il compito non è quello di navigare in questo mondo incerto, ma è tentare di orientare il cambiamento. Per orientare il cambiamento, lo dico molto spesso ai miei ragazzi nelle attività di orientamento alle scelte di vita, io dico dobbiamo riscoprire quali sono i punti cardinali della nostra esistenza. Anche il volontariato, insieme alle altre forze, è chiamato a ritrovare e a ridirsi quali sono i suoi punti cardinali. Sicuramente uno di questi è riscoprire un linguaggio comune rispetto agli altri, ma non basta. Insieme al linguaggio ci vuole la vita, ci vuole la testimonianza capace di generare e di trasformarsi in proposta politica. Quindi io starei un po' attenta quando ci si dice in maniera un po', diciamo, come dire, entusiasta di utilizzare le nuove tecnologie, di valorizzare la partecipazione virtuale, perché poi se il sogno deve essere grande anche lo sforzo. O ci sforziamo e lo facciamo in presenza e lo facciamo perdendo tempo, andando in profondità, o altrimenti altro. Stiamo prendendo tempo e quindi stiamo facendo finta di rimettere la bussola al centro e di riprendere la direzione. Se vogliamo essere promotori, anche, come dire, un po' incoraggiatori di un tempo nuovo in cui riprendiamo il timone della nave della nostra umanità e quindi anche del senso della vita del pianeta, dobbiamo fare lo sforzo di metterci la vita. E così diventeremo forse credibili per i giovani, perché ragazzi, se noi ce la mettiamo la vita, ci seguono, non è vero che si fermano all'impegno saltuario. Il problema è che non hanno troppi esempi di adulti credibili che restano, come si suol dire, sul pezzo e che non si lasciano andare alla rassegnazione a cui questo tempo così difficile da gestire, soprattutto nel riconoscere e nel saper, come dire, rielaborare questo bombardamento di informazioni che ci fa sentire troppo piccoli rispetto alla grandezza dei problemi che ci sono intorno. Quindi il mio augurio è che questo appuntamento possa essere il primo per riallacciare dei rapporti fecondativi orizzontali con chi finora ha già aderito al comitato del centro, ma anche con chi finora è rimasto alla finestra, a non avere nessun problema di primogenitura. Bisogna essere umili in questo percorso, perché questo è stato, penso, il grande insegnamento di Luciano: non chiudere mai la porta, ma nello stesso tempo essere esigente. Io non lo ricordo come una persona di mediazione estrema, anzi una persona netta, che quando c'era il momento di dire no si diceva no. Noi ci stiamo abituando ad essere troppo diplomatici, bisogna diventare disobbedienti.
1: Bellissimo intervento, grazie. Guarda, Lella, ci hai proprio ampliato. Resta qua Giuseppe Lumia, che voi sapete è stato il primo presidente del MOVI dopo Luciano Tavazza, e quindi il collegamento con la tavola, con il confronto che si farà fra poco, perché dobbiamo tempi molto stretti.
4: Grazie Silvia. La prima cosa che farei, se siete tutti d'accordo, la prossima volta toglierei i riferimenti e le date alla voce di Luciano. Verrebbe fuori un'attualità sconvolgente. Facciamo questo esperimento e sono sicuro riuscirà così. Perché essendo un profeta, i profeti cosa hanno? La capacità di capire come la società si sta orientando e quali sfide poter affrontare dentro il crogiolo drammatico del cambiamento presente nella società. È attuale anche per questo, perché aveva un metodo, il metodo Tavazza, è un metodo quindi che va avanti, continua e ancora oggi è fonte di ispirazione. Quel metodo dell'apertura, quel metodo della curiosità di scavare nella società, quel metodo di alimentare risorse innovative di cambiamento, quel metodo progettuale, quel metodo nel rapporto con le istituzioni. Insomma, è un metodo molto attuale. Qual è il contesto su cui Luciano Tavazza ci può aiutare oggi ad affrontare le sfide? È la nuova questione sociale che abbiamo nel nostro paese, in Europa, nelle società occidentali, nel cammino dell'umanità di oggi. La questione sociale ritorna centrale nella vita dell'umanità. La questione sociale ritorna ad essere uno spartiacque, ma addirittura ritorna ad essere una fonte da cui ripartire, rigenerare, capire e progettare il cambiamento. Lo ha capito la Chiesa, tant'è vero che prima Papa Francesco e poi Leone XIV hanno scelto la questione sociale. Quindi un metodo non deduttivo, non calato dall'alto, ma vissuto nella società. Per cui la prima scelta che il mondo del volontariato, se vuole ancora avere questo ruolo che Luciano Tavazza aveva sognato, costruito, è quello di abitare la società. Abitare la società. Se si abita la società, se ne capiscono le fragilità, se ne comprendono anche le potenzialità e si individuano i percorsi di cambiamento. Quindi la prima scelta da fare, utilizzando il metodo Tavazza, è quello di abitare la società. Abitiamola, viviamola, abitiamo i quartieri di questa società, abitiamo le disuguaglianze che sono profonde nella nostra società, che sono disuguaglianze di reddito, di generazione, di genere e territoriali. Abitiamole queste società e scopriremmo tante ingiustizie, ma anche tante risorse, risorse di innovazione. Abitiamo la società e capiremmo bene la fame di relazionalità che prima veniva richiamata, calda, appassionata, in grado veramente di costruire un'appartenenza aperta, non chiusa e non asfittica. Abitiamola questa società e capiremo che i due livelli importanti su cui oggi dovremmo agire è quello locale e quello globale. Oggi, ad esempio, Luciano Tavazza, lo dico a tutti, non farebbe una rete nazionale, farebbe una rete europea. Oggi non costruirebbe Luciano Tavazza il movimento del volontariato italiano, farebbe il movimento del volontariato europeo, perché il welfare che va cambiato non può essere cambiato più in questo momento storico su scala nazionale. Sarebbe un errore grossolano, sarebbe un fallimento annunciato in partenza. Invece sappiamo che in questo particolare momento questa scala europea ci aiuterebbe realmente a rigenerare il welfare, a fare del welfare welfare community, che era la cosa importante che oggi noi dobbiamo rafforzare, a fare dello sviluppo sostenibile, non solo quello ambientale, ma come dice Silvia, anche quello sociale. Conclusione, che ci ricollega adesso e ringrazio per essere qui presenti, lo farà anche Silvia, l'onorevole Fabio Porta, dov'è l'onorevole Enrica Stefani che è in fondo, che ringrazio veramente. Per fare questo il mondo del volontariato deve sicuramente continuare a utilizzare la prima gamba che getta, che è l'essere fare, ma deve anche riprendere, rimparare, rieducarsi, riformarsi a buttare l'altra gamba, che era tanto cara a Luciano Tavazza e per chi come noi l'ha conosciuto era molto esigente su questa seconda gamba, l'essere cambiamento. Senza l'essere cambiamento, l'essere fare, sapete bene come viene usato, strumentalizzato, piegato e burocratizzato.
5: Grazie, veramente, scusa perché sapevo dire molte cose importanti in poco tempo, perché abbiamo veramente gli ultimi quarto d'ora, spero che ci sia una tolleranza, con i nostri due parlamentari che ringrazio molto ancora, Fabio Porta e la Erika Stefani, grazie di essere qui con noi, coordinati dalla carissima Maria Teresa, la mia compagna di scuola, Maria Teresa Vinci, che è stata, voi sapete molto bene, consigliere capo gabinetto, consigliere giuridico di Rosarusso Iervolino e poi insomma in altre istituzioni, e docente all'Università Cattolica per le materie giuridiche che lei conosce così bene. Allora, il senso di questo incontro, che mi spiace sarà molto veloce ma essenziale, è proprio sulla questione che è stata già sfiorata prima e sulla quale non siamo i primi a porre alcune domande. Penso per esempio alla recente riunione che c'è stata fra la Fondazione Zanca nel Sant'Anna di Pisa e il Centro Maria Letta Martini a Pisa appunto. Qui abbiamo per la Zanca Tillo Nocera, che è qui in la doppia veste, sia Fish, chi non conosce e che non sa la colonna che Tillo è stata e continua a essere per quanto riguarda i diritti delle persone con disabilità, ma anche in rappresentanza di Vecchiato della Fondazione Zanca. E poi anche altre voci si sono levate, ma adesso sentiamo la nostra con le anche proposte, le analisi e proposte che in particolare sotto la guida di Maria Teresa abbiamo
1: fatto, e penso che sia anche un contributo un po' a tutto il mondo che in questo momento si sta interrogando. Dicevamo che a 10 anni di distanza dal codice bisogna fare il tagliando, ecco, diciamola così.
6: Dopo quanto abbiamo sentito del ricordo di Tavazza, devo dire che è vero che le norme hanno la loro rigidità e a volte spogliano l'identità. Chi è stato legislatore sa quanto è difficile fare una norma che interpreti un bisogno e che dia una risposta. Quando noi facemmo la legge quadro del 91 e tutto quello che abbiamo sentito nella voce di Luciano, se voi poco a poco vi soffermate, era sempre questo senso del rispetto della libertà, del riconoscimento della libertà, dell'azione, eccetera, eccetera. Bene, con la soppressione della legge quadro sul volontariato e spostare l'ottica della definizione non più dell'attività di volontariato, ma del volontario, della persona, delle tipologie di azioni, di fatto si è frammentato il riconoscimento, si è frammentata la libertà, si è spenta la rigenerazione e soprattutto abbiamo perso il contatto col mondo del volontariato. E allora l'associazione Luciano Tavazza, che voleva continuare a percorrere quella strada e quella metodologia di cui tutti hanno parlato prima, ha pensato di dire cosa facciamo di concreto. Ed ecco che con la Fondazione Zancan, proprio dopo la crisi del Covid, eccetera, dove le nuove tra il 20, il 22 e il 23 si erano verificate una serie di situazioni che anche con decreto si sanavano, come si suol dire, ma di fatto continuavano a spegnere la fiamma della gratuità, della libertà, dell'interpretazione, dell'anticipazione. Ci siamo rimboccate le maniche ascoltando, riscoprendo quel valore dell'ascolto e della condivisione, e qui il piccolo disegno di legge che abbiamo tirato fuori e lo abbiamo fatto insieme al mondo del volontariato, confrontandoci prima e dopo, ed oggi con i due onorevoli condivido un momento anche di coralità che in quella stagione avevamo fatto, dove maggioranze, opposizioni, varie esperienze di vita, anche di politica, tutti intorno a un tavolo, lavoravano insieme e riuscivano a definire una norma, che anche delle norme che erano condivisibili. Quindi ora non entro nel merito dei 3 articoli, perché entreranno nel merito i 2 parlamentari ed eventualmente c'è qualcosa da integrare, ovviamente lo farò. Allora, onorevole Porti, comincia lei. Sono soltanto 3 gli articoli, perché? Perché chirurgicamente si è voluto entrare soltanto in quelle modifiche che stanno rendendo oggettivamente difficile la sopravvivenza del volontariato, soprattutto di quello piccolo e soprattutto di quello che individua nuove realtà e nuove prospettive. Prego, onorevole.
4: Benissimo. No, intanto permettetemi di ringraziare Silvia Costa, il comitato per il centenario di Tavazza, ovviamente la figlia Paola, in particolare Beppe Lumia, al quale mi lega un'amicizia antica, no, che affonda le radici in un pezzo di volontariato, quando lui alla FUCI nazionale, io al Movimento Studente di Azione Cattolica, condividevamo anche gli spazi del pensionato a qualche centinaio di metri da qui a Roma, parliamo del secolo scorso, insomma. Ma no, questo per dirvi che comunque il volontariato, l'impegno ovviamente con l'associazionismo, che poi è proseguito nel sindacato, poi con le comunità italiane all'estero, con la solidarietà tra Italia e Brasile in particolare, è parte e continua a essere parte ovviamente della mia vita, non solo di parlamentare, ma anche di persona che vive questa dimensione, come dicevamo prima, come una dimensione che precede lo Stato, le leggi e le norme. Venendo al punto, io sono entrato in Parlamento nel 2008, ho già presentato alcune proposte di legge, ricordo allora, per la riforma della legge 266, ho seguito anche la nascita del codice del 2017, quindi ho grande rispetto anche per chi l'ha costruito, ma con franchezza ovviamente ho anche chiaro, sono anche responsabile di alcuni enti di volontariato, abbiamo appena dovuto adempiere ai famosi obblighi dei RUMS, quindi adempimenti burocratici, uniformità eccessive, dove invece la ricchezza dovrebbe essere una caratteristica del volontariato, specificità che vengono mortificate, quindi mi riconosco molto nell'appello del 2022 che è nato proprio dall'associazione Luciano Tavazza per dare un segnale e anche uno stimolo che come parlamentare, e mi fa anche molto piacere essere qui con una collega senatrice, credo che dobbiamo e possiamo raccogliere, anche perché la stessa Corte Costituzionale con la sentenza 72 del 2022 riconosceva e rafforzava, no, l'importanza anche costituzionale del volontariato nel nostro Paese. Vengo ai tre punti che mi venivano sollecitati dalla nostra moderatrice. Intanto, come dicevo, non si tratta di tornare indietro, ma con umiltà e rigore di correggere ciò che non ha funzionato, di farlo con lo rispetto che dobbiamo avere rispetto a centinaia di migliaia di persone che dedicano tempo, ripeto, soprattutto competenze, energie per il bene comune. Quindi meno carte da compilare, più spazi per agire, meno registri, meno adempimenti, meno ostacoli all'autonomia organizzativa. Credo che questo sia il primo punto che ci deve ispirare. Secondo, semplificazione è importante ma non basta. Nell'appello del 2022 si faceva giustamente riferimento anche alle risorse. Queste organizzazioni non possono essere lasciate in balia dei soliti bandi a progetto, bisogna costruirla questa progettualità sul territorio, ma bisogna anche sostenerla. Quindi l'idea di creare un fondo specifico che sostenga davvero queste organizzazioni di volontariato, dare per esempio alle fondazioni delle indicazioni precise, mi riferisco alle fondazioni bancarie, affinché sostengano concretamente queste iniziative e per esempio riprendere e rafforzare tutte quelle norme che obbligano in qualche modo gli enti pubblici a donare, a dare in comodato, a dare in affidamento a queste organizzazioni che hanno bisogno di strutture anche per la loro attività. Quindi non risorse assistenziali ma risorse strutturali. E poi c'è un ultimo piano che è altrettanto importante e decisivo, anche qui alla luce un po' della riforma e delle riforme che si sono succedute. Noi abbiamo bisogno di un luogo istituzionale, forse di più luoghi istituzionali di confronto e per una rappresentanza autonoma. Ecco, il forum del terzo settore forse ha finito per marginalizzare alcune realtà, credo che noi possiamo pensare a una conferenza nazionale delle organizzazioni di volontariato, a un organo reale di interlocuzione dove il volontariato può davvero avere voce attiva. Ecco, e su questo, e concludo e lascio ovviamente la palla giustamente alla mia collega, credo che da qui sono molto così orgoglioso di fronte a Livia Turco, di fronte a tanti padri e madri di questa legislazione, ma di questa vita vissuta a fianco dei volontari del terzo settore. Ecco, è giusto riprendere lo spirito di Tavazza, cioè lo spirito unitario, perché il volontariato non ha colore, non è di destra, non è di sinistra, è figlio di culture diverse, della cultura cattolica, della cultura democratica, progressista, delle società di mutuo soccorso. Ecco, per tutto questo credo che sia importante, ma lo dice anche la mia vita, la mia esperienza personale, lavorare insieme, e credo che celebrare il centenario di Tavazza non poteva essere fatto in maniera migliore, perché vogliamo farlo, dobbiamo farlo con i fatti, e credo che il Parlamento, il collega senatrice, abbia gli strumenti per farlo, e noi dobbiamo farlo usando gli strumenti che ci dà la Costituzione.
6: Grazie, onorevole Stefani. Magari se lei ci mette anche uno sguardo proprio su questo bisogno di incontro e di ascolto del volontariato. Parlava prima l'onorevole Porta di conferenze, parlava di sostegno. A lei.
7: Non vorrei mettere in imbarazzo l'onorevole Porta, ma io direi proprio di sottoscrivere integralmente la sua versione, però non vorrei che venisse per lei, che potesse creare, voglio dire, appunto un momento di imbarazzo. Mi unisco anche ai ringraziamenti che ha fatto già Fabio Porta, non solo nei confronti di tutto il Comitato per il Centenario, alla Presidente, alla famiglia anche Tavazza, la figlia e tutti voi che siete qui in questo momento. Io poi anch'io mi unisco a questo ringraziamento particolare a Giuseppe Lumia, che è stato il veicolo anche per avere questa occasione anche per me, veramente ringrazio. Non so se poter dire se ci unisce un'amicizia di lunga data. Noi abbiamo condiviso 5 anni di Parlamento in Commissione Giustizia e sono stati degli anni che mi hanno permesso veramente di stimare profondamente Giuseppe Lumia per, non solo per il suo lavoro, ma anche per la sua impostazione anche di visione anche delle cose. Anche questo spero non ti metta in imbarazzo. Sì. Ora, quello che mi ha sorpreso veramente oggi e durante questo convegno sono state alcune parole di Tavazza, cioè sentir dire se lo Stato è democratico, fosse democratico, non dovrebbe legiferare sul volontariato. In realtà poi si è legiferato sul volontariato. E poi ricordare un passaggio che lo ricordo veramente, ho dovuto anche riaprire, no? Cioè, rileggermi la Costituzione, ma è lo Stato che riconosce. Quindi nel momento in cui riconosce, lo riconosce come un fenomeno preesistente, come un'entità preesistente. Quello che si vede magari nell'esperienza che abbiamo avuto anche tutti noi, non solo personale, magari anche politica, è di proprio di questa perdita, forse, di questa spontaneità, no? Nell'attività della riunirsi. E Giuseppe Lumia ha usato delle parole che veramente condivido. Cioè, il ruolo del volontariato fondamentalmente è quello di insegnare ad abitare la società. Che non solo abitare, è anche creare società, è di creare la comunità. E noi lo vediamo anche, io lo ritengo, penso che tutti i colleghi anche che hanno fatto anche politica lo possono vedere, di come i partiti per certi versi si siano svuotati di una componente che avevano, che era quella di farsi portatori di quelle che erano degli incubatori di idee, che erano a volte anche gli stessi partiti. Oggi i partiti non lo sono più. Anche a livello locale è difficilissimo riunire delle persone che parlano fra di loro di politica, magari anche uniti da un identico sentimento politico. Non li si trova, si fa fatica. E dov'è che allora noi andiamo a trovare l'incubatore delle idee, l'incubatore della comunità, l'incubatore della società, se non all'interno delle forme associative? È che se una forma associativa si deve cristallizzare è diversa, diventa portatore di un interesse, rischia di diventare lei stessa il portatore del proprio interesse, quando invece la comunità dovrebbe essere anche proprio libera di pensare, libera di in questa maniera di riunirsi. Io penso che ci manchi veramente tanto, come ci mancano forse anche quegli enti intermedi, ma è da tempo che noi, ma lo dico anche forse anche con una certa, non dico vergogna, però una volta i disegni di legge nascevano dentro i partiti, adesso i disegni di legge o te li propone, voglio dire, qualche ente portatore oppure qualche associazione, altrimenti noi restiamo anche vuoti di quel tipo di perché sono cambiati anche i partiti, per cui a maggior ragione invece di vedere, mi sembra invece che temo che la tendenza sia andata un po' in un senso veramente diverso. E probabilmente, e veramente questo disegno di legge, perdonate, provoca un dibattito. E io penso che noi dovremmo farci portatori di o anche promotori, voglio dire, di questo disegno di legge, e non solo sulla base di 3 articoli, ce ne sarebbero anche da aggiungere.
8: Certo.
7: Cioè tutta la parte della fiscalità, tutta la parte anche della detraibilità, anche delle stesse donazioni.
8: Certo.
7: E non è possibile che oggi, oppure. Io avevo fatto un compagno anche di emendamenti anche sulla necessità di quali siano il numero dei fondatori, ma delle volte non sono facili a trovare 7 che decidono di andare e sottoscrivere
8: uno statuto.
7: È certo. Difficile.
8: Per cui io, percentuale di volontari che deve essere
7: Certo, pure quello. E io penso che veramente si debba fare un ragionamento. Io non dico che sia sbagliata la normativa che ha disciplinato il terzo settore, è che i tempi, nel momento in cui nasce una norma, ha bisogno poi di essere vissuta. Nel momento in cui si vive la norma, si applica la norma, si comprendono anche quelle che possono essere delle, non dico delle lacune, ma anche degli adeguamenti a quello che può essere anche un effetto dell'applicazione di una disposizione. Non sempre si prevede esattamente quali possono essere le conseguenze dell'applicazione di una norma. Noi lo vediamo, io penso che questo possa essere veramente un tempo maturo per individuare e distinguere quella che è l'attività del volontariato rispetto a quella che è un'attività, diciamo, mera del terzo settore organizzato. Grazie.
5: Grazie davvero.
6: Posso aggiungere una particolare attenzione qui viene data a questi tre articoli, a quelle che sono gli intralci, passatemi un termine non troppo giuridico, per le piccole organizzazioni o per la nascita di iniziative da parte dei giovani. E facendo volontariato da pensionata con i giovani, io ho toccato con mano alcuni limiti che, stando forse nel palazzo, si perde un poco l'occasione. Ecco, non so, Presidente, se dobbiamo chiudere. Comunque, allora, il Vicepresidente, le grandi osi, quello che è importante è che questa iniziativa così piccola e giuridica, che non esclude l'esigenza anche di quella revisione fiscale a cui accennava prima l'onorevole, sia invece importante che vada avanti, perché altrimenti il volontariato viene sempre più soffocato e limitato. Grazie.
5: Grazie, bravissimi, veloci siete stati, ma chiarissimi. Lele, ti do subito la parola, però presentandoti.
8: Ma io parlo, vicepresidente, chiedo pochissimi minuti,
5: Emanuele, solo una cosa,
8: anche per rispetto delle persone che
5: Emanuele,
8: poi
5: solo una cosa, siccome tengo a essere precisa, diceva sì, giustamente prima Tillo, mi ha fatto io ho invocato, parlando Tillo, il modo in cui l'ho conosciuto io, quindi grande esponente e presidente della FISCE, ma lui è qui e ci tiene che io lo ribadisca, per la Fondazione Zanca, questo ci fa un piacere enorme, quindi saluti grandi al professor Vecchiato, che so che non poteva venire e tu lo rappresenti adeguatamente. Prego.
8: Allora, mi tocca il privilegio di chiudere, è difficile, perché oggi è stato detto tutto bene, non c'è bisogno di aggiungere parole. Voglio lasciarvi con un'immagine e vi chiedo solo pochi minuti. Abbiamo parlato di Tavazza, della sua dignità, abbiamo parlato giustamente di volontariato. Oggi io vi propongo di essere anche attivi con tutti noi, di portare avanti un progetto che porta la firma riconoscibile di Luciano Tavazza. Ed è il progetto che abbiamo denominato Oasi di Fraternità e Solidarietà. È un progetto figlio del volontariato, ma è una cosa un po' più complessa. Vogliamo mappare in Italia quest'anno 100 luoghi dove la fraternità non è un'idea, ma una pratica quotidiana. 100 oasi. Molte saranno naturalmente associazioni di volontariato, la maggior parte sono associazioni di volontariato, ma saranno anche luoghi diversi di accoglienza, mense, centri di ascolto, case rifugio, realtà educative, realtà di cura, luoghi che presi da soli sono qualcosa di più complesso anche del volontariato. Ma non perché vogliamo dire che vogliamo fare confusione, però c'è un'immagine, ve la voglio lasciare, che è quella che io ho coniato in un momento così di pazzia, secondo me, di creatività, se volete, durante l'inaugurazione di Padova Capitale Europea del Volontariato, davanti al Presidente della Repubblica e a più o meno 6.000 persone. E io dissi, vi voglio regalare gli occhiali del volontariato. Questi occhiali hanno lenti particolari perché ci fanno vedere cose che gli altri non vedono. E li voglio regalare alla politica, li voglio regalare a chi governa, li voglio regalare alle associazioni, ma anche ai cittadini, perché come ci diceva Tavazza, noi non è che sogniamo l'Italia piena di volontari, sogniamo un'Italia più attenta, che vede cose che altri non vedono. E allora, siccome il volontariato non è un settore, ma è un modo di guardare è una lente che ti mostra la realtà in maniera diversa dagli altri. Quando indossi questi occhiali, succede che vedi cose che altri non vedono. Incredibile. Vedi la persona prima del caso, vedi il legame prima della prestazione, vedi il dono prima dello scambio, vedi chi è stato lasciato indietro prima di chi è arrivato primo. E vedi soprattutto certi luoghi, li vogliamo vedere. Sembrano cose lontane, strane, ma lì dentro, sotto la struttura di questi luoghi, sotto i loro bilanci, sotto l'organigramma, scorre una linfa. E questa linfa è la gratuità. Quindi, le oasi sono i luoghi in cui questa linfa è visibile. Quindi, possono anche essere cose complesse, dove non c'è solo esclusivamente volontariato, ma la linfa che li fa stare insieme è il volontariato attraverso la gratuità. Luoghi in cui il volontariato non è la totalità, forse, ma è la radice, ed è quella che tiene viva la pianta. Questo è il cuore del progetto Oasi. Dopo saremo più precisi, non abbiamo il tempo. Usare gli occhiali del volontariato per riconoscere, censire e raccontare l'Italia che vive di questa linfa. 100 luoghi scelti con una griglia di valutazione rigorosa, perché non vogliamo fare retorica. Una rete di ambasciatori è già partita, voi stessi lo sarete se volete, perché ci aiuti a trovarli queste oasi. Un racconto pubblico che restituisca dignità a un'Italia che lavora in silenzio. E vi confesso una cosa, mentre pensavamo a questo progetto, mi sono reso conto che stavamo facendo qualcosa di importante anche sul piano culturale. Stavamo dicendo al Paese che il volontariato non è una nicchia di brave persone, è un metodo per leggere l'Italia, è una pedagogia dello sguardo. E Tavazza oggi, in questa aula, ci direbbe proprio questo: non chiedete il riconoscimento al volontariato, chiedete al volontariato di insegnarvi a vedere. Le OSI sono 100 esercizi di sguardi, 100 posti in cui il Paese funziona, perché qualcuno accanto agli stipendi, ai contratti, continua a fare qualcosa gratis, ed è nel senso più alto, quindi liberamente. E mi piace ricordare Magris, che una volta disse: le cose più importanti le fai gratis, ma le cose che ti ricorderai in una vita sono quelle che hai fatto gratis, gratuitamente, che hai donato più che gratis. E quindi due appuntamenti per darci proprio. Il primo a Verona, dall'8 all'11 ottobre all'Expo Relazione Expo, le oasi si presenteranno al Paese. Quindi ci sarà un report, ci sarà una sorta di guida. E poi il 5 di dicembre, perché è la giornata internazionale del volontariato, in cui noi offriamo al Paese anche questo lavoro. Attenzione, e chiudo veramente, credo che poi questo report, questo atlante delle oasi, lo offriremo al Presidente della Repubblica, perché c'è sempre stato vicino, è molto attento, e quindi credo che lui faccia molto piacere questa cosa. Vi aspettiamo entrambi, non da spettatori, ma da compagni di carovana, una parola che Luciano amava molto e che adesso tocca a noi continuare a pronunciare. E allora Tavazza, finisco, non l'ha detto quello che sto per dire, però l'ha detto la sua vita. Ha detto che lui era bravo a distinguere, distingueva chi vive di aggettivi, buono, solidale, generoso, da chi vive di verbi, fare, ricucire, accogliere. Il Paese non ha più bisogno di altri aggettivi, amici del Parlamento, non abbiamo più bisogno di aggettivi, abbiamo bisogno di verbi al presente. Grazie della vostra presenza.
5: Grazie a tutti voi e sentitevi cercatori di oasi. Cioè, noi vorremmo che voi ci aiutaste, capito Olivia, anche tu, a cercare e individuare le osi. Se volete, sul nostro sito ci sono, cioè la griglia di criteri che ci siamo un po' dati, di questo ringraziamento scientifico, e anche i moduli per segnalarle. E quindi sentitevi tutti protagonisti. Grazie ancora della vostra presenza. Arrivederci.
9: Era il convegno dal titolo Il volontariato tra memoria e futuro nel segno di Luciano Tavazza, che si è tenuto nel centenario della sua nascita a Roma lo scorso 12 maggio. Questa è Radio Radicale, questa è la nostra programmazione notturna, che prosegue adesso proponendovi la War Room del 12 maggio dal titolo Cosa c'è nella testa di Putin? Remissivo e costretto a fare pace o vuole come sempre vittoria piena sull'Ucraina? Enrico Cisnetto ne ha discusso con

0: del conflitto o se si tratta dell'ennesima mossa diversiva motivata dalla necessità di guadagnare tempo di fronte alle oggettive difficoltà sul campo di battaglia e le gravi condizioni dell'economia russa dissanguata dalle sanzioni occidentali. Di certo Putin per la prima volta ha fatto riferimento sia a Zelensky, chiamandolo per nome e non con epiteti ingiuriosi, sia all'Europa dicendosi disponibile a trattare nuovi accordi di sicurezza, e questo nonostante Bruxelles da inizio guerra abbia approvato 19 pacchetti di sanzioni alla Russia e stanziato circa 200 miliardi di euro a sostegno di Kiev, a cui si sommano gli aiuti militari forniti dai singoli paesi continentali, Italia compresa. Detta così, la mano tesa di Putin all'Europa potrebbe sembrare incomprensibile o dettata dal fallimento del ruolo negoziale degli Stati Uniti di Trump, ma la mano tesa russa è stata anche accompagnata da un cavallo di Troia, anzi di Blomberg, la città tedesca dove è nato Gerhard Schröder, l'ex cancelliere da sempre vicino a Mosca, indicato da Putin come negoziatore gradito per un'eventuale trattativa. Più che gradito, mi verrebbe da dire a libro paga del Cremlino, visto che Schröder è stato per oltre un decennio alla guida di Gazprom, l'azienda di Stato che ha gestito per anni l'ingente flusso di gas tra Russia e Europa. Il suo nome ovviamente è irricevibile tanto per gli europei quanto per Kiev, ma siccome quella di Putin rappresenta comunque una prima proposta di dialogo dopo 4 anni e 3 mesi di battaglia, con decine di migliaia di morti e intere regioni dell'Ucraina orientale ridotte a macerie, resta difficile far finta di niente, tanto che persino Kaya Kallas, la più intransigente tra i leader comunitari, vacilla e deve prendere atto che i ministri degli esteri della UE hanno deciso di abbattere il muro che fin qui ha impedito ogni contatto anche informale con Mosca. Ma alle parole dovranno comunque seguire i fatti, ovvero l'avvio ufficiale di trattative diplomatiche che trovino un punto di compromesso accettabile sia per Kiev sia per Mosca. E qui casca l'asino, perché l'oggetto del contendere era e resta il Donbass, che la Russia rivendica come proprio senza averlo conquistato integralmente con le armi e che l'Ucraina continua a difendere combattendo contro l'usurpazione di un territorio ancora sotto la sua sovranità. E sia il mancato rispetto della breve tregua voluta dalla stessa Russia, mancato rispetto denunciato da Zelensky, sia le parole del portavoce del Cremlino Peskov, che ha detto questa è la nostra guerra, la vinceremo, fanno pensare che Putin sia rimasto fermo alle cosiddette cause profonde con cui motivò l'invasione e dunque sia prigioniero in fondo della sua stessa propaganda. Restano però 2 opposte domande. Quanto Putin è ancora padrone a Mosca e soprattutto fino a quando lo potrà restare? E seconda domanda, Kiev può solo reggere come ha fatto in modo straordinario fino a qui e tra l'altro in un modo inizialmente sottovalutato, o è in grado di rovesciare le sorti del conflitto? Lo chiedo ai miei ospiti di oggi, che vi presento subito. Sono Paolo Garimberti, giornalista editorialista di Repubblica, Anna Zafesova, giornalista della Stampa e autrice per Rizzoli di un libro molto interessante che si chiama Russia l'impero che non sa morire, e l'ambasciatore Pierfrancesco Zazo, che è stato ambasciatore in Ucraina per l'Italia dal 2021 al 2024. Benvenuti a tutti e tre. Allora, Paolo Garimberti, perché diavolo ha fatto questa parata così in tono minore, che non poteva non far sorgere domande e dubbi sulla forza in questo momento della Russia e di Putin in Russia, e come mai ha tirato fuori questa apertura, mettiamo tra virgolette, per prudenza Putin?
1: Ma perché ha fatto la parata in tono minore si può spiegare, credo, facilmente col timore di attacchi dell'Ucraina, che ha dimostrato di poter arrivare con i suoi droni un po' dovunque ormai nel territorio russo, e quindi era una parata ad alto rischio. Poi Zelensky in qualche modo, e qui lo ha quasi umiliato Putin, perché ha detto non attaccherò la Piazza Rossa nel giorno della parata, ma in qualche modo l'ho anche costretto a fare una parata ridimensionata. Quindi da questo punto di vista diciamo che Putin ha perso nettamente la partita anche in termini di immagine e di comunicazione con Zelensky. Io credo che in questo momento Putin abbia necessità di mandare anche dei messaggi all'opinione pubblica interna.

0: cioè quella che è stata presa in un certo modo in Europa con una sorta di provocazione, con la citazione, come tu hai ricordato nell'introduzione, di Schröder, che è un uomo a libro paga del Cremlino, ormai da tanto tempo è stato con Gazprom, è stato quello che ha voluto più di tutti l'oleodotto. Il gasdotto Nord Stream 1, voleva anche Nord Stream 2 addirittura, poi non è riuscito a realizzarlo. Ecco, citare uno come Schröder è chiaramente una provocazione, e così è stata presa l'Europa, che ha detto Schröder assolutamente no, l'Europa intera. Tu dicevi prima, sì, ci sono delle aperture al dialogo, effettivamente è vero, da parte di alcuni, per esempio il presidente finlandese, in un'intervista che ha fatto nei giorni scorsi al Corriere della Sera, ha detto che bisogna dialogare, ricominciare a parlare con Mosca, quindi il senso di una necessità comunque di riaprire un dialogo, e in qualche modo, anche perché il dialogo tra la Russia e gli Stati Uniti sta andando malissimo, anzi è praticamente ormai inesistente, nonostante si dica che Witkoff e Kushner, i due inviati di Trump, potrebbero tornare a Mosca, ma non si sa come né quando. Quindi io credo che ci sia una parte di messaggio all'opinione pubblica interna da parte di Putin per dire la guerra sta per finire, ha detto, perché deve rassicurare. Ultimamente, tra l'altro, sul terreno le cose non vanno bene. Io ho letto recentemente un articolo che mi ha molto colpito sul New York Times, che raccontava con un'inchiesta molto dettagliata come i russi siano arrivati a reclutare militari anche con modi fraudolenti in Africa. Quindi, dopo i nordcoreani, vuol dire che hanno bisogno, per mandare truppe fresche al fronte, di andare a prendersi un po' dove possono. E tra l'altro, molti di questi africani sono stati indotti ad andare a Mosca con promesse di lavoro e poi sono trovati invece a essere mandati al fronte. Quindi è una situazione anche militare molto complicata. Qualcuno dice addirittura che in questo momento è più favorevole all'Ucraina che non alla Russia. È difficile verificarlo sul campo, ma l'avanzata russa certamente è un'avanzata lentissima, e in qualche caso si parla anche di arretramento. Quindi tutto nell'insieme c'è un complesso di cose per cui indubbiamente Putin aveva bisogno di, tra virgolette, rassicurare un po' l'opinione pubblica interna, soprattutto di quelle città, le grandi città, che finora sono state toccate pochissimo dalla guerra e che invece hanno paura di essere toccate. Ultimo dato, il dato economico, tu l'hai citato prima, la situazione è così brutta che proprio poche ore fa uno dei vice primi ministri della Russia ha detto che la crescita dell'economia russa per l'anno 2026 non sarà dell'1,4%, ma dello 0,4%. Quindi vuol dire che c'è anche, nonostante il beneficio dell'aumento del prezzo del petrolio, l'economia russa sta andando decisamente male. E poi c'è un'inflazione altissima, la Banca di Russia continua a mantenere i tassi molto alti per evitare che l'inflazione diventi eccessiva. Quindi è un quadro in cui Putin certamente sente di dover un po' rassicurare la sua opinione pubblica.
1: Anna, a proposito di situazione sul campo, leggevo che l'Istituto degli Studi sulla Guerra, stima che nel mese di aprile 2026 ci sia stata da parte della Russia una perdita netta di circa 116 chilometri quadrati di territorio conquistato dalla Russia in Ucraina, che poi è stato perso. Ora, sarebbe il primo saldo negativo questo registrato mensile. Registrato dall'agosto 2024, quando ci fu l'operazione ucraina nel Kursk. Allora, è significativo secondo te del fatto che l'equilibrio militare ha preso una piega diversa da quella che fino adesso la narrazione ha raccontato e fino a che punto secondo te?
2: Ma credo che sia molto significativo, cioè al di là della conta dei chilometri, perché spesso appunto parliamo di conquiste o perdite che sono sulla mappa praticamente invisibili, in realtà il fatto è la tendenza, cioè l'offensiva primaverile, diciamo primavera-estate 2026 non c'è stata, contrariamente agli altri anni quando il disgelo, l'arrivo della primavera ovviamente contribuiva all'attività. Attivizzazione delle attività belliche da entrambi i lati, però, appunto i russi normalmente utilizzavano questo periodo per avanzare, e negli anni scorsi c'erano abbastanza riusciti. Quest'anno, a quanto pare, anche da numerose testimonianze dei militari putiniani, dei famosi blogger Z, cioè delle cosiddetti inviati di guerra, quindi propagandisti che stanno al fronte, che spesso sono anche combattenti, e che ormai da diverse settimane nel loro blog raccontano verità molto diverse da quelle della versione ufficiale del Cremlino, che consiste nel fatto che sostanzialmente l'Ucraina è riuscita a supplire alla propria mancanza di uomini con un muro di droni, che la linea del fronte oggi è una cosiddetta gray zone, una zona grigia che viene chiamata anche la kill zone, perché praticamente tutta perlustrata da droni, non solo ucraini, ma gli ucraini, dicono i russi, hanno assolutamente il predominio, quindi qualunque avanzata di qualunque gruppo che non sia 2 o 3 persone è semplicemente non fattibile, perché tutto quello che si muove in quella striscia intorno al fronte, che è larga dalle testimonianze di chi è lì una 20ina di chilometri, praticamente è impenetrabile. Quindi la svolta, secondo me, al di là appunto di quelle che possono essere le segnalazioni e le mappe, le bandierine che si spostano sulle mappe, è questo incredibile cambiamento di umore dei più sfegatati sostenitori dell'invasione dell'Ucraina, anzi spesso degli attori dell'invasione dell'Ucraina, che oggi dicono che bisogna fermarsi, che gli ucraini stanno vincendo. Lo dice un personaggio come Zakhar Prilepin, il romanziere, il romanziere combattente nel Donbass, che si vantava di aver ucciso con il suo distaccamento di volontari più ucraini di altri, che è stato anche vittima di un attentato ucraino per il suo ruolo nella propaganda, un testimone della campagna elettorale di Putin, insomma un personaggio molto importante, che ha cominciato a scrivere che se va avanti così perdiamo. Quindi direi che sicuramente la guerra è piena di imprevisti, la guerra non è lineare, tutto può cambiare, ma in questo momento la sensazione che la Russia sia in grandissima difficoltà e che le stesse persone, gli stessi uomini che questa guerra, questa invasione la stanno facendo, trasmettano la sensazione che non sanno come andare avanti, non sanno come farla proseguire questa guerra, questo mi sembra un segnale molto significativo.
1: E quindi consideri queste parole di Peskov che ho citato nella mia introduzione, che sembravano un po' quasi moderare o se non addirittura contraddire l'effetto apertura che aveva dato la dichiarazione di Putin, li consideri, come dire, insomma, in qualche modo parole dovute, ma insomma non...
2: Allora, intanto diciamo che Peskov e il suo lavoro è quello di essere smentito, come abbiamo visto tante volte. Dopodiché il punto è che credo che abbiamo un po' sopravvalutato anche le aperture di Putin, come diceva giustamente prima Paolo, cioè Putin parla non solo a noi, che come noi pensiamo sempre, Putin parla anche appunto anche al suo popolo, ai suoi militari, ai suoi blogger Z, ai suoi ministri economici, ai tecnici che invece al contrario gli stanno dicendo, e ormai hanno perfino il coraggio di dire, che bisogna smettere qui perché se no si va nel disastro. Quindi i motivi per i quali Putin dice una frase che è stata anche molto estrapolata dal contesto sono tanti. Più che le frasi di Putin c'è da guardare la situazione. La situazione è tale che a Mosca ci si rende conto che bisogna fermarsi, se ne rendono conto appunto i tecnici pragmatici che portano avanti, che finora hanno retto l'economia russa, aggiungo purtroppo, con in testa ovviamente la governatrice a banca centrale Elvira Nabiulina, e se ne rendono conto anche quei falchi che dicevano sì dai andiamo avanti, forza forza, noi siamo la superpotenza, schiacciamoli eccetera eccetera. Poi che questi due gruppi possono trarre delle conclusioni completamente diverse da questa constatazione è un altro discorso, ma la consapevolezza che si è arrivati a un punto oltre il quale bisogna fare una marcia indietro, perché andare avanti è difficile se non impossibile, quella credo che sia molto condivisa. Poi Peskov ovviamente può voler stemperare le parole del proprio principale, lanciare messaggi, lanciare contromessaggi. Io non sono in grado di affermare che Putin abbia capito che bisogna fermarsi e cercare un negoziato, cioè io non sono in grado di dirlo. Io so che e posso affermare che diverse persone intorno a lui, militari e civili, stanno dicendo ormai praticamente ad alta voce che bisogna farlo. Quanto lui l'abbia deciso, questo per il momento non c'è dato
1: da capire. Ambasciatore Zardo, ma se così stanno le cose, lei ritiene che si possa descrivere la situazione di Putin simile a quella di Trump in Iran, cioè la necessità di uscirne in qualche modo da una situazione che è diventata, beh, per Trump è stata fin dall'inizio abbastanza negativa, ma insomma che comunque in questo punto è negativa, e però con la necessità di poter trovare una narrazione che gli consenta di dire di aver vinto, cosa che rende, siccome non è facile, allunga il brodo in Iran e potrebbe fare altrettanto in Ucraina. È simile la situazione secondo lei?
3: Un po' sì, perché sicuramente Putin non sa come uscire da questa situazione. Il momento è molto difficile, c'è questo perdurante stallo sul piano militare, cioè la Russia è impantanata da oltre 4 anni in questo conflitto, e ultimamente tra l'altro gli ucraini veramente stanno mostrando, sono capaci di colpire con i loro droni, a colpire in profondità il territorio russo, a infliggere gravi danni anche alle infrastrutture energetiche. Poi ci sono queste crescenti difficoltà sul piano interno, e concordo, ecco, con l'analisi fatta da Paolo Garimberi e dalla Anna Zavieseva sul fatto che Putin vuole, in realtà quelle parole sono state un po' estrapolate, se uno va a vedere che lui vuole sicuramente rassicurare anche l'opinione pubblica russa, perché molti russi ormai sono stanchi della guerra e c'è un crescente nervosismo anche a causa di questi attacchi russi, problemi economici, la difficoltà di rimpiazzare gli uomini al fronte. Però credo anche che Putin, forse ecco, posso sbagliare, bisogna entrare nella sua testa, è tuttora convinto, crede ancora nella possibilità di conseguire una vittoria militare, cioè lui ha una visione, cioè è ossessionato dall'Ucraina, cioè ha una visione imperiale, ed è anche un sostenitore del Ruski Mir. Per lui gli ucraini sono dei traditori, perché si sono avvicinati all'Occidente, e è impossibile ricreare l'impero russo, e questo è incompatibile con il nazionalismo ucraino, e credo che non abbia modificato al momento, non credo che ci siano, possiamo dire che lui abbia modificato, vuole cambiare gli obiettivi dell'operazione militare speciale. L'obiettivo è sempre lo stesso, ottenere la resa incondizionata dell'Ucraina, riportarla sotto il controllo della Russia, deve far parte della grande madre patria russa, e ottenere il ritiro degli ucraini dal Donbass, quello è il minimo. Credo anche che…
1: Certo che, scusi se lo interrompo, per come me la sta descrivendo lei, mi viene da pensare, ed è dura già pensarlo così, che sia più cosciente Trump delle difficoltà in Iran di quanto Putin non lo sia in Ucraina.
3: Ma in un certo senso, perché poi alla fine è comunque Putin che decide, e il problema sì, un po' è così, ma come fa lui a uscire fuori da questa situazione? Perché lui deve salvare la faccia, è vero, non deve tener conto di un'opinione pubblica, a differenza di Trump che ha le elezioni di midterm a novembre, e Putin, però… E come fa lui a giustificare centinaia di migliaia di morti? E la NATO che si è spostata ad est con l'ingresso della Svezia e la Finlandia, ha perso il mercato europeo, è costretto a vendere gli idrocarburi a un prezzo scontato sui mercati asiatici, è sempre più relegato a una posizione di junior partner della Cina. non ha perso posizioni sugli scacchieri internazionali. Vediamo cosa è successo in Venezuela, sì, proprio perché è talmente presa dal conflitto ucraino, dove è impantanato, che non riesce più neanche ad affrontare, no, non ha anche perso posizioni a livello geopolitico. Basti pensare al Caucaso, basti, insomma, gli esempi. A Orban ha perso un grande alleato e il quadro è completamente negativo. In più, ormai e la Russia ha riconvertito il suo apparato industriale a un'economia di guerra. Non è molto facile tornare indietro. Ha militarizzato sempre di più la società civile russa, cioè in qualche maniera non è facile tornare indietro. Poi la storia russa insegna, viva lo zar, però guai se perde, per cui non la vedo molto facile, però è sicuramente è vero che ci saranno crescenti frange anche all'interno degli apparati di sicurezza generali che gli dicono forse di fermarsi, e anche gli economisti. Vediamo.
1: Paolo, volevo capire, perché è vero che Putin non ha un problema di opinione pubblica, o non ce l'ha in maniera paragonabile a quella negli Stati Uniti o in Occidente, ma è pur vero che sono giorni, settimane in cui si rincorrono voci di possibili golpe. Qualcuno parla del fatto che lui è ossessionato, che fa controllare i cuochi che gli preparano i cibi, che insomma vive nel terrore di essere fatto saltare in aria, di essere ammazzato, eccetera. Ecco, quindi quanto questo ribollio interno alla Russia può incidere sulla vicenda e in che modo?
0: Ma intanto è molto difficile capire se
1: intanto vicino a Anna D'Afeso abbiamo un quarto ospite. Come si chiama Anna, questo cagnolino?
2: E si chiama Bima, è una cagnetta ucraina raccolta in una pompa di benzina vicino a Leopoli.
1: Allora, è ancora più simpatica. Dimmi Paolo, scusami.
0: No, dicevo, io non sono tanto certo che quello che abbiamo letto nei giorni scorsi, possibilità di ipotesi di un golpe o altre cose del genere, siano reali, perché nessuno sa veramente che cosa succede. Tutto sommato, ai tempi miei sovietici, parlo degli anni 70 quando c'era Brezhnev e poi sono stati gli altri segretari, tutto sommato, dicevo, era più netta la situazione della lotta per il potere di quanto lo sia oggi. Una volta noi usavamo la formula che dietro le mura di mattoni rossi del Cremlino era difficile capire cosa succedeva, però in qualche modo attraverso il politburo, i nomi delle segreterie, i cambiamenti eccetera, si capiva che in effetti potevano esserci delle lotte per il potere. Oggi è impossibile, perché abbiamo una direzione di un solo uomo al comando, un solo uomo al potere, e intorno a lui non appaiono personaggi in grado di impensierirlo sul piano del potere e della stabilità. Io ricordo che avevo fatto una volta un'intervista con Khodorkovsky gli avevo chiesto, secondo lui, quando e come Putin avrebbe potuto lasciare il Cremlino, e lui mi ha risposto soltanto con i piedi davanti, cioè in una bara. Quindi era una chiara risposta che non ha dei veri sfidanti all'interno, per cui io sono molto scettico quando leggo queste cose e mi fido poco, perché non si capisce nemmeno da quali fonti vengano. Ma indubbiamente lui è ossessionato, sì, dalla sicurezza, ma questo non da oggi, lo è già dai tempi del Covid. Già dai tempi del Covid aveva cominciato a non vedere più nessuno. Ricordate il lunghissimo tavolo che aveva fatto preparare quando doveva incontrare qualche ospite? C'erano quasi 12 metri di tavolo che lo separavano dal suo interlocutore. È ossessionato. Adesso ho letto addirittura che non si possono più mettere orologi da polso, perché qualcuno potrebbe pensare alla James Bond, che con gli orologi da polso lo si può uccidere. Sono tutte cose che mi lasciano, appunto, come dicevo prima, piuttosto scettico. Ma indubbiamente l'uomo ha due ossessioni, come ha detto l'ambasciatore prima, quello dell'Ucraina, e l'altra quella del suo potere. E le due cose sono anche collegate, tra l'altro, probabilmente, intimamente collegate. Però è anche vero che si sarà reso conto, pur nella sua ossessione per le due cose, che la situazione sul campo è molto complicata. Qualcuno, non mi ricordo più chi, ma l'ho letto nei giorni scorsi, ha detto che se volesse veramente conquistare l'Ucraina e prenderne il controllo totale, si dovrebbe arrivare al 2029. Quindi, insomma, siamo in una situazione per cui penso che Putin, per quanto sia accecato da se stesso e dal suo potere, al tempo stesso si renderà conto che è una situazione veramente molto complicata.
1: Anna, ma dal punto di vista, perché è vero che l'opinione pubblica non ha sbocco, diciamo, non ha rappresentanza, però ci sarà pur sempre il mal di pancia popolare. Ora, questa situazione economica, che non è migliorata, lo ricordavamo poco fa, neppure con l'aumento a livello mondiale del prezzo del petrolio, che cosa dal punto di vista del popolo russo diffuso, che cosa comporta? Comincia a esserci mal di pancia, preoccupazione e magari interiore ribellione, non dico ribellione politica, ma interiore o no?
2: Ma sicuramente c'è tanto scontento, infatti c'è scontento tra i falchi, c'è scontento nella... diciamo in quella maggioranza silenziosa putiniana, quella che aveva barattato il benessere con i diritti politici e che oggi sta venendo fuori, e qui la miccia è stata l'innesco, è stato il blackout di internet, perché internet sicuramente faceva parte del patto sociale di Putin, sia per quanto concerne la libertà sia di politica sia di altre cose, anche di banalmente di consumi, di divertimenti, eccetera. Cioè, nel momento in cui diverse città russe, ma soprattutto a Mosca, viene staccato il traffico dati, che impedisce di chiamare i taxi, che impedisce di portare le pizze, che impedisce di accedere alla banca, addirittura in certi momenti di andare in metropolitana, perché la metropolitana si paga digitalmente, questo ha fatto esplodere lo scontento. Abbiamo visto lo scontento. Come sempre, appunto, io condivido molto la nostalgia per il potere e per il sistema brezhneviano di Paolo. Cioè, anch'io spesso dico che mai avrei pensato che mi sarei trovata a rimpiangere il Partito Comunista dell'Unione Sovietica, ma almeno
1: la nostalgia della sua gioventù.
2: No, ma era il tuo problema, che quella era comunque politica, cioè era un meccanismo totalitario che però aveva al suo interno un equilibrio
1: leggibile,
2: dinamico.
1: Diciamo che era leggibile. Ecco.
2: Leggibile, ma insomma, per citare un altro nostro amico dell'epoca, Demetrio Volcic, all'epoca, insomma, la sovietologia si divideva in quelli che pensavano che il Politburo si incontrasse il giovedì e quelli che ritenevano che si riunisse invece mercoledì. Cioè, sicuramente il nostro livello di conoscenza era molto meno di oggi, però c'erano meccanismi di potere, c'erano i militari, i liberali, intelligenze, c'era, non so, i siberiani, gli agrari, c'erano vari gruppi dei servizi, eccetera, c'era politica. Qui abbiamo molto più un regime molto più personalistico e quindi molto molto più, che agisce secondo schemi molto più da corte e non da sistema politico, per quanto dittatoriale. Però anche nelle dittature, appunto, l'opinione pubblica un modo per esprimersi lo trova. Infatti assistiamo nelle ultime settimane anche un po' attoniti a questa rivolta delle beauty blogger, che su Instagram, social peraltro proibito ufficialmente in Russia, in mezzo a una pubblicità, non so, di labbra siliconate e una cura dimagrante, fanno milioni di mi piace criticando Putin, o meglio, non criticano Putin, dicono che Putin è fantastico, ma i suoi sottoposti non gli raccontano le cose. Sono molto attenti a non pronunciare mai la parola guerra, però stanno portando uno scontento, e dal riscontro che questo scontento raccoglie si capisce che lo scontento c'è e che il coperchio, insomma, sta vibrando visibilmente, cioè il vapore vuole uscire, vuole trovare modi di uscire, ed è uno scontento economico, uno scontento politico, uno scontento. Mi raccontava soltanto ieri un amico, un ricercatore di Mosca, che è arrivata all'indicazione all'Accademia delle Scienze Russa che citare nelle bibliografie i lavori delle università dichiarate ostili alla Russia, come Stanford, per esempio, per ora non costituisce reato. Per ora. E lo dice, io come devo fare le bibliografie per una mia ricerca di matematica, peraltro, quindi nemmeno ideologica. Cioè, domani arriverà uno che mi porta via perché ho citato un americano sbagliato nella bibliografia. Cioè, il clima è questo, e chiaramente sta superando molto quella, diciamo, quella cornice di autonomia privata che Putin aveva promesso ai russi e che per anni, insomma, aveva mantenuto a condizione che i russi non facessero politica, osservavano una notevole libertà nella loro vita e nella loro carriera privata. Qui internet è stata, la chiusura di internet, l'oscuramento parziale di internet, è stato un po' quello che il proibizionismo era stato per Gorbaciov. Io continuo il filone dei nostalgici, cioè dove il consenso anche molto diffuso per un leader si inciampa e il leader delude e non è qualcosa che si può ricucire. Tra l'altro, secondo me, questa fobia di internet, aggiungo alle fobie di Putin anche questa, perché la coincidenza di questa nuova stretta, appunto, sul blackout di internet, il fatto che i governatori non possono più indossare orologi in presenza di Putin, eccetera, coincide temporalmente con l'attacco all'Iran. E qui torniamo alle paranoie di Putin, cioè il problema degli orologi, soprattutto se sono orologi digitali, ma anche se non lo sono, è che Putin ha paura di segnalare la propria posizione, ha paura che qualcuno del suo entourage si dica dove lui si troverà in un dato momento e in un dato luogo. E da qui anche tutto il terrore della Piazza Rossa, perché la Piazza Rossa si sa dove si trova e si sa che Putin per 40 minuti sarà in quel punto lì. Quindi chiaramente è una questione di sicurezza, e credo che la morte di Khamenei e l'eliminazione praticamente di tutto il vertice di Teheran, che evidentemente non può non essere avvenuta senza la complicità, delle complicità a terra, chiaramente hanno preoccupato molto Mosca, e secondo me a tutte le varie voci di golpe,
1: la dice lunga questa cosa.
2: Vanno lette anche questa chiave.
1: Ambasciatore Zazo, dato questo quadro, che deve fare l'Europa? Perché inizialmente era stata tenuta fuori non solo da Putin, ma anche da Trump, dalle negoziazioni, quindi si diceva poi dovremo, nel quadro dell'eventuale pace, stabilire anche i termini delle sicurezze del domani, quindi naturalmente fare i conti con l'Europa, ma l'Europa era diciamo non considerata. Adesso è stata chiamata per la prima volta in causa dallo stesso Putin. Che deve fare l'Europa secondo lei sul piano politico diplomatico? Deve accettare il gioco e andare a vedere, o deve, sì, o deve denunciare il bluff?
3: No, a mio parere, a mio parere personale, è una grande occasione per l'Europa, poiché gli conviene aprire un canale di dialogo con Putin, perché lo dico da ex diplomatico, devi parlare con il tuo peggiore nemico, però quello che è importante, ed è stato, credo, ed è importante non lasciare l'iniziativa sulla Trump, che è tutt'altro che un mediatore equidistante. L'abbiamo visto i disastri a cui ha portato. Cioè, oggi il più grande alleato di Putin, in un certo senso, è proprio Trump, perché la sua proposta di pace, ricorderete, era completamente sbilanciata a favore della Russia. E per cui è importante non lasciare l'iniziativa sulla Trump, però a una condizione. È importante che l'Europa sia compatta, unita, deve parlare con una voce unica e deve adottare il linguaggio della fermezza, adottare il bastone e la carota, perché Putin Putin rispetta solo il linguaggio della forza, e dunque deve parlare in maniera molto chiara e dire che continueranno gli europei ad aiutare gli ucraini per tutto il tempo necessario a raggiungere almeno una pace, non dico giusta, ma almeno sostenibile, continuando a fornire tutto l'aiuto militare e finanziario necessario, nonché gli europei devono anche veicolare il messaggio che sono pronti ad inasprire ulteriormente le sanzioni. Il momento è favorevole, perché adesso non c'è più Orban, no, che ha intralciato, no, molte decisioni europee. E credo che sia un momento favorevole anche per un motivo, perché forse, ecco, questa c'è un aspetto positivo in questa disponibilità da Putin forse ad avviare un canale a parlare con gli europei, dovremmo vederlo in realtà, è per un semplice motivo, perché forse Putin finalmente si sta rendendo conto che gli europei in realtà sono che deve fare i conti con gli europei, perché finora lui ha parlato con Trump, era convinto, ha fatto un calcolo sbagliato, cioè io raggiungo un'intesa con Trump, riesco a ottenere il disimpegno americano dal conflitto e Trump mi riuscirà a convincere a Zelensky ad accettare una resa incondizionata e gli europei non saranno in grado, cioè oggi non è è un dato di fatto che oggi sia Trump che Putin vogliono un'Europa debole e divisa, però qui ha fatto male i calcoli Putin, perché quello che stiamo vedendo da un lato che l'Ucraina, nonostante il cessato sostegno americano, che ricordiamo che da quando Trump si è insediato al potere sono cessati gli aiuti finanziari americani e oggi sì, è vero, gli americani continuano a dare gli aiuti militari, ma solo perché sono pagati agli europei con il meccanismo Pearl. E nonostante il cessato sostegno americano, gli ucraini stanno dimostrando di avere una straordinaria resilienza sul piano militare. Oggi utilizzano i droni, no? E non so, anche i missili Fleming, senza neanche tutti quei condizionamenti, no? Gli americani in passato dicevano: no, puoi utilizzare i missili, ma solo a certe condizioni. Cioè, gli ucraini stanno dimostrando di essere forti sul piano militare. Però in secondo luogo l'altra cosa che l'altro l'errore, no? Il calcolo sbagliato di Putin è che in realtà gli europei stanno reagendo in maniera compatta e sono in grado di sostituirsi al momento con efficacia agli americani. I principali donatori sono il prestito di 90 miliardi di euro, stanno acquisendo le armi americane che portano
1: Sicuramente
3: a
1: la vicenda
3: Kiev.
1: ungherese è stato un punto di svolta da questo
3: Molto.
1: punto di vista.
3: Dunque, è il momento di favorire l'Europa, è più forte di prima e forse speriamo che Putin capisca questo, perché è bene che l'Europa avvii a sua volta un canale di dialogo con la Russia, almeno questo è il mio parere.
1: Certo, non usando Schröder però, eh.
3: No, assolutamente, lì bisogna scegliere un inviato speciale
1: Così l'ha bruciato,
3: oppure.
1: però francamente non ho capito perché ha tirato fuori questa cosa. L'ha bruciato.
3: Era una
1: Una
3: provocazione, quello che
1: provocazione.
3: diceva Paolo
1: Tanto
3: Volcker,
1: comunque non
3: dai.
1: poteva essere in campo in tutti i casi. Certo, Paolo, mi viene da pensare che se Putin ha ragione di lamentarsi di Trump è pazzesco, perché se, insomma, se c'è stato un presidente americano che, come dire, si è comportato nei confronti della Russia in maniera, direi quasi inaspettata, inaspettabile, è stato proprio Trump. Ciononostante, se quello che diceva adesso l'ambasciatore si sente di dover chiamare in causa l'Europa perché vede che dall'altra parte Trump è girato con la testa verso
0: Sì,
1: l'Iran.
0: è doppiamente, se vuoi, significativo perché in qualche modo Trump è stato aiutato a essere eletto dalla Russia,
1: Appunto.
0: sia nel 2000, la prima volta sia la seconda, soprattutto la prima volta. Io ricordo che è uscito un film di un regista che si è in esilio in cui Trump veniva descritto in russo Nash Presidente, cioè il nostro presidente, quindi addirittura era il presidente voluto dal Cremlino, voluto da Putin. A questo punto per Putin è quasi una beffa.
1: Anna, ma dal punto di vista di Zelensky, diciamo, certamente è importante che l'Europa abbia fatto, stia facendo, in particolare dopo esserci tolto la spina Orban, le cose che ha ricordato l'ambasciatore, ma in questa prospettiva di eventuale apertura di un discorso politico-diplomatico, a Zelensky, che cosa pensa Zelensky dell'Europa? È soddisfatto? Pensa che tutto sommato siamo gli unici ad avergli dato spazio? Oppure c'ha qualche ragione di scontentezza?
2: Io credo che in Ucraina c'è ovviamente molta amarezza per certe posizioni dell'Europa, soprattutto per la lentezza con la quale l'Europa è arrivata a queste posizioni. Nello stesso tempo c'è sicuramente molta amarezza nei confronti degli Stati Uniti, però c'è anche la consapevolezza di far parte ormai dell'Europa e di non essere più, cioè quest'ultimo anno con la giravolta di Trump ha trasformato l'Ucraina da agli occhi dell'Europa, intendiamoci, da questuante a parte essenziale della difesa europea, cioè oggi l'Ucraina si aiuta non solo perché è giusto così ed è bello così, ma perché l'Ucraina sta combattendo una guerra per l'Europa sul fianco est dell'Europa, soprattutto nella prospettiva di venire abbandonati dagli Stati Uniti. Quindi sicuramente la percezione appunto in Ucraina dell'essere parte dell'Europa, di essere sulla stessa barca dell'Europa è molto forte, e altrettanto forte la percezione che comunque senza gli Stati Uniti non si possono giocare partite strategiche. Non lo può fare l'Ucraina, non lo può fare l'Europa stessa, almeno non adesso, cioè prima, anche nel caso dell'implementazione di tutti i piani, di tutti i Rearm Europe, di tutto quanto, ci vorranno anni prima che l'Europa possa fare completamente a meno degli Stati Uniti, e diciamo che è molto probabile che in quel momento negli Stati Uniti ci sarà anche un altro presidente.
1: Attendiamo seri in questo senso.
2: Diciamo che è proprio una questione cronologica, quindi sicuramente vediamo come Zelensky sta diventando sempre più risolutamente pro-europeo, come sta diventando anche se i primi tempi, nonostante le varie umiliazioni inflitte da Trump, rimaneva molto ossequioso, almeno in pubblico, nei confronti del presidente repubblicano, adesso sta diventando sempre più sempre più caustico. Però ovviamente c'è anche una realtà dei fatti, perché appunto Zelensky poi è il presidente che è sotto le bombe, ed è anche il presidente che, in caso di un negoziato, che per il momento a me sembra molto molto ipotetico, comunque per certi versi resistere è più facile che fare compromessi, perché finché si tratta di stringere i denti e resistere, che è quello che gli ucraini hanno eroicamente fatto, confidando anche nell'Europa, confidando nella propria forza, confidando di avere ragione, eccetera eccetera, adesso che tutto sta volgendo a loro favore, però arriverà quel momento concreto in cui bisognerà dire quale pezzo di Ucraina tagliare. E questa chiaramente, insomma, sarà una decisione che anche un presidente popolare, e il cui operato interno viene anche molto contestato, soprattutto per quanto riguarda la corruzione, la gestione delle nomine, eccetera, ma il cui operato di capo della resistenza ucraina non è minimamente appunto in discussione. Però perfino per un presidente così sarà un momento
1: sarà difficile. A proposito, Zazo, non pensa che sia il caso di accelerare i tempi di adesione dell'Ucraina alla Unione Europea? Non è il momento per dare un colpo a questo.
3: Ma io penso che la posizione dell'Unione Europea sia abbastanza ragionevole, cioè sta dando il suo sostegno a un percorso possibilmente accelerato di adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, però fermo restando che l'Ucraina deve continuare sulla strada delle riforme strutturali, soprattutto per quanto riguarda il rafforzamento dello Stato di diritto e la lotta alla corruzione. E deve soddisfare i criteri di Copenaghen, perché tra l'altro l'Ucraina non è neanche ancora un'economia di mercato, per cui non credo, ecco, questa richiesta di Zelensky di entrare già nel 2020.
1: Possiamo pretendere, insomma, visto la
3: condizione. No, quello no, però credo che sia prematuro far entrare l'Ucraina nell'Unione Europea già nel 2027, è più ragionevole parlare nell'arco di 2-3 anni, deve entrare nell'Unione Europea, assolutamente sì, però c'è anche il problema, ci sono anche i paesi balcanici, cioè attenzione, che stanno aspettando la Serbia, il Montenegro, soprattutto Montenegro e l'Albania. E poi c'è un problema anche di fondo, che bisognerà aumentare i fondi del bilancio dell'Unione Europea, che è 1% del PIL, perché comunque l'Ucraina, quando entrerà nell'Unione Europea, sarà destinataria di fondi, perché ha un PIL pro capite molto basso. E bisogna anche fare la riforma dell'Unione Europea, cioè introdurre la maggioranza qualificata, cioè non si può fare domani, a mio avviso, questo è il mio per... fermo restando che deve entrare. Comunque l'Ucraina deve entrare, perché sta dando un contributo fondamentale alla stabilità dell'Unione Europea, ha grandi potenzialità economiche in campo agroindustriale, energetico,
1: a risorse. Quando si aprirà il capitolo della ricostruzione.
3: Sì.
1: Abbiamo finito il nostro tempo, ma voglio chiedere a Paolo Galimberti in conclusione una previsione. E poi giovedì ci occuperemo qui nella War Room specificatamente dell'incontro tra Xi Jinping e Trump. Ma a quel tavolo, secondo te, la vicenda ucraina ci sarà o i due se ne fotteranno allegramente di quel tema lì, di questo tema qui?
0: Io penso la seconda che hai detto.
1: La seconda che ho detto.
0: Cioè, se ne fotteranno allegramente, per dirla come hai detto tu.
1: L'ho detta un po' greve, ma tanto per capirci, insomma, ecco. E credo che non sia proprio un bene, naturalmente. Che
0: no, non è un bene, ma in questo momento da parte di Trump e anche di Xi Jinping ci sono altre priorità. E quindi soprattutto c'è la questione medio orientale, che sarà sicuramente molto molto discussa ed affrontata. Quella ucraina, d'altra parte, è il destino, se vogliamo, della guerra in Ucraina e dell'Ucraina. E cioè che da quando è cominciata quella in Iran, l'Ucraina è passata in secondo piano, anche nei giornali, onestamente. Quindi,
1: e nell'attenzione mediatica internazionale.
0: Esattamente.
1: Già con Gaza, ma adesso a maggior ragione, insomma. Okay. Comunque staremo a vedere, ma questo che dice Paolo mi induce a dire che insomma l'Europa a maggior ragione deve giocarsi la partita in questo momento con grande autorevolezza e senza avere paura di essere protagonista della vicenda. Bene, grazie a Paolo Galimberti, all'ambasciatore Pierfrancesco Zazzo,
3: grazie,
1: e a Zaffedova di essere stati con noi. Ci vediamo domani, grazie, sempre qui nella War Room. Arrivederci, grazie.
0: Grazie.
4: Era la War Room del 12 maggio. Cosa c'è nella testa di Putin? Remissivo e costretto a fare pace o vuole come sempre vittoria piena sull'Ucraina? Enrico Cisnetto, che è l'ideatore di War Room, ne ha discusso con Paolo Galimberti, giornalista editorialista della Repubblica, Anna Zafesova, giornalista della Stampa, autrice di Russia, l'impero che non sa morire, e l'ambasciatore Pierfrancesco Zazzo, che è stato in Ucraina dal 2021 al 2024. Siete sempre all'ascolto di Radio Radicale, siamo all'ultima parte della programmazione di questa notte, vogliamo parlare del terremoto del Friuli del 1976, lo facciamo con questa intervista di Lanfranco Palazzolo alla giornalista Giada Messetti.
5: Radio Radicale, siamo con Giada Messetti, che ha pubblicato questo bel libro dal titolo Quando tornano le rondini, Friuli 1976, memorie di un terremoto. In questi giorni viviamo il 50° anniversario di quella prima scossa, a cui seguirono altre, ancora un gravissimo terremoto nel 1976. Nel suo libro pubblicato da Mondadori, che cosa ha ricostruito, quale testimonianze ha riportato e qual è diciamo l'esempio che si è portato dietro, forse unico nella storia delle grandi catastrofi del nostro paese, il terremoto di 50 anni fa?
6: Allora, io sono originaria di Gemona del Friuli, che è riconosciuta come il paese che ha avuto
5: l'epicentro,
6: diciamo, perché per numero di morti, nel senso che 400 persone hanno perso la vita nel terremoto. Io sono cresciuta quindi con le storie del terremoto, sono figlia del terremoto perché i miei genitori si sono conosciuti dopo il terremoto, quindi a un certo punto ho deciso di fissare la memoria di questo evento, perché mi sono resa conto che si stava perdendo, soprattutto a livello nazionale. Io ho conosciuto tantissime persone che dai 60 anni in su si ricordano perfettamente il terremoto del Friuli, chi ha meno di 50 anni spesso non sa nemmeno che ci sia stato. Quindi ho cercato di costruire un libro di divulgazione, che è un po' il mio target anche quando scrivo i saggi sulla Cina, e ho raccolto sia delle testimonianze scegliendo delle persone che mi conoscono da sempre, quindi non sono stata la giornalista che andava in un posto ad intervistare delle persone, ma sono stata la persona di fiducia a cui delle persone che spesso non avevano mai parlato prima dei fatti che mi hanno raccontato si sono affidate, e questo per me è stato un grandissimo onore di cui sarò sempre grata. Quindi questo è sicuramente stato una chiave, quindi testimonianze e anche però saggio, cioè racconto saggistico di quello che è successo storicamente, quindi c'è racconto di Zamberletti, c'è racconto del modello Friuli, c'è racconto della vita nelle tendopoli, c'è racconto anche dei contrasti che ci sono stati nell'estate del 76 tra la popolazione nelle tende e la regione Friuli, che all'inizio ha avuto dei ritardi ad esempio nel dare i prefabbricati, quindi ci sono state anche delle tensioni. E mi interessava raccontare questa storia perché penso che sia un esempio positivo, quindi paradossalmente stavamo dimenticando qualcosa di positivo, un sistema che in qualche modo ha funzionato, e mi sembrava un po' assurdo che succedesse, insomma.
5: Senta, lei mi ha parlato delle tensioni che ci furono con la regione, che era una regione autonoma che era nata 7 anni prima delle regioni ordinarie nel 63. Allora, non aveva funzionato la regione autonoma all'epoca, o c'erano stati dei ritardi, e soprattutto ha vinto più, diciamo, la caparbietà dei cittadini che hanno ricostruito in fretta le macerie delle...
6: Secondo me è stata una congiuntura, cioè nel senso il modello Friuli ha funzionato perché c'è stata una collaborazione a tutti i livelli. All'inizio c'è stato un ritardo iniziale da parte della regione, perché subito dopo la scossa del 6 maggio i friulani hanno... Quelli che hanno potuto si sono messi a ricostruirsi le case che si erano danneggiate, anche con l'aiuto degli alpini, e poi però è arrivata la scossa di settembre che ha distrutto tutto quello che era stato ricostruito. Nell'estate c'è stata l'iniziale speranza di poter passare dalle tende alle case, poi quando questo si è dimostrato impossibile, la speranza di avere prefabbricati per l'autunno e non dover essere sfollati sul litorale, come poi effettivamente è successo. E lì ci sono stati dei... Dopodiché, dopo lo sfollamento a Lignano e il ritorno nei paesi d'origine già nella primavera del 77, invece c'è stato proprio un coordinamento incredibile con questa delega alla regione e ai comuni che avevano, come dire, il rapporto diretto con i cittadini che partecipavano direttamente alla ricostruzione. Quindi c'è stato proprio, secondo me, una grandissima collaborazione anche politica, cioè la politica che si è unita per risolvere un problema così importante, è andata oltre le divisioni ideologiche che all'epoca c'erano e come.
5: C'è stata anche una congiuntura favorevole, che insomma il Friuli Venezia Giulia è una regione piena di caserme, quindi l'esercito è riuscito a intervenire
6: sicuramente
5: tempestivamente.
6: Sicuramente, quello è stato, diciamo che in quel periodo lì, mentre prima il Friuli si era molto lamentato del fatto che ci fossero molti militari.
5: Beh, era zona di confine.
6: Esatto, era zona di confine, tra l'altro col blocco orientale.
5: Cioè era stato appena firmato il trattato di Osimo,
6: esatto,
5: no?
6: L'ex Jugoslavia, quindi insomma era proprio l'ultimo paese, cioè il confine della NATO. E sì, ci fu un grande aiuto da parte degli eserciti italiano, americano, austriaco, tedesco. Quindi la grande solidarietà arrivò non solo dall'Italia ma anche da tutti i paesi, perché i friulani erano storicamente migranti e avevano lasciato un buon ricordo nei paesi dove avevano lavorato.
5: Senta, io sono andato a vedere un po' i giornali dell'epoca per cercare un po' di capire com'era andata. Ho visto che ci sono state tante sottoscrizioni, tanta solidarietà. Secondo lei oggi si farebbe più fatica a trovare questo tipo di solidarietà?
6: Allora,
5: perché io ho visto tante sottoscrizioni, addirittura grandi quotidiani che fecero delle sottoscrizioni.
6: Sì, sì, sì.
5: Oggi questa cosa si è un po' persa?
6: Secondo me un po' sì, però cioè a me colpisce soprattutto, a parte le sottoscrizioni che una volta venivano fatte fisicamente andando nelle redazioni, non è come oggi che si fa tutto online, a me colpisce molto i ragazzi che mi scrivono, che allora erano ragazzi che l'estate del 76 con la scuola, durante le vacanze a 15-16 anni andarono a fare i volontari in Friuli. Quello adesso, oggi, sarebbe impossibile banalmente anche per le misure di sicurezza, cioè nel senso che i genitori di oggi probabilmente non lascerebbero andare i figli in delle zone terremotate a fare soccorritori, non si sa bene come e perché. Quindi ci sono adesso, secondo me, anche delle questioni burocratiche oppure di più attenzione, di sicurezza, che impedirebbero quel tipo di solidarietà così estremo. Però sicuramente, cioè io non lo so che cosa potrebbe succedere oggi. Molti, diciamo, è la domanda un po' che rimane anche leggendo questo libro. Se succedesse oggi, cosa succederebbe? Questa è una cosa che...
5: Senta, lei si è data una risposta sul perché voi oggi avete risolto molti dei problemi che avevate accumulato con quella tremenda tragedia. Mentre per esempio il Belice, che era stato 8 anni prima, e l'Irpinia, che è stata 4 anni dopo, l'ha fatto con maggiore fatica. Lei che tipo di spiegazione si è data?
6: Io mi sono data la spiegazione del fatto che i friulani erano terrorizzati di essere sradicati dalla loro terra. Cioè, avendo avuto appunto l'esempio del Belice e l'esempio del Vajont, perché nel 63 c'era stato il Vajont e anche lì molte persone da Erto e Castro erano state spostate nel paese Vajont, appunto, che è stato ricostruito ex novo, e i friulani avevano il terrore di abbandonare la loro terra e quindi hanno fatto tutto quello che hanno fatto e hanno portato avanti questa ricostruzione anche veloce, con questo modello, prima le fabbriche, poi le case, poi le chiese, per evitare il rispopolamento della regione, perché appunto storicamente il Friuli aveva, spesso si diceva, quasi lo stesso numero di abitanti fuori dalla regione che andava a fare i migranti. Negli anni 70 il Friuli stava cominciando ad avere uno sviluppo diverso, il terremoto poteva essere la fine di questo sviluppo, invece è stato quasi il volano poi dello sviluppo del Friuli, che ha proprio deciso di restare lì. Cioè, prima le fabbriche significa che le persone hanno ricostruito subito le fabbriche, i posti di lavoro, erano sfollati a Lignano, facevano i pendolari per andare a lavorare nelle aree terremotate, perché non volevano abbandonare il loro territorio.
5: Certo, un'ultima domanda, sì. Rispetto, se oggi ci fosse una scossa di terremoto di quella stessa portata, rispetto ai sistemi di costruzione che c'erano all'epoca, oggi il Friuli ne uscirebbe con minor, ci auguriamo di no naturalmente,
6: sì, conferitemi. Friuli, sì, perché il Friuli è stato anche un laboratorio proprio di ricostruzione antisismica, cioè, quindi in realtà in questo momento, almeno io sono di Gemona e sono sicura che a Gemona le case non crollerebbero mai. Possono crollare i mobili, camminare i mobili, come dicono i terremotati, e infatti ad esempio io a casa mia ho tutti i mobili inchiodati al muro per evitare questa cosa, perché chiaramente se non cade la casa ma ti cade un mobile addosso non
5: sì,
6: è che
5: certo.
6: È un po' la stessa cosa. Quindi io penso che in questo momento in Friuli è attrezzato a una scossa e speriamo sia effettivamente così, perché purtroppo, essendo area sismica, tutti noi ci aspettiamo che prima o poi l'orcolato torni.
5: Grazie a Giada Messetti, naturalmente vi consigliamo di leggere Quando tornano le rondini, Friuli 1976, Memorie di un terremoto, edito dalle strade, della collana Strade Blu di Mondadori. Grazie all'autrice.
6: Grazie a voi.
4: L'intervista era di Lanfranco Palazzolo. Questa è Radio Radicale, si chiude qui la nostra programmazione notturna, apriamo dunque la programmazione della mattina di questo venerdì 15 maggio del 2026. Buongiorno, grazie di essere all'ascolto, tra qualche istante la rassegna delle prime pagine dei quotidiani che troviamo oggi in edicola, curata da Andrea De Angelis, alle 6.45 la rassegna stampa internazionale di David Carretta, alle 7 A che punto è la notte di Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza, alle 7.10 Spazio Transnazionale a cura di Francesco De Leo, alle 7.30 Critica Militanti a cura di Matteo Marchesini, alle 7.35 Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale che sarà condotta da Flavia Fratello. Ancora una volta buongiorno, adesso è il momento delle prime pagine dei quotidiani di oggi nella rassegna curata da Andrea De Angelis.
7: Questa è Radio Radicale e questo è l'appuntamento con le prime pagine dei quotidiani di venerdì 15 maggio 2026, in regia Alessandro Teodori, in studio Andrea De Angelis. E cosa troviamo sui quotidiani a nostra disposizione quest'oggi? Il discorso di Mario Draghi all'Europa, lo chiamiamo, lo sintetizziamo così, l'intervento di Mario Draghi in occasione della cerimonia per il premio Carlo Magno, discorso importante rivolto ai leader europei, in cui Mario Draghi ha parlato di federalismo, di difesa europea, ma soprattutto di solitudine dell'Europa nel contesto geopolitico attuale. Già che parliamo di geopolitica, c'è l'altro grande argomento che troviamo quest'oggi sui quotidiani, vale a dire la visita, l'incontro tra i due presidenti delle due potenze forse più grandi oggi al mondo, gli Stati Uniti di Donald Trump e la Cina di Xi Jinping. Questi sono i due temi principali, poi qualcos'altro ovviamente, ancora il caso Minetti, soprattutto sui quotidiani che fanno magari più riferimento al centrodestra, la libertà di stampa e l'attacco che la stampa subisce, in questo caso ne parlano il Riformista e l'Unità, che sono protagonisti loro malgrado di questa vicenda. Ecco, queste sono un po' le notizie principali che troviamo quest'oggi sui quotidiani a nostra disposizione. Noi vogliamo aprire su Mario Draghi e sulle parole dell'ex presidente del Consiglio, ex governatore della Banca Centrale Europea. Lo facciamo con il dubbio. L'Europa di Draghi, libera dai veti interni e senza l'ombrello USA. L'ex governatore della BCE contro l'Unione Europea bloccata dai 27. I paesi consapevoli siano liberi di andare avanti. In un mondo in cui le alleanze sono in continua evoluzione, ogni dipendenza strategica deve ora essere riesaminata. Per la prima volta, memoria d'uomo, siamo davvero soli insieme. L'Europa sta reagendo a questa nuova realtà, ma lo sta facendo all'interno di un sistema che non è mai stato concepito per affrontare sfide di questa portata. Lo ha detto Mario Draghi alla cerimonia del premio Carlo Magno, poi l'attacco all'Europa bloccata dai veti dei paesi membri. La nostra esperienza attuale, ha evidenziato ancora Draghi, è che l'azione a livello dei 27 spesso non riesce a fornire ciò che il momento richiederebbe. I paesi che sentono il peso di questo momento in modo più acuto devono essere liberi di andare avanti. Le parole di Mario Draghi. Di Mario Draghi scrive in primo piano anche MF: l'Unione Europea risponda a Trump, il ritorno

liberalismo pragmatico. Di Mario Draghi scrive Il Foglio, lo fa con il direttore Claudio Cerasa. Una gran sveglia di Draghi a Meloni, scrive il direttore del Foglio. L'ex premier riceve il premio Carlo Magno, invita l'Europa a cambiare le sue priorità, sfida il trumpismo con il pragmatismo e ricorda che differenza c'è tra gli europeisti che puntano alle chiacchiere e quelli che puntano sui fatti. Vediamo meglio. Il poderoso discorso tenuto ieri ad Aquisgrana da Mario Draghi è un formidabile manifesto culturale che costringe i leader europei a scegliere con chiarezza da che parte stare in una stagione politica in cui l'antitrampismo non ha bisogno di megafoni, di scelte simboliche, di bandierine da sventolare, ma di un'unica parola, fatti. Mario Draghi, ex presidente del Consiglio, ieri ad Aquisgrana ha ricevuto il premio Carlo Magno e ha colto l'occasione per offrire alcuni messaggi importanti. Il primo messaggio è implicito. Il vero premio per il migliore europeista dell'anno, questo è il filo conduttore del discorso di Draghi, andrebbe consegnato anche a Donald Trump, che ha costretto l'Europa negli ultimi mesi a compiere scelte che rimandava da anni e negli ultimi 16 mesi ha fatto più passi in avanti di quanti ne avessi fatti negli ultimi 16 anni. Il secondo messaggio è più diretto e forse più dirompente. Draghi sostiene che il futuro dell'Europa sia legato alla sua capacità di essere competitiva e il suo essere competitiva passa anche dal coraggio con cui le classi dirigenti capiranno, a destra e a sinistra, che un europeista vero, per puntare al futuro, deve imparare a considerare come unica stella polare dell'Europa la parola crescita. Non lo dice direttamente Draghi, non lo dice esplicitamente, ma la volontà di puntare forte su questo concetto segna un elemento definitivo di discontinuità con una stagione politica non troppo remota, all'interno della quale l'Europa aveva subordinato ogni sua scelta sul futuro, su difesa, sicurezza, benessere, lavoro, politiche industriali, a un altro concetto, la transizione ecologica. Fare della crescita la stella polare dell'Europa non significa disinteressarsi dei temi ambientali, ma significa ristabilire le giuste priorità. Per crescere l'Europa ha bisogno di essere più produttiva, per essere più produttiva ha bisogno di investire sull'innovazione. Per investire sull'innovazione occorre capire che non c'è futuro se non si fa del nostro continente un motore di attrattività sul fronte dell'intelligenza artificiale. Draghi non rinnega la transizione ambientale, ma la sottrae, per così dire, alla religione dell'austerità climatica. L'Europa è il ragionamento, non può diventare sostenibile impoverendosi, perché se la transizione diventa deindustrializzazione, se il verde significa dipendere dalla Cina, se la decarbonizzazione produce bollette insostenibili e fuga delle imprese, allora non è politica climatica, è solo autolesionismo strategico. Così il direttore del Foglio, Claudio Cerasa, in prima pagina. E già che siamo sul Foglio, vediamo subito accanto cosa si scrive. La linea rossa di Xi. Trump a Pechino accetta le regole di ingaggio del leader del Partito Comunista Cinese pur di rivendicare il miglior rapporto mai avuto dall'America con la Cina. Il prezzo per Taiwan e le democrazie. Così passiamo al secondo tema di giornata, la visita di Donald Trump in Cina. Ne parla anche il Dubbio, che così vediamo un'ultima volta e poi mettiamo da parte. Nel taglio medio, rischio guerra, Xi avvisa Trump su Taiwan, l'incontro Cina-Stati Uniti, il leader cinese Xi Jinping ha rivolto un avvertimento al presidente Trump riguardo a Taiwan durante il vertice di giovedì a Pechino, affermando che la questione, se gestita male, potrebbe portare a un conflitto o a una situazione estremamente pericolosa. Il manifesto, a tutta pagina, la foto della stretta di mano tra Xi Jinping e Donald Trump a Pechino, il titolo Il sorpasso, accoglienza amichevole e cordiale per Trump in Cina, ma Xi mette in chiaro che le due potenze, ormai su un piano di parità, potrebbero entrare in conflitto sul futuro di Taiwan. Stabilità strategica costruttiva è la nuova formula di Pechino. Agli Stati Uniti non resta che consolarsi con gli affari conclusi nel viaggio. Pochi, a dire il vero. E il commento di Simone Pieranni, la minaccia del caos, Bian Luan, un avvertimento oltre i sorrisi. Non pochi hanno notato che il Tempio del Cielo di Pechino, dove ieri è stato accompagnato in visita Donald Trump, fu voluto dall'imperatore Yongle,
III della dinastia Ming e in alcuni casi associato proprio a Xi Jinping. Il Tempio del Cielo è il luogo che unisce visione armoniosa confuciana e gli estremi cielo e terra.

0: di radice taoista, luogo di antiche preghiere per un buon raccolto. Ma Yongle è stato anche l'architetto della potenza globale cinese, un leghista nei metodi, proprio come Xi Jinping, ovvero a favore di una società disciplinata, controllata e determinata, e che volle una flotta tecnologicamente fuori scala per l'epoca, centinaia di navi dei tesori lunghe tra i 70 e i 100 metri, secondo le fonti Ming, vere cittadelle galleggianti con cui Pechino impose il proprio sistema tributario dall'Indonesia fino alle coste orientali dell'Africa, proiettando l'ombra dell'impero sull'intero oceano indiano. Insomma, quindi anche questo aspetto messo in luce per raccontare un po' questa visita di cui parla abbondantemente il Domani, un grande onorato dell'amicizia, Trump in ginocchio da Xi Jinping, il tycoon prostrato ai piedi del leader cinese al quale chiede aiuto sull'Iran, poi annuncia grandi affari, ma viene umiliato su Taipei, se il dossier sarà gestito male si rischia la guerra, invito alla Casa Bianca. Intanto da Teheran e dei BRICS, uniti contro gli Stati Uniti, e Draghi spinge l'Unione a staccarsi da Washington. Mariano Croce commenta la decadenza Yankee contro la simbologia del dragone. La verità, Trump e Xi si spartiscono il mondo e l'Europa si consola con i talebani. A Pechino siglati accordi per trilioni di dollari, l'Unione fatta fuori vedrà gli afghani. Il Giornale, Trump Xi, affari e minacce, partner non rivali, ma Taiwan resta il nodo, superpotenze a confronto. E poi i vari approfondimenti, la citazione di Xi, trappola di Tucidide, ecco cosa significa, scrive De Remigis. Del Vigo invece scrive: se il mondo libero tifa per un dittatore. Poi Lucio Martino, Donald ha vinto in 5 mosse, Gianni Calessin, ma così Pechino avrà via libera. Leggo nel taglio medio: Xi a Trump, noi partner non rivali, ma su Taiwan si rischia il conflitto. Donald in Cina, d'accordo sull'Iran, ma non avrà la bomba nucleare. Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner e non rivali, ma potrebbero rischiare il conflitto se la questione di Taiwan fosse gestita male. È il monito che il presidente cinese Xi ha rivolto al presidente Trump in visita a Pechino. Esteri, mettiamolo in questi termini, ma non solo, cioè riprendendo un po' tutto quello che abbiamo letto finora, dalla visita di Trump a Pechino al monito di Draghi all'Europa, ha parlato, non direttamente, Papa Leone XIV alla Sapienza, una notizia che troviamo un po' su tutti i quotidiani, ma ovviamente sull'Avvenire e l'apertura. Non si chiami difesa il riarmo dell'Europa, le parole di Leone XIV alla Sapienza, commentate da Diego Motta di Spalla, il ripudio che ci difende. Ancora sugli esteri, l'ultima segnalazione prima di vedere velocemente le questioni di casa nostra, l'Opinione. UK, Starmer sotto assedio, dopo il crollo alle ultime elezioni amministrative si dimette il ministro della salute, Streeting, che accusa il premier laburista di aver perso la fiducia del partito, ma il primo ministro non molla la poltrona e si prepara allo scontro interno. Le questioni interne passano per il caso Minetti, ne parlano con certa importanza tre quotidiani, ancora il Domani che riprendiamo nel taglio medio, la massaggiatrice lavorò per Minetti solo per pochi mesi, le carte dei legali di Cipriani al procura. Il Fatto Quotidiano, la testimone rincara la dose ma il PG non vuole sentirla, caso Minetti, l'ex dipendente di Cipriani a VTV, voglio parlare ai magistrati. A proposito del caso Minetti, scrive nel taglio medio Libero: sberla dei PM a Travaglio e Company, crollate le accuse alla Minetti. Quindi un taglio completamente diverso rispetto a quanto abbiamo visto. Grazie, a tutto confermato. La testimone è inattendibile. così libero. Libero che però l'apertura la dedica ad altro, al campo largo. Già finita la festa, scrive Libero. I sondaggi deludono i compagni. Dopo qualche settimana negativa post referendum, il centrodestra torna a crescere. Brutto colpo per Elli e soci, bastonati pure dalla UIL. Basta propaganda sul lavoro. Vi avevamo detto in apertura che c'è il tema della libertà di stampa, lo affrontano, e delle querelle intimidatorie, lo affrontano il Riformista dell'Unità, il Riformista in prima pagina, una legge per la libertà di stampa, a Roma il dibattito tra informazione politica e giustizia, fronte comune contro le querelle temerarie di Pietro, vedo troppe intimidazioni giudiziarie, il commento di Giovanni Maria Iacobazzi, a testa alta contro le querelle intimidatorie, l'Unità, no alle querelle intimidatorie, scrive Paolo Comi, il convegno dell'Unità e del Riformista. Vediamo anche il Secolo d'Italia, il quotidiano di Fratelli d'Italia, la flottiglia Brancaleone, quindi si parla di flottiglia, Propalla e compagni ripartono per Gaza per la terza volta, l'ennesima sceneggiata. Chiudiamo sull'economia, vediamo i due quotidiani economici che ci sono rimasti da parte, il Sole 24 Ore, Piazza Sfari sfonda quota 50.000, rally dell'Europa agli Stati Uniti, Milano raggiunge la soglia psicologica di marzo 2000, ottimismo sul vertice di Pechino e spinta del tech alimentano gli acquisti. Italia Oggi invece scrive professioni stretta più soft, il blocco dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione sarà possibile solo in caso di inadempimento per una o più cartelle di importi pari ad almeno 5.000 euro. E questa era l'ultima segnalazione da farvi dai quotidiani di questo venerdì 15 maggio 2026.
1: Questo è dunque quanto ci propongono le prime pagine dei quotidiani di questo venerdì 15 maggio del 2026. La rassegna era curata da Andrea De Angelis. Vi ricordiamo l'appuntamento delle 7.35 con Stampe Regime con Flavia Fratello. Di nuovo buongiorno e grazie di essere all'ascolto di Radio Radicale. Adesso è il momento della rassegna stampa internazionale a cura di David Carretta.
2: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale, venerdì 15 maggio, questo è l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta. In apertura oggi l'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping che c'è stato ieri a Pechino, un incontro nel quale il presidente americano ha immediatamente messo sul tavolo la questione di Taiwan dicendo fondamentalmente che le relazioni tra Stati Uniti e Cina dipendono proprio dall'isola, che la Xi Jinping vuole annettersi o riportare dentro la Cina. Noi vi proporremo due editoriali, il primo dal New York Times, secondo il quale Trump con le sue politiche ha indebolito l'America di fronte alla Cina. Il secondo da Le Figaro, secondo il quale Trump è con le spalle al muro di Xi Jinping, il rapporto di forza sino-americano si sta invertendo. E poi parleremo di Russia, lo faremo con El País, un editoriale uscito ieri, Putin contro la storia. Il presidente russo cancella i crimini sovietici contro paesi come Polonia e Ucraina, mostrando così il suo disprezzo per le vittime, ma anche il suo disprezzo di fronte alla verità, e questo per ragioni fondamentalmente imperialiste. Partiamo però dal vertice tra Trump e Xi con l'editoriale uscito sul New York Times, la politica di Trump sulla Cina ha indebolito l'America, scrive il quotidiano Liberal di New York. I vertici tra Stati Uniti e Cina possono cambiare il mondo. Il viaggio del presidente Richard Nixon a Pechino nel 1972 diede agli Stati Uniti un netto vantaggio sull'Unione Sovietica durante la Guerra Fredda. Il tour del presidente cinese Jiang Zemin negli Stati Uniti nel 1997 facilitò l'ingresso della Cina nell'economia globale e accelerò la sua ascesa nazionale. Il vertice iniziato ieri a Pechino tra il presidente Trump e il presidente Xi Jinping avviene in un altro momento cruciale nei rapporti tra i due paesi. Quando Trump vinse per la prima volta la presidenza circa 10 anni fa, definì correttamente la Cina come una minaccia per gli interessi americani e criticò i presidenti statunitensi precedenti per la loro ingenuità di fronte a Pechino. Tuttavia, durante i suoi due mandati, Trump ha indebolito gli Stati Uniti rispetto alla Cina. I danni sono stati particolarmente gravi nel suo secondo mandato. I dazi fallimentari sono l'esempio più evidente, hanno innescato una catena di eventi umilianti per l'America. I dazi si sono rivelati inefficaci nell'intimidire la Cina, ancor prima che la Corte Suprema le dichiarasse illegali. In risposta alla Cina ha limitato l'accesso degli Stati Uniti a metalli preziosi e terre rare, mostrando al mondo la leva che Pechino ha rispetto a tutti gli altri. Per riottenere l'accesso a questi minerali, Trump ha accettato di permettere alla Cina di comprare chip americani avanzati che alimentano l'intelligenza artificiale. Trump ha anche indebolito gli strumenti della potenza americana, in particolare il soft power, che da tempo sono fondamentali per contenere gli avversari all'estero. Trump ha allontanato partner che potrebbero aiutare a contrastare la Cina, tra cui Giappone, Australia, India, Unione Europea e Canada. Ha tagliato i finanziamenti per la ricerca scientifica, riducendo la competenza americana in ambiti come l'intelligenza artificiale, l'energia verde e altri settori. Trump, insomma, è arrivato a Pechino senza quell'aura di forza a cui tiene tanto. La sua guerra in Iran, ricorda il New York Times, ha danneggiato l'economia americana e Trump ha sollecitato Xi ad acquistare più prodotti americani, prodotti agricoli, aerei, come se gli Stati Uniti dipendessero dalla Cina. Xi vuole qualcosa in cambio, un sostegno americano più debole per Taiwan e un accesso ancora maggiore ai semiconduttori, ai chip americani. Entrambe queste concessioni sarebbero un pessimo affare per gli Stati Uniti, sottolinea il New York Times. Trump e i suoi collaboratori dovrebbero riconoscere che anche Xi ha i suoi problemi, a partire dai paesi vicini asiatici, molto diffidenti nei confronti della Cina, dal crollo del mercato immobiliare, da un mercato del lavoro deludente e dal collasso demografico. L'esito più sicuro del vertice saranno accordi limitati su interessi comuni come dei guardrail per l'intelligenza artificiale o lo sviluppo di armi biologiche. I due paesi dovrebbero anche cercare di stabilizzare i loro rapporti e garantire che le comunicazioni bilaterali continuino, in particolare in ambito militare. Un accordo limitato di questo tipo darebbe tempo agli Stati Uniti per correggere alcuni dei danni causati da Trump e iniziare a ricostruire la propria politica in vista della lunga competizione che ci sarà con la Cina. Per il New York Times la politica verso la Cina è una delle rare aree in cui Trump ha spostato il consenso sia nel Partito Repubblicano sia in quello democratico. Durante la campagna del 2016 Trump sostenne che la Cina aveva sfruttato gli Stati Uniti e che i leader americani dovevano essere più duri. Dopo essere entrato in carico ha imposto dazi mirati su chip, acciaio, elettronica, macchinari industriali e altri prodotti. L'amministrazione Biden ha in gran parte mantenuto o esteso quei dazi, ha rafforzato le alleanze in Asia per frenare l'aggressività della Cina. Per un certo periodo, insomma, Trump sembrava aver avviato una nuova era di realpolitik bipartisan verso un paese che vuole ridurre la potenza degli Stati Uniti nel mondo. Come spesso accade, però, Trump ha dimostrato poca disciplina strategica e ha anteposto i suoi interessi personali e politici a quelli del paese. Prima che il suo primo mandato terminasse, Trump aveva già iniziato ad abbandonare la sua apparente strategia di contenimento della Cina. Nel suo secondo mandato è diventato ancora più accomodante nei confronti di Pechino. Per il New York Times il rischio più grande del vertice di questa settimana è che Trump scambi dei guadagni di breve termine, come l'esportazione di più soia e prodotti agricoli, con vantaggi a lungo termine per la Cina. Xi, nel suo sforzo per riunificare Taiwan con la Cina continentale, potrebbe chiedere agli Stati Uniti di opporsi esplicitamente all'indipendenza di Taiwan o ritardare le vendite di armi all'isola. Entrambe queste mosse sarebbero un errore enorme. Trump ha già mostrato un'allarmante mancanza di interesse per il futuro di Taiwan. Taiwan, che è un alleato democratico e una potenza economica. La competizione tra Stati Uniti e Cina, scrive più avanti il New York Times, interessa l'intero mondo. La Cina vuole dominare l'Asia ed espandere la sua influenza globale. Vuole screditare la democrazia e sminuire l'importanza dei diritti umani e dell'uguaglianza politica. Vuole un mondo in cui l'oppressione etnica e religiosa sia accettata. La Cina è il più importante alleato di diverse dittature brutali, tra cui Russia, Corea del Nord, Iran. Chiunque creda nel pluralismo, nella libertà e in altri valori liberali dovrebbe fare il tifo contro un mondo nel quale Xi e il Partito Comunista Cinese hanno più influenza. La migliore speranza per gli Stati Uniti di vincere questa competizione è respingere l'approccio caotico di Trump a lungo termine. Gli Stati Uniti dovrebbero adottare una versione della strategia che aveva prevalso nelle lunghe lotte del XX secolo contro fascismo e comunismo. Questa strategia prevede alleanze per ricostruire i sistemi internazionali di commercio e sicurezza per il mondo di oggi. Ci vorrà tempo. A Pechino questa settimana Trump farebbe bene a non rendere questo compito più difficile, consegnando alla Cina altre vittorie, così il New York Times, che difficilmente sarà ascoltato. Trump con le spalle al muro di Xi, il titolo dell'editoriale di ieri di Le Figaro, che evidenzia come il rapporto di forza tra le due potenze di questo secolo si stia invertendo. La suspense è grande nel momento in cui i due pesi massimi si trovano su un ring senza essere certi della tecnica di combattimento che l'avversario adotterà. All'inizio del suo secondo mandato Trump si è cimentato nel wrestling, balzando alla gola di Xi Jinping con dazi del 34% su tutti i prodotti cinesi che entravano negli Stati Uniti. Ma Pechino ha risposto colpo su colpo, brandendo l'arma fatale del controllo delle esportazioni di terre rare, di cui detiene il quasi monopolio del raffinamento. Da allora le due potenze mondiali maggiori si osservano con prudenza, come un pugile di fronte a un maestro di Kung Fu Shaolin. In ogni caso è un Trump notevolmente addolcito, quello che è arrivato per partecipare con tutti i fasti a questa visita ufficiale. L'ospite cinese, cioè Xi Jinping, come sempre ha mostrato tutta la sua gentilezza, in particolare visto il gusto americano per l'eccesso. Alcuni contratti chiave basteranno a mostrare un successo diplomatico. Ma la vera questione è un'altra, e cioè se i due rivali sistemici troveranno un modo per gestire la loro competizione di lungo termine, evitando i colpi di forza e le mosse che destabilizzano l'intero pianeta. A prima vista, scrive Le Figaro, un risultato di questo tipo va contro gli istinti di Trump. Tuttavia, Xi Jinping, forte della sua strategia a lungo termine e della sua autorità indiscussa, ha preso il sopravvento sul presidente americano. Le concessioni che farà per aiutare la Casa Bianca a uscire dalla trappola iraniana o dal problema fentanyl dipendono innanzitutto dalle concessioni che Trump gli accorderà. La sospensione di una vendita di armi in Taiwan o addirittura un'evoluzione semantica sul non sostegno degli Stati Uniti all'indipendenza dell'isola saranno in qualche modo considerati come un grande successo per Xi Jinping. In ogni caso, anche senza queste due concessioni, Xi può già dirsi soddisfatto di apparire come l'anello stabile di un sistema internazionale sconvolto da Trump, in un rapporto di forza che tende a invertirsi. Il presidente americano cerca relazioni più distese con la Cina. Per Xi Jinping, Trump è un acceleratore della storia, un acceleratore dell'ascesa della Cina e del declino dell'America, di cui lui, Xi Jinping, vuole approfittare. Così, tra l'altro, Le Figaro. Per chiudere, la Russia e Putin contro la storia. Questo è il titolo di un editoriale di ieri di El País. C'è un tratto comune in ogni regime autoritario e in ogni nazionalismo espansionista: la volontà di riscrivere la storia per manipolarla con l'obiettivo di consolidare il potere e perseguitare chi vi si oppone. Vladimir Putin, da quando 26 anni fa è salito alla presidenza della Russia, ha applicato il principio orwelliano secondo cui chi controlla il passato controlla il futuro e chi controlla il presente controlla il passato. Negli ultimi giorni ha portato questo principio a livelli ancora più estremi. Putin ha rinominato l'Accademia dei Servizi Segreti Russi in onore di Felix Dzerzhinsky, padre della temuta ceca, l'antenato del KGB. In coincidenza con questa decisione, le autorità russe hanno inaugurato una mostra nella quale accusano la Polonia di russofobia e lo fanno proprio a Katyn, il luogo nel quale nel 1940 Stalin, dopo il patto con Hitler, tentò di annientare l'intera elite sociale, intellettuale e militare polacca. Non abbiamo molto tempo, l'editoriale di El País prosegue raccontando anche la negazione dei crimini commessi dall'Unione Sovietica in Ucraina, la negazione dei gulag e altre verità storiche che ovviamente rovinano l'immagine in qualche modo dell'imperialismo sovietico e russo. La falsificazione della storia da parte di Putin non è nuova, è uno dei pilastri della sua ideologia. All'inizio del suo primo mandato eliminò l'inno della Federazione Russa, lo sostituì con quello sovietico, cambiando però il testo. In questi anni ha accusato la Polonia di aver provocato la Seconda Guerra Mondiale nel settembre 1939. Nel 2024 Putin ha ordinato la chiusura del Museo della Storia del Gulag di Mosca. In una grottesca perversione linguistica, il museo riaprirà quest'anno ma con il nome di Museo del Genocidio del Popolo Sovietico. Sia ben chiaro, è il popolo sovietico che è vittima, non autore. Memorial è stata definita un'organizzazione estremista e vietata. Le conclusioni di El País. Diceva lo scrittore Milan Kundera: la lotta dell'uomo contro il potere è la lotta della memoria contro l'oblio. La falsificazione della storia non è esclusiva della Russia di Putin nell'era della post-verità, ma Putin ha trasformato l'oblio in un'arma di manipolazione di massa contro il suo popolo e contro i suoi vicini. Ci fermiamo da David Carrezza, una buona giornata con Radio Radicale.
1: Grazie a David Carretta, adesso è il momento di A che punto è la notte di Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza.
3: Buongiorno, buongiorno, benvenuti ad A che punto è la notte. Questo rumore che sentite, questo rumore di carta, sono le bollette. Per fortuna che esiste ancora la carta, che si stampa, che ha un costo, ma che si può leggere, che si può leggere tra le righe e dentro le righe, perché le bollette vanno lette, signori miei, amici di questa rubrica, perché c'è sempre qualche sorpresa, come ad esempio un aumento di 3 euro che da qualche mese è spuntato anche nelle bollette telefoniche, che non dovrebbero subire scossoni dall'aumento del petrolio dovuto alla crisi di Hormuz. E poi c'è il gas, e poi c'è l'elettricità, insomma... Quest'oggi io vi voglio raccomandare di leggere bene le bollette quando arrivano a casa, perché ormai diamo per scontato il risultato finale, che è il costo, il conto finale da pagare, ma dobbiamo soprattutto andare a leggere bene come si compone questo costo finale per gas, acqua, energia e appunto telecomunicazioni, perché possono spuntare delle sorprese. Purtroppo i consumatori non hanno difese, ovviamente c'è l'antitrust che voi conoscete bene, chi vi parla ci ha lavorato, ha fatto anche una rubrica proprio a Radio Radicale sul bollettino dell'antitrust, e si possono denunciare eventuali pratiche commerciali scorrette. Qua non sto parlando di pratiche commerciali scorrette, sto parlando di un problema che riguarda milioni di italiani, pensate ai tantissimi anziani che hanno il diritto di conoscere esattamente quanto costano i servizi pubblici, e lo Stato ha il dovere di dirglielo chiaramente, di preservare il loro potere d'acquisto. Poi questo è un tema che è stato toccato mercoledì in Senato dalla Premier Giorgia Meloni, che ha a che fare proprio con questo grandissimo problema, che è l'aumento del costo della vita. E l'aumento del costo della vita noi lo registriamo in Italia da ben 4 anni, da quando è scoppiata la guerra in Ucraina con l'invasione da parte della Russia, e questo aumento non è mai tornato indietro, come il dentifricio quando esce dal tubetto. È difficile, è impossibile rimetterlo dentro. Si sono fatti degli studi, la Banca Centrale Europea ha ammesso con uno studio che c'è stata un'inflazione alimentare a doppia cifra a causa dell'aumento del costo delle materie prime, del costo energetico, del costo del gas e poi oggi del petrolio, perché poi alla fine tutti i prodotti viaggiano su gomma in Italia ma anche in Europa, e quindi introiettano l'aumento della, diciamo, del carburante, e quindi scopriamo che, come diceva Celentano, la vita è sempre più cara e c'è un buco nello Stato dove i soldi van giù, per esempio a proposito del super bonus, ma questo Stato, a mio modo di vedere, dovrebbe davvero controllare di più e proteggere i consumatori. Si fa presto a pensare a dei decreti bollette, si fa presto a pensare a dei provvedimenti per sostenere il lavoro, ma insomma cercare di andare a leggere con attenzione quello che c'è scritto nelle bollette, a sostenere tutti gli italiani, sarebbe molto importante, perché purtroppo bisogna sempre controllare la riga finale, come i conti delle aziende, questi sono i conti delle famiglie, le famiglie fanno parte dell'Italia, anzi le famiglie sono l'Italia. Questo è Che punta la notte, una buona giornata da Roberto Sommella.
4: Venerdì 15 maggio 2026, un buongiorno ancora da Radio Radicale, siamo in diretta, e in diretta do la linea a Francesco De Leo per Spazio Transnazionale. Buongiorno Francesco.
5: Buongiorno, buongiorno a te Antonello, bentrovati da Francesco De Leo, Iva Radice, fin regia, al momento di Spazio Transnazionale, con noi come sempre Gian Piero Gramaglia. Buongiorno Gian Piero.
6: Buongiorno Francesco e buongiorno a chi ci segue.
5: Partiamo dal Financial Times. Trump e Xi danno il via ai colloqui finali in un vertice cruciale. I media statali cinesi salutano una nuova era di stabilità strategica mentre i leader discutono di commercio e geopolitica, scrivono Joe Lilly, James Politi e Edward White da Pechino. Trump è accompagnato da una delegazione imprenditoriale di alto livello che comprende Tim Cook di Apple e Elon Musk di Tesla e ha cercato di presentare il viaggio come vantaggioso per le imprese statunitensi. Il presidente e alti funzionari statunitensi in alcune interviste televisive hanno promesso accordi di grande portata, tra cui acquisti cinesi di petrolio, aerei a reazione e prodotti agricoli, ma i dettagli concreti sono stati pochi. Pechino ha sottolineato i propri obiettivi geopolitici durante la visita, evidenziando che la questione di Taiwan è fondamentale per le relazioni tra Stati Uniti e Cina, cercando di persuadere gli Stati Uniti a prorogare una tregua nella loro guerra commerciale. Le due parti hanno concordato di sospendere la guerra di dazi lo scorso anno, quando Xi e Trump si sono incontrati a Busan in Corea del Sud, dopo che la Cina aveva imposto controlli sulle esportazioni di minerali critici essenziali per la produzione, che minacciavano di paralizzare alcune industrie statunitensi. Ho concordato con il presidente Trump una nuova visione per la costruzione di un rapporto costruttivo tra Cina e Stati Uniti, basato sulla stabilità strategica, ha affermato Xi, secondo quanto riportato dal Ministero degli Affari Esteri cinese in un resoconto dei loro incontri. Si è anche affermato che ciò fornirà una guida strategica per le relazioni tra Cina e Stati Uniti nei prossimi 3 anni e oltre. Il presidente ha definito ancora la stabilità strategica costruttiva come un rapporto che ha la cooperazione come pilastro, mantiene la concorrenza entro limiti adeguati, garantisce differenze gestibili e mantiene una stabilità duratura, una pace prevedibile. Così il Financial Times. Vediamo il Times of India. Si inaspriscono le tensioni nei pressi dello stretto di Hormuz, una nave viene sequestrata e un'altra affondata. E poi ancora, ieri le tensioni in Medio Oriente si sono inasprite con il protrarsi degli scontri tra Israele ed Hezbollah, mentre i leader della regione si sono scontrati sul piano diplomatico riguardo alla gravarsi del conflitto e le sue ripercussioni sulla sicurezza energetica globale. Il Kiev Independent, un grave incendio è divampato in una raffineria di petrolio russa in seguito a presunti attacchi con droni ucraini. Kiev Post, 21 morti, tra cui 3 bambini, i soccorritori corrono contro il tempo tra le macerie di Kiev dopo l'attacco russo. Vediamo la TASS. Stati Uniti e Israele hanno tradito la diplomazia e Teheran non si fida di loro. L'ambasciatore iraniano in Bielorussia, Alireza Sanei, afferma che la controparte dei negoziati vuole che tutto vada a proprio vantaggio. L'apocalisse del lavoro, il titolo di copertina dell'Economist, come ogni venerdì oggi in edicola. Preparatevi all'apocalisse dei posti di lavoro causata dall'intelligenza artificiale. Non è ancora arrivata, ma i governi dovrebbero predisporre una rete di sicurezza. Vediamo i quotidiani europei. Il Guardian: Andy Bormann ha la possibilità di sfidare il primo ministro, ma deve prima vincere le elezioni suppletive. Il sindaco della Grande Manchester dovrebbe conquistare il seggio di Macclesfield prima di lanciare la campagna per la leadership del partito laburista. Vediamo Le Monde. Il ripristino dell'arsenale balistico dell'Iran smentisce la tesi di una vittoria schiacciante degli Stati Uniti. El País: Stati Uniti e Cuba intensificano i negoziati mentre l'isola è in crisi. L'insolito incontro tra il direttore della CIA e il ministro dell'interno cubano rappresenta la tappa più importante in 2 mesi di negoziati poco trasparenti, caratterizzati dal collasso quasi totale del paese. Andiamo in Medio Oriente. Times of Israel: soldato dell'IDF ucciso da un colpo di mortaio di Hezbollah nel sud del Libano. La Camera degli Stati Uniti respinge per un solo voto la mozione volta a limitare i poteri bellici di Trump nei confronti dell'Iran. Gerusalemme Post: un soldato dell'IDF ucciso dal fuoco di mortaio di Hezbollah mentre Israele e il Libano tengono il terzo round di colloqui di pace. L'IDF colpisce terroristi e postazioni di Hezbollah, un attacco con droni di Hezbollah ferisce 2 civili israeliani nel nord di Israele. Il presidente Xi ha promesso che la Cina non fornirà armi all'Iran, lo afferma Trump. Vediamo Press TV infine, la TV in lingua inglese e iraniana, metteteci ancora alla prova e ripeterete i vostri fallimenti. Il ministro degli esteri iraniano agli avversari, Abbas Araghchi, ha messo in guardia gli Stati Uniti e il regime israeliano dal tentare nuove azioni militari contro l'Iran. Gian Piero Gramaglia.
6: Sì, la seconda e ultima giornata della visita in Cina del presidente USA Donald Trump, con gli echi della guerra all'Iran, fa i titoli di apertura di molti dei principali media statunitensi questa mattina. Ma c'è anche spazio per temi di politica interna e per l'annuncio del ministro della guerra Pete Hegseth, che avrebbe sorpreso lo stesso Pentagono, del ritiro di soldati dalla Polonia, o meglio, dell'annullamento dello schieramento di 4.000 soldati americani lungo uno dei confini più caldi della NATO. Secondo Politico, che cita fonti militari anonime, non avevamo idea che stesse per succedere. Questo il commento raccolto nei corridoi appunto del Pentagono. Il New York Times ha toni molto critici sulla visita di Trump in Cina, che scrive «lascia i problemi irrisolti». Trump si preoccupa di smentire che una frase di Xi sugli USA, una nazione in declino, fosse un riferimento alla sua amministrazione. I due leader, scrive il New York Times, sono scambiati complimenti in pubblico, ma il clima negli incontri a porte chiuse è stato diverso e più sfidante, anche se gli americani si dichiarano fiduciosi che la Cina ora mantenga le sue promesse di riequilibrio della bilancia commerciale e di fair trade. In un'analisi, il New York Times scrive: Trump è stato complimentoso, Xi è stato deciso, una differenza che la dice lunga. Trump ha usato toni concilianti con Xi, in netto contrasto con la retorica anticinese che usa quando parla negli Stati Uniti. E il giornale analizza anche il linguaggio del corpo e le differenze di stile dei due leader. Analoghi i giudizi del Wall Street Journal, con toni però meno critici per Trump. Una visita altamente coreografica maschera le grandi differenze che restano tra Cina e Stati Uniti. E il giornale è in attesa di risultati concreti che per il momento non si vedono. Il quotidiano finanziario fa una descrizione estremamente critica del sistema economico e industriale cinese, in un'ottica chiaramente capitalista, dove tutto, scrive, beni e servizi, vecchi e nuovi prodotti, è sotto il controllo del governo e non c'è nulla che Trump possa fare per cambiare questa situazione. Per la CNN, la guerra all'Iran e Taiwan restano i temi centrali, sono stati i temi centrali del vertice Trump-Xi, mentre la Fox si mostra più positiva, parla di stabilità pacifica con un gioco di parole tra la collocazione geografica dei due paesi divisi dal Pacifico e l'esito del vertice. Questa stabilità pacifica è l'equivalente della stabilità strategica che usano invece i media ufficiali cinesi, come tu hai già ricordato. E poi la Fox cita Trump che parla di fantastici accordi commerciali, di cui però mancano dettagli concreti. Il Washington Post torna sull'avvertimento di Xi a Trump circa la possibilità che errori di gestione della situazione di Taiwan possano condurre a conflitti. Però il Washington Post, come anche Axios, apre sulla vicenda della pillola antiaborto negli Stati Uniti, di cui la Corte Suprema ha concesso con una sentenza ieri sera una più larga possibilità di utilizzo dopo che c'erano stati segnali di ristrettezza. Questo tema è presente su tutti i media. Politico però apre con le ambizioni elettorali presidenziali dell'attuale governatore della Florida, della California, Gavin Newsom. E con questo ti restituisco la linea.
5: Grazie Giampiero, domattina 7:19 siete in diretta all'ascolto di Radio Radicale, ospite di oggi di Spazio Transnazionale Francesco Radicioni, lo conoscete, corrispondente dall'Asia per Radio Radicale ed è curatore della rassegna della stampa e della blogosfera cinese. Bentornato Francesco e grazie.
7: Buongiorno a te Francesco, buongiorno a chi ci ascolta.
5: Allora, sì, in quanto partner, la Cina e gli Stati Uniti possono aiutarsi a vicenda per raggiungere il successo. E ancora, Cina e Stati Uniti definiscono una nuova visione per le loro relazioni. Si impegneranno a costruire un rapporto bilaterale costruttivo e di stabilità strategica, una nuova visione concordata da Xi e Trump per definire il modo in cui le due maggiori economie mondiali gestiranno le loro relazioni. Queste le due aperture del China Daily, come Francesco la stampa cinese racconta oggi la visita di Trump a Pechino.
7: Ma le aspettative alla vigilia di questo viaggio di Donald Trump in Cina, lo sappiamo, erano abbastanza basse. L'impressione è che i giornali cinesi siano consapevoli che i rapporti tra Pechino e Washington nei prossimi anni saranno una maratona più che i 100 metri, e questo ce lo dicono anche i prossimi appuntamenti, i prossimi faccia a faccia che Donald Trump e Xi Jinping avranno nei prossimi mesi. Dovrebbero essere in totale 4 nel 2026 le occasioni di incontro proprio tra i leader delle due più grandi economie del mondo. A settembre, lo sappiamo, Xi Jinping è stato invitato alla Casa Bianca, poi ci sono alcuni vertici internazionali, l'APEC nella città meridionale cinese di Shenzhen e poi a dicembre il G20 a Miami. Proprio in questa ottica bisogna leggere quello che è stato senza alcun dubbio l'obiettivo principale di Pechino, che era quello di andare in qualche modo a ridisegnare l'equilibrio delle relazioni bilaterali. La parola d'ordine è quella che tu citavi, quella che emerge proprio in queste ore dalla stampa cinese, e cioè quella di stabilità strategica costruttiva. Che cosa significa? Pechino usa come al solito un linguaggio paludato e oracolare per provare a ridefinire proprio quello che deve essere il modello dei rapporti tra Pechino e Washington, sulla base di tutta una serie di parole d'ordine che la Cina ha già usato, ripetuto più volte anche con le passate amministrazioni, per provare a raccontare Cina e Stati Uniti come due paesi alla pari sulla scena internazionale, tanto che appunto già alla vigilia di questo viaggio il Ministero degli Esteri della Repubblica Popolare aveva molto insistito sui principi di rispetto reciproco, coesistenza pacifica, cooperazione vantaggiosa per tutti. Come ricordavi, all'interno di questo framework, all'interno di questo quadro, l'asse dovrebbe essere quello, almeno per Pechino, dovrebbe essere quello della cooperazione con una competizione all'interno di confini gestibili. Nella pratica, cosa potrebbe significare tutto questo? Che la prossima volta che la Casa Bianca annuncerà delle restrizioni sulle esportazioni di materiali strategici verso la Cina, soprattutto di tecnologia americana verso la Cina, oppure delle critiche alla sovrapproduzione cinese, per esempio sulle auto elettriche, Pechino potrà dire che questa qui è una violazione di questo principio della stabilità strategica costruttiva. Interessante notare, Francesco, e poi mi taccio, che questo principio non è presente all'interno del comunicato della Casa Bianca, diffuso ieri dalla Casa Bianca.
5: Importante questo. Alcune altre aperture di quotidiani internazionali, tra le diverse analisi che trovate oggi sul Financial Times, gli alleati di Trump ripongono le loro speranze in Xi Jinping per allentare la tensione nella crisi dello stretto di Hormuz. Il vertice arriva, scrive il Financial Times, in un momento in cui lo shock dell'offerta petrolifera ha inasprito la crisi energetica e minaccia le prospettive dei repubblicani in vista delle elezioni di medio termine. La TASS invece, Trump sia offerto il proprio aiuto per risolvere la crisi iraniana. Secondo il Presidente degli Stati Uniti, il leader cinese è favorevole all'apertura dello stretto di Hormuz. Infine Arab News, Trump afferma che sia offerto il proprio aiuto per aprire lo stretto di Hormuz e ha promesso di non fornire armi all'Iran. Gli sviluppi preoccupanti, Francesco, della questione medio orientale in questo vertice, qual è la tua idea?
7: Ma anche su questo c'era una profonda differenza già alla vigilia del viaggio di Donald Trump in Cina tra quello che dicevano i media internazionali e quello che, insomma, l'aria che si respirava un po' a Pechino proprio sulla crisi in Medio Oriente. Nel comunicato cinese diffuso ieri, di fatto alla crisi iraniana è dedicato un passaggio molto breve insieme agli altri dossier internazionali. Questa mattina il Ministero degli Esteri di Pechino ha rilasciato una nota un po' più lunga, dove però sulla questione iraniana, dove però non ci sono, diciamo così, delle straordinarie novità. Pechino continua a ripetere quella che è stata la linea in tutte queste settimane, fin dall'inizio dell'attacco di Stati Uniti e Israele contro l'Iran, ribadendo, già l'aveva fatto il capo della diplomazia cinese nelle scorse settimane, che questa guerra non sarebbe dovuta scoppiare. Una critica implicita a Washington e a Gerusalemme, così come ribadisce che è necessario trovare una via d'uscita perché nell'interesse di tutti i paesi coinvolti e anche della comunità internazionale. Pechino così si torna a descriversi in qualche modo agli occhi sia della comunità internazionale, ma in modo particolare di tutti i paesi su entrambe le sponde del Golfo, come un attore responsabile. Dico entrambe le sponde del Golfo perché Pechino ha un rapporto molto importante sicuramente con l'Iran, ma anche sempre più importante anche con tutti i paesi, appunto, arabi della regione, dagli Emirati Arabi Uniti all'Arabia Saudita, che ormai da tempo sono diventati i principali esportatori di petrolio verso la Cina. In questo comunicato di questa mattina della diplomazia cinese si ribadisce, ma anche questa non è una novità, che per Pechino è importante la riapertura dello stretto di Hormuz, così come si ribadisce la necessità di una nuova struttura di sicurezza regionale. Che cosa significa? Anche questa non è una novità. La Cina vuole un Medio Oriente, come si ama definire sempre più spesso in Asia, un'Asia occidentale, come meno americana, meno sotto l'ombrello americano. Ed è stato questo l'obiettivo di una serie di mosse diplomatiche che ci sono state negli ultimi mesi, quando Xi Jinping ha parlato con l'erede al trono degli Emirati Arabi Uniti, in modo particolare di Abu Dhabi, ma anche con Mohammed bin Salman dell'Arabia Saudita, e quando poi qualche giorno fa a Pechino è volato il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi.
5: Francesco, abbiamo ancora 30 secondi. La questione di Taiwan, fondamentale per le relazioni Stati Uniti e Cina, cosa possiamo dire su questo davvero brevemente?
7: È assolutamente fondamentale. Ieri Xi Jinping ha ribadito che Taiwan è la più rossa delle linee rosse di Pechino. C'era grande preoccupazione alla vigilia che Donald Trump potesse in qualche modo andare a cambiare quel delicatissimo equilibrio semantico che regola i rapporti tra Washington e Pechino fin dal 1979, quando gli Stati Uniti hanno riconosciuto come il governo della Repubblica Popolare come il legittimo governo della Cina. Donald Trump è sembrato però molto molto accorto, molto consapevole, appunto, della delicatezza di questa questione, e appunto anche ieri il Dipartimento di Stato americano ha detto la posizione degli Stati Uniti su Taiwan è rimasta sostanzialmente la stessa.
5: Benissimo.
7: Quello rimane
5: benissimo,
7: però senza alcun dubbio il dossier più delicato.
5: Benissimo, grazie davvero a Francesco Radicioni, corrispondente dall'Asia di Radio Radicale, grazie a Iva Radice in regia, linea ad Antonello De Fortuna.
4: Grazie a Francesco De Leo, ancora un buongiorno da Radio Radicale, adesso è il momento di Critica e Militanti di Matteo Marchesini.
8: Buongiorno da Critica e Militanti. Jean Cocteau, intellettuale squisitamente parigino, è stato insieme scrittore, pittore, uomo di teatro e di teatro musicale, e insomma artista vocato a ridurre gli umori dell'avanguardia in una sorta di classicismo spettrale e agilissimo. Cocteau è esordito tra la Grande Guerra e l'immediato dopoguerra, trovando se stesso nel ritorno all'ordine degli anni venti. In lui Sofocle e Racine si mischiano alla pièce di Boulevard e all'operetta. La sua musa è un fato arcaico divenuto novecentescamente fatuo, pronto a servirsi di incidenti d'auto e barbiturici. La sua cellula stilistica è il paragrafo breve, l'appunto narrativo, l'aforisma, la linea pura che può diventare ugualmente prosa e disegno. Quando compone narrazioni di un certo respiro, più che un romanziere è un regista che mette in scena un romanzo, posto un fatto iniziale che non ha giustificazioni se non come arbitrio di idee invisibili, tutto deve discenderne come in un'espressione matematica. Il romanzo diventa così un misto di feuilleton e antiromanzo. Oggi Studio Editoriale, a cura di Giuseppe Balducce, con una nota di Claude Arnaud, ripubblica le 100 paginette svelte di Thomas l'impostore del 1923. Arnaud ricorda come spunto, cito, Raoul Thomas, il falso soldato che Cocteau aveva incontrato al fronte e che si spacciava per nipote del celebre generale de Castelnau, qui ribattezzato Fontenoy. Ne dirà Cocteau nel suo Oppio, riecheggiando un giudizio di André Gide. Cito, il pittore che ama dipingere alberi diventa albero lui stesso, i bambini portano in sé una droga naturale. La morte di Tommaso l'impostore è il bambino che gioca al cavallo, diventato cavallo. Ma andiamo con ordine. Grande guerra, fine dei salotti frivoli Belle Époque, non però della frivolezza di dame che, considerando il conflitto e i suoi pericoli come una declinazione della moda, vogliono immergercisi con l'aiuto di figure maschili. Sono dame caritatevoli e grottesche, volubili, disinvolte o brutali. La prima è qui la principessa de Bormes, di cui il narratore dice che, cito, avrebbe voluto che gli eventi la spingessero e la sorreggessero, proprio come una folla aiuta una donna a vedere i fuochi d'artificio, e che dunque mette in piedi, con ambulanze e dottori, un sistema di soccorso bellico. Al fronte però la de Bormes si sente sfidata da Madame Valiche, torbide, maligna e bravissima nel fare dell'orrore un mestiere. Poi ecco entra in scena la Mascotti, il protagonista Guillaume Thomas, un adolescente che vive a Montmartre con una zia zitella, qualcuno lo scambia per un Fontenoy e lui, volubilissimo e sognante, si limita ad accettare l'equivoco. È la sua mancanza di timore e quindi di esitazione a convincere tutti, la stella di menzogna che protegge chi ha solo questa dote, dice Cocteau, cioè la dote di sembrare ciò che non è. L'impostore vive nel sogno, nel caos della guerra, che è propizio alle imposture. Cito, una cosa tira l'altra, gli capitò ciò che accade ai bambini che giocano, credette al gioco, si affibbiò un gallone. Le silhouette di Cocteau entrano così nella zona del fronte, le cui devastazioni sono fissate in rapide sequenze paratattiche sotto una luce illusionistica da teatro d'avanguardia. Cito ancora, i feriti morivano per le loro ferite, per la fame, per la sete, per il tetano, per i colpi d'arma da fuoco. Il giorno prima all'ospedale era stato detto a un artigliere che bisognava amputargli la gamba senza cloroformio, poiché quella era la sua unica possibilità di salvezza. Pallido, fumava un'ultima sigaretta prima del supplizio, quando una granata ridusse in polvere tutto il materiale chirurgico e uccise due assistenti medici. Nessuno ebbe il coraggio di tornare dall'artigliere, si dovette lasciare che la cancrena lo consumasse, come l'edera che avvolge una statua. Cocteau fugge dallo psicologismo e però è psicologo intelligentissimo, come quando descrive il cambiamento della de Bormes, che a lungo ha sfiorato la morte senza temerla, quasi credendo, mentre si muoveva tra i visceri sanguinolenti dei soldati, che risparmiasse le donne quasi per galanteria, ma che, cito, quando, andando dall'ospedale all'ospizio, vide a 50 metri una povera donna di Reims e la sua bambina colpite dal fuoco del cielo, fu colta da uno di quegli spaventi che travolgono le anime più sensibili. È perfetto anche l'errore puerile con cui si fa scoprire Guillaume Thomas, che, confondendo le sue due vite, per un torto subito come nobile nipote del generale, va a piangere dalla sua povera zia, ma resta poi travestito fino in fondo. Quando riceve una pallottola, fuggendo da una pattuglia nemica, si dice che si salverà se fa finta di essere morto, e così muore. Muore di ciò che ha immaginato, per citare il bel verso di una nostra poetessa Anna Maria Carpi, che pensava nel caso a Molière crollato sulla scena. Il giovane caro Cocteau, Raymond Radiguet, è appena morto nella vita reale. Comincia qui il rapporto dell'artista con l'oppio, che finirà nella clinica, in cui nascerà un altro romanzo, ritratto di romanzo, I ragazzi terribili. A risentirci venerdì prossimo.
4: Grazie Matteo Marchesini per Critica e Militante. Sono le 7:35 minuti, questa è Radio Radicale. Vi ricordo alle 9 il notiziario di Radio Radicale, poi alle 9:30 ci collegheremo con la Camera dei Deputati. Adesso è il momento di Stampa e Regime, a cura di Flavia Fratello.
9: Allora, buongiorno agli ascoltatori di Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale questa mattina, almeno la prima parte, sarà molto dedicata ad articoli che ricordano Marco Pannella, perché sapete ormai siamo nell'imminenza del decimo anniversario della scomparsa di Marco Pannella, e finalmente insomma i giornali sembrano ricordarsene. Ci sono insomma diversi interventi. Vi segnalo innanzitutto, perché è coautore di questa rubrica sul centro, una lunga intervista a Carlo Romeo. Carlo Romeo,

se no l'avrei fatto ovviamente. Però insomma non lo posso fare adesso. L'altra, diciamo così, testimonianza diretta è quella che invece ci viene proposta dal Corriere della Sera, che va a sentire Emma Bonino, va a intervistare Emma Bonino, lo fa Alessandra Racchi, e Emma Bonino, con la quale sapete, insomma, i rapporti alla fine non erano buoni. E infatti il titolo è proprio questo: Le battaglie su aborto e cannabis ci fecero diventare amici, poi la lite. A 10 anni dalla morte di Pannella, i ricordi di una vita, la fine senza parlarsi mi fece male. E dice Bonino, insomma, la prima domanda di Arachi è questa: Emma Bonino e Marco Pannella, un binomio di battaglie irripetibili. A 10 anni dalla morte del leader radicale, quale ricorda come la più difficile? La prima, contro l'aborto clandestino, che poi è quella che ha fatto diventare la politica la mia passione, oltre che aver riguardato la mia vita personale. I radicali conducevano questa battaglia da molto tempo. Io non lo sapevo quando, ritenendolo quasi un atto rivoluzionario, feci l'amore prima del matrimonio. Mi ero premonita con delle visite da un ginecologo che mi aveva detto: sei sterile. E non era così, beh, evidentemente. Il ginecologo mi disse che se proprio volevo interrompere una vita in fiore, lo potevo fare con 500.000 lire. Io non le avevo. A Firenze trovai un signore che ne voleva 50.000. È stato l'inizio. Da allora ho cominciato ad accompagnare a Firenze gruppi di donne 2 alla settimana. Ero venuta in contatto con Adele Faccio e Gianfranco Spadaccia, e con loro portavamo le donne al CISA per abortire in sicurezza con il dottor Giorgio Conciani. Era la linea della disobbedienza civile, anche se ancora non sapevo cosa fosse. Poi, nel gennaio del 74, il giornale di destra Il Borghese fece esplodere lo scandalo e arrestarono me, Gianfranco Spadaccia e Adele Faccio. Dopo Marco ebbe l'intuizione di mandarmi a Parigi da Simone Weil, che con il governo di destra, quando presidente era Giscard d'Estaing, aveva appena fatto approvare una legge in Francia contro l'aborto clandestino. Da quel momento il binomio Emma Bonino e Marco Pannella è diventato la mia vita. E poi racconta invece la battaglia più emozionante, parla del referendum, dell'approvazione della legge 194 e poi il divorzio. Insomma, comunque, lei e Marco vi siete conosciuti al Partito Radicale. Qual è stato l'inizio della vostra amicizia? Ricordo la prima volta che lo incontrai. Fino a quel momento avevo avuto a che fare solo con Adele Faccio. Quel giorno del 74, dopo aver fatto 7 piani a piedi, entro nella sede del Partito Radicale, una topaia, con l'acqua che cadeva dalle pareti. Marco fumava. Poco dopo Adele dice di avere fame. Io non ne avevo in realtà. Marco quindi preparò la pasta al burro e parmigiano, mi pare di Talini, una cosa immangiabile per quanto burro e pasta ci fossero. Il giorno dopo eravamo già sulle barricate insieme. Cosa era successo? Che la mattina dopo fummo svegliati tutti presto dalla notizia, da Rolando Paracchi, di dat immagino sia un data da Rolando Paracchini, dell'arresto di Gianfranco Spadaccia, di nuovo per la disobbedienza civile sull'aborto. È stato a quel punto che Marco chiese a me e a Adele di andare a Milano perché un gruppo di anarchici ci avrebbe aiutato ad andare in Francia. Un'amicizia quella fra lei e Pannella che spesso qualcuno ha voluto fraintendere. Fraintendere in che senso? Che avessimo una relazione? Nessuna relazione, che poi eravamo di generazioni differenti, semplicemente per quanto in tanti lo ritenessero un bell'uomo, lui non piaceva a me e io a lui. E allora come definirebbe con una parola il vostro rapporto? Amicizia o ne sceglierebbe un'altra? Non era un'amicizia tipica, non passavamo le ore insieme per trascorrere il nostro tempo in compagnia l'uno dell'altra. Il nostro rapporto è stato il frutto di un impegno, una passione enormi, mosso dalla consapevolezza che soprattutto le battaglie definite minoritarie, che poi non erano minoritarie affatto, potevano diventare di interesse nazionale, polarizzando l'attenzione anche quando impopolari. E poi, insomma, continua con una lunga serie di ricordi fino a che appunto arriviamo agli ultimi anni. Ci sono state più luci che ombre, né luci né ombre, dice Bonino. Si smise

di parlarsi e non ne capii davvero il motivo. Con Marco sono cresciuta molto, anche se prima di lui al Partito Radicale, appunto, avevo avuto contatti con Faccia e Spadaccia. Si ripete un po', Bonino. Forse. Di certo riconoscevo a Marco la sua capacità di fare politica anche in modo fantasioso, con iniziative di non violenza. Ho imparato tanto anche con gli scioperi della fame e della sete, con cui ho persino perso quasi tutti i miei denti, ma alla fine lui ha voluto chiudere, una rottura unilaterale. Sono stata molto tempo a cercare di capirne i motivi, ma poi mi sono rassegnata, anche perché mi aveva fatto male. E adesso che sono passati 10 anni, ora come allora, non riesco a capirlo. Se potessi gli chiederei se gli avesse dato di volta il cervello, ma oramai me ne sono fatta una ragione. Se oggi potesse fare con lui una battaglia sui diritti, su cosa la farebbe? Non c'è che l'imbarazzo della scelta, eutanasia, giustizia, carceri, per arrivare fino alla battaglia portata avanti ora da più Europa per gli Stati Uniti d'Europa. Certo, il tutto presupporrebbe la difesa dello Stato di diritto e una situazione politica molto differente da quella portata avanti da questo governo. A lei manca Marco? Questa è l'ultima domanda che le viene fatta. E lei risponde: mi manca la sua inventiva, la sua capacità creativa. Probabilmente anche il non aver chiarito la fine del nostro rapporto, ma la vita va avanti. Questa è Emma Bonino. C'è poi invece chi ragiona su quella che è l'eredità ideale di Marco Pannella, il matto liberale. Ed è Franco Corleone, che non solo ragiona su Pannella, ma sul fatto che dice si sente la mancanza di un partito che abbia al centro il rispetto delle regole e il rifiuto della forza. E racconta Corleone che l'apprendistato politico di Pannella inizia a LUGI, l'Associazione degli Universitari Laici, e proseguì nel Partito Radicale fondato da Mario Pannunzio, assumendone l'eredità dopo l'abbandono dei promotori. È uscito un libro a più voci, qui siamo sull'Espresso, sapete che Franco Corleone ha questa rubrica settimanale fuori luogo sull'Espresso. Racconta Corleone, è uscito un libro a più voci curato da Piero Ignazzi con una ricca ed esaustiva introduzione di Andrea Puggiotto, dedicato alla figura del leader radicale identificato dalla passione della politica. Viene ricostruito lo sviluppo delle sue sfide culturali attraversando i nodi originali della comunicazione, del corpo, della non violenza, dell'europeismo, del partito transnazionale, dell'antimilitarismo, della giustizia, del carcere, del diritto e dello Stato di diritto. Nel 1951 Mario Ferrara scrisse sul Mondo un editoriale memorabile e profetico: date un matto ai liberali. E alla fine una figura capace di rottura delle regole del bon ton apparve e scompaginò il quadro degli equilibri scontati e immutabili. Il modello dello statuto del nuovo Partito Radicale, basato su una struttura federale e sulla presenza di movimenti tematici, si realizzò, sia pure nella dimensione di una organizzazione di minoranza, purtroppo mai preso in considerazione da un grande partito. In realtà sarebbe la soluzione attuale per favorire la costruzione di una classe dirigente impegnata su battaglie specifiche e con l'indispensabile competenza. Pannella per molto tempo esaltò l'importanza di un partito inteso come comunità. Ad un certo punto scelse un'altra strada, quella della disseminazione di energie. Il risultato è stata la scomparsa di un soggetto politico che aveva avuto un ruolo di punta e oggi si sente la mancanza proprio di un partito che abbia al centro il rispetto delle regole e il rifiuto della forza. Pannella è stata una persona unica e irripetibile ed è la ragione per cui non poteva esistere un erede. Poteva però sopravvivergli un soggetto politico quale punto di riferimento per le ferite sociali che oggi si presentano aggravate. Mai come in questi anni sta prendendo corpo il fantasma del regime evocato da Ernesto Rossi attraverso decreti legge e sicurezza che realizzano uno stato di controllo e di repressione del dissenso.
Molte cose vanno fatte in continuità con una storia incancellabile, facendo rivivere lo strumento del referendum quale leva di partecipazione e occasione per esaltare la politica come conflitto. Pannella temeva il destino di marginalità e di sconfitta della terza forza, rappresentato plasticamente dalla dissoluzione del Partito d'Azione, e aveva immaginato un terreno diverso per la battaglia politica. È inutile chiedersi che cosa farebbe Pannella oggi. La crisi sociale e culturale è così profonda che la sfida di costruire un soggetto collettivo che sappia esercitare fantasia ed egemonia appare quasi impossibile, ma sarebbe bella una prova contro la dimensione del probabile. D'altronde la memoria ha senso se crea vita e felicità. È vero. Non c'è niente di più vero. Dopodiché però, ahimè, quello che diceva anche Corleone sulla, insomma, la situazione dell'eredità di Pannella, per certi versi è importante, per altri insomma è veramente un po' dispersa. Prendo oggi da un'altra rivista, che è il Venerdì, l'intervento di Filippo Ceccarelli, che anche lui ha la sua settimanale rubrica Indizi neurovisivi, e oggi la dedica alle lapidi. Lapidi a Roma, la città che litiga su come ricordare Pannella, è tutto un fiorire di targhe per sconosciuti o personaggi illustri. Non ve la starò a leggere tutta, ma sappiate che appunto c'è in atto questa diatriba, questo litigio su dove mettere la targa a Marco Pannella, diatriba che vede fra l'altro anche coinvolto il Comune di Roma, il Partito Democratico che si sarebbe astenuto sul voto, insomma tutta una serie di accuse e di rinfacci. Scrive tuttavia Ceccarelli, che più che a quello si dedica proprio alla questione targhe: lapide sì, lapide no, però o forse mai. Prevedibile dopo tutto il diniego opposto dai condomini di un imprecisato palazzo di Piazza Navona all'idea di apporre una targa per celebrare Marco Pannella a 10 anni dalla morte. Posto che il personaggio senz'altro se la merita e il luogo pare azzeccato, è pur vero che tra vaganti, stravaganti, negate, censurate, ruffiani, inutili, sbagliate, picconate, abusive, bisogna ricordare che con le lapidi qui a Roma è sempre un terno al lotto, un processo fantasmagorico e avvilente, come se il passaggio dalla vita nuda alla gloria della pietra comportasse nella città eterna un sovrappiù di attesa e di pena, ma anche di stupore e di assurdità, e in questo senso, da lassù, o meglio nella compresenza di atomi in permanente rigenerazione, come gli aveva spiegato un giorno la direttrice del Museo Astrofisico di Dharamsala, Giacinto Pannella, detto Marco, si trova già perfettamente a suo agio. 10 anni e un'odissea di dislocazioni ci vollero per ricordare Claudio Villa alla Lungara, così come di recente si è combattuta una vera e propria battaglia filologica sul testo della targa per Matteotti a via Pisanelli. E poi insomma, va avanti, fino a che ritorna a parlare di quella di Marco Pannella, dice: si tenterà sul retro di Palazzo Braschi. Sul personaggio è appena uscito un bel saggio a più voci, La passione della politica, a cura di Pietro Ignazzi, vi si trova tutto, meno il sublime capriccio che spesso ne corroborava le gesta. Per quello che riguarda appunto la targa di Marco Pannella, però in realtà vi ricordo che invece il 19 ci sarà un appuntamento a via di Torre Argentina 71, per dove c'è appunto la sede del Partito Radicale, perché quella di Piazza Navona non ci sarà, però per dire come ma sono due diciamo promotori diversi, non è lo stesso, ecco, questo per dire che appunto si riesce a litigare anche sulle targhe. Quanto all'eredità politica di Marco Pannella, vi dicevo, e del Partito Radicale, oggi c'è molto, per esempio sia su di fine vita si parla parecchio. Intanto c'è stato un
quarto caso in Toscana, quarto caso con la legge toscana, specifica correttamente la Nazione, il quotidiano nazionale La Nazione, che ci racconta del caso di Maria Sole, ovviamente è sempre un nome di fantasia, 63 anni, assistita dall'associazione Luca Coscioni, è morta a casa sua a seguito dell'autosomministrazione del farmaco letale fornito insieme alla strumentazione dal servizio sanitario regionale, assistita dal suo medico di fiducia Paolo Malacarne, e però ha dovuto attendere molto, nel senso che dice dopo un'attesa di 9 mesi, una diffida e un ricorso di urgenza, tutto questo appunto portato avanti grazie all'assistenza del Collegio di Avvocati coordinato da Filomena Gallo per l'associazione Luca Coscioni, perché la ASL infatti aveva prima negato l'accesso alla procedura ritenendo insussistente il requisito del trattamento di sostegno vitale, anche se il parere del comitato etico riconosceva la sussistenza di tutti i requisiti. Quindi solo dopo una diffida, un ricorso d'urgenza al Tribunale di Pisa e l'ulteriore aggravamento delle condizioni della donna, che ha rifiutato la nutrizione artificiale, la commissione della ASL ha riconosciuto la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla consulta. Quindi le tempistiche previste dalla legge toscana sono state rispettate, la prima risposta dell'ASL, seppure negativa, fu sollecita e il cambio di parere è poi arrivato in conseguenza di nuove consulenze specialistiche, questo lo dice il dottor Malacarne, ma il tema vero sul quale riflettere è il parametro del trattamento di sostegno vitale indicato dalla Corte Costituzionale, che è sostanzialmente indefinibile dal punto di vista medico-scientifico e che rende sempre in salita questi percorsi. Non è l'unica difficoltà che si incontra, si ragiona appunto intorno alla legge sul fine vita. Intanto c'è un intervento di Guido Boffo sul Messaggero che mette, la troviamo a pagina 28 ma c'è il richiamo in prima, che mette proprio in evidenza il rischio di quello che lui definisce il federalismo del suicidio assistito, come dice effettivamente sta accadendo con alcune regioni munite di una legislazione che fissa procedure, accessi e limiti, e altre, per così dire, nelle retrovie, meno propense a favorire il libero arbitrio del malato terminale, con la conseguenza intollerabile che ci siano cittadini di serie A e B a seconda del luogo di residenza, o peggio ancora costretti a quello stesso turismo della disperazione che finora li ha condotti nelle cliniche svizzere. Ovviamente parla della calendarizzazione, sapete, per ora fissata al 3 di giugno del disegno di legge sul fine vita, che dovrebbe appunto arrivare al Senato, e dice nessuno si illude che questa calendarizzazione sia di per sé la soluzione, però è una opportunità, anche se ne individua diciamo così una serie di ostacoli, ovviamente, che più o meno sono quelli che conosciamo, ostacoli politici ovviamente, ma non solo, e di questo parla anche, c'è una citazione su Repubblica a pagina 25 e ampio spazio a questo tema è dedicato ancora una volta dal Dubbio, il quale Dubbio di spalla sulla prima pagina richiama un'intervista a Stefania Craxi, capogruppo degli Azzurri al Senato, che appunto dice sul fine vita la maggioranza sia unita, chi rema contro fa un torto al paese, ed è un appello non casuale visto quello che leggevamo ieri e di insomma frizioni e tensioni notevoli proprio all'interno della maggioranza su questo punto. Lei, intervistata da Francesca Spasiano, dice sono convinta che la maggioranza possa e debba restare unita, e le viene poi anche chiesto di Zaia, dice spero che con il suo peso politico voglia contribuire a questo percorso. Zaia, perché sicuramente ricorderete che quello che è stato il presidente della Regione Veneto era assolutamente a favore
e però di recente ha dichiarato che ha l'impressione che anche questa volta potrebbe finire in un nulla di fatto, dicendo speriamo in una legge che serve, non in una legge bandiera. E lei commenta queste parole dicendo: ho ben chiaro anch'io quanto sia complesso arrivare a meta, mi muove, lo dico con sincerità, il pessimismo della ragione e l'ottimismo della volontà, e condivido in pieno che serva una legge vera, non piantare una bandierina, l'ho detto in ogni occasione a tutti i miei interlocutori, è l'unico modo per dare al paese una risposta seria. Per questo cerchiamo dialogo e confronto senza pregiudizi, e spero che anche il presidente Zaia, con la sua autorevolezza e il suo peso politico, voglia spendersi e contribuire a questo percorso con tutto il suo partito. Questo dice fra l'altro Stefania Craxi, e sempre il Dubbio, poi anche sul Dubbio troviamo la cronaca del suicidio assistito appunto di Maria Sole, questa signora toscana, 63 anni, affetta da una forma di Parkinson degenerativo, morta appunto a casa sua dopo però un iter legale di 9 mesi, e ha lasciato questo messaggio in cui dice: mai più battaglie per un nostro diritto. Si cita anche Riccardo Maggi, segretario di Più Europa, che ieri ha dedicato un pensiero a Maria Sole e ai suoi cari, dicendo anche: un pensiero a ciò che sta accadendo in Parlamento, dove una destra bigotta è riuscita a partorire un disegno di legge pessimo, discriminatorio e persino crudele. Non può esserci alcuna discussione su quel testo, aggiunge Maggi, perché sarebbe persino peggio della situazione attuale. Meglio nessuna legge che una pessima legge. Ecco perché è importante che le regioni non si fermino in attesa di una legge nazionale e si dotino degli strumenti normativi che consentano ai propri cittadini di mettere fine alle proprie sofferenze. Quindi appunto il federalismo di cui si parlava prima, che però, se l'alternativa è una legge pessima, che peraltro, come sapete, al momento non ha un relatore di maggioranza, quindi anche questa cosa abbastanza bizzarra, mentre invece c'è quello della Bazzoli, che appunto del partito Democratico. Ci sono poi altre due segnalazioni al volo che vi voglio fare, che invece riguardano le carceri. Le prendo ancora una volta una dal venerdì. C'è una interessante reportage, davvero interessante, che ci racconta di quanti sono le persone al 41 bis, i fantasmi del 41 bis. Così Alessandra Zeniti vede intitolato il suo articolo: il regime di carcere duro compie 40 anni ed è applicato a 742 detenuti, troppi, secondo il magistrato Alfonso Sabella. Boss, mafiosi, stragisti, terroristi, ecco chi sono i sepolti vivi. E nella fotografia che accompagna il testo ci sono appunto tutta una serie di figurine, come si chiamavano, di queste persone che sono al 41 bis, da Alfredo Cospito a Filippo Graviano, a Leoluca Bagarella, a Maria Licciardi, Nadia Desdemola Nioce, Giuseppe Morabito, Pippo Calò. Quindi sostanzialmente giusto Cospito come anarchico e la Lioce come 9BR, tutti gli altri invece appartenenti, diciamo così, a quella che era la malavita, dalla Camorra, l'Andrangheta, ai Casalesi. Insomma, ed è davvero interessante. E l'altra segnalazione invece la faccio dall'Unità, perché invece qui è Marco Perduca a intervenire. Siamo sulla prima pagina dell'Unità: le carceri fuori legge e lo stato delinquente abituale. Il sito sovraffollamentocarcerario.it del ricercatore indipendente Marco Della Stella segnala che al 10 maggio
2026 nelle carceri italiane erano ristrette 64.547 persone a fronte della cosiddetta capienza regolare di 51.269 posti, solo 46.339 però effettivamente disponibili, quindi da 64.547 effettivamente disponibili sono 46.339. Questa discrasia tra realtà dei fatti e cifre burocratiche fa sì che il sovraffollamento medio sia del 139,29%. In alcuni casi, in 74 istituti, il sovraffollamento è superiore al 150%, cioè ci sono tre persone per ogni due posti disponibili. Addirittura a Lucca un picco del 229%. E quindi si parla di grazia, di indulto, eccetera, eccetera. Poi di grazia e di indulto riparleremo più avanti, quando ritorneremo sul caso Minetti, perché oggi ci sono novità interessanti. Ma l'ultima segnalazione la prendo da Repubblica, prima di passare alla lettura delle prime pagine e di un po' di notizie altre, diciamo così. Allora, la prendo, dicevo, dalla Repubblica, perché se andiamo alla rubrica delle lettere, quelle indirizzate a Francesco Merlo, il signor Sergio Giucastro da Milano scrive a Merlo: caro Merlo, è vergognoso il silenzio tombale sullo sciopero della fame dell'onorevole Roberto Giachetti di Italia Viva per protestare per i 20 mesi della commissione Vigilanza Rai senza presidenza per colpa del governo Meloni. La risposta di Merlo è: caro Giucastro, merita attenzione la protesta radicale di Giachetti, certamente motivato dalla difesa delle istituzioni, però le dico la verità, la commissione di vigilanza Rai è una sorta di soviet che non si è certo guadagnato il rispetto degli italiani con o senza presidente. Che però insomma, vuol dire niente, nel senso che intanto fate il presidente, poi se ne parla, ma soprattutto è vero che dello sciopero della fame di Giachetti non si parla assolutamente, anche se qualcuno ogni tanto, per esempio, lo rievoca anche in Parlamento. Ieri, per esempio, chi seguiva i lavori di Radio Radicale ne ha avuto sicuramente la possibilità di venirne a conoscenza. Veniamo, vi dicevo, alle notizie. Moltissimi sono i quotidiani, forse quasi la maggior parte, che dedicano l'apertura a quella che viene definita la strage dei sub alle Maldive, questi 5 italiani morti intrappolati in una grotta a 60 metri di profondità ad Alimatà, nell'atollo di Vavu. Io in questo caso sto appunto leggendo da Repubblica, visto che ce l'avevo proprio sotto mano. Non sembrano essere ancora note le cause, almeno al momento, quindi insomma si parla appunto di cause ignote, anche perché ci si interroga, visto che era un gruppo di biologi marini con un istruttore, c'era fra di loro anche una persona molto conosciuta, questa docente dell'Università di Genova, Monica Montefalcone, con la figlia, e poi una ricercatrice, anche lei di Genova, Muriel Odennino, un ragazzo che si era appena laureato in biologia marina, Federico Gualtieri, insomma, e un istruttore che li ha accompagnati. Nessuno di loro è riemerso da questa immersione, appunto, immersione non ordinaria, ecco, assolutamente non ordinaria, perché sono scesi davvero molto molto in profondità, cosa che di solito non si fa da quelle parti, a meno che non si vada appunto per una ricerca. E niente, purtroppo, no, però ripeto, le cause ancora non si conoscono, potrebbero essere, ci sono, insomma, sui giornali se ne avanzano diverse,
dall'allerta meteo ignorata al sospetto di un difetto delle bombole. Qualcuno avanza su qualche giornale persino l'ipotesi di un attacco di panico avvenuto in grotta, e quindi la possibilità di aver perso, diciamo così, la bussola, di rientrare a quella profondità. Può succedere davvero, veramente può succedere anche a 10 metri, ma a maggior ragione fra i 50 e i 60 metri. È inutile che io mi dilunghi oltre su questo aspetto, perché, ripeto, non si sa molto, e per ora sui giornali ci sono appunto i racconti delle vite di queste persone e degli atolli, delle Maldive, di quanti sono i turisti che ci vanno, insomma, cronaca. Invece, per quello che, e ovviamente questi titoli qui tolgono, diciamo così, l'apertura alla visita di Trump in Cina, che altrimenti sicuramente avrebbe preso il titolo più grande, forse battendosela con Draghi, il discorso di Draghi e l'intervento del Papa alla Sapienza, ma insomma questo è. E allora andiamo a vedere subito il manifesto, perché a questo proposito il manifesto, che invece non fa il titolo sui maldiviani, su queste vittime alle Maldive, però invece, e lo fa su Trump, fa un titolo che contiene anche un giudizio. Il titolo è Il sorpasso. Si vedono Xi Jinping e Trump ai piedi di una scalinata in cima alla quale ci sono tre soldati cinesi che stanno suonando una tromba. Pechino, Donald Trump saluta Xi Jinping durante una cerimonia di benvenuto nella grande sala del popolo. E scrive il manifesto: l'accoglienza è stata amichevole e cordiale per Trump in Cina, ma Xi mette in chiaro che le due potenze, ormai su un piano di parità, potrebbero entrare in conflitto sul futuro di Taiwan. Stabilità strategica costruttiva è la nuova formula di Pechino. Agli USA non resta che consolarsi con gli affari conclusi nel viaggio. Pochi, ritiene insomma il manifesto, quindi una sconfitta, diciamo così, su tutta la linea, non a caso appunto questo titolo, Il sorpasso. Vi voglio leggere la cronaca di questo incontro, almeno una parte, così come ce la fa a pagina 7 la Repubblica, perché Gianluca Modolo, che è inviato, è il corrispondente a Pechino, perché mette insieme insomma tutta una serie di elementi che ci possono aiutare a capire. Allora, tra anatra, manzo e grappa, nella sala del popolo suonano le note di IMCA. Potranno un'anatra alla pechinese, delle costine di manzo croccanti e un tiramisù per cena evitare di trascinare le due superpotenze della terra in uno scontro che sconvolgerebbe il mondo? In una giornata come quella di ieri, in cui si è perso il conto dei gesti, dei simboli, dei piccoli rituali, delle coreografie studiate al minimo dettaglio, pure la scelta del menù significa moltissimo. Xi Jinping ha dato ordine di mettere da parte alcuni piatti della cucina raffinata dell'area di Shanghai, tradizionalmente serviti durante i vertici, e ha scelto per il suo ospite un mix di sapori orientali e occidentali per compiacere i gusti culinari di Donald Trump, perché anche il cibo qui in Cina è potentissimo strumento di diplomazia. Nella prima giornata pechinese di Trump, il leader cinese ha messo in piedi uno spettacolo studiatissimo per solleticare l'ego del tycoon, che si è sentito accolto come un re, ma lo ha fatto soprattutto per segnalare all'americano la potenza della Cina e la volontà di Pechino di essere trattata alla pari di Washington. Un banchetto di stato sontuoso nella grande sala del popolo, tavoli adornati con fiori di loto, posate dorate, la banda militare che suona quella che l'americano ha eletto a sua colonna sonora, IMCA, e repliche in miniatura dei monumenti di Pechino, tra cui il Tempio del Cielo che i due leader avevano visitato qualche ora prima. Un posto fantastico, incredibile, la Cina è bellissima. Le parole di Trump passeggiando in quello che nell'ex Impero Celeste era il luogo dove i sovrani
Ming e King si recavano per chiedere agli dei un buon raccolto. Musica per Xi, che ama esaltare la grandezza della storia cinese davanti ai leader. Molte cortesie, tanta cordialità, Trump che insiste a chiamare Xi amico. Chissà se il segretario comunista dietro la faccia che difficilmente fa trasparire emozioni avrà gradito, ma non molta sostanza finora. Tensioni e sospetti restano lì, pronti a riemergere. Una giornata iniziata con un'accoglienza in pompa magna. Però insomma vedete come ogni volta si fa poi riferimento al fatto che tutto sommato, anche qui, insomma, si stringe poco, anche se a un certo punto scrive sempre Modolo, mentre Trump è più interessato a portare a casa accordi commerciali e a imbarcare i cinesi nella partita iraniana, Xi ragiona con più profondità sullo stato delle relazioni tra la Cina e gli Stati Uniti, sulla loro stabilità che deve garantire pace. Il cinese vuole mettere dei punti fermi, costruire delle basi, perché senza quelle di tutto il resto allora è inutile discutere. E torna a citare la trappola di Tucidide, che entrambi i paesi devono cercare di superare. Avverte l'ospite con severità che su Taiwan la linea rossa per Pechino non si transige e soprattutto conia una nuova visione che vorrebbe guidasse d'ora in avanti le relazioni tra le due superpotenze, una stabilità strategica costruttiva per essere partner e non rivali, una stabilità che si deve basare sulla cooperazione, su una coerenza moderata, sulla gestione delle differenze, su promesse di pace per il futuro. E alla fine, fra l'altro, si fa notare come Trump abbia persino bevuto, cosa che insomma per lui è quasi un unicum, visto che notoriamente detesta l'alcol. A proposito, ecco, adesso ci arriviamo perché molti giornali ci spiegano che cos'è questa famosa trappola di Tucidide e devo dire che la pagina appunto che gli dedica la Repubblica è fatta veramente bene, perché ricorda come appunto in realtà il primo ad applicare la trappola di Tucidide alle relazioni fra Stati Uniti e Cina fu Graham Allison, già sottosegretario alla difesa di Bill Clinton nel libro Destinati alla guerra, uscito negli Stati Uniti nel 2017. Quindi Xi Jinping probabilmente lo ha citato perché l'ha letto lì, a meno che davvero non abbia fatto questi straordinari studi classici e quindi non si ricordasse per la, veramente di ciò che scriveva lo storico greco Tucidide nel V secolo avanti Cristo a proposito della guerra del Peloponneso. Spiega Maurizio Bettini, che commenta per l'appunto questa questo intervento, siamo sempre su Repubblica, a pagina 11, dice: ma che cosa c'entra, no, tutto questo nel discorso, cosa c'entra Tucidide? Allora, Tucidide, autore della celebre opera La guerra del Peloponneso, combattuta fra Atene e Sparta nel periodo 431-404 avanti Cristo. Allison, che appunto lo cita in quel libro, dice: ha in mente un passo preciso dell'opera, quello in cui l'autore scrive: la ragione più autentica, per quanto mai dichiarata, di questa guerra penso che fosse questa: la crescente potenza ateniese e la paura che essa incuteva agli spartani resero la guerra inevitabile. In ogni caso, le cause dichiarate furono poi le seguenti. Tucidide, dice, non parla di trappola, sta solo cercando la causa più vera. Della guerra, ben diversa dalle ragioni espresse dai due contendenti. Lo storico fa comunque un'affermazione molto precisa e tutto sta in un verbo: Anankazai.
cioè resero inevitabile la guerra, quasi fosse motivata da un destino, la ananché dei greci, quella che Leopardi chiamava la ferrata necessità. E da qui l'idea di trappola che Ellison ha estrapolato dalle parole dello storico greco, quasi che alludesse a un meccanismo che scatta indipendentemente dall'azione umana. E Tucidide tiene molto a questa interpretazione degli eventi, insomma, come se non volessimo, però vabbè, per dire, mi sembra di tornare quando si facevano le versioni con Rocci. Detto questo, vi dicevo, da Repubblica c'è dunque intanto, ecco, una nota di Paolo Mastrolilli, sempre inviata a Pechino, siamo nella pagina successiva, quella del racconto appunto di questo incontro, in cui scrive Mastrolilli: l'intelligence americana fa sapere che la vendita di armi e diplomazia, il dragone sfrutta il conflitto. Quindi il presidente Trump, con l'abituale iperbole, ha detto che il vertice con il rivale cinese Xi verrà ricordato come il più grande summit di sempre, scommettendo che avremo un futuro fantastico insieme. A smentirlo, però, ci ha pensato la sua stessa intelligence, che in un rapporto pubblicato dal Washington Post lancia l'allarme perché Pechino si sta approfittando della guerra in Iran, trasformandola in un vantaggio diplomatico, militare ed economico. E se questa valutazione è corretta, stavolta ad avere le carte migliori in mano è la Repubblica Popolare, perché ha meno bisogno degli Stati Uniti di quanto gli Stati Uniti abbiano bisogno di lei. Sapete che, a proposito dell'Iran, Pechino avrebbe detto, insomma, che si impegnava a non fornire materiale bellico e aiuto da questo punto di vista. Viene spiegato bene sul Corriere della Sera, fra pagina 8 e 9, dove si dedica un articolo per ognuno di questi temi. Viene intervistato il sottosegretario Kim Won-son, ex sottosegretario generale dell'ONU, oggi rettore dell'Accademia Globale per le Civilizzazioni, siamo a Taiwan, che dice che per Taiwan la Cina starà molto attenta a non rischiare una guerra, perché riunirsi con Taiwan è un obiettivo geopolitico, non solo economico storico, ma quindi significherebbe avere una postazione avanzata aperta sul Pacifico. Però, dice, Pechino non può permettersi una guerra lunga e potenzialmente dolorosa, quindi un passo alla volta, evidentemente. Ma intanto ci viene anche detto come tutta questo incontro viene vissuto appunto in Iran o a Mosca. Da una parte Donald, visto da Teheran, scrive Greta Privitera, la propaganda, Donald indebolito, ma l'Iran ha paura di essere scaricato, per l'appunto, dalla Cina. E dall'altra invece, visto da Mosca, sberleffi al tycoon, rispetto per l'alleato, Putin guarda già al suo vertice con Xi, perché ci andrà fra pochi giorni, scrive Marco Immarisio. L'analisi invece che ne fa Stefanini sulla Stampa ci, diciamo, riporta un po' a quella che era stata la valutazione del manifesto, forse un pochino meno tranchant, ma insomma Stefanini così scrive: il G2 è la vittoria della Cina ai punti, così il summit cancella l'Occidente. E quindi la valutazione di Stefanini è la seguente: il vertice fra le due massime potenze mondiali ha prodotto pochi risultati concreti e ha segnato una drastica correzione di rotta degli Stati Uniti nella politica verso la Cina. Pechino è passata da principale rivale negli equilibri mondiali a pari grado, con cui dividersi la supremazia sul resto del mondo. La gara fra i due continua, è inevitabile, ma senza troppa fretta.
Questo sta benissimo a Xi, che guarda all'ascesa irresistibile della Cina in tempi medio-lunghi, va meno bene a Trump, che ha preoccupazioni molto più immediate, Hormuz, la benzina, le elezioni a medio termine, sulle quali anche voi, volendo, però Pechino gli può essere poco d'aiuto. E quindi, insomma, questa è una parte della sua valutazione. C'è poi, visto che siamo sulla stampa, voglio almeno citarla e consigliarvene, diciamo così, la lettura, una, come sempre, molto divertente articolo di Maria Laura Rodotà, Il secolo cinese e il circo americano, tra fast food, gaff, il turbinio trampiano al cospetto dell'impassibile Xi, i leader simili nel fisico e nella scelta di delegazioni senza donne. Devo dire, faceva effettivamente impressione ieri vedere le due delegazioni, quella cinese e quella statunitense, l'una di fronte all'altra, tanti fiori e tante cravatte, appunto un muro di cravatte, nemmeno una donna, l'unica presenza femminile peraltro che accompagnava Trump era quella della nuora, che è la moglie del figlio Eric, che appunto, come sappiamo, lo ha accompagnato. Michele Serra e Gramellini, rispettivamente sulla Repubblica e sul Corriere, danno più o meno la stessa interpretazione di questa visita, o meglio del comportamento di Trump, che improvvisamente, scrive per esempio Gramellini sul Corriere, fa l'amicone perché ha incontrato uno più grosso di lui o comunque grosso come lui, e quindi non lo umilia come fa solitamente con le altre persone con le quali si trova ad avere a che fare, e questa, insomma, è l'impressione invece proprio solo del... Anche Anna Zafesova sembra concordare con questa altra interpretazione, cioè che Putin, e qui stiamo parlando di Putin, teme di finire ai margini del nuovo equilibrio globale di Xi e Trump. E per questo, fra l'altro, dice questo, racconta di questo raid che c'è stato l'altra notte in Ucraina, il raid più massiccio della guerra per cancellare l'immagine di vulnerabilità. Quindi lungi dallo smettere la guerra, insomma, come qualcuno aveva pensato possibile, addirittura possibile rilancio diplomatico, discussioni dopo la tregua, e invece no, dice il Cremlino rilancia la guerra mentre aumentano le tensioni interne. E anche qui, da questo punto di vista, niente da fare. Visto che ho la stampa ancora in mano, vi segnalo anche Il Buongiorno di Mattia Feltri, dedicato a Cuba. Ieri ricordate che leggevamo sull'Avvenire quel reportage un'operazione in un ospedale cubano fatta con la torcia del telefonino, perché ormai non c'è più energia, e quindi scrive Feltri che fa impressione leggere i ricorrenti reportage da Cuba, appunto l'ultimo dettagliava sul disastro della sanità, eccetera eccetera, e dice fa impressione perché quando ero ragazzo i sostenitori di Cuba opponevano al mito della democrazia e della libertà, mito per loro, non per me né allora né oggi, le meraviglie della sanità e dell'istruzione, modelli di efficienza e uguaglianza socialista. E anche questi reportage, il più delle volte, sembravano subire la seduzione dell'isola di Fidel Castro e Che Guevara, di Hemingway e di Marquez, dei pomeriggi al mare, le notti a ballare, delle vacanze a inseguire il morso, un morso di rivoluzione che gli europei si illudono di assaggiare qui, come diceva Mario Vargas Llosa, e rifarsi di tutte le loro utopie fallite. Le colpe oggi ricadono regolarmente su Donald Trump e il suo embargo sempre più impietoso, mentre nell'isola si fa la fame, e in effetti lo sa solo Trump quale sia il pericolo di cui parla e straparla per la sicurezza degli Stati Uniti. Ma forse qualche colpa in più l'hanno anche gli eredi e detentori della dittatura castrista, che in nome di un'ideologia defunta e putrescente mettono in miseria un popolo intero, in miseria o in carcere, perché proprio ieri
Prisoner Defenders ha calcolato il nuovo record di detenuti politici a L'Avana. Sono 1260, fra cui una quindicina di minorenni, tutti reclusi per aver detto no al fascino di Fidel e del Che. Detto questo, ritorniamo a parlare di Europa. Lo ha fatto, come sapete, Mario Draghi ieri quando ha ricevuto il premio Carlo Magno. A lui, a questo suo intervento, dedica la pagina, la sua prima pagina, Il Dubbio, che eccolo qua, l'Europa di Draghi, libera dai veti interni e senza l'ombrello americano. L'ex governatore della BCE contro l'Unione Europea bloccata dai 27. E cioè questo virgolettato, questa sua frase, i paesi consapevoli siano liberi di andare avanti. In un mondo in cui le alleanze sono in continua evoluzione, ogni dipendenza strategica deve ora essere riesaminata. Per la prima volta a memoria d'uomo siamo davvero soli insieme. L'Europa sta reagendo a questa nuova realtà, ma lo sta facendo all'interno di un sistema che non è mai stato concepito per affrontare sfide di questa portata. Lo ha detto Mario Draghi alla cerimonia del premio Carlo Magno e poi appunto l'attacco all'Europa bloccata dai veti dei paesi membri. La nostra esperienza attuale, ha evidenziato ancora Draghi, è che l'azione a livello dei 27 spesso non riesce a fornire ciò che il momento richiederebbe. I paesi che sentono il peso di questo momento in modo più acuto devono essere liberi di andare avanti. Insomma, sono cambiate le circostanze, sono cambiate come mai prima d'ora. E quindi la Draghi dice cambiate anche le norme. Se però volete leggervi tutto il testo integrale, dovete prendere il foglio pubblica tutto l'intervento di Mario Draghi e soprattutto c'è anche l'editoriale del direttore Cerasa, una gran sveglia di Draghi a Meloni, però nel senso che l'interpretazione che ne viene data ovviamente è anche europea, ma non solo. Scrive infatti Cerasa: Draghi invita l'Europa a cambiare le sue priorità, sfida il trumpismo con il pragmatismo e ricorda che differenza c'è fra europeisti che puntano sulle chiacchiere e quelli che puntano sui fatti. La presa in carico anche della questione che riguarda Meloni viene analizzata qui. Dobbiamo andare a pagina 3, eccola qua, nella stessa pagina in cui trovate il testo dell'intervento. Dice Draghi, dice Giorgia Meloni dovrebbe capire, lei che ha detto più volte di avere a cuore il futuro di un'Europa pragmatica, che l'idea secondo cui chi vuole andare avanti può farlo non può più essere considerata un tabù, deve essere considerata il motore dell'Europa del futuro. La ricetta, dice Draghi, è lì di fronte a noi ed è una ricetta che non passa dalla necessità di spendere di più, dall'ansia di avere scostamenti di bilancio, dall'angoscia di avere deficit legittimati. È una ricetta che passa dalla capacità di comprendere che per essere europeisti oggi non basta cercare occasioni per essere non trampiani. Bisogna lavorare per far emergere i campioni europei, bisogna lavorare per stimolare la concorrenza, lavorare per combattere gli eccessi di dirigismo, per ridurre i divari di produttività dell'Europa. E questo, fra l'altro, questo aspetto è anche quello che poi tocca Folli nella sua analisi di questo discorso, nel senso che anche Folli, e siamo su Repubblica a pagina 17, intitola il punto ma Draghi parla anche all'Italia, quindi questa lettura, diciamo così, in chiave nazionale. Devo dire che Draghi è forse una delle persone più premiate e poi però meno ascoltate
ogni volta che dice qualcosa tutti si sperticano in lodi per i suoi interventi, e però poi non è che gli si dà molto retta. Ma comunque, vedremo. Intanto, vi dicevo, Stefano Folli dice: come è avvenuto altre volte in passato, Mario Draghi ha preso la parola dopo un periodo abbastanza lungo di silenzio e ha stimolato l'Europa ad affrontare le proprie responsabilità in modo tormentato. In un mondo tormentato. L'Europa e anche l'Italia, ovviamente, perché esiste una chiave domestica per interpretare l'intervento dell'ex presidente del Consiglio. Destinatari sono i politici di entrambi gli schieramenti, chiamati in modo implicito ma abbastanza chiaro a misurarsi con una visione di politica estera su cui potrebbe, magari dovrebbe, realizzarsi una forma di convergenza fra maggioranza e opposizione. E dice ancora Folli: il senso del suo discorso potrebbe tornare in mente a qualcuno dei parlamentari che alla fine del 28 dovranno riunirsi per dare un successore al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Di qui ad allora non sappiamo se e fino a che punto i governanti europei, da Ursula von der Leyen a Merz agli altri, faranno tesoro del monito dell'autorevole italiano che si hanno premiato. Tuttavia è evidente che la seduta di fine 28 delle Camere riunite sarà un passaggio rilevante per completare gli assetti interni della Repubblica, che l'anno prima, nel 27, avrà rinnovato la legislatura. E ne deriva che quella di Draghi non è una candidatura e forse nemmeno adombrata al Quirinale, del resto il ricordo del 22 consiglia la prudenza. Tuttavia è una carta ulteriore messa sul tavolo in attesa che si definiscano i rapporti di forza fra destra e sinistra nelle Camere che saranno elette attraverso una legge elettorale ancora da mettere a punto. Ecco perché il richiamo all'Europa è anche un messaggio all'Italia, bisognosa di darsi una politica internazionale adeguata ai tempi. La destra di governo, continua ancora poi Folli, bene o male le sue scelte sul piano internazionale le ha fatte. Giorgia Meloni ha tenuto a bada il Salvini russofilo e si è sforzata, senza riuscirci, di riportare l'eccentrico Trump dentro la cornice di un atlantismo tradizionale. Semmai la destra, con l'eccezione di Forza Italia, ha faticato a nascondere il suo euroscetticismo, ed è la ragione per cui oggi le posizioni di Draghi, ispirate a un classico europeismo, non piacciono ai leghisti e non entusiasmano Fratelli d'Italia. Viceversa, il campo largo non ha ancora maturato una proposta in grado di unire i 5 Stelle e l'estrema sinistra, I 5 Stelle e l'estrema sinistra di AVS sono contrari al riarmo in funzione anti-Putin, ma devono spiegare come potrà l'Europa ovviare alla propria solitudine se non avrà i mezzi per difendersi. A sua volta il PD di Schlein sa di dover fare convivere diverse anime al suo interno e non basterà appellarsi a Obama, personaggio che rappresenta il passato e non il domani di un'America in cerca di una via per andare oltre Trump. Al momento la politica internazionale è un palcoscenico dove si proietta la rivalità Schlein-Conte nel segno dell'alternativa fra primarie sì e primarie no. Eppure le questioni sono altre e più serie. Non solo Draghi, ma la stessa realtà impone una riflessione sui passi da compiere. Ci arriviamo fra un attimo a questo richiamo, lo riprendiamo fra un attimo. Prima però, rapidissimo passaggio anche sull'altro discorso, intervento ieri di Papa Leone all'Università La Sapienza, se non altro perché, ovviamente è il titolo di apertura di Avvenire, sarebbe stato clamoroso il contrario, anche se la foto a centropagina non è del Papa ma è dell'incontro fra Trump e Xi Jinping, però il titolo di apertura è un virgolettato: non si chiami difesa, il riarmo dell'Europa, che è appunto una frase detta dal Papa, e Leone, che è andato in visita alla Sapienza ieri, che sapete fra l'altro è la più grande università del continente, annovera 125.000 studenti e oltre 3.500 docenti,
e quindi lui è andato lì. Sapete tutti benissimo di quando invece fu impedito a Papa Ratzinger di andare all'università, e a questo proposito sulla Repubblica c'è un intervento di Parisi, il fisico Parisi, perché lui era stato uno di quelli che aveva firmato la lettera perché Ratzinger appunto non andasse alla Sapienza, e invece ieri era lì a spellarsi le mani. E allora

delle proteste, tra cui una lettera di cui lei fu firmatario, rinunciò a venire alla Sapienza. E lui dice: Benedetto XVI doveva inaugurare l'anno accademico, non compiere una visita pastorale, cosa che cambia moltissimo il contesto. La differenza è fondamentale, non la spiega, però ritiene che sia fondamentale. Nella nostra lettera comunque consigliavamo al rettore di non consentire la visita se questo era possibile. La lettera finì sui giornali a gennaio, senza data, pochi giorni prima della visita, ma era del novembre del 2007 ed era stata mandata privatamente al rettore. Non volevamo minimamente annullare una visita già annunciata a Coram Mundo, sarebbe stato un atto di scortesia, era un consiglio ragionevole. Se il rettore avesse accettato di programmare la visita in un'altra occasione, ma in realtà andò avanti e le cose poi non sono andate bene. E quindi dice, il contesto era differente, perché non si invita il Presidente della Repubblica ad aprire l'anno santo, così non si invita un Papa ad aprire un anno accademico. In ogni caso sono contento di tutto quello che questo Papa sta facendo. E quindi questo è. Si interviene su questo, di nuovo anche sul Foglio, ma in realtà è, diciamo, una nota a margine, se così la vogliamo definire, perché Giulio Meotti ci fa sapere, a proposito degli accordi delle università, che al 2025, che è l'ultimo anno di riferimento, l'Italia aveva più nuovi accordi accademici con l'Iran, 5, che con Israele, 3. Con la Repubblica Islamica sono stati siglati 5 accordi quadro bilaterali dalle università di Torino, Federico II di Napoli e della Basilicata, mentre con Israele da quelle di Torino, dell'Aquila e di Trento. Intanto l'Italia svetta in negativo nel rapporto dell'Associazione dei Rettori delle Università Israeliane sul boicottaggio accademico globale contro Israele. Nel 2005 eravamo già ben oltre il momento in cui era scoppiata, fra l'altro, la rivolta in Iran, quella legata alla povera Mahsa Amini. Comunque, visto che stiamo parlando di Israele, l'altra segnalazione che vi faccio dal Foglio è quella di quello che viene definito il cortocircuito CGL sulla storia della farmaceutica Teva. Ne scrive Dario Di Vico, che dice: oggi sarà ufficializzata la crisi della Teva e partirà la vertenza sindacale. Messa così può sembrare che sia una delle tante, ma Teva è una multinazionale del farmaco specializzata nella produzione dei cosiddetti generici e che ha una particolarità: batte bandiera israeliana. E per questo motivo nei mesi scorsi è stata sottoposta a una campagna di boicottaggio commerciale da parte di sindaci, consigli comunali e anche strutture territoriali del sindacato. Non c'è ovviamente un legame diretto e quantitativo fra la crisi che investe il gruppo e le azioni di contrasto che hanno messo nel mirino Teva, ma è certo che i comunicati sindacali, che già da marzo chiedevano solidarietà alle istituzioni nazionali e locali, hanno destato polemiche in rete. Insomma, dice Di Vico, la CGL avvalla il boicottaggio dei farmaci israeliani, ma poi teme che Teva, che appunto è in crisi, venda e scappi, e ha voglia se è un cortocircuito questo, in effetti. C'era anche una sottolineatura che mi ero fatta, eccola qua, sul Corriere della Sera, perché diciamo così, a coronamento di tutti questi ragionamenti, Ernesto Galli della Loggia, parlando a sua volta di quella che definisce l'occasione storica per l'Europa, sostanzialmente dice che e adesso arrivo a pagina 32 in modo da, eccoci qua, che l'Europa avrebbe finalmente l'occasione, per data, diciamo così, la situazione, per tentare invece di sconfiggere Putin. Quindi non segue, diciamo così, le parole del pontefice, perché dice: nella prospettiva che si sta aprendo, una virtuale sconfitta di Putin, ovvero una sua mancata

0: vittoria, che sarebbe la stessa cosa, la quale venisse dopo un impegno a corpo morto dell'Unione Europea a fianco dell'eroica resistenza ucraina, adeguatamente motivata e presentata in questi termini all'opinione pubblica, costituirebbe un gigantesco passo avanti verso un'Europa politica che naturalmente dovrebbe accogliere a bandiere spiegate Kiev fra i propri membri. Perché lui dice la storia si è messa in moto, insomma c'è una coincidenza di occasioni che andrebbe colta al volo, e quindi la proposta è esattamente all'opposto. Vi dicevo qualche accenno rapidissimo di politica, una segnalazione. Intanto, vabbè, sul Corriere della Sera, visto che ce l'ho qua, ne approfitto subito, a pagina 17 ancora un sondaggio. Sapete che si discute di eventuali pareggi possibili alle elezioni. Cesare Zapperi scrive: coalizioni testa a testa, lo spettro del pareggio evitato dallo stabilicum. Questa è la simulazione fatta da Utrend: con lo 0,1% in più vincerebbe il campo largo. Però insomma c'è ancora una gran parte di elettorato che deve scegliere la propria collocazione, però questa sarebbe al momento la situazione. Secondo Libero non è così, l'apertura di Libero è dedicata a, non si capisce, insomma, si parla genericamente di sondaggi che deludono i compagni, il campo largo, è già finita la festa, in realtà è la cosiddetta super media, no? Che viene fatta fra i sondaggi, e dopo qualche settimana negativa post referendum, secondo Libero il centrodestra torna a crescere. Brutto colpo per Elli e soci, bastonati pure dalla UIL che dice basta propaganda sul lavoro. È un intervento del segretario della UIL Bombardieri, che dice il decreto sul 1° maggio è una nostra vittoria. Ho spiegato anche a esponenti PD di smetterla di fare propaganda su questo tema. Insomma, Bombardieri che si sgancia dalla linea della CGIL e fa qualche apprezzamento per il governo nel contrasto ai contratti pirata che penalizzano i lavoratori. Ma appunto di politica vera e propria, poi forse oggi il ragionamento più interessante è quello che troviamo sul Dubbio, perché riprende e prova a cucire insieme gli interventi degli ultimi giorni che vedevano scendere in campo Travaglio e Bettini intorno alla figura di Conte, e in attacco verso Elly Schlein. Paolo Delgado: le larghe intese Bettini-Travaglio contro l'asse PD Forza Italia, cioè c'è questo timore, no, che ha legge. Il dibattito politico si sia spostato dalle sedi proprie, il Parlamento, le direzioni dei partiti, alle pagine dei quotidiani con clac sui social non è una novità. Di conseguenza, se due nomi pesanti come Goffredo Bettini e Marco Travaglio lanciano a strettissimo giro lo stesso allarme, la faccenda ha il suo peso politico. Due giorni fa, intervistato dal Foglio, Bettini ha messo il PD in guardia dalla tentazione di provare a sostituire il Movimento 5 Stelle con Forza Italia. E vabbè. Non vorrei che il campo diventasse tanto largo da ospitare dei cavalli di Troia, non vorrei che qualcuno, in nome del cosiddetto centro, potesse sognare la sostituzione del Movimento 5 Stelle con Forza Italia. Travaglio se la prende direttamente con Elly Schlein, che doveva cambiare il partito, invece continua a comportarsi come se il partito avesse cambiato lei. E il casus belli, appunto l'avevo notato, era la trasferta della segretaria del PD e l'incontro con l'ex presidente Obama, che il direttore del Fatto sembra considerare un po' peggio di Donald Trump. Ma, dice Delgado, si tratta in tutta evidenza del primo appiglio a disposizione per poi appunto andare a ragionare di tutt'altro, e cioè proprio di questo rischio. La denuncia, il messaggio di Travaglio è tutto interno ai confini nazionali, denuncia la tentazione di un ritorno al peggior passato, quello della sinistra di destra, camuffata da terzo e quarte via, vie che attira i padroni ma mette in fuga gli elettori, elettori che appunto verrebbero dal Movimento 5 Stelle. Visto che parliamo di Travaglio, abbiamo giusto il tempo per andare a vedere questa questione della... vi segnalo diciamo nell'ambito comunque del dibattito politico e della giustizia anche un'intervista che il Corriere della Sera fa al vicepresidente del CSM Pinelli. Non ho il tempo di leggerla, ma insomma è un invito a voltare pagina. Dice: sul CSM voglio rassicurare, sarà adeguato al suo ruolo. Poi sì, parla anche di Garlasco e dice: serve un esame di coscienza. Però insomma non è che su Garlasco oggi insomma, ci sono gli articoli di mantenimento con qualche novità, ma quello che invece mi interessa è il caso Minetti, se non altro perché lo ritroviamo invece con molta evidenza sui giornali, a partire dal Fatto Quotidiano, che si adonta moltissimo della decisione di Milano, dei PM di Milano, del giudice di Milano, che ha deciso di non sentire la testimone, o meglio questa signora che sosteneva di aver lavorato come massaggiatrice nel rancho di Minetti e Cipriani in Uruguay, il tribunale di Milano ha deciso che non ci andrà. La PG non vuole sentire la testimone delle accuse contro Cipriani e Minetti, così fra pagina 2 e pagina 3, poi appunto. Però il titolo di apertura è: la testimone rincara la dose, mentre invece è esattamente il contrario di quello che ci viene detto da altri giornali, innanzitutto dal Dubbio, anche qui c'è un richiamo in prima: nessun sistema Minetti, Grace smentisce Travaglio. Cioè in realtà nel senso che le cose sono due: una, che il Tribunale di Milano ha ritenuto che non ci fossero riscontri sufficienti per andare a interrogare questa signora, ma in realtà questa signora ha rilasciato un'altra intervista alla televisione uruguaiana, nella quale dice di non poter dare per certa la presenza di minorenni alle feste, e soprattutto dice: sono state distorte le mie parole e sembra, non dico fare marcia indietro, ma insomma comunque una situazione completamente diversa o abbastanza diversa da far dire comunque che Grace smentisce Travaglio, e da quindi dare l'occasione a Libero di mettere la foto in prima pagina della Minetti: sberla dei PM a Travaglio in company, crollate le accuse alla Minetti, la testimone inattendibile, la procura smonta il fatto, nuove accuse infondate. Quindi questo è quello che viene raccontato, con fra l'altro anche, ecco, c'è un intervento anche sul giornale, perché ovviamente anche il giornale riprende con una certa evidenza questa notizia. Fra l'altro anche il giornale fa il richiamo in prima: caso chiuso, la procura, la grazia a Minetti resta, salta la tesi del fatto su adozione Festini Hard, la presunta superteste si rimangia le accuse, appunto sono stata fraintesa. E qui vi segnalo, no vabbè, niente, a posto così. Invece dobbiamo cominciare a chiudere, però con tre segnalazioni. Allora, intanto, visto che abbiamo parlato tanto anche di social, di questi manager che sono andati con Trump in Cina, insomma c'erano anche personaggi e persone legate appunto ai social, Meta, eccetera, eccetera. Ecco, la notizia che ci viene data sia dal Quotidiano Nazionale che dalla Stampa è che un gruppo di genitori ha deciso proprio di fare causa a Meta, perché guidati, diciamo così, da una signora, Irene Roggero, la cui figlia di 12 anni si era suicidata. Lei dice: i social come una malattia fulminante, mia figlia si è uccisa, non accada mai più. E questa signora ha fatto causa alle piattaforme, perché dice il suo dolore è stato assecondato dagli algoritmi, che quindi l'hanno portata appunto a non allontanarsi da quei pensieri suicidari, e anzi hanno contribuito a che aumentassero. È successo nel 2024 a Milano, e scrive invece il Quotidiano Nazionale: ora 10 famiglie si uniscono in class action contro Meta e TikTok. E questa signora dice: non avevamo armi per difenderla dalla dipendenza degli algoritmi. Quindi questo, insomma. E infine, ultima segnalazione sempre dalla Stampa, ovviamente moltissima attenzione al Salone del Libro che si è aperto, e c'è visto che ieri parlavamo tanto di pettegolezzi, io ve lo dico, c'è Barbara D'Urso che si dice Mediaset tutta la verità, però questi sono fatti vostri se ve la volete leggere. Invece vi dicevo, grande attenzione al Salone del Libro, e soprattutto perché ieri c'è andato il Ministro della Cultura Giuli, che dice: mi sento più a casa che al Ministero, manca un anno al voto, voglio concentrarmi su cosa lasciare. E poi continua a parlare della Biennale, ovviamente dice che fra una settimana l'andrà a visitare, e poi smentisce di avere troppe frizioni con Salvini, e insomma, e questo è. Però a me quello che mi... ecco, se proprio vi devo consigliare la lettura di un'intervista, è quella di Zadie Smith. La solidarietà è un atto radicale. Ascoltiamo il dolore dei nemici. Le guerre culturali non sono rivoluzioni, sono conservatrici e di destra. Ecco, questa lei mi piace. Va bene, io ho finito per ora e per questo mese. Ci sentiamo, penso, fra un mesetto. Intanto buona continuazione.
1: Radio Radicale, grazie Flavia Fratello, che ha concluso la settimana di Stampa e Regime. Sono le 8:56 minuti, alle 9:30 ci collegheremo con la Camera dei Deputati per lo svolgimento di interpellanze urgenti. Vediamo il sommario di questo notiziario. Al microfono Antonello De Fortuna, Federico Punzi, in regia Iva Radicev. Il vertice a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping, il discorso all'Europa di Mario Draghi, la guerra nel Golfo, le elezioni locali britanniche del 7 maggio ricadute sul governo Starmer, la partecipazione del cantante israeliano Noam Bettan all'Eurovision 2026, questi i temi di questa edizione del notiziario, che chiuderemo con la rubrica Scegliere il futuro con il professor Giovannini. Federico.
2: Allora sì, partiamo dal vertice tra Stati Uniti e Cina. Donald Trump è ripartito a bordo dell'Air Force One da Pechino alla volta degli Stati Uniti, oggi l'ultimo incontro nel quartiere della leadership cinese a Zhongnanhai a Pechino, cerimonia del tè tra Trump e Xi Jinping. Abbiamo concluso accordi fantastici, ha detto Trump, che ha anche ribadito la sintonia sull'Iran e sullo stretto di Hormuz. E Xi Jinping anche ha parlato di intese importanti consenso per mantenere relazioni economiche e commerciali stabili e ampliare la cooperazione. Ma ne parliamo con Francesco Radicioni in diretta. Buongiorno Francesco.
3: Sì, buongiorno a te Federico, buongiorno a chi ci ascolta. Sì, come ricordavi l'Air Force One è ripartito pochi minuti fa dall'aeroporto della capitale cinese, concludendo così la prima visita di un presidente americano nella Repubblica Popolare degli ultimi 9 anni. Come ricordavi, anche queste ultime ore della visita di Donald Trump a Pechino sono state segnate da un'apparente cordialità tra i leader delle due più grandi economie del mondo, tuttavia per il momento non si vede una vera e propria svolta nelle relazioni tra Cina e Stati Uniti. Ecco, dopo l'incontro di ieri nella grande sala del popolo affacciata su Tiananmen, questa mattina Xi Jinping ha aperto al presidente americano le porte di Zhongnanhai, cioè il quartier generale del Partito Comunista, la residenza della leadership cinese e il vero e proprio cuore del potere di Pechino. L'ultimo presidente americano ad essere ricevuto a Zhongnanhai era stato Barack Obama nel 2014. Ecco, tra i padiglioni di questo antico parco imperiale vicinissimo alla città proibita, Xi Jinping ha definito questa visita di Donald Trump in Cina come una pietra miliare delle relazioni tra Pechino e Washington, un chiaro riferimento questo al concetto della stabilità strategica costruttiva, cioè il nuovo paradigma che nelle intenzioni di Pechino dovrebbe andare a definire nei prossimi anni il rapporto tra le due più grandi economie del mondo. Ecco, al di là del consueto linguaggio oracolare e paludato della leadership della Repubblica Popolare, l'intenzione di Pechino è abbastanza chiara, cioè le relazioni tra Cina e Stati Uniti devono vedere nella cooperazione l'asse centrale, mentre la competizione tra Pechino e Washington deve essere moderata e gestibile. Questo con l'obiettivo, spiegava sempre ieri Xi Jinping, di evitare la trappola di Tucidide, e cioè quell'idea resa celebre da un accademico americano, tra l'altro sempre più presente nei palazzi del potere cinese e sempre più attivo nei palazzi del potere cinese, secondo cui appunto una potenza egemone, una potenza in ascesa rischiano di essere trascinate nella guerra. E come ammonito tra l'altro ieri dal leader della Repubblica Popolare, lo scontro tra Cina e Stati Uniti rischia di scoppiare per una, quella che è stata definita una cattiva gestione della questione di Taiwan, e cioè la più rossa delle linee rosse per la Repubblica Popolare. Molti analisti temevano alla vigilia di questo viaggio che Donald Trump avrebbe potuto fare alcune concessioni alla leadership cinese proprio sulla questione di Taiwan e sul difficilissimo equilibrio semantico che definisce proprio il rapporto tra Taiwan e gli Stati Uniti dopo il riconoscimento della Cina di Pechino come il legittimo governo della Repubblica Popolare, per l'appunto, ma che appunto questo tipo di concessioni Donald Trump non le ha fatte, non è inciampato in questo tipo di questioni, come appunto ha ribadito anche ieri il segretario di Stato Marco Rubio. La posizione degli Stati Uniti su Taiwan non è cambiata. privata. Ecco, se queste però sono state le priorità della Cina nel corso di questa visita, la Casa Bianca è sembrata invece molto più interessata a tutti i dossier economico-commerciali. Abbiamo concluso accordi fantastici, ha detto nelle scorse ore Donald Trump nella capitale cinese. Ecco, non abbiamo ancora molti dettagli di questi accordi fantastici, tuttavia l'amministrazione americana ha parlato nelle scorse ore di un ordine da parte della Cina di 200 aerei della Boeing, e cioè molti meno, circa un terzo rispetto a quelli di cui si era ipotizzato alla vigilia di questo viaggio, così come si è parlato di acquisti davvero molto molto significativi di carne e di soia, anche questi poi andranno verificati nei prossimi mesi. Rimane infine, Federico, poco chiaro quello che sarà il futuro dei chip di Nvidia per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Lo sappiamo, per anni gli Stati Uniti hanno limitato le esportazioni di tecnologia americana in Cina, poi ci sono state alcune aperture negli scorsi mesi da parte della amministrazione americana, aperture comunque limitate a una determinata tipologia di chip, cioè gli H200, anche se ora Pechino negli ultimi mesi, insomma, è sembrata piuttosto reticente a compiere questi acquisti di questi microchip, puntando soprattutto sull'autosufficienza tecnologica, una mossa che diversi osservatori hanno definito come più tattica che una autosufficienza reale. Già alla vigilia di questo viaggio la Casa Bianca aveva inoltre detto di aspettarsi da parte di Pechino delle pressioni sull'Iran per chiudere, per arrivare a un'intesa tra Washington e Teheran. Questa mattina Donald Trump ha detto che con Xi Jinping la vedono in modo simile su come la crisi in Medio Oriente deve finire, tuttavia nel corso di questi due giorni dell'inquilino della Casa Bianca a Pechino, Xi Jinping non ha fatto nessun commento pubblico sulla guerra in Iran e sulla crisi in Medio Oriente. Cioè, nel comunicato cinese diffuso ieri c'è un brevissimo passaggio appunto di come i due leader avrebbero parlato di varie crisi internazionali, compreso il Medio Oriente, anche se questa mattina il Ministero degli Esteri cinese ha diffuso un comunicato ribadendo quella che è da tempo la posizione di Pechino, cioè la guerra non sarebbe dovuta scoppiare, lo stretto di Hormuz dovrebbe essere riaperto, ma è anche necessaria una nuova strategia di sicurezza in tutto il Medio Oriente, in tutta la regione del Golfo. Il messaggio di Pechino anche su questo è abbastanza chiaro: vogliono un Medio Oriente meno americano. Nessuno si aspettava già alla vigilia di questo viaggio enormi svolte dalla visita di Donald Trump in Cina, anche perché sia a Pechino che a Washington si è assolutamente consapevoli che il rapporto tra le due superpotenze, le due più grandi economie del mondo, sarà soprattutto una maratona. Nei prossimi mesi sono previsti altri faccia a faccia tra Donald Trump e Xi Jinping, a partire probabilmente proprio da settembre, quando Donald Trump ha invitato Xi Jinping alla Casa Bianca, ma poi ancora un nuovo vertice in Cina a novembre e poi il G20 di Miami. Saranno insomma molte le occasioni per i leader di Cina e Stati Uniti di tornare a incontrarsi nei prossimi mesi. Staremo a vedere che cosa succederà. Per il momento è tutto, se non hai domande, linea allo studio.
4: Grazie a Francesco Radicioni.
1: E ci occupiamo delle ricadute in Italia della visita, delle letture dell'incontro Xi-Trump, dell'importanza di questo viaggio. Gianfranco Palazzo l'ha parlato con Gian Giacomo Calovini, capogruppo di Fratelli d'Italia in Commissione Affari Esteri e Comunitari della Camera.
5: La visita è una visita storica, tra due
6: paragonabile leader, a quella di Nixon.
5: Paragonabile a quella di Nixon, degli anni in cui poi dopo si passò, insomma, ad una alla famosa anche diplomazia del ping pong degli anni 70, quindi insomma qualcosa di veramente importante, in una fase cruciale, in una fase in cui i cambiamenti sono sotto gli occhi di tutti, tra conflitti, guerra, la situazione in Russia che non si riesce a sistemare, ovviamente il tema iraniano, il nucleare e tante altre cose che sono state e che devono essere toccate da questi due leader. Però ci sono un po' di considerazioni da fare. Primo, Donald Trump arriva un po' più debole sicuramente, questa visita l'ha rimandata più volte, ha chiesto di spostarla, doveva essere inizialmente fatta nel mese di marzo, poi pareva aprile, siamo arrivati quasi a metà maggio, è arrivato probabilmente anche con la volontà di cercare una soluzione sul tema medio orientale, quindi su una guerra che è iniziata e non sta andando oggettivamente come avrebbe voluto lui. Prima considerazione. Seconda considerazione, mi stupisce molto il formato, un po' di diplomazia la conosco, un po' di vertici li ho seguiti, è durato molto più del previsto, si parla di oltre 2 ore, consideriamo che poi dopo ci sono anche tempi molto più lunghi per gli interpreti, insomma di certo non sono colloqui che avvengono in inglese, non sono colloqui semplici, però mi ha colpito il fatto che mi sarei aspettato un vertice tra di loro, con un numero 2, con un consigliere diplomatico, invece hanno voluto aprirlo appunto anche ad una serie di rappresentanti del mondo economico, e qui iniziano già a esserci le prime domande, cioè stanno parlando soltanto di economia? Contrariamente a quelle che ci aspettavamo, non si tocca il tema iraniano, non si tocca il tema nucleare, non si toccano altri argomenti fondamentali in questo momento, stiamo cercando di interpretarlo. Emerge che forse però Pechino ha voluto rimarcare e sottolineare la propria posizione e quelli che sono anche i limiti, tant'è che Taiwan è emerso durante il dibattito. I motivi per entrare in rotta di collisione con Pechino sono tantissimi per gli Stati Uniti, il tema della difesa innanzitutto, il tema medio orientale come abbiamo detto, il tema di Russia-Ucraina, il tema economico-energetico, cioè ci sono tanti dossier. In questo momento la politica di Trump ha rimesso comunque Pechino al tavolo con più forza rispetto a qualche mese fa, qualche settimana fa, i negoziati, se ci saranno, indipendentemente da come stanno andando per il tema medio orientale, si stanno facendo in Pakistan. Sappiamo tutti perfettamente che il Pakistan è forse il migliore alleato in questo momento della Cina nella zona asiatica, in conflitto soprattutto con l'India, cioè ha dato oggettivamente forza a Pechino.
4: E ancora su questo Lanfranco Palazzolo ha intervistato Michele Geraci, economista già sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico nel governo Conte 1.
6: Trump è da dove, con chi è andato in Cina? Si è portato i maggiori CEO americani in 2 settori, tecnologia e finanza, quindi è un indicatore che c'è un interesse a fare investimenti. È molto più interessante la parte tecnologica, perché è sempre stata all'interno di questa guerra dazi tra Cina e Stati Uniti, c'è stato un insieme di questa guerra dazi che coinvolgeva specialmente il settore tecnologico, quindi aziende come Nvidia, che non può vendere i chips di altissima generazione, di nuova generazione alla Cina, perché Trump ha messo un embargo, però il CEO di Nvidia era su Air Force One con Trump e oggi è a Pechino. Ci sono anche altri CEO di aziende che sono un po' più a valle di quelle un po' più note, aziende che fanno componenti di trasmissione ottica, memoria ed altro, c'è Micron, e quindi c'è questa...
7: Quindi non era a mani vuote?
6: Assolutamente non era a mani vuote, anche perché queste tecnologie, e qui la cosa però è politica, è esattamente quello che la Cina vuole acquisire o acquistare. Comprare, non vuole acquistare le aziende, non potrebbe fare un'acquisizione su una di queste aziende strategiche, però può comprare i prodotti. E questo servirebbe anche a colmare in parte quel famoso deficit commerciale di cui Trump si lamenta. Trump dice sempre alla Cina dovete comprare di più, e la Cina dice sì, noi vogliamo comprare, però quello che vogliamo noi comprare voi non ce lo volete vendere. Quindi pian piano questa presenza di questi CEO di tecnologie è un indicatore importante del fatto che comunque pian piano Trump abbasserà la guardia e rallenterà su questo che è l'embargo alle esportazioni, anche perché ha capito con ritardo che o glieli vende o la Cina se li fa da soli. Quando la Cina se li fa da soli, poi non avrà più bisogno neanche della tecnologia americana e a quel punto diventa, vai su una traiettoria imprendibile.
1: 9.11, questo è il notiziario di Radio Radicale, nuovo monito di Mario Draghi all'Europa. Per la prima volta, memoria d'uomo, siamo davvero soli insieme. Così ha detto l'ex presidente del Consiglio ed ex presidente della BCE ieri ricevendo il premio Carlo Magno ad Aquisgrana. Il mondo che un tempo aiutava l'Europa a generare prosperità non esiste più. È diventato più duro, più frammentato, più mercantilista, ha aggiunto l'ex premier, sottolineando come l'Europa non possa più contare sulle certezze del passato. Buongiorno David Carretta da Bruxelles, nuovo avviso ai naviganti di Draghi.
8: L'ennesimo sicuramente, ha individuato la frase chiave dell'ex presidente della Banca Centrale Europea ed ex presidente del Consiglio italiano durante il discorso di accettazione del premio Carlo Magno ad Aquisgrana. Per la prima volta, memoria d'uomo, siamo davvero soli insieme, ha detto tra l'altro Mario Draghi. Un lungo discorso per ricordare appunto per l'ennesima volta che il mondo che un tempo aiutava l'Europa a generare prosperità non esiste più. È diventato più duro, più frammentato, più mercantilista. Per la prima volta dal 1949 gli europei devono fare i conti con la possibilità che gli Stati Uniti non garantiscano più la nostra sicurezza alle condizioni che un tempo davamo per scontate, ha detto Draghi. In questo discorso, ancora una volta, Draghi ha denunciato la lentezza, le carenze dell'Unione Europea nel suo complesso di fronte alle misure che dovrebbero essere adottate per affrontare questa nuova era. Le raccomandazioni che lo stesso Mario Draghi aveva inserito nel suo rapporto pubblicato nel settembre del 2024, è entrato nel dettaglio di numerose di queste misure. Più volte ha detto che la Commissione europea ha fatto delle proposte, ma non sufficienti. Più volte ha denunciato l'opposizione di alcuni governi e dunque l'incapacità di produrre risultati. La nostra esperienza attuale, ha detto Draghi, è che l'azione a livello dei 27 spesso non riesce a fornire ciò che il momento richiederebbe. Il risultato è un'azione che può risultare talmente inadeguata alla portata della sfida da diventare peggio dell'inazione, ha spiegato tra l'altro Draghi. Il problema va ben oltre l'economia, mette in discussione le fondamenta del sistema liberal-democratico europeo. Cosa ha detto Draghi? Un'Unione Europea che rivendica responsabilità ma delude ripetutamente entra in un ciclo da cui non riesce a uscire. La debolezza nella realizzazione nei risultati erode la legittimità e la debolezza della legittimità rende la realizzazione ancora più difficile. Dobbiamo spezzare questo ciclo, ha avvertito Draghi, tornando sul concetto di federalismo pragmatico che ha promosso, che è fondamentalmente quello delle coalizioni dei volenterosi per lasciare andare avanti i paesi che si rendono conto di questa situazione, che dunque intendono avanzare anche se in un gruppo limitato. Draghi ha citato nuovamente l'esempio dell'euro, ha parlato anche tra l'altro di difesa e delle due possibilità di fronte a cui si trova l'Europa rispetto al disimpegno degli Stati Uniti. Una è quella di creare un nucleo duro attorno a Francia, Germania, Polonia, i paesi nordici e baltici, l'altro invece è quello di dare sostanza all'articolo del trattato che prevede fondamentalmente una difesa, in realtà un'assistenza reciproca, perché a Bruxelles non si vuole usare la parola difesa collettiva in caso di attacco contro uno degli stati membri. E questo la dice lunga sul fatto che le parole di Draghi spesso non vengono ascoltate. Una dimostrazione è arrivata proprio ieri, sempre da Quisgrana, dal cancelliere tedesco Friedrich Merz, che ha fatto un discorso nel quale ha lodato ampiamente Draghi per le sue proposte. Ha cercato di dire che, per esempio, nel vertice italo-tedesco degli scorsi mesi, insieme a Giorgia Meloni, ha presentato un piano per mettere in atto quelle proposte, cosa che in realtà non è vera, perché il piano si limita fondamentalmente alla semplificazione e alla deregolamentazione, senza affrontare tutte le raccomandazioni politicamente più controverse di Mario Draghi. Tra queste raccomandazioni c'è quella del debito comune europeo. Draghi ieri ha ricordato che le necessità di finanziamento di investimenti annuali sono stimate a 1.200 miliardi di euro l'anno. Merz, di fronte a questo, cosa ha fatto? Fondamentalmente ha detto: un'Europa sovrana ha bisogno di un bilancio europeo a prova di Draghi, cioè dedicato soprattutto agli investimenti, strutture snelle, ha detto Merz, investimenti in competitività e difesa, attenzione ai fondi europei per le politiche europee, tutto ciò è necessario perché le risorse sono limitate. Però Merz, primo, ha detto che occorre tagliare il bilancio europeo, che già è molto limitato, parliamo dell'1,26% del PIL, secondo l'ultima proposta della Commissione per il 2028-2035, e questa percentuale di PIL include anche il pagamento il rimborso del debito post pandemia di Next Generation EU. E poi Merz ha detto di essere contrario al debito comune. Alcuni ora credono che potremmo evitare il compito doloroso di tagliare il bilancio contraendo nuovi debiti con l'Unione Europea, ha detto Merz. La Germania non può seguire questa strada per ragioni costituzionali. Inoltre, molti paesi spendono già più per gli interessi per la difesa, per gli interessi sul debito pubblico che per la difesa, a causa dell'immenso debito pubblico. Non dobbiamo mai permettere che il bilancio dell'Unione Europea si trovi in una situazione simile. Queste le parole del cancelliere nell'ennesima dimostrazione che alla fine Draghi si ritrova a predicare in una sorta di deserto di leadership a livello di capi di Stato e di governo, e questo continua a rappresentare il principale ostacolo per una vera azione a livello di Unione Europea di fronte alle diverse crisi e soprattutto alla nuova era geopolitica che si è aperta. Per ora è tutto e ti restituisco la linea.
2: Grazie a David Carretta. Adesso il conflitto tra Stati Uniti e Iran, e mentre il blocco navale americano sta provocando la quasi totale paralisi del paese, i Pasdaran lottano per assicurare gli stipendi ai loro membri, per pagare gli stipendi e le pensioni ai lavoratori, blocco di internet, mentre si registrano altre impiccagioni di oppositori, e dal porto di Marmaris in Turchia è salpata un'altra Global Summit flottiglia. Ce ne parla Mariano Giustino. Mariano, buongiorno.
9: Buongiorno, la lettura che ne fa la Casa Bianca dell'incontro tra Trump e Xi Jinping preoccupa molto l'Iran. Il presidente Xi avrebbe chiarito l'opposizione della Cina alla militarizzazione dello stretto di Hormuz e a qualsiasi sforzo per imporre un pedaggio per il suo uso, e avrebbe espresso interesse all'acquisto di più petrolio americano per ridurre la dipendenza della Cina dallo stretto in futuro. Entrambi i paesi avrebbero concordato che l'Iran non potrà mai avere un'arma nucleare. Dopo l'ultimo incontro tra Trump e Xi, la Repubblica Islamica appare improvvisamente come un regime che vede sfuggire via il suo ultimo grande appiglio vitale. Subito dopo la diffusione delle notizie secondo cui Cina e Stati Uniti hanno concordato che lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi si è affrettato a dichiarare che lo stretto è ora completamente aperto alle navi che collaborano. È un regime che arranca nel panico mentre la sua leva di influenza crolla rapidamente. La Repubblica Islamica ha passato anni a comportarsi come se la Cina avesse disperatamente bisogno dell'Iran. In realtà la relazione è sempre stata massicciamente sbilanciata. Il commercio USA-Cina vale ancora oltre 400 miliardi di dollari all'anno, anche dopo anni di tariffe, tensioni, rivalità economiche. Il commercio Cina-Iran invece è minuscolo in confronto, anche includendo le spedizioni ombra di petrolio e l'elusione delle sanzioni e l'espedizione attraverso le linee ferroviarie, come abbiamo documentato. Il petrolio scontato dell'Iran è utile alla Cina, ma relazioni economiche stabili con gli Stati Uniti sono infinitamente più importanti per Pechino. Questa è la dura realtà in cui sembra scontrarsi ora la leadership iraniana. Persino l'accordo venticinquennale tra Cina e Iran, tanto pubblicizzato, appare sempre meno come una partnership strategica e sempre più come un arrangiamento di dipendenza in cui la Repubblica Islamica è diventata economicamente vincolata a Pechino, ricevendo molto meno di quanto inizialmente promesso. La Cina ottiene il petrolio pesantemente scontato, leva di influenza e accesso, l'Iran ottiene una dipendenza più profonda e un'economia sempre più legata ai calcoli Pechino. Per decenni la Repubblica Islamica si è affidata a tre grandi carte: minacciare Hormuz, vendere petrolio economico alla Cina, usare milizie proxy, le milizie terroristiche, la ramificazione iraniana in Medio Oriente e l'instabilità come leva. Ora tutte e tre queste carte si stanno indebolendo contemporaneamente. E il ministro degli esteri iraniano ha detto che lo stretto di Hormuz è aperto, come dicevamo, alle navi che collaborano, e non è un caso che nelle ultime 48 ore si era registrato un aumento del numero di petroliere cinesi che hanno attraversato lo stretto di Hormuz, con un gruppo di queste che hanno ricevuto il via libera ufficiale dal governo iraniano per transitare attraverso il canale. La popolazione iraniana in queste ore sta trascorrendo i giorni della guerra e del cessate il fuoco temporaneo tra terrore e speranza. I cittadini per le strade sono come avvolti da una pesante cappa di paura indotta dalla propaganda del regime e da una minacciosa presenza militare che ha trasformato il volto delle città in un'enorme guarnigione. Si segnala il deterioramento delle condizioni di vita in Iran, in particolare la carenza e l'alto costo dei medicinali. Si segnala anche una grave carenza di benzina, lunghe code ai distributori e l'espansione del mercato nero dei carburanti. E inoltre il corpo dei guardiani della rivoluzione sta incominciando a fare molta fatica a pagare stipendi, ad assicurare il sostegno ai propri membri. La popolazione indica un razionamento per l'acquisto dei beni di prima necessità, di olio, benzina ed altri beni, mentre la rete internet rimane oscurata. Ormai siamo a oltre 1700 ore, la macchina della propaganda della Repubblica Islamica diffonde invece immagini di normalità, ma la realtà sul campo è ben diversa. Sono decine di migliaia i lavoratori in Iran che hanno perso il posto di lavoro a causa dell'interruzione di internet, perché non tutti possono permettersi di soggiornare temporaneamente all'estero per proseguire le loro attività lavorative. È nato anche un mercato nero per internet gratuito con prezzi che vanno dai 5 ai 20 milioni di rial per gigabyte. Ancora impiccagioni in Iran, la Repubblica Islamica ha impiccato anche il prigioniero politico Ehsan Afareshte con l'accusa di spionaggio per conto di Israele. Ehsan era un esperto di sicurezza informatica ed è stato accusato senza prove di essere appunto una spia. Infine la Global Summit Flottiglia, stappata dalla Turchia, circa 500 attivisti di 40 paesi presenti su 54 imbarcazioni, alcune imbarcazioni della Global Summit for Tea hanno iniziato sono salpate appunto dal porto di Marmaris sulla costa della Turchia sud-occidentale per dirigersi verso la striscia di Gaza. Per il momento è tutto, la linea a Roma.
1: Grazie Mariano Giustino, occupiamoci delle elezioni britanniche, del buon risultato dei Verdi di Polanski. Ce ne parla Michele Marchi, storico del Mediterraneo moderno e contemporaneo all'Università di Bologna, campus di Ravenna, al microfono di Roberta Iannuzzi.
10: Questi ecologisti di questo Zach Polanski in realtà i quotidiani britannici si divertivano a dire che erano verdi che non parlano di ambiente, perché in realtà tutti gli ottimi risultati che sono stati ottenuti soprattutto da un elettorato giovane, da un elettorato urbano, molto più sui temi della politica estera, ad esempio molto più sui temi della critica di Israele, delle posizioni pro-palestinesi, che in realtà su quelle dei Verdi c'è chi ha detto davvero, si è detto quasi indignato del pensare che il partito di Caroline Lucas, che comunque era un personaggio, è stato un personaggio molto ma molto importante del movimento Green nel contesto britannico, anche molto importante per tutta la lotta ad esempio alle anti-armi nucleari, la Lucas era stata la prima eletta del partito del Green Party nell'House of Commons britannica, e che questo partito di questa tradizione insomma sia in mano a questo Zach Polanski e al suo numero due, che è un emigrato dal Bangladesh di religione musulmana con la moglie che utilizza il niqab integrale, insomma lascia effettivamente un po' perplessi rispetto
11: mentre
10: a quello
11: Polanski
10: che può essere
11: ebreo, diciamo anche questo.
10: E peraltro Polanski è ebreo, anche qui con una cresciuto in una comunità ebraica ultra tradizionalista, e poi diciamo così dopo i 18 anni lui ha rigettato questa sua crescita in questa comunità, e per arrivare a delle posizioni che sono state anche criticate e definite al limite dell'antisemita, quindi diciamo è un po' un quadro che anche da questo punto di vista non lascia particolarmente tranquilli, anche qui senza fare dei parallelismi strani, però questi Green di Polanski assomigliano un po' alla France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon in Francia, se vogliamo fare un paragone.
1: Polemiche arrivano anche all'Eurovision Song Contest 2026 per la presenza del cantante israeliano Noam Bettan, che è arrivato in finale nonostante il boicottaggio di Spagna, Irlanda, Paesi Bassi, Slovenia e Islanda. Roberta Iannuzzi ne ha parlato con Fiamma Niresta nel corso della rubrica settimanale Il Medio Oriente visto da Gerusalemme.
12: L'aggressività con cui questo giovane Noam Bettan si chiama, che ha cantato Michelle in tre lingue diverse, tra l'altro a mio giudizio insomma una bella canzone, infatti è riuscita anche a passare nel gruppo di quelli che concorreranno anche per il premio finale, però invece prima nelle settimane precedenti, dopo una campagna furibonda per tenere fuori la canzone israeliana, la Spagna, l'Irlanda e la Slovenia non è che hanno deciso che in quel momento che ne so, mandavano in onda della pubblicità per cancellare il ragazzo, sarebbe già stata una cosa orribile, però si sarebbe, come posso dire, sarebbe rientrato nell'ordine delle misure di boicottaggio che già come conosciamo. No, qui la Spagna in testa, tagliando fuori 5 milioni di telespettatori che hanno sempre, con particolare passione tra l'altro, seguito l'Eurovisione, ha cancellato la propria partecipazione seguita da quegli altri due e non solo, ma ha cancellato la programmazione dell'Eurovisione. Ora questo a me mi ricorda moltissimo che nel 1850 Wagner aveva pubblicato un saggio intitolato Gli ebrei nella musica, dove diceva che gli ebrei inquinano la musica, inquinano l'Europa, incluso facendolo anche attraverso la musica. Quindi duole duole questa cosa, vedere che 170 anni dopo il dibattito sugli ebrei nella musica è tornato, va bene. Dopo che, devo dire, se qualcuno se lo ricorderà, le canzoni di Israele hanno sempre avuto un bel successo, non solo, ma la prima figura di cantante transessuale che cantava Diva e che vinse la gara è stata un'israeliana.
4: Radio Radicale 9:31 minuti e si conclude qui il nostro notiziario, la prima edizione del nostro notiziario. Si è aperta da pochi istanti la seduta della Camera, quindi andiamo in diretta con i lavori di Montecitorio.
13: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
14: Precisazioni. La Camera, previa dichiarazione di voto e autorizzato il coordinamento formale del testo, approva con votazione finale elettronica il disegno di legge numero 1716A, con conseguente assorbimento delle abbinate proposte di legge. Sono intervenuti i deputati Del Barba Alessandro Colucci, Zaratti D'Alessio Caramiello, Paolo Emilio Russo, Bordonali, Mauri e Montarulli. Dopo una sospensione dalle 11.30 alle 11.35 intervengono sull'ordine dei lavori i deputati Lomuti, Ghio e Grimaldi. La Presidente rende precisazioni. L'Assemblea respinge le questioni pregiudiziali Braga 1, Grimaldi 2 e Santillo 3, riferite al disegno di legge di conversione numero 2920, dopo interventi dei deputati Evi, Grimaldi, Pellegrini, Pizzimenti, D'Alessio, Bicchielli e Vinci. La Presidente comunica una nuova articolazione della vigente calendario dei lavori dell'Assemblea, definita sulla base dell'intesa dei gruppi, tra i gruppi. Intervengono a fine seduta i deputati Boldrini, Piccolotti, Benzoni, Borrelli, Ascari e Francesco Silvestri. La seduta termina alle 12.50 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 15 maggio 2026.
15: Grazie onorevole Giachetti. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Grazie. Allora, comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento i deputati in missione decorre dalla seduta odierna sono complessivamente 83, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza che sarà pubblicato nell'allegato al resoconto stenografico della seduta in corso. Il Presidente del Senato, con lettera in data 14 maggio 2026, ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge che è stato assegnato ai sensi dell'articolo 96 bis 1 del regolamento in sede referente alla sesta Commissione. Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 27 marzo 2026 numero 38 recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica. Il suddetto disegno di legge ai fini dell'espressione del parere previsto dal comma 1 del predetto articolo 96 bis è stato altresì assegnato al Comitato per la legislazione. Poiché il suddetto disegno di legge è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da martedì 19 maggio 2026, ai sensi del comma 5 dell'articolo 96 bis del regolamento, i termini di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo sono conseguentemente adeguati. In particolare, il termine per la presentazione di questioni pregiudiziali riferite al disegno di legge è fissato alle ore 10 di lunedì 18 maggio 2026. Passiamo all'ordine del giorno che reca lo svolgimento di interpellanze urgenti. La prima interpellanza all'ordine del giorno è la numero 2842 presentata dai deputati Calderone e Battilocchio che ha ad oggetto iniziative normative in ordine alla disciplina dei termini per le impugnazioni nel processo penale e nei procedimenti di prevenzione. Chiedo all'onorevole Calderone se intenda illustrare la sua interpellanza o se si riservi di intervenire in sede di replica. Prego, onorevole.
16: Signor Presidente
1: di Forza Italia,
16: Sottosegretario, le numerose riforme in materia di ammissibilità dell'impugnazione, norme sempre più stringenti, rendono necessaria da parte non soltanto dei difensori ma anche dei pubblici ministeri la redazione di atti particolarmente articolati e in riferimento ai capi e ai punti delle sentenze che si intendono impugnare. Pertanto, per non essere dichiarati inammissibili sia gli atti d'appello sia i ricorsi per Cassazione, devono essere assolutamente specifici. Queste modifiche e soprattutto anche i numeri, signor Sottosegretario,
17: vanno a essere giudicati dalla settima sezione della Corte di Cassazione, la sezione cosiddetta delle inammissibilità, tanti, troppi ricorsi. Chiaramente non è e non dipende soltanto da chi redige l'atto. Chi redige l'atto, le posso assicurare che è persona attrezzata e in grado di poter redigere ampiamente un atto d'appello e nel caso di specie un ricorso per Cassazione. Quindi e pertanto queste nuove norme che comunque si sono snodate via via nel tempo hanno reso a parere dell'interpellante, a parere del sottoscritto, ma non soltanto a parere del sottoscritto, a parere anche degli organismi dell'avvocatura, ma anche della magistratura, la necessità di rendere più ampio il termine per proporre impugnazione. Ci sono numerosi procedimenti che poi sfociano in processi, signor Sottosegretario, che sono caratterizzati da un numero elevatissimo di imputati. In una maniera che a me non piace definire, sono i cosiddetti maxi processi. Da un numero numerosissimo di imputati e da un numero incredibilmente numeroso di imputazioni. Lei,

Ci mancherebbe altro che il giudice si assegna un termine che solitamente è di 90 giorni. Pertanto il giudice ritiene così complicato e articolata la risposta che deve dare con la motivazione del provvedimento impugnato, tanto da considerare la possibilità, che poi diventa concretezza, di attribuirsi un termine di 90 giorni. Ed ecco il primo vulnus. Perché sanno chi si occupa di diritto, e lei, signor Sottosegretario, lo sa molto bene, che il termine per proporre impugnazione è 45 giorni. Quindi da un lato abbiamo un giudice che si attribuisce 90 giorni perché redigere una sentenza è complicato e dall'altro abbiamo un difensore o anche un pubblico ministero, nel caso di assoluzione, che deve preparare un atto correndo. Con tutti gli altri impegni, perché se avesse da redigere solo un atto, magari potrebbe anche farcela in 45 giorni. Avviene ancora peggio nella prassi, signor Sottosegretario, che nei procedimenti articolati questo termine viene sforato. Per esperienza personale abbondante, le posso assicurare che ci sono sentenze anche di processi importanti che vengono depositati addirittura a distanza di un anno dal momento in cui viene emessa la sentenza. E sa benissimo che il termine è drasticamente, direi in maniera quasi imbarazzante, sempre 45 giorni, questa volta dall'avviso di deposito, perché appunto sentenza emessa fuori termine. È ovvio che proprio per quello che dicevo nel prologo di questo mio intervento, che le parti processuali, e per parti intendo dire avvocatura e pubblico ministero, riscontrano notevolissime difficoltà a redigere un buon atto. Poi, se l'atto non viene redatto con particolare attenzione, cioè i motivi non sono specifici, ecco che arriva la ghigliottina della inammissibilità, sia in appello sia soprattutto in Cassazione. Dico altro, avviene spesso nella prassi giudiziaria che in Corte d'Appello, non so come fanno, sono particolarmente bravi alcuni collegi, che emettono 10-15 sentenze in un pomeriggio con motivazione contestuale, signor Sottosegretario. Con motivazione contestuale significa, dico, Camere di Consiglio di 3 ore. Sette motivazioni contestuali di centinaia di pagine, ma avranno dei metodi che noi non conosciamo, a noi umani sconosciuti. Ma non è questo l'argomento della nostra interpellanza. Il problema qual è? Che nel momento in cui la motivazione è contestuale, il termine per proporre appello nel caso di giudizio di primo grado o ricorso per Cassazione nel caso di giudizio di secondo grado è 15 giorni. Chiaramente sono termini in questo momento storico che io definirei inaccettabili, imbarazzanti. Se poi ci spostiamo dal procedimento di cognizione al procedimento di prevenzione, la situazione diventa più grave. Con una mia norma di questa legislatura abbiamo, che era un mio emendamento, ma non lo dico per vanità, ma perché credo fosse profondamente corretto e giusto, tant'è che è stato approvato, il termine per proporre appello è stato portato da 10 giorni, pensate un po', 10 giorni a 30 giorni, mentre quello per proporre il ricorso è rimasto immutato. Sa benissimo, signor Sottosegretario, che nei procedimenti di prevenzione il giudice della prevenzione non emette immediatamente il provvedimento, ma si riserva e deposita il provvedimento, perché soprattutto quando si tratta di provvedimenti che riguardano la confisca di patrimoni, e quindi bisogna attentamente valutare tantissime carte, e vengono depositati questi provvedimenti a distanza di mesi e mesi. Avere 10 giorni per proporre ricorso veramente significa andare a virare per una inammissibilità assolutamente, assolutamente scontata, anche perché sappiamo che il procedimento di prevenzione o nel procedimento di prevenzione l'udienza in Cassazione non è neanche partecipata. Cioè il difensore non soltanto deve redigere in 10 giorni il ricorso per Cassazione, ma non può neanche partecipare alla discussione orale. Chiaramente, signor Sottosegretario, urge un provvedimento, io e anche altre forze politiche.

0: non soltanto di maggioranza, se non vado errato, hanno depositato delle proposte di legge che purtroppo albergano negli armadi del palazzo. Il problema, la questione dei termini per impugnare è una questione assai seria ed è per questa ragione che abbiamo proposto questa interpellanza urgente. Grazie.
1: Grazie onorevole Calderone. Il sottosegretario per la giustizia Alberto Balboni ha facoltà di rispondere. Prego, sottosegretario.
2: Grazie Presidente. Con l'atto di interpellanza in oggetto, i deputati interpellanti, premettendo l'esigenza di una revisione organica della disciplina dei termini per le impugnazioni, tanto nel processo penale quanto nei procedimenti di prevenzione, prospettano possibili profili di criticità con i principi costituzionali di effettività del diritto di difesa e di parità delle parti processuali. Le questioni poste attengono uno dei nodi centrali del sistema processuale nel quale si realizza il delicato bilanciamento tra le garanzie difensive e le esigenze di efficienza della giurisdizione. La disciplina vigente, come delineata dall'articolo 585 del Codice di Procedura Penale, configura un sistema articolato e coerente dei termini di impugnazione, prevedendo una diversa modulazione di detti termini e della loro decorrenza calibrata in relazione ai tempi di deposito della motivazione e alla posizione di ciascuna delle parti processuali, pubblico ministero, imputato, difesa, in modo da garantire un assetto equilibrato delle prerogative difensive. Nella medesima prospettiva di tutela effettiva del diritto di difesa, l'ordinamento prevede altresì un ampliamento dei termini di impugnazione nei casi in cui l'imputato sia stato giudicato in assenza, rafforzando in tal modo le garanzie difensive e il pieno esercizio del contraddittorio. I termini di impugnazione, come sappiamo, sono perentori, costituiscono quindi espressione di un bilanciamento consapevole tra esigenze concorrenti. Da un lato la garanzia del diritto di difesa verso decisioni potenzialmente illegittime, dall'altro la necessità di assicurare certezza e stabilità alle situazioni giuridiche definite all'esito di almeno un grado di giudizio. Tale equilibrio, che rappresenta un tratto qualificante del sistema processuale, non può essere valutato esclusivamente in relazione al grado di complessità delle decisioni, ma deve essere ricondotto a una pluralità di fattori, tra cui la rilevanza degli interessi coinvolti e le esigenze di celerità ed efficienza del procedimento. In questo quadro, la certezza delle situazioni giuridiche, la stabilità dei provvedimenti e la credibilità dell'azione giudiziaria rappresentano obiettivi di rilievo primario, specie in un contesto caratterizzato da una elevata domanda di giustizia. Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla disciplina delle misure di prevenzione, nella quale l'immediata efficacia dei provvedimenti risponde a imprescindibili esigenze di tempestività dell'intervento pubblico, senza compromettere né il pieno esercizio del contraddittorio né le garanzie difensive. In particolare, la disciplina di cui l'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2011, numero 159, prevede termini certi e differenziati per le impugnazioni, che consentono un controllo giurisdizionale pieno e tempestivo, coerente con la natura e le finalità proprie del procedimento di prevenzione. Conclusione, il sistema processuale in materia di termini per l'impugnazione si configura complessivamente come coerente e funzionale, in quanto idoneo a coniugare la tutela effettiva del diritto di difesa con le esigenze di certezza e di efficienza dell'azione giudiziaria. Resta fermo naturalmente l'impegno del Governo a mantenere un costante monitoraggio dell'applicazione della normativa nell'ottica di rafforzare ulteriormente la qualità del sistema giustizia in coerenza con una più ampia strategia di modernizzazione e di miglioramento dell'efficienza del processo.
1: Grazie sottosegretario. L'onorevole Calderone ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla propria interpellanza. Prego.
0: Signor sottosegretario, la sua risposta
3: è di Forza Italia,
0: che obiettivamente non mi soddisfa, perché i procedimenti scrivono di altre situazioni. Non è certamente il ruolo di deputato di maggioranza che mi impedisce di dire che non sono soddisfatto per nulla, perché il cittadino deve essere messo al centro del processo e nel momento in cui si prospetta e pone concretamente una situazione che un difensore o un pubblico ministero non hanno il tempo per redigere un atto d'appello o un ricorso per Cassazione, stiamo mortificando i diritti costituzionali del cittadino. L'ultima parte della sua risposta mi dà una speranza, e io voglio essere ottimista, che finalmente in questa legislatura si possa pensare alle garanzie del cittadino italiano nel procedimento e non solo nel processo. Nel procedimento, intendo dire nella fase delle indagini preliminari, per esempio. Abbiamo pensato correttamente a scrivere nuove fattispecie di reato, a inserire altre aggravanti. Adesso pensiamo al processo nell'ultimo anno, se vogliamo dare risposte ai cittadini italiani. Pensiamo alle garanzie del processo, pensiamo alle garanzie di tutti i cittadini italiani, pensiamo anche alle prerogative del pubblico ministero, che davanti a un processo maxi, dove magari ci sono tante assoluzioni e deve scrivere un ricorso, non ha il tempo, perché magari è di turno e deve pensare all'ultimo reato che è stato commesso, agli ultimi reati. E nel frattempo deve pure scrivere l'atto d'appello o il ricorso per Cassazione. Noi siamo la culla del diritto. Abbiamo alle nostre spalle, fortunatamente, millenni di civiltà giuridica. Non possiamo bruciare biblioteche. Grazie comunque, signor Sottosegretario.
1: Grazie, onorevole Calderone. Passiamo adesso all'interpellanza 2.821, presentata dai deputati Marianna Ricciardi ed altri, che ha ad oggetto chiarimenti e iniziative in ordine alla riforma della sanità militare, con particolare riferimento al coinvolgimento di poliambulatori privati e alla trasparenza nell'impiego delle risorse pubbliche. Chiedo alla deputata Marianna Ricciardi se intende illustrare la sua interpellanza o si riservi di intervenire in sede di replica. Prego, deputata.
4: Grazie, Presidente.
3: Movimento 5 Stelle.
4: Interpellanza. Presidente, colleghi, sottosegretario, questo governo ha riformato la sanità militare nonostante in commissione le rappresentanze dei militari ci abbiano più e più volte detto che questa riforma fatta in questo modo era sbagliata. Ma voi non avete preso minimamente in considerazione le loro dimostranze, né tantomeno avete tenuto conto del fatto che alcuni sono stati convocati, addirittura sconvocati, senza dar loro alcuna motivazione. Ma il vostro, vedete, non è stato soltanto un disinteresse per chi voleva giustamente venire qui e rappresentare le proprie rimostranze, soprattutto per quanto riguarda delle decisioni che incidono sulla loro vita e che stravolgono la loro vita lavorativa. Non avete tenuto nemmeno in conto quanto detto dal Consiglio di Stato, che aveva evidenziato appunto una serie di incongruenze. Il Parlamento aveva approvato una legge delega in cui si parlava di revisione della sanità militare secondo criteri interforze. Non parlava della costituzione di una nuova forza armata, non parlava della costituzione di un corpo unico della sanità militare. Ma il problema è stato che il governo non ha minimamente tenuto in considerazione nessuna di queste istanze. Tanto perché si sa, qualsiasi cosa scriva il governo, il Parlamento, la maggioranza di questo governo la voterà. Tanto la maggioranza ha già votato l'autorizzazione di sale operatorie senza controlli preventivi, ha già votato cose assurde, penso ad esempio al fatto che i servizi segreti potranno costituire organizzazioni terroristiche senza poter finire a processo. Tutto questo viene fatto perché si sa che se non si vota esattamente quello che chiede il governo, questi parlamentari di maggioranza la volta dopo non verranno ricandidati. Questo però ha determinato uno stravolgimento nella rappresentatività del popolo e ha centrato il potere sempre di più nelle mani di pochissime persone, la Premier e i suoi ministri, quando la Costituzione prevede che il potere debba essere condiviso collegialmente tra 600 persone. Questo accentramento evidentemente ha dato alla testa, a tal punto da prevedere una modifica unilaterale del contratto di lavoro senza poter neanche permettere il recesso. E questo lo dico perché voi non date, in questa riforma c'è scritto che i militari che si troveranno uno stravolgimento della propria vita lavorativa non potranno neanche dare le dimissioni. Cioè, la cosa assurda, io penso ad esempio, se un ufficiale dei carabinieri si arruola perché pensa di fare l'ufficiale dei carabinieri, se un ufficiale dell'aeronautica si arruola pensando di andare sugli aerei, voi lo costringerete ad andare per mesi sulle navi. E il cambio di queste condizioni contrattuali, senza dar loro la possibilità di recesso, non è da paese civile, non è da paese occidentale. L'Italia non merita delle decisioni così autoritarie. Ma quale datore di lavoro cambia le condizioni contrattuali e non dà neanche la possibilità di dare le dimissioni? Ma vede, sottosegretario, perché è stata fatta questa riforma della sanità militare? Perché il governo ha deciso di fare questa riforma? Andiamo a leggere le parole del ministro Crosetto, che ce lo spiega bene. A luglio 2025, in un incontro, ha detto che io vorrei che l'ultimo militare dell'aeronautica, della marina, dell'esercito, nel posto più sperduto, avesse tra i suoi benefit quello di poter usufruire di una TAC, di una risonanza magnetica per sé o per la sua famiglia in tempi diversi da quelli con cui gliela offre la sua regione. In tempi diversi. In tempi diversi. Cioè, queste parole segnano una distanza politica incolmabile tra noi e voi. Queste parole segnano la fine di tutti i principi su cui si ispira l'universalità del Servizio Sanitario Nazionale, perché noi vogliamo che la sanità pubblica sia accessibile a tutti, non in tempi diversi a una categoria rispetto a un'altra. E noi troviamo inaccettabile questo piano di riformare questa sanità in modo che ci sia, appunto, si conceda un appuntamento in tempi diversi a una categoria rispetto a tutti gli altri italiani che pagano le tasse. Questo è un piano sbagliato, ma secondo me c'è anche di peggio. Come pensate di dare una TAC, una risonanza in tempi diversi senza mettere un euro in più in questa riforma per assumere radiologi o tecnici di radiologia? E allora voi avete prospettato un piano malefico, state già costruendo dei poliambulatori militari che saranno accreditati col Servizio Sanitario Nazionale, il che significa che si potrà accedere con l'impegnativa. E quindi saranno i soldi del Servizio Sanitario Nazionale a pagare questo doppio canale in cui, penso, un colonnello avrà una visita in tempi più brevi, un soldato potrà aspettare un poco dopo e se avanza qualche posto tutti gli altri cittadini italiani. È un po' come dire se una mensa scolastica dicessimo i figli dei militari hanno primo, secondo e contorno, tutti gli altri potranno mangiare, ma se avanza qualcosa. E questo è inaccettabile, è contrario ai principi istitutivi del Servizio Sanitario Nazionale, è contrario all'universalità su cui si basa il Servizio Sanitario Nazionale, è contrario al perché io mi sento di essere fiera di essere un medico in Italia, perché lì la sanità italiana cura tutti, ogni malato è uguale a un altro, non si pensa al portafogli, non si pensa alla condizione economica, sociale, al lavoro che svolge quella persona. Un barbone, se ha una patologia più grave di un magistrato, viene curato prima nella sanità pubblica. Questo è inaccettabile. E se non mi credete, leggo le parole del ministro. Quando avremo risolto la nostra domanda, la sanità militare la daremo alle altre persone che non fanno parte delle forze armate. Cioè, questo è agghiacciante. Ma c'è dell'altro. Perché ogni volta che abbiamo accusato qualcuno della maggioranza a voler portare il sistema sanitario verso una deriva che punta al modello americano, sempre ci sono stati, avete giurato e spergiurato che no, non è assolutamente così. Ma io mi chiedo, sfido, purtroppo non ci sono parlamentari della maggioranza, vorrei capire, voi mandereste a casa un ministro che dice di voler puntare a un modello americano per la sanità? Io personalmente lo manderei a casa, perché il modello americano della sanità è quanto di più lontano da quanto noi puntiamo al nostro modello culturale di sanità che cura tutti e tutte, indipendentemente dalla condizione economica, dal lavoro che fanno, da quanto guadagnano, da dove vivono. E intanto io leggo le parole del ministro. Io vorrei che la sanità militare diventasse un'eccellenza all'interno del panorama sanitario italiano. Gli americani ci arrivano, lo voglio fare anche per noi. Cioè, questo è un modello di quanto più lontano possibile possiamo immaginare per la nostra sanità. Ma come si può accettare una cosa del genere? Gli americani ci arrivano, lo voglio fare anche per noi. No, lui lo vuole fare, non noi, non gli italiani, non le persone che pagano le tasse in Italia per avere una sanità uguale per tutti. E ovviamente anche in questa riforma, come in tutte le riforme che sono state fatte, c'è l'ombra del conflitto di interessi. Secondo un'inchiesta pubblicata dal quotidiano Domani, sembrerebbe che mentre il ministro stava limando i dettagli di questa riforma, la moglie ha acquistato, è diventata socia di una rete di poliambulatori privati accreditati. E visto che c'è il forte sospetto che appunto ci sarà un accreditamento di questi poliambulatori convenzionati insieme alla sanità militare, Abbiamo deciso di presentare questa interpellanza. Non c'è niente di illecito, ma si parla chiaramente di una questione di opportunità e di potenziale conflitto di interessi. E quindi le chiedo, uno, quali saranno i criteri di accreditamento e remunerazione delle prestazioni nella sanità delle strutture militari? Due, se queste strutture saranno accessibili a tutti tramite CUP unico regionale? E tre, cosa intende fare il governo per impedire che con i soldi di tutti gli italiani si possano creare un doppio canale che privilegi alcuni cittadini rispetto ad altri?
1: Grazie deputata Ricciardi. Il sottosegretario di Stato Alberto Balboni ha facoltà di rispondere. Prego.
2: Grazie Presidente, signor Presidente, onorevoli deputati. In merito all'interpellanza in oggetto si rappresenta che lo schema di decreto legislativo recante il riordino della sanità militare dà attuazione alla delega conferita al Parlamento per la revisione dello strumento militare nazionale. La riforma interviene sulla struttura organizzativa del servizio sanitario militare secondo criteri interforze e di specializzazione, prevedendo l'adeguamento delle strutture e delle risorse anche ai fini del loro impiego a supporto del Servizio Sanitario Nazionale nel rispetto del principio di sussidiarietà e senza alcuna funzione sostitutiva del servizio pubblico. La possibilità per il personale sanitario militare di svolgere attività libero professionale all'interno delle strutture dell'amministrazione sulle basi di convenzioni con i ministeri competenti e le regioni. Il coinvolgimento di Difesa Servizi S.p.A. nei limiti delle proprie finalità istituzionali nel rispetto della normativa vigente per favorire sinergie organizzative e strumentali senza incidere sull'erogazione istituzionale delle prestazioni. I profili attuativi saranno definiti con successivi provvedimenti nel rispetto del riparto di competenze tra Stato e Regioni e della normativa sanitaria vigente. Il decreto si inserisce in un percorso volto a rendere la sanità militare più aderente alle esigenze operative delle forze armate e al contempo idonea a concorrere in via sussidiaria e programmata al supporto del Servizio Sanitario Nazionale nell'ambito della pianificazione territoriale regionale. Non è configurata alcuna destinazione prioritaria di risorse del Servizio Sanitario Nazionale verso circuiti distinti, né alcuna sottrazione alle finalità pubbliche. Il contributo della sanità militare si colloca esclusivamente in un'ottica sussidiaria. In materia di accreditamento e convenzionamento, il decreto non introduce sistemi autonomi, ma richiama la disciplina vigente di cui al decreto legislativo numero 502 del 1992. I rapporti saranno regolati mediante accordi con le regioni e le aziende sanitarie locali, nel rispetto della programmazione sanitaria e dei limiti di spesa. I provvedimenti attuativi che incidono su ambiti regionali saranno adottati in coerenza con l'intesa in conferenza unificata. Quanto al ricorso a strutture pubbliche o private accreditate, esso resta disciplinato dalla normativa vigente e non viene innovato. La possibilità di convenzionamento è limitata ai casi di indisponibilità di spazi interni per l'attività libero professionale e non configura alcuna esternalizzazione dell'attività istituzionale. Il decreto non reca disposizioni sul CUP unico regionale. Eventuali profili applicativi saranno definiti in sede attuativa nel rispetto della programmazione regionale. Quanto alla asserita sussistenza di un potenziale conflitto di interessi, non si comprende come l'attività di un poliambulatorio privato accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale possa interferire con un'organizzazione sanitaria militare che opera esclusivamente in funzione sussidiaria e di supporto al Servizio Sanitario Nazionale, concorrendo, ove necessario, al rafforzamento dell'offerta pubblica. Resta fermo che la disciplina delle attività sanitarie e libero professionali sarà definita nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza, anticorruzione e controllo, secondo i principi di legalità e imparzialità a cui è soggetta l'azione di ogni pubblica amministrazione. In conclusione, il provvedimento si colloca in piena coerenza con il quadro normativo già vigente e le competenze istituzionali già definite, senza sovrapposizioni, con il Servizio Sanitario Nazionale, configurando un modello di supporto sussidiario, programmato e funzionale all'interesse pubblico.
1: Grazie sottosegretario Balboni. L'onorevole Lomuti ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla propria interpellanza. Prego onorevole.
5: Grazie Presidente. Il Movimento 5 Stelle, noi firmatari di questa interpellanza, insieme ai colleghi tutti, siamo assolutamente insoddisfatti della risposta del sottosegretario Balboni. Vede, tutti i quesiti posti in quella interpellanza hanno avuto la stessa risposta che abbiamo avuto durante il travaglio di questa riforma all'interno della Commissione. Cioè, a ogni nostra domanda, a ogni nostro dubbio, diceva no, non è così. Ma non veniva specificato perché non era così, non fosse così. E allora restano quei dubbi sulla possibilità, sul pericolo che i fondi, le risorse pubbliche del sistema sanitario nazionale possano andare verso altre direzioni, ecco, altri parterre, chiamiamoli così. Resta il dubbio, resta il fatto che non riusciamo ancora a capire questi poliambulatori come possano essere inseriti nel sistema sanitario nazionale e come possano essere, ecco, connessi alla questione, alla connessione con l'unicità dei CUP regionali. E poi c'è una cosa da dire. Questo paese, l'Italia, soffre di una grave patologia sulla quale noi siamo intervenuti depositando una nostra proposta di legge, che è quella della enorme presenza preoccupante e costante in ogni comparto della pubblica amministrazione del conflitto di interessi. Anche qui non abbiamo avuto alcuna rassicurazione su come questa riforma possa porci al riparo da chi, soggetto privato o detentore di una struttura privata, possa interferire poi attraverso questa riforma, semplicemente avendo dei contatti diretti o indiretti con il Ministero della Difesa. E poi sulla tracciabilità, sulla trasparenza, anche qui nessuna rassicurazione per quanto riguarda il flusso di risorse pubbliche. Vede, Ministro Balboni, questa riforma è nata non male, peggio, malissimo. E innanzitutto noi abbiamo denunciato dall'inizio, Presidente, un eccesso di delega e quindi tutto viene, diciamo, delegato. Ecco perché anche qui questo eccesso di delega è fonte di preoccupazione. Anche qui non abbiamo avuto nessuna risposta. Ma poi nasce male perché fondamentalmente la riforma ha nella sua genesi un percorso di inascolto. Non sono state ascoltate assolutamente le parti sociali. Ci abbiamo pensato noi all'interno della Commissione della Difesa a dare voce alle rappresentanze delle forze armate, di tutto quel personale che compone la grande famiglia del Ministero della Difesa. Ci abbiamo pensato noi parlamentari del Movimento 5 Stelle all'interno della Commissione, ma evidentemente è stato tutto inutile, perché l'inascolto, la scelta di non ascoltarle è stata una scelta chiara, precisa, politica, cioè quella di tirare avanti. E non è servito nemmeno il campanello d'allarme costituito dal fatto che di tutte quelle rappresentanze che sono state audite, e altre non tutte poi, perché poi si doveva andare sempre di fretta, bisognava accelerare, quindi alcune non sono state nemmeno sono state chiamate e poi non audite, ma tutte quelle che sono state audite, Presidente, ce ne fosse stata una che avesse applaudito a questa riforma. E qual è stato poi il giochetto della maggioranza all'interno della Commissione? Quella di proporre un parere dove raccoglieva tutte le istanze delle rappresentanze e le proponeva come raccomandazioni. E questa è una chiara, ennesima presa in giro delle forze, per le forze armate, per le quali quelle raccomandazioni resteranno carta morta, carta straccia. E questo è inammissibile. È inammissibile continuare con la solita propaganda, con le solite frasi retoriche. Noi siamo dalla parte del, noi stiamo con la divisa senza se e senza ma. Noi siamo quelli che difendiamo l'onore della divisa, ma l'onore della divisa, cioè le forze armate vanno difese non con una retorica costante istituzionale, ma si difende dando risposte concrete a quelli che sono i fatti reali, alle preoccupazioni reali del personale del Ministero della Difesa. Perché se noi diciamo, come fa la nostra Premier Giorgia Meloni, ma ad esempio, uno dei tanti temi per i quali il personale chiede di essere ascoltato, è quello della situazione del nostro organico. L'organico delle Forze Armate è sotto organico. E quando Meloni dice abbiamo investito, ci saranno decine di migliaia di assunzioni, il risultato, sì è vero, ci saranno decine di migliaia di assunzioni, ma ce ne sono molte di più quelle che andremo a perdere in termini di unità, di decine di migliaia di unità che andranno in pensione. Il risultato è che Questo governo ha decurtato di un quarto il turnover delle forze armate, in una situazione già di sottorganico, questa è la realtà dei fatti, quindi c'è poco da dire noi stiamo dalla parte delle difese, questo governo non sta dalla parte delle divise. E poi c'è un'altra questione, vede, non è soltanto l'oggetto di cui parliamo oggi che è stato totalmente scavalcato, il governo va dritto e non ha voluto ascoltare nessuno, ma c'è una questione anche dove il governo dovrebbe dare delle risposte che è un po' più complessa e che riguarda tutta la tematica di chi ha deciso di dedicare la propria vita alle forze armate, all'esercito, all'aeronautica, ai carabinieri, alla marina, e cioè quella che riguarda il benessere della qualità della vita del personale delle nostre forze armate, riguarda la tutela della famiglia, riguarda la questione anche della propria prevenzione, del sistema pensionistico, riguarda anche la questione di chi viene sottoposto continuamente a gravi turnazioni, a missioni, a trasferimenti, e questo crea un documento al proprio nucleo familiare. Allora, perché questo governo non prende in considerazione anche queste preoccupazioni, anche queste eccezioni del personale delle forze armate? Perché guardate, tutelare la famiglia non vuol dire tutelare la famiglia di chi è impiegato nelle forze armate, non vuol dire badare, curare soltanto quel nucleo familiare, ma vuol dire badare a un elemento di connessione sociale e professionale di tutta la famiglia del Ministero della Difesa. Ecco, allora, quel personale, forse noi oggi dovevamo fare una domanda più semplice, cioè voi che cosa volete fare, che cosa intende fare questo governo per migliorare le condizioni di vita sociale, che esulano anche la riforma l'intervento per quanto riguarda la riforma del contratto, l'aumento degli stipendi, perché quell'aumento è insignificante, perde di valore costantemente parallelamente alla perdita del potere d'acquisto che stiamo subendo noi oggi come società di paese e quindi anche come la società di chi appartiene al corpo delle forze armate. Quel personale lì non chiede privilegi, chiede di essere ascoltato perché quelle persone, quelle donne, quegli uomini garantiscono costantemente fedeltà e spirito di sacrificio al Paese, e credo che forse una risposta più concreta, più chiara, oggi noi che li rappresentiamo meritavamo. Ma per quanto riguarda quel personale, noi credo che questo governo, ancor prima di rispondere, debba fare una cosa molto semplice, che è quella di ascoltarli. Grazie Presidente.
1: Grazie onorevole Lomuti, e passiamo alla terza interpellanza, la numero 2841, presentata dai deputati Marianna Ricciardi ed altri, che ha ad oggetto elementi e iniziative in ordine all'impiego di personale sanitario reclutato tramite cooperative o soggetti esterni presso l'ospedale San Raffaele di Milano e nelle strutture private accreditate. Chiedo all'onorevole Quartini se intende illustrare l'interpellanza di cui è cofirmatario o si riservi di intervenire in sede di replica. Prego, onorevole.
6: Grazie, Presidente. Sì, illustriamo questo.
3: Andrea Quartini, Movimento 5 Stelle.
6: Noi abbiamo un Servizio Sanitario Nazionale che è la conquista sociale più importante dagli anni 70 ad oggi. È sicuramente un gioiello importante, però va difeso rispetto a quello che stiamo osservando da decenni rispetto al suo smantellamento. Lo vediamo definanziare, lo vediamo in seria difficoltà, vediamo i medici che se ne vanno, gli infermieri che se ne vanno. Credo che debba essere rilanciato in maniera potente, in maniera importante, e quello che questo governo sta facendo è qualcosa di aberrante dal nostro punto di vista, perché sta sempre favorendo di più il privato, fino a fondi assicurativi, assicurazioni, e in particolare sta favorendo il sistema convenzionale. Oggi noi parliamo anche in questo contesto della volontà da parte del Movimento 5 Stelle di difendere questo servizio sanitario nazionale anche dagli attacchi del sistema di sanità privata, convenzionata e accreditata. Lo vogliamo difendere da questo diciamo intreccio di responsabilità e di incapacità nella gestione del Servizio Sanitario Nazionale da parte delle strutture convenzionate private. Noi abbiamo assistito in questi anni a un significativo aumento del peso dei grandi gruppi privati accreditati operanti in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale. Praticamente erogano prestazioni, non prendono in carico le persone, si fanno pagare a prestazione e questo chiaramente genera una competitività e un modello che non può far parte del modello originale del Servizio Sanitario Nazionale basato sull'universalità, sull'uguaglianza, sull'equità, quindi sulla tutela della salute. In particolare noi abbiamo un gruppo importantissimo nel nostro Paese che gestisce qualcosa come 2 miliardi e 400 milioni di fatturato nel 2024. Mi riferisco al maggior gruppo sulla sanità privata nel nostro Paese, è il gruppo San Donato. Conta 161 strutture nel mondo, 58 sono in Italia, conta 8.000 posti letto, conta 11.000 medici, conta il San Raffaele. Con tutto questo fatturato, questo gruppo ha problemi enormi anche di indebitamento. Allora, funziona meglio il pubblico o funziona meglio il privato? La prima domanda è questa. Se noi abbiamo un gruppo privato così potente che ha 1,5 miliardi nel 2025 di indebitamento, forse non può funzionare. Non può funzionare così. Questo è il primo dato di cui dovremmo riflettere. Di questo 1,5 miliardi di indebitamento, 800 milioni sono obbligazioni. Sono titoli spazzatura, 800 milioni sono stati classificati B da Standard & Poor's. Allora c'è qualcosa che non va, evidentemente. C'è qualcosa che non funziona, ma mica solo, anzi, sottolineiamo anche il fatto che hanno messo come garanzia di questi prestiti lo stesso San Raffaele, gli ospedali di Bergamo, il Galeazzi, hanno ipotizzato il Golden Power e l'intervento dello Stato. Cioè, questi fanno soldi e investono e fanno debiti sulla nostra pelle. Questo è il dato di fatto. Ed è una cosa che non è assolutamente accettabile. Oltre a questo, naturalmente, abbiamo stipendi bassi del personale, fuga del personale, criticità nella qualità dell'assistenza, gestione non trasparente, addirittura si fanno debiti, ma i dividendi da 100 milioni le famiglie se li dividono, nonostante l'indebitamento, conflitti di interesse incredibili, investimenti fallimentari in Italia, in Sicilia una cardiochirurgia pediatrica ha fatto 3 interventi, un bambino è morto e c'era un medico che era stato radiato in Inghilterra. Abbiamo investimenti fallimentari nel mondo di questo gruppo, in Kenya, è stata posta la prima e ultima pietra, poi si è fermato tutto. A Dubai, 8 milioni di debiti. C'è una diplomazia parallela, ECAM. Il presidente Gribi è un personaggio molto opaco per molti versi. Addirittura si è ricoverato al San Raffaele 18 combattenti libici si sono accoltellati, l'hanno portati via, non si sa quello che è successo. Praticamente erano dentro l'ospedale con un PlayStation, fumavano, davano mance a destra e a sinistra. una situazione incredibile. Con i servizi segreti libici abbiamo avuto dei contatti per 2 miliardi, noi, Gribli. Insomma, sinceramente è una situazione veramente confusa. Che dire, si è parlato prima del conflitto di interessi, degli incarichi apparenti dei politici all'interno di questo sistema. Basti pensare, giusto per fare qualche nome, a Andrea Schifani, figlio del governatore della Sicilia, no, organi di vigilanza del gruppo, a Valerio Fabio Alberti, sovrintendente sanitario, fratello della ministra Casellati, allo studio legale di Geronimo La Russa, figlio del presidente del Senato, alla moglie di Angelina Alfano, che è il presidente del gruppo San Donato, a Falsitta, ex Forza Italia, consulente. Ma mica finisce qui. 30.000 euro sono stati erogati da parte del gruppo San Donato a tutte le forze politiche eccetto il Movimento 5 Stelle. 30.000 euro per la campagna elettorale a Forza Italia, a Fratelli d'Italia, al Partito Democratico, a tutti. È chiaro che poi quando si va a fare le convenzioni forse qualcuno un po' di soggezione o di condizionamento ce l'ha. 100 milioni sono stati dati a Forza Italia, 100 milioni erano un pochino troppi, 100 mila euro. Quindi, vedete, è una situazione che è incredibile che noi si debba dipendere da questo livello, perché, vedete, una struttura come questa non può fallire, perché metterebbe in ginocchio la sanità lombarda, per esempio. 8.000 posti letto, se fallisce è un problema. Deve ricorrere all'intervento statale, ma se fallisce c'è una perdita di asset strategici a favore dei creditori esteri, perché c'è la legge di New York che li tutela. La qualità dell'assistenza ovviamente si compromette e qui in un sistema come questo entra in gioco anche Auxilium, una cooperativa già nota purtroppo per il CARA di Porto, dove in questo centro di accoglienza c'erano scarafaggi, topi, sporcizia, insomma c'era un'indagine in corso, eccetera, e in questo sistema, sotto pagati e sotto qualità dell'attività, abbiamo assistito negli ultimi 2 anni a 16 infermieri prima e 70 dopo, compresi il coordinatore infermieristico dell'Iceberg, una delle strutture più importanti del San Raffaele, che se ne sono andati. E c'è stato un caos incredibile. A dicembre 2005, in seguito alla carenza del personale, che se ne andava perché era sottopagato, se ne andava perché trovava contratti migliori, perché per indebitandosi doveva far pari con il personale, nonostante i dividendi se li tenessero per sé, e il personale se n'è andato. Allora è stato sostituito con personale della cooperativa Auxilium, poco formato, con problemi enormi anche di tipo linguistico, mai affiancato. È successo che hanno dato farmaci che non erano già in lista, era già scaduto il tempo di dare il farmaco, farmaci non somministrati, parametri vitali che non sono stati rilevati. C'è stato un rischio d'overdose da amiodarone, un antiaritmico, che è stato dato per un quantitativo 10 volte superiore alla dose terapeutica, invece di milligrammi, 200 milligrammi in bolo. Hanno somministrato farmaci che non sono stati registrati. È tutto documentato, da lettera dei medici e dalla trasmissione di report. Il reparto è andato nel caos e è stato chiuso, per fortuna. Ma guardate, si sta parlando del San Raffaele, l'eccellenza delle eccellenze. È una cosa incredibile. L'unico esito che c'è stato sono state le dimissioni del direttore sanitario. Allora, questo personale, io non ce l'ho col personale infermieristico che è arrivato lì, questo è stato preso da zero dalla cooperativa Auxilium ed è stato messo a lavorare direttamente dentro il reparto. Ma non è stato fatto nessun tipo di verifica sulla qualità delle prestazioni che potevano erogare. Nessun tipo di verifica sulla capacità di capire la lingua, nessun tipo di verifica sull'abilità professionale. Non è stato fatto niente di tutto questo. E abbiamo questo problema nel nostro paese, perché arrivano dall'estero infermieri, operatori sanitari, che non sono formati e che non conoscono la lingua e che bisogna fare qualcosa rispetto a questa situazione. SNOPI, la federazione degli infermieri, l'ordine degli infermieri, stima che siano almeno 20.000 lavoratori irregolari stranieri senza albo né lingua, in deroga dal momento della crisi sanitaria più grossa del nostro paese, perché durante il Covid ne avevamo bisogno, ma voi avete derogato fino al 2029 invece di rimediare a questa situazione. Allora, noi che cosa chiediamo in questa interpellanza? Si chiede di verificare naturalmente i fatti descritti dal report e riassunti brevemente da me. Vogliamo i dati aggiornati sugli operatori sanitari impiegati tramite cooperativa o altri soggetti esterni al Servizio Sanitario Nazionale e controlli di qualità sulla formazione e sulla competenza. Vogliamo più trasparenza fra strutture private e parte politica, più trasparenza, perché ho detto che c'è un condizionamento forte. Vorremmo capire i criteri di accreditamento con, questo governo vuole avere dei criteri che implichino, per esempio, un obbligo di condizioni economiche del contratto collettivo nazionale per accendere queste convenzioni invece di lasciarle libere. Vorremmo capire se si fanno le verifiche per una piena abilitazione professionale degli stranieri che lavorano nel nostro sistema sanitario nazionale e infine vogliamo capire se c'è intenzione da parte del governo di fare una revisione seria sul sistema di accreditamento nel nostro paese. Grazie.
1: Grazie. Quartini, prima di dare la parola al sottosegretario, salutiamo le ragazze e i ragazzi, le docenti e i docenti dell'Istituto Comprensivo Galileo Chini di Montecatini Terme, Pistoia. Grazie di essere a Montecitorio e benvenuti. E passiamo adesso la parola al sottosegretario di Stato Alberto Balduri, che ha facoltà di rispondere all'interpellanza. Prego.
2: Grazie Presidente, onorevoli deputati. Con riferimento all'interpellanza dell'onorevole Ricciardi, rivolta al Ministro della Salute e al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, riferisco preliminarmente che l'Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico Ospedale San Raffaele è una struttura privata accreditata e contrattualizzata con il Servizio Sanitario Regionale. In tale quadro, la normativa vigente attribuisce al soggetto gestore la piena responsabilità del mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento e, più in generale, della corretta organizzazione dell'assistenza, anche quando la struttura si avvale di soggetti terzi per lo svolgimento di parte delle sue attività. In merito ai fatti richiamati nell'interpellanza, il Ministero della Salute ha richiesto gli elementi di competenza alla Regione Lombardia. L'assessorato al welfare della Regione ha riferito che le criticità segnalate sono state oggetto di verifiche, prescrizioni e provvedimenti adottati secondo gli strumenti previsti e che sono tuttora in corso attività di vigilanza e monitoraggio finalizzate a garantire la sicurezza dei pazienti e il rispetto degli standard di qualità e sicurezza nelle strutture accreditate. Nello specifico, la Regione ha riferito che le criticità organizzative e assistenziali sono emerse nei primi giorni del dicembre 2025, in particolare nella fase di avvio operativo di personale esterno presso alcune aree assistenziali. In tale contesto la direzione dell'ospedale, su impulso della Direzione Generale Welfare della Regione, ha adottato misure urgenti di contenimento del rischio, tra cui la sospensione temporanea dell'ingresso di nuovi pazienti dal pronto soccorso verso il reparto interessato, l'attivazione di un'unità di crisi e il trasferimento dei pazienti più critici. Le condizioni di regolare svolgimento dell'attività assistenziale in sicurezza sono state ripristinate già nella giornata del 7 dicembre 2025. Parallelamente, l'Agenzia di tutela della salute di Milano, ATS di Milano, su indicazione della Direzione Generale Welfare, ha attivato le proprie funzioni di vigilanza mediante plurimi sopralluoghi e verifiche, anche in coordinamento con altre autorità competenti, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi, alla gestione del personale e al rispetto dei requisiti autorizzativi e di accreditamento. Gli accertamenti hanno evidenziato carenze relative all'organizzazione dell'assistenza, alla gestione delle risorse professionali e al funzionamento di alcune aree di degenza e di supporto, determinando l'adozione di una diffida formale con prescrizioni e tempi per l'adeguamento. Considerato il mancato pieno e tempestivo ripristino dei requisiti richiesti, il procedimento si è concluso con l'irrogazione di una sanzione amministrativa nei confronti dell'ente gestore adottata ai sensi del testo unico delle leggi regionali in materia di sanità. La Direzione Generale Welfare ha quindi chiesto ad ATS di garantire un presidio costante sugli eventi in corso mediante verifiche continuative sul rispetto delle prescrizioni e monitoraggio delle aree critiche, con particolare riferimento ai reparti ad alta densità e all'admission room, anche in relazione ai flussi del pronto soccorso, nonché tramite la trasmissione degli esiti delle verifiche, incluse eventuali nuove criticità, azioni correttive e stato di avanzamento del piano di risoluzione. Le attività di monitoraggio hanno consentito di verificare l'attuazione delle misure correttive richieste ed il progressivo consolidamento delle condizioni organizzative, fermo restando il mantenimento di un livello di attenzione rafforzato nell'ambito delle ordinarie funzioni di vigilanza. In relazione al ricorso a personale tramite cooperative, la Direzione Generale Welfare ha impartito alle ATS specifiche indicazioni, richiedendo verifiche mirate affinché tale ricorso non comporti riduzioni degli standard qualitativi e di sicurezza, nonché la massima diffusione di tali indirizzi presso tutte le strutture interessate operanti sul territorio. Con riferimento alla richiesta di adottare iniziative, anche normative, volte a prevedere nell'ambito dei criteri per l'accreditamento e il mantenimento dell'accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale, l'obbligo per le strutture private accreditate di applicare ai lavoratori condizioni economiche e normative non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali della sanità pubblica, si osserva preliminarmente che i lavoratori della sanità privata sono soggetti al contratto collettivo nazionale della sanità privata, che disciplina il rapporto di lavoro con le strutture rappresentate dalle associazioni datoriali ARIS e AIOP. Occorre inoltre evidenziare che, alla luce dei principali orientamenti della Corte Costituzionale, l'introduzione di vincoli relativi alla tipologia contrattuale del personale tra i requisiti di accreditamento potrebbe esporre la disciplina a profili di legittimità, ove tali vincoli non siano strettamente giustificati da esigenze di qualità e appropriatezza delle prestazioni. La Corte Costituzionale ha infatti chiarito che, pur potendo le Regioni prevedere requisiti ulteriori, questi devono rispettare i principi di ragionevolezza e proporzionalità e non tradursi in vincoli organizzativi rigidi tali da comprimere la libertà di iniziativa economica dell'articolo 41 della Costituzione. Per quanto riguarda la richiesta di adottare misure affinché il personale sanitario proveniente dall'estero, prima di esercitare stabilmente in Italia, consegua una piena abilitazione professionale riconosciuta secondo standard uniformi nazionali, si ricorda che in Italia sussistono due sistemi di reclutamento, uno ordinario e uno emergenziale. Il sistema ordinario, previsto dal decreto legislativo numero 206 del 2007, di recepimento della direttiva 2005-36 della Comunità Europea consente al professionista sanitario in possesso di titolo estero, europeo o extraeuropeo, di esercitare stabilmente in Italia solo previo decreto di riconoscimento della qualifica da parte del Ministero della Salute. Nel corso del procedimento il Ministero valuta il percorso formativo e professionale dell'interessato e l'eventuale applicazione di misure compensative, al cui superamento può essere subordinato il riconoscimento, qualora vengano riscontrate significative carenze rispetto alla corrispondente qualifica prevista dal sistema nazionale. Il provvedimento ministeriale consente l'iscrizione all'albo professionale, subordinata alla verifica della conoscenza della lingua e ordinamentale da parte del competente ordine professionale, estendendo integralmente al professionista lo status giuridico, deontologico, previdenziale e disciplinare previsto per i titoli nazionali. Per quanto riguarda invece il cosiddetto sistema emergenziale, introdotto dal decreto legge numero 18 del 2020 per rafforzare il personale delle strutture sanitarie, esso consente alle regioni di procedere al reclutamento in via temporanea e straordinaria fino al 31 dicembre 2029 al fine di garantire l'assistenza sanitaria sul territorio. Il decreto legge numero 34 del 2023 ha inoltre previsto che mediante atto d'intesa da adottare in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome venga definita la disciplina dell'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa in questione. Attraverso la collaborazione tra governo, regioni e federazioni nazionali delle professioni sanitarie è stato pertanto elaborato uno schema di atto d'intesa finalizzato a garantire la qualità dell'assistenza e delle prestazioni erogate dagli operatori temporaneamente reclutati, nonché la sicurezza degli assistiti mediante l'individuazione di precisi requisiti e condizioni per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Si prevede quindi l'istituzione di elenchi speciali straordinari presso gli ordini provinciali delle professioni sanitarie, ai quali dovranno iscriversi coloro che abbiano ottenuto un'autorizzazione temporanea. Ciò consentirà l'applicazione della disciplina prevista per gli iscritti agli ordini delle medesime professioni sanitarie, in particolare per quanto riguarda il sistema disciplinare, il codice deontologico, l'obbligo di aggiornamento, l'obbligo contributivo e l'obbligo di idonea copertura assicurativa per responsabilità professionale. La proposta è attualmente all'esame della Conferenza Stato-Regioni. Con riferimento, infine, alla richiesta di promuovere una revisione complessiva del sistema di accreditamento delle strutture private convenzionate, nonché di adottare regole più stringenti in materia di trasparenza, si ricorda che la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, la legge numero 118 del 22, ha avviato il processo di revisione degli articoli 8-quater e 8-quinquies del decreto legislativo numero 502 del 22, introducendo l'esigenza di rafforzare i principi di trasparenza, imparzialità e apertura al confronto concorrenziale nelle procedure di individuazione degli erogatori privati. La normativa ha previsto in particolare il ricorso a procedure di selezione periodiche ai fini della contrattualizzazione, nonché la definizione di criteri omogenei a livello nazionale. A tale previsione ha fatto seguito l'adozione del decreto del Ministro della Salute del 19 dicembre 22, recante valutazione in termini di qualità, sicurezza e appropriatezza delle attività erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie. Tuttavia, in ragione della complessità attuativa della riforma a livello regionale, l'articolo 36 della legge numero 193 del 24 ha disposto la sospensione delle relative disposizioni, demandando contestualmente al tavolo nazionale per l'accreditamento la revisione complessiva della disciplina entro il 31 dicembre del corrente anno. I lavori del tavolo sono ancora attualmente in corso.
1: Grazie sottosegretario Balboni. La deputata Marianna Ricciardi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la risposta alla propria interpellanza. Prego.
4: Grazie Presidente. Allora, prendo atto che le criticità legate al personale infermieristico sono state gestite dalla Regione Lombardia, ma per tutto il resto non posso ritenere...
3: Del Movimento 5 Stelle.
4: Innanzitutto vorrei capire cosa intende fare questo governo per prevenire che si possano verificare in altre regioni criticità simili. Qui parliamo di infermieri che hanno somministrato un dosaggio di farmaci 10 volte superiore a quello normale, che hanno somministrato 2 volte un farmaco che era già stato somministrato. Parliamo di mancanza di competenze. Voi una cosa potreste farla, innanzitutto prevedere che se non hai personale competente, personale formato,

0: rendersene conto, se un infermiere ti porta una compressa e magari c'è anche una barriera linguistica, come può fare per dire guarda già l'ho ricevuto, pensa che è un'altra medicina che deve prendere? E queste sono delle condizioni che dobbiamo assolutamente evitare, scongiurare, sono anche l'indice di come il nostro Servizio Sanitario Nazionale sia sempre più in pericolo, sempre più depauperato di risorse, a tal punto che arriviamo a assistere a queste inchieste agghiaccianti. Non abbiamo ricevuto risposte su quali sono i dati aggiornati sul personale impiegato con cooperative. Non abbiamo ricevuto risposte su cosa intende fare il governo per obbligare a una verifica dei controlli, una verifica delle competenze di questo personale. Ma soprattutto, sono state dette tantissime cose, ma non abbiamo ricevuto la risposta a cui tenevamo di più. Cosa intende fare il governo? Cosa ha messo in atto il governo per impedire che gruppi sanitari privati possano influenzare le scelte politiche legate alla sanità? Cosa intende fare questo governo per prevenire questo conflitto di interessi? Le persone se ne sono accorte che il governo non sta facendo assolutamente nulla, altrimenti in questi 4 anni non saremmo passati da 4 milioni a 6 milioni se pensiamo al numero di persone che non riesce più a fare una visita o un esame perché non ha i soldi per andare nel privato e le liste d'attesa nel pubblico sono troppo lunghe. E qui ci sono importanti conflitti di interessi. Penso ad esempio al fatto che un parlamentare di maggioranza è proprietario di numerose cliniche private o membri del governo che sono soci di laboratori privati. O penso ancora a coniugi di membri del governo che sono soci di poliambulatori privati. Qui è un conflitto di interesse con la sanità privata enorme e non state facendo assolutamente nulla. Io a questo punto devo pensare che il disegno sia ben preciso, distruggere completamente il Servizio Sanitario Nazionale a vantaggio dei gruppi privati. Presidente, io concludo dicendo che noi non ci fermeremo qui, continueremo a monitorare perché non è accettabile che questa deriva del nostro Servizio Sanitario Nazionale debba portare alla completa distruzione del bene più prezioso che abbiamo e che ci fa rendere orgogliosi di essere italiani, orgogliosi di essere medici in un paese come l'Italia che non fa distinzioni, o almeno fino ad oggi non ha fatto distinzioni tra chi è ricco e chi è povero, che ha sempre curato tutti seguendo l'unico criterio di priorità, che è la gravità della patologia. Noi non ci fermeremo qui.
1: Grazie, deputata Marianna Ricciardi. Ed è così esaurito lo svolgimento delle interpellanze urgenti all'ordine del giorno. Avverto che con lettera in data 14 maggio il Presidente della Commissione Giustizia ha rappresentato l'esigenza sulla quale ha convenuto l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi della commissione medesima di posticipare alla seduta di martedì 26 maggio l'avvio della discussione in assemblea prevista per il 18 maggio della proposta di legge 2696 recante disposizioni per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento appartenenti a famiglie in contesti di criminalità organizzata. Conseguentemente, secondo le intese intercorse tra i gruppi, la discussione generale della proposta di legge in oggetto sarà iscritta quale primo argomento all'ordine del giorno della seduta di martedì 26 maggio, mentre il relativo seguito sarà iscritto all'ordine del giorno delle sedute a partire da quella di mercoledì 27 maggio, dopo il seguito dell'esame degli argomenti previsti nelle settimane precedenti e già rinviati. Avverto infine che, come già comunicato ai gruppi per le vie brevi, nella seduta di mercoledì 27 maggio alle ore 9.30 avrà luogo la commemorazione della figura di Giacomo Matteotti con il disvelamento di una targa sul suo scranno. Alle ore 16.15 avrà luogo la commemorazione della strage di Piazza della Loggia. Passiamo adesso agli interventi di fine seduta e do la parola all'onorevole Giachetti. Prego.
2: Alberto Giachetti, Italia Viva, il Centro Renew Europe.
3: Presidente, io sono giunto al 12° giorno di sciopero della fame per chiedere alla maggioranza di consentire il ritorno alla legalità sbloccando la paralisi ed il sequestro della Commissione parlamentare di vigilanza. Richiesta avanzata anche ripetutamente dal Presidente della Repubblica, del tutto inascoltato. Nessuno ha ritenuto di dare qualsiasi segnale, approfittando anche, me lo lasci dire, signor Presidente, della cortina di silenzio garantito dall'intero sistema dell'informazione, salvo lodevoli e generose

0: istituzioni, penso e ringrazio anche in quest'Aula Sigfrido Ranucci. In molti mi scrivono e continuano a chiedermi di stare attento e di manifestarmi la loro preoccupazione per la mia salute. Vorrei ringraziare tutti, ma contestualmente vorrei dire che invece di preoccuparsi della mia salute, sarebbe utile che tutti ci occupassimo della salute della democrazia. Io, signor Presidente, non mi arrendo e per questo, da questo preciso momento, passerò dallo sciopero della fame a quello della sete. Qui siamo nella casa della democrazia e allora voglio comunicarle, signor Presidente, che ho deciso di rimanere qui, di non abbandonare questo luogo. Finché non ci sarà un pubblico impegno da parte della maggioranza di garantire il numero legale nella prossima convocazione della Commissione parlamentare di vigilanza. Di fronte al sequestro della Commissione di vigilanza, io mi autosequestro nella nostra casa della democrazia e non uscirò sperando che nessuno si prenda la responsabilità di farmi uscire con la violenza.
1: Grazie, grazie onorevole Giachetti. Diamo voce a Giachetti, per favore.
0: Devo chiedere scusa a lei e soprattutto al personale della Camera, perché so che questa iniziativa inevitabilmente comporterà dei problemi a chi dovrà restare qui. Grazie.
1: Grazie onorevole Giachetti. Se mi consente in modo irrituale magari, la ringrazio per quello che fa e ha tutta la mia riconoscenza, così come le ho scritto in forma privata qualche giorno fa. Passiamo al secondo intervento di fine seduta, l'onorevole Quartini, prego.
2: Andrea Quartini, Movimento 5 Stelle.
3: Grazie Presidente, mi consenta di esprimere, anche perché come gruppo abbiamo a più riprese sottolineato l'importanza della convocazione della vigilanza RAI, dell'espressione del Presidente, e abbiamo denunciato la latitanza complice di questo governo rispetto a queste questioni e non solo, anche il richiamo del Presidente della Repubblica. E in questo senso voglio esprimere tutta la mia vicinanza al collega Giachetti, che sta facendo un'operazione dirompente e assolutamente straordinaria. Grazie.
1: Scusate, perché avete tolto la voce?
3: Prego. Dicevo, questo intervento di fine seduta era destinato a esprimere da parte nostra piena vicinanza, anche solidarietà al Global Sumud Flottiglia, che ieri è ripartita dalla Turchia alla volta di Gaza. Credo che Trump e Netanyahu, con la complicità del nostro governo, non fermeranno il moto di solidarietà importante che si sta portando avanti. E vogliamo ringraziare Dario Carotenuto, nostro collega che è nella flotta, e vogliamo essere insieme a lui. Colgo infine l'occasione per fare un saluto a chi ha difeso questo Parlamento dall'attacco fascista del gruppo della Remigration e che è stato in qualche modo artefice di un momento forte di contributo antifascista. In particolare oggi noi vogliamo ringraziare le sanzionate Enrica Alifano e Patti Labate, che hanno giustamente difeso questa istituzione da attacchi fascisti.
1: Grazie onorevole Quartini. Sono terminati gli interventi di fine seduta e do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di lunedì 18 maggio 2026, ore 9.30, discussione generale della relazione della 14ª Commissione sul programma di lavoro della Commissione per il 2026 e sulla relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea nell'anno 2026. Discussione generale della mozione concernente la revisione integrale del patto di stabilità e crescita e gli investimenti europei e nazionali in armamenti e infine discussione generale della mozione in materia di riduzione del costo dell'energia e politiche a sostegno della crescita. La seduta è tolta.
4: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
2: Radio Radicale 10:49 minuti, seduta conclusa alla Camera dei Deputati. Come avete sentito, sono svolte le interpellanze urgenti, la Camera tornerà a riunirsi lunedì 18 maggio alle 9:30. In chiusura, come avete sentito, l'intervento di fine seduta del deputato Roberto Giachetti, che ha ricordato appunto di essere in sciopero della fame da 9 giorni contro per lo stallo, la paralisi in cui versa la Commissione parlamentare di vigilanza RAI, e Roberto Giachetti ha deciso anche un'ulteriore iniziativa, quella di incatenarsi ai banchi dell'aula della Camera, appunto questa è la sua iniziativa. Riguardo la paralisi in cui versa la Commissione parlamentare di vigilanza RAI. Adesso invece andiamo ad ascoltare la presentazione del libro di Tonia Mastrobuoni, La peste, indagine sulla destra in Germania, che si è tenuta lo scorso 13 maggio a Roma, con gli interventi del senatore di Italia Viva Enrico Borghi, dell'autrice appunto Tonia Mastrobuoni, della giornalista Giovanna Vitali, il senatore a vita Mario Monti e la direttrice dell'Istituto Affari Internazionali Nathalie Tocci.
5: Gli ospiti di questa sera, cominciamo con l'ospite più illustre, il presidente Monti, che oltre ad essere presidente e professore è il senatore a vita e soprattutto basta, mi devo fermare. Ok. E soprattutto è appunto un, possiamo dire, anche un amico di Tonia Mastrobuoni, che è l'autrice del libro che presenteremo stasera, La peste, un'indagine sulla destra in Germania, storica, corrispondente da Berlino, prima per La Stampa e poi...
6: In senso di vecchia.
5: storica e poi per Repubblica, e il senatore Enrico Borghi, con mio sommo dispiacere, ex deputato del PD, ora senatore di Italia Viva, capogruppo, presidente dei senatori di Italia Viva, membro del Copasir, che appunto, siccome in quanto padrone di casa ci ha tenuto moltissimo a organizzare questa presentazione, vorrei che dicesse innanzitutto due parole per sapere perché ci ha invitato a parlare proprio di questo libro.
7: Buonasera, grazie della vostra presenza, grazie a coloro che sono collegati. Desidero innanzitutto chiedere scusa per il ritardo non certamente tedesco con il quale iniziamo questa nostra iniziativa, che è più mediterranea, però c'era la concomitante presenza della Premier in aula, naturalmente i lavori si sono dilatati, abbiamo avuto qualche esigenza di carattere tecnico e poi naturalmente speravamo che non piovesse ed ha piovuto. E quindi, come spesso capita in queste circostanze, si determina un allungamento dei tempi che cercherò di recuperare, cercando di sintetizzare le ragioni della presentazione di questo libro di Tonia Mastrobuoni, La peste, indagine sulla destra in Germania, che riguarda un tema che a mio giudizio dovrebbe essere scandagliato, approfondito, compreso innanzitutto da tutti coloro che si sentono, che si vivono, che si professano europeisti, perché quello che sta accadendo in questi anni nel più importante paese in termini demografici, in termini produttivi del nostro continente, non è certamente un tema che si può in maniera provinciale circoscrivere come un fenomeno di natura locale o di quel contesto geografico. È un tema che ci interroga e che ci obbliga a dover comprendere le ragioni per le quali un fenomeno è in atto e che sta estrinsecando una serie di conseguenze dal punto di vista politico. E questo libro, a mio giudizio, che naturalmente consiglio nella sua lettura, ha una serie di pregi. Il primo pregio è che fa un po' cadere il velo del mito. Noi siamo tutti cresciuti, per lo più, con l'idea del mito renano, del mito del modello tedesco, che cioè la cogestione, la pace sociale, la concertazione tra le parti sociali, tra i livelli istituzionali, avrebbe come meccanismo sanato le ferite del passato in via automatica. E pensavamo, immaginavamo che davanti alla sfida storica derivante dal crollo del muro di Berlino e dalla unificazione di quel paese, quel tipo di modello politico ed istituzionale fosse in grado di governare il processo, di attutire le disparità e di includere una parte di paese che per 40 anni era stato completamente escluso. E invece ci stiamo rendendo conto che la storia ha delle radici più profonde rispetto alle quali dobbiamo cominciare a tirare qualche conclusione. Il secondo aspetto, che è un aspetto tutto politico, a mio giudizio, ci dice la lettura di questo libro che la destra tedesca ha studiato Gramsci, cioè ha capito che per esercitare o tentare di esercitare una egemonia politica bisogna innanzitutto impadronirsi e impossessarsi di una egemonia culturale.
5: Quello che non ha capito la destra italiana.
6: Cerca di imitare.
7: Questo è un tema che capisco in termini di provocazione, ma che, come dire, lascio cadere perché mi interessa stare sul punto. L'autrice descrive in maniera, a mio giudizio, puntuale e anche con una prosa assolutamente leggera, un fenomeno di radicamento, innervamento di tipo sociale, di tipo territoriale, che è accaduto nel silenzio collettivo di tutte le centrali culturali, mediatiche, intellettuali di quel grandissimo paese e che improvvisamente si è riscoperto nelle urne, nelle strade, nelle politiche di esclusione che hanno iniziato nelle piccole comunità, laddove non si pensava che si sarebbe realizzato un fenomeno di natura politica generale che si è poi allargato a macchia d'olio nel resto del paese. Poi c'è un terzo elemento, a mio giudizio, che fa riflettere. Questo racconto è un pezzo, un segmento di quella che io definisco la modifica strutturale della destra europea. Noi abbiamo iniziato a fare politica quando le destre conservatrici europee avevano comunque una caratteristica di forte europeismo e di sostanziale antifascismo. La destra francese è stata fondata da Charles de Gaulle e non c'è bisogno di spiegare che cosa è stato il generale de Gaulle. Oggi la destra francese è la signora Le Pen e Monsieur Bardella, che molto probabilmente arriverà al ballottaggio fra un anno, vedremo con chi, come e quando, ma eredi dell'epenismo dell'OAS che faceva gli attentati contro il generale de Gaulle. In Germania la CSU e la CDU, la CSU in particolare, che ha un radicamento simile in Baviera a quello che oggi AfD sta realizzando in Germania dell'Est, era, come dire, il condensato di una politica conservatrice. Chi si ricorda Strauss può dire che però quella era l'esempio di una destra conservatrice certamente lontana dalle esperienze totalitarie e dal rischio di una deriva. In Spagna la destra post-franchista era la destra del PP di Aznar, oggi è la destra di Vox. In Inghilterra lo stiamo vedendo, i conservatori sono andati completamente in crisi, Farage. E Farage torna a riaffacciarsi. E in Italia abbiamo gli eredi del movimento sociale che in linea diretta sono arrivati a governare il nostro paese. Quindi sta accadendo qualcosa di profondo che non è un tema soltanto tedesco, ma certamente in Germania questo elemento, per motivi facilmente intuibili, può trovare un suo epicentro. Ed è un libro quindi che a mio giudizio fa contemporaneamente, se posso dirla così, un'analisi geopolitica e un'analisi psicologica di quel paese, che ci parla del crollo dell'Est, dell'abbandono di pezzi interi di un paese così importante e significativo, ma che ci dice anche che la politica del cosiddetto cordone sanitario, del Brandmauer, è una politica...
6: Radio Radicale, ci fermiamo per un attimo con il riascolto di questa registrazione. Sì, ci fermiamo per un attimo con il riascolto di questa registrazione, la presentazione del libro di Tonia Mastroboni, La peste, indagine sulla destra in Germania, che riprenderemo tra qualche minuto, perché, come avrete forse potuto ascoltare poco fa dalla diretta della Camera dei Deputati, c'è il deputato Roberto Giachetti che ha intrapreso un'iniziativa non violenta in merito alla questione della mancata convocazione della commissione di vigilanza RAI, della mancanza del numero legale. Noi a questo punto siamo riusciti a collegarci in diretta perché Roberto Giachetti si è incanerato al seggio che occupa la Camera dei Deputati, e quindi ci facciamo spiegare da lui questa iniziativa. Roberto, buongiorno.
8: Buongiorno a voi, grazie per il collegamento. Ma la cosa è molto semplice, c'è da 12 giorni, non c'è proprio la fame. Che era finalizzato al ripristino della legalità per una commissione parlamentare di vigilanza che è sequestrata dalla maggioranza da 20 mesi, nonostante le opposizioni unitariamente siano altrettanti mesi che cerchino di spiegare che se per la nomina del presidente della RAI c'è bisogno dei due terzi, e cioè la maggioranza non è sufficiente, è indispensabile che la maggioranza si faccia carico di trovare un accordo per fare il nomina del presidente della RAI. La maggioranza, invece di cercare un accordo, ha ben deciso di far mancare il numero legale da 20 mesi alla vigilanza, che è un organo di garanzia democratica sul servizio pubblico di questo paese, quindi a garanzia di tutti i cittadini, usandola come se fosse una cosa loro. Siccome in 12 giorni non ho avuto alcun tipo di risposta e interlocuzione con la maggioranza, grazie anche alla cortina di silenzio che l'informazione nel suo genere in generale ha fatto, ad eccezione devo dire di Ranucci che generosamente ha fatto un post, ho deciso che evidentemente non è possibile pensare che le parole del Presidente della Repubblica ripetute più volte e denunciando la inaccettabilità di una situazione di questo tipo cadano nel vuoto. E quindi ho deciso di passare dallo sciopero della fame a quello della sete, e soprattutto, visto che loro sequestrano un'articolazione della democrazia che è la Commissione parlamentare di vigilanza, io mi autosequestro dentro l'aula della Camera dei Deputati e non uscirò da qui, mi sono incatenato, non uscirò da qui finché non ci sarà un impegno pubblico della maggioranza a garantire che nella prossima riunione della parlamentare di vigilanza ci sia la maggioranza, sia presente la maggioranza per dare il numero legale.
6: Quindi adesso che cosa succederà, Roberto? Sei lì e non...
8: Io sono qua. Cosa succederà? E quello, diciamo, a parte più alla veggenza. Sono qui insieme all'onorevole Mancini, all'onorevole Del Barba, all'onorevole Quartini che si è allontanato un attimo, insieme all'onorevole Lomuti. Sono rimasti qui con me a farmi compagnia, e compreso il presidente Costa che adesso sta lì. Ma ovviamente cercheranno adesso di vedere, interloquire, non lo so. Ma io non mi muovo da qui, e ho spiegato che mi muovo da qui soltanto se lo fanno con violenza, cosa che mi auguro il Presidente della Camera non dia disposizione di fare.
6: Allora Roberto, grazie, e a questo punto poi ci risentiremo per altri aggiornamenti rispetto a questa tua iniziativa.
8: Grazie a voi.
6: Grazie ancora, grazie. Dunque sì, abbiamo aperto questa breve finestra per raccontarvi di questa notizia di cui ancora non c'è testimonianza nelle agenzie di stampa, quindi questo collegamento anche per dirvi di quanto è accaduto poco fa alla Camera dei Deputati e che sta ancora in corso di svolgimento, è ancora in corso di svolgimento questa iniziativa. di Roberto Giachetti. Noi torniamo alla registrazione che vi stavamo proponendo in questa parte della programmazione di questa mattina di Radio Vaticale. Si tratta della presentazione del libro di Tonia Mastrobuoni, La peste, indagine sulla destra in Germania, stampato da Feltrinelli. La registrazione è del 13 maggio scorso. Sono intervenuti Enrico Borghi, senatore di Italia Viva, Tonia Mastrobuoni, che è l'autrice, giornalista corrispondente della Repubblica da Berlino, che sentite anche da Radio Radicale, Giovanna Vitali, giornalista, Mario Monti, senatore a vita della Repubblica, Natalie Tocci, direttrice dell'Istituto Affari Internazionali, lo IAI, e questi gli interventi. Torniamo all'ascolto.
7: A mostrare la corda. E qui arriva una riflessione politica in conclusione. Credo che questo sia un testo importante per chi da europeista ritiene che oggi bisogna finirla con la logica del gioco in difesa. Rispetto a tutti questi temi, partendo dalla consapevolezza che quando i cittadini votano non si può chiedere ai cittadini di dimettersi, ma bisogna capire il motivo per il quale dietro l'espressione di un voto c'è anche la convergenza su posizioni di natura xenofoba, di natura razzista, di natura totalitaria, come quelle dell'AfD, che cosa c'è dietro questo voto e che cosa noi dobbiamo fare per togliere terreno in termini di consenso, in termini di proposta politica, in termini di capacità di iniziativa rispetto a questa vicenda. Perché finché noi non guarderemo in faccia il rischio, non avremo capito quello che sta arrivando. E quindi non saremo in grado di elaborare una risposta convincente che, a mio giudizio, e termino su questo, passa da un necessario aggiornamento delle culture politiche europeiste ai bisogni dell'oggi e del domani. Questo libro, a mio giudizio, è anche uno stimolo a chi fa pro tempore il mestiere di chi vi parla ad aprire gli occhi ed accendere il cervello.
5: Grazie, grazie al senatore Borghi, soprattutto per avermi levato un po' di fatica, nel senso che hai già raccontato insomma, per grandi linee che cos'è il libro di Tonia. Io volevo soltanto dire a questo punto due cose per inquadrare perché, nonostante diciamo mi faccia velo la grandissima amicizia che ho nei confronti dell'autrice, perché questo libro mi è piaciuto moltissimo, perché consiglio veramente vivamente la lettura e consiglio di acquistarlo. Intanto perché vorrei cominciare col dire che cosa non è La peste. Non è un saggio tradizionale e non è nemmeno un libro inchiesta neutrale. È uno straordinario, secondo me, reportage politico molto ben documentato, perché è frutto del lavoro sul campo e non dietro una scrivania, su che cosa? Sull'infrastruttura culturale e sociale della destra radicale tedesca. Ed è tanto più credibile questo reportage politico perché è proprio scritto da chi la Germania la conosce bene, non solo in quanto appunto corrispondente da Berlino, ma anche in ragione della sua formazione culturale e del suo naturale bilinguismo, perché la mamma di Tonia è tedesca e lei ha cominciato a parlare il tedesco prima di parlare l'italiano. Quindi attraverso decine e decine di interviste, i chilometri macinati da est a ovest, percorrendo anche i land e le campagne più sperdute, Tonia costruisce una narrazione che io, diciamo, quando l'ho letto ho detto quasi epidemiologica, che poi di questi tempi diciamo siamo tutti avvezzi a sentirne parlare, cioè il lessico della contaminazione, cioè la peste, suggerisce sin dal titolo come il fenomeno non sia affatto marginale, ma è purtroppo diventato sistemico. Quindi l'operazione compiuta da Tonia è molto importante per una ragione, soprattutto perché ricuce la storia, mostra come tutta la galassia che è variegatissima dell'ultradestra, che a Berlino peraltro si è ormai istituzionalizzata con l'ingresso 8 anni fa dell'FD nel Bundestag, abbia in realtà radici molto lontane. E perciò credo che questo non si possa prescindere da questo libro per capire la Germania di oggi. E Enrico ha già detto molto bene che cosa racconta questo libro, cioè le comunità Völkisch, che l'ambasciatore mi ha corretto 30 volte prima che io riuscissi a dirlo correttamente, e cioè queste comunità rurali che in realtà però stanno colonizzando, partendo dalle campagne, diciamo tutte, prima partendo dalle campagne dell'est e poi espandendosi appunto come un virus in tutto il paese, stanno crescendo un'elite che potrebbe sembrare un po' così naif, in realtà ha un disegno ben preciso in mente. È un'elite che si prepara a governare la Germania del Quarto Reich. Questa è la cosa inquietante, perché le parole d'ordine sono quelle tipicamente, questi sono dei protonazisti, quindi ce l'avevano già ancora prima, diciamo che anzi alcuni gerarchi nazisti si sono ispirati, no, all'ideologia Felkisch, no? Penso a Himmler, lo racconta benissimo Tonia. Ma poi sono appunto quelle che poi sono tradotte nelle politiche, diciamo, nelle proposte politiche anche dei gruppi di ultradestra, non solo dell'AfD, quindi la xenofobia, il primato dell'identità tedesca, la guerra contro tutti i diversi e i marginali, a cominciare ovviamente dagli immigrati, gli islamici innanzitutto, ma anche, questa è la cosa più inquietante, che peraltro all'insegna di una parola che è entrata anche nel nostro lessico politico grazie al generale Vannacci, cioè la parola remigrazione, cioè la volontà di, diciamo, di affermare il primato tedesco e di, diciamo, espellere dalla Germania con deportazione di massa non soltanto appunto gli immigrati irregolari o comunque gli islamici, ma anche greci, turchi, italiani che si sono naturalizzati ormai in Germania da decine di anni, ma che sono considerati, alla luce di questa ideologia inquietante, impuri. Ora Tonia ci dirà come, eccetera, però tutto questo trova una linea di continuità anche nella seconda parte del libro, che è altrettanto interessante della prima, perché della prima io non sapevo assolutamente niente, ma sfido chiunque a leggere questo libro e a, diciamo, aver mai sentito parlare fuori dai confini tedeschi, come diceva anche benissimo Enrico, che nel silenzio totale questo fenomeno è cresciuto, si è autoalimentato ed è in qualche modo dilagato, nella seconda parte del libro che invece in qualche modo scrive in maniera molto precisa e accurata la genesi e lo sviluppo di Alternative Deutschland, cioè l'AfD, che è nata nel 2013 come un movimento accademico di anti-euro e anti-islamico, e adesso nei sondaggi ha persino superato la CDU, no? Si prepara quindi a vincere le prossime elezioni tedesche e in qualche modo a smentire la profezia di Adenauer, che sulla base che ha in qualche modo improntato tutta la politica tedesca degli ultimi 80 anni, cioè quello che non dovesse nascere nulla alla destra della CDU. Allora, io spero di essere stata, diciamo, abbastanza esaustiva e di non avermi annoiato troppo. Quindi io volevo chiedere Tonia, e poi facciamo parlare il presidente Monti e la dottoressa Tocci, che ci ha raggiunto nonostante la pioggia, è stata un'impresa anche per noi arrivare. ci racconti appunto, intanto una cosa volevo chiederti: il famoso cordone sanitario reggerà, oppure siamo destinati appunto a essere governati dall'estrema destra in Germania?
9: Allora, innanzitutto grazie al senatore Borghi, sono felicissima di essere qui, onoratissima, grazie al senatore Monti che purtroppo gli tocca ogni tanto il supplizio di avermi presentare un libro e lui accetta sempre, e quindi anch'io lo considero, insomma, un amico, grazie a Natali Tocci, una delle più raffinate analiste che abbiamo in Italia e non solo, e grazie per invitarmi, mia grande amica e grande giornalista politica Giovanna. Allora, dunque, il cordone sanitario, io infatti, diciamo, la vostra analisi è talmente perfetta che non saprei cosa aggiungere. Posso magari dirvi com'è nato questo libro e soprattutto posso dirvi a che punto siamo. Anzitutto voglio dire una cosa che dico anche nella premessa. La Germania è una delle democrazie più solide al mondo. Questo deve essere una premessa indispensabile, perché è un paese che io ho imparato a stimare in questi anni che vivevo là, che conoscevo naturalmente anche prima ma non così da vicino. È un paese che ha delle invidiabili diciamo checks and balances, come dicono gli inglesi, cioè pensate al ruolo della Corte Costituzionale, no? Che è stato sempre, e ne abbiamo fatto le spese anche noi, le attese tribolanti per le sentenze sulla BCE, eccetera. Sappiamo quanto la Corte Costituzionale in Germania sia un garante della sovranità del Bundestag. Il Bundestag poi è sacro, c'è una legge elettorale in Germania per cui molto diversa da quella italiana, ci sono ancora le preferenze e i parlamentari sono molto legati ai loro diciamo seggi elettorali, ai loro collegi elettorali, e si sente. Io mi ricordo quando andavo a fare le prime interviste in mezzo alla crisi greca e dicevo: ma perché siete così crudeli con la Grecia, è un paese dell'euro? E loro dicevano: ora le faccio vedere le 180 mail che vi sono arrivati dai miei elettori del mio collegio elettorale, e sono quelli a cui io sono legato, quindi c'è un fortissimo legame ancora tra l'elettorato e gli eletti. Potrei citarvi altri mille esempi, la libertà di stampa. Tre volte a settimana a Berlino si organizza una conferenza stampa di tutti i portavoce, di tutti i ministeri, in cui si possono fare domande ad libitum, quindi anche per 6 ore, poi naturalmente non durano mai 6 ore. Quindi è una grande democrazia. Cosa sia successo in questi anni io non lo so, nel senso che comunque c'è stata una rottura, qualcosa si è rotto nel rapporto di fiducia tra dei partiti che, altro elemento di grandissima, come dire, resilienza democratica, partiti che hanno, per esempio come la SPD, 150 anni di storia, quindi anche in questa sopravvivenza dei partiti troviamo un tasso di grandissima democraticità. Sfido chiunque ad andare a vedere un congresso della CDU o della SPD, ci sono dei rituali molto, molto antichi, c'è anche lì, ci sono dei processi molto a volte farraginosi ma molto democratici, se penso che qui ci sono dei partiti che sono nati ormai 20 anni fa e non hanno mai fatto un congresso, invece in Germania si fanno i congressi tutti gli anni, quindi vorrei rassicurarvi prima, la Germania è un paese profondamente democratico, è un paese profondamente solido, ma in cui che adesso è ferito in qualche modo. Non so se dipenda da una serie di crisi che si sono susseguite in questi anni, dalla crisi finanziaria al Covid. Il Covid è stato un grandissimo momento di aggregazione di questi movimenti di estrema destra. Non so se è stata la guerra in Ucraina, se è stata di recente la sensazione in molti tedeschi che la Germania sia arrivata a un momento di svolta economica, a un momento in cui è un momento in cui i suoi, diciamo, i fondamenti su cui aveva costruito un modello, cioè esportazioni, l'energia a basso prezzo dalla Russia, un fortissimo legame con la Cina, pensato come un mercato appunto infinito, no? Poi adesso vediamo i ritardi sull'auto hanno comportato il fatto che poi la Germania sia stata in sostanza buttata fuori negli ultimi anni proprio dal mercato cinese, che era uno sbocco importantissimo. L'automobile, che è il cuore dell'industria manifatturiera, che è il cuore dell'industria tedesca, è in profondissima crisi, per la miopia soprattutto, secondo me, dei suoi amministratori delegati. Comunque siamo in un momento in cui la Germania, i tedeschi sono molto spaventati dal presente, dal futuro, e questo sta facendo... cioè siamo in un momento che io non vorrei paragonare a Weimar, però sì, cioè lo paragono un pochino agli ultimi anni di Weimar, in cui no, abbiamo avuto già un governo che era un'assoluta eccezione, il governo arcobaleno di Olaf Scholz, che se n'è andato prima del previsto, ha lasciato prima del previsto. Adesso siamo a un governo come quello di Merz, una vecchia, quella che si era chiamata una grande coalizione con la SPD, che anche questo si sta sfarinando, si sta sfasciando a un solo anno dal giuramento. Ieri sentivo un podcast molto interessante con un grande sondaggista di Forza, Matuszek, che diceva: io non ho mai visto in tanti anni il consenso di un governo crollare così verticalmente come Merz. Quindi siamo in un momento di grande insicurezza, inquietudine, in cui regge, ecco, un altro elemento di, secondo me, di grande democraticità, la Brandmauer. La Brandmauer era stata istituita quando, quando Angela Merkel,
5: appunto, il cordone sanitario,
9: il cordone sanitario, esatto, esatto. Perché appunto c'era questa famosa, c'era l'anatema di Franz Josef Strauss che diceva, che era questo leone della Baviera, che diceva mai niente deve nascere a destra della CDU-CSU. L'AfD è stata smentita di questo anatema, è il primo partito nel dopoguerra che nasce a destra della CDU-CSU e ha una caratteristica per cui tanti nella CDU continuano a dire che non si può fare un'alleanza con l'AfD. È l'unico partito populista di estrema destra, di ultradestra in Europa che invece di normalizzarsi, dediabolizzarsi, si è man mano radicalizzato. In questo è del tutto diverso rispetto a Rassemblement National, il partito francese appunto di Marine Le Pen e di Bardella, è del tutto diverso rispetto anche a Fratelli d'Italia, il partito di Giorgia Meloni. Tutti hanno pensato prima o dopo essere andati al governo di doversi normalizzare per conquistare una fetta di elettorato più ampia. L'AfD purtroppo in questi anni ha conquistato sempre più elettorato radicalizzandosi. Questo è un primo elemento di riflessione per me imprescindibile quando si parla della Germania e dell'estrema destra. Il cordone sanitario, secondo me, è destinato a cadere perché è sempre più difficile aggirare l'AfD. Cioè, pensiamo per esempio a due regioni in cui si vota a settembre, il Mecklenburg-Pomerania anteriore e la Sassonia-Anhalt. Negli ultimi sondaggi l'AfD è al 41%. In Sassonia-Anhalt possono addirittura aspirare, a seconda di quanti partiti entreranno nel Parlamento, superando la soglia di sbarramento del 5%, a governare da soli. E quindi, allora, le fonti nella SPD che sento io mi dicono tutte, se la CDU accetterà anche solo un governo di minoranza, lo tollererà in Sassonia-Anhalt, noi faremo cadere il governo a Berlino. Quindi sono scenari un po'... Però è vero che una parte della CDU, l'ho scritto anche tante volte su Repubblica, sta tramando perché preferirebbe, piuttosto che andare avanti con la SPD a fare compromessi sulle riforme sociali che Merz in parte giustamente ritiene indispensabili, come la riforma delle pensioni, la riforma della sanità, piuttosto che litigare tutti i giorni con la SPD, c'è una parte della CDU che vorrebbe far cadere il governo, andare avanti con un governo di minoranza e di volta in volta allearsi eventualmente anche con l'AfD. Questo è il grande pericolo che io vedo nei prossimi mesi e io appunto vedo un po' di aria da Weimar perché anche questo governo mi risulta difficile immaginare che possa arrivare alla fine della legislatura, cioè durare ancora altri 3 anni.
5: Grazie. Presidente Monti, prima stavamo insomma in attesa di cominciare e lei ci ha detto che vorrei che la ripetesse, una riflessione molto importante sui 3 paesi dove diciamo la destra governa o ha governato e quali potrebbero essere le prospettive e le evoluzioni. Ce la vuole ripetere, per favore?
10: Sopprimendo tutte le premesse elogiative.
5: No. Sì, assolutamente.
10: No, allora
9: partiamo dalle premesse elogiative.
10: Ah sì, con una certa
5: enfasi.
10: Allora, la più elogiativa è che non amo presentare libri. Oggi però mi sono reso conto che questo è il secondo libro di Tonia Mastrobuoni che presento, su 3 che ha scritto recentemente. D'altronde non è colpa mia se lei mi invita e non è colpa sua se anch'io nella mia vita ho avuto parecchio a che fare con la Germania e trovo in Tonia una conoscitrice e interprete finissima della Germania e dell'Europa dell'Est. E ho avuto a che fare con la Germania in 3 diverse prospettive, come ammiratore da economista, come sorvegliante da commissario europeo, come sorvegliato da capo del governo italiano. Governo italiano sì sorvegliato, ma che in pochi mesi, con una opera di convinzione sulla Francia di Hollande, sugli Stati Uniti di Obama, è riuscito a convincere alla fine anche la Germania di Angela Merkel a cambiare la governance monetaria europea. E quindi questo non è un incoraggiamento a scrivere un ulteriore libro sulla Germania, anche perché gli invitati alle presentazioni devono ruotare, ma spiega il mio peccato odierno. Sul libro dico quasi niente, dico solo che è affascinante da leggersi, anche se terrorizzante da meditarsi. Ma è difficile che un libro che ha delle implicazioni politiche molto rilevanti vada così nell'osservazione della realtà. Quello che è stato detto finora già va nel senso dei diversi interventi, e dimenticavo di ringraziare il Presidente Borghi che mi ha invitato a questa iniziativa, oltre all'autrice. Già è stato detto molto su Germania, Francia, Italia e le rispettive destre. È stato però lasciato per ora un po' fuori, forse perché è un argomento troppo ovvio, il quarto o primo sistema, per ragioni di dimensione, che ha avuto una esperienza per certi tratti identica, perché quando diciamo che l'AfD è l'unica destra che è cresciuta radicalizzandosi, ci riferiamo all'Europa, ed è vero, ma negli Stati Uniti Trump 2 è cresciuto radicalizzandosi decisamente. E io credo che ci sia quindi sia molto interessante vedere gli elementi in comune, gli elementi di differenza tra queste prorompenti destre. E pensando a quella italiana in ambito globale e in particolare in ambito europeo, devo dire che la nostra, e l'Italia potrebbe far valere questo in un laboratorio europeo di dialogo, è stata nel periodo recente l'unico paese ad aver avuto una destra forte e che ha governato. Avverrà forse così per la Germania e per la Francia, ma per l'Italia è avvenuto. È avvenuto in modo non episodico, non effimero, se si guarda la durata e i numeri, e quindi è un'esperienza maggiore. Per certi aspetti simile, nelle lezioni negative e positive che se ne possono trarre, all'esperienza già della presidenza Trump. Il caso italiano di governo di destra mi porta subito a chiedermi: noi abbiamo ancora un saldo di legislatura di 15 mesi, che sembrano pochi rispetto a una legislatura lunga, apparentemente, certamente stabile, apparentemente potenzialmente foriera di grandi risultati, ma 15 mesi sono un bel periodo ancora. Io quindi condivido pienamente la tesi di quelli che dicono sarebbe un peccato avere elezioni anticipate o considerare questo un fine corsa. Io ricordo altre fasi della vita italiana in cui in 15 mesi si è stati costretti a fare cose che non si erano fatte per anni, e con l'apporto di tutti sono state fatte e hanno cambiato un po' le prospettive.
5: La riforma delle pensioni è ancora la vostra, no?
10: Come?
5: La riforma delle pensioni è ancora la vostra.
10: Sì, me ne rendo conto. me ne rendo conto. Non solo quella.
5: Lo so.
10: Allora, che cosa potrebbe essere l'obiettivo di 15 mesi proficui per la maggioranza, per il Paese, ma io credo anche per le opposizioni? Questo sembrerà una quadratura del cerchio. Io credo di no, perché a una cosa ancora non si è pensato, che questo governo, questa maggioranza, quando dovranno redigere il bilancio di una legislatura di 5 anni o quasi, presenteranno un bilancio molto scarno, perché l'idea forza si è completamente arenata. L'idea forza non era il premierato, non era la riforma della giustizia, ma erano tutte insieme. Cioè l'idea forza è che si governa col conflitto e vincendo il conflitto, spaccando il paese e dimostrandosi più forti degli altri. Questa idea forza si è dimostrata fragilissima e grazie anche all'opera del presidente Trump e alla fortunata coincidenza di aver avuto ormai una prova abbondante e ripiena di fallimenti da parte del presidente Trump, e dall'altra parte il referendum sulla giustizia che si è presentato nel momento giusto del calendario, io credo che quelli, io sono fra questi che hanno fatto riferimenti ampi non solo al testo del quesito referendario ma al contesto, e che hanno manifestato preoccupazione perché cadendo tutte le ragioni ciniche e opportunistiche di vicinanza Meloni-Trump, una dopo l'altra, e persistendo tuttavia fino a poche settimane fa una grande vicinanza e fedeltà che attesta positivamente sul piano della lealtà, ma che faceva stringere il cerchio di quali potessero essere i motivi di questa vicinanza, quando era chiaro a tutti che non avrebbero più giovato politicamente e elettoralmente, allora c'è proprio una convinzione. Ma allora c'è una convinzione nei confronti di un signore il cui filo conduttore negli Stati Uniti e nel mondo è l'abolizione dello Stato di diritto e del multilateralismo. Siccome la disputa sul referendum era intorno allo Stato di diritto o meno, io mi scuso, ma trovavo assolutamente pertinente e non strumentale a scopo politico riflettere sul referendum e su Trump congiuntamente. Ebbene, quindi l'idea forza del governare con col conflitto, col contrasto.
5: Scusi, Presidente, le interrompo. Quindi lei ritiene che, diciamo, il no al referendum che ha prevalso con una larghissima maggioranza, al di là delle attese di qualunque previsione, ha pesato appunto questa vicinanza di Meloni a Trump, proprio perché per noi c'era, diciamo, il quesito metteva in discussione anche uno dei pilastri della Costituzione?
10: Ma questo è l'argomento che ho usato in alcuni miei interventi, mai di propaganda, ma di persona che aveva anche apprezzato certe cose del governo di destra, ma questo l'ho messo molto in luce, sono stato molto accusato per questo, ma lo ripeto qui perché lo trovo un punto assolutamente pertinente e credo che, non certo la mia penna, ma la coincidenza Trump-referendum abbia avuto una grande importanza. E quindi che cos'altro può presentare la Presidente Meloni a sostegno di un sorriso, se non di un urlo di gioia, alla conclusione della legislatura più lunga con un solo governo? Per ora molto poco.
5: Neanche i conti in ordine?
10: I conti finora sono stati in ordine, grazie al proprio trasformismo e alla non sempre facile convivenza col ministro Giorgetti, che ha realizzato il miracolo di essere un importante leghista disattendendo ogni volta gli ordini del capo del suo partito per tenere a posto i conti. Ma comunque, diciamo la verità, i conti enormemente più in ordine di quanto ciascun componente della sinistra nell'estate del 2022 avrebbe previsto e aveva detto. Quindi diamo atto che, perché è stata trasformista, ha capito che. Allora, a me sembra che bisognerebbe che qualcuno proponesse che nell'interesse dell'Unione Europea e dell'Italia, in questa ultima fase di 15 mesi, non certo un'unità nazionale, quella non piace, men che meno una grande coalizione, ma estrarre dalla mischia un pacchettino anche monocomponente con la politica europea, per cercare su quella, come è stato nella storia italiana. Ricordiamoci che anche per l'influenza del presidente Napolitano, quando l'Italia ha dovuto ratificare il Trattato di Lisbona, grazie a Dio non col referendum che la nostra Costituzione non consente, ma con la ratifica parlamentare, l'Italia ha ratificato il referendum di Lisbona con soli voti favorevoli, nessuna astensione, nessun voto contrario nei due rami del Parlamento. Quindi leghe di varia denominazione comprese. Quindi ci sono stati dei momenti di forte unità. Allora, se noi potessimo incoraggiare un'ulteriore fase di trasformismo, di qualcuno che non ha rotto l'Europa, portato l'Italia fuori dall'euro e fuori dall'Unione Europea, come in certi momenti aveva profetizzato in passato, ma che mostri gradimento per diventare forse per un periodo l'elemento più solido della governance europea, perché tutti gli altri o per elezioni interne o perché insomma usura anche per i vertici delle istituzioni comunitarie non hanno più moltissimo da spendere. Un'Italia che si presentasse a Bruxelles e a Strasburgo dicendo: guardate, abbiamo fatto uno sforzo importante, questa volta non per salvare noi stessi, ma per cercare di rimettere in sesto l'Europa, e ci presentiamo uniti con 2-3 proposte. Ecco, Presidente Borghi e altri senatori mi hanno sentito tante volte in Senato indirizzarmi alla Presidente Meloni sulla questione dell'unanimità in politica estera. Secondo me dentro di lei è già quasi convinta.
11: Però ha risposto picche sempre, anche in aula.
10: Ha risposto picche sempre, ma se uno si scoraggia quando... il bello dei piccoli passi in avanti è che sono preceduti da un'infinità di picche. e abbiamo un Tajani che ormai si è esposto, un Salvini i cui propositi per fortuna sono quasi irrilevanti. Ecco, allora io vedrei da parte di un PD, di un'Italia Viva, non so quanto largo, quanto stretto questi campi devono essere, e devo dire che da qualche conversazione strettamente privata che ho avuto con qualche esponente, non della maggioranza ma delle opposizioni, prima ti dicono: ma perché dovremmo fare questo regalo? La pera è tra il maturo e il marcio, lasciamola cadere. Ma poi accettano il ragionamento: ma noi dobbiamo pur presentarci se vogliamo vincere come persone di responsabilità nazionale.
11: Bella provocazione, senatore.
10: No, bella riflessione.
11: Ma anche per voi, nel senso che adesso è tutto un muro contro muro, effettivamente. Non è che ha ragione, Presidente, però... bisognerebbe far ragionare anche i leader dell'opposizione.
10: È stato un fallimento per tutte e due, no? Uno rilutta a lasciare il muro contro muro se ha portato a casa qualcosa, ma qui solo scornate reciproche.
11: È vero, e magari insomma ci vorrebbe la politica in questa riflessione che ha fatto lei, e spesso la politica con la P maiuscola
10: la
11: manca.
10: È questo.
11: Esattamente. io dopo sono tramortita, diciamo, dalla riflessione del Presidente Monti, e volevo dare la parola a Natalie Tocci, no, l'ha presentata Tonia, e chiederti anche alla luce delle riflessioni del Presidente Monti se, diciamo, la destra, che insomma

0: al mondo conservatore sia una prospettiva destinata ad allargarsi e anche un po' a condizionare le politiche a Bruxelles, no? Quindi dell'Europa.
1: Allora, grazie e soprattutto grazie.
0: Avete ragione, non si.
1: Assolutamente. Allora, innanzitutto grazie dell'invito e soprattutto grazie al senatore Borghi, ma soprattutto grazie a Tonia per il libro meraviglioso. E credo che sia un libro meraviglioso e così potente perché effettivamente si colloca all'interno di una storia molto più ampia, no? Che vede in qualche modo nella Germania una sorta di mesocosmo radicalissimo, perché per tutta una serie di motivi che adesso magari vado a raccontare, ma che in realtà, come dicevamo, è una storia molto, molto più ampia. Ed è una storia molto più ampia effettivamente in un contesto europeo, e credo che quello che sia interessante notare è che credo che ci siano due storie, no? Se pensiamo alla crescita delle destre in Europa, innanzitutto questo avviene in due momenti. Credo che sia importante soffermarsi sul fatto che non c'è una crescita lineare delle destre, se vediamo, come dire, quando è che inizia questa storia, essenzialmente più o meno quando inizia l'AfD, quindi diciamo nella prima metà degli anni 2010, ma che in realtà vede a un certo punto queste destre, a partire dalla Germania stessa, calare, perché diciamo abbiamo una prima ondata che va dal 2012, 13, 14, sale e in realtà poi si ferma e cade durante, se vediamo dal 2019 al 2023. E credo che, Tonia, correggimi se sbaglio, è una storia tedesca, ma è una storia europea, e poi dopo, a partire dalla fine, sostanzialmente dal 2003, una seconda ondata. Quindi innanzitutto credo che sia importante riflettere su questi momenti e che cosa ci raccontano, perché, ripeto, è una storia tedesca, ma è una storia europea. Secondo aspetto, sempre rimanendo sulla dimensione europea, è che credo che la dimensione importante, questo si riallaccia anche alla riflessione del senatore Monti, è che non c'è solamente, tra virgolette, una storia della destra che cresce, seppur appunto con questi tempi non lineari, ma una normalizzazione della destra nel sistema politico. Una normalizzazione della destra nel sistema politico che ha essenzialmente a che fare con la diffusione di idee di destra anche in partiti che di destra non sono. Quindi da un lato c'è una normalizzazione delle idee, una normalizzazione delle politiche, e poi paesi diversi che adottano atteggiamenti, posture diverse rispetto alla stessa estrema destra, e qua si riallaccia sul discorso del cordone sanitario sì o no. E che a sua volta in realtà vede, è come se diciamo, l'esempio tedesco, ma messo a confronto con altri esempi europei, ci raccontano che in realtà non c'è una soluzione ovvia, perché in quei paesi dove il muro è crollato, in realtà il risultato è stato un'ulteriore normalizzazione di quella destra estrema che, e qua pongo il punto interrogativo, siamo davvero sicuri che stiamo parlando della moderazione dell'estrema destra o la radicalizzazione del centrodestra? Perché è vero che c'è stato un avvicinamento tra i centrodestra e gli estremi destra, ma in realtà ci sono due letture alternative. Una lettura è che c'è stata una moderazione. Io in realtà sono un pochino più scettica e credo che piuttosto notiamo meno la differenza tra l'estrema destra e il centrodestra, precisamente perché c'è stato questo effetto di normalizzazione, dove la caduta dei cordoni sanitari ha a che fare precisamente appunto con questo riavvicinamento. Quindi credo che ci sia, diciamo, la storia tedesca all'interno di un ragionamento europeo da fare. Credo che ci sia, e lo diceva giustamente il Presidente Monti, in realtà una riflessione da fare in senso molto più ampio, occidentale, perché, come diceva giustamente, abbiamo parlato dell'Europa, ma dobbiamo parlare anche degli Stati Uniti, e quindi se fosse semplicemente, perché qua poi c'è da fare una riflessione su quelle che sono le cause, una causa che ha a che fare con questa vecchia e Europa più impoverita, demograficamente in calo, ci sono tutta una serie, diciamo, di cause, no? Che possiamo additare per spiegare questa ascesa delle destre, ma poi facciamo un confronto negli Stati Uniti e vediamo che in realtà non soltanto è accaduta la stessa cosa,

0: negli Stati Uniti, ma in maniera ancora più violenta, ancora più radicale per certi versi rispetto a quanto stia accadendo in Europa. E se andiamo a vedere la storia degli Stati Uniti, ci rendiamo conto che in realtà quello che è avvenuto negli Stati Uniti è il emergere o riemergere di una divisione che c'è sempre stata, che è vecchia quanto la storia degli Stati Uniti stessi, no? Perché c'è sempre stata in America una visione, se vogliamo, chiamiamola liberale, costituzionale, civica, un'idea civica e dell'identità degli Stati Uniti, ma c'è sempre stata anche un'idea molto più, se vogliamo, etnopolitica, molto più razziale, molto più razzista degli Stati Uniti. E allora la domanda è: perché nella nostra testa gli Stati Uniti sono sempre stati associati a una parte e non all'altra, quando quell'altra in realtà è sempre esistita? E credo che la ragione debba essere ricercata, e qua arrivo a una terza, come dire, a un terzo anello che credo che sia importante mettere a fuoco, che è un anello globale, ma credo che, rivenendo un attimo agli Stati Uniti, debba essere cercata nel fatto che sostanzialmente nei decenni in cui la parte liberale dell'America, ma così come la parte liberale dell'Europa, intendo qua liberale in senso, come dire, politico-filosofico, non partitico del termine, naturalmente, sono stati decenni in cui ci sono state due guerre che hanno combattuto gli Stati Uniti, la Seconda Guerra Mondiale e la Guerra Fredda, due guerre che gli Stati Uniti hanno combattuto a sostegno della parte, chiamiamola, liberale, e che hanno vinto. Quel contesto internazionale ha in realtà influito sul fatto che internamente in America, così come internamente in Europa, avessero man forte in realtà una parte, facendoci dimenticare il fatto che l'altra in realtà è sempre esistita. Quello che è accaduto adesso è che in realtà, con un contesto internazionale profondamente mutato, quello che c'è sempre stato è rivenuto a galla. E questo mi porta a un terzo livello, che è precisamente questa dimensione più globale di questa conversazione. Perché, ripeto, se fosse soltanto una storia europea, se fosse soltanto una storia occidentale, quella dell'ascesa delle destre, dei nazionalismi, dei sovranismi, andremmo a ricercare, no, le motivazioni su, appunto, sono aumentate le diseguaglianze, c'è comunque una storia di declino relativo, che per certi versi è chiaramente una storia europea, ma se vogliamo è anche una storia statunitense, nella misura in cui, no, viviamo in un mondo che è, tra virgolette, molto più multipolare, come viene definito. Però è più difficile capire perché queste estreme destre, perché questi nazionalismi sono in ascesa altrove, no? Basta pensare a... Ovviamente Israele è il caso più eclatante, ma basta pensare all'India, pensiamo all'Indonesia, no? Quindi se fosse una storia esclusivamente di relativo declino dell'Occidente e quindi, appunto, gli elettori impauriti, come facciamo a spiegare l'India, no? Come facciamo a spiegare quella che, appunto... E allora lì andiamo a, credo, riflettere sul fatto, e qua ritorno un po' su quella che è la contesa delle idee, che mentre idee liberali, ripeto, lo intendo in senso politico-filosofico del termine, è un'idea universalista, sono idee universali, mal si sposano in un mondo dove in realtà c'è sempre più una pluralità di valori, c'è sempre più una contesa di valori, c'è una difficoltà, se vogliamo, che adesso non voglio scadere troppo nell'astratto, però insomma, se riuscite un po' a capire quello che sto cercando di esprimere, forse non è chiarissimo neanche nella mia testa, però credo che, ripeto, questa pluralità valoriale abbiamo un liberalismo e partiti che si rifanno, che siano di centrodestra, che siano di centrosinistra, ma che si rifanno a un'idea aperta, se vogliamo, no? Della società, dello Stato, del mondo, che hanno difficoltà a convivere con, ripeto, questa pluralità di valori. Se a questo aggiungiamo il fatto che sistemi, o meglio, paesi autoritari, in realtà stanno dimostrando un discreto successo, basta pensare alla Cina, anzi, pensiamo alla Cina, perché questo è il modello di fondo, no? Cioè, oramai non siamo più in grado di associare il successo esclusivamente con la democrazia. No? Il successo economico può essere associato sia con la democrazia sia con sistemi autoritari, e per certi versi sistemi autoritari si dimostrano no? Se pensiamo ad esempio alla transizione energetica, cioè quei processi che richiedono tempo, che richiedono costanza.
1: Ma scusa, il successo di un paese non si valuta anche dalla qualità della democrazia, ma come possiamo dire che la Cina è un paese di successo? Cioè, se la scala è soltanto economica, allora sì, ma se la scala è un'altra, forse no.
0: Diciamo, è di successo nella misura in cui c'è stata una crescita, c'è stata comunque un sollevamento dalla povertà di centinaia di milioni di persone, e quindi questo non possiamo essere ciechi a questa realtà. C'è stato nella misura in cui, non so, se andavamo in Cina 10 anni fa non vedevamo il cielo, no? Perché era grigio, non vedevamo il sole. Oggi in Cina il cielo è blu e il sole è giallo. Quindi c'è stato un miglioramento, poi è evidente, non c'è stato un miglioramento se la intendiamo in senso dei diritti, no? Però se andiamo e ritorniamo alla Carta delle Nazioni Unite, che parla tanto di diritti socio-economici quanto di diritti civili, sicuramente sul piano socio-economico c'è stato un miglioramento.
2: No, soprattutto credo che la Cina oggi sia, come dire, abbia contraddetto delle teorie economiche che ci hanno purtroppo influenzato per decenni, e che erano quelli di una sostanziale incompatibilità tra capitalismo e autocrazia, no? O regimi antidemocratici. Cioè, come se il capitalismo in qualche modo costringesse qualsiasi paese a un certo punto a democratizzarsi. È una roba che ci siamo sentiti dire per anni, insieme alla favola della globalizzazione che avrebbe tirato fuori tutti dalla povertà, eccetera. Queste due grandi utopie, cioè l'incompatibilità tra democrazia e autocrazia e il destino, appunto, queste sono cadute, e la Cina è stato l'esempio più clamoroso di come un regime dittatoriale possa convivere benissimo con il capitalismo più avanzato, anzi possa diventarne la punta più avanzata.
1: Mi piacerebbe sentire il Presidente Monti su questo.
3: Però non l'ho sentito.
1: La riflessione di Tonia rispetto sulla Cina, no? Che in qualche modo ha...
2: cioè, sulla Cina ci siamo raccontati per decenni che tanto prima o poi sarebbe stata democratizzata dal capitalismo.
1: Cioè,
2: no?
1: Che è un sistema, che è un sistema di successo, no? Quindi, diciamo, e che in qualche modo smentisce quello che diceva Tonia, diciamo, l'assioma secondo cui il capitalismo è incompatibile con le autocrazie, no? E che si sposa quindi con la democrazia. Lei cosa ne pensa di questa cosa, che diciamo un po' adesso la Cina può diventare quasi un modello?
3: Allora, microfono. Due cose, ma mi spiace che abbiamo interrotto Nathalie. Comunque
4: ma poi la facciamo concludere.
3: Abbiamo, diciamo, secondo me abbiamo sbagliato due grandi previsioni, una sulla Russia e una sulla Cina. Sulla Russia ci siamo illusi, loro prima di noi, cioè i liberali russi prima di noi occidentali, che la domanda di libertà e di democrazia si comportasse come la domanda dei beni di lusso, cioè quando si è sotto la sussistenza, doesn't matter, però poi, non è stato così, non è stato così. Putin è stato bravo nel reprimere, ma c'è stata anche una carenza di domanda. Per quanto riguarda la Cina, certamente il fatto che abbiamo constatato, che questo merito di Deng Xiaoping, che come dicono loro qualche volta quando incontrano noi europei di Bruxelles, in fondo voi siete per l'economia sociale di mercato, noi siamo per l'economia socialista di mercato. Infine, su questo punto, non sottostimiamo l'enorme beneficio storico che alla Cina e a Xi Jinping hanno dato sia il Trump 1 sia il Trump 2, perché hanno permesso, senza alcuna spesa di propaganda, di essere il naturale campione dei liberi scambi, della libertà, del multilateralismo, eccetera. Cioè una cosa inimmaginabile come valore di mercato di questa promozione. Gliel'ha fatta Trump.
2: No, ho interrotto Nathalie, non volevo...
4: Scusate, sì. Se vuoi concludere, poi diciamo facciamo l'ultima battuta, perché siamo qui, no? Dimmi tu quando, Enrico.
0: Posso concludere o
4: sì,
0: anche no?
4: Sì, sì,
3: no,
4: sì,
3: sì, no, sì, mancherebbe.
4: No, ti ho interrotto, ti abbiamo interrotto.
0: No, scusami. Allora, diciamo ultimi due punti, che in realtà è semplicemente per ritornare sulla Germania. E perché la Germania, no, fatto questo discorso europeo e globale, è così importante. E quali sono i problemi che solleva, no, la Germania? Il primo credo sia la oggettiva difficoltà a ritrovare un modello economico, no? Tonia diceva e spiegava come gran parte della storia di questa ascesa dell'AfD in Germania ha a che fare con un modello rotto, no? Un modello rotto in cui vedevamo una Germania che era, ripeto, diciamo, l'esempio proprio più, come dire, di maggior successo, più eclatante, più, no, in cui questa apertura si traduceva in interdipendenza, fonte di pace, prosperità e tante belle cose, no? Modello rotto, la ricerca disperata di un modello alternativo. Ricerca disperata che poi, anche in un contesto di guerra in Europa e quant'altro, si tenta di ritrovare attraverso il nesso innovazione e difesa. No? Sappiamo appunto innovazione, difesa, o meglio innovazione attraverso l'investimento nella difesa, il modo in cui questo magari, e non sta funzionando. Non perché non stiano investendo sulla difesa, perché nel 2030 la Germania sarà la terza potenza militare al mondo, ma perché non si sta traducendo in risultati economici. E lo dico non perché necessariamente questo è un modello che non funziona, ma perché spesso ci vuole del tempo, no? Cioè Biden fallisce negli Stati Uniti non perché non abbia fatto cose, perché l'Infrastructure Bill, il CHIPS Act, l'Inflation Reduction Act, di cose ne ha fatte, ma probabilmente per far vedere i risultati passano molti anni e poi ci sono le elezioni e le elezioni arrivano prima.
4: E poi Trump glieli smonta.
0: Esatto. Ultimissimo punto della problematicità tedesca e la trappola nella quale si rischia di cadere, nella quale secondo me il cancelliere Merz sta cadendo, e si riallaccia a questo ragionamento dell'occhiolino non soltanto all'estrema destra ma a idee di estrema destra, è questo concetto del, beh, dobbiamo prendere atto che il mondo è cambiato, il mondo è brutto e cattivo, le regole non valgono più e quindi essenzialmente anche noi dobbiamo diventare transattivi, brutti e cattivi, no? Quando un Merz, riferendosi alla guerra in Medio Oriente, dice ma insomma tutto sommato il diritto internazionale non è un quadro utile per comprendere questa guerra, no? Si fa un passo indietro e quindi diciamo questa tentazione pericolosissima a mio avviso di adattarsi a un mondo ma in realtà legittimarlo, è come un po' il discorso della normalizzazione dell'estrema destra, è una tentazione nella quale la Germania sta cadendo e credo che sia una parte della spiegazione perché stiamo effettivamente continuando a vedere l'ascesa di queste destre.
4: Quindi mi pare di capire che per te il cordone sanitario cadrà.
0: Non so se cadrà, lo sa più Tonia di me, quello che so è che non dovrebbe cadere, ecco. E che credo che sia un errore quando cade altrove.
4: Fantastico. Senatore Monti, concludiamo poi con l'ultimo giro, velocemente. Lei, diciamo, quando era al governo si è confrontato con le politiche di austerità di Angela Merkel, diciamo che insomma, come dire, c'è stata una forte dialettica tra il governo italiano e il governo tedesco. Io vorrei che in qualche modo lei mi dicesse se diciamo, il paradigma allora di Angela Merkel era sicurezza dagli Stati Uniti, energia dalla Russia e mercati dalla Cina, no? E questo era un paradigma che, diciamo, che valeva moltissimo per la Germania e che lei in qualche modo ha cercato anche di esportare anche a livello europeo. Guardato con le lenti di oggi, secondo lei è stato un errore? Cioè, e non ha frenato anche questa roba qui un po' l'integrazione europea di cui ancora si fa un gran parlare come da costruire?
3: Oggi naturalmente è facile vedere soprattutto i difetti e le conseguenze negative del modello. Mettendoci però nei panni di allora, io devo dire che la maggiore responsabilità la do alla persona che in tutta la politica tedesca ho sempre stimato e amato di più, cioè Wolfgang Schäuble. Ho visto molte volte in dialogo con me e col governo italiano i due, c'era una dialettica interessantissima, ma il cocciuto intellettualmente, io credo anche...
4: Forse lui.
3: Credo anche per la condizione fisica in cui si è trovato per anni e anni e anni dopo l'attentato, sia stato Schäuble, anche dopo, quando è stato Presidente del Parlamento, non più Ministro delle Finanze, ho avuto diverse conversazioni con lui, lui era proprio convinto che qualsiasi debito pubblico, in qualsiasi quantità, fosse negativo, anche in anni in cui la Germania riusciva a finanziare il suo debito pubblico a tassi di interesse reali negativi, che avrebbero quindi giovato alle future generazioni perché non costava niente indebitarsi e avrebbero fatto per esempio più investimenti in infrastrutture di cui hanno disperato bisogno. E lui proprio aveva una cocciutaggine, uso questa parola, alla quale la Merkel non si opponeva. No, l'altro grande errore che qui vedo per tutta la CDU-CSU e per il PPE è stato che il cordone sanitario l'avranno praticato in casa loro, ma non in Europa.
4: Ecco,
3: perché
4: esatto.
3: Non appartenendo a nessun partito, venivo ogni tanto invitato da tutti i partiti alle loro riunioni. Ricordo diverse volte riunioni anche ristrette della cupola di CDU e PPE con Orban presente come membro.
1: Certo, non c'è dubbio.
4: E, ultima considerazione e poi lasciamo la parola a Tonia e al senatore Borghi per la chiusura. Che prospettive, diciamo, che un governo di destra in Italia possa, diciamo, in qualche modo favorire quelle riforme di cui oggi, negli ultimi 15 mesi, come diceva il Presidente Monti, per appunto aiutare l'Europa a fronteggiare l'aggressione di Trump, anche, no? Non solo commerciale ormai.
0: Allora, innanzitutto credo che, no, io non vedo molte possibilità, ma non vedo molte possibilità non tanto perché vedo un problema italiano, ma perché credo che oramai sia molto chiaro che c'è veramente poco da fare quando si tratta degli Stati Uniti da Trump, nel senso che da un lato abbiamo capito che la persuasione, il dialogo, i ponti, i sussurratori, insomma, non funzionano, ma non è che non ci sia riuscita Giorgia Meloni e ci sono riusciti altri, non c'è riuscito nessuno. E quindi credo che oramai sia arrivato il momento di prendere atto che è una strategia, o meglio una tattica fallimentare. Ma forse l'aspetto più interessante è che quando... perché abbiamo oramai un anno e mezzo, diciamo, di evidenza alle spalle, quando in realtà ci siamo, raddrizzati un pochino, abbiamo messo dei paletti, abbiamo detto dei no, tutto sommato non ci è caduto il cielo in testa, no? Tutto sommato eccoci qua.
1: Ma tu questa piccola modifica, cambio di rotta in Giorgia Meloni la vedi o no?
0: Io credo che sia un cambio di rotta che ha un senso politico più che di politica estera. Cioè, è evidente che Trump è tossico nell'opinione pubblica italiana come è tossico nell'opinione pubblica di tutti i paesi europei, quindi sarebbe da suicidio politico continuare, però credo che sia quello che lei in cuor suo crede si avvicina probabilmente molto, non tanto a Trump, perché Trump non ha ideologia. Cioè Trump, l'unica ideologia di Trump è se stesso e i suoi soldi, esattamente. Ma credo che il movimento MAGA abbia un'ideologia, credo che lei si avvicini molto di più a un'interpretazione, diciamo, di un Marco Rubio piuttosto che un J.D. Vance, ma per un unico motivo, perché l'ideologia è la stessa. L'unico motivo è che nel caso di un J.D. Vance c'è un odio viscerale per l'Europa. E per quanto a Meloni magari l'Europa può stare antipatica, però è europea, perché la geografia non si può cambiare. mentre invece una visione di un Marco Rubio, che è la stessa visione ideologica, è noi l'Occidente bianco e cristiano, però è noi l'Occidente, non è noi l'Occidente dell'ordine liberale, niente di tutto questo, ovviamente nell'ordine, nel noi l'Occidente bianco e cristiano, Giorgia Meloni ci si trova, e quindi probabilmente tenterà quello che sta già facendo, l'abbiamo visto la settimana scorsa, no? Tenterà di distanziarsi da Trump senza distanziarsi dall'ideologia trumpiana che non è di Trump, paradossalmente.
4: Chiaro. Io vorrei fare, per concludere, una domanda a Tonia, che poi alla stessa, però in chiave italiana, al senatore Borghi, e chiudiamo. La SPD è dentro una... Aia, è dentro una costante evoluzione, no? La Merkel cominciò a togliere spazio e adesso sta quasi per scomparire. Allora vorrei capire da te, visto dalla Germania, ovviamente, se la crisi odierna è irreversibile. E la stessa cosa poi Borghi me la deve dire per il centrosinistra italiano.
2: Bene. Allora, secondo me la SPD sta vivendo, diciamo, un momento di impopolarità anche un po' ingiusto. Cioè è un partito che è stato al governo e già questo, diciamo, per questo paga un prezzo altissimo, è al governo ininterrottamente da molti anni, e in questi anni ha ottenuto dei risultati, ha ottenuto per esempio il salario minimo, e un salario minimo che nel frattempo è aumentato a 15 euro l'ora, una roba inimmaginabile in Italia, no? È un partito che si è interrogato su una riforma molto coraggiosa, come era stata quella di un grande cancelliere come Gerhard Schröder. Lasciamo stare gli ultimi 15 anni, però Schröder è stato un grandissimo cancelliere, è stato un cancelliere che ha avuto il merito, come dice lui, di mettere il paese davanti agli interessi del partito, e quindi ha fatto l'agenda 2010, che era una forte, incisiva riforma dello Stato sociale, soprattutto dei sussidi alla disoccupazione, che ha riavviato la Germania, ed è qualcosa di cui ha beneficiato soprattutto Angela Merkel, che non ha sempre governato con la SPD, però lei ha beneficiato di una riforma molto importante dello Stato sociale. La SPD in questi ultimi anni è in uno stato perenne di crisi identitaria, perché è un partito che da un lato aveva abbracciato appunto il neoliberismo, no? Il bisogno di riformare lo Stato sociale. E guardate oggi alcune di queste figure che hanno in qualche modo rivoluzionato la sinistra, che fine hanno fatto. Pensiamo a Tony Blair, che oggi nell'orrendo comitato di Gaza o cerca di entrarci in tutti i modi. Pensate a Gerhard Schröder, cioè gente che, come dire, adesso ho detto brutalmente, e penso anche ad alcuni ex, diciamo, politici di peso italiani che oggi preferiscono forse, insomma, difendere la Cina o la Russia piuttosto che e non vado oltre, però voglio dire, questi sono personaggi che hanno rivoluzionato la sinistra e poi sono finiti in una sorta di, non lo so, limbo di così affaristico che non si capisce neanche cos'è, e come se fossero il simbolo di una sinistra che ha perso la propria identità e non riesce a ricostruirne una nuova. Ci hanno provato negli ultimi anni il Labour, la SPD, a ridarsi una, come dire, un'anima più sociale, no? E anche lì la SPD ha sbagliato, perché per esempio la SPD ha corretto la riforma di Schröder, l'ha chiamata Bürgergeld, ha chiamato l'agenda 2010 e il Hartz IV è Bürgergeld, cioè i soldi per i cittadini o il reddito di cittadinanza, e ha reso meno in qualche modo vincolanti, meno severi i criteri con cui uno può mantenere il sussidio di disoccupazione. Come sapete, l'ufficio di collocamento in Germania è una cosa molto seria, funziona benissimo, e quindi l'agenda 2010 prevedeva che tu la seconda o terza volta che rifiutavi un lavoro che ti proponeva l'ufficio di collocamento perdevi il sussidio. La SPD negli ultimi anni, pensando, no, di in qualche modo di rispondere a una domanda di welfare più protettivo, di stato sociale più accogliente, più generoso, ha cambiato questi criteri e li ha resi più morbidi. E cosa è successo? Si sono incazzati gli operai, scusate il termine, si sono arrabbiati i lavoratori, si sono arrabbiati, come dire, oggi i lavoratori, oggi la AfD è il primo partito tra i lavoratori tedeschi, perché si sono arrabbiati tantissimi compagni della SPD, perché hanno detto: ma come, preferite, come dire, dare i soldi ai migranti e ai disoccupati che dare i sussidi o aiutare la classe media e noi lavoratori che dalla mattina alla sera appunto ci rompiamo le ossa per portare a casa lo stipendio. Una guerra tra poveri ovviamente orrenda, che però ha avuto un risultato molto evidente, cioè che la SPD sta perdendo tantissimi elettori ovunque. In più ha una crisi di identità dovuta anche a una leadership, che è una leadership, la Klingvall è un uomo di potere, ma un uomo molto abile, ma non è un carismatico, non è uno, ecco, che va sul palco e trascina folle come faceva Schröder, come facevano Willy Brandt, mancano anche queste figure qua. E ripeto, la SPD è in una perenne crisi di identità da cui non riesce a uscire, e secondo me c'è un elettorato che la sta punendo anche più del dovuto. Cioè, per dirne una, mentre il Partito Democratico in Italia ha una posizione ambivalente verso la Russia e l'Ucraina, che io e Nathalie molto spesso abbiamo anche criticato pubblicamente, cioè, mi dispiace, ma Elly Schlein in 4 anni è riuscita a non andare mai in Ucraina. E questo a me è una vergogna. La SPD tedesca, anche sulla Russia, anche sull'Ucraina, ha avuto sempre, magari con Scholz meno, ma con Klingbeil sicuramente, una posizione molto netta. Klingbeil è andato più volte e appunto la SPD tedesca ha una ha trovato, diciamo, una posizione sull'Ucraina che è molto netta, cioè di difesa all'Ucraina e di sospetto e di, in qualche modo, critica molto forte alla Russia. Quindi non so se ti ho risposto, penso di no, però...
4: Una parola di speranza?
2: Parola di speranza? Ma stanno, per esempio... Io una cosa, un'altra cosa che non capivo era quest'odio per i Verdi. Cioè, i Verdi sono un grandissimo partito. Secondo me Robert Habeck è stato uno dei più grandi ministri economia degli ultimi 15 anni, che ha salvato la Germania in un momento in cui era venuto a mancare il gas alla Russia, e la Germania aveva promesso di uscire al nucleare e dal carbone. È stato un funambolo che in un anno terribile è riuscito a mantenere comunque la Germania in equilibrio. Ha fatto degli errori di comunicazione, come su... le pompe a calore, queste cose qua, ma sti cavoli, è stato un grande ministro dell'economia, e i Verdi erano finiti in qualche modo in una sorta di inferno, anche massacrati, bullizzati direi, dalla CDU-CSU, una cosa che io non ho capito nell'ultima campagna elettorale della CDU-CSU, ha massacrato quotidianamente i Verdi, con cui forse avrebbe dovuto, no? Sarebbe stata costretta a governare se la SPD avesse detto di no. E questo bashing, come lo chiamo io, dei Verdi, è durato anni, è stato molto trainato dalla CSU, ma anche dalla CDU, dal PPE. Il PPE ha fatto una guerra nucleare al Green Deal, che dalla stessa von der Leyen era stato definito una rivoluzione come l'allunaggio. Ecco, per me è un segnale di speranza vedere che un partito come quello dei Verdi sta lentamente risorgendo nei sondaggi, quindi forse qualcuno ricomincia a accendere il cervello.
4: Grazie. Allora, 3 minuti ti do, perché siamo fuori. Vai.
3: Tempi europei. Primo minuto.
5: È già finito.
3: La Germania insieme con la Francia sono le due sorelle dell'Italia. Se vogliamo costruire la famiglia europea, se vogliamo fare quel indispensabile salto in avanti in termini di integrazione attraverso il meccanismo della cooperazione rafforzata prevista dai trattati di Lisbona, che il Presidente Monti questa sera ci ha ricordato essere stati votati all'unanimità
5: da noi,
3: dal Parlamento italiano, se vogliamo fare questo dobbiamo entrare nell'ordine di idee che questo tipo di discussioni è politica domestica, non è affare degli altri. Primo aspetto. Secondo aspetto, ho la sensazione che gli amici democristiani tedeschi stiano vivendo la stessa situazione che noi democristiani italiani abbiamo vissuto 30 anni fa. La Democrazia Cristiana fonda in Italia, fonda la sua capacità di esercizio politico sostanzialmente su vicende
6: esterne, il muro, e sulla capacità interna di tenere un confine a destra. Dall'operazione Sturzo in poi la Democrazia Cristiana ha sempre capito che se avesse aperto alla destra sarebbe stata la destra che avrebbe vinto. La situazione in Germania mi sembra molto simile a quel tipo di dibattito e i democristiani tedeschi non capiscono che si apriranno in termini di cooperazione a AfD, sarà AfD a vincere la partita in termini di egemonia. Egemonia. E questo è un tema che arriva al fondo della necessità della ricostruzione di un sistema valoriale delle culture politiche che hanno fondato l'Europa. Perché non possiamo immaginare che il salto in avanti indispensabile che l'Europa deve fare sia solo un meccanismo di natura istituzionale di cooperazione tra i governi. Serve che i partiti che hanno contribuito a fondare l'Europa, oppure a quelli che sono arrivati dopo, penso ai Verdi, penso al Movimento 5 Stelle in Italia, ma che condividono una piattaforma, contribuiscano in maniera significativa all'inveramento di questo salto in avanti. Da questo punto di vista io non do una parola di speranza, io do un progetto politico, cioè il mastice, l'elemento costituente, il minimo comune denominatore del centro-sinistra alle elezioni politiche del 2027 non può che essere una piattaforma europeista, perché noi avremo dall'altra parte non si capisce ancora bene che cosa, perché Giorgia Meloni, modello Fregoli, ci ha abituato a tutto. Ma io credo che Giorgia Meloni, andando alla radice della sua identità, sarà quella che è stata richiamata prima, cioè tenterà di costruire una proposta politica all'insegna del tentativo di declinare in chiave europea un'idea maga edulcorata, un'idea repubblicana di Rubbio, di quell'Occidente cristiano che oggi ha una grande pietra d'inciampo dall'altra parte del Tevere, perché c'è uno statunitense che oggi ha il passaporto vaticano che fa il Papa, che non accetta questo tipo di antropologia. Ma questo è un problema che non riguarda il campo politico
1: tu
6: al
1: ce
6: quale
1: l'hai un
6: mi
1: problema,
6: iscrivo.
1: Perché con la piattaforma europea, e mi giuro che finisco,
6: dimmi.
1: Con la piattaforma europeista voglio sapere che cosa c'entra Giuseppe Conte e il Movimento 5 Stelle, però.
6: No, guarda, tu sai benissimo come la penso.
1: Sì.
6: Io però ricordo che il primo punto del programma elettorale delle elezioni europee del Movimento 5 Stelle nel 2024 era l'abolizione del diritto di veto. Ecco, a me basterebbe il minimo comune denominatore di avere una coalizione che da questo punto di vista fa fare questo salto indispensabile in avanti. E non mi sottraggo in conclusione allo stimolo e alla proposta e alla provocazione del Presidente Monti. Io credo che su questi temi, in questo scorcio finale di legislatura, parlo da forza dell'opposizione, dovremmo incalzare il Primo Ministro. Cioè noi dobbiamo dire che sull'abolizione del diritto di veto, sulla creazione di un sistema di difesa europeo integrato e sulla capacità di costruire un minimo di politica estera cooperante che non sia quello che abbiamo visto questa mattina nella sala del Mappamondo, ma che sia un'idea di politica, noi dobbiamo andare nella direzione di sfidare anche il governo attuale. Cioè se noi chiudessimo questa legislatura con l'ennesimo salto di avvitamento carpiato di Giorgia Meloni, che smentisce se stessa e va al Consiglio europeo a dire l'Italia è per l'abolizione del diritto di veto, avremmo vinto noi in termini di egemonia culturale. E per quello che abbiamo detto questa sera, se si vince sul piano culturale, poi si vince anche su quello politico.
1: Io voglio vorrei far fare le conclusioni, chiamato in causa il Presidente Monti, poi vi giuro che ci salutiamo.
3: No, no, le conclusioni certamente no, però mi è piaciuta questa realistica, credo, perorazione del Presidente Borghi. Pensavo di essere cattivo nel dire una cosa. Io ricordo distintamente il momento dopo le elezioni parlamentari del 2018, quando, secondo me, facendo un errore storico, l'allora ex segretario del PD Matteo Renzi,
4: mandò a quel paese il momento.
3: Quando segretario era Martina, non permise al nascente, ma insomma rafforzantesi Movimento 5 Stelle di interloquire col PD. In quel momento il Movimento 5 Stelle era vergine sull'Europa, non aveva un sentimento anti-europeista. Il negare il dialogo da parte del PD l'ha gettato in braccio alla Lega. Abbiamo avuto il Conte 1, per carità, da solo ha avuto il merito di esistere perché ci ha assicurato nell'agosto del 2019 in aula uno spettacolo fantastico. Però ecco, speriamo che non ci siano oggi queste chiusure, che si tratti verso altri campi della sterminata sinistra, che si tratti dell'esile ormai culturalmente centrodestra. Il suo intervento conclusivo di stasera mi incoraggia abbastanza.
1: Grazie, grazie al Presidente Monti, al Presidente Borghi, a Tonio Mastrobuoni e naturalmente
2: grazie
1: a Natalia.
2: Grazie a tutti, grazie al Senatore Borghi davvero. Grazie Presidente.
7: Però soprattutto questo.
4: Che duetto, eh?
8: Radio Radicale, 12 e 21 minuti, era la presentazione del libro di Tonio Mastrobuoni, La peste, indagine sulla destra in Germania. E adesso torniamo ai lavori parlamentari, ma ai lavori delle commissioni. Il Comitato Parlamentare di Controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, ha ascoltato lo scorso 12 maggio in audizione il prefetto Rosanna Rabuano, capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno. Ascoltiamo.
9: Bene. Allora, saluto e ringrazio il prefetto Rosanna Rabuano, capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, e ringrazio anche i colleghi che sono convenuti qui oggi per ascoltarla. La dottoressa ha accolto tempestivamente l'invito a riferire l'audizione presso il Comitato sull'evoluzione del quadro legislativo. Sapete che è un momento di grande novità, quindi è tutto quanto relativo al nuovo patto sull'immigrazione e l'asilo che entrerà in vigore dal giugno di quest'anno. C'è stato anche il regolamento rimpatri nel frattempo, quindi ci sono state anche altre novità. Al riguardo occorre verificare l'iter dei molteplici atti che lo compongono e dall'altro è necessario anche valutare l'impatto che le nuove misure europee avranno sulle procedure amministrative nazionali interne. Per quanto attiene al pacchetto legislativo è molto ampio, si tratta di questioni sensibili su quali si sono registrate anche differenze di prassi tra gli Stati membri, posizioni politiche ovviamente diversificate nel Parlamento europeo, anche ci sono stati rilievi da parte di alcuni organismi internazionali e appunto soprattutto divisioni di interessi tra gli Stati membri, tra gli Stati che sono di prima accoglienza e gli altri Stati in particolare. Il Governo mercoledì 14 aprile ha presentato un disegno di legge in materia che è stato collegato alla legge di bilancio. Ecco, per quanto riguarda invece l'impatto operativo delle nuove misure, è evidente che l'attuazione del patto determinerà sicuramente maggiori esigenze ed oneri amministrativi nei singoli Stati membri, in particolare in quelli di primo approdo come l'Italia. E quindi avremo una maggiore pressione operativa e l'attuazione della procedura di frontiera obbligatoria comporterà il coinvolgimento di vari portatori di interessi, l'impiego di strutture, risorse umane, materiali, tecniche e quindi la predisposizione di meccanismi e strumenti giuridici e amministrativi efficaci per gli accertamenti e per la prevenzione delle fughe. La nuova procedura dovrà essere poi accompagnata da un sistema di monitoraggio indipendente dei diritti fondamentali e basarsi su una cooperazione efficace con la magistratura. un tema fortemente connesso con l'applicazione del patto, sul quale pur appare centrale l'audizione del capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, è quello relativo alla gestione dei flussi migratori legali. Quindi chiederemo anche alla dottoressa Rabuano una nota su questo. Come noto, dopo i 450.000 ingressi del triennio 23-25, il governo ha stabilito ulteriori 500.000 ingressi di lavoratori da qui al 2020, dal 2025 al 2028, 26-27-28. E con il decreto legge 146 del 25 il governo è anche intervenuto per prorogare la possibilità di ingresso e di soggiorno extra quote di lavoratori da impiegare in specifici settori professionali e per modificare le procedure finalizzate al rinnovo del permesso di soggiorno. E quindi a noi interessa molto, come abbiamo già detto in altre occasioni, verificare l'effettiva correlazione tra la programmazione delle quote d'ingresso e le esigenze reali della nostra economia che vengono o non vengono soddisfatte appunto da questi flussi. E quindi è molto importante anche avere l'acquisizione dei dati concreti sui permessi di soggiorno poi realmente emanati e sugli impieghi che vengono stabili e regolari effettivamente prodotti. Ecco, quindi abbiamo una serie di questioni molto importanti e do subito la parola allora alla prefetto Rosanna Rabuano per il suo intervento, ringraziandola ancora.
7: Innanzitutto grazie per l'invito, grazie Presidente, grazie a tutti i presenti oggi. Sono lieta di poter rappresentare parte di questo lavoro, di grande lavoro che abbiamo messo in campo per attuare il Patto Europeo per la Migrazione e l'Asilo a partire già diciamo dalla fine del 2024, quando in realtà abbiamo lanciato il primo e abbiamo dato alla Commissione Europea, come previsto dagli obblighi comunitari, abbiamo dato il nostro piano nazionale di attuazione per il patto. Il patto, lo sapete, è un corpus normativo di 9 regolamenti e una direttiva destinati, come diceva il Presidente, appunto a diventare effettivamente esecutivi dal prossimo 12 giugno. 9 regolamenti che quindi sono autoesecutivi, immediatamente quindi applicabili nel nostro ordinamento a partire da quella data, una direttiva che ha bisogno di recepimento. Oltre al recepimento è quindi necessario comunque anche un adeguamento delle forme dei regolamenti, perché i regolamenti lasciano spazio all'ordinamento nazionale di prevedere comunque alcune specificità delle diverse tante materie che sono alla base del patto. Il patto che cosa mira? Mira sostanzialmente a rafforzare il sistema europeo comune di asilo, un sistema che è già abbastanza solido nell'ambito dell'Europa, ma che viene rafforzato attraverso alcuni principi cardine sostanzialmente, tenendo cioè presente della frequenza degli arrivi, del numero degli arrivi, quindi distinguendo i paesi appunto in ragione della pressione migratoria che hanno, della quantità di arrivi sul territorio, distinguendo i richiedenti asilo in base alle nazionalità di provenienza e per questo collegando alle nazionalità di provenienza lo svolgimento di determinate procedure, di possibili procedure. Quindi sostanzialmente, come dicevo, la Commissione Europea ha in realtà a giugno 2024 ha già dato un piano europeo di attuazione comune del patto europeo, dando alcune linee guida, i cosiddetti building block, ai diversi stati membri, e su quella base noi abbiamo costituito un comitato di coordinamento, noi come Ministero dell'Interno, che siamo stati appunto investiti dalla Commissione Europea dell'attività attuativa del patto, abbiamo costituito un comitato di coordinamento tra tutte le amministrazioni interessate, che sono ovviamente giustizia, salute, oltre all'interno della doppia componente, quella del Dipartimento Libertà Civile e Immigrazione, che dirigo, che si occupa dell'accoglienza e dell'asilo, e nella componente securitaria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il Ministero dell'Istruzione, il Ministero del Lavoro, e chiaramente anche le capitanerie di porto, cioè tutti gli organismi, non ultime anche gli organismi organizzazioni internazionali che sono coinvolte, le agenzie europee, la stessa Commissione europea che tra l'altro ha praticamente seguito da vicino tutto il piano di attuazione, perché ha emesso anche nel corso del tempo delle relazioni sullo stato di attuazione. L'ultima è stata proprio varata qualche giorno fa e ha comportato anche il riconoscimento dei progressi svolti dall'Italia. Per esempio, l'ho letta proprio ieri sera, la relazione e la lettera anche con cui il commissario europeo Brunner ha accompagnato questa relazione, facendo anche delle raccomandazioni a ciascuno Stato membro, in particolare all'Italia, molto per esempio sulla prevenzione dei movimenti secondari, e questo vi dirò che è uno appunto dei principi cardine del patto europeo. Il patto, quindi, in sostanza abbiamo, dicevo, con questo comitato di coordinamento fatto in modo da recuperare da tutte e mettere insieme da tutte le amministrazioni interessate le esigenze che erano attuative del patto, sia dal punto di vista normativo, sia dal punto di vista organizzativo, pratico, sia dal punto di vista operativo, per vedere dove intervenire e dove e come intervenire sul nostro ordinamento e sulle nostre capacità organizzative, capacità di accoglienza, capacità strutturali, capacità anche di risorse umane per la migliore realizzazione e migliore attuazione del patto. Dal punto di vista normativo, lo ricordava il Presidente, è stato presentato questo disegno di legge delega che contiene appunto le forme attuative del patto. In realtà noi siamo già nel lavoro, fatto quel lavoro è frutto ovviamente della sinergia tra tutte le amministrazioni, e siamo anche a buon punto, diciamo, sulla preparazione dei decreti legislativi che dovranno vedere poi la luce a seguito della conclusione, diciamo, del varo della legge delega. È ovvio che siamo da questo punto di vista un po' diciamo prossimi alla scadenza, quindi probabilmente ci sarà da valutare anche quali sono le misure più urgenti da adottare anche dal punto di vista normativo. Questa poi è una decisione che farà ovviamente il governo sulla base quello che noi abbiamo cercato di porre in essere è comunque la rete complessiva dei provvedimenti legislativi che sono attuativi, esecutivi della delega. Dal punto di vista organizzativo, dicevo, i principi cardine del patto attivo richiedono essenzialmente focalizzano l'attenzione su una procedura di screening all'inizio dell'arrivo dei migranti sul nostro territorio, uno screening che è in sostanza quello che già facciamo normalmente negli hotspot che sono dislocati sul nostro territorio, generalmente sulle coste, principalmente sulle coste pugliesi, siciliane e calabresi, ma sono anche presenti per esempio sulla rotta balcanica, sulla rotta terrestre, ed c'è un approfondimento dello screening che noi già organizziamo in maniera molto, molto serrata e molto precisa nei nostri hotspot. Un esempio sia quello di Lampedusa, dove viene fatta anche con grande rapidità lo screening da tutti i punti di vista. Prima di tutto lo screening, ovviamente la prima accoglienza, il primo soccorso dei soggetti che arrivano, l'assistenza, la valutazione del profilo sanitario dei soggetti, la valutazione sotto il profilo delle vulnerabilità. Su questo, come ci è stato riconosciuto anche dall'Europa, noi siamo particolarmente avanti, perché abbiamo sin dal 2023, quindi già prima quando c'è stata la decretazione dello stato di emergenza, abbiamo varato il vademecum sulle vulnerabilità per il referral e la presa in carico delle vulnerabilità sin dall'inizio dell'arrivo del soggetto, del migrante, fino a tutto il percorso che poi svolge in accoglienza in Italia. Quindi proprio lo screening, così come previsto dal patto, serve a evidenziare, a differenziare i soggetti che appunto sono sottratti alle procedure cosiddette obbligatorie di frontiera, cioè i soggetti vulnerabili, sono i minori, le donne, i soggetti, e qui, diciamo, come dire, il patto ha anche allargato in qualche modo le categorie di persone da definirsi vulnerabili da parte poi degli ordinamenti nazionali, quindi fino a ricomprendere anche le persone LGBTQ, diciamo anche portatori anche di forme di disagio mentale e psichico anche molto delicate, quindi fenomeno che tra l'altro si riscontra in grande aumento proprio recentemente negli ultimi tempi tra i migranti in arrivo. Quindi questo ha precisato lo screening praticamente si allunga il termine possibile per lo screening fino a 7 giorni e nell'ambito di questi 7 giorni le persone vengono appunto verificate sotto diciamo sul piano oltre che psichico, sanitario, appunto della vulnerabilità, anche ovviamente sotto il profilo dell'identificazione, cioè parliamo dei soggetti vengono verificati dagli operatori di polizia secondo il riscontro delle banche dati nazionali e internazionali come Eurodac, quindi con il fotosegnalamento, con la rilevazione delle impronte digitali e quindi il riscontro nelle banche dati della insussistenza di elementi di pericolo per i soggetti stessi. Nel momento in cui viene terminato lo screening, le persone possono essere avviate, diciamo, in diverso modo: o sono soggetti che hanno manifestato la volontà di richiedere protezione internazionale e vengono quindi avviate alla procedura di asilo, possono essere soggetti invece privi magari che non hanno fatto richiesta e che quindi non hanno un titolo regolare per l'ingresso nel territorio e quindi sono destinati al rimpatrio. Ovviamente la previsione è la maggioranza di, come sempre accade, di persone che manifestano la volontà di richiedere protezione internazionale. In questo caso possono essere destinate a procedure cosiddette obbligatorie, sono state evidenziate dal nuovo patto e delle nuove disposizioni come elementi rilevanti quelle delle procedure obbligatorie di frontiera. La procedura obbligatoria di frontiera diventa obbligatoria se il richiedente proviene da un paese con tasso di riconoscimento della domanda pari o inferiore al 20%. Gli altri casi sono quelli in cui abbia indotto in errore l'autorità o sussista un pericolo per la sicurezza nazionale. Quindi diciamo la procedura obbligatoria è sicuramente nel caso preponderante quando il richiedente proviene da un paese con tasso di riconoscimento della protezione pari o inferiore al 20%. Si pensi per esempio che in Italia la nazionalità in cui più frequentemente la cui provenienza è più alta per quanto riguarda proprio gli arrivi per esempio via mare a Lampedusa è quella del Bangladesh, che è un paese che tra l'altro manifesta anche in Italia la nazionalità da cui proviene il numero più alto di richiedenti asilo, e sono persone che però hanno normalmente rientrano tra quei paesi in cui il tasso di riconoscimento della domanda è appunto generalmente inferiore al 20%, quindi è particolarmente basso. Devo dire che esistono anche delle procedure, secondo il patto, delle procedure cosiddette facoltative che si instaurano quando per esempio la domanda di protezione internazionale o viene presentata a un valico della frontiera esterna oppure anche nel caso, viene attivato il meccanismo di ricollocazione, anche nel caso in cui il soggetto proviene da un paese cosiddetto sicuro. Il Presidente ricordava che sono stati infatti accanto al patto e già prima dell'entrata in vigore di giugno sono stati adottati altri provvedimenti dall'Unione Europea, e cioè in particolare la cosiddetta lista dei paesi terzi sicuri, i paesi terzi sicuri in larga misura possono, cioè quelli verso i quali i soggetti possono essere rimpatriati senza problema, perché non ci sono in realtà situazioni di pericolo o di rischio per l'incolumità personale, paesi che per lo più coincidono anche con i paesi in cui il riconoscimento della protezione internazionale è inferiore al 20%, per lo più non completamente. E lì la procedura è meramente facoltativa, quindi diciamo che siamo obbligati come Stati membri invece ad applicare soltanto nel caso del paese con tasso di riconoscimento più basso del 20%, siamo tenuti ad applicare le procedure obbligatorie. In base a dati che verranno adesso messi in campo da Eurostat, proprio nel mese di maggio verranno dati da Eurostat, verrà stilata la lista dei paesi in cui questo tasso di riconoscimento è appunto inferiore al 20%, e quindi vedremo quali sono le nazionalità che noi dovremo necessariamente scrutinare in maniera obbligatoria. Che cosa comporta la procedura obbligatoria di frontiera? È una procedura accelerata, una procedura più veloce per l'esercizio proprio sulla base del fatto che probabilmente è quasi sicuramente, presumibilmente infondata la domanda di asilo, La domanda viene scrutinata più velocemente, cioè nell'arco di 12 settimane deve essere decisa la domanda di asilo, deve essere presa la decisione sulla domanda di asilo per questi soggetti, e il soggetto nel frattempo, sia dal punto di vista amministrativo che dal punto di vista giurisdizionale, intendo dire che sia se c'è una decisione positiva o negativa, diciamo come si presume più probabilmente negativa, con la possibilità di ricorso giurisdizionale per il soggetto che si è visto denegare la domanda di asilo, nell'arco delle 12 settimane si deve concludere tanto la procedura amministrativa quanto la procedura giurisdizionale. E la norma prevede soltanto una possibilità di estensione di queste 12 settimane nel caso di afflusso massiccio di persone sul territorio europeo, quindi questo stabilisce sostanzialmente una velocizzazione delle procedure, tanto amministrative quanto giurisdizionali. L'altra caratteristica, l'altro principio cardine del patto europeo

nazionale, non è entrato sul territorio nazionale. Questo perché la Commissione europea prevede che in realtà siano procedure che si possono svolgere in maniera più snella e che il soggetto possa essere rimpatriato verso il paese di origine più rapidamente. Questo è la costruzione che ha operato il patto. Questa finzione giuridica di non ingresso deve far sì che lo Stato debba quindi realizzare per i soggetti che sono soggetti alle procedure di frontiera, debba realizzare delle misure che comunque consentano il controllo in qualche modo della presenza. Quello che il patto prevede come trattenimento, in realtà addirittura il termine inglese è proprio la detention, ma insomma il trattenimento di cui parliamo in Italia è un trattenimento che però consideriamo che noi stessi consideriamo come extrema ratio da utilizzare, che si può utilizzare soltanto quando il soggetto comunque si è allontanato volontariamente, si è allontanato dal centro a cui è stato assegnato, dal centro di accoglienza a cui è stato assegnato. Questo fa sì che noi dobbiamo in realtà adottare prima del trattenimento delle misure meno coercitive, ci impone il patto europeo, misure che possono essere stabilite oltre che nell'assegnazione a un centro specifico, con delle formulazioni che noi abbiamo già sperimentato in realtà in via preventiva, perché erano già consentite dalla normativa precedente, il cosiddetto obbligo di residenza presso il centro di accoglienza a cui la persona viene destinata. Abbiamo fatto una specifica sperimentazione a partire dalla fine dello scorso anno presso due nostri siti, ad Agrigento e a Modica. È quindi una forma di un provvedimento prefettizio che stabilisce l'obbligo di residenza presso questo centro. Questo obbligo di residenza ovviamente si sostanzia nella responsabilizzazione del soggetto che deve rimanere a disposizione. Abbiamo per la verità constatato che soprattutto in uno dei centri c'è stato un largo allontanamento, l'80% delle persone hanno lasciato il territorio dello Stato, pur essendo stato loro spesso sottratto il passaporto, perché quella è un'altra caratteristica che ci viene chiesta proprio è stato in quel caso fatto anche proprio dall'Agenzia Europea per l'Asilo, che ci viene imposta dal patto. Anche in quel caso si sono comunque allontanati volontariamente, quindi questo è il principio qualora queste persone fossero rintracciate anche secondo il nuovo patto, stabilendo l'obbligo di residenza, allora potrebbe scattare il trattenimento se si sono allontanate volontariamente dalle cosiddette zone di frontiera. L'individuazione di questi siti in cui tenere i soggetti ha comportato, per quanto ci riguarda, un allargamento delle zone di frontiera già esistenti, noi abbiamo già degli hotspot presenti sul nostro territorio, abbiamo già delle zone di frontiera individuate con un provvedimento già del 2019, un decreto ministeriale, abbiamo aumentato fino ad allargare la nostra capacità sostanzialmente a tutti i porti del nostro territorio che sono potenziali luoghi di sbarco dei nostri soggetti. Abbiamo in realtà cercato di rafforzare la nostra capacità di accoglienza stabilizzando quei centri di accoglienza temporanea che sono fatti dai prefetti, che avevano caratteristiche di stabilità, abbiamo cercato di stabilizzarli facendoli diventare centri governativi e quindi facendo in modo da strutturare anche un'accoglienza in maniera più solida rispetto anche alle formule emergenziali che sono state spesso applicate nel nostro Paese. Quindi in sostanza il panorama, quello che dico dal punto di vista operativo avrà ovviamente riscontro nelle norme, troverà riscontro nelle norme che vengono sancite, poi per quanto riguarda chiaramente l'eventuale restrizione della libertà personale, voi sapete che fino a che noi attribuiremo in sostanza ai soggetti un obbligo di residenza nelle cosiddette zone di frontiera, si tratterà di una limitazione della libertà di circolazione, stiamo pensando alle formule, sono previste dal patto europeo e stiamo pensando anche di declinare nel nostro ordinamento sia formule di controllo a distanza, cioè la geolocalizzazione tramite app, la comunicazione a giorni, a intervalli regolari della propria presenza presso il centro, la verifica da parte che il soggetto ritorna la notte a dormire nel centro, per esempio, fatta dallo stesso gestore del centro di accoglienza. Stiamo pensando anche a una supervisione di comunità, cioè la possibilità che

0: stabilire delle formule anche d'intesa con associazioni con cui normalmente per esempio facciamo, seguiamo già, abbiamo tutta l'attività dei corridoi umanitari e quindi degli ingressi di tipo umanitario, le evacuazioni, per poter stabilire anche forme di custodia, un'offerta che abbiamo fatto anche proprio recentemente ai vari organismi del terzo settore, quali Sant'Egidio, la Caritas, l'Arci, quelli con cui appunto realizziamo normalmente i corridoi umanitari. E quindi queste le caratteristiche più o meno che vedremo realizzate, stiamo cercando di rafforzare in questi termini la cosa. Stavo dicendo, l'obbligo di residenza caratterizza una restrizione della libertà di circolazione, quindi come ha detto anche la Corte Costituzionale, la restrizione della libertà di circolazione non ha bisogno di convalida, la restrizione della libertà personale, quindi il trattenimento, ha bisogno di convalida, quindi in questi termini ci stiamo orientando anche dal punto di vista, cioè in linea con la Costituzione, stiamo cercando di realizzare l'attuazione migliore del patto europeo. Altri elementi che possono essere significativi con riguardo a questo è, voglio ricordare che abbiamo per esempio, ci è stata imposta a proposito con la decisione della Commissione europea, ci è stato imposto il numero, la cosiddetta capacità adeguata, cioè la capacità di accoglienza e di persone per lo svolgimento di procedure di frontiera, il numero più alto abbiamo vinto il numero più alto della Commissione europea, che è 8.016. E quindi un numero altissimo che appunto a cui abbiamo fatto fronte attraverso le zone di frontiera già esistenti. Generalmente la nostra capacità di accoglienza, che è già molto ampia sul territorio, cercando come dicevo prima di stabilizzare quei centri temporanei che hanno caratteristiche si prestano maggiormente ad essere stabilizzati, a diventare anche stabili. Cioè abbiamo colto l'occasione in sostanza per rafforzare in maniera e stabilizzare il nostro sistema di accoglienza. In ogni caso, lei parlava giustamente del meccanismo di monitoraggio, anche qui stiamo, oltre al fatto che c'è una previsione normativa a cui poi dobbiamo dare corpo, ovviamente, stiamo pensando, abbiamo in realtà fatto dei sondaggi interni per capire anche se poter costituire questo meccanismo di monitoraggio presso un garante, un authority già esistente, uno dei garanti già esistenti. Sono in realtà garanti che hanno caratteristiche un po' diverse, o sono settoriali, cioè quello che si occupa della disabilità, quello che si occupa dei minori, dell'infanzia, oppure dei diritti fondamentali, in realtà c'è anche il garante dei detenuti, che però ha come dire una mission, anche quella un po' di nicchia, sarebbe come dire individuare già, come se puntassimo soltanto all'idea del trattenimento, mentre il meccanismo di monitoraggio previsto dall'Europa è in realtà un meccanismo di verifica dei diritti fondamentali. Noi scontiamo la mancanza nel nostro paese di un organismo che già si occupi della tutela dei diritti fondamentali, come esiste invece in altri paesi, che però ho visto si stanno orientando in Italia in realtà anche sui garanti, a volte anche sui garanti dei diritti dei detenuti, insomma, perché anche il regolamento auspicava in qualche modo che si potesse fare riferimento ad autorità già esistenti. Quindi in realtà ci siamo proprio orientati ultimamente, dopo aver fatto delle analisi in questo tipo, delle riflessioni su questo, stiamo orientandoci a un collegio come dire multidisciplinare, che possa tenere dentro diverse anime, da un accademico a un magistrato, a un prefetto, cioè chi abbia delle competenze comunque, sia pure per dire in quiescenza, che però possa avere delle competenze sul tema sulla conoscenza dei diritti fondamentali, in particolare dei migranti, ma anche arricchito con la presenza di rappresentanti dei diversi garanti e anche di organizzazioni internazionali, non ultimo l'OSCE, che ha normalmente un profilo di verifica dell'esercizio dei diritti fondamentali nei paesi europei e quindi è particolarmente utile da questo punto di vista. Ricordo però che deve essere un meccanismo terzo e che quindi l'idea anche di metterlo presso un garante era questo. Anche qui abbiamo delle particolarità, perché voi sapete che il garante per i diritti dei detenuti è terzo sì, ma siede presso alla struttura presso il DAP, quindi in realtà noi potremo in qualche modo, dovremo comunque garantire in ogni caso un'indipendenza assoluta a questo meccanismo, anche quando forniremo, per dire, il personale di supporto, comunque anche un'eventuale struttura di supporto. Questa è la caratteristica. Un cenno sul finanziamento del patto, chiaramente abbiamo anche qui una grande difficoltà, noi stiamo facendo molto con i fondi ordinari, abbiamo avuto un aiuto dalla Commissione europea con fondi europei, con quelli stiamo finanziando alcune voci fondamentali, per esempio anche quello dell'orientamento legale, un altro obbligo imposto dal patto e stiamo ragionando appunto in questi termini soldi che abbiamo, risorse finanziarie che abbiamo avuto attraverso il fondo asilo, migrazione e integrazione abbiamo avuto e con cui stiamo cercando di rafforzare la nostra capacità anche di ricevere correttamente le domande di protezione internazionale, perché il meccanismo è stato molto ampliato, il meccanismo adesso semplicemente la domanda di protezione internazionale oltre alla manifestazione che io faccio all'arrivo, diciamo per dirla in maniera più evidente, quella dello sbarco, quando arrivo allo sbarco dichiaro l'operatore di polizia. La domanda viene registrata poi presso la questura e poi si va alla Commissione nazionale per l'audizione, alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale per l'audizione. Adesso vengono previste ben 4 fasi distinte, la manifestazione di volontà che può essere scissa dalla registrazione ad opera della polizia, la formalizzazione e poi l'audizione, diciamo, il colloquio alla Commissione territoriale. Capite bene che anche questo è un aggravio sulla capacità operativa delle strutture amministrative che devono reggere anche questi ulteriori adempimenti differenziati che servono, che sono stati introdotti dal patto per fare in modo che il soggetto possa confermare nell'arco del tempo, possa effettivamente confermare la propria volontà di richiedere protezione internazionale, contando sul fatto che spesso poi le persone, dopo aver fatto magari la registrazione presso l'ufficio di polizia, scompaiono appunto per realizzare i movimenti secondari, quindi in quel caso la norma europea ha previsto che se entro 21 giorni dalla registrazione che io faccio presso l'autorità di polizia non formalizzo la domanda, cioè confermo la mia volontà di richiedere protezione internazionale e porto anche della documentazione, se ce l'ho, della documentazione rilevante, la domanda si ritirata implicitamente, quindi ha collegato degli effetti negativi anche a questo fatto, e questo sempre per scongiurare i movimenti secondari, diciamo soprattutto da paesi come il nostro che hanno ovviamente il grande primo afflusso rispetto agli altri. Quindi con queste norme europee, con queste finanze europee, risorse europee, stiamo cercando di potenziare le nostre capacità anche avvalendoci di soggetti esterni qualificati che possano darci una mano in questa attività. Questi mi sembrano gli aspetti principali del patto, possono essere di interesse per quanto ci riguarda. Ovviamente abbiamo visto, forse avete visto in legge di bilancio, abbiamo avuto soltanto, non molto per il momento, abbiamo avuto dei fondi per incrementare le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, che gioco forza sono quelle maggiormente interessate da questo aumento, incremento delle domande di protezione internazionale, e contemporaneamente voi sapete bene che hanno già un grosso arretrato di domande di protezione internazionale, scontano quello degli anni precedenti, che stiamo cercando di abbattere e che abbiamo anche abbattuto, cioè se negli anni in passati erano 2 fino a 3 anni per avere la definizione amministrativa, adesso siamo arrivati a 11 mesi per la definizione della domanda amministrativa. La performance giurisdizionale è un pochino peggiore rispetto alla nostra, nel senso che ci vogliono 3 anni per la decisione, quindi allo Stato, anche qui, anche giustizia sta cercando di fare in modo da poter rispondere anche all'attuazione del patto in maniera diciamo efficace ed efficiente da questo punto di vista, perché ovviamente se pensate che adesso ci si mette 11 mesi più 3 anni per le procedure obbligatorie dovremo metterci 12 settimane, quindi per tutto, quindi è effettivamente una sfida per cui dobbiamo differenziare i percorsi. Noi abbiamo sperimentato, dal punto di vista amministrativo, abbiamo sperimentato le procedure di asilo anche accelerate, lo abbiamo fatto sia col decreto Cutro, l'abbiamo sperimentato, lo stiamo sperimentando appunto, vi dicevo, in quelle 2 sedi in cui abbiamo testato anche l'obbligo di residenza, quindi riusciamo a farlo in pochi giorni, diciamo, quindi vediamo, saremo alla prova dei fatti a partire dal 12 giugno per vedere anche la risposta degli organi giurisdizionali che comunque si stanno attrezzando rispetto a questi. Da questo punto di vista forse è utile dire anche che proprio su questo, nell'ambito dei tanti atti che hanno rappresentato l'attuazione del patto europeo dal punto di vista nostro, è stato necessario anche emanare una strategia nazionale sulla falsa riga di una strategia europea per la gestione della migrazione, una strategia nazionale operativa per la gestione della migrazione. In questo ambito, oltre agli aspetti ovviamente di coordinamento tra le diverse anime che collaborano al soccorso, all'assistenza eccetera, c'è anche una parte consistente sulla quale noi abbiamo puntato l'accento e su cui, che è molto condivisa anche da giustizia, che è quello del possibile coordinamento delle decisioni amministrative con le decisioni giurisdizionali, perché non c'è una proprio attesa questa lungaggine, purtroppo non c'è una grande coerenza tra queste decisioni, e la coerenza non deriva tanto dal fatto che ci sono posizioni divergenti delle amministrazioni, perché le posizioni sono tutto sommato vicine da questo punto di vista, in realtà e sono coincidenti. Quello che noi constatiamo, per esempio, allo stato attuale nell'esame delle domande di asilo è che, passando i 3 anni, il 70% delle domande, quando vengono decise dopo circa 3 anni di permanenza del soggetto sul territorio italiano, vengono 3 anni solo durante il ricorso giurisdizionale, più l'anno che ci hanno messo almeno per la domanda amministrativa, per lo scrutinio amministrativo, i soggetti vengono riconosciuti non titolari del diritto di asilo, vengono riconosciuti come dire, titolari del diritto alla vita privata e familiare, cioè si fa appello all'articolo 8 CEDU, e quindi che è ovviamente una sorta di norma di chiusura, perché il soggetto effettivamente, essendo rimasto sul territorio, ha acquisito un lavoro, magari ha stabilito relazioni, si è sposato, si è fidanzato, cioè, e quindi giustamente è rimasto. Questo per dire che in qualche modo l'idea del patto sottostante è anche quella di evitare abusi del sistema di asilo, come anche ha riconosciuto la Corte Costituzionale parlando proprio di abuso del sistema di asilo, cioè nel senso è probabile che abbia fatto asilo una persona che magari avrebbe avuto titolo, diciamo anche, che ne so, un canale legale d'ingresso diverso e ha tentato quella via, e quindi ha fatto domanda, e quindi si vede riconosciuto alla fine non appunto il titolo del diritto di asilo, ma il fatto che comunque ha avuto un lavoro, ha avuto una vita, ha costruito una vita in Italia per cui può rimanere. Altro fatto che attesta questa forma di cosiddetto, per così dire, abuso del sistema di asilo è che noi abbiamo, a differenza di quanto si possa pensare, noi abbiamo, diciamo, è assolutamente preponderante, abbiamo un 30% di persone tra i richiedenti asilo, un 30% che è presente nel nostro sistema pubblico di accoglienza, il 70%, 65-70% sta al di fuori del sistema di accoglienza, cioè è costituito da persone, molto spesso da overstayers che hanno perso il permesso di soggiorno, hanno perso il lavoro, non hanno più e fanno richiesta di asilo. Di qui anche, per esempio, vi dicevo prima, il Bangladesh è una delle nazionalità più presenti, tanto come arrivi irregolari, per così dire, quanto per anche per richiesta di asilo comunque, quindi per richiesta di asilo come extra accoglienza, quindi sono persone che magari vanno a chiedere in questura adesso, vanno a fare richiesta di asilo perché non hanno più, o sono stati rintracciati come irregolari sul territorio, o comunque hanno perso il permesso di soggiorno e pur di non tornare nel paese di origine fanno richiesta di asilo, pur sapendo di non avere titolo, però la fanno perché è la sorta di possibilità che hanno. Quindi magari su questo, visto che parlavo del tema dei canali di ingresso, potrei dirvi del decreto flussi. Era stato indicato prima che con il DPCM del 2023 era stata fatta una programmazione sostanziosa per il triennio, più alta rispetto agli anni precedenti, anche crescente da 130.000 a 150.000 a 180.000 fino al 2025. Il triennio successivo pure è stato per quasi 500.000 quote è stato indicato, e quindi ha previsto una possibilità di ingresso molto elevata. È una possibilità che viene fatta normalmente sulla base, diciamo, la programmazione delle quote viene fatta dal Ministero del Lavoro, che appunto sente le parti sociali e poi propone alla Presidenza del Consiglio appunto questi numeri in base al fabbisogno che è stato stimato da parte dei datori di lavoro, insomma, potenzialmente. Tra l'altro il Ministero del Lavoro può anche aumentare le quote, diciamo, nel corso del tempo, anche nel corso dello stesso decreto flussi, fino a a chiudere questo cerchio. Che cosa noi abbiamo fatto a partire dal 2025 in particolare per poter prima di tutto dare più concretezza al meccanismo del decreto flussi, che spesso ha visto questo grande divario tra le domande presentate, per esempio, e le quote nel passato. Abbiamo introdotto, a partire dal 2025, quindi con una norma, il 145 del 2024, abbiamo introdotto la precompilazione obbligatoria, cioè un meccanismo di verifica della veridicità delle dichiarazioni presentate dagli interessati, e che era, diciamo, il problema principale che abbiamo riscontrato, e ottenendo un sostanziale allineamento delle domande presentate al numero delle quote. Quindi non era difficile, sappiamo che dal passato si verificavano per esempio circa 700.000 domande rispetto a 130.000 quote, sembrava una cosa impossibile e anche non diciamo coerente con la programmazione che aveva proposto il Ministero del Lavoro. Non appena abbiamo introdotto questa precompilazione obbligatoria, che vuol dire cioè verifiche attraverso noi abbiamo è un sistema informatico gestito dal Ministero dell'Interno, dal Dipartimento nostro, e che è quello presso cui si può presentare la domanda. Non appena abbiamo introdotto questo sistema di interoperabilità tra il nostro sistema informatico e le banche dati delle Camere di Commercio, dell'Agenzia delle Entrate, dell'Agid con l'iscrizione del domicilio digitale e dell'INPS, abbiamo in sostanza fatto in modo che la domanda potesse essere sin da subito, già prima del giorno del click day della partenza, potesse essere scrutinata e verificata nella sua veridicità. E questo è stato, ha comportato l'eliminazione di una serie di domande che non corrispondevano. Un meccanismo anche abbastanza tale, cioè io praticamente mi accedo al sistema, inserisco la mia domanda, inserisco i miei dati, tra l'altro anche semplificato per l'utente perché si trova già la maschera precompilata appunto dalla Camera di Commercio, da Infocamere, eccetera, da l'INPS e così via, e poi ricevo un OTP, un codice, come avviene normalmente nelle nostre transazioni con le banche, eccetera. Quindi se non ricevo l'OTP vuol dire che non sono, e ci sono una serie di domande che sono infatti decadute per questo motivo, e abbiamo avuto, ripeto, da 700.000 domande rispetto ai 130.000 siamo arrivati sostanzialmente al numero proprio pari alle quote, quindi il che ha dato, come dire, il segnale della bontà del sistema. Diciamo quindi sicuramente abbiamo ottenuto questo risultato. Ovviamente il procedimento è un procedimento complesso, quello del decreto flussi. Voi sapete che viene emanato diciamo viene fatta la richiesta per gli stagionali, c'è un termine di 20 giorni, per i non stagionali, lavoratori non stagionali c'è un termine di 60 giorni per l'emissione del nulla osta, passato il quale il nulla osta viene automaticamente emesso dal sistema, salvi i controlli che poi vengono comunque fatti, che potrebbero portare alla revoca del nulla osta. Questo meccanismo, sempre nel 145, su indicazione del Ministero degli Esteri, è stato in realtà sospeso per alcune nazionalità, che sono le nazionalità più presenti sul nostro territorio, che più fanno richieste, cioè Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh e Marocco. E quindi per quelle non si interrompe il meccanismo di emissione automatica del nulla osta, e quello infatti ha comportato nel 2025 comunque il fatto che ci siano ancora in valutazione questi dei nulla osta, perché è più lunga la procedura, perché è obbligatorio quel parere della questura, un parere previo della questura sui profili di sicurezza dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro per quanto riguarda la verifica della congruità del datore di lavoro e della possibilità quindi di fare sostanzialmente di poter assumere la possibilità di assumere il lavoratore richiesto. Per darvi un'idea, nel 25, dove la procedura ovviamente è ancora in corso, perché teniamo presente che la procedura è una procedura comunque lunga, perché a parte i 60 giorni, quando viene emesso il nulla osta ha una validità di 6 mesi. Il soggetto che ha in mano, che riceve il nulla osta nel paese di origine, per poter richiedere il visto può aspettare anche il decorso di tutti i 6 mesi, può farlo anche alla fine, e comunque normalmente il consolato non fa decadere, diciamo, il soggetto dalla richiesta di visto anche se è passato un po' più dei 6 mesi, normalmente. E normalmente non è facile, per esempio in molti dei paesi da cui provengono i soggetti che vengono a lavorare poi in Italia, non è facile ottenere i documenti quindi nei propri paesi di origine, e quindi la richiesta di visto è una richiesta lunga. Poi c'è una necessità di verifica da parte delle rappresentanze diplomatiche della bontà anche delle documentazioni prodotte dai soggetti, della veridicità delle dichiarazioni. Per questo una norma per quelle quattro nazionalità che vi dicevo ha stabilito questa, per esempio, sospensione del meccanismo automatico di emissione del nulla osta da parte degli sportelli unici delle prefetture, perché in sostanza in quei quattro paesi sono stati oggetto di grandi inchieste giudiziarie, di grandi scandali, perché c'erano falsificazioni di documenti particolarmente forti, c'erano intermediari che inventavano anche le posizioni dei soggetti, quindi è stato necessario eliminare questo meccanismo di semplificazione che era stato adottato. Dopodiché, ottenuto il visto ha la durata di un anno o di un anno e mezzo, e il soggetto può aspettare anche tutto il periodo per poter entrare sul territorio italiano, quindi è una procedura che proprio si presta, diciamo, alla velocità, alla scarsa velocità, insomma alla lungaggine. Diciamo che delle 180.000 quote previste per il 2025, ho dato un'occhiata per darvi un'idea, delle 180.000 quote, non tutte le 180.000 sono state messe a disposizione ancora dal Ministero del Lavoro, ne sono state messe a disposizione 110.000 di quelle del 2025. Su 110.000 i nulla osta emessi sono 54.000, quindi sono la metà sostanzialmente, e dei 54.000 nulla osta emessi del 2025, 24.400, quindi la metà, anche qui, sono i permessi di soggiorno. Per cui capite bene che su 100.000 quote messe a disposizione per il 2025, perché complessivamente 100.000, sono 25.000 circa i permessi di soggiorno. Quindi è un numero che sembra più basso, però si giustifica anche in relazione al tempo che è così lungo. Tenete presente che le domande, è vero che il grosso delle domande viene presentato nel click day, ma le domande possono essere presentate fino a tutto il 31, per tutto l'anno, fino al 31 dicembre dell'anno. E quindi sostanzialmente è una procedura abbastanza lunga nella richiesta, si svolge più velocemente. Io qui ho preso un dato totale, posso farvi avere dati anche sugli stagionali, perché generalmente quello che viene fatto più velocemente è chiaramente il procedimento degli stagionali, che servono, come dice il termine stesso, servono per la stagionalità dei lavori, e quindi è importante che arrivino prima. Il procedimento è più corto come termine, quindi è un po' più veloce, però essendo le domande provenienti, per lo più le domande in maggior numero provenienti dai paesi per i quali è stato eliminato il meccanismo dell'automatismo, perché è stato sospeso, perché sono necessarie queste verifiche previe, verifiche tanto di sicurezza sul datore di lavoro e sul lavoratore, quanto verifiche sulla congruità sull'esistenza effettiva del datore di lavoro, eccetera, e quindi è necessario comunque aspettare che ci siano le pronunce. Devo dire, noi abbiamo cercato molto di sollecitare, soprattutto nel 2026, dove abbiamo una performance anche migliore, stiamo avendo quest'anno, perché abbiamo sollecitato veramente in maniera notevole l'attività degli sportelli unici che dipendono dalle prefetture. Abbiamo delle intese anche con l'Ispettorato del Lavoro per una velocizzazione, l'Ispettorato Nazionale che coordina, insomma, gli ispettorati territoriali del lavoro, per velocizzare comunque le attività, per funzionalizzare e fare in modo che non possano giacere domande per troppo tempo. Quindi nel 26 abbiamo già un andamento migliore. Se pensiamo che le quote previste, allora qui ce l'ho distinte in realtà tra stagionali e non stagionali, non ho portato un dato unitario, però per esempio sugli stagionali, nelle quote previste da 88.000 il Ministero del Lavoro ha messo a disposizione finora 64.000, parliamo dell'anno in corso, le pratiche lavorate sono già oltre il 50% e i nulla osta emessi sono 21.000. Quindi, ma il numero maggiore di istanze di istruttoria è proprio di quelle dei quattro paesi che dicevo, per i quali che sono paesi individuati come a particolare rischio. Quindi sostanzialmente finora i lavoratori entrati nel territorio, i visti rilasciati sono 6.700, quindi su 21.000 nulla osta emessi per gli stagionali sono stati rilasciati 6.000 visti, i lavoratori entrati nel territorio sono 2.100, i contratti di soggiorno stipulati 660. Quindi il numero si abbassa purtroppo, perché proprio per questo, anche perché comunque, ripeto, è fisiologico il passaggio del tempo, perché la durata di questi dei provvedimenti, tanto del nulla osta quanto del visto, è una durata comunque compatibile, che si spalma in generale su tutta la durata dell'anno. Quindi abbiamo confermato, abbiamo messo a regime, il legislatore ha messo a regime questo meccanismo della precompilazione che era stato fatto in via sperimentale per il 2025, data la bontà appunto di questa interoperabilità che ha funzionato in questo senso come controllo della veridicità iniziale, perché in questo modo siamo riusciti comunque a spezzare alcune delle richieste, delle truffe che c'erano sul meccanismo dei datori di lavoro, cioè per lo più datori di lavoro inesistenti o che comunque identità digitali che venivano sottratte. Il legislatore ha anche pensato a degli ingressi fuori quota che ha sperimentato nel 2025 e quei 10.000 ingressi fuori quota e ha prorogato anche per gli anni successivi per l'assistenza ai grandi anziani, ai disabili, e adesso ha aggiunto anche col 146 del 2025, ha aggiunto anche i minori fino a 6 anni, quindi per i babysitter. Il sistema della precompilazione, per esempio, è stato esteso anche agli ingressi per lavoro particolari, cioè gli ingressi dei dirigenti d'aziende, eccetera, le verifiche anche per tutti i lavori, gli ingressi particolari che quindi non soggiaccio, sono fuori quota, non sono nell'ambito del decreto flussi, ma che comunque in base alla bontà del sistema di verifica delle veridicità ha potuto realizzare. E in realtà sempre queste nuove disposizioni hanno garantito un rafforzamento per esempio si è molto intervenuti, è anche un tema su cui stiamo spingendo molto anche col Ministero del Lavoro, quello soprattutto dei canali di ingresso con la formazione prepartenza dei lavoratori, cioè la costituzione, oltre che di corridoi lavorativi, noi abbiamo una larga esperienza a partire dal 2015 di corridoi umanitari, evacuazioni dai paesi a rischio e corridoi lavorativi, ma adesso anche la formazione prepartenza, esistono delle norme nell'ordinamento nazionale che prevedono la possibilità di fare corsi di formazione prima della partenza per far arrivare il lavoratore già formato in Italia e quindi creare un canale ovviamente di ingresso regolare da potenziare e da sviluppare.
1: Grazie mille della esauriente relazione. Allora adesso abbiamo direi una ventina di minuti per qualche domanda, se ritengono i commissari, se qualcuno vuole intervenire. Onorevole Scarpa, prego.
2: Grazie mille dottoressa per essere qui oggi, anche per la estesa relazione che ha fatto. Le faccio alcune domande, mi scuserà se magari tocco questioni che lei ha già parzialmente.
3: Rachele Scarpa, Partito Democratico.
2: La prima è la designazione dei luoghi dove si andranno a espletare le procedure accelerate di frontiera. Il regolamento prevedeva che l'Italia dovesse comunicare alla Commissione quali sono le zone individuate per effettuare queste procedure. Volevo chiedere se è stato fatto, se non è stato fatto, quando si prevede di farlo e quando questo documento sarà accessibile. Poi volevo chiedere di approfondire un po' meglio, se possibile, se sono state stabilite e con quali fonti sono state stabilite le procedure di screening. Questo perché da un primo sguardo anche alla legge delega abbiamo riscontrato che manca il criterio direttivo di recepimento su alcune questioni riguardanti soprattutto la valutazione delle vulnerabilità e poi anche in realtà sul monitoraggio e come viene fatto, le modalità di accesso dei garanti, delle organizzazioni, le ONG, gli esterni, anche se su quello in parte si è soffermata. Come ultima cosa, visto che me l'ha introdotta e ho l'occasione di chiederlo personalmente a lei, sul tema delle persone truffate nell'ambito del decreto flussi, soprattutto bengalesi. Io ho avuto modo di conoscere, approfondire questo problema di persone che da 3 anni risultano truffate nell'ambito del decreto flussi o da intermediari criminali sostanzialmente o da datori di lavoro insolventi che non si prestano ad avviare le procedure, e quindi poi se non è il primo datore di lavoro ad avviare il processo, il lavoratore rimane sostanzialmente, scivola lentamente nell'irregolarità. Rispetto a questo, dalla comunità bengalese stessa io ho notizia che c'era stata una disponibilità proprio da parte sua a emanare una circolare simile a quella del 2007 che dava a questa particolare categoria di persone la possibilità di avere un permesso di soggiorno per attesa di lavoro. Volevo sapere se lei ha un riscontro di questa cosa e nel caso quali sono le tempistiche, anche perché queste persone sono proprio la categoria per eccellenza, credo, che va a intasare tutto il sistema di richiesta asilo, perché trovandosi già in Italia ma impossibilitati alla regolarizzazione dalla procedura così com'è, finiscono poi per disperazione, come diceva lei, per fare richiesta di asilo. Quindi questo, grazie.
1: Grazie onorevole. Casomai raccogliamo qualche... Senatrice Pirro, prego.
4: Grazie Presidente. Ma lei ci ha detto che tutta la procedura per le domande di protezione internazionale dovrebbe concludere...
3: Elisa Pirro, Movimento 5 Stelle.
4: ...in 12 settimane, cosa che attualmente non accade. Se poi effettivamente, nonostante i test che avete fatto, non si rispettano le 12 settimane, che succede? Perché questo mi sembra che questa informazione manchi. E poi invece ha detto che il rilascio automatico dei nulla osta per 4 paesi è stato bloccato, però non sono stata sufficientemente veloce da segnarmi quali erano i 4 paesi, quindi se cortesemente me li può ripetere, grazie.
1: Prego.
2: Sì, mi scuso, è una domanda attinente alla strettissima attualità, perché leggevo poco fa che il ministro degli esteri albanese ha dichiarato che dubita fortemente che alla scadenza dei 5 anni del protocollo Italia-Albania questo protocollo verrà rinnovato, perché si prevede che l'Albania diventi membro UE e quindi verrebbero meno i requisiti attuali. Tenendo presente questo, tenendo presente i 2 rinvii pregiudiziali ancora pendenti alla Corte di Giustizia europea e anche gli ultimi rilievi del Comitato per la prevenzione della tortura delle Nazioni Unite rispetto anche al sistema Albania, volevo chiedere se volesse darci qualche informazione su qual è la progettualità nei prossimi anni di tutto l'impianto. Grazie.
1: Prego, dottoressa, intanto partiamo. Prego, senatore Croatti.
5: Sì, io mi scuso per il ritardo, non ho sentito bene una cosa, una precisazione. Sul decreto flussi aveva detto che la precompilazione obbligatoria aveva aiutato molto nell'analisi. Volevo capire qual era la risposta a livello contrattuale in base, se si aveva un numero preciso, insomma, di quelle che sono poi le figure che sono state assunte con dei contratti reali.
0: La precompilazione ha avuto un effetto molto positivo, e il suo primo effetto, siccome la precompilazione, come dice la parola stessa, è prima, io carico la domanda prima poi di inserirla sul decreto flussi, sul click day e quindi nel sistema informatico nel giorno del click day. Bontà di questo meccanismo di precompilazione obbligatoria si è rivelato nel fatto che si sono abbassate le domande da 700.000, per esempio, che erano l'anno prima, rispetto a 130.000 domande. Su 150.000 sono arrivate 150.000 domande effettive in precompilazione, il che vuol dire che sono domande coerenti con le quote così come sono stabilite dal Ministero del Lavoro e sono date, appunto, fornite alla Presidenza del Consiglio. Ovviamente i numeri sono quelli che dicevo per quanto riguarda poi, se succede nel decreto flussi 2025, su 180.000 quote assegnate 110.000 sono le quote finora assegnate al Ministero del Lavoro, perché il Ministero del Lavoro non le mette a disposizione tutte subito, ma le mette a disposizione nel corso del tempo. E quindi su 110.000 che ha messo a disposizione il Ministero del Lavoro, 54.000, quindi la metà di nulla osta, è stata di nulla osta, e poi la metà dei nulla osta è stata un permesso di soggiorno, cioè circa 25.000 permessi di soggiorno. Quindi è una risposta non cattiva, sembra rispetto ai 100.000 un numero un po' basso, però bisogna tener conto, come dicevo prima, del fatto che, quindi sostanzialmente sono arrivate 25.000 persone che hanno poi avuto il permesso di soggiorno. La procedura è proprio, noi abbiamo cercato di stringere tutte le procedure anche in Italia, anche per esempio c'è la compilazione digitale, la sottoscrizione digitale del contratto di soggiorno, sono stati abbassati i termini, quindi abbiamo cercato di velocizzare, però il problema è che il nulla osta dura 6 mesi, quindi fino a quando esce il nulla osta comunque io ho 6 mesi per poter fare la richiesta di visto, poi la mia richiesta di visto deve essere scrutinata dalla rappresentanza diplomatica, e quindi passa almeno 1 o 2 mesi passano presso la rappresentanza diplomatica, nella migliore delle ipotesi, dopodiché il visto ha una durata di 1 anno o 1 anno e mezzo, e questo visto, chiaramente, quindi rispetto al visto ottenuto, io posso entrare in Italia anche l'ultimo giorno di durata del visto, quindi non è comprimibile questo tempo, che è comunque rimesso alla decisione anche del soggetto, del lavoratore, insomma, non soltanto alla decisione del datore di lavoro.
1: Bene, allora anch'io volevo fare un paio di commenti. Mi pare che dall'audizione emerga chiaramente che la procedura accelerata non significa, la procedura obbligatoria di frontiera, insomma, non significa perdita di diritti per le persone che vengono esaminate, nel senso che il patto prevede che ci sia appunto orientamento legale obbligatorio, che ci sia una serie di valutazioni sulle vulnerabilità, almeno questo, io sono molto preoccupato su come organizzativamente si riuscirà a tenere insieme le due cose, cioè questo sforzo di, come dire così, accelerato. Poi è evidente che per alcuni paesi questo significa che la protezione internazionale diventa quasi impossibile per alcuni paesi come il Bangladesh e così via, di fatto, perché di fatto le loro procedure vengono tutte accelerate, di fatto hanno grandi difficoltà.
0: L'idea è che, se permette che la interrompo, sì, L'idea fondante del patto è che questi paesi debbano invece privilegiare l'ingresso legale.
1: Stavo appunto arrivando lì, cioè è chiaro che questa è una scelta anche politica dell'Europa, no? E anche nostra, diciamo, di fare in modo che, però il problema, e qui vengo al punto che vorrei commentare, è che giustamente lei fa il ragionamento sul 2026, adesso si accelera il 2025, diciamo abbiamo una percentuale del 20% di trasformazioni in permessi di soggiorno, ma la cosa va valutata sul triennio, proprio per i tempi che lei ha detto, e sempre nel triennio noi non abbiamo risultati superiori al 10-12%, cioè noi diciamo dei 150.000 abbiamo 15-20.000 in media permessi annuali. Di questi però non sono ingressi, questo è il punto. Questi, la gran parte, sono persone che sono già qui da tempo. È una finzione amministrativa quella che stiamo facendo. È un po' come il tema del dire la funzione giuridica di non ingresso, cioè è una finzione, cioè, siamo d'accordo. Però la cosa che a me preme è che in questa maniera non riusciamo a soddisfare realmente le esigenze delle imprese, cioè quando una persona arriva dopo 2 anni o arriva o è regolarizzata dopo 2 o 3 anni che è qua, il datore di lavoro ha perso l'interesse, è cambiata l'economia, cioè questo meccanismo andrebbe, come avete giustamente fatto molto efficacemente secondo me sulla precompilazione, bisognerebbe superare e riuscire a informatizzare gran parte della procedura, perché altrimenti il problema non lo risolveremo, credo, perché anche magari adesso in un mese o due il visto dei consolati, magari.
0: La procedura è informatizzata, tutta la procedura italiana è informatizzata complessivamente. Il problema è che però, per esempio, io avevo suggerito, diciamo, in uno degli incontri che facciamo, di abbassare anche la durata del nulla osta, che però io abbasso la durata di validità del nulla osta perché metto in realtà più velocità al procedimento, però questo rischia di penalizzare il lavoratore perché ha poco tempo per procurarsi i documenti per andare a richiedere il visto. In realtà è il discorso.
1: Però diciamo, le verifiche sono quelle che portano via il tempo, no?
0: Sì. E poi ecco c'è questo discorso della sospensione, quindi i meccanismi che pure operiamo per semplificare vanno a impattare su sistemi di altri paesi, sistemi strutturali, amministrativi anche abbastanza deficitari,
1: certo. Esatto,
0: quindi molto più arretrati rispetto al nostro. Rispetto alla volontà dei soggetti, perché sono soggetti che poi devono entrare, quindi per esempio il Bangladesh è indicativo di questo, dico il Bangladesh perché proprio lo scorso anno il ministro dell'interno è andato a fare una visita diciamo in Bangladesh e in Pakistan. In Bangladesh il ministro dell'interno corrispondente chiedeva di definire la questione dei nulla osta pendenti solo per sapere, infatti noi abbiamo accelerato cercando di eliminare quelli. Però sono molti collegati anche perché molti sono già presenti infatti sul territorio e questo c'è cioè una sorta di finzione e in comunque per poter realizzare ovviamente poi il meccanismo del decreto flussi devono comunque uscire e rientrare e magari non riescono a farlo, quindi questa è comunque la previsione normativa, quindi diciamo è questa, è comunque collegato al, ripeto, non soltanto a sistemi di altri paesi che sono più arretrati del nostro, ma anche alla volontà dei soggetti rispetto al come si muovono su questo. Comunque ci sono allo studio, ricordo che l'ha annunciato anche recentemente in Parlamento il sottosegretario Mantovano, stiamo riflettendo anche su come su
1: certamente il meccanismo migliore anche dall'analisi dei permessi di soggiorno è quello dove vi sono le associazioni datoriali che fanno da sponsor e da garanzia, hanno una percentuale di successo molto alta come anche lei segnalava sugli stagionali. Bene, allora grazie molte, grazie a tutti, direi che abbiamo esaurito questo primo incontro e buon lavoro.
3: Radio Radicale 13:26, questo era il Comitato Parlamentare di Controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione che lo scorso 12 maggio ha ascoltato il prefetto Rosana Rabuano, capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno. Adesso la rubrica Rivoluzione in corso, la conversazione con il professor Renato Brunetta a cura di Antonello De Fortuna.
6: Radio Radicale, Rivoluzione in corso, salutiamo il professor Renato Brunetta, economista presidente CNEL, bentornato professore.
7: Buongiorno a tutti voi.
6: Parliamo di un termine mutuato dall'inglese, la weaponization, cioè weapon vuol dire armi, la militarizzazione della politica economica, della diplomazia, è quello che stiamo vedendo tutti i giorni. Tra l'altro questa settimana è importante perché ci sono stati dei confronti tra leader, insomma, che hanno plasticamente dimostrato cosa sta succedendo in politica estera, professore.
7: Allora, andiamo per alcuni punti nodali. Quello che è successo in queste ore, in questi giorni, Trump in Cina, Trump con Xi Jinping, appuntamento già rinviato una volta, che non si è tenuto al meglio delle condizioni per quanto riguarda l'amministrazione americana, la guerra in corso in Iran, in stato di stallo sostanzialmente, in ogni caso grande accoglienza, tante bandierine, tante tappeti rossi,
6: cerimonie
7: per l'ego ovviamente di Trump. Altro personaggio, Tucidide, la trappola di Tucidide ormai l'abbiamo imparata o reimparata dai tempi del liceo tutti quanti, vale a dire quella teoria rilanciata da Graham Harrison nel 2017, grande accademico americano, in cui Tucidide spiegava come, rispetto alla guerra del Peloponneso, tra Sparta egemone e Atene che aspirava a diventare egemone, fosse ineluttabile la guerra, il conflitto, che ne pensassero Sparta e Atene, che discutessero o reinterpretassero, alla fine, questo è il senso del pensiero di Tucidide, la guerra diventa fato, diventa inevitabile. Terzo punto di questi giorni, di queste ore, Draghi, Aquisgrana, premio Carlo Magno, con quel che vuol dire Draghi, piano Draghi, la sua forza, la sua proiezione strategica rispetto all'Europa. Ecco, cosa hanno in comune?
6: Come leghiamo questi personaggi e la storia di 400 anni prima di Cristo?
7: Quinto secolo avanti, esatto. Cristo, sì. Allora, intanto, perché tiro fuori la trappola di Tucidide? Perché la cita Xi Jinping nel suo discorso. Quindi vuol dire, o ha letto, o qualcuno gli ha fatto leggere, o un qualche ghostwriter ha impiantato questo ragionamento, che è quello che ho riassunto. E naturalmente, in questo caso, la potenza egemone, tra virgolette, in declino, ma questo non bisogna dirglielo a Trump, la potenza egemone sono gli Stati Uniti, la potenza in ascesa è la Cina, e tutto finisce lì. A questo punto Xi Jinping, rispetto a Graham Hale, che tra l'altro, avendo analizzato 16 casi dal 1500 ai giorni nostri, ne aveva individuati 12 che erano finiti tutti con la guerra e 4 no, ma quei 4 tutto sommato con grandi costi ugualmente, ma evidentemente Xi aveva letto tutto e sostanzialmente propone a Trump quasi quasi una stabilizzazione per il momento alla pari. Non sei più egemone, non sono più in ascesa, siamo alla pari e il resto del mondo saranno vassalli. Questo è il modello di Xi Jinping, come dire, plausibile, anche razionale, basato su dati di fatto oggettivi, li conosciamo tutti, sui fallimenti recenti di Trump, pensiamo ai dazi, pensiamo all'isolamento, pensiamo alla Groenlandia, pensiamo alla NATO, pensiamo al fatto che si sia ritirato dall'Ucraina solo per fare soldi, perché cioè le armi le dà ugualmente all'Ucraina ma le vengono pagate dagli europei e così via. Quindi chi si autodefinisce, citando Tucidide, come dire, potenza emergente, anzi già emersa, anzi alla pari e, come dire, egemone nel prossimo futuro. E da questo punto di vista ristabilendo tutti i rapporti di forza a partire da Taiwan. E il discorso che lui fa a Taiwan non è più il discorso del passato, meramente rivendicazionista nei confronti della potenza egemone Stati Uniti, che aveva una posizione forte e, come dire, invalicabile rispetto alla libertà e al ruolo di Taiwan, ma dicendo al contrario, invertendo, Taiwan è Cina, ti prego, caro Presidente, di cambiare linguaggio, di cambiare impianto anche lessicale rispetto a Taiwan, perché altrimenti finisce male, semplificando molto. Quindi un ragionamento da potenza egemone, che dice una potenza non più egemone ma condizionata. Il gioco adesso lo faccio io, anche su Taiwan.
6: Questa è sfera che mi riguarda.
7: Questa è sfera mia, sappiamo tutti quanto questo sia, come dire, rilevante per Xi Jinping, per la Cina, per il suo gruppo dirigente, anche per risolvere i problemi interni che pure esistono in Cina. Cosa fa Trump? Batte sulla stessa solito tasto, gli affari. Faremo grandi affari, tanti affari, e si è portato i magnifici 16 in Cina, che avrebbero dovuto fare affari, ma non li sappiamo ancora questi affari, perché è ancora tutto opaco. Ma la logica strategica, tucididea di Xi Jinping rispetto alla logica delle mere transazioni di Trump da immobiliarista, qual è? Come dire, dice subito chi ha vinto e chi sta vincendo. Mettiamo da parte queste luci, no, non sono luci per nessuno queste, perché vuol dire passare dal multilateralismo al bilateralismo armato perdente da parte della potenza che era egemone nei decenni passati, che non lo è più ormai visivamente, come dire, fisicamente non lo è più, e di fronte a una nuova potenza egemone che però non può essere per nessuno un modello. L'autocrazia cinese non può essere per nessuno, al di là che siano belle le automobili ibride o elettriche che ci vengono sfornate tutti i giorni, bellissime, a prezzi bassissimi, e al di là dei
6: un modello sociale che noi non possiamo certo
7: ma è un modello
6: adottare.
7: Sociale, ma è un modello culturale, ma è un modello politico, ma come dire, è un modello, come dire, apprezzabile per quanto riguarda il benessere che comunque si è realizzato in Cina, ma certamente non può essere un modello globale. E qui Carlo Magno acquisgrana nomi che ci fanno venire qualche brivido a tutti noi che amiamo l'Europa, e Mario Draghi, cui mi lega anche un rapporto personale, e che ci può dire, che ci sta dicendo da tempo, non è ineludibile la trappola di Tucidide, ma non perché le due potenze devono essere buone, ma semplicemente perché ci potrebbe essere una terza potenza con un modello culturale, politico, sociale diverso, che parla essa stessa al resto del mondo non da potenza egemone, l'Europa, e per ciò stesso acquista una valenza morale, strategica, politica superiore a quella delle altre due, perché l'egemonia, la potenza di Trump è un'egemonia e una potenza da immobiliarista, e mi fermo, da immobiliarista, come dire, che non ha più il senso della storia, non ha più il senso della democrazia americana, ma solo un senso del potere, in questo caso anche perdente. Certamente il modello cinese è un modello autocratico che non ha nulla a che fare con le possibilità che il mondo ritrovi multilateralismo, cooperazione, che ritrovi benessere dal vantaggio di tutti e non solo dal vantaggio di alcuni. E a questo punto l'Europa, qualcuno ha detto con un sorriso, e quest'anno il premio Carlo Magno ad Aquisgrana doveva essere dato non solo a Draghi ma anche a Trump,
6: perché ha fatto, perché ci ha spinto a fare qualcosa di
7: che spingerà, questo sì, ineludibilmente, inevitabilmente l'Europa a prendere il posto che la storia le segna in questo momento, cioè di rompere lo schematismo duale, conflittuale, tucidideo, che ci porterà necessariamente, ineludibilmente alla guerra, ma di rompere questo schema, ma non per dire ci sono anch'io, siamo in tre a spartirci il mondo, no, ci sono anch'io, Europa con un modello diverso, e qui ritorna il multilateralismo, la cooperazione, i vantaggi comparati, le grandi organizzazioni internazionali, il diritto internazionale, qui torna, come dire, la vecchia Europa, la vecchia nuova Europa, Unione Europea, e le ricette sono sempre le stesse, il piano Draghi, il federalismo pragmatico, realizziamo gli obiettivi con chi ci sta e costruiamo questo percorso, ragioniamo con il sud del mondo, ragioniamo con il Mercosur, ragioniamo con l'India, ma ragioniamo persino con la Russia post-Putin, necessariamente, memori di pratica di mare, ragioniamo cioè però con un modello diverso in testa, che è il modello europeo. L'Europa è nata così, e il federalismo pragmatico di Draghi, la crescita, gli investimenti, la ricerca, la scuola, l'università, la libertà, la democrazia, le democrazie stanno a significare proprio questo. Quindi a fronte di due come dire, potenze, una post-democratica, attualmente autocratica, perdente, per fortuna, staremo a vedere alle elezioni di metà mandato
6: cosa succederà
7: del prossimo autunno, cosa succederà, e a fronte di una potenza emergente con alcune luci, certamente il benessere per un continente, quello cinese, che spesso anche gli europei hanno costretto alla fame nei secoli passati, e a subire un'egemonia del colonialismo, non ci dimentichiamo nulla di tutto questo, ovviamente anche le responsabilità della vecchia Europa, ma la potenza della nuova Europa, dell'Unione Europea. L'Unione Europea adesso ha 27, ma che potrebbe essere tranquillamente a 32, 35, 37, che come scala dimensionale, come scala culturale, come scala di investimenti, di domanda, di reddito, non solo potrebbe essere paragonabile agli Stati Uniti e alla Cina, ma superiore agli Stati Uniti e alla Cina, ma soprattutto con la sua forza di multilateralismo, con la sua forza valoriale, con la sua forza delle interconnessioni, che è la forza che fa saltare la trappola di Tucidide. Ecco, Draghi fa saltare la trappola di Tucidide.
6: Questa è la dimostrazione, abbiamo un minuto, e rientra anche in questo discorso la difesa.

0: sicurezza, che adesso sono stati, che comincia l'erogazione di quei 90 miliardi, che vogliono dire l'Ucraina e l'Europa in questo momento, è la nuova Europa, è un pezzo della nuova Europa, anche dal punto di vista della sicurezza, anche dal punto di vista dell'esercito, anche dal punto di vista degli investimenti che si devono fare nella sicurezza, perché non ci sono pasti gratis, perché questo ruolo l'Europa lo deve assumere innanzitutto diventando potenza, ma non potenza autocratica, tendenzialmente egemonica, ma potenza di democrazia, ma potenza dialogante con tutto il resto del mondo. E in questo momento l'Ucraina, vale a dire una pace onesta e duratura in quel quadrante, internalizzando l'Ucraina dentro l'Unione Europea, assieme ai Balcani occidentali, assieme agli altri paesi che sono in lista d'attesa, potremmo arrivare in pochi anni a 35-37 paesi, a 6-700 milioni di abitanti, beh, ne verrebbe fuori un modello diverso, perché ripeto, non c'è bisogno di un'altra potenza autocratica, non c'è bisogno di un'altra potenza egoistica, non c'è bisogno di un'altra potenza e basta, c'è bisogno di un insieme di valori, e questi valori l'Unione Europea li ha già e li potrà ancora regalare al mondo. Ecco, questa è la speranza, quindi Draghi fa fallire la trappola di Tucidide.
1: Rivoluzione in corso, torna tra 7 giorni, grazie professor Renato Brunetta.
0: Grazie a tutti voi.
1: 13.42, ancora in diretta su Radio Radicale, parliamo di politica tedesca. Un anno dall'insediamento, il governo CDU-CSU-SPD mostra tutti i segni di una coalizione che sopravvive più che governare. Bilancio è magro, è il grande fondo da 500 miliardi per le infrastrutture e difesa, ottenuto prima ancora del giuramento con la deroga storica al freno costituzionale al debito, è rimasto in gran parte sulla carta. Ne ha parlato Roberta Iannuzzi con Francesco Palermo, professore ordinario di diritto pubblico comparato all'Università di Verona.
2: Radio Radicale in collegamento con il professor Francesco Palermo, costituzionalista ordinario di diritto pubblico comparato all'Università di Verona e direttore dell'Istituto di Studi Federali dell'Eurac Research di Bolzano. Buongiorno professore, ben trovato.
3: Buongiorno.
2: Allora, parliamo con lei di un anno del governo Merz in Germania, con una coalizione, diciamo, non più grande, ma comunque che vede sempre protagonisti la CDU-CSU e l'SPD, e che evidentemente in questa fase, come molti paesi europei, devo dire, al proprio interno in difficoltà. Ripercorriamo con lei questo anno e vediamo appunto a che punto siamo arrivati, cominciando direi professore da quando è stato eletto il cancelliere Merz. Forse alcuni dei nostri ascoltatori ricordano quel episodio, ecco, della seconda votazione, un caso, diciamo, direi unico forse nella storia.
3: Sì, infatti quell'episodio è abbastanza indicativo poi di quello che è successo in quest'anno. Il 6 maggio dell'anno scorso il cancelliere Merz è stato eletto dal Bundestag, come prevede la Costituzione, ma per la prima volta nella storia, come giustamente ricordava, l'elezione non è avvenuta al primo scrutinio, cosa che invece è normalmente prevista, ma c'è stato uno scherzetto, ci sono stati dei franchi tiratori all'interno della sua maggioranza già esigua, perché è vero, continua a chiamarsi grande coalizione, ma conta su neanche il 52% dei seggi poi al Bundestag. E proprio per indicare le tensioni tra i due partiti, alla prima votazione sono mancati alcuni voti e quindi non si è raggiunta la maggioranza assoluta. Poi si è replicato nel pomeriggio, anche qui come prevede la Costituzione, e si è poi arrivati all'elezione di Merz. Ma certo, il segnale di un percorso difficile era stato dato fin dall'inizio, e questo è stato confermato nel corso dell'anno. Il bilancio complessivamente è magro, oggettivamente, per tutti gli indicatori, dal punto di vista intanto dei rapporti interni alla coalizione. Merz ha sicuramente

0: lo share principale all'interno del governo, ovviamente sia perché la Costituzione garantisce al cancelliere una posizione preminente, sia perché la CDU ha avuto un risultato elettorale molto maggiore rispetto alla SPD in crisi, ma i sondaggi danno un livello di apprezzamento molto basso sia del governo nel suo complesso, sia di Merz in quanto tale. I sondaggi danno anche la AfD, il partito estremista di destra, addirittura in vantaggio su tutti gli altri come primo partito. Questa era l'ultima rilevazione da parte delle medie dei sondaggi, che indicano come la AfD possa probabilmente avere superato in popolarità la CDU, considerando che Merz all'inizio del mandato aveva dichiarato che uno dei suoi obiettivi era di dimezzare il peso elettorale della AfD. In realtà si è duplicato quasi, e questo perché le politiche di inseguimento, diciamo, dell'AfD su molte questioni, a partire dalla politica migratoria, non stanno dando i risultati sperati, anche perché è facile dall'opposizione ed è molto difficile dal governo, e quindi la questione non funziona. La SPD è in crisi nera, potremmo dire, o profondo rosso per restare al colore del partito. Sta andando malissimo in tutte le elezioni regionali, anche in alcune città dove era molto forte. Ricordiamo, ne abbiamo parlato la volta scorsa, dell'elezione a Monaco, dove il sindaco era tradizionalmente sempre della SPD e l'ha perso a favore di un sindaco verde, giovane, quindi il partito è in forte crisi. Il suo leader, Klingbeil, è più popolare di Merz in realtà, però guida un partito fortemente indebolito, e lui come ministro delle finanze ha il portafoglio più difficile, quindi si trova in una difficoltà di posizione di governo. I due partiti litigano, non trovano accordo quasi su niente, adesso recentemente hanno cominciato a darsi una strategia di almeno non far uscire pubblicamente molti dei conflitti, ma sulle due agende principali di questo periodo non c'è l'accordo, sono il disegno di legge di bilancio e la riforma sanitaria. Poi possiamo parlarne anche un po' più in dettaglio. La questione interessante è anche la finestra temporale, perché da adesso fino alla pausa estiva è l'unico momento nel quale si possono portare avanti delle riforme e farle approvare in Parlamento prima della pausa, quindi un paio di mesi. Dopo ci saranno le elezioni in alcuni land orientali molto delicati, dove la AfD quasi certamente, almeno in uno, diventerà il primo partito, e poi potrebbero essere guai seri. Possiamo poi approfondire anche questo, e quindi bisogna pure fare in fretta. Quindi siamo in una situazione certamente molto molto delicata.
1: Allora, ricordiamo che prima ancora del giuramento del governo, del cancelliere, c'era stata la deroga storica al freno costituzionale al debito, votata appunto dal Parlamento uscente, e l'istituzione di un fondo per le infrastrutture e la difesa. A che punto è diciamo l'attuazione appunto di quegli intenti, e quali sono state le riforme che è riuscita a portare avanti la coalizione del programma di governo?
0: Molto poco fino adesso, e anche l'attuazione di questo grande programma di spesa è sulla carta, ma non è ancora realmente iniziata. Ci sono state delle iniziative, soprattutto sulla digitalizzazione, l'inizio di alcuni progetti infrastrutturali che comunque richiedono del tempo. Tra l'altro il problema è che nel disegno di legge di bilancio, che deve essere approvato dal governo appunto prima della pausa estiva, affinché poi possa iniziare in Parlamento in autunno la sessione di bilancio, prevede un aumento delle spese e un aumento del debito di oltre circa 100 miliardi, che si aggiungono appunto a quelli strutturali della riforma che lei ricordava, una riforma costituzionale fatta dal Parlamento uscente nel 2025, che ha previsto in una decina d'anni circa 1.000 miliardi. Se ne aggiungono altri 100 all'anno di debito, che cominciano a spostare, diciamo, la percezione della Germania, che continua ad essere, diciamo, molto rigida nei confronti degli altri paesi europei rispetto all'indebitamento, ma comincia a flessibilizzarsi al suo interno, e anche qui si apre una contraddizione. E naturalmente c'è una diversità di posizione tra i due partiti della coalizione su dove mettere le spese, perché la SPD vorrebbe aumentare le entrate, la CDU vuole ridurre le imposte. Insomma, si sta cercando di limare questo disegno di legge, ma non è per nulla semplice, e lì emergono le tensioni. L'altro aspetto molto importante e anche molto costoso è la riforma sanitaria. E lì bisogna risparmiare circa una ventina di miliardi, questo è quello che si è stimato, ma per adesso, da quanto si legge, si è arrivati faticosamente ad un accordo che prevede circa 15-16 miliardi, quindi manca anche lì un bel po' di soldi da riuscire a tagliare sulle spese sanitarie. Dopodiché è una riforma che avrà tempi lunghi, che sposta la palla in avanti alla prossima generazione, che si parla del 2050 per una attuazione piena, proprio perché questa coalizione non è realmente in grado di portare avanti molte cose. E proprio questa difficoltà nell'agenda riformatrice, in contrasto con gli annunci fatti all'inizio della legislatura, il fatto che Merz aveva detto questa deve essere la legislatura, noi la diremo in italiano, per ricordare tempi passati, del fare, mettiamola così, in cui si volevano veramente fare tante riforme. In questo primo anno si è fatto pochino, e questo abbassa la popolarità e impone di accelerare, ma manca l'accordo di fondo su dove accelerare, per cui siamo messi un po' in questa situazione. Certo, in questo momento la popolazione vede molto criticamente il lavoro del governo. Di recente proprio Merz ha detto che prende molto sul serio questi sondaggi, il fatto che ci sia un'atmosfera tendenzialmente pessimista e negativa nella popolazione, e che questo lo stimolerà a lavorare ancora meglio. Il fatto è che l'alternativa non c'è. Si parla di un'ipotesi di un governo di minoranza qualora dovesse fallire la coalizione, ma il governo di minoranza sarebbe sostenuto soltanto con formule diverse dagli stessi partiti e renderebbe soltanto più debole un governo che già particolarmente forte non è, e quindi siamo realmente in una condizione senza alternative. Ma invece di sfruttare positivamente il fatto che le alternative non ci sono, che questo governo deve essere di legislatura, si evidenziano le crepe all'interno della coalizione, perché poi alla fine sono entrambi i partiti in difficoltà perché perdono voti rispettivamente verso destra e verso sinistra.
1: E qual è il motivo, secondo lei, di questo scontento? Lei parlava del successo di Alternativa per la Germania, soprattutto cavalcando il tema dell'immigrazione, ma insomma uno scontento che comunque è comune a molti paesi europei, insomma anche in Francia e in altri paesi abbiamo visto affermarsi di forze populiste, scettiche e appunto cavalcare il tema dell'immigrazione e dell'impoverimento delle popolazioni. Quali sono le ragioni? E poi le chiedo anche se i dazi posti dagli Stati Uniti e le minacce continue anche di aumentarli sono tra le ragioni che mettono in difficoltà l'economia tedesca.
0: Certamente. Allora partiamo dal primo aspetto. Quello è un fenomeno di natura globale, complessiva, non dipende dalla incapacità di azione dell'attuale governo di coalizione tedesco. Ci sono degli aspetti che oggettivamente si fa fatica a gestire, ed è uno in particolare la questione migratoria, naturalmente, dove promettere risultati da parte delle forze di governo rischia quasi di essere controproducente, perché non saranno mai risultati ritenuti sufficienti, soprattutto da chi dall'opposizione può continuare a dire non è abbastanza, i problemi ci sono lo stesso, e evidentemente i problemi ci sono lo stesso, e quindi è una spirale che si autoavvita, per cui i governi, cercando di inseguire questi slogan delle estreme, che ce l'hanno molto comoda, parlando dall'opposizione, alla fine si fanno un autogol pazzesco, però è una spirale che si fa fatica a interrompere. Ci sono delle oggettive difficoltà economiche, la Germania si è scoperta già da qualche anno in arretrato rispetto all'Europa su questioni importanti come le infrastrutture, la digitalizzazione ed altri elementi centrali della nostra epoca, e deve recuperare. E poi ci sono delle dinamiche economiche globali, pensando all'energia, pensando all'esportazione di determinati prodotti, la tenaglia in cui Trump e Putin stanno mettendo l'Europa, che ovviamente penalizza molto anche l'economia tedesca, e poi il fatto che forse possiamo anche dircela esplicitamente, quando si parte da un livello alto poi è più difficile forse scendere, anche se di poco, e anche se comparativamente magari si sta ancora sempre molto bene, ha un impatto psicopolitico maggiore rispetto a una crescita che magari è poca, ma dà delle speranze quando si parte da un livello più basso. Quello che voglio dire è che, per esempio, la questione del prezzo dei carburanti in questo periodo, ad esempio, anche in Germania è considerata politicamente una questione probabilmente più grande di quanto sia, considerando la capacità di acquisto ancora del tedesco medio, e tuttavia è considerato alla fine un fallimento del governo, anche se oggettivamente è difficile imputarglielo. Quindi ci sono tutti questi fattori. Poi c'è il secondo aspetto che lei ricordava, le relazioni internazionali. Lì Merz non sta proprio dando il meglio di sé. L'altro giorno ha detto, in maniera forse troppo onesta, che gli Stati Uniti in Iran stanno facendo una figuraccia. Questa cosa Trump non l'ha presa molto bene, diciamo, ma forse poteva essere anche prevedibile, considerando le reazioni del presidente americano. E ha dovuto fare quindi Merz una specie di marcia indietro, dicendo che comunque lui appoggia l'amministrazione Trump, che l'alleanza atlantica è per lui fondamentale, eccetera eccetera. Certo, quello che è stato poi minacciato, cioè due diciamo ritorsioni da parte degli Stati Uniti, non agevolano nel lavoro di Merz all'interno. Una è ancora più o meno simbolica, cioè il ritiro di 5.000 soldati americani dalle diverse basi in territorio tedesco, ma ricordiamo ce ne sono circa 40.000 attualmente. Questa cosa, diciamo, per il momento, se dovesse restare questo il numero e dovesse succedere davvero, non impatterebbe più di tanto, se non come segnale delle difficoltà delle relazioni atlantiche. L'altro è la minaccia dell'aumento dei dazi sull'importazione di automobili e altri veicoli commerciali, dove ovviamente la Germania è un gran produttore, e questo potrebbe impattare molto di più. C'è anche poi la questione della riconversione dell'industria automobilistica in industria militare, che poi è la base che dovrebbe garantire tutta quell'operazione di superamento del freno al debito di cui parlavamo prima. Ci sono delle trasformazioni radicali in corso, però l'atteggiamento è ancora un pochino troppo debole, ma si può capire, perché fare questi grandi cambiamenti è difficile con un governo debole che si deve barcamenare tra mille crisi interne ed esterne, e tutto il resto si vedrà dopo settembre, quando bisognerà verificare la tenuta delle garanzie costituzionali con un'eventuale partecipazione al governo della AfD. Ne dico una sola, visto che abbiamo avuto il referendum in Italia sulla giustizia. In Germania i pubblici ministeri sono soggetti a direttive di politica giudiziaria, per quanto molto generali, dei rispettivi ministeri della giustizia regionali. Queste direttive non sono mai state esercitate con intento di influenza politica, perché i partiti che hanno controllato questi ministeri avevano la cultura dell'indipendenza complessivamente, poi ovviamente singoli casi ci sono stati. Se adesso si scopre che questo sistema potrebbe non essere sufficientemente garantista, qualora un partito che non aderisce ai valori costituzionali condivisi, tra cui l'indipendenza del potere giudiziario, dovesse arrivare al potere, anche se magari in un land marginale. Per cui, diciamo, il vaso di Pandora potrebbe aprirsi ancora di più, perché se due cose hanno funzionato finora in Germania, sono state da un lato la solidità economica e dall'altra la solidità costituzionale. Se questi due pilastri cominciano a erodersi, il problema potrebbe presentarsi molto molto serio.
1: Professore, ci fermiamo qui, mi pare insomma che abbia fatto un quadro completo. Naturalmente torneremo a parlare della Germania, di quello che succederà anche in vista di questi appuntamenti elettorali, che lei diceva sono in due Länder, diciamo non necessariamente tra i maggiori, però che potrebbero indicare, ecco, una svolta.
0: Sì, poi c'è anche Berlino.
1: E poi ci sono anche le elezioni a Berlino. E sempre nello stesso periodo, sempre in autunno.
0: Sempre a settembre.
1: A settembre, ottobre. Bene, professore, grazie davvero al professor Francesco Palermo, buon lavoro e ci risentiamo presto.
0: Grazie, alla prossima.
2: Ore 14.02, state ascoltando il notiziario di Radio Radicale, in studio Gabriele Rossi e Cristiana Pugliese, in regia Carmine Corvino. In questo spazio ci dedicheremo ad un'intervista a Claudio Cerasa del Foglio, perché domani saranno 10 anni dalla scomparsa, ci sarà uno speciale sui 10 anni dalla scomparsa di Marco Pannella. Parleremo di legge elettorale con un'intervista ad Alessandro Urzì, deputato di Fratelli d'Italia, e poi sentiremo la nostra rubrica Scegliere il futuro di Enrico Giovannini, professore, fondatore, portavoce dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. E allora apriamo subito con lo speciale dedicato a Marco Pannella per i 10 anni dalla sua scomparsa sul Foglio, l'intervista di Antonello De Fortuna.
3: Radio Radicale, siamo col direttore del Foglio, Claudio Cerasa. Bentornato a Radio Radicale, Claudio.
4: Grazie a voi e buongiorno e salve agli ascoltatori.
3: Allora, in occasione dei 10 anni della scomparsa di Marco Pannella, domani il Foglio ne parlerà, dedicherà una pagina. Come la stai pensando?
4: Ma dedicheremo non soltanto una pagina, dedicheremo uno speciale intero, praticamente un altro giornale completamente dedicato a Pannella, sono 7 pagine da collezionare, con i discorsi e gli interventi per noi più suggestivi e quelli più importanti, che hanno segnato non soltanto una storia della persona, ma anche la storia politica a livello di contenuti, di idee, di battaglie, di provocazioni, dedicata anche a chi poteva avere e continua ad avere idee diverse da Pannella, ma il suo pensiero penso che sia utile per avere un'idea critica sul presente e sul futuro. Attraverso le battaglie del passato si può capire meglio quelle che sono le sfide del presente.
3: Quali sono gli argomenti che hai scelto come, diciamo così, focus?
4: Ah, gli argomenti riguardano la politica estera, riguardano l'Europa, riguardano le battaglie sul pacifismo e quello, il pacifismo farlocco, come lo chiamava in qualche modo Pannella, riguardano le battaglie per avere per capire cosa rappresenta Israele per la democrazia e per le società aperte, riguardano anche la sua storia personale, ci sarà la mitica intervista a Playboy e l'idea di spiegare quali devono essere, a prescindere dalla fase storica, i confini della società aperta, che mi sembra che sia la lezione forse universale che Pannella ci ha consegnato e che continua a essere più attuale che mai.
3: Senti, fare scandalo adesso non basta più, non basterebbe più.
4: Beh, no, perché oggi fare scandalo è qualcosa che continua a succedere, ma sono degli scandali che producono delle emozioni sul breve termine, mentre Pannella riusciva a entrare con le sue battaglie scandalose nel cuore, nella pancia e nel cervello delle persone, dei cittadini e degli elettori. Oggi gli scandali sono monodimensionali, o colpiscono il cervello, colpiscono la pancia o colpiscono il cuore. In pochi riescono, come riusciva a fare lui, a colpire contemporaneamente i tre luoghi in cui gli scandali si vanno a sedimentare, trasformandosi poi in temi più complessi.
3: A un ragazzo che non ha conosciuto Pannella, come glielo spiegheresti?
4: Glielo spiegherei intanto invitandolo a leggere questi discorsi,
3: certo,
4: e glielo spiegherei raccontandogli quanto Pannella sia riuscito ad anticipare grandi battaglie che sarebbero poi esplose nel futuro, avendo sempre a cuore la difesa della libertà. A volte quella libertà che Pannella difendeva era una libertà universale, altre volte era una battaglia invece che dividevano anche i suoi stessi ammiratori, ma certamente studiare Pannella è un modo per poter capire meglio che cosa si pensa, ma anche che cosa non si pensa. Quindi lo suggerirei anche nelle università come un grande pensatore, oltre che politico, da studiare per capire meglio quello che si trova attorno a noi.
3: Grazie Claudio Cerasa.
4: Grazie a voi.
2: Abbiamo ascoltato l'intervista di Antonello De Fortuna a Claudio Cerasa del Foglio. Esteri, si è concluso il viaggio in Cina del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Intervenendo dall'Air Force One di ritorno da Pechino, ha dichiarato che su Taiwan Xi Jinping non vuole vedere un movimento per l'indipendenza, osservando che lui non ha preso impegni né in un senso né nell'altro. Secondo quanto riferito da Trump, il leader cinese ha affermato che Taiwan è stata nostra per migliaia di anni e poi, in un certo periodo storico, se n'è andata. Noi ce la riprenderemo, c'è stata la guerra di Corea, sono successe molte cose, così avrebbe detto Xi Jinping al presidente statunitense, e che poi ha aggiunto di non aver preso impegni né in un senso né nell'altro. E sempre sull'incontro tra i due presidenti, Donald Trump ha aggiunto che Xi Jinping è uno dei più grandi leader del mondo, ha dichiarato, e poi ha aggiunto: c'è un'intesa importante tra noi. Ma nel frattempo in Medio Oriente continua il conflitto, e è intervenuto su questo il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, affermando che si sta cercando di mantenere viva la diplomazia, ma che non c'è fiducia negli Stati Uniti. Lo ha detto in una conferenza stampa a Nuova Delhi, dove partecipava alla riunione dei ministri degli esteri del BRICS. Araghchi ha affermato che l'Iran è interessato a proseguire negoziati con gli Stati Uniti solo se l'altra parte si dimostra seria. L'Iran non ha fiducia nel paese, e che Teheran sta cercando di mantenere il cessate il fuoco per dare una possibilità alla democrazia. E sullo stesso lato, parlando della Cina, ha detto: qualsiasi cosa farà Pechino per aiutare la situazione sarà benvenuta, sempre durante la conferenza stampa a Nuova Delhi. Un altro terreno di guerra invece è quello in Ucraina, dove sale il bilancio dei morti a 24 dell'attacco di ieri, tra cui 3 bambini, dopo gli attacchi russi a Kiev. L'ha stato dichiarato oggi dal presidente ucraino Zelensky: i russi hanno praticamente demolito un'intera sezione dell'edificio con il loro missile. E poi ha aggiunto che è uno degli attacchi più letali contro Kiev dall'inizio della guerra su vasta scala, scatenata dalla Russia. Sempre sul conflitto, intanto oggi arriva la notizia che le truppe russe hanno preso il controllo di alcuni insediamenti nelle regioni di Zaporizhia e Kharkiv. Lo ha dichiarato il Ministero degli Esteri e la Difesa di Mosca. Unita dal gruppo di forze Vostok, hanno continuato ad avanzare in profondità nelle linee difensive nemiche. Nelle ultime 24 ore hanno liberato la città di Kalinoye nella regione di Zaporizhia. E ancora un'altra notizia, sempre sulla guerra in Ucraina, ma europea, perché c'è la notizia che il Consiglio d'Europa ha approvato la decisione di istituire un tribunale speciale contro i crimini di guerra russi. Nel corso della riunione odierna del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa è stata approvata infatti una decisione fondamentale in merito alla procedura per l'avvio del tribunale speciale per il crimine di aggressione russa. Il Ministero degli Esteri ucraini ha dichiarato che durante la riunione 37 stati del mondo hanno adottato una decisione decisione per approvare l'accordo parziale allargato sull'istituzione del comitato direttivo del Tribunale Speciale per il crimine di aggressione contro l'Ucraina, il terzo documento fondativo del Tribunale Speciale. Il ministro degli Esteri poi ha osservato che oggi è stato superato il punto di non ritorno, il Tribunale Speciale è diventato una realtà giuridica, ma ha anche aggiunto che è solo all'inizio del cammino verso la giustizia. Putin ha sempre voluto passare alla storia e questo tribunale lo aiuterà a raggiungere questo obiettivo. Passerà alla storia come un criminale.
5: E allora torniamo sulla pagina interna dopo la pagina degli esteri e andiamo ad occuparci della legge elettorale, come già annunciato, che non si ferma, con un'intervista a Alessandro Urzì, deputato di Fratelli d'Italia, naturalmente realizzata dal nostro corrispondente parlamentare Lanfranco Palazzolo.
6: E Radio Radicale, siamo con Alessandro Urzì di Fratelli d'Italia della Commissione Affari Costituzionali per parlare di legge elettorale. Allora, io da quello che ho capito si va avanti, insomma, dopo le audizioni io le volevo chiedere che tempi avete adesso, fino a quando andranno avanti le audizioni e soprattutto se quello a cui state pensando è un rischio calcolato, perché molti sostengono che sia una riforma che in qualche modo possa essere considerata autolesionistica, perché qualcuno pensa che state per consegnare il governo del paese alle opposizioni facendo questa riforma.
7: Ma guardi, quelli che lo dicono sono quelli che pensano che le leggi si devono fare solo a proprio uso e consumo. Noi pensiamo che le leggi si devono fare per l'interesse del paese. E qual è l'interesse del paese? Che ci sia una stabilità dei governi e delle maggioranze, perché la stabilità delle maggioranze e dei governi produce autorevolezza del nostro paese all'interno e sulla scena internazionale. L'autorevolezza comporta maggiori investimenti, stabilità significa quindi benessere per i cittadini. E noi abbiamo questo obiettivo indicato. Certo, con il governo Meloni, dobbiamo ammetterlo, siamo riusciti a garantire la stabilità anche senza una legge che lo permettesse. È stata una coincidenza positiva che ovviamente va segnalata, ma se aggiungiamo a questo virtuoso dato anche la possibilità di prevedere un sistema elettorale che garantisca una maggioranza certa, nel momento in cui gli elettori vanno al voto, sanno che se vince la propria parte, bene, quella parte avrà la stabilità per poter governare con un periodo sufficiente, quello della legislatura, per poter realizzare i propri programmi. Questo è l'interesse del Paese, noi lavoriamo su questo obiettivo e dal primo momento abbiamo detto però che la proposta che abbiamo presentato è una proposta sulla quale si può e si deve discutere, tanto è vero non avremmo fatto quasi 80, forse qualcosa di più, di audizioni tra tecnici costituzionalisti, esperti di voto fuori sede, proprio per approfondire ogni aspetto e per dare un'apertura di credito anche a coloro che in maniera critica si approcciano con questa legge, penso alle opposizioni che infatti hanno proposto personalità che sono state, hanno così sollevato ipotesi di miglioramento del testo della norma. Non ci spaventa, abbiamo detto che dobbiamo però entrare nel merito delle questioni per affrontare ogni singolo punto e dare risposte agli interrogativi e ai dubbi che pure legittimamente sono stati posti, ma non perdendo di vista l'obiettivo, che è quello di dare all'Italia una legge elettorale che garantisca la stabilità. L'alternativa sarebbe pareggi che poi producono fortissima instabilità, governi, talvolta l'abbiamo visto, tecnici, quindi i cittadini non hanno scelto coloro che li hanno governati, e non è questo nell'interesse degli italiani.
6: Voi avete pensato questa legge elettorale anche per preservare l'opposizione in caso di sconfitta? Allora, se dovesse esserci un premio di maggioranza, e non diciamo un pareggio, l'opposizione di centrodestra sarebbe maggiormente preservata, perché noi per esempio stiamo alla fine della legislatura e vediamo, diciamo, per esempio c'è stata questa cosa del fine vita al Senato che ha spiazzato tutti, perché sembra quasi che Forza Italia si stia preparando ad andare armi e bagagli con la sinistra, è così?
7: Ma non è assolutamente così, tutti tutte le dichiarazioni, tutti gli atti, la concretezza degli impegni quotidiani, che sono quelli della maggioranza di governo, sono stati confermati, la maggioranza è solidissima. Certo, cioè, chi vuole malignare evidentemente per creare motivi di dibattito che sono assolutamente fuori da ogni tipo di ragionevolezza. Quando si dice ma questa legge dovrebbe in un certo qual modo tutelare anche il centrodestra laddove andasse all'opposizione, guardi, ribadisco, a noi interessa il principio, che è un principio valido, e quello che lei mi ha detto smentisce esattamente quello che ci viene invece rimproverato, ossia che questa legge sarebbe fatta per garantire una maggioranza che prende tutto e rende l'opposizione ininfluente. No, perché la democrazia si regge su una maggioranza e su un'opposizione. Ovviamente noi ci candidiamo per confermare il nostro ruolo di governo con la medesima alleanza, perché la coalizione è l'elemento di forza che ha fatto la differenza rispetto al centro-sinistra, sì, che ancora deve trovare peraltro il suo leader, non dimentichiamoci.
6: Ah, certo. Il premierato non si riesce più a fare?
7: Il premierato è in pista. È ovvio che le commissioni lavorano su ciò che hanno nelle disponibilità di poter trattare rispetto ai tempi che gli sono concessi. Quindi oggi abbiamo questo capitolo aperto che esauriremo e poi passeremo al resto, e non c'è solo il premierato. Direi che la prima commissione peraltro è impegnata su tantissimi fronti, abbiamo da poco licenziato il decreto sicurezza, e abbiamo affrontato la riforma sulla polizia locale, insomma non manca l'azione riformista di questo governo e gli italiani lo vedono.
6: E gli alleati sono d'accordo su tutto, anche per esempio sull'abolizione dei collegi uninominali, che erano considerate una sorta di riequilibrio del voto di coalizione?
7: Guardi, come ho detto, le discussioni si articolano su fasi diverse. La prima fase è quella dell'istruttoria, raccogliere tutti i buoni argomenti che possono essere messi in campo, e le istruttorie si abbinano alle audizioni. Noi termineremo le audizioni la prossima settimana, poi partiremo con un dibattito complessivo sull'impianto della manovra, che coinvolgerà tutti.
6: Comunque, quante audizioni vi restano ancora da fare?
7: Ma una decina, quindicina, vado
6: così a memoria. Quindi la prossima settimana ne esaurite tutte.
7: Poi si passerà alla fase emendativa. Quindi emendamenti che significano ipotesi di modifica. A parte la discussione.
6: La storia della delega per il voto degli italiani all'estero è stata abbandonata, la legge elettorale cambierà anche il voto degli italiani all'estero, resta uguale?
7: Allora, c'è un progetto di legge al Senato sulla delega, ma noi abbiamo inteso invece portare sul voto fuori sede al Senato, noi invece abbiamo voluto portare in maniera organica all'interno della riforma sia il tema del voto fuori sede sia il tema del voto degli italiani all'estero, perché gli eletti all'estero, alla Camera e al Senato, non sono dei marziani, sono dei deputati o sono dei senatori, e quindi ha ragione di essere pensata una legge, certo, che comprenda tutti gli eletti, compresi quelli all'estero.
6: Lei è stato anche un amministratore locale, no? Quindi
7: all'opposizione.
6: Sì, all'opposizione. O maggioranza opposizione, comunque.
7: All'opposizione. Comunque,
6: una scuola. Lei è stato eletto con le preferenze, nel senso, sì, che ha acchiappato un sacco di preferenze, lei era molto, insomma, so che c'aveva un sacco di voti. Allora, le preferenze torneranno nella legge elettorale? Sarebbe un errore? Cioè, perché la legge elettorale nazionale è l'unica legge elettorale dove non ci sono le preferenze?
7: So che c'è un grosso dibattito su questo, lei sa perfettamente che la posizione di
6: Io lo dico perché lei non avrebbe problemi a acchiappare qualche voto.
7: La posizione di Fratelli d'Italia è a favore delle preferenze, è stato indicato questo tipo di orientamento, poi starà alla dialettica parlamentare evidentemente definire una posizione che sia condivisa in maniera più larga possibile.
6: Va bene. La curiosità, quante preferenze prendeva lei ogni volta che veniva?
7: Ma guardi, è successo, variabili evidentemente negli anni, la mia seconda elezione su un bacino di 100.000 elettori avevo preso 8.000 preferenze.
6: Mamma mia, ma una valanga di voti.
7: Quasi il 10%. Okay. La cosa, onestamente, la ricordo con un certo
6: orgoglio. Ma certo, 8.000 voti.
7: Mi riferivo
6: Cioè, metti 8.000 schede davanti, qua davanti, praticamente ci seppelliscono.
7: Sì, sì, fu così, e ovviamente facendo riferimento all'elettorato di lingua italiana della provincia di Bolzano, che era il mio.
6: Allora, qualche elettore di lingua tedesca l'avrà pure votato.
7: Ma forse no. A quel tempo no, oggi probabilmente molti di più.
6: Molti di più, beh, anche perché siete alleati a Bolzano, quindi credo.
7: E abbiamo fatto, licenziato la riforma dello statuto speciale del Trentino Alto Adige, sì, solo sì. L'altro giorno al
6: certo,
7: Senato.
6: Certo.
7: Così, un grande spirito riformatore che ha coinvolto tutte le popolazioni dei diversi gruppi linguistici in provincia di Bolzano.
6: Va bene, grazie Alessandro Urzi di Fratelli d'Italia, con il quale abbiamo parlato della legge elettorale.
5: 14:20 minuti, Radio Radicale, siete in ascolto del nostro notiziario del primo pomeriggio e questa era un'intervista di Lanfranco Palazzolo, il nostro corrispondente parlamentare, ad Alessandro Urzi di Fratelli d'Italia. Andiamo a vedere qualche altra notizia. Per quanto riguarda gli interni, parliamo di inflazione, dei dati dell'Istat, sale al 2,7% l'inflazione ad aprile, in Italia dall'1,7%, l'Istat ha rivisto lievemente al ribasso la stima preliminare di 2,8%, la variazione sul mese dell'indice nazionale dei prezzi al consumo al lordo dei tabacchi ha registrato una variazione dell'1,1%. L'aumento dell'inflazione è sostenuto soprattutto dalle tensioni sui prezzi dei prodotti energetici a causa della situazione geopolitica internazionale, da un meno 2,1 a un più 9,2, dagli alimentari non lavorati da un più 4,7 a un più 5,9. La Banca d'Italia intanto fa sapere che a marzo il debito pubblico è aumentato di 19,5 miliardi rispetto ad aprile ed è pari a 3.158,8 miliardi. C'è un allarme crescita anche dalla BCE, la guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica e i dati segnalano un indebolimento della crescita dallo scoppio della guerra, con la fiducia di consumatori e imprese riguardo al futuro che si è incrinata, lo sottolinea la Banca Centrale Europea nel bollettino economico, dopo una crescita nell'area euro che nel primo trimestre 2026 è rallentata allo 0,1%, malgrado una buona capacità di tenuta con la disoccupazione ai minimi storici. Le prospettive vedono rischi al ribasso e dipenderanno dalla durata del conflitto in Medio Oriente, così sul documento della BCE. Rimanendo sulle cose italiane, naturalmente si continua a parlare della strage degli italiani alle Maldive. L'ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive, è arrivato a Malé e incontrerà i responsabili della Guardia Costiera Maldiviana che opera sul luogo della tragedia in cui i sub sono scomparsi, sono morti. Sopra la grotta profonda 60 metri e sono giunte le imbarcazioni di soccorso con un esperto sommozzatore italiano che ha già collaborato con le autorità. Al momento, comunque, riferisce la Farnesina in una nota, le condizioni meteo potrebbero impedire l'avvio delle operazioni di recupero, ma dovrebbe essere effettuata una prima immersione per esplorare i punti di accesso della grotta. E andiamo a vedere un'ultima notizia prima della prossima intervista. Il giudice del Tribunale di Palermo Marfia ha concluso l'udienza entrando in camera di consiglio e rinviando alle 16 la decisione riguardante, tra gli altri, l'ex presidente della regione siciliana Salvatore Cuffaro, che ha chiesto il patteggiamento nell'ambito di un'inchiesta sulla corruzione nella sanità. Il GUP deve valutare l'istanza di Cuffaro formulata alla scorsa udienza dai suoi difensori, gli avvocati Giovanni Di Benedetto e Marcello Montalbano, e la richiesta di rinvio a giudizio che la procura avanza nei confronti degli altri 8 imputati, uno dei quali Ferdinando Aiello, è stato stralciato perché ha chiesto il rito abbreviato. Ed ora andiamo ad ascoltare la rubrica Scegliere il futuro, a cura con Enrico Giovannini, professore fondatore e portavoce dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile.
8: Buongiorno e benvenuti alla rubrica Scegliere il futuro. Nei giorni scorsi Mario Draghi, l'ex Presidente del Consiglio ed ex Presidente della Banca Centrale Europea, ricevendo il premio Carlo Magno, ha svolto un discorso molto interessante nel quale sferza in qualche modo i leader europei, invitandoli ad avere molto più coraggio, andare verso quella che chiama un approccio federale pragmatico. Nella prima parte del suo intervento Draghi richiama le grandi sfide a cui è obbligata oggi a rispondere l'Unione Europea: l'energia, le nuove tecnologie, la difesa. In questo quadro internazionale in cui la competizione si fa sempre più dura rispetto alla Cina e agli Stati Uniti, l'Europa, dice Draghi, ha bisogno di fare un vero e proprio salto di qualità, in primo luogo mentale e poi ovviamente politico, verso un'integrazione maggiore dei mercati, la realizzazione del mercato interno, quindi il superamento di tutti gli ostacoli che impediscono alle imprese europee di diventare grandi a livello internazionale. Ma sfida Draghi anche i leader europei nel muoversi verso decisioni che corrispondono ai desideri delle persone. Cita tra l'altro gli ultimi dati dell'Eurobarometro, l'indagine che mostra come gli europei avrebbero voglia di più Europa, di un'Europa più forte, più autorevole, non solo in campo economico ma anche politico. In questo discorso Draghi segnala in particolare le debolezze sul fronte dell'energia, della difesa, delle nuove tecnologie e dunque segnala come i leader europei, ricordiamo che l'anno prossimo ci saranno elezioni in Francia, in Spagna, in Italia, in Finlandia e altrove, devono trovare il coraggio per non solo rispondere concretamente ai bisogni dei cittadini, ma indicare chiaramente la direzione federale di un'integrazione pragmatica su alcuni settori in particolare, ma verso una Unione Europea molto più integrata, e richiama il successo dell'Unione Monetaria come esempio di un gruppo di paesi che ha deciso di andare avanti e ha realizzato qualcosa che, quando c'è stato bisogno, è stato capace di difendere tutta l'Europa, non soltanto i cittadini, le imprese che operavano nell'area dell'euro. Dunque, cosa possiamo aspettarci dai leader europei? Molto più coraggio, in particolare nei prossimi mesi, non tanto e non solo sulle decisioni che riguardano l'unione dell'energia, molto importante per consentire finalmente una piena interconnessione dei sistemi energetici, il che renderebbe l'Europa e in particolare l'Italia molto meno esposta a shock come quelli che stiamo vivendo, ma poi soprattutto ci sarà la discussione sul bilancio comunitario per il periodo 2028-2034, la cui conclusione dovrebbe essere anticipata proprio per arrivare a un accordo prima che i paesi di cui ho parlato prima vadano alle elezioni. L'Italia, da questo punto di vista, dovrebbe essere tra i paesi che potrebbero proporre un aumento del bilancio europeo, che ricordiamo oggi è circa l'1% del prodotto interno lordo europeo. Aumentare questo valore vorrebbe dire essere capaci di fare molti più investimenti nelle aree comuni, come quelle che ho richiamato in precedenza. Ovviamente però bisogna superare la questione del veto, il veto che ogni paese ha su tutta una serie di questioni, e purtroppo questa regola dell'unanimità è qualcosa rispetto alla quale la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito recentemente la sua contrarietà nel cedere sovranità all'Europa, salvo poi invocare la flessibilità vista la difficoltà di bilancio del nostro paese. Dunque coraggio verso una visione di sviluppo sostenibile, che è quella che viene ribadita a ogni piè sospinto dai leader europei, che vuol dire
9: più Europa e non meno Europa. L'Italia ha la possibilità di contribuire a questo processo, speriamo che trovi insieme agli altri paesi quel coraggio di cui parla Mario Draghi. Grazie e buona giornata a tutte e a tutti.
5: E questa era Giovannini con Scegliere il futuro, Enrico Giovannini, il professor Giovannini, fondatore e portavoce dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Noi chiudiamo qui il notiziario del primo pomeriggio di Radio Radicale, torniamo a ringraziare la regia di Carmine e Corvino e andiamo ad ascoltare Fortezza Italia a cura di Andrea Billau.
10: Radio Radicale, eccoci a un altro appuntamento con Voce Africana, la trasmissione del Movimento degli Africani. Come sempre siamo in collegamento con Steve Emegiuro, coordinatore del Movimento. Benvenuto nuovamente sulle frequenze di Radio Radicale.
11: Oh, grazie Bilao, eccomi qua.
10: Allora, come al solito, il rito iniziale della nostra trasmissione.
11: Eccoci, come si parte sempre con un ospite. E oggi abbiamo un ospite che vorrei passare il microfono. Pronto?
12: Ciao, ciao, buonasera a tutte e a tutti.
11: Bene, bene. Ecco, come di consueto noi facciamo l'autopresentazione.
12: Perfetto, sì, io sono Nicola Cocco, sono un medico infettivologo e mi definisco un medico umanitario. Ho lavorato in diversi paesi dell'Africa subsahariana con Medici Senza Frontiere e anche per l'Organizzazione Mondiale della Sanità per alcuni anni e poi per amore sono dovuto tornare in Italia, altrimenti mia moglie mi lasciava semplicemente, e ho continuato a fare lavoro umanitario in un altro contesto che è quello detentivo, quello del carcere. Attualmente lavoro nelle carceri lombarde e faccio parte della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni e della rete Mai Più Lager, noi CPR, occupandomi nello specifico di quei luoghi terrificanti che sono i centri di permanenza per i rimpatri, i CPR.
10: E infatti di questo vogliamo parlare in questa trasmissione e ti chiederei, Nicola, noi sappiamo, anzi faccio una piccola premessa, noi sappiamo che tra le tante criticità dei CPR, forse la più grave è proprio quella sanitaria. Intanto ci puoi dare un quadro generale di queste criticità della sanità in questi non luoghi che per tanti versi violano i diritti della persona, in particolare dei migranti?
12: Sì, guarda, io ti ringrazio. Ricordo molto rapidamente che i CPR sono dei luoghi di detenzione vera e propria in cui vengono rinchiuse le persone migranti considerate irregolari e che quindi vengono raggiunte da un provvedimento di espulsione, no? Sono persone senza il permesso di soggiorno che lo Stato decide che devono essere rimpatriate. Chiariamo questa cosa perché in questo periodo c'è tanta propaganda anche su chi finisce nei CPR. Non sono delle carceri, non sono dei luoghi dove ci sono delle persone pericolose, perché le persone pericolose in questo paese in teoria vengono messe in carcere quando vengono fermate dalle autorità di polizia. Il problema è che questi luoghi sono diventati dei veri e propri luoghi di detenzione caratterizzati da delle istanze di razzismo istituzionale. E tra l'altro la criticità di salute è legata al fatto che sono spesso luoghi di grande degrado igienico-sanitario. Sono dei posti dove, per usare la terminologia che usava Franco Basaglia per i manicomi, si sente la puzza della merda del piscio. Questa è una citazione storica. E poi sono dei luoghi dove questa sofferenza non viene presa in carico perché sostanzialmente non c'è un interesse, dal momento che queste persone sarebbero destinate al rimpatrio. Quindi
10: sì,
12: non c'è, per dire, l'intento rieducativo, riabilitativo, per usare dei termini terribili che sono per il carcere. Infine sono dei luoghi caratterizzati da quella che sempre Basaglia definiva il regime di abbandono. Le persone sono lì e non fanno niente sostanzialmente in attesa di questo rimpatrio. Quindi diciamo sono dei non luoghi, come hai detto giustamente tu, ma per lo più caratterizzati da una violazione della dignità, perché questi non sono più considerati neanche esseri umani. Io lo dico sempre che se voi dovesse capitare di entrare in un CPR e provate a chiedere come ti chiami a una delle persone detenute, la buona probabilità è che vi rispondano con il numero identificativo, perché sono abituati ad essere chiamati così. Quindi c'è una deumanizzazione profonda.
10: Ecco, tra l'altro, lo dicevi te, no? In teoria, no? Sono fermati per poi essere rimpatriati. Lasciamo stare il fatto che questa questione dei rimpatri sia stata dimostrata nella sua inefficacia totale, sia perché appunto quelli che poi sono detenuti nei CPR, pochi vengono rimpatriati, ma sia poi rispetto appunto alla questione del più generale degli irregolari nel nostro paese, mettendo il caso che si voglia adottare questa linea. Ma in più c'è il fatto che tu dicevi non c'è un'idea, no, di come nelle carceri, di trattamento per insomma rieducare eccetera, ma è come se fosse trattato come un fermo, no? In realtà questa detenzione può prolungarsi fino a 18 mesi, ricordiamolo.
12: Esatto, questa, la durata del trattenimento, che è l'eufemismo che viene utilizzato dal governo per indicare questa detenzione, può arrivare fino a 18 mesi ed è una detenzione vera e propria. Come ricordavi, il rimpatrio viene effettuato in meno del 50% dei casi, e quindi sostanzialmente il CPR serve a se stesso. Serve a tenere le persone in quel limbo, in un limbo di grande sofferenza strutturale, perché sono dei luoghi costruiti anche architettonicamente per creare sofferenza e per creare disagio, e in base al colore politico del governo, ricordiamo che questo non è un figlio dell'attuale governo, ma è stato partorito anche da dei governi di centrosinistra. La configurazione attuale dei CPR risale al ministro Minniti durante il governo Gentiloni del 2017, per chiarire. In base al colore del governo vengono aumentati o diminuiti i tempi di detenzione. Attualmente siamo fino a 18 mesi, è un anno e mezzo. Cioè, in carcere un anno e mezzo è già una pena significativa quando rimane come residuo, ecco.
10: Certo, tra l'altro, allora, diciamo, questo è il contesto generale. Andiamo più nello specifico, perché oltre le condizioni igieniche che ci hai raccontato, però c'è ben altro.
12: Certo, c'è ad esempio il discorso della violenza. Sono dei luoghi caratterizzati da una grande violenza che diventa proprio una forma di linguaggio. Ricordiamo che lo spettro della violenza nei contesti, diciamo, di marginalità, di detenzione, di promiscuità, vanno dall'autolesionismo, che è una forma di violenza sul proprio corpo che viene utilizzato per chiedere aiuto, per far sentire una voce che altrimenti non viene ascoltata. Luigi Manconi l'ha spiegato in maniera molto evidente questo problema per le carceri, per esempio, in cui diceva: guardate che l'autolesionismo non è un sintomo psichiatrico, è l'utilizzo del proprio corpo come una pagina bianca su cui scrivere una voce che non viene ascoltata. Questa violenza passa poi per la violenza, purtroppo mi viene da dire attesa, da parte delle forze dell'ordine nel nostro paese, che reagiscono alle proteste che ci sono. Abbiamo descritto un luogo di grande sofferenza che quindi porta alle proteste. Tra l'altro oggi è in vigore, a causa del decreto sicurezza dell'anno scorso di questo governo, un reato di rivolta, no? C'è questo termine che è stato reintrodotto, che a me fa venire in mente i moti medievali, no? La rivolta in carcere o nei CPR, che viene punita con la carcerazione stessa. Quindi tu hai una proliferazione di carcerazioni di persone che si trovano già all'interno di un contesto detentivo, che non fa che abbrutire ulteriormente le persone che si trovano in questo contesto. E c'è anche purtroppo la violenza medica. La violenza medica è un concetto tecnico che riguarda proprio la incapacità o la non volontà da parte di un medico, di un infermiere, di uno psicologo, di prendersi carico del proprio paziente come priorità assoluta. Ad esempio, una forma di violenza medica quando il medico non certifica una non compatibilità per un rimpatrio o una non compatibilità al trattenimento, perché in questo modo tu stai condizionando, stai di fatto causando la permanenza di una persona in un luogo che poi si risulta essere patogeno, per usare un termine difficile, sostanzialmente che fa ammalare la persona. Ecco, quindi il discorso della violenza credo sia uno dei principali. L'altro aspetto estremamente grave che riguarda i CPR è quella che io definisco una deriva manicomiale ormai in atto, dal momento che molti

0: entrano, che sono entrati, diciamo, tra virgolette, in condizioni normali e quando escono hanno, insomma, si avvicinano ad essere zombie, insomma, nel senso che non sono più quelli di prima, ecco, proprio per questo, per quello che ci stavi raccontando.
1: Certo, perché l'abuso e il misuso, cioè l'utilizzo inappropriato di psicofarmaci, porta non solo ad una sedazione del tutto ingiustificata durante il periodo del trattenimento, che è giustificata solo ai fini della sicurezza del centro, e poi potremmo anche parlare delle persone detenute stesse che chiedono di essere sedate, perché non vogliono soffrire la permanenza nel posto, e in realtà è una richiesta drammatica. Ma poi sono dei farmaci, e penso al clonazepam, al gabapentin, al rivotril-lyrica, al valium, no? Sono dei farmaci anche, diciamo, noti a livello massmediatico, che creano forti dipendenze. Sono dei psicofarmaci che creano delle farmacodipendenze, e non è assolutamente raro vedere delle persone migranti che o entrano già con una dipendenza e la amplificano, oppure la sviluppano dopo un periodo nel CPR. Si parla proprio di zombificazione, no?
2: Mamma mia,
1: All'interno del
2: mamma mia.
1: CPR. E questo poi continua anche dopo il rilascio. Guarda, ti riporto una frase che mi aveva colpito molto da un report dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi non della rete Metsula, che è il CPR per dire, no? Di una grande istituzione sanitaria internazionale, che dice espressamente che gli Immigration Detention Center, quindi a livello europeo quantomeno, sono dannosi per la salute delle persone migranti a lungo, anche dopo il rilascio. E credo che io purtroppo non ho gli strumenti perché non sono uno psichiatra, sono un infettivologo, ma credo si possa parlare di una forma di disturbo post-traumatico da stress correlato alla detenzione nei CPR, e questo penso che sia estremamente grave.
0: Ecco, tra l'altro, appunto, per quanto riguarda questa questione, adesso l'abbiamo descritta in modo generale, no? Vorrei da te, se puoi, che ci desse, insomma, io penso che tu ne hai visitati di CPR. E qualche tua esperienza particolare, anche le tue ultime visite, che cosa hai rilevato in particolare, se appunto hai da raccontarci queste cose?
1: Guarda, io mio malgrado mi sono trovato a fare numerosi accessi nei CPR come consulente 2 o 3 anni fa del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, che allora era Mauro Palma, ci tengo a sottolineare, perché in questo momento è come se questa figura istituzionale estremamente importante fosse del tutto assente nel nostro paese, lo dico anche da medico che lavora in carcere. E poi anche come consulente di parlamentari e consiglieri regionali che hanno fatto degli accessi indipendenti, dal momento che sono tra le poche figure che hanno la possibilità di entrare in questi non luoghi, che tra l'altro sono ermeticamente chiusi alla società. Io ti posso raccontare un paio di casi. Guarda, il caso che di solito racconto, che mi aveva colpito in maniera forte, è quello di una persona che chiameremo qua Zaccaria, che ho incontrato nel CPR di Macomer in Sardegna, e questo faceva avanti e indietro nel cortile. Tra l'altro i cortili dei CPR sono dei luoghi da cui non si riesce a vedere il cielo, pur essendo all'aperto non si vede il cielo qua, per quanto sono alte le mura o coperte da sbarre. Ma lui, questo Zaccaria, faceva avanti e indietro. Io mi sono fermato a parlargli perché mi sembrava visibilmente alterato, e niente, lui mi ha fatto un discorso dicendo che lui in realtà era Richard Nixon, che la sua presenza in quel posto era scritta nella Bibbia, era prevista dalla Bibbia, e che la sua famiglia l'aspettava in un porto non meglio identificato. Quindi era una persona evidentemente in uno stato psicotico, cioè distaccato dalla realtà, e che non doveva stare nei CPR. Ma la psichiatra che una volta alla settimana andava nel CPR per una convenzione con la ASL, tra l'altro, quindi anche con il pubblico,

0: non faceva che confermare la terapia psichiatrica in atto, dicendo no, ma alla fine lui sta bene, cioè con questo qua che diceva di essere Richard Nixon. Tra l'altro, per farti capire come poi il centro stesso diventa patologico, no? Oltre che c'è che patogeno, lui diceva di essere un cittadino americano, un cittadino con un passaporto americano, ma non è assolutamente vero. Eppure il centro lo ha certificato come americano per mesi. Solo dopo alcuni mesi e dopo diverse segnalazioni che noi abbiamo fatto è emerso che era un cittadino della Sierra Leone. Era un cittadino della Sierra Leone senza fissa dimora che dopo tanti mesi di segnalazioni è stato rilasciato, e vorrei sottolineare che il rilascio si configura in questi casi anche come un abbandono sanitario istituzionale, perché lui, che non è assolutamente migliorato dal punto di vista della sanità mentale, è stato lasciato per strada. Tant'è vero che noi abbiamo cercato poi di farlo prendere in carico per una protezione speciale, per una presa in carico da una comunità, e il nostro psichiatra di riferimento l'è andato a visitare nei cartoni dove dormiva la notte, pur di avere un minimo di certificato. Ecco, questo è il modo in cui vengono trattate queste persone. L'altro caso che mi viene da segnalarti, perché è uno dei più recenti e credo che sia anche preoccupante in vista di della legislazione che cambierà nelle prossime settimane e mesi, è il fatto che nel CPR di Milano 2 settimane fa si sono trovati a passare più di 24 ore 5 ragazzi minorenni, non si capisce bene perché, non si capisce se sono stati valutati da un medico. Hanno scritto al centralino della rete Merkulager e del Naga di Milano, mandando anche delle foto che chiaramente noi non abbiamo inoltrato, e questi erano dei ragazzini che si trovavano in un luogo come il CPR. È vero che non li hanno messi nelle camerate con gli adulti, però è il sintomo di una, non so come dire, no? di trattare le persone come dei pacchi che non si sa dove mettere. Poi dopo la nostra segnalazione li hanno rilasciati e li hanno portati in una comunità per minori stranieri non accompagnati. L'ultimo caso che mi permetto di segnalarti, perché dovrebbe essere un caso che fa scuola, ma non può esistere scuola in un contesto così degradato, è quello di una persona, di una tra l'altro una delle poche donne, perché per le donne esistono solo 5 posti nel CPR di Ponte Galeri a Roma, che si chiama Camelia. Lei si trovava nel CPR in uno stato di completa bestialità. Antonello D'Elia, il presidente di Psichiatria Democratica con cui abbiamo valutato questo caso, l'aveva definito la condizione in cui si trovava di bestialità. Cioè lei si trovava da sola in una stanza, non voleva essere vista da nessuno, rifiutava di parlare con tutti e gridava solo chiamatemi Giovanni, chiamatemi Giovanni, chiamatemi Giovanni. Solo dopo aver segnalato questo caso alla Corte Europea per i diritti dell'uomo, alla CEDU, per la violazione dell'articolo 3 sulla tortura e i trattamenti degradanti, la CEDU ha obbligato il governo a trovare una sistemazione, in realtà anche dopo un certo ping pong tra l'Avvocatura di Stato e la CEDU, e Camelia, una volta che è stata finalmente rilasciata dal CPR, è stata presa in carico da una comunità, è ritornata ad essere un essere umano, ci ha raccontato la sua storia, ha raccontato anche chi era questo Giovanni che sostanzialmente l'ha violentata, ecco, nella sua vita. Ed è per dirti, è tornata ad essere talmente sana, faccio questa battuta, perdonami, che a un certo punto è scappata dalla comunità di suore da cui si trova a Roma perché non ce la faceva più a stare con le suore. E questo è il CPR, e abbiamo proprio le prove che le persone poi, se si possono allontanare dal CPR, tornano a recuperare la loro stessa vita.
1: Allora, io passerei la parola a Steve per un tuo intervento.
2: Sì, ascoltavo con molta attenzione e poi ringrazio il dottore per la sua modestia, perché parlava di non sapere tutto, ma ha detto tutto, non c'è nulla che non ha toccato, questo è molto importante. Grazie di nuovo, dottore. Grazie. Allora, volevo sapere, nella sua esperienza, quali sono le provenienze di questi immigrati che si trovano in questa condizione orribile, disumana, quali percentuali, da che zona del mondo vengono? E poi durante la sua esperienza ci sono delle persone che sono state rimpatriate, in che modo sono state riaccompagnate, non so dove, a casa loro o dove presumere che sia a casa loro?
0: Sì, allora guarda, sulle provenienze consiglio agli ascoltatori di consultare sempre un lavoro fatto da Action Aid, dall'Università di Bari, che si intitola Trattenuti, si trova facilmente online, che hanno raccolto fino al 2024, se non ricordo male, le varie provenienze, che in realtà rispecchiano la presenza di stranieri nel paese e la terribile profilazione razziale di cui si è tornata a parlare anche oggi, no? Quindi per la maggior parte si tratta di persone dell'Africa subsahariana e del Nord Africa che si trovano all'interno dei CPR, ma si possono trovare anche delle persone che non dovrebbero assolutamente stare, persone che provengono da paesi in guerra. C'è stata una persona palestinese nel CPR di Milano, per dire. Quindi diciamo che rispecchia la profilazione razziale che è in atto sul nostro territorio. Uso dei termini forti per essere chiaro, però è un articolo che è uscito proprio oggi anche su Avvenire, no? Che parla di un report a livello europeo che sottolinea come questa profilazione è in atto. Per quanto riguarda invece l'altra domanda che mi facevi, sui rimpatri, io purtroppo, sempre come consulente del Garante Nazionale, ho avuto modo di monitorare un paio di rimpatri e si tratta di un gesto estremamente violento da parte dell'istituzione. Il termine rimpatrio è del tutto improprio, anche perché spesso le persone vengono condotte in paesi da cui sono scappati in primo luogo e che quindi non riconoscono più come la loro patria in alcuni casi, o comunque come un luogo in cui si sentono al sicuro. Vi faccio un esempio: ho seguito una persona che è stata rimpatriata in Nigeria e peccato che lui veniva da una zona fuggito per non diventare vittima di Boko Haram, un noto gruppo jihadista, senza entrare nel dettaglio, quindi nel Borno State della Nigeria, sì. E però è stato rimpatriato a Lagos, che è come dire essere portato a Berlino quando il tuo paese è la Sicilia. Faccio questo esempio qua, scusatemi,
2: per è più o meno uguale
0: le distanze, esatto. E quindi capite che in realtà si tratta di vere e proprie deportazioni, un caso che a me aveva colpito molto era di una persona che non voleva essere rimpatriata assolutamente, perché temeva di diventare vittima di persecuzione nel suo paese. Era un paese, se non ricordo male, l'Egitto, comunque un paese del Nord Africa. Ha continuato a dimenarsi pur affascettato e già portato sull'aereo. Il pilota a quel punto ha detto: io non parto con una persona in queste condizioni. E lui poi è stato riportato a forza nel CPR, tant'è che le forze dell'ordine l'hanno trascinato sull'asfalto della pista di decollo di Malpensa, causandogli delle abrasioni gravissime che si sono infettati nei giorni successivi. Quindi vedete, capite come il rimpatrio stesso è una forma di violenza nei confronti delle persone.
2: Incredibile.
1: Ecco, noi stiamo giungendo alla conclusione di questa trasmissione. Tra l'altro volevo segnalare, questa trasmissione sarà ascoltata il venerdì 8 maggio alle 14:30, il venerdì dopo, il 15 maggio, alle 16:45, ci sarà un incontro alla Biblioteca Comunale di Palazzo San Gervasio, in Basilicata, e a Palazzo San Gervasio c'è un CPR che è stato anche molto discusso, sia per, insomma, per come è stato amministrato e anche per violenze. E questo dibattito si intitola Oltre le gabbie della bestialità, il sistema dei CPR tra lucro, intolleranza, indifferenza e negazione della dignità umana. Tra l'altro dovevi partecipare pure te, Nicola, mi vedo. Sì. Però mi sembra che non
0: parteciperò partecipo da remoto.
1: Sì, e ci sarà anche l'avvocato Lorenzo Figoni, autore di Gorgo CPR tra vite perdute, psicofarmaci, appalti milionari, e il dottor Fabrizio Coresi, esperto di migrazioni per ActionAid, con le conclusioni di Rosario Gigliotti, referente di Libera Basilicata, e Pino Passarelli, referente dell'associazione Tutti Migranti Metaponto. Modererà la dottoressa Donatina Allamprese, referente di Libera del presidio Vulture Alto Bradano. Volevamo anche dare dunque questo appuntamento, e quindi Nicola Cocco, abbiamo insomma esplorato questa realtà dei CPR attraverso la tua lente, che è la lente di un medico che appunto però è impegnato civilmente per insomma i diritti, che in questo caso sono dei migranti, ma quando sono diritti di tutti. E quindi io ti ringrazio Nicola Cocco, dottore infettivologo della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni, appartenente alla rete Mai Più Lager No CPR. Grazie.
0: Grazie a
2: grazie
0: voi.
2: Grazie dottore.
0: Grazie.
1: E a risentirci con una prossima puntata di Voci Africane.
2: Ciao a tutti, ciao.
0: Ciao.
3: Radio Radicale, sono le 14.58, abbiamo ascoltato Voci Africane di Andrea Billau, e ora invece passiamo alla rassegna stampa giustizia di Giuseppe Rosso Di Vita.
4: Ben trovati agli ascoltatori di Radio Radicale, ben trovati con questo appuntamento settimanale dedicato alla rassegna stampa sui temi della giustizia. Oggi è il 15 maggio del 2026. Come al solito inizieremo la lettura dei giornali di questa settimana dando spazio a quelli che si stanno occupando della situazione carceraria, che è divenuta decisamente esplosiva. Carceri sull'orlo del collasso, carceri illegali, suicidi che non cessano. È questa la fotografia che ci restituiscono appunto i giornali riguardo alla situazione dei nostri istituti penitenziari. Ma questa settimana c'è un intervento del ministro che propone appunto del ministero che propone delle soluzioni in particolar modo per tutti quei reclusi affetti da tossicodipendenze, e che potrebbero andare a scontare la loro pena in enti di accoglienza, in strutture dedicate, piuttosto che nelle carceri. Però ovviamente si parla di un numero insufficiente di persone per ricondurre il numero dei detenuti alla capienza ammissibile nel nostro paese. In fin dei conti, si fa notare, si parla di circa 5.000 persone. Vediamo queste pagine e poi passeremo al tema che più di altri sta toccando i rapporti tra appunto politica e magistratura, e cioè il tema della richiesta riforma della disciplina sulle intercettazioni. Una richiesta di cui abbiamo dato conto anche la scorsa settimana, che è stata lanciata dal procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo, con una lettera appunto inviata al ministro della giustizia Nordio, al ministro dell'interno Piantedosi, al presidente della commissione antimafia Chiara Colosimo, ripresa questa lettera dalle colonne del Corriere della Sera, e da qui lo sviluppo di un dibattito anche sui giornali tra favorevoli ad una riforma che consenta di andare ad intercettare ancor di più rispetto a quel che si fa già, e ovviamente i giornali favorevoli da questo punto di vista, diciamo, vedono come capofila il Fatto Quotidiano di Marco Travaglio, mentre poi ci sono altri giornali ed editorialisti che sono decisamente più attenti alle garanzie, alle libertà individuali, e che appunto invitano, come Claudio Velardi sul Riformista, ad una alzata di testa, diciamo, da parte di coloro che tengono ancora in questo paese a quelle libertà e a quei diritti garantiti anche nella nostra Costituzione. Iniziamo dalla lettura dell'Avvenire con riferimento al carcere. Questo è un articolo del 9 maggio di Fulvio Fulvi, che restituisce appunto uno spaccato ed una fotografia di questo maggio 2026 all'interno delle nostre istituzioni penitenziarie. In carcere 64.000 detenuti, nuovo picco vecchi allarmi, le carceri sull'orlo del collasso, superata appunto quota 64.000 detenuti. Carceri sempre più affollate e alta tensione, come ovvio, dietro le sbarre, scrive Fulvi a pagina 10 nell'edizione del 9 maggio dell'Avvenire. Negli ultimi giorni due detenuti si sono suicidati a Parma e a Torino, città dove anche un agente penitenziario di 42 anni si è tolto la vita. È il secondo poliziotto dall'inizio dell'anno, dopo quello di Bollate a gennaio, mentre le vittime tra i detenuti sono 19. In un mese gli ospiti dei 189 istituti di pena sono aumentati di 440 unità, superando quota 64.000, a fronte di una disponibilità effettiva di 46.000 posti. Il tasso di sovraffollamento ha raggiunto in aprile il 139%, con 73 strutture che registrano presenze oltre il 150%. In un anno la popolazione carceraria è salita di oltre 1.900 unità, che sono 3.000 in più rispetto al 2004. Il sistema vive in un mix esplosivo fatto di sovraffollamento, carenza di personale, turni per il personale anche di 26 ore consecutive, con straordinari non sempre retribuiti adeguatamente, dice Gennarino De Fazio, segretario della UIL, della UIL Polizia Penitenziaria. Mentre è Patrizio Cornella, presidente dell'Associazione Antigone, che dice: le condizioni delle carceri sono disperate oramai per i detenuti, a cui mancano spazio e prospettive, e per gli operatori, sempre sotto organico e costretti a carico di lavori di lavoro eccessive. Gonnella invoca misure urgenti che servono per riportare il sistema penitenziario in linea con il dettato costituzionale, mettendo da parte tutti i provvedimenti che, perseguendo marginalità e proteste, continuano a spingere sull'acceleratore di un sovraffollamento non più sostenibile. Intanto il sottosegretario Ostellari, continua l'articolo di Fulvio Fulvi, annuncia un nuovo passaggio operativo che restituisce un ruolo centrale ai provveditori regionali nell'autorizzare le attività trattamentali nei circuiti di media sicurezza. Una circolare del DAP, di cui in questa rubrica ne abbiamo parlato abbastanza, una circolare che ha iniziato a fare parecchi danni, ecco, adesso si annuncia una marcia indietro probabilmente. Una circolare del DAP dell'ottobre scorso, scrive Fulvi, stabiliva infatti che tutte le iniziative promosse dal terzo settore nei reparti con i detenuti ritenuti più pericolosi dovessero essere approvate direttamente dal Ministero, togliendo di fatto ai direttori delle carceri e ai magistrati di sorveglianza tale competenza. Lo scopo della semplificazione, dice Ostellari, è di garantire maggiore uniformità su tutto il territorio, coniugando sicurezza, rieducazione e valorizzazione delle esperienze virtuose. La novità è l'introduzione di report periodici con l'obiettivo di valorizzare le attività e rafforzarne l'efficacia. Le iniziative più significative e attrattive verranno diffuse come modelli replicabili. Il lavoro nei territori viene riconosciuto e condiviso per alzare la qualità del sistema. Sembra scricchiolare nel frattempo anche il sistema di giustizia minorile. Il sovraffollamento degli istituti di pena minorile in aprile ha toccato il 138%, con punte del 200%, con 568 reclusi. E gli ingressi che tra il 2022 e il 2025 sono aumentati di ben il 35%. Le nuove fattispecie penali e le più severe sanzioni introdotte dal governo per arginare la criminalità giovanile, come ad esempio il decreto Caivano, non avrebbero sortito gli effetti sperati, perché oltre ad aumentare, scrive Fulvio Fulvi, i detenuti negli istituti minorili, ma sono aumentati anche i delitti, quindi 57.505 quelli perseguiti nel mese scorso, mentre in precedenza erano 55.346. Avverte Fulvio Fulvi dalle colonne dell'Avvenire: non si può però parlare di un'emergenza di criminale minorile, perché in base ai dati Eurostat riferiti al 2023, e che sono i dati più recenti a disposizione, in Italia il tasso è di 363 denunce di reato ogni 100.000 abitanti, mentre la media negli altri paesi europei è di 674, quindi insomma poco meno del doppio. La sproporzione tra la crescita dei reati e il numero dei minori sottoposti a limitazione della libertà personale dimostra in realtà semplicemente come sia cambiata negli ultimi 4 anni la politica sulla criminalità giovanile, e non il crimine giovanile. Questo è l'osservazione di Marco Bouchard, ex giudice minorile. C'è stato un mutamento di mentalità, dice, oggi si preferisce una repressione puramente formale che non modifica però i comportamenti. Gli adolescenti vivono momenti di solitudine esasperata che in molti casi sfogano nella violenza, anche con l'uso di coltelli, e le loro relazioni con i coetanei e con gli adulti sono praticamente nulli, cioè quindi viene evidenziato come il problema sia un problema appunto di della società. È una generazione trasformata dai social, che rappresentano spesso gli unici portatori di comunicazione, e a pagare sono oggi anche i genitori, che debbono essere aiutati come i loro figli attraverso politiche sociali e prevenzione, che invece non vengono incentivate, perché appunto vengono incentivate solamente politiche repressive. E se questo è evidentemente la situazione ordinamentale attraverso la quale si cerca di governare i fenomeni della criminalità, anche di quella minorile, non ci sono molti spiragli per ricondurre in breve tempo le istituzioni penitenziarie italiane ad una conformità rispetto alla Costituzione, alle leggi primarie, alle leggi di ordinamento penitenziario e anche alle norme sovranazionali. Tant'è che Piero Sansonetti il 12 maggio apre l'Unità con un articolo intitolato «Prigioni strapiene e illegali, servono mille grazie e l'indulto. La politica repressiva del governo ha portato a un fortissimo aumento del numero dei carcerati. I reati non sono diminuiti, ma il numero dei detenuti è aumentato. Oggi le prigioni sono luoghi terribili, del tutto incivili. Il sovraffollamento in molte carceri supera il 150%. Le condizioni dei prigionieri sono lontani da tutti i principi stabiliti dalla nostra Costituzione», scrive Piero Sansonetti. «Recentemente ci sono stati altri 3 suicidi. Nell'ultimo anno i carcerati sono aumentati di 2.000 unità. superando la linea record di 64.000 su 46.000 posti effettivamente disponibili. Ma quel che è più grave è che nell'ultimo mese il trend si è impennato, scrive Sansonetti, 440 detenuti in più rispetto al mese precedente. Se non si ferma questa escalation, in un anno arriveremo a quasi 5.000 prigionieri in più. La soluzione non è costruire più galere, ma costruire meno detenuti. Chiunque abbia visitato anche una sola volta un carcere sa cosa c'è lì dentro: l'inferno, gente in gabbia come animali allo zoo, privazione assoluta non solo della libertà ma di ogni diritto, disperazione, grida. Non c'è più niente di legale nelle nostre prigioni. È inconcepibile che non si programmi in tempi brevissimi un intervento quantomeno provvisorio. Quello che i giornali giustizialisti chiamano con disprezzo svuota carceri. La verità è che svuotare le carceri è un'attività che innalza e non deprime il nostro livello di civiltà. E quel che servirebbe davvero sono norme di profonda riforma del codice penale che riducano il numero dei prigionieri a non più di 3 o 4 mila, forse anche meno, cioè soltanto le persone davvero pericolose. Nel frattempo però sono necessari dei provvedimenti urgenti, prosegue Piero Sansonetti, anche se limitati. Il più immediato può essere un intervento del Presidente della Repubblica, il quale ha fatto benissimo a dare la grazia a Nicole Minetti anche per aiutare il figlio di Minetti, che è un bambino che ha bisogno di cure. Ora però dovrebbe intervenire in modo massiccio, firmando in poche settimane almeno 1.000 o 2.000 grazie. Sarebbe non solo un segnale grandioso di politica penale, ma anche un soffio di ossigeno per alcune prigioni. Dopodiché bisogna passare all'indulto. La sinistra non può tirarsi indietro e la destra liberale, che era per la separazione delle carriere e per una politica più garantista, deve contribuire in modo da raggiungere una maggioranza dei 2/3. Con un indulto abbastanza largo si possono liberare dalle celle tra le 10.000 e le 20.000 persone. Naturalmente, non si nasconde Sansonetti, l'indulto è difficile da ottenere, bisognerebbe convincere i 5 Stelle e almeno una buona parte del partito di Meloni. Allora c'è la possibilità di usare la legge sulla scarcerazione anticipata speciale, messa a punto tempo fa da Nessuno Tocchi Caino e dall'onorevole Giachetti di Italia Viva. Questa legge permetterebbe ad oggi la liberazione di almeno 8.000 persone. Poco, troppo poco, ma comunque almeno sufficiente per fronteggiare l'emergenza dei prossimi mesi. E se appunto in questi due articoli che vi abbiamo già letto, dell'Avvenire e dell'Unità, che sono datati appunto 9 e 12 maggio, i detenuti suicidi erano 3, invece Angela Stella questa mattina, sempre sull'Unità, ci informa appunto che al 15 maggio gli ultimi suicidi sono saliti a 5. 5 detenuti morti in meno di 48 ore. Il primo presso l'ospedale di Cagliari l'11 sera, dove era stato ricoverato 2 giorni prima per aver tentato l'impiccamento nel carcere del capoluogo sardo. Il secondo 3 giorni fa, presso la casa circondariale di Modena. Il terzo, il quarto e il quinto, in questa tragica classifica, 2 giorni fa, nei penitenziari di Spoleto, Milano, San Vittore e Lecce. Sale così a 24 il numero dei ristretti, quindi abbiamo visto come nel giro di una settimana la contabilità dei detenuti che decidono di morire nelle nostre carceri, non sopportando evidentemente le condizioni di vita delle prigioni italiane, è passato da in meno di una settimana da 19 a 24. Dall'inizio dell'anno sono 24 appunto dall'inizio dell'anno le persone che si sono suicidate in carcere, a cui bisogna aggiungere 2 operatori penitenziari. Angela Stella dalle colonne dell'Unità ripercorre i numeri che peraltro abbiamo già visto in precedenza. Va sottolineato come appunto siano almeno 20.000 gli agenti di polizia penitenziaria mancanti al fabbisogno reale. E, è evidente come appunto non sia più possibile immaginare di utilizzare rimedi ordinari a fronte di questa situazione. Con i nuovi dati sul sovraffollamento, in particolare rispetto ai posti realmente disponibili, a differenza di quelli teoricamente regolamentari inseriti nelle statistiche del Ministero della Giustizia, il sovraffollamento appunto sfiora il 140%, e Gennarino De Fazio ancora viene sentito in questo articolo di Angela Stella: sebbene il maggior ricorso alle misure alternative a percorsi differenziati a seconda della pericolosità sociale, le pene da scontare e l'opportunità di aderire ai programmi di recupero per alcol e tossicodipendenti annunciato dal ministro Nordio sia indubbiamente auspicabile e possa aiutare, di certo non pare possa incidere in maniera risolutiva sull'attuale sovraffollamento. A tal proposito, scrive questa mattina Angela Stella sulle pagine dell'Unità, come anticipato già ieri, giovedì è prevista a Via Renula la conferenza stampa di presentazione del regolamento recante le disposizioni in materia di struttura residenziale per l'accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti. Ma quanto può essere urticante che nel comunicato stampa si precisi che il provvedimento non prevede sconti di pena o liberazioni anticipate allargate? Il governo ha perso oramai la sfida referendaria. Perché ancora usare stratagemmi linguistici per non urtare gli elettori forcaioli? Si guarda già alla campagna elettorale del 2027, scrive Angela Stella in questo articolo. E questo regolamento per l'esecuzione della pena in strutture dedicate da parte dei detenuti tossicodipendenti, di questo scrive, e andiamo a vedere allora i contenuti effettivi, il 14 maggio a pagina 36 Giovanni Negri sul Sole 24 Ore. Si allarga il perimetro dei reati interessati, si apre alla semiresidenzialità, si ammette la fruizione reiterata. Il governo modifica il disegno di legge sulla detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti, in discussione al Senato e in Commissione Giustizia, e incontra un sostanziale favore dalle opposizioni. Le misure non debbono essere ascritte ad uno schieramento politico, ha precisato il sottosegretario Mantovano, titolare della delega in materia di politiche antidroga, nei suoi interventi appunto in Commissione. L'obiettivo condiviso è quello di rafforzare un circuito alternativo al carcere centrato su strutture residenziali di comunità per favorire le prospettive di recupero di una categoria di condannati diffusa e particolarmente problematica. Al 31 dicembre 2024 si contavano oltre 19.755 detenuti con tossicodipendenza, circa il 31% della popolazione penitenziaria, ai quali andavano aggiunti circa 6.300 alcol dipendenti. Nel dettaglio, l'emendamento del governo prevede di estendere il limite massimo a 8 anni di pena da scontare per l'accesso al sistema di comunità anche ai casi di rapina aggravata ed estorsione aggravata, reati esclusi nella versione originale del provvedimento perché considerati più gravi e da far rientrare nel più basso limite di 4 anni. Si tratta di reati molto spesso commessi tra le mura familiari e da mettere in diretta relazione con la tossicodipendenza, ha spiegato Mantovano, appunto, il sottosegretario, a proposito di questo ampliamento del perimetro. Quanto alla preoccupazione per l'eventuale sicurezza, essa non è un costo da pagare, in quanto attraverso percorsi di recupero si elimina alla radice la dipendenza, ovvero la causa che ha indotto il soggetto a compiere il reato. Altro elemento di novità introdotto dall'emendamento governativo, ma contenuto anche negli emendamenti dell'opposizione, è rappresentato dall'apertura alla semiresidenzialità, Ad emergere infatti non è stata solo la necessità di ampliare la platea delle strutture disponibili, ma anche la possibilità di offrire al detenuto un percorso di recupero all'interno di un nucleo familiare che può facilitare l'uscita dalla tossicodipendenza. Cancellato anche il divieto di utilizzo ripetuto del beneficio, infatti, ha sottolineato sempre Mantovano, in coerenza con le finalità di recupero dell'istituto si ammette la possibilità che il percorso possa non andare a compimento per ragioni diverse dalla reiterazione del fatto di reato, ma ad esempio per ragioni collegate al mancato inserimento nella giusta comunità di recupero. Certo, Mantovano non si è nascosto dietro il nodo dei tempi della decisione, il sistema deve poter funzionare, precisa Mantovano, in tempi che non sono quelli attuali. È un dato obiettivo che la decisione dei magistrati di sorveglianza sulla possibilità di accedere a questi percorsi, psicologicamente molto difficili per chi li intraprende, siano in questo momento di circa un anno e mezzo, e questo rischia di vanificare le buone intenzioni di chi ritiene di poter combattere contro la propria dipendenza. Sui tempi di approvazione si prova ad accelerare, il termine per l'integrazione degli emendamenti del governo è infatti stato fissato a lunedì prossimo, però appunto vedete sono delle soluzioni ben vengano, il problema è poi che si scontrano con l'inefficienza di una parte del sistema che è quello della magistratura di sorveglianza, rispetto al quale sistema però non si vuole mettere mano, e fin quando i numeri dei magistrati di sorveglianza rimarranno quelli attuali, cioè un manipolo di magistrati, circa 250 in tutta Italia, per far fronte a numeri mostruosi pratiche sostanzialmente da smaltire e da lavorare, perché c'è da considerare che la magistratura di sorveglianza si occupa appunto di tutti e 64.000 i detenuti italiani, ma si occupa anche di quelle persone che vengono definite che versano in uno stato di liberi sospesi, così si definiscono, cioè coloro che hanno una pena da scontare inferiore ai 4 anni, che hanno diritto a delle misure alternative e rispetto alle quali appunto c'è innanzitutto la notifica dell'ordine di esecuzione, che però rimane sospeso alla proposizione appunto di un'istanza per accedere alle misure alternative. Di questi procedimenti si occupa la magistratura di sorveglianza. Quanti ne sono? Oltre 100.000, quindi già siamo a 164.000 persone di cui si debbono occupare 250 magistrati. È evidentemente un sistema che viene mantenuto così proprio affinché collassi sostanzialmente. Repubblica, con Concita Sannino, parla di 5.000 i domiciliari, l'idea del governo per svuotare le carceri. Vedete che nonostante si parli di Repubblica, nonostante l'invito di Sansonetti a non utilizzare termini che possono, come dire, urtare la suscettibilità dei più forcaioli, parla di Repubblica, titola con svuotare le carceri, però poi è critica rispetto alla misura nel momento in cui i numeri delle persone che possono essere effettivamente attinte da questi benefici è estremamente limitato. L'obiettivo è ambizioso, si scrive nel corpo dell'articolo di Concita Sannino, intervenire su una platea di 5.000 fragili, ma come e in quali tempi? Mossa imposta dal clima di esasperazione, nonché dalla moral suasion del capo dello Stato, che aveva usato quell'avverbio, porre fine a tutto questo immediatamente, con riferimento appunto alla inaccettabile situazione delle carceri, solo che questo immediatamente il Presidente della Repubblica l'aveva pronunciato 10 mesi fa, quindi diciamo che è rimasto del tutto inascoltato per 10 mesi il grido del Capo dello Stato. Oggi il rischio, scrive Concita Sannino, è che, vedi sentenza Torreggiani della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 2013, che intervenga nuovamente l'Europa, scenario che ipotizza con Repubblica anche Roberto Giachetti di Italia Viva. Non so che cosa si inventeranno, gli annunci si sono rivelati una beffa per chi vive l'inferno delle carceri, spero di sbagliarmi stavolta, l'Europa osserva allarmata. Giachetti è l'autore della proposta sulla liberazione speciale anticipata, che vide d'accordo anche il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Pinelli e il presidente del Senato La Russa, ma che fu bocciata dal governo. E il clima, avverte Concita Sannino, può peggiorare ancora con l'ultima legge sicurezza che prevede l'agente penitenziario sotto copertura e con la bozza del decreto che pone i corpi speciali al comando di un generale a Roma, esautorando e facendo infuriare tutti i direttori dei penitenziari. Ecco il disegno del governo, trasformare le carceri in caserme, spiega Samuele Ciambrello, per tutti i garanti. E allora correre ai ripari. Il sottosegretario Alfredo Mantovano, ieri in Commissione Giustizia al Senato, fa appello alle opposizioni e chiede che si porti a casa proprio il DDL sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti. Ci sono passi in avanti, raggiungeremo l'obiettivo di 10.000 posti in più entro il 2027, dice appunto Mantovano, ma il problema è che il 2027, appunto entro il 2027, che significa? Entro l'inizio, entro la fine del 2027, e nel frattempo, ecco, domande alle quali non vengono fornite risposte. E il presente, prosegue l'articolo di Concita Sannino, racconta ogni giorno di violazioni di diritti fondamentali, lo dice a Gianni Alemanno, dare Bibbia, condizioni inumane e degradanti, meno di 3 metri quadri per persona. La maggioranza si è rifiutata di affrontare questa emergenza e abbiamo visto come appunto nell'articolo di Concita Sannino si parla di questo provvedimento carceri o caserme ed è un provvedimento di cui scrive Damiano Aliprandi il 14 maggio sul Dubbio, dove si evidenzia appunto la opposizione dei garanti, dei magistrati, degli avvocati penalisti contro la bozza Nordio che svuota il ruolo dei direttori delle carceri, quindi del personale civile, e attua una vera e propria militarizzazione. Carceri o caserme, la riforma del DAP non piace a nessuno. La sostanza del disegno è affidare le strutture operative e sensibili direttamente ad una catena di comando interna alla polizia penitenziaria, sottraendola alla supervisione del personale civile. Per Ciambrello questo equivale a scambiare il carcere per una caserma e la custodia per una sfida muscolare. È evidente, apriamo una parentesi, come appunto con provvedimenti di questo tipo si sposti sempre di più l'attenzione sul tema del controllo, della custodia e diciamo a scapito dell'obiettivo disegnato dalla Costituzione, cioè la funzione rieducativa voluta dall'articolo 27 della Costituzione. Il Coordinamento Nazionale dei Dirigenti penitenziari, attraverso Enrico Sbiglia, ha chiesto il ritiro immediato dello schema. I direttori aspettano il loro primo contratto di categoria dal 2005, scrive Ali Grandi sul Dubbio, e si trovano ora di fronte ad una riforma che ne riduce ulteriormente i poteri, trasformandoli, nelle parole di chi li rappresenta, in semplici passacarte logistici. Magistratura Democratica ha definito quella in atto una trasformazione silenziosa del sistema, un'esecuzione penale che rischia di diventare un mero apparato di sicurezza anziché un'istituzione costituzionalmente orientata. Ma l'allarme non è isolato, arriva mentre si moltiplicano gli interventi che restringono le attività trattamentali e mentre in Parlamento è all'esame la norma sugli agenti sotto copertura nelle carceri, già oggetto di una polemica sulla sua tenuta costituzionale. E Ciambrello mette a fuoco, scrive Damiano Librandi, il paradosso che pesa di più: mentre nei nostri istituti si consuma il dramma quotidiano del sovraffollamento e delle solitudini, a Roma si pensa di rispondere con la militarizzazione. Fermatevi, è il grido di Ciambrello. Abbiamo bisogno di rimettere al centro l'uomo con la sua dignità, che non è negoziabile. Il carcere deve essere un luogo dove si ricostruiscono le persone, non dove si fabbrica risentimento in nome di un securitarismo velleitario. E anche dall'ANM, attenzione al carcere, le soluzioni contro il sovraffollamento, avanzato dal sindacato delle toghe, dovrebbero eludere i timori del governo sulle concessioni ai reclusi, scrive il sottotitolo del Dubbio all'articolo di Valentina Stella. Dall'ANM un pacchetto carcere che evita il tabù degli sconti di pena. Nell'ultimo documento dei magistrati, proposte per liberare i tribunali di sorveglianza, mentre poi la Stella ci informa anche dell'iniziativa di Alemanno e Falbo contro il DAP proprio sulla questione dei metri quadri. Ma andiamo a leggere: il rapporto dell'ANM con il problema carcerario non è mai stato univoco. A seconda dei periodi e delle giunte che l'hanno guidato, il sindacato dei magistrati ha espresso posizioni ora garantiste, ora conservatrici. Certo, soprattutto nell'ultimo anno, anche in virtù della linea oppositiva ad un governo decisamente carcerocentrico, più voci all'interno dell'Associazione Nazionale Magistrati si sono levate per chiedere interventi efficaci ed urgenti, compresa l'amnistia. Adesso che la battaglia referendaria è conclusa, l'ANM torna a porre attenzione all'esecuzione penale. Non a caso è l'aspetto che occupa maggiore spazio all'interno del documento di proposta inviato al Guardasigilli Nordio il 7 maggio scorso. Ve ne sono alcune strutturali, altre chirurgiche. Queste ultime potrebbero dunque essere attuate senza creare nella base elettorale dell'attuale maggioranza di centrodestra allarmismi per presunti svuotacarceri, anche se ce ne sarebbe bisogno, visto che la popolazione appunto è di 64.400 detenuti. Come Commissione Diritto Penitenziario dell'ANM, spiega Andrea Vacca, PM Cagliaritano, che ne è il presidente, a Valentina Stella, abbiamo stilato una lista di suggerimenti che, se messi in atto, avranno un impatto pragmatico sia per la magistratura di sorveglianza sia per il condannato, partendo dal presupposto che pena non significa per forza sbarre. Come noto, prosegue l'articolo, gli addetti all'ufficio per il processo non sono stati assegnati alla sorveglianza, in sofferenza a causa di carichi di lavoro eccessivi che spesso provocano ritardi sulle richieste dei detenuti, scrive, diciamo, con un linguaggio un po' troppo neutro Valentina Stella. E allora, proseguiamo a leggere, tra le proposte c'è per esempio quella di trasferire all'Agenzia delle Entrate la competenza per la rateizzazione delle pene pecuniarie, coinvolgendo i tribunali di sorveglianza solo in caso di mancato pagamento. Poi c'è l'ipotesi di elevare da un anno e mezzo a 2 anni il limite di pena previsto per effettuare le procedure semplificate con ordinanza di un unico magistrato di sorveglianza. E ancora, l'ANM propone di facilitare l'accesso all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare, diminuendo la platea di reati che blocca appunto l'accesso a questi benefici, e di rafforzare l'ufficio esecuzione penale esterna. Tra le indicazioni che invece richiedono sforzi maggiori, ci sono richieste di aumentare gli investimenti per le carceri, di risolvere la criticità per gli istituti minorili, di incrementare i braccialetti elettronici, i posti nelle REM, il personale nelle carceri, ma soprattutto di definire misure immediate per diminuire in tempi brevi il sovraffollamento. Che poi la verità è questa, anche appunto l'ANM fa le sue proposte, ma sono cose che sono sul tavolo e sul tappeto da anni, che non vengono mai realizzate, che vengono declinate anche in termini, diciamocelo chiaramente, anche estremamente generico, poi è la messa a terra quella che è complicata, ma soprattutto adesso si tratta appunto di dar corpo a quella richiesta di interventi immediati avanzata dal Presidente della Repubblica già 10 mesi fa. Ed è qui il problema, definire misure immediate per restituire in tempi brevi le carceri italiane alla legalità, e qui c'è un continuo voltarsi dall'altra parte nel non voler considerare appunto l'illegalità come tale del sistema penitenziario italiano, un'illegalità strutturale. Aveva detto la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel 2013, a fronte di un numero di detenuti che era minore rispetto a quello attuale, in presenza sostanzialmente sempre degli stessi spazi disponibili, perché nonostante poi tutti i richiami ai piani carcere, ai nuovi posti e ai nuovi sezioni o penitenziari che vengono ciclicamente riproposti dalla politica in termini di annunci, poi i fatti stanno a zero. E il fatto che appunto non ci siano questi interventi fa sì che le celle siano irregolari, e che l'app utilizzata dall'amministrazione sia un'app un po' farlocca. Questo scrivono Gianni Alemanno e Fabio Falbo da Rebibbia, ed è la denuncia ripresa da Attilio Iebolella sul Tempo a pagina 13 nell'edizione del 13 maggio. Gianni Alemanno e Fabio Falbo, entrambi detenuti a Roma nella casa circondariale di Rebibbia, denunciano la sistematica violazione della norma, l'articolo 35 ter dell'ordinamento penitenziario, ricordiamolo, norma introdotta nell'ordinamento italiano proprio a seguito della condanna dello Stato italiano da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con la sentenza Correggiani del 2013, norma, torniamo a leggere, che taglia del 10% la durata della pena quando la detenzione avviene in condizioni degradanti, cioè con meno di 3 metri quadrati di spazio in cella per ogni persona detenuta. Sotto accusa è l'amministrazione penitenziaria, Gianni Alemanno e Fabio Falbo denunciano che viene utilizzata una applicazione informatica malfunzionante che sopravvaluta lo spazio disponibile per ogni persona detenuta dentro la cella. I dati infatti non corrispondono alla realtà degli istituti carcerari e certificano come regolari celle che nella realtà sono prive degli standard minimi di superficie calpestabile pro capite. Così almeno 10.000 persone rimangono in carcere più del dovuto, contribuendo ad aumentare un sovraffollamento ormai fuori controllo, denunciano Alemanno e Falbo. Chiaro è il problema. Nell'applicativo informatico Spazi Detenuti del DAP vi è l'utilizzo di algoritmi che dilatano o restringono in modo casuale lo spazio calpestabile per ogni detenuto nelle celle e di conseguenza la superficie lorda delle celle è calcolata in modo sbagliato. Pesano poi ancora gli errori presenti nelle note informative fornite dagli istituti penitenziari, come ad esempio quelle prodotte appunto dalla casa circondariale di Rebibbia, ossia il mancato

Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. E qual è l'esito di tutto questo? Che si attribuisce alla persona detenuta uno spazio calpestabile pro capite inesistente, spiegano Alemanno e Falbo. E ancora, ora l'articolo 35 ter è la strada per combattere un sovraffollamento carcerario, appunto oramai vicino al 140% come media nazionale, visto che la maggioranza di centrodestra si è finora rifiutato di affrontare politicamente questa emergenza, che determina, evidenziano i due, Alemanno e Falbo, che determina anche un danno erariale, visto che la detenzione di una persona costa allo Stato 150 euro al giorno e che la mancata applicazione della norma determina un risarcimento aggiuntivo di 8 euro al giorno. Ecco spiegato l'appello al Ministro della Giustizia e al DAP affinché intervengano per sostituire subito l'applicazione malfunzionante e per rimediare agli errori commessi. Attilio Jevolella sul Tempo, che quindi riprende appunto la denuncia di Fabio Falbo e Gianni Alemanno. Abbiamo dedicato molto spazio al tema delle carceri perché la situazione deve essere, come dire, deve trovare una soluzione e l'inerzia è una non soluzione, e l'inerzia è quella, con l'inerzia si finirà. Se non vengono adottate misure immediate, si finirà sicuramente per dover registrare qualche tragedia, anche molto, molto grande, e dopo sarà tardi per versare lacrime di coccodrillo. Tutti sono avvertiti, davvero tutti sono avvertiti della situazione delle carceri, dalla politica alla magistratura, al Parlamento, al governo, tutti quanti sanno qual è la situazione, ma nessuno se ne occupa realmente con la determinazione e la volontà soprattutto di risolvere questo problema. Cambiamo argomento e torniamo a parlare, dopo che l'avevamo fatto anche la scorsa settimana, dell'appello che ha suscitato evidentemente delle reazioni. Lanciato dal procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo nei giorni scorsi, per sostanzialmente tornare ad una norma, parliamo dell'articolo 270 del codice di procedura penale, che consenta nuovamente, questo l'appello di Melillo, di ampliare lo spettro delle intercettazioni e sostanzialmente di autorizzare le intercettazioni a strascico. Ovviamente non sono tutti d'accordo. Allora, partiamo da una lettura di un articolo di Hermes Antonucci che fa anche la sintesi della situazione al 12 maggio. Nordio sfida Melillo sulle norme contro le intercettazioni a strascico. E che cosa è successo? Che Nordio poi ha risposto a Melillo e alcuni giornali, in particolare il Fatto Quotidiano, Di Marco Travaglio ha ritenuto di leggere in questa risposta di Nordio un suo dietrofront dopo l'allarme appunto del procuratore nazionale antimafia, semplicemente perché il ministro ha risposto appunto ai pubblici ministeri, bene, allora, visto che lanciate questo grido di allarme, però forniteci i dati sulle indagini ostacolate. E su questo tipo di risposta che si contendono diciamo, la postura del ministro, giornali agli opposti come il Fatto Quotidiano e il Foglio. Allora, mentre il Fatto Quotidiano afferma che questa richiesta, questa apertura del ministro sia un dietrofront, mentre

0: Il Foglio dice: altro che dietro front, è una sfida di Nordio alla, appunto, IPM. Allora, per orientarci, leggiamo innanzitutto Hermes Antonucci sul Foglio, altro che marcia indietro, altro che controriforma. Il centrodestra non ha alcuna intenzione di rimangiarsi la riforma garantista del 2023 contro la pratica delle intercettazioni a strascico, nonostante l'allarme lanciato dal procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo nei giorni scorsi. Con una lettera inviata al Guardasigilli, Carlo Nordio, al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e alla presidente della commissione antimafia Chiara Colosimo, lettera poi finita magicamente sulle pagine del Corriere della Sera, scrive Hermes Antonucci, Melillo ha denunciato che l'effetto della riforma delle intercettazioni, varata dal governo nell'agosto del 2023, si è rivelato oltremodo grave ed allarmante in ragione dell'obiettivo arretramento della linea di efficacia delle investigazioni in materia di criminalità organizzata e terrorismo. Di conseguenza, il capo della DNA ha chiesto una riflessione urgente sulle criticità riscontrate. Al centro della denuncia di Melillo c'è la modifica del codice di procedura penale che ha ristretto la possibilità di utilizzo dei risultati delle intercettazioni per reati diversi da quelli per cui sono state disposte, con l'obiettivo appunto di impedire la prassi delle intercettazioni a strascico. I quotidiani, alcuni in particolar modo, hanno rilanciato con grande enfasi l'allarme di Melillo, così come i puntuali attacchi al governo da parte delle opposizioni. PD, 5 Stelle e WWF hanno chiesto congiuntamente un'informativa urgente ai ministri Nordio e Piantedosi su questa questione. C'è da ricordare però un aspetto, e fa bene a ricordarlo Antonucci, che è stato del tutto ignorato sia dai mezzi di informazione sia dal dibattito politico. E cioè che il centrodestra in realtà nel 2023 non ha realizzato alcuna riforma per restringere le intercettazioni. Semplicemente nel 2023 il governo, nell'agosto, con un decreto, il numero 105, poi convertito in legge, ha ripristinato la normativa che era in vigore fino al 2020, cioè fino a quando il secondo governo Conte, quello giallo-rosso, quindi 5 Stelle e PD, sull'onda manettara grillina, era intervenuto con un decreto per estendere l'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli dove erano state disposte. Quindi c'è stata questa estensione da parte del Movimento 5 Stelle e del PD delle intercettazioni a strascico che col decreto legge 161 del 2019 avevano addirittura appunto dato riconoscimento legislativo alla pratica della pesca a strascico in cui i PM svolgono per mesi intercettazioni cercando prove su un determinato reato, chiedendo ed ottenendo continue proroghe dai GIP. Sono totalmente inutili, questo è un inciso di chi legge per voi, in materia di proroghe delle intercettazioni, i GIP sono totalmente inutili, posto che autorizzano oltre il 99% delle richieste di proroghe, quindi sarebbe, come dire, più sincero anche rispetto al sistema e rispetto ai cittadini eliminare questo finto controllo dei GIP che non controllano affatto, ma con gli stamponi si limitano a dare il via alle richieste dei loro colleghi pubblici ministeri. E appunto, sono intercettazioni con le quali non si vanno a ricercare elementi probatori rispetto a notizie di reato già ricevute, ma si vanno semplicemente ad aprire gli ascolti per vedere, per capire se si possono individuare sostanzialmente dei reati altri e diversi rispetto a quelli per cui sono state originariamente autorizzate le intercettazioni. E allora torniamo a leggere Antonucci che appunto dice che poi cercano e poi finiscono per trovare elementi di interesse per altri procedimenti penali già esistenti che nulla hanno a che vedere con le originarie ipotesi di reato, che che hanno portato ad autorizzare le intercettazioni. Così la prima autorizzazione del giudice diventa nella pratica una sorta di autorizzazione in bianco ad eseguire intercettazioni. Nel 2023, dunque, ritornando alla storia, il centrodestra è intervenuto per riportare la materia nell'ambito della civiltà giuridica, scriverebbe Santonucci, diciamo per ritornare alla situazione precedente rispetto a quella del 2019. Tutto qua. L'allarme lanciato ora da Melillo appare quindi paradossale, sottolinea Antonucci. Non risulta infatti che con la normativa in vigore prima del 2020 e ripristinata dal governo Meloni la lotta alla mafia sia stata limitata. Infatti nessun allarme era stato lanciato prima, nel momento in cui quella disciplina era stata in vigore appunto fino al 2020. E ben consapevole di tutto ciò, prosegue allora il foglio, il ministro Nordio ha risposto a Melillo dicendosi disponibile ad affinare la normativa vigente, sottolineando però che per farlo è essenziale disporre anzitutto di dati circa le fattispecie di reato, oggi escluse dall'utilizzabilità delle intercettazioni svolte in procedimenti diversi. Nordio quindi, secondo Antonucci del Foglio, non arretra, non apre, ma sfida Melillo a fornire dati in questione, sapendo che l'allarme lanciato dal capo della Direzione Nazionale Antimafia non è in realtà suffragato da numeri non solo consistenti, ma anche soltanto degni di nota. E la lettura è evidentemente del Fatto Quotidiano agli antipodi, totalmente opposta rispetto a quella che fa Paolo Frosina la lettura del Foglio è opposta a quella che fa Paolo Frosina sul Fatto Quotidiano, perché infatti il quotidiano di Marco Travaglio dice intercettazioni, Nordio costretto al dietrofront, promette un tavolo a Melillo. A seguito dell'allarme lanciato dal procuratore nazionale antimafia, il ministro apre ai PM, forniteci dati sulle indagini ostacolate. Quindi ecco, secondo la lettura del Fatto Quotidiano, un tavolo sulle intercettazioni cui il ministro, quindi la politica, è stato costretto dall'allarme lanciato dalla magistratura. Vedete come la stessa frase, forniteci dati sulle indagini ostacolate, che è stata la risposta di Nordio, viene interpretata in modo diametralmente opposto a seconda di chi la legge. E su questo tema c'è anche un articolo di Claudio Verardi sul Riformista, la pesca a strascico e il silenzio dei pavidi. Lunedì scorso, dalle colonne amiche del Corriere della Sera, il procuratore nazionale antimafia ha scagliato un macigno nelle acque stagnanti del dibattito pubblico. Se le sue suggestioni fossero accolte, rischieremmo di abbattere quel poco di civiltà giuridica che ancora preserviamo nel paese di Cesare Beccaria, e non è una esagerazione se restiamo all'oggetto del contendere. E quindi appunto poi si parla del merito del problema, che noi già abbiamo affrontato con l'articolo 270 del codice di procedura penale, e andiamo alla lettura, poi superiamo la trattazione del merito del problema da parte di Verardi e vediamo che risposte ha avuto il macigno scagliato da Melillo nell'Italia pavida e depressa di questi tempi. Da una parte, scrive Velardi, ci siamo noi riformisti con la nostra tenacia e con tanti buoni argomenti, insieme agli avvocati, ai magistrati, agli intellettuali, ai tecnici del diritto che non hanno rinunciato alla cultura del limite. Cerchiamo con ostinazione di tenere aperto il dibattito per gridare che il garantismo non può essere sacrificato sull'altare della comodità investigativa. Dall'altra parte c'è il vuoto. La politica è la grande assente, schiacciata dal clima post-referendario, salvo rarissime e timide eccezioni dentro Forza Italia più che altrove. I partiti tacciono, hanno il terrore di sfidare il dogma della Procura Nazionale Antimafia e di essere accusati per un tweet o un titolo di voler proteggere i corrotti. Il risultato è una abdicazione totale, il Parlamento è ridotto a spettatore muto di una campagna che rimbalza tra procure e redazioni d'area dei giornali. Se un magistrato autorevole dice che il 270 CPP non va, la politica invece di rivendicare il primato del diritto scappa sotto il letto per non farsi notare. L'appello che rivolgiamo ai cittadini per bene è uno solo: alzare la testa. Bisogna avere il coraggio di rispondere che l'efficacia delle indagini non può giustificare la distruzione delle garanzie individuali. Serve una politica che smetta di tremare davanti ai sondaggi e torni a scrivere leggi ispirate alla Costituzione, non ai desiderata degli inquirenti. Se il legislatore continua a fare il finto tonto, non si lamenti se poi la magistratura decide di fare anche il suo mestiere. Sveglia prima che l'eccezione diventi la regola. È questo il grido, appunto, lanciato da Claudio Velardi. Tralasciamo tutte le pagine pubblicate anche questa settimana sul caso Garlasco, che oramai è un must per tutti i giornali, ma che a noi interessa poco, diciamo, nel merito. Poi magari lo affronteremo come enorme patologia del nostro sistema quando sarà il momento. E per ora, giunta appunto a termine l'ora a disposizione, salutiamo gli ascoltatori di Radio Radicale e ci diamo appuntamento alla prossima settimana, e un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio Radicale.
1: 15:59 minuti, Radio Radicale, questa era la rassegna stampa giustizia a cura dell'avvocato Giuseppe Russo Di Vita. Noi torniamo a ringraziare la regia di Carmine Corvino e andiamo ad ascoltare un dibattito che si è tenuto a Roma il 13 maggio scorso, intitolato "I dilemmi della legge elettorale tra l'Italia e l'Europa". È stato organizzato dall'Università La Sapienza, come sanno i nostri ascoltatori naturalmente di Roma, e sono intervenuti Stefano Ceccanti, ordinario di diritto costituzionale italiano e comparato alla Sapienza, Giuseppe Calderisi, già deputato, Daniela Preziosi, editorialista del quotidiano Domani, Emilia Patta, giornalista parlamentare del Sole 24 Ore, Francesco Clementi, ordinario di diritto pubblico comparato alla Sapienza, Università di Roma. E allora andiamo ad ascoltare "I dilemmi della legge elettorale tra Italia ed Europa".
2: Anche quelli che ci seguono a distanza, questa studiamo il corso di diritto costituzionale italiano e comparato in maniera originale. Allora, abbiamo chiamato Giuseppe Calderisi, che di professione originaria farebbe l'ingegnere, sarebbe un ingegnere, prima che ingegnere istituzionale sarebbe ingegnere con un senso tecnico del termine. E il titolo che gli abbiamo dato è "I dilemmi della legge elettorale tra Italia e Europa". Prima di entrare nel tema, poi ognuno si autopresenta dei nostri interlocutori stamani, spiego questo. Giuseppe Calderisi, nella sua gioventù, è stato uno dei primi parlamentari del Partito Radicale. E questo, diciamo, anche avvicinandosi 10 anni dalla morte di Marco Pannella in questi giorni, si dice anche alcune cose di cultura politica. Il Partito Radicale entrò in Parlamento con soli 4 deputati nelle elezioni del 20 giugno del 1976, quindi sono 50 anni esatti tra qualche giorno. Le elezioni del 76 furono elezioni in cui fu massima la somma dei voti dei 2 partiti storici. La Democrazia Cristiana andò al 38 e il Partito Comunista andò al 34, quindi fu un'impresa particolarmente rilevante il fatto che un partito che non c'era mai stato con nessuna rappresentazione parlamentare sbucasse per la prima volta con 4 deputati. L'altra cosa fondamentale è che con 4 deputati, se sono bravi, si fanno miracoli. Cioè, non è vero che anche quando i deputati erano 630, se avevate 4 deputati, non contava niente. Non è vero, perché se tu selezioni bene le persone, anche con 4 deputati fai miracoli, e la scuola politica del Partito Radicale, da questo punto di vista, ti candidava, ti mandava alla Camera del Senato se tu eri bravissimo a conoscere, per esempio, i regolamenti parlamentari. Su 630 deputati, probabilmente allora 20-30 c'erano i regolamenti parlamentari, più o meno, però quei 4 lì li sarebbero alla perfezione, che poi dopo sono diventati 18,
3: 19,
2: 20, 18, 18. Quando sei entrato tu, era sì, sì, quando sei entrato a metà di... Ecco, quindi questo ci dice una poco, perché tradizionalmente la metà politica italiana era dominata dai due grandi partiti di massa, che se voi fosse stato, fossimo stati più 50 anni fa a lezione, chi di voi voleva fare politica o passava per le associazioni cattoliche, per la Democrazia Cristiana, o passava per il Partito Comunista. Questa era la sostanza. E infatti, sì, anche così, però fondamentalmente, come dimostra tutta la lezione del 76, alla fine c'era un dominio della Democrazia Cristiana sulla maggioranza del Partito Comunista e sulla opposizione. Il Partito Radicale sconvolse con varie forme, anche il modo di cultura politica, di due strumenti, referendum, questo tipo di monopolio della maggioranza e dell'opposizione, creò un vasto per tante delle iniziative. E questo, che se fu una scuola politica rilevante, lo dimostra che anche quando poi è morto il Partito Radicale, i suoi esponenti sono diffusi un po' su tutto l'arco politico e hanno rappresentato un nucleo di expertise, di scuola di politica rilevante. Quindi, Peppino ci parla della legge elettorale, però forse anche nell'anniversario del signor Marco Pannella qualche battuta, qualche aneddoto di cultura politica generale che può anche raccontare, per illustrare una fase, la fase finale del primo sistema dei partiti, che ha avuto degli elementi di innovazione. Prego.
3: Grazie dell'occasione per poter parlare di questo tema della legge elettorale, ma per quanto riguarda un ricordo di Marco Pannella, a me non piacciono i ricordi agiografici, la prima cosa che vi posso indicare per chi vuole, diciamo, approfondire la conoscenza della storia politica e dell'apporto di Pannella alla trasformazione di questo paese, in particolare in quella stagione dei diritti civili degli anni 60 e 70, e allora vi consiglio la lettura di questo libro che è uscito proprio nel decennale, Marco Pannella, La passione della politica, a cura di Piero Ignazzi, editore Viella, con molti contributi di autori come Pane Bianco, Simona Colarizzi, Puggiotto, Teodori, Quagliariello, Griffo, Strecliver ed altri, che danno un contributo molto, cioè una riflessione critica molto approfondita su quella che è stata la vicenda della leadership carismatica di Marco Pannella. Oltre al libro di Spadaccia sulla storia del Partito Radicale, credo che sia il contributo più significativo per chi vuole approfondire. E che Pannella, credo, però questo dico cose che sapete, credo abbastanza bene, è stato un leader che ha innovato la politica italiana anche dal punto di vista del metodo, ha alternato il marciapiede alle aule parlamentari, l'azione politica diretta, la disobbedienza civile, la lotta non violenta, gli scioperi della fame, i referendum, e in quel periodo con una sproporzione mostruosa tra i mezzi e le persone, le risorse di cui poteva disporre e gli obiettivi, riusciva a raggiungere anche diciamo dei traguardi impensabili. Negli anni, a metà degli anni 60, i radicali, ma erano un gruppetto di qualche decina di persone, cominciarono la battaglia, la Lega per il divorzio. E tutti i partiti erano convinti che il divorzio fosse una cosa dell'alta borghesia, eccetera. I radicali invece capirono subito che è una battaglia popolare perché l'Italia erano in corso processi di trasformazione economica, culturale, processi di secolarizzazione. C'era stato lo sviluppo economico e i fenomeni migratori che avevano portato molti lavoratori del sud ad andare a lavorare in Germania nelle grandi fabbriche del nord. Quindi le famiglie erano andate in crisi. Per cui, se uno va a vedere le foto di quegli anni, di quelle manifestazioni, vede delle persone che tutto erano tranne che dell'alta borghesia, la quale aveva allora, perché non c'era il divorzio, uno strumento diverso che era la sacra rota. La sacra rota,
4: San Marino.
3: a parte San Marino, ma insomma, chi aveva, diciamo, conoscenze e un po' di soldi per farsi annullare il matrimonio con effetti anche civili, ricorreva alla sacra rota e i monsignori scrivevano queste sentenze in latino maccheronico, inventandosi le cose più incredibili. E questo riguardava anche i parlamentari della DC, del Movimento Sociale, che erano contrari al divorzio, si batterono contro il divorzio, ma che poi erano ricorsi alla sacra rota, per cui c'erano sentenze in cui, che ne so, amor laboris passione aeronautice, la passione aviatoria era motivo di nullità perché è un mestiere troppo pericoloso, e quindi, oppure questi monsignori andavano a verificare se effettivamente il matrimonio era stato consumato, e quindi utilizzavano anche ispezioni fisiche con il pallonetto di Ribes. Non vi dico
2: Lo troveranno sul
3: perché.
2: Dagospia,
3: Perché bisognava verificare che il matrimonio fosse consumato in tutte le quattro fasi canonicamente indispensabili. Scusatemi, ma io sono schietto, perché qui c'è l'erezio, introduzio, penetrazio, eiaculatio. Se non c'erano tutte e quattro le fasi, era un motivo di. Vabbè, mi fermo qui. Per dirvi qualcosa, diciamo, di originale, non dire le cose solite che si dicono su Pannella. Un'altra cosa che forse va detta. Invece, come prospettiva politica, Pannella dal 1959, quando ancora stava nel vecchio Partito Radicale, che era una fucina, diciamo, grandi maestri del pensiero laico e liberale del dopoguerra, ma erano tutti, oltre che antidemocristiani, anticomunisti. Invece Pannella lanciò allora la prospettiva dell'alternativa di sinistra, comprensiva del Partito Comunista, che insomma era super filosovietico allora più che mai. Eppure, questa fu la prospettiva a cui, in particolare attraverso quelle battaglie per i diritti civili, Pannella dette corpo, in particolare negli anni 70, quando acquisì il simbolo del Partito Socialista Francese, la rosa del pugno. Fu presa dai radicali nei primi anni 70, dopo che i socialisti l'avevano adottato come nuovo Partito Socialista Francese nel 1971, i radicali la utilizzarono nel 76. E quando poi venne Craxi al PSI, dovette ricorrere al garofano, perché la rosa del pugno ce l'avevano i radicali, c'era il Partito Radicale. E purtroppo quella stagione, che è stata la stagione, diciamo, in cui Pannella ha inciso molto profondamente sulla vita politica italiana, nelle elezioni del 79 i radicali presero il 3,5%. Molti ritennero che era un successo dopo l'1-1. In realtà, noi tutti, anch'io, vivemmo quel risultato in realtà come una sconfitta. Perché? Perché non, per cambiare i rapporti di forza col PSI e innescare una strategia politica mitterrandiana di alternativa della sinistra, in cui però il PC non fosse partito egemone, che questo era il concetto, occorreva avere di più del 3,5%. Sarebbe stato forse necessario almeno il 5% per cambiare i rapporti di forza col PSI, che aveva ancora il 9,6%. E credo che questa mancanza poi si è fatta sentire quando nel 1989 è caduto il muro di Berlino e il cambiamento del sistema politico purtroppo è stato affidato, anziché alla politica, all'antipolitica e al giustizialismo, cosa di cui credo ne risentiamo ancora oggi, e ne risente il bipolarismo italiano. Qui mi aggancio credo al tema, comunque, tornando a Pannella, quando morì, ci fu colonne chilometriche di cittadini andarono a tributare omaggio a Pannella, ecco, insomma, se forse qualcuno lo avesse fatto quando era ancora in vita sarebbe forse stato meglio, ma comunque quelle file chilometriche dimostrano quel sentimento di riconoscenza che Pannella, pur con tanti limiti e tantissimi errori, perché ora io ho messo gli errori, ma ce ne sono stati tantissimi anche quelli, e se leggete questo libro avete un contributo non agiografico ma serio su Pannella. Vado sul...
2: No, posso dire una cosa?
3: Prego.
2: No, già che ci siamo. Ma perché, la domanda poi... Perché nel 1994, nelle prime elezioni del bipolarismo, Pannella, che partiva da questi presupposti, fece un accordo con Berlusconi? Questa è una domanda politica...
3: In realtà Pannella, devo dire, come tutta la classe politica italiana, fu incapace di capire tempestivamente che cosa significava la caduta del muro di Berlino. Forse quello che più lo capì e tentò di smuovere l'acqua fu Cossiga, ma il suo modo di picconature non fu preso molto sul serio, mandò anche un messaggio alle Camere per riformare il sistema politico, ma fu lasciato cadere. E Pannella fu colto anche lui, diciamo, in contropiede. Era così legato al precedente sistema dei partiti che anche quella novità lo prese un po' in contropiede. Pannella in realtà non avrebbe voluto, perché si inventò la lista Pannella, no? La lista Pannella che sostituì il simbolo del Partito Radicale. Perlomeno. E quindi avrebbe neanche voluto poi alla fine fu costretto a scegliere di qua o di là, perché questo era il mantra, il meccanismo che Berlusconi aveva innestato sulla legge elettorale Mattarella, che il suo stesso autore Mattarella e la Democrazia Cristiana non pensavano dovesse essere una legge che consentiva agli elettori di scegliere direttamente la maggioranza di governo. Il Partito Popolare di Martinazzoni pensava ancora che la formazione del governo sarebbe dipesa poi in fase post-elettorale in Parlamento, e quindi fece il terzo polo, diciamo, la terza posizione. E dopodiché, solo dopo, anche a sinistra, fu fatta la coalizione nel 94 nel 94 c'era la coalizione dei progressisti, che non aveva neanche un programma comune, non c'aveva l'indicazione del candidato premio, erano gli Oiuso Macchina da Guerra di Occhetto, ma era anche quella fu presa in contropiede da Berlusconi, che fu il maggiore interprete del maggioritario che veniva fuori da quel sistema elettorale solo non integralmente maggioritario, ma comunque sufficiente a promuovere una dinamica bipolare. Poi quel bipolarismo è stato purtroppo un bipolarismo carente, muscolare, perché proprio grazie al fatto che fu scaturì da tutta la vicenda di Tangentopoli, da Mani Pulite, era un bipolarismo che aveva due anomalie che si sostituivano alle due vecchie anomalie. Il primo sistema dei partiti aveva l'anomalia del più grande partito comunista dell'Occidente e della unità politica dei cattolici nella DC. Il nuovo sistema ebbe altre due anomalie. Il bipolarismo era basato sugli eredi del PC, che non fecero i conti con la propria storia e con il riformismo, e dall'altra parte Berlusconi, che dette rappresentanza a tutta quella parte politica che era rimasta priva di rappresentanza, perché tutti i partiti del pentapartito sono stati tutti spazzati via sostanzialmente, salvo un po' la sinistra DC, e però posto con sé tutto il suo conflitto di interessi, per cui da lì è nato il bipolarismo muscolare fra anticomunisti e antiberlusconiani, senza riconoscimento reciproco dei due schieramenti, senza legittimazione reciproca, incapace di riformare il sistema politico e dare, quindi portare a compimento la transizione verso una democrazia maggioritaria, e quindi fino poi a tutta l'evoluzione quel bipolarismo è poi imploso con la crisi finanziaria.
2: Ma perché Pannella, venendo da sinistra, dovendo scegliere in quel caso scelse Berlusconi? Questa è la domanda.
3: Ripeto, fu una scelta molto, molto sofferta, ma scelse perché Pannella era contrario a quell'operazione politica di Mani Pulite, sostanzialmente, che di fatto andò a beneficiare gli eredi del PC e quindi preferì, però fu una cosa che durò poco, perché poi già nella elezione del 95 cominciò a dire, non sapeva conquistare, nel 95 fece liste autonome eccetera, non fece l'accordo poi del 96, quindi diciamo fu una cosa relativamente momentanea, e non capì che la dinamica politica si era divisa in due schieramenti, ma del resto ripeto, Pannella, la sua capacità di incidere per me l'ho avuto in modo profondo fino agli anni nel primo sistema dei partiti. Nel secondo sistema dei partiti ha fatto battaglie nobili, importanti, la fame del mondo, la lotta non violenta, il partito transnazionale, con intuizioni dell'Unione Europea, Israele e la Palestina dovevano essere parte dell'Unione Europea, tanto per, voglio dire, visioni anche lungimiranti, se vogliamo, però la capacità di incidere venne abbastanza meno.
2: Ok, va bene, torniamo sulla legge elettorale.
3: Allora, il tema della legge elettorale, ritengo che si debba partire dalla legge elettorale vigente, perché se dobbiamo valutare se cambiare o no la legge e poi se cambiarla, come cambiarla, bisogna innanzitutto capire cos'è questa legge che abbiamo, quando è nata, come funziona, quali esiti ha dato, perché è stata fatta. E allora bisogna risalire al 2017, quando si era di fronte a una situazione molto, molto, molto particolare, perché era stata bocciata la riforma. Se poi mi riesce a prendere un po' d'acqua.
2: Sì.
3: È stata bocciata la riforma costituzionale Renzi-Boschi, quella per il superamento del bicameralismo paritario, e la legge elettorale che era stata precedentemente fatta di Italicum in connessione con questa riforma era stata messa in causa, perché era una legge che era fatta apposta, concepita per un sistema con fiducia monocamerale. Poi era stata investita la Corte Costituzionale del giudizio sulla legge, e la Corte nel gennaio del 2017, la famosa sentenza 35 sì, del 2017, e si pronunciò su questa legge e, come sapete, dichiarò illegittimo il ballottaggio, ma non in sé, ma per come era stato disciplinato, cioè prevedendo che si svolgesse comunque anche fra partiti e liste che avessero avuto al primo turno una legittimazione bassissima, in teoria anche il 15%, anche il 20%. E quindi la Corte bocciò quel ballottaggio, ma attenzione, questo già ci è utile, confermò e disse che era pienamente legittimo il resto del sistema, cioè una legge col premio di maggioranza, con la soglia del 40% che era mancata invece alla precedente legge Calderoli, bocciata nel 2014, e con il limite massimo del 55% dei seggi. La Corte non è che si disse che quello era il limite, ma disse quello con il 55% è legittimo, perché è un premio ragionevole, e con la soglia 40% va bene. Poi però a quel tempo c'era al Senato un'altra legge, c'era il residuato del precedente sentenza della Corte del 2014, per cui c'era al Senato il consultello che derivava da quella sentenza, per cui avevamo due leggi completamente disomogenee. Alla Camera una legge senza coalizioni, perché il premio era la lista, la legge con il premio ma senza coalizioni. Al Senato invece avevamo le coalizioni ma senza premio, con gli sbarramenti che dipendevano, a seconda che la lista fosse all'interno o fuori dalla coalizione, il 3 o l'8%. Quindi due sistemi completamente disomogenei che avrebbero creato problemi anche per l'esercizio delle funzioni costituzionali del Presidente della Repubblica. Ci furono le note del Quirinale, quindi i partiti erano costretti a fare una legge, ma non sapevano che legge fare, perché il sistema politico si era diviso in tre poli già dal 2013, con il successo del 5 Stelle al 25%, e in quel, dopo la vittoria del no, e proprio grazie alla vittoria del no sul referendum Renzi, i 5 Stelle stavano crescendo. Quindi i partiti cosa fecero? Alla fine trovarono, dopo un tentativo di Berlusconi e Renzi di fare una legge proporzionale al cosiddetta alla tedesca, che non riuscì perché fu bocciata a scrutinio segreto, e dopo pochi mesi fecero il Rosatellum, che è un sistema molto particolare, un sistema, diciamo, più che misto doppio, perché hai a prevalenza netta proporzionale per i 5 ottavi, 63%, per il 37% prevede i collegi uninominali. Allora, cosa pensarono i partiti? Vabbè, ci presentiamo come coalizioni, anche perché per vincere i collegi nominali dobbiamo presentare candidature comuni. Però cosa scrissero? Che ciascun partito doveva presentare per proprio conto il programma di governo. Quindi presentavi di coalizioni, ma i programmi non erano di coalizione, erano per i partiti. E anche l'indicazione non era del capo della coalizione, ma del capo del partito. Perché qual era il retropensiero? Presentiamo le coalizioni, ma tanto quasi certamente non ci sarà una maggioranza che scaturisce dal voto, per cui dovremo scomporre le coalizioni e rifare un governo scomponendo le coalizioni. Il retropensiero era che anche Berlusconi, non Gianni Letta, questo è un dettaglio non da poco, erano convinti che, diciamo, le forze diciamo, pro-sistema, liberali, riformiste, avrebbero avuto la maggioranza e che avrebbero avuto la maggioranza comunque i buoni per fare un governo tipo quello Letta del 2013 o comunque
4: PD e Forza Italia.
3: PD e Forza Italia, centristi, eccetera. Invece la maggioranza, come ben sapete, la ebbero, tra virgolette, i cattivi. Perché gli unici che poterono formare un governo furono chi? I 5 Stelle insieme a Salvini, che quindi abbandonò la coalizione di centrodestra perché aveva preso il 17%, era stato il primo partito, era diventato, e dettero vita al primo governo Conte, che era un professore universitario, però che non era stato indicato come premier, non era stato neanche candidato, non lo conosceva nessuno, i militanti dei 5 Stelle non lo conoscevano, quindi... Però nella competizione fra Di Maio e Salvini dovettero scegliere un terzo personaggio e fu scelto Conte, che quindi, insomma, fu divenne premier senza nessun rapporto fra consenso, potere e responsabilità, perché appunto era venuto, diciamo, dal nulla. E poi nella legislatura, lo sapete, poi quel governo andò in crisi, ci fu Salvini che si inibriò del 34% alle elezioni europee del 2019, oltre che con il monito del Papete, quindi mise in crisi quel governo, però poi venne fuori il governo giallo-rosso, perché Conte non ebbe remore a succedere a se stesso con un governo di colore praticamente opposto, di disegno opposto, con, diciamo, un'identica forma di trasformismo parlamentare. Poi andò in crisi anche quel governo, ci fu il governo Draghi, fatto da tutti i partiti per affrontare le emergenze economiche, sanitarie, del PNRR, eccetera, in cui l'unico partito che fu all'opposizione fu il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, che si collocò all'opposizione, ebbe l'intelligenza di sostenere però la politica estera e il sostegno all'Ucraina del governo Draghi. E cosa accadde nelle successive elezioni del 2022? Con lo stesso sistema si andò a votare, ma questa volta l'offerta fu bipolare ma asimmetrica, perché il campo antagonista al centrodestra si presentò diviso, come sapete, e il PC fece una mini coalizione, in 5 Stelle era una parte,
4: e quindi Meloni e centrodestra vinsero tutti, praticamente quasi tutti i collegi uninominali, e quindi ebbero la maggioranza con 43-44%, ebbero il 59% dei seggi alla Camera e il 57,5% mi sembra al Senato, ma solo perché ci fu un'offerta bipolare asimmetrica. Ora, venendo all'oggi, sappiamo che, sia pure dissimulando, comunque il cosiddetto campo largo questa volta non si presenterà diviso, si presenterà alle elezioni con candidature comuni, se rimane questo sistema. Per cui c'è avremo un'offerta bipolare e simmetrica, i due poli sono, diciamo, abbastanza equivalenti. Ora, insomma, anticipando un po' il dibattito, però poi meglio ci vengo dopo, da parte del PD si dice che è sicuro che invece il centrosinistra campo largo è capace di vincere nella maggioranza dei collegi uninominali. Insomma, questo è da vedere, allo stato i due poli sono in realtà equivalenti, per cui il rischio del pareggio è altissimo. E qui ci abbiamo addirittura, sono venuti fuori invece coloro che sono favorevoli al pareggio, i pareggisti. Abbiamo il confronto fra i pareggisti e i bipolaristi, la politica italiana,
5: gli antipareggisti
4: e gli antipareggisti, coloro che addirittura teorizzano il pareggio, però a mio avviso non fanno i conti con quello, per esempio, che è successo nel 2018. Perché vi ho raccontato un po' questa storia? Perché credo che la ricostruzione delle vicende politiche in un paese che ha poca memoria storica, a volte non c'è la memoria della cronaca del giorno prima, scusatemi, è credo istruttiva. Nel 2018 erano convinti che appunto i buoni avrebbero preso la maggioranza. Io mi permetto, diciamo, di avere qualche dubbio che con quello che sta accadendo nel mondo, dove c'è il rischio di nuovi tsunami populisti, vediamo quello che succede in Europa, ha perso Orban, ma in Inghilterra, nel Regno Unito ha vinto avanti Farage, Le Pen, Mélenchon, l'ADF, i rossobruni, cioè i fenomeni populisti sono, poi Trump voglio dire, cioè, sono fortissimi, quindi bisogna stare molto attenti. Poi pensate, se, cioè, io consiglierei a Marina Berlusconi, che sembra favorevole al pareggio, di andarsi a rileggere quello che diceva Letta nel 2018, e dice, attenzione, perché dove sta scritto che noi saremo poi in grado di fare un altro governo Letta col PD, e ci aveva ragione Letta, perché appunto il governo poi lo fecero Di Maio e Salvini. E se Forza Italia e il PD dicessero prima del voto che in caso di pareggio, che però sarebbe quasi certo, fanno un governo insieme, ma poi
5: Marina Berlusconi e Elly Schlein governeremo insieme,
4: ecco, voi pensate quanti consensi avrebbero il PD e Forza Italia. Quindi credo che anche diciamo, questa, alcuni teorizzano il pareggio perché pensano che da qui verrebbe fuori, diciamo, la possibilità che il terzo polo, le forze riformiste, liberali, laiche, eccetera, potrebbero, diciamo, avvantaggiarsene. Io sono un critico, diciamo, in maniera consistente dell'attuale bipolarismo. Non mi piace, perché l'ho detto, è un bipolarismo di contrapposizione estrema, di contrapposizione ideologica e propagandistica, non funziona così, ci vorrebbe riconoscimento reciproco dei due schieramenti, ci vorrebbe una capacità di dialogo, almeno sulle regole comuni, sulla politica estera, su quelle cose che, diciamo, mettono in gioco l'interesse nazionale. Invece c'è una contrapposizione muro contro muro, tra l'altro, diciamo, rispetto alla contrapposizione che è già nata nel 94, abbiamo fatto dei passi indietro, perché addirittura le coalizioni sono divise sulla politica estera, sulla collocazione internazionale, cioè ciascuna al proprio interno, sono divise sulla politica estera, sulla collocazione internazionale dell'Italia. Se secondo i criteri della politica classica, io, cioè, faccio anche difficoltà a chiamare coalizione un insieme di partiti che votano in Italia al Parlamento europeo in maniera differenziata su questa materia della collocazione internazionale dell'Italia. Ecco, però il problema è che, a mio avviso, nonostante tutto questo, se uno vuole promuovere forze liberali e riformiste, e deve passare attraverso la politica, la proposta politica, il Pannella ce lo insegna, la strada maestra è quella, non può essere quella della furbizia del pareggio. Come si fa a pensare che dal pareggio nascano le magnifiche sorti progressive? Con un governo tecnico all'inizio della legislatura, che poi bisogna vedere se... Cioè, già un governo tecnico è una cosa a cui in alcuni momenti è necessario ricorrere, perché per emergenze sanitarie, finanziarie, belliche, speriamo di no, potrebbe essere necessario, quindi... È una risorsa che non può essere esclusa, ma pensare di ricorrere all'inizio della legislatura a me sembra veramente andare fuori completamente da quella triade consenso, potere e responsabilità che è indispensabile in un sistema democratico, anche perché dopo i governi tecnici non è che il sistema politico è migliorato. Dopo il governo Monti abbiamo avuto l'esplosione dei 5 Stelle. Dopo il governo Draghi, i partiti che avevano fatto parte non ne hanno beneficiato, ne ha beneficiato la Meloni che stava all'opposizione. Poi ha avuto, per fortuna, ripeto, un'intelligenza di adottare la politica estera pro-Ucraina in qualche modo compatibile con l'Europa, e ha fatto poi il contrario di quello che aveva detto, perché insomma ha parlato di no euro e cose del genere. Però voglio dire, quindi... Non è che dai governi tecnici nasce anche la riforma del sistema politico, se vogliamo un bipolarismo diverso in cui abbiano maggior peso le forze liberali e le forze riformiste sia nel centrodestra sia nel centrosinistra, bisogna la strada maestra è la politica, non quella della tecnica. E quindi credo che sia, io sono per che la legge elettorale venga cambiata. E come cambiarla? Allora, qui purtroppo sì, è vero, abbiamo cambiato 5 volte la legge elettorale. Perché? Perché la legge elettorale dovremmo farla insieme alla riforma costituzionale. Noi abbiamo le norme costituzionali che sono ancora quelle del 48, quando gli stessi padri costituenti dovettero rinunciare alle loro propositi enunciati nell'ordine del giorno per Assi, per la stabilità dei governi. Perché? Perché era scoppiata la guerra fredda e scelsero apposta una forma di governo debole, perché c'era la paura della vittoria dello schieramento opposto, c'era la paura dell'ombra del tiranno, il mondo era diviso in due blocchi, appunto era scoppiata la guerra fredda, e quindi erano consapevoli di adottare un sistema che era carente sotto questo punto di vista. Però noi non siamo mai riusciti a cambiare dalla commissione Bozzi in poi, e non siamo riusciti a cambiarlo né attraverso iniziative di maggioranza, ma neppure attraverso iniziative bipartisan, proprio perché c'è questa contrapposizione ideologica, per cui anche se si avvia il percorso bipartisan poi si interrompe perché il quadro politico non regge, perché chi sta all'opposizione comunque non può accettare che l'altra parte proponga una cosa buona, non può riconoscere che l'altro sta facendo una cosa buona, per cui alla fine non si riesce mai, non si è mai riusciti storicamente a modificare. Quindi abbiamo già una carenza, e questo bisogna essere consapevoli, perché la possibilità di dare stabilità e incisività all'azione di governo dipende molto dalle norme costituzionali. Però a maggior ragione dovremmo supplire con gli altri strumenti. Purtroppo in Italia non abbiamo neppure un altro strumento che negli altri paesi viene utilizzato, che sono le convenzioni, le consuetudini costituzionali. Per esempio, negli altri paesi non è che c'è una norma scritta che dice che il candidato, il premier o cancelliere lo fa il leader del partito che prende più voti. Ma di fatto è così, è riconosciuto pacificamente, e non solo all'inizio della legislatura, ma durante tutto l'arco della legislatura. Mentre in Italia la competizione di potere per la premiership è un fattore di destabilizzazione delle maggioranze. Quando ci fu andò al governo l'Ulivo, in quella legislatura ci furono 5 governi, avevo messo in conto il fatto che poi neanche questi quattro governi furono utili per individuare il candidato premier successivo, perché il candidato premier successivo era il 2001 Fontelli, ecco, per cui mi sono fatto contatto anche lui, non era stato premier, era solo candidato. E quindi diciamo, questo significa certamente un limite, ma a maggior ragione dobbiamo cercare di fare la legge elettorale e mi deve scusare, devo... E fare la legge elettorale in modo che sia fatta nel miglior modo possibile. E quale è, credo, il modo migliore? Quello per cui il cittadino deve essere arbitro della scelta del governo. Come diceva Ruffilli, poi diciamo anche poi tutti i partiti di fatto hanno discusso di premierato o di sistema semipresidenziale alla francese, ma diciamo nella seconda, cosiddetta seconda repubblica, tutti i partiti hanno avanzato queste proposte, per cui non c'è una novità. Nel 2001 ci fu l'ordine del giorno Elia, che appunto, se volete ve lo piglio, non mi ricordo a memoria, parlava del fatto che da un'unica elezione dovesse scaturire la maggioranza di governo insieme il leader di quella maggioranza che è candidato alla carica di premier. E quindi credo che bisogna andare in quella direzione. Per quanto riguarda la legge elettorale, a me non piace neppure molto la legge col premio di maggioranza. Se dovesse essere per me, io sceglierei un sistema con i collegi nominali con un doppio turno, con ballottaggio a due. Perché? Perché questo sarebbe un modo di rendere meno, di radicalizzare di meno il sistema politico, perché vincendo col 50% o al primo turno nel ballottaggio, tu devi avere il consenso degli elettori di mezzo, diciamo così. Quindi dovessi mettere candidati non estremisti, né di destra, né estrema sinistra, né estrema destra, né non massimalisti, ma candidati diciamo capaci di catturare il consenso, e quindi sarebbe il sistema più adeguato a mio avviso per tentare di modificare, riformare il sistema politico nella direzione di un bipolarismo maturo, con forze che si riconoscono reciprocamente, forze liberali conservatori da una parte e riformiste socialiste dall'altra. Però questo sistema non lo vuole nessuno, quindi è inutile che ne parlo, e lo vogliono in quattro gatti, forse neanche sono diventati tre, e quindi è inutile parlarne. L'altra opzione è la legge col premio di maggioranza. La legge col premio di maggioranza non è una novità, a parte la legge del 53, che fu definita truffa e non era truffa, prevedeva un premio per chi avesse superato il 50%, certo, prevedeva un premio, il difetto era che arrivava fino al 65% dei seggi, andando a intaccare i quorum di garanzia. Però per il resto poi è stata proposta con premi più ridotti da De Mita, Ruffilli e da Pasquino nella commissione Bozzi nell'82-83. È stata proposta da Augusto Barbera nel 95, nel 95, col cosiddetto uovo di Barbera, quando c'era il Mattarellum, e Barbera diceva: siccome col Mattarellum non era certa la formazione della maggioranza, perché col 25% di quota proporzionale, anche Berlusconi nel 94 al Senato non ebbe la maggioranza, dovette ricorrere ai senatori a vita e a qualche trastullo, e se no non avrebbe avuto la maggioranza. Per cui dice: prendiamo la quota proporzionale e prendiamo la quota mobile a cui attingere per dare a chi ha vinto la maggioranza dei collegi nominali quei seggi che gli servono al massimo fino al 55% per governare. E fu una legge del genere, fu fatta anche nella bicamerale da Lema. Il patto della crostata era un sistema del genere, il premio di maggioranza veniva attinto non dal 25% ma dal 75%, perché i collegi venivano ridotti al 60%, c'era questo 15% che veniva dato in un ballottaggio. Questo sistema fu proposto da Mattarella, atto Camera 4926, 1998, cioè l'attuale Presidente della Repubblica lo propose anche lui. Dopodiché ci fu una legge Calderoni che certo è stata bocciata dalla Corte, ma perché non c'aveva la soglia minima. Ma dopo è stato proposto da tutti e due gli schieramenti con una serie innumerevole di proposte di legge. E dei massimi esponenti di questi dei due schieramenti, Quagliariello, Zanda, Finocchiaro, poi c'è stato il Tali, c'è stata la commissione per le riforme del governo Letta che ha proposto un sistema del genere, che è stato poi preso dal Talicum stesso, quindi diciamo, e poi c'è stata la giurisprudenza della Corte. La giurisprudenza della Corte ha ritenuto ammissibile un sistema con il premio al 55%, purché venga raggiunta la soglia minima del 40%. Quindi abbiamo già un sistema che è riconosciuto legittimo. Quindi no, io non ho capito perché il centrodestra non ha preso esattamente questo e l'ha proposto pari pari, ha fatto delle modifiche. Ora le esaminiamo. Ma tra l'altro la Corte, in quella sentenza del 2017, ha posto anche il problema della necessità che, siccome è rimasto il bicameralismo, che i due sistemi siano molto

0: al dunque. Il centrodestra ha presentato una proposta che ha rispetta in parte alcuni paletti della Corte, altri invece no, perché rispetta la soglia minima del 40%, non rispetta invece quella del 55%, perché però, attenzione, la Corte non ha detto che è incostituzionale una soglia maggiore, però ha detto che va bene quella del 55%, però per quale ragione bisogna fare una proposta diversa quando è evidente, ci sono poi anche altre pronunce nella stessa sentenza del 2014 che fanno capire che c'è un problema anche del tetto, perché tu devi garantire la governabilità ma non devi andare a intaccare, diciamo, quelli che sono i quorum di garanzia del sistema per l'elezione dei giudici costituzionali, dei membri del CSM e quindi dei membri laici del CSM, per cui andare con una legge che ora non entro nei meccanismi tecnici, può portare anche fino al 59-60% dei seggi, è una cosa che andrebbe cambiata. E così pure magari anche altri aspetti, per esempio nella legge non c'è nessuna norma di coordinamento degli esiti, perché avendo purtroppo mantenuto il bicameralismo paritario noi ci abbiamo il rischio che i risultati non siano omogenei, e quindi se una coalizione vince alla Camera e magari al Senato vince quell'altra, che si fa? Diamo due premi a due coalizioni diverse e chi, facciamo due governi, cioè, non so in che modo si deve procedere, oppure se una coalizione supera la soglia minima soltanto in una Camera e non nell'altra, per cui vanno coordinati gli esiti. La legge prevede anche un ballottaggio, che sarebbe un'ottima cosa, salvo il fatto che bisogna capire come attuarlo a Costituzione vigente, perché purtroppo anche ponendo il paletto che ha detto la Corte, no? Bisogna mettere, cioè, non può essere il ballottaggio a tutti i costi, sempre e comunque anche fra due coalizioni che stanno al 25%, quindi bisogna porre un tetto anche qui, una soglia minima, scusate. E il progetto lo prevede al 35%, non prevede possibilità di apparentamenti fra i due turni come ha suggerito la Corte. Però il problema rimane, perché se anche nel ballottaggio, cioè a questione vigente, col bicameralismo paritario, tu dovresti andare a votare, se non con due schede, almeno comunque con due voti diversi. E chi ti dice che, pur avendo parificato un elettorato attivo a 18 anni, non accada anche nel ballottaggio? È una ipotesi molto improbabile, ma non puoi non normarla. E come si fa a votare con una scheda unica? Ci sono costituzionalisti, che io sono solo un vile meccanico, ingegnere, come si fa a votare con un voto solo, sia per la Camera che per il Senato, un voto decisivo? Quindi ho temo che finché non, almeno non viene messa una norma costituzionale che consenta questa cosa, bisogna fare a meno del ballottaggio e prevedere che se non si supera la soglia c'è il riparto proporzionale e basta. Allora, però, quello che ora non si capisce è cosa accade nel sistema politico, perché vedete che ora, io non so se è vero o meno, c'è comunque il centrodestra che ha detto: vediamoci, facciamo un tavolo insieme, siamo disponibili a parlare. Il centro-sinistra dovrebbe dire: bene, andiamo a vedere se effettivamente c'è questa volontà di modificare la legge, perché se la legge viene modificata ed è uguale a quella che il centro-sinistra ha proposto per 20 anni, per quale motivo non dovrebbe essere fatta insieme? Tra l'altro i due poli sono appaiati come consensi, c'è il velo dell'ignoranza. Quale migliore, diciamo, momento c'è per fare una legge condivisa? Il problema è che una legge in bipartita non si può fare, perché ognuno, c'è la logica del nemico, amico, nemico, tu sei il nemico, per cui con te io non ci piglio neanche il caffè, e quindi non si può fare una legge che servirebbe a tutti. La Meloni e la Schlein e Conte, le cronache dei giornali, diceva Stefano oggi, c'è un articolo di
1: anche la Via,
0: la Via sull'inchiesta che lo dice esplicitamente, vorrebbero questo sistema, ma vorrebbero farlo continuando a accusare la Meloni che prende i pieni poteri, anche qualora la Meloni fosse disponibile a cambiare, fare questi cambiamenti della legge elettorale. A Napoli, scusatemi l'espressione colorita, si dice chiagni e fotti, scusate, a me sembra che sia questo atteggiamento ipocrita e doppio, di doppiezza, non sia accettabile. Purtroppo però...

0: e lo vediamo, è questo l'atteggiamento, e io temo che se permane un atteggiamento del genere, senza nessuna, anche parziale intesa, per un minimo, nel merito e nel metodo, insomma, sia difficile che anche la Meloni riesca ad andare avanti come vorrebbe, e anche perché ci sono dissensi anche nel centro, anche nel centrodestra, anche lì c'è qualcuno che pensa al pareggio. Per cui, alla fine, pur se i due poli non vogliono il pareggio, perché pensate voi l'idea che Meloni e Schlein governano assieme, cioè non gli basta neanche l'anticamera del cervello, ma non si pongono il problema, ma dico, una legge che dice chi vince anche per un voto ha una quantità di seggi necessaria e non di più per governare. Perché mai non dovrebbe poter essere fatta in modo bipartisan e condivisa? Questi sono i misteri della politica italiana e io però non so risolverli. La mia valutazione è che se permane, credo che la legge difficilmente si farà, perché con la logica appunto del chiagni e fotti non credo che si vada lontano.
1: Bene. Allora, la tesi sostenuta sul dibattito elettorale è la seguente. Apparentemente c'è uno scontro tra la maggioranza che vuole e l'opposizione che non la vuole, ma in realtà lo scontro è tra pareggisti e antipareggisti, con i tre leader che ambiscono a fare il Presidente del Consiglio, che sono antipareggisti, perché vogliono tutti e tre andare a fare una legge che lo consenta, e un po' di altri leader minori che sono pareggi che riescono in qualche modo di fare dove poco diverso. Questo è vera questa interpretazione? Quanto è probabile che la legge si faccia comunque se legge di scontro? Illuminarci su questo, diamo parola ora alle nostre due giornaliste parlamentari che ci spiegheranno come la vedono loro dal punto di vista e comunque vediamo cosa fare loro. Andiamo in linea tecnico, andiamo alla parte dell'attiva. Parliamo
0: parlate insieme, no? Certo.
1: Allora, vi autopresentate e se fosse voi.
0: Però tu Daniele, vieni qua che
2: sì. Buongiorno a tutti, grazie. No, chi non si scherzi? Non è che parliamo insieme, penso che facciamo un po' di, diciamo, delle cose e poi magari ci alterniamo le domande, no, Nia? Solo per rendere la cosa un po' più vivace, anche se Calderisi è stato vivacissimo, perché il finale del Chiani e Forte ovviamente non è che ha risvegliato, diciamo così, perché voi siete scienziati della politica, l'argomento per voi è appassionante, ma i nostri politici, le nostre politiche sanno che invece la legge elettorale appassiona poco. Anche se poi è importantissima. Allora faccio qualche notazione e poi una domanda, Calderisi.
3: Arrivo, arrivo, arrivo.
2: No, tu distraiti tranquillamente, però poi distraiti tranquillamente. Allora, intanto sulla questione del dialogo, poi arriva del dialogo tra poli, no? Io capisco che è elegante dire che bisogna fare un dialogo senza pregiudizi tra schieramenti, ma il tema, io parlo di politica qui, non parlo di tecnicalità, è che se tu vuoi fare un dialogo, non è che vai, bombardi, fai delle cose, poi dopo che quelli là li hai stesi a terra, gli dici adesso dialoghiamo. Allora, questa legge elettorale è stata depositata alla Camera. Commissione Affari Costituzionali, in piena, io sosterrò una tesi diversa da quella di Calderisi, ma io con minore autorevolezza gli farò una domanda su questo. È stata depositata in piena campagna elettorale, campagna referendaria, quando, diciamo, le prospettive disastrose per la coalizione di destra. Io uso tecnicamente il tema la parola destra perché è destra-centro, non centrodestra, cioè ormai la coalizione è quantitativamente più di destra, nel senso c'è Lega, Fratelli d'Italia e poi c'è il partito centrista di Forza Italia, quindi per questo secondo me bisogna essere precisi anche nelle definizioni, perché altrimenti poi se le definizioni non sono precise, non raccontano la realtà, raccontano un'altra realtà. E allora è stata depositata questa legge quando la destra, il governo, aveva tutt'altre prospettive. Ora, una volta che questo testo c'è, siccome secondo alcune opposizioni, quasi tutte le opposizioni, anzi diciamo proprio tutte le opposizioni, persino Azioni che in genere tiene un atteggiamento spostato rispetto al fronte progressista, così si chiamerà questa possibile coalizione, però anche loro, anzi dal punto di vista proprio tecnico, sono contrari a questa legge, che ha delle cose, diciamo, ha delle caratteristiche molto connotate, no? Diceva adesso Calderisi, la questione della soglia massima, non di quella minima, il tetto massimo, insomma, se si avvicina, se non metti, lo diceva ieri il professore Ceccanti durante l'audizione, è stato audito in Commissione Affari Costituzionali, come anche tanti altri esperti, se tu non metti chiaro che quelle soglie di garanzia, che quella soglia massima non deve toccare, non deve avvicinarsi alle soglie di garanzia, quelle per eleggere il Presidente della Repubblica e le grandi cariche, i giudici costituzionali, è chiaro che stai facendo un'operazione in cui ti vuoi eleggere da solo il Presidente della Repubblica. Adesso uno può anche fare l'elegante, ma far finta di non capirlo, non vedo perché uno dovrebbe farlo. Quindi, secondo me, sennatamente, le opposizioni dicono: benissimo, vogliamo discutere? Discutiamone, ma prima togliamo in campo questa proposta, ricominciamo da capo. Del resto le commissioni Bozza eccetera, qui Calderisi giustamente ci ha ricordato, non erano fatte, erano dei luoghi di discussione prima di arrivare in commissione, perché in commissione si fanno le audizioni e poi si cominciano a fare gli emendamenti, c'è quella bozza, c'è quella disegno di legge, quella proposta di legge. Quindi secondo me, posto che quando si fa politica si fa anche politica, oltre che tecnicalità, io credo che giustamente, tu dici che ne fotte, giustamente le opposizioni che in questo momento sono un po' ringalluzzite dal fatto che al governo non ne piglia pali in continuazione dopo il grande palo preso dal referendum costituzionale, quindi giustamente vogliono fare di più pesare la propria diciamo forza, anche perché questa legge non nasce, sì, nasce per il tema del pareggio. Io faccio fatica a schierarmi tra i pareggisti e gli antipareggisti, perché è l'ipotesi, no? È l'ipotesi di un pareggio. Allora, sono quelli che ipotizzano un pareggio e quelli che non la ipotizzano. Io penso che è difficile mettere le mutande alla realtà. Quindi, non lo so, in questo momento di grande movimento degli elettorati, nel senso che c'è una flessione della destra, vediamo, insomma, così, io non so, so certamente che con questa legge, questa Rosatella, che a me non piace quasi per niente, però con la legge che c'è, sicuramente il fronte progressista ha la chance di vincere in molti collegi uninominali del sud, è quella la parte là che è stata la frana dello scorso giro, perché non c'era l'alleanza per intero, non c'era l'alleanza tra Conte e tra PD e 5 Stelle, non era possibile, peraltro era un'alleanza impossibile in quel momento, perché Conte aveva fatto l'assist per far saltare il governo Draghi, quindi insomma era un po' difficile anche lì che la politica potesse rinire quello che era, si era rotto nell'aula del Senato nel luglio 22, quindi io dico, mi piace, capisco petizione, questa tuo augurio sul fatto che gli schieramenti si parlino e che facciano una cosa per bene, ma la cosa non è per bene, perché una legge elettorale fatta massimo un anno prima, pochi mesi prima del voto, e già nasce per male. Cioè, non raccontiamoci, secondo me, l'ipocrisia che Giorgia Meloni vuole fare una cosa per assestare il sistema e evitare il pareggio, e che gli altri invece sono negativi perché vogliono lucrare su questa cosa, perché se davvero era questa l'idea, doveva essere l'idea all'inizio della legislatura laica e non trascinata per l'ultimo secondo della, direttamente in commissione come una forma di canale diretto. E questo è quello che penso dal punto di vista, diciamo, di lettura di quello che vedo come cronista. Dopodiché, la tua tantissimi spunti, possiamo iniziare anche da questo, però io ti sparo un po' di domande e poi
1: siamo in tempo perché noi abbiamo ancora
2: sì, poi
1: 10 minuti,
3: poi vediamo come penso, se devo rispondere tutti insieme poi rispondere
2: come volete voi decidere il
1: no io dico solo che abbiamo 15-20 minuti,
2: va bene, lo sa. Però ci sono cose meravigliose, ho sentito allora e quindi intanto com'è la
3: triade
2: consenso
3: potere?
2: Qual è
3: la responsabilità?
2: Com'è?
3: Sia il professor Ceccardi, il professor Clementi, che sono...
2: Che cosa?
1: Quello è consenso potere responsabilità. Il pro dell'ufficio.
2: Com'è la triade
3: consenso potere responsabilità? Deve esserci un rapporto fra la maggioranza elettorale, la maggioranza parlamentare e il governo. Per sintetizzare.
2: Però a partire dal consenso. Cioè non è che si possono fare il processo senza il consenso. Perché a me sembra che il sistema, i partiti politici, quelli di cui abbiamo parlato, vorrebbero fare le cose senza però raccogliere il consenso per farne. Penso che a questo, l'ultimo referendum, la legge costituzionale, ma anche quello precedente, quello di Renzi, insomma, non porsi il tema del consenso, che è una fatica. E anche il tema di mediazione, voi siete scienziati della politica e sapete perfettamente che senza consenso si chiama un'altra maniera il sistema politico. Quindi bisogna fare la fatica, non di fare, cioè anche se uno si sente un'avanguardia indovinata, per esempio il governo Renzi si sentiva questo quando fece la sua proposta, deve porsi questa cosa. Quindi la questione dell'antipolitica, ho sentito dei toni molto gravi nei confronti dell'antipolitica, ma la politica serve esattamente per recuperare l'antipolitica, diciamo il populismo. Non è per brevità uso quest'anno, per questa forma, riguarda il centro, però non è un fenomeno italiano che riguarda Giuseppe Conte o Pesadini, è un fenomeno mondiale.
3: Parlato del momento di Tangentopoli, Conte proprio non c'entrava niente, voglio dire.
2: No,
3: risale da lì no, quando il 5 Stelle ancora
2: bisogna venire. Tu dici quando lo
3: sì, dite, no, certo, però dico. L'antipolitica,
2: cioè, no,
3: anche il cristianesimo nasce prima.
2: Ma io non ho detto il cristianesimo, ma adesso ti trovo se proprio voi di Conte, che comunque il populismo quella cosa là nasce, cioè è in giro per il mondo. Una politica, secondo me, sana e giusta deve essere capace di includere, non di escludersi e di rimanere, diciamo, sempre meno perché i buoni perdono e i cattivi vincono. Io credo che scienza della politica debba essere capace di includere dentro la democrazia, dentro le regole, tutta quella parte che i forgotten men li chiamava Trump, no? Tutti quelli che sono esclusi, che non sono avvicinati. Quindi io al contrario penso che sia necessario, nonostante le coalizioni siano una fatica terribile, sia necessario che da una parte e dall'altra questo tipo di elettorato che è fortissimo il Parlamento si è romanizzato, questo elettorato barbaro, levate peso a quello che sto dicendo, venga romanizzato, cioè venga incluso. Quindi i cattivi hanno vinto nel 18, mica hanno vinto i cattivi. Se, cioè lei che 5 Stelle secondo la definizione di Gianni Letta, nel 18 era possibile fare un governo PD 5 Stelle e qualche rimasto,
3: ma si erano presentati agli elettori insieme?
2: No, non si erano presentati agli elettori insieme, ma siccome da noi i governi si fanno in Parlamento, finché si fanno in Parlamento ce li teniamo, e anche i presidenti del Consiglio, questa sarà l'ultima domanda. Quindi lì non è che hanno vinto i cattivi, è che i buoni non hanno voluto fare quel governo. Io mi ricordo Renzi andò in televisione, se sembrava che si potesse fare, Renzi andò in televisione, che tempo che fa, disse io mi prendo i popcorn e me ne guardo. Se non avesse vinto, cioè, se il Partito Democratico avesse avuto l'atteggiamento che ha avuto nel 19, cioè dopo la crisi di governo, facendo un governo con Conte, forse se eravamo risparmiati un anno di Salvini, di decreti di sicurezza e di altre schifezze che fece il governo PD, scusate, Movimento 5 Stelle Lega, che forse è il governo più a destra della storia della Repubblica. Non lo so, ai posteri la sentenza, però non è che quelli avevano vinto, avevano preso delle forte percentuali, ma i governi si fanno in Parlamento. Per quanto riguarda il giustizialismo degli anni degli Tangentopoli, comunque le televisioni di Berlusconi sono state le prime a mettere in fallo una telecamera fissa davanti a Palazzo Giustizia di Milano. Quindi ho l'impressione che a seguito di Berlusconi Tangentopoli sia tanto convenuta, perché rappresentava quel momento in cui gli imprenditori, confessando di essere concussi di dover pagare tangenti, facevano fuori una buona parte della politica, raccontavano un meccanismo della politica che quindi chi è che ne ha approfittato? La politica screditata, la politica, chi è che ne ha approfittato? PC, chi di questo PC secondo te? Che poi lì hanno toccato poca palla, boh, sì, ha vinto per carità, però nel 96, secondo me ne ha approfittato Berlusconi, che ha aperto una strada ed è la strada dell'antipolitica, l'ha raccontata, l'ha fatta lui, perché lui ha raccontato che la politica era un po' la corruzione e lui invece era un imprenditore. Sì. Ultima cosa, lo so che la sentirei in una occasione, ma io rimango affezionata al fatto che i governi si fanno in Parlamento e l'indicazione del Premier la fa, cioè che il Premier lo sceglie, lo indica il Presidente della Repubblica. Sono una retro effettivamente un po' conservatrice, e così dicono le nostre leggi fondamentali. E sarà Berlusconi a scrivere per il primo il nome, no?
3: Berlusconi e Rutelli lo fecero solo nel 2001.
1: Prodi
2: è stato Prodi nel 96?
3: Sì, nella lista dei popolari. Poi c'era Dini, c'era Segni, c'era Pannella, ma Berlusconi fu l'ultimo. Ma mi piace?
2: No, volevo appunto dire che questa roba qua.
3: No, perché Berlusconi sia...
2: Berlusconi, io penso che Berlusconi sia una tappa fondamentale.
3: Sì, ma non è che io...
2: Però diciamo Berlusconi non che ti questa piace. Storia dell'indicazione del Premier è una cosa sbagliata. Sbagliata perché in qualche misura segna il Presidente della Repubblica chi nel caso in cui vinca quella coalizione deve fare il Premier. E non si capisce perché tutta la prima Repubblica, i Premier venivano fuori in un'altra maniera.
1: Dai partiti, non dal Presidente della Repubblica.
2: Dai cattivi?
1: Dai partiti.
2: Dai partiti?
1: Non dal Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica era notaio che fuori i partiti.
2: Certo. E quindi, diciamo, sbaglia il centro-sinistra a dire che questa indicazione che c'è nella legge elettorale di oggi è una sorta di anticipazione del premierato.
3: Faccio rispondere adesso?
1: No, fai domanda e poi vai.
3: No, perché sennò...
2: Non usciamo più.
3: No.
4: Emilia Patta, giornalista parlamentare del Sole 24 Ore. Io ho una posizione un po' diversa da quella della collega Gianluca Daniela. Preziosi, perché sono da sempre una fautrice della democrazia decidente. Tra l'altro il fatto della stabilità di un governo ha dei riflessi economici molto importanti, a cui il giornale è sempre stato molto attento. Voi immaginate di fare una programmazione economica, no? Cioè le imprese che devono usufruire di uno sconto fiscale per fare degli investimenti e sanno che dopo 6 mesi quel governo non arriva, ne arriva un altro e toglie questo sconto fiscale, gli cambia le regole, fanno un casino. Non è un caso che le imprese se ne sono andate molto a fare investimenti fuori. Quindi, cioè, lavorando al Sole 24 Ore, volevo anche ricordare un riflesso economico. Un altro motivo è che secondo me proprio questa, questa non corrispondenza tra voto ed esito del governo è stato uno degli elementi che ha allontanato i cittadini dalla politica ed ha alimentato l'antipolitica. Giusto o sbagliato che sia, io ad esempio penso che i governi Monti e Draghi sono stati una mano dal cielo, perché in quei momenti storici hanno risolto problemi che i partiti non potevano risolvere, soprattutto hanno fatto le unite riforme economiche, soprattutto Monti, che i partiti non erano in grado di farlo, tra cui la riforma della delle pensioni, benedetta, insufficiente ma benedetta. Poi appunto i cattivi è arrivato Salvini, si è inventato quella stupidaggine di 400 di cui ancora stiamo pagando soldi e conseguenze anche a livello della comunicazione comunque. Quindi diciamo, ma è chiaro che non è che uno debba avere un esito di governo a tutti i costi, no? Questo è evidentemente una forzatura della democrazia. Però riguardo al fatto che le opposizioni adesso dicono che è una legge truffa, che è un'anticipazione del premierato, che non va bene, è chiaramente tutto questo rientra, lo vedete anche più attenti di voi, rientra nella propaganda, insomma, l'opposizione fa il suo mestiere e non si capisce per quale motivo si deve sedere al tavolo ora, a un anno dal voto, dopo una sconfitta referendaria del governo di quella maniera, no? Cioè, fanno bene, fanno quello che devono fare, dicono avete cambiato le regole, come vi pare a voi, cioè fa parte della narrazione. Io non mi sorprendo di quello che sta succedendo in questi giorni, era già scritto mesi fa che l'opposizione non si sarebbe potuta andarlo, soprattutto un PD guidato da una leadership movimentista di sinistra come Elie Schlein, anche perché il niet al tavolo è la posizione che tiene uniti tutti e l'unità della coalizione è per Elie Schlein la priorità in generale della sua azione politica. Questo non significa che se fanno questa legge elettorale non ci possono essere dei vantaggi anche per le opposizioni e soprattutto appunto per Schlein, e qui entriamo tra come li hai chiamati i spareggisti e non spareggisti, perché Schlein sicuramente non è una pareggista, perché in caso di pareggio è un incerto che costringe poi i partiti a mettersi d'accordo tra avversari. Ci sono due leadership che sono finite definitivamente, una è quella di Meloni è finita con un governo tecnico, e la seconda è proprio quella di Schlein. Hanno sempre detto mai gli inciuci, però di Schlein non è tutto il PD, c'è tutto il formaggione del PD, e di Schlein è una segretaria pro tempore. In Italia sappiamo bene, è un modo di dire, i segretari del PD vanno e vengono, ma la casa in qualche modo rimane. C'è tutto il compaccione del PD che preferisce pareggiare che perdere, a differenza di Meloni che preferisce perdere che pareggiare, perché come ha detto D'Alema l'altro giorno presentando la rivista, una cosa, ha usato un'espressione molto interessante: attenzione che queste sono elezioni costituenti, perché si elegge il Presidente della Repubblica e per la prima volta da quando è crollato il sistema dei partiti della Prima Repubblica si rischia che il Presidente della Repubblica vada in mano alla destra, nel senso a quei partiti che non vengono dalla tradizione dei partiti che hanno fatto il patto costituente nel 46-48, quelli che stanno qua, quelli che vengono da MSI e dei dati. Quindi chiaramente questo corpaccione del PD preferisce una soluzione incerta piuttosto che rischiare di avere, per intenderci, la russa o Donzelli è troppo giovane, insomma, la russa al Quirinale. C'è tutta questa cosa dietro, quindi secondo me il no di Schlein non coincide con il no di tutto il suo mondo. E a destra lo stesso, ci sono Meloni e Fratelli d'Italia spingono fortissimamente per questa legge per questo motivo, e per questo motivo hanno anche messo il ballottaggio residuale se nessuno raggiunge il 40, perché la loro paura è che magari non ora, perché non c'è tempo, come ha detto D'Alema l'altro giorno in commissione, non c'è tempo, manca poco alle elezioni politiche, ma alle prossime elezioni politiche qualcuno, tipo Forza Italia, potrebbe farsi venire in mente di stilarsi della collezione, evitare il 3 giugno al 40 per rifare un grande cemento o altri progetti, insomma, di stilarsi dalla collezione a guida così fortemente meloniana. Invece l'interesse di Forza Italia e della Lega, soprattutto di Forza Italia, è un po' diverso, perché loro preferiscono pareggiare che perdere. Perché in qualche modo, intanto, la Lega in questo modo avrebbe più parlamentari in Parlamento, quindi già è una questione di potere. Forza Italia, a quel punto, in caso di pareggio, non prima, potrebbe sfilarsi e dire: vabbè, io mi rendo disponibile a fare un governo con gli avversari o a unirmi alla coalizione di centrosinistra per rimanere al governo, perché l'interesse principale delle aziende di Berlusconi è sempre stato questo, e Silvio Berlusconi lo ha dimostrato su tutte le volte in cui c'è stata l'opportunità di fare grandi coalizioni, le ha fatte. Allora, questi sono interessi divergenti sia dentro le posizioni, in particolare dentro il PD, sia all'interno della coalizione di centrodestra. Questo anche volevo chiedere a Peppino, che idea che è fatto. Io mi sono fatta l'idea che alla fine questa riforma la faranno, non c'è certezza, cioè ho più probabilità sì che no, perché Meloni, per quanto scornacchiata, come diciamo, dopo la vittoria del no al referendum, è comunque ancora molto forte sia nell'opinione pubblica, ma dentro la coalizione è sempre la coalizione. Quindi voglio dire, se lei vuole una cosa, è molto probabile che gli alleati non possano che adeguarsi. E quello che io ho detto, due motivi, no, questo qui e anche il fatto che obiettivamente la nuova legge elettorale, altro, volevo dire questa parola, scusatemi, con l'indicazione del nome del candidato premier all'atto di presentazione del programma, obiettivamente il centrodestra mette gli avversari in una condizione di fibrillazione e di difficoltà, perché in quel modo le primarie di coalizione sono costretti a farlo, con il rischio che vinca Conte, insomma, dei problemi evidenti anche di conflitto interno. Io penso che al momento in cui si sono messe le cose, le primarie di direzione forse ormai sono ineludibili a prescindere dalla legge elettorale, forse Daniela è d'accordo con me, non lo so, cioè se un alleato importante come Conte le vuole fare e non ti riconosce la tua leadership, come fai a dire vabbè facciamo finta di niente, non è possibile, no? Non è possibile. Quindi secondo me a questo punto le primarie si devono fare. Volevo chiedere a Peppino che pronostico là, insomma, se vede questa cosa così, che naturalmente con gli accorgimenti lui ne ha parlato lungamente. Ecco, un'ultimissima cosa volevo dire: quando loro hanno presentato il testo di legge c'era assolutamente malizia, non è che non si sono accorti che il premio di maggioranza arrivava quasi al 60, perché loro si può presidente della Repubblica, esattamente così, esattamente così, e sia il Senato sia il referendum sarebbero
2: anche dialogo.
4: Questo non c'è dubbio, non è che sono scemi, non sono proprio dei costituzionalisti raffinati, ma scemi non sono. Ora che è successo tutto questo, e ora soprattutto che hanno capito che il presidente della Repubblica si è accennato che la Corte Costituzionale la potrebbe bocciare, siccome come sapete c'è la possibilità di ricorso preventivo, allora probabilmente questo premio in un modo o nell'altro si abbassa intorno al 55, è possibile che il ballottaggio salti, come ha detto Peppino, ma non tanto per tecnica Italia, perché Forza Italia non lo vuole moltissimamente, non lo vuole, però alla fine secondo me una roba prova. Allora non so voi che ne pensate sull'esito, prima Peppino, anche magari anche Daniele, ci dà un suo pronostico.
5: Mi ha presentato
6: sulla generazione di Roma, insomma, ero partita ex abrupto.
3: Allora, vediamo di essere molto brevi. Io non sono un sostenitore, un difensore del centrodestra di Meloni, perché se mi mettessi a dire cose che io critico non finirei fino a stanotte. Certamente ci sono atteggiamenti del resto ho criticato l'attuale bipolarismo perché è un bipolarismo di contrapposizione frontale assolutamente insensato, ideologico, propagandistico, e questi difetti sono sia del centrodestra ma anche del centrosinistra. Ma il problema è questo: certamente c'è un difetto nella presentazione di questa proposta di legge, nelle modalità, eccetera, eccetera. Ma qui il problema è un altro: chi sta all'opposizione? Che ruolo deve avere? Deve avere il ruolo, secondo me, di governo potenziale in attesa.
5: Otto Kilkai.
3: Che quindi deve fare proposte. Allora, perché proposte, io formalizzerei questo ruolo proprio per formalizzare le proposte, vincolare chi vince, avendo prima svolto il ruolo di opposizione, a fare quello che aveva detto prima, non a promettere la luna. Perché io ogni volta che sento parlare, sia a destra che a sinistra, i comizi, alla fine del discorso faccio il conto, un discorso da 70 miliardi, da 50 miliardi, da 100 miliardi, ma dove li vado a prendere non lo dicono nessuno, ecco, tanto per dirne una. Quindi, sulla legge elettorale, ma la legge elettorale con la forma di governo del Premier è patrimonio culturale del centro-sinistra. È la tesi numero uno dell'Ulivo, ci sono decine di proposte. E il centrodestra poi vi ha aderito, perché inizialmente era per il sistema semipresidenziale della Francese. Quindi per quale ragione, a prescindere, prima, al primo giorno della legislatura, il centrosinistra, il PD, non ha proposto una propria proposta, scegliendole fra le tante o inventandole una nuova, per carità, ma secondo quel filone di pensiero culturale di Ruffilli, di Elia, di Mattarella, c'è la proposta di Sergio Mattarella, ora dico, anche con l'indicazione del candidato premio.
2: Come no?
3: Allora, perché questa l'ho scritta, qui non se ne è parlato, nel mio libro che uscirà il 5 giugno, storia di una riforma mai nata, 40 anni di vani tentativi.
2: Comunque, le cose
3: di informare che
2: non è che uno
3: è una ricostruzione storica
2: ancorato.
3: Allora,
2: io da giovane sono stata, ma no, non è che posso rimanere ancorato a quello, altrimenti a lui lo ancoriamo, diciamo, alle cose che faceva da radicale.
3: Il centro-sinistra le ha fatte fino all'altro ieri la proposta Nicoletti, firmata anche da Rossi Bindi.
6: Ma ora c'è Schlein,
3: certo,
2: se la licenza politica
3: è cambiata la proposta di legge, ma per carità di Dio, ma scrivano e propongono quello che vogliono, non c'è nulla. Allora, per dialogare, bisogna dire: bene, la mia proposta è questa, la tua è quell'altra. Se si viene incontro, discutiamo e poi però la votiamo insieme. Questo non esiste nel panorama. Questo è il problema, è il difetto di tutti e due gli schieramenti, perché tutti e due gli schieramenti ritengono gli altri un nemico. Che ci sia strumentalità da parte del centrodestra non c'è ombra di dubbio, ma io non la so col centrodestra. Il problema è che non la so né gli uni né gli altri in questo atteggiamento di contrapposizione frontale, perché è una cosa che nuoce al sistema politico italiano, alla politica italiana. Questa è la questione di fondo. Per cui, certo che la politica deve essere inclusione, ma i partiti non fanno più un congresso, forse l'unico che è rimasto a fare un congresso è un po' il PD, ma non c'è un congresso, cioè i radicali facevano tutti gli anni la data fissa, cioè adesso i partiti hanno perso la funzione fondamentale di associativa, hanno perso la funzione associativa. Quindi io sfondo una porta aperta, sono assolutamente d'accordo su queste cose. Poi, per carità, tu hai l'idea che invece la forma di governo parlamentare debba essere quella della prima repubblica, in cui i governi si fanno in Parlamento senza un rapporto fra consenso, potere e responsabilità, per cui il governo lo può fare pure Spadolini, che aveva il 3%, e vabbè, per carità di Dio, è legittimo in base al testo della Costituzione, non è che sono illegittimi, però si tratta certo che no. Però, diciamo, la logica vorrebbe, e negli altri paesi funziona così, senza norme, per convenzione, c'è una... Allora bisogna capire se vogliamo, se ci piace tanto il sistema inglese, come funziona il sistema tedesco, non è che bisogna copiare le norme del sistema tedesco e funzionano come in Italia. Per farle funzionare come funzionano lì, bisogna adeguarle con norme ad hoc che facciano in modo che il sistema funzioni come funziona lì. Per cui se lì funziona con la, diciamo, con la convenzione per cui il Presidente del Consiglio, il Premier, il Cancelliere lo fa, il capo del partito maggiore, in Italia lo devi mettere per legge, e lo hanno scritto soprattutto il centro-sinistra questa cosa, l'indicazione, la tesi numero uno dell'Ulivo, l'ordine della giornalia, insomma, ma 10.000 altre proposte, perché non vengono presentate? Dico solo una cosa, sul 55%, certamente il problema è, non ho dimenticato di dirlo, e la prossima legislatura elegge il Presidente della Repubblica, però qui bisogna stare attenti, perché una cosa è una forzatura per avere una maggioranza tale per eleggere in autosufficienza un Presidente della Repubblica anche divisivo, questo è da evitare, però che chi vince le elezioni abbia, diciamo, la legittimità di proporre un proprio candidato non divisivo, di condiviso in qualche modo con l'opposizione, questo credo che debba aspettare anche al centrodestra. Cioè, ma dopo tanti anni noi non, cioè, c'è un libro di Polito, la Costituzione non è di sinistra, la Costituzione è di tutti, per cui sono legittimati, che per questo bisogna mettersi d'accordo. E certo, io la fiamma mi viene orticaria a vederla, non c'è un bel dubbio, però bisogna tendere a questo, a una legittimazione reciproca e al fatto che tutti vogliono rispettare la Costituzione, e bisogna spingere in questa direzione qui, per cui il 55% non è un valore che consente ad una maggioranza di essere autosufficiente nella scelta del Presidente della Repubblica. Perché? Perché ci sono i delegati regionali, perché c'è il voto segreto, e quindi a volte è difficile addirittura trovare il 50% anche condiviso.
5: Prodi
3: 101 ne sa qualcosa, Marini eccetera eccetera, quindi è molto difficile, quindi attenzione, perché il premio del 55% è assolutamente ragionevole. Non ho tempo di. La mia previsione è che non la fanno la risposta.
5: Ah, ecco.
7: Lo dite un po' più.
5: Sì.
7: Ci
5: vediamo noi.
7: Benissimo, tutti fermi. Allora,
5: un buon sedia, prof.
7: Grazie. Allora, innanzitutto, grazie a tutti, grazie a Pino Calderisi, Milan Ratta, Daniela Rizzosi. Con Stefano Ceccanti oggi vediamo i nostri due corsi, appunto il diritto pubblico e il diritto pubblico comparato. E la versione di oggi, come avete visto, segnala notevoli dilemmi. Dilemmi che partono appunto dal libro che avevamo visto uscire il 5 giugno per Rubettino, storia della riforma mai nata, 40 anni di vari tentativi per rinnovare le istituzioni, di fazione da tutto la fera. Bellissimo libro, noi appunto abbiamo avuto modo di leggere in anticipo. E i dilemmi sono tre. Così andate a casa e ci indicate. Number one. Dilemma numero uno. Il primo dilemma è se potere e responsabilità stanno insieme prima del voto o dopo il voto. Se il parlamentarismo vero, inteso come il parlamentarismo della tradizione del costituzionalismo che noi conosciamo, è quello della tradizione della prima fase repubblicana, per cui i governi si fanno dopo il voto in Parlamento, perché il voto degli elettori è solo fondato sulla rappresentanza e non anche sulla governabilità, o B, tesi appunto che ha sostenuto Pino Calderisi, prendendo appunto la storia delle battaglie delle riforme istituzionali legate innanzitutto a quella di Roberto Ruffilli, cioè Brigate Rosse, il 16 aprile del 1988, con colpo in testa, quindi proprio esattamente perché difendeva questa tesi che il consenso, potere e responsabilità sono elementi indissociabili, diciamo così, dall'idea del parlamentarismo e quindi al modello britannico, perché adesso è qui, se intendiamoci. Ma questo è il primo dilemma: se i governi si fanno in Parlamento o se i governi si fanno prima del voto, se si fanno prima del voto, se si fanno sulla base di coalizione omogenea e disomogenea, come si è capito nella storia repubblicana. Secondo dilemma: se questo dilemma si scarica nel prossimo voto, in quella nazione di Bordarati, da lei già costituente, io credo che il costituente nel senso stretto direi che è un'elezione duplice, perché è un'elezione che elegge un Parlamento, che elegge un capo dello Stato, e dopo essere di fronte a loro Presidente della Repubblica, già rieletto come secondo Presidente della Repubblica, rieletto. Quindi comunque vada, non si potrà chiedere al Presidente della Repubblica in carica di essere nuovamente rieletto. Quindi per forza di cose ci dovrà essere, a meno che la Costituzione sarà ulteriormente modificata nella sua prassi, un Presidente della Repubblica nuovo. Dunque una elezione a corpo doppio con un voto solo. Il voto degli elettori costruisce un Parlamento, che reggerà il capo dello Stato, che avrà certamente una nuova potenzialmente diversa da quella costruita dalla storia repubblicana di 80 anni, di quest'anno, appunto, festeggiamo 80 anni. Ciò è vero, il dilemma a questo punto è se il pareggio o non pareggio sarà, ma questo lo scopriremo, sono arrivati alla palla di vetro, il forecasting che diciamo ancora non c'è, però seguire l'andamento, tanto delle proiezioni che quotidianamente ci sono in televisione, e anche dei dati che noi, Stefano, che almeno facciamo avere via via tra vari centri di ricerca in maniera pubblica o più o meno riservata, consideriamo di rendere meglio conto di come la sfida in fondo di scrivere una legge elettorale l'ultimo giorno prima del voto è una sfida che serve ai partiti prima che perché i partiti sono pronti a firmare l'ultimo minuto esattamente perché hanno intenzione di fissare il loro rating nell'ultimo minuto. Terzo elemento problematico è come descrive a questo punto nel modello di forma del governo nel rapporto tra il sistema dei partiti che noi abbiamo di fronte, perché se seguite un'opzione, l'opzione è quella di un mantenimento di un sistema bipolare con una tradizione centrodestra, ma senza uno spazio al centro. E questa tesi, che è una tesi che è stata lentamente diciamo, discussa, propugnata, combattuta e difesa in 40 anni da livello di camerati, da tutti i tentativi di detti, ma non è un libro di perfino che è non completo. Direi completo di scoprire il diritto sul punto, in maniera minuziosa e molto dettagliata, o B, se quella stagione è finita, se la stagione del bipolarismo è finita, e se i mezzi di questa legge elettorale potenzialmente di transizione al suo interno, compreso il punto, diciamo così, il giochino più ballottato sotto quota, costruito esattamente per consentire con la proporzionale pura, di questo stiamo discutendo, distillarsi la costruzione di un grande centro. Tanto le ha, anche con tagliare le armi estreme, anche per ragioni politiche estere, come ricordava il PI, stava benissimo il liberale, anche dopo era bianco, ma non ci è stato fatto, il liberale della seconda intesa. Su questa sfida, naturalmente, sarà. Allora chiudo, vediamo Stefano. Che cosa ci rimane in questi 40 anni? Che sia che si finisca rimanendo dove siamo, il modello centrodestra e centrosinistra, sia che si finisca rimanendo entrando, tornando in un modello in cui c'è un grande centro pivotale composto dai più e delle ali estreme con cui il centro si allea a seconda delle intensità, delle necessità, eccetera. Ci dovrebbero rimanere tre cose in più. Numero uno, che gli elettori hanno un posto e hanno un valore, perché se gli elettori non contano, gli elettori non votano, e se non votano, la democrazia muore. Votare viene prima di decidere chi va al governo. Lo dice tutti i giorni praticamente il Presidente Mattarella, lo trovate negli articoli della parte della persona e lo troverete nei prossimi. Secondo punto, se l'elettore conta, conta anche sapere come si comporta il rapporto tra maggioranza e opposizione, perché l'opposizione nella prima fase identificata è un'opposizione figlia della guerra fredda, non vengono le scudelle, lo abbiamo detto tutte le volte nei nostri rispettivi corsi, l'opposizione che verrà è un'opposizione fatta sulle cose. Vorrei dire come l'opposizione di Sua Maestà, il governo britannico, Carlo III, ma è un'opposizione che comunque è costruita per produrre un'alternativa, appunto, si citava Otto di Camera, di un governo in attesa. Se questo non c'è, il fallimento del concetto di rendicontazione politica, prima che di responsabilità pubblica, sarà totalmente perso rispetto alla tradizione del governo. Terzo e ultimo punto, c'è un tema. Il silenzio delle giovani generazioni rispetto a quale tipo di rappresentanza politica vuole. Per questo Stefano ed io, da qualche anno ormai, in maniera silente, bene, con le nostre piccole voci, cerchiamo di difendere la necessità anche di aprire al voto per i sedicenni. Non perché i sedicenni cambieranno le sorti del paese, ma forse perché i sedicenni cambieranno le sorti del paese. Grazie a tutti voi e non vengo.
3: Grazie di più.
0: Enrico, velocità, grazie alla miseria.
8: Radio Radicale, sono le 17.32, abbiamo ascoltato i dilemmi della legge elettorale tra Italia ed Europa, un dibattito organizzato dalla Sapienza Università di Roma. Adesso invece ascoltiamo un workshop tenuto dalla tra i media... sui media per la coesione e l'inclusione sociale tenuto da Confindustria Radio TV in collaborazione da Copernicani Innamorati del Futuro, un workshop che si è sviluppato in più panel con l'apertura di Giacomo La Sorella, presidente dell'Autorità per le Garanzie nella Comunicazione, ovvero l'Agicom, e che poi si è aperto con un panel sulla televisione gratuita universale, la coesione sociale, tenuto da Michela Gavrila, professoressa di Television Studies alla Sapienza Università di Roma, che continua poi con la rete, le infrastrutture tecnologiche della DDT, tenuto da Bianca Papini, coordinatore Commissione Tecnica Confindustria Radio Televisiva. In seguito ci sarà, c'è stato e ascolteremo l'evoluzione normativa nell'Unione Europea con Innocenzo Genna, giurista, esperto di regolamentazioni europee per il digitale, la concorrenza e le liberalizzazioni. Ancora un panel addetti ai lavori con Antonio Marano, presidente di Confindustria Radio Televisione, Roberto Cecatto, amministratore delegato RaiWay, Giovanni Crudele, responsabile affari legati e regolamentari della La7, Gina Nieri, consigliere di amministrazione del gruppo Media for Europe, Marcello Dolores, vicepresidente Legal and Regulatory e responsabile dell'attività di Business Development, Giuseppe Gola, amministratore delegato e direttore generale Open Fiber, e Massimo Sarmi, TBC FiberCop, coordinato questo panel, ricordiamo, addetti ai lavori, da Francesco Giorgino, giornalista e docente della LUIS Guido Carli di Roma. E infine un ultimo panel che ascolteremo sarà quello politico con Maria Elena Boschi, deputata, presidente del gruppo di Italia Viva alla Camera dei Deputati, Maria Stella Gelmini di Noi Moderati, Valentina Grippo, vicepresidente della settima Commissione Cultura alla Camera di Azione per una democrazia liberale progressista, e con Antonio Nicita, professore ordinario di economia e management alla LUMSA e senatore del Partito Democratico, e Roberto Rosso, senatore, vicepresidente gruppo Forza Italia al Senato, coordinato quest'ultimo da Marco Piccaluga. Infine le conclusioni di Stefano Quintarelli, informatico, imprenditore e già parlamentare. E allora andiamo ad ascoltare i media per la coesione e l'inclusione sociale.
9: Qui tutti, no, aspetta un attimo, facciamo parlare prima. Questa giornata che vuole essere un primo seme di una riflessione su una cosa di cui ancora non si parla, sulla quale ci siamo confrontati con un po' di operatori, abbiamo detto questo è un tema prospetticamente rilevante e importante, ne abbiamo parlato anche col Presidente e la sorella, che ringraziamo di essere qua, e, diciamo, è una giornata di lavoro, non è una conferenza, non è un dibattito pubblico, eccetera, è l'inizio di un seme di un inizio di discussione. Grazie Giacomo ancora, grazie. Prego.
10: Grazie a voi, grazie a Stefano Quintarelli, saluto tutte le autorità presenti, tutti vedo, ecco, accendiamo giustamente, perché sennò si accende. No, dovrebbe funzionare, funziona. Quindi ringrazio tutti, saluto gli autorevoli ospiti presenti, che poi appunto non sono ospiti proprio perché ho una riunione di lavoro, come diceva Stefano Quintarelli. Ringrazio gli organizzatori. Quando Stefano mi parlava di questa... di questo tema, mi sono un po' sorpreso, perché lui l'ho conosciuto deputato nella 17ª legislatura, e fin da allora si distingueva in Parlamento per essere, diciamo, un grande esperto di tecnologia, oltre che per una grande passione civile. Poi il dialogo è continuato negli anni, ho letto i suoi libri, ne ho ascoltato talvolta anche in questi anni di presidenza Agcom i suggerimenti, le riflessioni, non sempre essendo d'accordo, ma insomma sempre con grande rispetto e attenzione. Ecco, mi sembra che il tema di oggi nasca proprio da questa passione civile, oltre che da questa grande competenza in tema di tecnologia. è fin troppo noto, si dice sostanzialmente all'inizio di tutti i convegni, che stiamo attraversando una fase di trasformazione del sistema dei media che per intensità, dimensioni, misura non ha precedenti dall'avvento forse della stessa televisione, forse va persino oltre l'avvento della televisione. Le grandi piattaforme digitali hanno ridisegnato i modi in cui le persone si informano, si formano un'opinione e in definitiva si rappresentano nel mondo, perché è proprio un aspetto ontologico. Peraltro l'intelligenza generativa, entrata nella vita quotidiana di tutti noi, sta accelerando questo processo in un modo che stiamo ancora cercando di imparare a comprendere. E quindi la domanda che dà il titolo all'incontro di oggi, in sostanza, quale ruolo per la televisione generalista come presidio rispetto a possibili manipolazioni algoritmiche e rispetto all'intelligenza artificiale generativa, non è certo una domanda, come dire, nostalgica, non è una raccolta di reduci, è al contrario una domanda profondamente contemporanea, perché ci costringe a chiederci come intendiamo costruire nell'attuale fase di trasformazione tecnologica un ecosistema informativo che rimanga compatibile con una società democratica matura. E allora vorrei svolgere così come premessa molto rapidamente tre ordini di considerazioni. Il primo riguarda il pluralismo e l'accesso. La televisione gratuita via etere è ancora oggi, forse insieme alla stampa, l'unico sistema che garantisce a ogni cittadino, indipendentemente dal reddito, dalla competenza digitale, dall'età e dal luogo di residenza, un accesso non profilato a un'informazione editorialmente verificata. Non è un dettaglio tecnico, ma un fatto che ha una precisa valenza culturale di sistema. Significa cioè che il cittadino non dipende da un algoritmo calibrato sulle sue preferenze e sui suoi dati personali, ma da una scelta elettorale, da una scelta editoriale chiara e trasparente, che è sottoposta peraltro a responsabilità giuridica e a vigilanza indipendente anche da parte del regolatore. Quindi significa che esiste uno spazio pubblico comune che contribuisce a creare quel nucleo minimo di verità di cui parlava Hannah Arendt, su cui la conversazione democratica può innestarsi e può anche crescere. Quando questo terreno comune si frammenta in una pluralità di bolle personalizzate, individuali, in cui ciascuno vede quello che sostanzialmente gli si fa vedere o che gli viene sottoposto, si rischia di perdere non solo la qualità dell'informazione, ma la possibilità stessa di un confronto pubblico, di un dialogo pubblico, del discorso pubblico. Il secondo ordine di considerazione riguarda la resilienza. Le tensioni geopolitiche, gli attacchi cibernetici che hanno colpito le reti di telecomunicazione in più paesi europei, la vulnerabilità delle infrastrutture IP hanno riportato in primo piano l'importanza della continuità del servizio informativo in situazioni di crisi. Il broadcast terrestre, in questo senso, proprio in virtù della sua architettura distribuita e indipendente, è in molti scenari l'unica infrastruttura che resiste sostanzialmente a questi shock. Quindi in definitiva finisce con l'essere un asset di sicurezza nazionale prima ancora che un asset industriale. Il terzo ordine di considerazione riguarda, ed è forse il più delicato, l'intelligenza artificiale generativa. Vi sono stati numerosi studi recenti, alcuni discussi proprio nei mesi scorsi al World AI Cannes Festival, nell'ambito dell'International Forum on Digital and Democracy, che hanno documentato la possibilità di utilizzare sistemi conversazionali per influenzare opinioni e comportamenti a un livello che possiamo definire precognitivo, massivo nella scala, quindi di dimensioni enormi, chirurgico nella precisione individuale, quindi profilato sul singolo individuo, e evidentemente opaco nei meccanismi e nell'ispezionabilità. È una combinazione storicamente inedita che indubbiamente crea una serie di preoccupazioni. Non si tratta soltanto di disinformazione virale, e sappiamo bene che è un problema che da qualche anno affligge le democrazie rappresentative, ma di una potenziale capacità di personalizzare la persuasione su ogni singolo individuo in modo invisibile e, come dicevo, opaco. Quindi una sfida che si gioca alla frontiera, della sovranità della mente in qualche modo, della libertà cognitiva, della possibilità di ciascuno di noi di scegliere di cosa leggere, ma prima ancora di scegliere cosa imparare. Dinanzi a questa sfida, la legislazione europea, penso al Digital Services Act, all'AI Act, all'European Media Freedom Act, alla direttiva SMAV che è in corso di revisione, alla direttiva Copyright nello spazio digitale, la recente sentenza di ieri della Corte Europea di Giustizia è stato, diciamo, un milestone, come dicono gli anglosassoni, ci offre, tutta questa legislazione ci offre una serie di strumenti molto importanti e AGCOM nel proprio percorso, nel proprio perimetro di competenza è impegnata quotidianamente nell'attuazione di queste sfide. Se posso, come dire, delineare una sintesi di questo, diciamo, del percorso di questa consiliatura di AGCOM, soprattutto, diciamo, per quanto riguarda il mondo dei media e dei digitali, una delle linee principali dell'azione del regolatore è stata, sia a livello nazionale sia a livello europeo, non solo quella di creare un level playing field tra gli operatori e tra i vari mondi.

0: eventi di particolare rilevanza per la società, la lista che il Ministero competente aveva ridefinito nell'ottobre 2025. Si tratta, come dire, di un provvedimento tecnico quasi di routine, eppure c'è un tema significativo che rileva diciamo, ai fini di questo workshop. Quando i diritti su eventi che appartengono al patrimonio collettivo del Paese, penso alle semifinali e alle finali dei tornei del Grande Slam con atleti italiani, al Festival di Sanremo, alla Coppa Italia, all'Eurovision, alle prime della Scala del San Carlo, al concerto di Capodanno della Fenice, vengono acquisiti da piattaforme a pagamento, l'autorità impone che sia messa sul mercato con congruo anticipo un'offerta di cessione a condizione equa e ragionevole e non discriminatoria, in modo tale da garantire un accesso gratuito ad almeno l'80% della popolazione. Ecco, è una tutela esplicita del diritto del cittadino a partecipare senza pagare, senza barriere tecnologiche, senza profilazione, a momenti fanno parte della sfera pubblica nel senso più letterale del termine. È un piccolo ma significativo esempio di cosa significa in concreto preservare uno spazio comune in un ecosistema mediale sempre più frammentato e sempre più a pagamento. Ovviamente si tratta, come dire, di strumenti necessari ma non sufficienti e la regolazione, come dire, può dare degli indirizzi ma non produce di per sé qualità dell'informazione. La qualità nasce in un sistema in cui esistono editori responsabili, giornalisti professionisti, infrastrutture affidabili. Vorrei aggiungere, concludendo, una nota di equilibrio. Naturalmente salvaguardare il broadcast non significa contrapporlo al digitale. Le televisioni italiane sono oggi in molti casi anche piattaforme digitali, producono contenuti che vivono sull'etere e sulla rete, anzi da questa ibridazione, diciamo, può essere estremamente preziosa anche per la stessa televisione. La sfida non è tanto scegliere tra mondi contrapposti, ma assicurare che questa transizione tecnologica non azzeri funzioni di servizio che il sistema broadcast continua a svolgere in modo prezioso per il Paese. Ecco, è in questa cornice che dobbiamo leggere il tema della coesione sociale. Un sistema mediatico sano non è solo un sistema efficiente dal punto di vista economico, ma anche un sistema che tiene insieme territori, generazioni, ceti sociali, sensibilità diverse, offrendo loro un linguaggio condiviso senza imporre un pensiero unico, come sostanzialmente ha fatto la televisione. Ascolterò con grande interesse gli interventi che si succederanno in questo convegno, mi scuso se vi lascerò prima della fine. Il programma di oggi è particolarmente ricco di spunti e di interventi da una serie di personaggi, di esponenti qualificati del mondo dell'accademia, dell'industria, della politica e delle istituzioni. Ringrazio i copernicani ancora una volta e Confindustria Radio Televisione per aver promosso questa iniziativa. Confindustria la conoscono tutti, i copernicani sono una community non profit che da anni offre al dibattito pubblico italiano un contributo prezioso di competenze trasversali e la capacità di tenere insieme rigore tecnico e visione civile è una virtù rara di cui c'è sempre più bisogno. Vi ringrazio.
1: Grazie, c'è stato un passaggio finale del tuo discorso che mi segnerò, riporterò, era da applausi a scena aperta. Bene, invito Alessandro che mi ha aiutato, un copernicano oltretutto, ha detto i lavori, che ha aiutato l'organizzazione per guidarci in questo primo ciclo di esperti.
2: Buongiorno a tutti. Sono Alessandro Capuzzello, sono in Mediaset da più di 20 anni e sono un copernicano, come diceva Stefano, della prima ora. E i copernicani credono in un futuro migliore, sono innamorati del futuro e credono che si possa tracciare la strada verso questo futuro migliore attraverso il confronto, attraverso il dialogo, ma soprattutto attraverso gli approfondimenti culturali e tecnologici. Oggi affidiamo l'approfondimento tecnologico a Bianca Papini, che è una delle nostre massime esperte da questo punto di vista per le conoscenze ampie del mondo televisivo. Allora.
3: Buongiorno a tutti, io sono un tecnico, quindi cercherò di annoiarvi e cercheremo insieme di annoiarvi su un po' di questioni che per noi sono in qualche modo fondamentali.
2: Bene Bianca, quando parliamo di digitale terrestre, di cosa stiamo parlando effettivamente, davvero, di cosa parliamo? E perché allora, è importante l'infrastruttura?
3: Il digitale terrestre è un'infrastruttura.

0: struttura di accesso nazionale. Questo è un primo punto fondamentale. A differenza di altre infrastrutture, consente ai cittadini di ricevere gratuitamente informazioni, contenuti, servizio pubblico e servizi commerciali senza richiedere abbonamento, senza richiedere autenticazione, senza fare profilazione e senza intermediazioni di qualunque tipo. La caratteristica è one to many, cioè viene trasmesso lo stesso segnale e raggiunge simultaneamente milioni di utenti. E la rete non deve conoscere l'utente, non deve identificarlo, non deve selezionarlo e soprattutto non deve andare a dargli delle raccomandazioni basate sul contenuto che lui precedentemente ha visto. Questa è la caratteristica fondamentale in questo ecosistema complesso che si sta frammentando perché si stanno creando aree personalizzate, interfacce proprietarie, architetture che prevedono la profilazione dell'utente. Questa architettura del broadcast, su cui entreremo un pochino più nel dettaglio, non è superata. È attuale perché garantisce delle prerogative che le altre infrastrutture non riescono a garantire, by design. E adesso
1: parliamo di frequenze, uno degli argomenti.
0: Le frequenze. Per quale motivo queste frequenze sono fondamentali per il broadcast? È la base fisica del digitale terrestre. Questa banda consente una copertura ampia, efficienza trasmissiva, raggiunge territori periferici e meno serviti. È una banda sotto un giga, è una banda preziosissima. E dobbiamo ricordare che il 4,70/6,94 sono le cifre che noi diamo come numeri, ormai io me li vorrei giocare in qualche occasione, è l'ultima banda disponibile per il broadcast. È stata, come si dice, ridotta nel tempo dopo il rilascio della banda 7-800 MHz in favore dei servizi mobili. E in questo momento questa risorsa non è marginale e non è più liberamente comprimibile, perché è l'unica dimensione che consente ancora uno sviluppo nazionale. Qualunque riduzione della risorsa avrebbe conseguenze su quello che sta succedendo in un paese come l'Italia in termini di servizi gratuiti, pluralisti e universali.
1: Quando si parla a questo punto di queste frequenze sotto il giga, cioè che potrebbero essere utili per le coperture indoor, per le coperture rurali, di cosa si sta parlando? È un'esigenza vera questa discussione?
0: Qui è la discussione con il comparto degli operatori mobili. Gli operatori mobili sostengono che questa banda è indispensabile. È indispensabile per la copertura indoor, è indispensabile per le coperture rurali, è indispensabile per l'IoT. Sono i tre mantra che vengono discussi in tutti i documenti ufficiali. Andiamo per ordine. Le frequenze sotto un gigahertz sono frequenze preziose, lo sappiamo. Però parlare di questo vantaggio propagativo basato su basse frequenze, non si può confondere questo concetto con la capacità di offrire indoor alta capacità. I consumi domestici non sfruttano la banda sotto un gigahertz. Quello che viene sfruttato è l'offload in Wi-Fi, quindi un'integrazione rete fissa e rete mobile. Secondo argomento, le aree rurali. Le aree rurali non hanno bisogno di ulteriori layer frequenziali. Le aree rurali hanno a sufficienza banda sotto il giga e quello che serve lì è un'economia del deployment, perché ovviamente la costruzione di siti, backhaul, la manutenzione delle aree a digital divide ha un costo e quindi è un problema di ritorno economico delle infrastrutture. L'ultimo tema, l'IoT. L'IoT, sappiamo tutti che cosa è, l'Internet of Things, ma il traffico è bassissimo e soprattutto è intermittente, quindi non si può continuare a sostenere questi tre mantra per dire c'è bisogno di erodere lo spettro che serve per i servizi di televisione universale gratuita di accesso dell'utente.
1: E questa discussione invece in Europa sul Digital Network Act, che in qualche modo prevede anche una differente governance delle frequenze? Come si colloca?
0: Allora, il dibattito europeo è partito, diciamo, più di 10 anni fa. È partito e si è intrecciato il discorso sullo spettro con la connettività, quindi 5G, 6G e adesso DNA, cioè il Digital Network Act. Il rischio che noi vediamo in questa proposta di regolamento è un rischio in cui la parola rete venga esclusivamente letta come rete IP, quindi fibra, mobile, cloud, 5G e 6G. Il broadcast in questo scenario non viene ricompreso. Le prospettive su fibra, mobile, cloud, 5G, 6G, lo switch off del rame, tutto quello che ne consegue è sicuramente una prospettiva importantissima, ma è incompleta, perché per noi il digitale terrestre, per l'Italia, è un'infrastruttura tecnologica nazionale che consente la distribuzione di contenuti essenziali. Le reti IP non replicano questa capacità, la scalabilità naturale, la gratuità d'accesso, l'anonimato, la continuità del servizio, l'indipendenza da congestioni di traffico, da meccanismi di autenticazione, pagamento o raccomandazione. Noi in questo contesto riteniamo che il digitale terrestre non sia rilevante solo in termini di infrastruttura, ma anche di resilienza ai fini dell'informazione.
1: Infatti il Presidente ha proprio parlato di resilienza e in qualche modo ci ha fatto intuire che tutta la sovranità informativa passa da questa possibile autonomia dell'infrastruttura del digitale terrestre. E quindi perché il digitale terrestre è resiliente? Perché può darci effettivamente una grande autonomia dal punto di vista informativo?
0: Allora, le reti IP sono reti complesse e sono reti interdipendenti, vulnerabili e soggette a dei fenomeni che una rete broadcast non ha. Per natura è un'architettura diversa e è una infrastruttura complementare, non diciamo non dipendente dalle reti IP. E per un paese sicuro, affidare l'accesso dei cittadini all'informazione a una sola architettura tecnologica, a una sola logica distributiva e a una sola catena di intermediari non è sufficiente. È necessaria una ridondanza infrastrutturale che garantisce una resilienza. Nel settore dell'informazione non è inefficienza, è una garanzia. E per questo il broadcast non sta chiedendo una protezione perché è debole, il broadcast sta chiedendo un riconoscimento e una continuità di risorse nel tempo, perché il mercato digitale da solo questa funzione non riesce a svolgerla. È un discorso proprio di complementarietà di ruoli.
1: E la prominence? Come si colloca la prominence dei contenuti del digitale terrestre sugli schermi televisivi? L'autorità ha lavorato moltissimo su questo tema e siamo, da questo punto di vista, in Europa forse i primi che sono riusciti a regolamentare così bene questo tema.
0: Allora, la prominence è una questione di accesso e dobbiamo ringraziare l'autorità perché è stata veramente la prima in Europa a dare concretezza al significato della prominence. L'accesso ai contenuti oggi non dipende più dalla disponibilità dei contenuti, dipende da come questi vengono offerti, come vengono presentati, come vengono intermediati dalle interfacce che si propongono all'utente. Negli ultimi anni si è assistito a una discussione in cui si dice che la televisione lineare si sta erodendo progressivamente, ma questa erosione non deve essere letta come perdita di interesse verso i contenuti televisivi. Questo è spesso il risultato di una crescente frizione nella capacità di accesso al contenuto, cioè l'utente si trova a doverlo cercare questo contenuto perché è stato nascosto, perché è stato collocato dentro interfacce proprietarie governate da logiche non di sistema ma commerciali, da accordi di posizionamento e da sistemi di raccomandazione. Il contenuto gratuito non è scomparso, è solo stato posto in un secondo piano, quasi da nasconderlo. Quindi noi riteniamo che le linee guida dell'autorità siano un elemento fondamentale per garantire a contenuti di interesse generale, come sono quelli forniti sulla piattaforma terrestre, facilmente accessibili, evitando che ci sia un'azione di posta in secondo piano. E questa prominence non è un privilegio per questi operatori, è solo un riportarli a giusta visibilità. Cioè, per noi l'accessibilità non è un dettaglio di design, è una parte fondamentale della tutela del pluralismo informativo.
1: Ultima domanda, un po' delicata, perché il Presidente ci raccontava quanto oggi le piattaforme digitali creino delle bolle informative autoconsistenti, dove gli utenti vedono sempre gli stessi contenuti, vengono alimentati dai propri interessi e sfuggono a qualsiasi dialogo, qualsiasi apertura verso il mondo. Forse il digitale terrestre costituisce ancora un'agorà digitale in qualche misura, e qual è il rapporto con il broadband?
0: Allora, io parto dal problema delle frequenze e qual è la posizione che dobbiamo tenere nel quadro prospettico. La discussione su questa banda deve partire da un punto di base. Il quadro internazionale e nazionale riconosce il broadcast come servizio primario nella banda 470-694. Dopo la conferenza mondiale sulle radiofrequenze, gli addetti ai lavori lo sanno che ci sono ogni 4 anni queste conferenze dove vengono discusse le regole per l'assegnazione delle frequenze, è stata prevista la possibilità di un'allocazione secondaria nella banda 470-694 per applicazioni di servizi mobili. Questa possibilità esiste, ma non deve essere letta come un via libera generalizzato alla riduzione dello spettro in favore del broadcasting, perché deve rimanere subordinata alla protezione dei servizi televisivi, al coordinamento internazionale e alle scelte di ciascun paese rispetto a chi vuole continuare a utilizzare il digitale terrestre e chi non lo vuole utilizzare. Ma ci sono delle regole. Queste regole però non devono diventare una contrapposizione ideologica tra broadband e broadcast. Sappiamo che il sistema è integrato, è un ecosistema complesso dove ciascuna piattaforma avrà un suo ruolo. Il broadband ha un ruolo interattivo, on demand, personalizzato. Il broadcast continua a garantire accesso universale, gratuito e simultaneo a contenuti di particolare interesse per il pubblico, quindi contenuti essenziali. È come dire che il digitale terrestre è una piazza pubblica all'informazione, mentre le piattaforme digitali sono ambienti privati aperti al pubblico, cioè sono dei luoghi dove puoi entrare, segui però percorsi, visibilità, accesso ai contenuti organizzati da regole proprietarie, interfacce, accordi commerciali e raccomandazioni. Sono degli strumenti indispensabili, ma sono due ambiti diversi, la piazza pubblica e gli ambienti privati aperti al pubblico. La banda UHF è il suolo su cui è costruita questa piazza aperta al pubblico. Se la comprimiamo, se la riduciamo, stiamo di fatto facendo un'operazione di diminuzione di quelle che sono le possibilità dell'utente di accedere gratuitamente, immediatamente, a contenuti affidabili e riconoscibili a livello universale. Quindi si sta privando il sistema di un qualcosa di fondamentale.
2: Spero che questo intervento non sia stato troppo tecnico, perché abbiamo cercato di essere il meno tecnici possibile.
1: Grazie Bianca. Chiamo al tavolo l'avvocato Innocenzo Genna, che ci illustrerà quello che sta succedendo e le evoluzioni che ci sono in Europa dal punto di vista normativo su questi temi. Grazie Innocenzo.
3: Buongiorno. Io ci tengo a precisare che sono qui come esperto indipendente, con il ruolo che svolgo col Dipartimento della Trasformazione Digitale, e soprattutto per questo punto vorrei rimanere laico sul tema dell'allocazione dello spettro tra operatori telco e operatori televisivi, che è stato evocato da Bianca. Allora, ritornando al tema principale di questo evento, qui stiamo parlando di TV generalista come difesa contro le manipolazioni algoritmiche e l'AI generativa. E cerchiamo di leggere questo tema dal punto di vista dell'evoluzione della normativa europea. Non è un semplice discorso tra comparare le questioni tecnologiche, cioè il broadcasting con l'IP, ma semmai il discorso è capire chi controlla le interfacce attraverso cui i cittadini vedono questi servizi. Se sono degli editori responsabili, nel senso che sono soggetti a delle regole chiare, intelligibili, oppure se vi sono dei modelli più opachi, quindi non responsabili ma meno intelligibili. Ora, per decenni la TV generalista è stata un po' l'infrastruttura con cui veniva mostrata un'agenda pubblica, cioè tutti vedevano più o meno le stesse cose, nei stessi modi, con lo stesso linguaggio, con gli stessi orari. E poi siamo arrivati a un sistema in cui invece, con la fruizione di questi contenuti attraverso internet, abbiamo accanto a questa agenda pubblica una sorta di agenda privata che viene mostrata, privata nel senso che è influenzata da meccanismi di raccomandazione, di profilazione, organizzati con degli algoritmi che non sono del tutto noti a chi è fuori la piattaforma. La piattaforma li conosce, ma gli altri non lo sanno. Questa è la grossa differenza con la piattaforma televisiva. Quindi si potrebbe dire, se colgo un po' lo spirito che aleggia in alcuni di voi, che non dico che sia il mio, però provo a coglierlo, che la TV gratuita non profilata con regole editoriali chiare potrebbe essere visto come un antidoto naturale alla frammentazione in bolle, alle meccanismi di manipolazione che possono derivare dall'utilizzo di certe piattaforme. Ora, l'Unione Europea appunto si inserisce su questo, cioè cerca non tanto di focalizzarsi sul contenuto, ma sull'architettura sulla base del quale il contenuto viene fornito, l'architettura che influenza chi decide cosa viene mostrato a chi. E per architettura intendiamo una combinazione di tecnologia, modello di business e regole. Le normative europee che sono rilevanti per questo processo sono già state menzionate dal Presidente. Abbiamo soprattutto il DSA, lo European Freedom Act e l'AI Intelligence Act. Mi soffermerei in particolare sul primo, il Digital Service Act, che è quello che non sempre viene capito abbastanza, perché a volte può sembrare un po' troppo tecnico, ma il Digital Service Act è appunto una risposta sistemica al potere delle piattaforme proprio sul tema degli algoritmi. Cioè si rivolge alle piattaforme più grandi, perché è una normativa che differenzia, non al di là uno dica che c'è una over-regolamentazione, però in verità distingue il DSA tra piattaforme di impatto sistemico e piattaforme normali, e a quelle che hanno un impatto sistemico, quindi i vari grandi OTT che conosciamo, in qualche modo gli dice: dovete misurare i rischi che i vostri algoritmi creano, l'impatto sui diritti fondamentali e, insomma, e sul dibattito civico in generale. Soprattutto per quanto riguarda le valutazioni di rischio, rientrano soprattutto i fenomeni della disinformazione, la polarizzazione, la creazione di bolle che è stata evocata, il microtargeting, eccetera. Quindi il DSE introduce due idee che sono molto forti. La trasparenza sui sistemi di raccomandazione e la possibilità per l'utente anche di scegliere dei sistemi che non siano basati sulla profilazione. Su questo interviene anche un altro atto che non ho citato, ma che comunque è anche importante, il Digital Market Act, che ha avuto un impatto molto importante, perché se voi attualmente utilizzate Facebook sapete che la vostra esperienza su Facebook è in questo momento influenzata da una decisione importante della Commissione basata su questo atto, in cui ha detto a Facebook: non puoi profilare come stai facendo fino adesso, devi dare tutta una serie di alternative, dalla maggiore alla minore profilazione, quindi maggiore o minore pubblicità, pagamento o meno, rispetto invece alla proposta di Facebook era quella di dire: va, questo è il modo, o lo compri o lo prendi alle mie condizioni. Questa, diciamo, è stata una di quelle cose che a volte non ci rendiamo conto, ma è stata una manifestazione di potere importante da parte delle istituzioni europee. Ora, detto questo, con questo sistema di regole abbiamo quindi un sistema in cui tendenzialmente la normativa europea tende a ricreare un sistema di linearità all'interno delle piattaforme che sono invece basate sul sistema algoritmi, e quindi sono tutto il contrario della linearità, sono basate appunto sull'on demand, sulla targetizzazione, eccetera, però in qualche modo sull'idea di che questo meccanismo editoriale classico può essere quello più adatto a preservare una serie di interessi, la normativa europea in maniera graduata cerca di reintrodurlo all'interno del sistema sulla base di quelle che sono le richieste degli utenti, quindi si dà il potere agli utenti di fare richieste di questo tipo. Mi vorrei fermare qui, penso ci saranno altri esperti che parleranno dell'European Freedom Act e delle EACT, che sono ugualmente molto importanti per capire un po' questo contesto. E sono a disposizione per domande. Se... Sì.
4: La professoressa Michela Gravina della Università Sapienza di Roma, esperta in studi sociali della televisione.
5: Intanto grazie per l'invito e grazie anche per questo momento di confronto che dal mio punto di vista è particolarmente importante. Dovrei dire che sia il titolo dell'incontro ma anche il nome stesso dei Copernicani secondo me include una mission, ha intrinseca una dimensione di mission, perché Copernicani innamorati del futuro, appunto, fa sì che ci venga in mente proprio il fatto che qui dentro siamo tutte persone innamorate del futuro, siamo tutte persone che hanno assunto il futuro all'interno della propria progettualità di vita, perché che siano operatori dei media, che siano rappresentanti della politica, che siano studiosi, di fatto abbiamo il futuro, abbiamo assunto il futuro come fatto culturale, come ragione di vita, come ragione appunto, diciamo, del nostro agire. Tutti noi di fatto non ci aspettiamo dal nostro operato risultati a brevissimo termine, anzi è difficile ottenere risultati a breve termine attraverso il nostro operato, ma dobbiamo guardare di fatto risultati a medio lungo termine. Certe volte siamo un po' impazienti da questo punto di vista, però appunto ecco, il futuro ci invita a guardare anche agli effetti a medio lungo termine. Io sono stata chiamata in causa nel parlare, nell'affrontare la questione al centro del dibattito di oggi, quindi media per la coesione e l'inclusione sociale, dal punto di vista sociologico, quindi vedendo la televisione gratuita universale e la coesione sociale all'interno di un percorso che guarda alla qualità della democrazia nell'era delle piattaforme algoritmiche e dell'intelligenza artificiale generativa. In un contesto come quello in cui siamo inseriti, in cui appunto l'accesso all'informazione e all'intrattenimento è sempre più mediato da sistemi chiusi, proprietari, opachi, l'abbiamo chiamati in causa in altre occasioni, la televisione generalista free to air resta uno dei pochissimi spazi di fruizione comune non guidati dalla profilazione commerciale del singolo individuo. È stato chiamato in causa questo argomento dal presidente dell'autorità, quindi dal presidente La Sorella, è stato chiamato in causa da tutte le persone che appunto mi hanno preceduta. Adesso mi viene in mente però anche la prospettiva sociologica rinchiusa anche appunto in concetti come modernità liquida, quella appunto che ci porta verso Bauman, che teorizza in maniera fortunata questo concetto, che è fatta di legami fragili, identità reversibili, insicurezze diffuse, che oggi trova una estensione radicale nei mercati mediali digitali, dove la democratizzazione dell'accesso alla cultura convive con nuove forme di colonialismo, e di questo che in parte stiamo parlando anche in questa sede, quindi non più solo controllo dei corpi e dei territori, ma appropriazione sistematica delle esperienze, dei dati, delle storie attraverso piattaforme, algoritmi e dispositivi di sorveglianza. Quindi alle infrastrutture tecnologiche noi dobbiamo affiancare un'attenzione sempre più forte alle infrastrutture sociali, e la televisione generalista guarda di fatto alle infrastrutture sociali. La mia prospettiva è quella di chi studia e milita da anni rispetto all'esigenza di garantire spazi simbolici di ricomposizione della società attraverso un sistema mediale equilibrato, responsabile, che si ponga al servizio del pubblico quale infrastruttura democratica, culturale e industriale del paese. Quindi media che dovrebbero avere di fatto esercitare, non come per un bel po' di tempo si è condiviso nelle sedi pubbliche, un potere appunto verticale, impositivo, gerarchico e così via, ma i media che dovrebbero anche incitare al discorso e produrre sapere, quindi attraverso l'uso sapiente e responsabile dei loro linguaggi e anche del loro universalismo di accesso, per richiamare in causa anche il titolo dell'incontro di oggi. Per questo di fatto sono convinta che difendere la televisione gratuita e il sistema broadcast non sia un esercizio nostalgico, come per qualcuno possa sembrare, ma una scelta strategica di politica culturale, di equità sociale e soprattutto di sovranità informativa e cognitiva, lo si è affermato anche precedentemente. Quindi la TV free to air garantisce un accesso equo, non profilato ai contenuti informativi verificati, prodotti da professionisti, e noi in quanto docenti universitari dobbiamo guardare anche a questo, a un mercato del lavoro che veda il coinvolgimento dei nuovi giovani, appunto, che possano essere considerati non soltanto appunto coloro che si allontanano dalla fruizione, perché di fatto non è del tutto vero. Io tutti i giorni mi confronto con i nostri ragazzi e con le nostre ragazze che guardano la televisione o guardano contenuti televisivi provenienti dalle reti tradizionali attraverso sì altri dispositivi. Prima si parlava appunto anche di questa via della conciliazione tra piattaforme tecnologiche appunto di nuova generazione e le vecchie modalità di fruizione. Di fatto nell'interlocuzione con loro magari sarà difficile attribuire e ricondurre il contenuto al brand, però il contenuto di fatto per loro è centrale e lo vanno a cercare anche negli interstizi dei media tradizionali, oltre che negli interstizi della rete. Quindi, di fatto, a differenza delle piattaforme che selezionano, personalizzano ciò che vediamo in funzione dei nostri dati, del nostro profilo, della nostra vulnerabilità, il broadcast riesce a offrire quell'equilibrio editoriale, appunto, che non cambia da persona a persona, ma permette, appunto, di garantire la riconciliazione, quella che ho chiamato prima la via della conciliazione della società, la ricomposizione di fatto della società. Intorno agli argomenti che passano attraverso il broadcast di fatto ci sono le conversazioni, abbiamo appunto una ricomposizione della società proprio attestata anche dagli stessi numeri, non soltanto in momenti di crisi come è capitato nel periodo del Covid, che ha testimoniato con una certa chiarezza quanto bisogno si abbia appunto di uno spazio di ricomposizione, di uno spazio sicuro dell'informazione. Vi ricordo che proprio in quel periodo quello che è stato vissuto anche sul piano dei numeri, documentato dai numeri, è stato esattamente in controtendenza rispetto a quello che fino a quel momento si diceva. Si parlava della morte della televisione e quello che noi abbiamo verificato attraverso i dati, ma anche voi come operatori, come politici, come persone impegnate da un punto di vista politico nella difesa appunto della qualità del dibattito pubblico mediale, è stato un aumento della platea televisiva addirittura di più di 6 milioni appunto in alcuni momenti del periodo del Covid rispetto al massimo mai raggiunto dalla TV italiana. Quindi si è passati addirittura dal massimo mai raggiunto, che superava di poco i 25 milioni di telespettatori, a 31 milioni di telespettatori. Parliamo di cifre importanti, e parliamo di cifre importanti che non riguardano soltanto la platea degli anziani o comunque diciamo di quelli che qualcuno in maniera ironica chiama i telemorenti, no? Ma riguardano anche i giovani e anche i bambini e i ragazzi, quindi coloro che storicamente avevano qualche difficoltà o qualche resistenza nell'avvicinarsi al mezzo televisivo. Quindi il broadcasting si è presentato in quell'occasione, ma anche in altre occasioni importanti della storia del paese, anche storia recente del paese, esattamente come lo definiva un po' di tempo fa Peters, che è appunto uno studioso proprio delle dinamiche della società intrecciata alle dinamiche dei media, come modo equo di comunicare. Peters si rifà in un suo volume dal titolo Parlare al vento alla parabola del seminatore, quindi si rifà ai testi appunto sacri, e lui dice: la parabola del seminatore celebra proprio il broadcasting come modo equo di comunicazione, e quindi non possiamo rinunciare al broadcasting, perché rinunciare al broadcasting di fatto vuol dire rinunciare anche a questa opportunità che il broadcasting ci garantisce. Prima Bianca Papini parlava anche di che cosa vuol dire broadcasting e che cosa vuol dire broadcasting anche da un punto di vista delle definizioni operative. Quindi, e qui entra di fatto in gioco la coesione sociale. La TV generalista, ancor di più se rispecchia le logiche del servizio pubblico e il principio dell'universalità dell'accesso, contribuisce a costruire un patrimonio informativo condiviso, un linguaggio comune, una memoria collettiva che attraversa generazioni, territori, appartenenze sociali. Noi sappiamo che siamo in un periodo di abbondanza comunicativa, di polarizzazione, quel ruolo diventa ancora più importante, il ruolo della televisione generalista, però va anche ripensato ma non abbandonato, è una forma di welfare culturale di cui abbiamo ancora bisogno. Ecco, anche questo è un aspetto appunto diciamo importantissimo, perché vorrei sottolineare un punto per evitare equivoci. Prima parlavo del servizio pubblico, però la coesione sociale, vorrei sottolineare questo aspetto perché qui sono presenti tanti operatori delle varie, appunto, dei vari editori, quindi rappresentativi per i vari editori, appunto, la coesione sociale non è un compito esclusivo del servizio pubblico, anche se la RAI ha un mandato istituzionale in questa direzione, cristallizzato attraverso il contratto di servizio. È un impegno che riguarda l'intero sistema dell'audiovisivo mainstream, perché tutte le televisioni, dal nostro punto di vista, concorrono in misura diversa alla salute dello spazio pubblico mediale, ma anche e soprattutto alla qualità del dibattito pubblico. La coesione, dunque, è al tempo stesso causa ed effetto di una reale attenzione all'ecologia della comunicazione, alla cura degli ambienti simbolici in cui ci informiamo, costruiamo immaginari, ci riconosciamo come collettività. Ecco, attraverso il broadcasting di fatto assistiamo alla composizione appunto della società, alla ricomposizione della società, come dicevo prima, si assiste a una specie di socioregolazione che passa anche attraverso un'ecoregolazione, un contrasto dell'egoregolazione, quindi dell'individualismo, dell'isolazionismo, che poi è anche conseguenza certe volte, diciamo, dell'alimentarsi, scusate appunto, diciamo, la parola enogastronomica, la parabola enogastronomica, alimentarsi alla scuola dei social, che genera, come precedentemente affermato, soprattutto polarizzazione, dispersione della società. Però noi abbiamo bisogno, come ci direbbe Beck, di rimettere al centro la società, lui dice così in uno dei suoi volumi, appunto dice put society back in, quindi appunto abbiamo bisogno di rimettere al centro la società, e questo può essere fatto anche attraverso le alleanze continue tra gli operatori della comunicazione, gli operatori della politica, quindi i politici, coloro che guardano in avanti, che dovrebbero fare della strategia, quindi dell'anticipazione dei problemi in alcuni casi, appunto, e anche dell'intervento sui problemi per la loro risoluzione, propria mission da agire, ma anche da noi studiosi e studiose che a nostra volta dobbiamo generare in qualche modo non soltanto assimilazione di conoscenze, ma anche ci dobbiamo impegnare in un cambiamento di atteggiamento e di comportamento, appunto, delle persone. E, in questa prospettiva chiuderei facendo in qualche modo una proposta, ma anche andando a citare una vecchia esperienza. Siamo negli anni 80 sostanzialmente, fine anni 80, inizio anni 80, quando l'UNESCO ha creato un gruppo di lavoro transdisciplinare che metteva insieme giornalisti, quindi operatori dei media, operatori della comunicazione, manager dei media, ma anche politici e studiosi, mettendo in piedi un rapporto sulle comunicazioni nel mondo. Eravamo in un periodo complesso, anche al tempo si prendeva consapevolezza e coscienza di quella che era la forza della comunicazione, il potere della comunicazione, quel potere che, vi dicevo prima, non andava solo esercitato, ma doveva anche generare consapevolezza, doveva essere carico anche di responsabilità per i suoi effetti sulla platea dei fruitori. Ecco, io credo che un tale rapporto andrebbe rimesso al centro di una riflessione attualizzata ai giorni nostri, quindi creare in questa sede, oppure partendo da questa sede, una proposta che vada in questa direzione, metterci insieme in questo laboratorio di pensiero aperto dai copernicani, quindi quelli innamorati del futuro, come noi tutti siamo, come dicevo, innamorati del futuro, e che possa generare più conoscenza, più consapevolezza e magari uno strumento utile a disposizione degli operatori, a disposizione della politica nazionale ma anche internazionale, a disposizione di tutti quelli che amano ancora la società e non gli individui senza società. Grazie, grazie davvero per l'attenzione.
6: Grazie. Beh, come detto, momento di riflessione tra detti ai lavori, quindi workshop vero e proprio, con un qualche piccolo imprevisto, perché non sapevo che c'erano solo 5 posti a sedere. Qui abbiamo 6 relatori e un presentatore e un moderatore nel giro successivo. Non so se forse magari sposto questa, così chiamiamo i panelist e Francesco Giordino. Siamo? E l'ingegner Sarmi non c'è. Sta in piedi là al podio.
7: Mi vuole proprio far fare il presentatore. La parola per chi.
8: No, va bene. La parola presentatore nel linguaggio, nella semantica della televisione, ha un significato completamente diverso. Comunque, va bene. No, visto che parliamo di comunicazione. No, invece mi fa piacere parlare dopo la collega universitaria, collega Michela Gravila, perché effettivamente ci ha dato la possibilità di comprendere qual è la reale posta in palio di questa nostra riflessione. Le 2 citazioni di Bauman, quindi artefice della teoria della società liquida, e di Ulrich Beck, teorico dell'individualismo libertario, e quindi come presupposto del recupero di una dimensione sociale, credo che sia esattamente il punto che noi dobbiamo andare a considerare. Riparto dal titolo, perché è un po' quello che ha fatto Michaela, ma credo che, ecco, il perimetro semantico di questa nostra discussione vada posto subito al centro dell'attenzione, soprattutto perché tra pochissimo io mi confronterò da un lato con broadcaster e dall'altro con chi opera evidentemente all'interno del contesto infrastrutturale. Allora, io mi sono divertito a vedere la relazione appunto semantica che c'è tra la parola coesione sociale e la parola inclusione sociale, e nella letteratura scientifica la parola coesione sociale è la capacità di una società di assicurare il benessere di tutti i propri membri, riducendo le disuguaglianze ed evitando le polarizzazioni. L'inclusione sociale in realtà viene collocato sempre dall'approccio scientifico dentro la dimensione degli strumenti, cioè dei mezzi utili a perseguire questo obiettivo molto ambizioso. In realtà ci sono due strumenti: uno è l'inclusione sociale, quindi garanzia a tutti dei diritti fondamentali, sociali ed economici senza alcuna discriminazione, e l'altra è la condivisione di valori, ovvero la costruzione identitaria. Uno studioso di identità molto importante che si chiama Erik Erikson fa riferimento all'identità inclusiva e all'identità esclusiva, cioè creazione dei presupposti perché si sviluppi il senso di appartenenza e distintività di questo tipo di approccio, che rileva sia dal punto di vista del merito che dal punto di vista del metodo. C'è un'altra parola che va ovviamente ridefinita dal punto di vista semantico, ed è la parola media. Perché noi abbiamo cominciato, Michaela ti ricordi, a studiare queste cose, e chi studiava queste cose veniva definito un mass mediologo. Ecco, oggi non esiste più la parola mass mediologo, oggi esistono i mediologi. Dentro questa terminologia, questo lessico, esistono i media mainstream, esistono i media che sono ancora di massa, esistono i media e basta, ed esistono i personal media, perché questo è un problema estremamente importante da sottolineare, soprattutto in una chiave dicotomica e oppositiva. Mi piace molto l'idea della via della conciliazione, che credo sia anche un po' l'obiettivo di questa discussione. Allora io invito qui sul palco, sedetevi direttamente tutti i partecipanti a questo punto alla tavola rotonda, vi chiamo uno per uno, però fatelo anche voi spontaneamente: Antonio Marano, presidente di Confindustria Radiotelevisione, Gina Nieri, MFE, quindi rappresentanza di Mediaset e della sigla MFE, Giovanni Crudele di La Sette, Marcello Dolores di Discovery Warner Bros. E poi Giuseppe Gola di Open Fiber. Allora, io vi chiedo questo, naturalmente abbiamo pochi minuti a disposizione, abbiamo stravolto tutte le logiche. Vabbè. E vi chiedo, Presidente Marano è praticamente alla punta estrema.
9: Sì. Vabbè. Fuori gioco.
8: Vi chiedo, ecco, nel dare risposte alle domande che vi farò singolarmente, di tenere in considerazione questo percorso, diciamo, concettuale. Cioè, uno, le caratteristiche oggi della televisione gratuita e della televisione generalista in quanto sistema produttivo e industriale. Roberto, mancavi tu, Roberto Ceccato di Rai Way.
10: Se non sono chiamato.
8: No, scusa. Allora, le caratteristiche della televisione generalista in quanto sistema produttivo e industriale, che è un primo punto di riflessione. Le caratteristiche della televisione generalista in quanto prodotto mediale e news mediale, e su questo vi chiedo un supplemento di attenzione, perché c'è una posta in palio molto molto importante, che è quella della qualità dell'informazione oltre che della quantità dell'informazione, come è stato ricordato, cioè l'overload informativo. E poi le caratteristiche, che è il terzo punto, delle vecchie e delle nuove infrastrutture in chiave di valutazione sostanzialmente della resilienza e dell'accessibilità delle stesse. Allora, partiamo da Antonio Marano, a cui faccio una domanda molto diretta, però invitandolo già ad entrare nel merito di quelli che sono i punti di forza di questo sistema. Perché secondo te la televisione generalista, la televisione gratuita è ancora un asset strategico e, come abbiamo detto finora, lo sarà per molto tempo?
11: Grazie, grazie. Allora, ma la risposta sta nell'obiettivo. Nell'intervento della professoressa ha toccato un argomento fondamentale: colonia, terminologia di cosa noi dobbiamo rappresentare. Io, oltre che copernicano, mi sento anche un po' darwiniano, ma darwiniano da un punto di vista tecnologico, non umano. Nelle relazioni dei grandi OTT commerciali ho letto 14 volte cliente consumatore, non parlo del cittadino, non parlo del telespettatore e poi non lo chiamiamo consumatore. Diciamo che noi rappresentiamo quel collante sociale, quella capacità di mantenere, non dico soltanto una libertà di informazione, libertà di informazione per me non appartiene a un editore, appartiene alla somma degli editori. Io lavoro ancora in Rai, diciamo così, non ho mai creduto che la Rai sia l'unica espressione dell'informazione pluralista. No, pluralismo è che tutti hanno la possibilità di raccontare e di rappresentare se stesso. Per questo la tutela, la difesa oggi dell'informazione free, della TV lineare, ormai io penso che il termine generalista sia obsoleto. Il termine generalista era quando su un canale avevi un modello di offerta più complementare, oggi hai una linearità, TV lineare o TV, voglio dire, digitale o TV pay. Ecco, francamente io penso che quello che stiamo facendo come Confindustria nel rappresentare alla politica e al sistema paese è quello che sta avvenendo a livello di sviluppo globale. Sempre attraverso ha usato un termine, colonialismo. Colonialismo vero, l'ha detto anche il Presidente della Repubblica, perché è un colonialismo tecnologico, è un colonialismo che molte volte ci fanno vedere come un bene comune. E la tecnologia è un bene, credo che nell'evoluzione tecnologica sia un fattore positivo, ma non quando questo ha... Noi come Confindustria abbiamo cominciato la battaglia, che è solo l'inizio e non abbiamo intenzione di fermare, su quello che sta avvenendo a livello delle risorse. Oggi gli OTT sono passati in pochi anni a prelevare, e dico prelevare in modo coloniale dall'Italia, da 2 miliardi a oltre 7 miliardi. La previsione è che sarà ancora un altro miliardo nei prossimi 3 anni. Cosa vuol dire? Vuol dire che non pagano la benzina perché non pagano i contenuti, non pagano l'autostrada perché non pagano la capacità di flusso. E questo cosa vuol dire? Impoverire il sistema paese. L'editore vive nella logica di un'appartenenza di comunità. Essere free, la RAI, le Medias, sono altre centinaia e decine di editori e anche della carta stampata, è perché hanno costruito dal dopoguerra a oggi, e voglio dire, avere di fianco Ginanieri, voglio ricordare come l'economia è nata con l'emittenza privata, come il mercato pubblicitario è nato con l'emittenza privata, come quel mercato, partendo dal territorio, ha dato una crescita all'economia del paese. Oggi, in modo coloniale, grazie a una capacità tecnologica unica, neanche l'Europa è competitiva, cioè voglio dire, non è quindi un problema del nostro sistema paese, è l'Europa che non è in grado di costruire un dibattito, diciamo, paritetico con oggi quelle che sono gli over the top, porta a questa situazione di prelievo di risorse, porta quindi sempre con maggiore difficoltà che cosa? Ad avere una televisione libera e soprattutto non profilata. Vedete, la profilazione è oggi uno degli asset strategici su cui si basano il mercato. E le grandi OTT non vogliono neanche fare il concetto dei sotto 14 anni da non profilare, perché per loro il mercato è lì. Un altro concetto di fondo è i telemorenti. Telemorenti perché? Perché non sono un consumatore? Per me il cittadino nella democrazia è un principio, non lasciare indietro nessuno. E anche l'ultima signora Maria di 90 anni ha il diritto di avere un'offerta televisiva ampia senza sentirsi discriminata perché non è una consumatrice, perché non è una web nativa, perché non è se evoluta sui vari device. Ecco, cioè voglio dire, usiamo queste terminologie solo per ricordarci, questa è la discriminazione che la TV libera e free è in grado di garantire.
8: Una piccola sottolineatura a proposito del consumo, perché esiste il consumo commerciale, ma c'è un consumo di senso, come direbbe De Certeau, che naturalmente è assolutamente fuori discussione e che anzi è a maggior ragione rilevante proprio nel momento in cui si producono contenuti che sono finalizzati, sono diretti, orientati a platee molto molto vaste. Però siccome hai parlato meno del tempo che avevo assegnato per ciascuno, ti faccio una seconda domanda, quindi diciamo massimo avete a disposizione 7 minuti, poi se risparmiate questo tempo ovviamente vi farò una seconda domanda. Che è quello che diciamo prima, naturalmente esistono media e news media, e i media di informazioni sono comunque un po' il cuore del problema. Io mi sono permesso una volta di coniare un'espressione che ha riscontrato diciamo un po' di consenso tra gli operatori. L'informazione senza giornalismo, cioè oggi assistiamo ad una separazione, se non addirittura a un vero e proprio divorzio tra la parola informazione e la parola giornalismo, nel senso che guardando il tema dalla prospettiva dei fruitori dei contenuti, molto spesso si tende a considerare informazione quello che non è generato da organizzazioni professionalizzate che pur con tutti i limiti comunque hanno un rigore molto alto nei processi di selezione, gerarchizzazione e trattamento del materiale notiziabile. E credo che questa sia una peculiarità del servizio pubblico della televisione, quindi coinvolgo Antonio Maranno nella doppia veste di presidente di Confindustria Radio TV, ma anche di presidente facente funzione dell'azienda di servizio pubblico radio televisivo multimediale.
11: Tu fai la domanda a me, ma forse saresti stato molto più bravo a rispondere tu quando in un convegno avevi fatto presente cos'è la verità, il falso e il percepito falso, cioè dove di fatto, e dico un qualcosa in cui credo, il giornalismo è libero quando è pagato. Io credo che poter avere risorse per gli editori, per pagare i giornalisti, sia un'informazione libera e democratica. Il fatto di avere un'informazione che non è informazione, sono notizie, distinguiamo la notizia, è quella che ognuno di noi può mettere sui vari device, l'informazione è un qualcosa certificato, verificato, voglio dire dove c'è un contributo essenziale di responsabilità. Non dimentichiamo una cosa. Gli editori in Italia sono costretti a rispettare delle regole giuste, legittime. Un direttore, responsabilità civile, responsabilità penale, quindi con delle responsabilità coerenti da un punto di vista tecnico, legale. Il digital, il web, le piattaforme, gli OTT, no, per loro qualsiasi notizia, vera, falsa, loro semplicemente dicono che sono dei distributori, non è vero. Loro sono oggi quelli che sono in grado di farne un valore strategico proprio su questi contenuti senza dare risorse. Ma soprattutto quello che voglio puntualizzare è che il grosso problema che noi poniamo come Confindustria è la criticità con cui noi si stanno muovendo. Noi stiamo chiedendo da oltre un anno con chiarezza che vi siano risorse certe per il mercato italiano, perché è assurdo che una struttura come Meta, che ha fatto in Italia un fatturato nell'ultimo anno di 2,4 miliardi, 2,6 miliardi, ha un numero di dipendenti uguale a Espansione TV, 24 famiglie. Allora, o forse non ci rendiamo conto di cosa vuol dire questo aspetto, cos'è la prospettiva. La prospettiva non è soltanto per i grandi broadcaster, quale possiamo essere seduti in questo momento a questo tavolo, è dal principio dell'editoria complessiva, che sia il giornale, che sia la radio locale, che sia la televisione locale, per arrivare a noi. Questo problema noi lo poniamo con chiarezza al sistema paese, perché è un'evoluzione dove stiamo perdendo identità culturale, identità economica, identità di consumi. Questo non è una cosa secondaria. Anche la libertà di consumo del prodotto locale è un valore democratico. Se noi perdiamo invece che la globalizzazione ti porta a un modello di consumo, di conoscenza dei prodotti, perdi anche la capacità, in modo indiretto, non te ne rendi conto, perché il web nativo, quello che ha 12 anni, 14 anni, comincia a vivere la sua comunicazione soltanto su quei tipi di offerte televisive, qual è il web, pensa che veramente l'unico prodotto italiano sia, no, il McDonald's e non sia più pane e marmellata. faccio un confronto abbastanza semplicistico, ma come per dire, il percepito, e tu lo sai come è importante il nostro lavoro, sta superando le realtà. E il percepito che queste strutture sono in grado oggi di offrire stanno creando una disfunzione economica, sociale e culturale. Chiudo. Quando nelle mie attività nel 98 ero amministratore e direttore di Stream News, no, che poi è diventata Sky News, e ricordo sempre questo perché mi rimase allora e oggi è saliente, e avevamo dei consulenti pagati fortemente che venivano dagli Stati Uniti che ci insegnavano che l'obiettivo fondamentale nel 98-2000 era mettere a casa della gente il ferro, il decoder, perché dal momento che mettevi il decoder voleva dire che avevi il controllo editoriale e del consumo da parte del telespettatore, oggi il ferro e il cellulare. E noi tentavamo di capire quella evoluzione che stava avvenendo, e a questo

0: Marano, adesso coinvolgerei, facciamo questo percorso appunto prima tra i broadcaster e poi ci occupiamo di infrastrutture, resilienza di infrastrutture, capacità di rigenerare il valore delle infrastrutture e quindi coinvolgo subito Gina Nieri che è un punto di riferimento assoluto anche proprio nel dibattito di questi temi. Più volte ci siamo incrociati e abbiamo sviluppato insieme riflessioni su quello che è il presente e il futuro della televisione, proprio nell'ottica di stabilire un principio che chi fa televisione, possiamo anche non chiamarla generalista, televisione gratuita, televisione mainstream, comunque non opera in una dimensione passatista, ma opera in una dimensione presentista e futurista. E soprattutto in ottica di recupero anche della PIL, del prodotto editoriale nei confronti delle nuove generazioni, perché il problema dei telemorenti si colloca anche nella doppia dimensione, non soltanto di chi non apprezza più il contenuto televisivo secondo questa visione apocalittica, ma anche per un fattore meramente anagrafico. Allora, io a Gina Nieri vorrei chiedere questo, il valore della TV gratuita, della TV del digitale terrestre, considerando però alcune variabili analitiche, per esempio le tecnologie, per esempio la regolamentazione giuridica, la produzione editoriale, l'immaginario collettivo, ma anche la misurazione degli ascolti, perché c'è un sistema codificatissimo, sempre più evoluto, che consente comunque l'acquisizione di una restituzione chiara di quello che è il feedback quantitativo del pubblico. Poi l'occasione potrebbe essere utile anche per rilanciare l'esigenza di tener conto nel dibattito pubblico della misurazione qualitativa, che è altra questione. Prego.
1: Grazie. Faccio un salto al 2014, quando alla fine di due mesi di battaglie feroci con i signori del GSMA, che si volevano prendere tutte le nostre frequenze televisive, siamo riusciti ad avere una scadenza assolutamente sostenibile dell'abbandono di certe nuove frequenze. Cioè lì si discuteva del fatto che potevamo anche farne a meno, perché comunque le telcos avevano bisogno di queste frequenze e quindi noi insomma alla fine potevamo anche farci da parte. Invece il 1° settembre 2014 abbiamo definito, c'era allora il presidente di questa commissione, di questo level group, l'AMI, che alla fine si è convinto che la televisione digitale terrestre meritava di avere un suo spazio di frequenze e anche una durata di queste frequenze, perché per noi senza frequenze non esisteva comunque la televisione. Allora, questo qui è stato un successo che veramente abbiamo lottato con i denti contro chi diceva che eravamo vecchi e che invece ci voleva tutto questo spazio di frequenze per fare la telefonia e tutti internet e via discorrendo. Quindi insomma siamo partiti da un riconoscimento del valore di questa nostra attività. La televisione digitale terrestre e la tecnologia digitale terrestre è un abilitante in termini di gratuità, perché comunque non si deve comprare un abbonamento per vedere il nostro contenuto. Siamo in un ambiente regolato, trasparente e sicuro, facilmente accessibile e garantito da un'assunzione di responsabilità editoriale da parte dei professionisti che ci lavorano. Questo è il grandissimo discrimine, che noi siamo un ambiente regolato, ma più che regolato, che ha come sua base l'assunzione di responsabilità per quello che facciamo, e in questo ci ovviamente contrapponiamo completamente con tutto il rumore della rete. Noi siamo rispettosi dei diritti dei minori. Se i genitori fanno quei quattro numeri sul telefono, sul loro apparecchio televisivo, come fanno l'ora, il paese, da qua, è facilissimo. Se si introduce il parental control, i contenuti che possono essere considerati nocivi non vanno a nero. Quindi non c'è possibilità che sulla nostra televisione, la RAI e tutte le altre

0: locali, tutti quanti sono nella stessa situazione, noi siamo un ambiente safe per i minori, lo siamo per i nostri investitori pubblicitari, perché da noi sanno che le loro commercial vanno esattamente in contenuti di qualità, e lo siamo per una questione culturale, perché siamo espressione di una cultura europea e dei valori che la cultura europea comunque ci porta. Abbiamo una programmazione esattamente responsabile, e questi sono i valori che fanno sì che offriamo un'esperienza condivisa di milioni di spettatori nello stesso tempo. E questo dà anche luogo a quello che secondo me viene un po' disrupted dalla rete, che è quello del formarsi di un immaginario collettivo. Cioè la stessa esperienza di visione da tante persone nello stesso momento crea comunità e crea cultura. E questo per noi è un achievement molto molto importante, che si contrappone invece alla solitudine, no? Del fai da te, di ognuno che con il suo strumento, il suo telefonino, guarda esattamente quello che vuole, però anche a scapito, come dicevo, di un pensiero comune, di un'esperienza comune che fa anche cultura. I nostri contenuti sono contenuti strettamente, se si parla di informazione, svolti da professionisti che se ne assumono la responsabilità, e i contenuti sono contenuti che comunque hanno un vaglio di valore per i nostri ascoltatori. E anche le misurazioni di ascolto, che per noi sono fondamentali, danno i risultati di un apprezzamento importante delle nostre attività. Quindi, insomma, quello che soprattutto dopo l'arrivo del signor Trump, chiamarlo signore in questo momento diventa difficile, comunque c'è stata tutto quello che eravamo riusciti a conquistare in termini sia europei che nazionali, come degli accomodamenti, un esperanto quasi di concorrenza, è stato assolutamente disconosciuto da tutte le piattaforme, che a quel punto hanno detto che loro assolutamente non avevano più nessuna necessità di rispettare queste norme europee, e addirittura Trump è riuscito a dire che il DSA, il DMA, tutta quella costruzione pesante ma fondamentale dell'Europa per quanto riguarda appunto una concorrenza sui media, era tale da strangolare la possibilità da parte degli editori americani di mostrare la loro libertà di informazione in Europa, che è esattamente, cioè, l'inversione, no, della prova. Cioè, noi siamo convinti che la nostra televisione, il nostro modo di fare informazione, di produrre contenuti, è un qualche cosa che non ha una scadenza come la marmellata, ma è un qualche cosa che sicuramente, impersonando i principi, i diritti e la cultura, la diffusione di contenuti che comunque sono professionali, ha la possibilità di essere anche di continuare la sua attività, magari anche poi coniugandosi con altre trasmissioni di tipo di rete, e anche esondare dal digitale terrestre. Quindi, insomma, secondo noi quello che il nostro modello di business non è un modello superato, proprio perché è pieno di contenuti e di valori, e quindi riteniamo che, in questo senso, adesso non c'è il presidente La Sorella, ma ha fatto moltissimo il presidente La Sorella insieme al Consiglio per riconoscere appunto la valenza di, per esempio, il fatto di avere obbligato comunque le varie piattaforme a avere, cioè, nelle loro, per esempio, le varie tecnologie di televisori, no? Hanno, una volta si accendeva la televisione e si vedeva il canale che si voleva. Adesso entri in un mare magno sui televisori connessi che spesso nasconde quasi la nostra icona dove entriamo. Questa decisione che ha preso l'autorità sulla prominence riesce proprio a far sì che quando uno accende anche una televisione connessa ha un'icona che si chiama canali TV, entrando nella quale si entra nel nostro mondo che altrimenti sarebbe disintermediato. Quindi diciamo che, insomma, tanto è stato fatto, tanto c'è da fare, ma quello di cui noi siamo orgogliosi è che continuiamo ad avere la sicurezza di avere una nostra offerta televisiva di contenuti che possa comunque essere ancora competitiva con tutte le piattaforme. C'è una solitudine nella dieta, no, di chi frequenta internet. Ognuno si fa la sua scaletta, ma questo, che secondo me è un collante proprio a livello di nazione, ma anche di Europa, di avere una visione collettiva di certi tipi di contenuti, ancora noi nella nostra televisione ce l'abbiamo, e credo che sia un contenuto anche in termini di libertà, di rispetto e di inclusione molto molto importante.
1: Allora, grazie a Gino Nieri, visto che ha fatto una provocazione anche in questo caso semantica, appellando il Presidente degli Stati Uniti, mi piace ricordare che comunque l'Europa, una volta tanto, è riuscita ad anticipare con l'AI Act gli Stati Uniti nella esigenza di regolamentazione di questo strumento, che noi stiamo parlando giustamente oggi di intelligenza artificiale generativa, ma poi c'è l'intelligenza artificiale descrittiva, c'è quella predittiva, c'è quella prescrittiva, cioè i sistemi di raccomandazione. Esistono tante tipologie di intelligenza artificiale. Sulla generativa l'impatto è molto alto, soprattutto per quanto riguarda i contenuti audiovisivi a rischio di manipolazione e di alterazione della verità. Ricordo una cosa a proposito di informazione, questo per anche suffragare le considerazioni svolte finora con delle evidenze empiriche. Il Censis da anni effettua un rapporto sulla comunicazione. Quest'ultimo, il 21° rapporto, aveva come titolo l'informazione nel mirino, e ancora una volta la classifica è la seguente. Al primo posto, quando si chiede agli italiani quali sono le modalità attraverso le quali vi informate, la risposta è i telegiornali generalisti, quindi sostanzialmente TG1, TG2, TG3, TG4, TG5, Studio Aperto, TG7. Secondo posto Facebook, ma lì c'è un elemento che evidentemente premia la capacità di questa piattaforma e la modalità di fruizione dei contenuti in senso newsfeed di abbracciare un'ampia fetta di italiani, quindi è forse tra le piattaforme quella più intergenerazionale. Al terzo posto ci sono i TG All News e al terzo posto, chiedo scusa, i motori di ricerca, al quarto posto i TG All News. Quindi anche i dati certificano un primato sostanzialmente dell'informazione. Prego.
0: Combinano i signori creator, no? Che fanno queste, cioè cedono alle piattaforme delle immagini, dei filmati che sono completamente fake. Questi hanno delle visualizzazioni assolutamente enormi, e poi vengono dati alle varie piattaforme e vengono circolarizzate in maniera
1: virale
0: sì. Col risultato che veramente, appunto, con l'aggiunta dell'intelligenza artificiale, un altro strumento che porta lontano dalla verità
1: esatto.
0: Esatto. Dalla realtà.
1: Allora, e così ricordiamo anche, perché poi c'è una coincidenza assolutamente fortunata, questo convegno si svolge a pochi giorni dalla diffusione della notizia del cosiddetto equo compenso per quanto riguarda i contenuti prodotti dai giornalisti e veicolati dalle piattaforme con quel sistema di monetizzazione che evidentemente è da tempo al centro dell'attenzione. È stata accennata da Gina Nieri la questione delle questioni per quanto riguarda la possibilità di accesso, ovvero la prominence. Allora chiedo a Giovanni Crudele, che è il responsabile affari legali e regolamentari del gruppo La Sette, di dirci la sua opinione, anzitutto rispetto alla gestione di questa dicotomia, di questa dimensione oppositiva tra fonti editoriali e fonti algoritmiche, perché credo che la terminologia più corretta sia questa. E poi come la prominence riesce effettivamente a diciamo, garantire un equilibrio tra accesso, pluralismo e valore editoriale.
2: Allora, buongiorno a tutti, grazie innanzitutto a Vico Pernicani e a Confindustria Radio Televisioni per l'invito. Allora, mi sembra questa un'ottima domanda. Per fare una premessa, ovviamente oggi ci troviamo in un momento storico differente da quello di soli anche 10 o 15 anni fa. Io mi ricordo il claim che più frequentemente sentivo nel mondo del settore della televisione era content is king, perché il contenuto era l'elemento più importante. Oggi forse il terreno di sfida si è spostato, almeno parzialmente, perché la competizione televisiva non si gioca più solamente sui contenuti. Sicuramente è un campo questo in cui la qualità di investimenti, la capacità narrativa delle diverse emittenti, dei diversi editori giocano un ruolo fondamentale, ma il campo di battaglia, se vogliamo, si è spostato più a monte, cioè nel momento dell'accesso ai contenuti, nel momento dell'accesso, ma nel caso specifico della Sette ovviamente con un focus particolare sui contenuti di natura informativa. Ora, va detto, come già stato detto ampiamente da tutti i membri sia di questo panel che precedentemente, le piattaforme digitali non sono degli editori tradizionali, sono degli editori che sono soprattutto dei distributori neutrali. Se vogliamo, vogliamo definirli editori algoritmici, cioè selezionano, filtrano, amplificano il contenuto sulla base di logiche che sono opache, sono assolutamente non trasparenti né nei confronti del regolatore, né nei confronti del pubblico, cioè dell'utente che è soggetto a queste logiche, e sono soprattutto orientate a un obiettivo differente, qui mi ricollego a quello brillantemente detto dalla dottoressa Nieri, e cioè l'obiettivo non è quello di giungere alla verità o a quella che noi percepiamo come la verità, ma corrisponde a logiche fondamentali di engagement, fondamentalmente. Questo contrapposto alla natura dell'editore tradizionale come la Sette, come Mediaset, come Rai, anche editori della carta stampata menzionati dal presidente Marano, e cioè quello di avere una natura che per design, contrapposto al design delle piattaforme che invece puntano alla polarizzazione, puntano alla creazione delle echo chamber, delle bolle informative, la nostra non solo è una esperienza, quella offerta all'utente, un'esperienza condivisa, ma è importante anche dire che abbiamo la possibilità di vetting, di certificare le nostre fonti, di garantire, quando un utente, qui mi ricollego poi alla natura della Sette, che è, come tutti riconoscono, il canale dei volti, abbiamo scelto dei giornalisti, degli autori che siano riconoscibili, in modo che il pubblico, non è solamente una scelta di natura estetica, ma anche una scelta di vera e propria responsabilità. Quando l'utente, il telespettatore, vede un nostro giornalista, sa che dietro c'è una investimenti.
1: Anche in Rai succede questo.
2: No, assolutamente, lo stavo per aggiungere, questo avviene per tutti gli editori, parlavo diciamo della ora però se diciamo questo modello può esistere solo in un ecosistema che di distribuzione, che comprende quindi gli algoritmi, le piattaforme, che riconosce il valore editoriale e che non va invece a neutralizzarlo in qualche modo. Quindi qui ricollegandomi a quanto mi hanno detto tutti, la televisione gratuita è sicuramente una infrastruttura diciamo democratica. La sfida oggi non si gioca appunto più solo sulla natura del contenuto, ma anche sulla dicotomia tra e la differenza. Non è più solo una questione di quantità dell'informazione, ma anche di ciò che è vero verso ciò che sembra vero, perché un altro ulteriore elemento legato all'opacità di questi sistemi è che spesso l'utente non si rende nemmeno conto di essere soggetto a manipolazione e pensa che tutto ciò che vede sia il reale, quando non è assolutamente così. Ora, questo, il riconoscimento, dicevo, di questo valore editoriale e i sistemi di prominence, a mio parere, dovrebbero evolvere per andare a valorizzare quei servizi che appunto investono in produzione di informazione verificata, nel pluralismo, nella correttezza e nella qualità dell'informazione. Non è una richiesta di protezione corporativa questa, ma proprio perché siamo convinti che la televisione costituisca una delle garanzie di un sistema informativo equilibrato e democratico nel nostro paese.
1: Grazie a Giovanni Crudele anche per la capacità di sintesi, perché mi dicono che devo un po' recuperare. E allora Marcello Dolores, che qui rappresenta il gruppo Warner Bros. Discovery, ma è anche amministratore delegato di un canale che si occupa specificatamente di minori. Quindi diciamo due domande con risposte rapide. La prima è appunto come voi valutate il valore della televisione gratuita, anche in ottica, mi permetto di dire, perché questa parte del ragionamento forse va un po' recuperata, di potenziamento degli investimenti nel settore, e dall'altro lato ne facevamo accenno già a Gina Nieri prima, come orientarsi nei confronti di questo pubblico che poi sarà il pubblico del futuro sostanzialmente, perché quegli anziani che garantiscono oggi certi numeri a un certo punto, per ragioni assolutamente normali, non ci saranno più, bisogna socializzare i più giovani della televisione.
3: Anche perché con la dottoressa Agnelli siamo soci nella joint venture, quindi Warner Bros. Discovery e Mediaset sono soci in Boeing e quindi giustamente esatto, abbiamo diciamo, una visione condivisa su questo argomento. Rapidissimamente, ovviamente ringraziamenti non di rito all'Associazione Copernicani e a Confindustria Radio TV per organizzare un momento di riflessione anche con il regolatore, con la politica, che consente diciamo, di mettere a fattor comune le nostre visioni e tanti argomenti sul tavolo. Sui tuoi due punti, allora, c'è un tema che è quello appunto del sistema produttivo e degli investimenti. L'esperienza del nostro gruppo in Italia secondo me è abbastanza emblematica, comunque siamo in Italia da 15 anni, da diversi anni lavoriamo anche su business digitali, se vogliamo business diciamo, seguendo un po' questa logica algoritmici e così via, però stranamente il nostro business in chiaro, generalista, gratuito continua ad essere ancora oggi quello più solido, quello che restituisce più valore all'investimento, quello in cui molto volentieri continuiamo ad impiegare tantissime persone, a sviluppare format, programmi, canali e quant'altro. Questo perché? Perché è un sistema produttivo, un sistema industriale appunto solido, che restituisce valore non solo per chi investe, ma anche per chi ci segue, si affeziona e, come diceva anche Bianca Papini, ci cerca e ci viene a cercare, seppur oggi con sempre difficoltà, sempre crescenti e sempre maggiori, proprio per questo spostamento, come veniva detto, rispetto all'accesso proprio ai contenuti. Allora, qual è la logica che noi stiamo facendo, qual è il ragionamento che noi stiamo facendo in una logica proprio industriale e produttiva? È quella di cercare di iniziare a creare un ponte anche rispetto a questo mondo che non è per nulla vecchio, vive e vegeto, ma inevitabilmente anche sotto pressione rispetto alle nuove dinamiche tecnologiche e di consumi. Come si crea questo ponte? Si crea da un lato guardando appunto a questo nuovo business e a come modulare la propria proposta su questa nuova modalità di trasmissione e di piattaforma. Dall'altro anche, devo dire, grazie a strumenti regolamentari che in Italia, in particolare Agicom, ha recepito, e devo dire anche grazie ad un dialogo con gli operatori. Penso ad esempio ad un aspetto tecnico specifico della prominence, ma che a nostro modo di vedere è fondamentale, che il fatto è, per esempio, la prominence nelle interfacce degli operatori e delle piattaforme, da un punto di vista tecnico-tecnologico, si svilupperà attraverso le app, quindi le applicazioni digitali degli operatori che gestiscono servizi di interesse generale, perché la scelta tecnica tecnologica sarebbe potuta essere diversa, poteva essere rimandami tramite la piattaforma internet al tuo segnale digitale terrestre, no? Invece questo consentirà a chi appunto gestisce servizi di interesse generale e soprattutto agli utenti di entrare in ambienti digitali contribuendo, e qui mi ricollego subito alla tua seconda domanda, dal nostro punto di vista, se vogliamo, anche ad un processo di alfabetizzazione digitale. Quindi la signora Maria di 90 anni che citava il presidente, ma anche i più piccoli non dovranno andare a cercare un contenuto che, peraltro, apro e chiudo parentesi, ancora oggi è totalmente percepito come un contenuto di qualità, come il contenuto migliore soprattutto sulla fascia dei più piccoli che si possa trovare. Noi questo lo sappiamo perché su questo lavoriamo, facciamo le ricerche. Noi sappiamo quanti oggi, in base alle nostre ricerche, si fiderebbero a lasciare i bambini piccoli davanti ad una piattaforma digitale, per non fare nome e cognome, il cui nome inizia con Yub e finisce con Tube, si fiderebbe circa il 20% delle persone intervistate. Viceversa, quanti si fiderebbero invece a lasciare i bambini da soli di fronte, non so, ai nostri canali, ma anche ai canali per bambini Rai, ai canali comunque gratuiti, certo, dove c'è, è stato già detto, una responsabilità editoriale, una vigilanza, un controllo, esattamente l'opposto, l'80%. Quindi questo secondo me è un dato rilevante su cui noi lavoriamo, pensiamo di poter costruire questo ponte, e che anche grazie appunto a quello che a come il regolatore ha impostato e strutturato quello che verrà, potrà consentire anche un utilizzo delle nuove tecnologie, un accesso alle nuove piattaforme più consapevole, più condiviso, verso appunto quello è anche il tema, una maggiore coesione, una maggiore inclusione sociale.
1: Grazie, grazie a Marcello Dolores. Mentre parlavi mi veniva in mente quella distinzione molto chiara, molto lucida che ha consegnato all'attenzione del mondo economico e produttivo Schumpeter, quando ha detto: attenzione, l'innovazione di prodotto è importante, ma se non c'è prima l'innovazione di processo non si riesce a garantire nulla, perché spesso sono le mentalità produttive, le logiche produttive che sono inadeguate rispetto a questo cambiamento. Per fare un omaggio ai copernicani, do subito la parola a Roberto Ceccato, non perché gli altri relatori non siano in linea con il futuro, ma Roberto Ceccato qui rappresenta l'amministratore delegato di RaiWay, che è una società del gruppo Rai che ha certamente un passato glorioso da difendere, vive il presente con grande consapevolezza dei problemi che sono legati a questa trasformazione digitale, ma anche uno sguardo tutto proteso verso il futuro. Perché? Perché RaiWay ha una lunga esperienza nelle infrastrutture del sistema broadcast radiotelevisivo, ma sta affrontando le sfide della distribuzione digitale dei contenuti, e quindi è esattamente l'esempio di quella via della conciliazione di cui parlavamo prima. Prego Roberto.
4: Grazie Francesco, grazie ai copernicani e a Stefano Quintili che mi ha coinvolto in questo interessantissimo convegno, ragionamento comune e riflessione, con un grosso problema che, arrivando quasi per ultimo, non vorrei stare nei panni di Beppe Gola, perché sono state già dette tantissime cose che io condivido totalmente e che, anzi, devo essere sincero, nel mio piccolo, partecipando a un convegno a cui mi hanno invitato al CNR a febbraio, ho fatto uno schema con una decina di slide che sostanzialmente raccontavano e raccoglievano tutti gli elementi che sono stati oggi descritti. Quindi cerchiamo di dare un po' di colore, diciamo un po' di aggiunte dal mio punto di vista per le esperienze che abbiamo fatto. Allora, partiamo dal presupposto che non c'è nessun pregiudizio, diciamo, verso la legacy passata o verso il futuro. Noi stiamo gestendo un'infrastruttura rilevante, importante, e una delle due infrastrutture che oggi garantiscono in Italia con efficienza ed efficacia la TV generalista attraverso la distribuzione herziana, quello con le onde radio, quindi il broadcast, quindi siamo noi e i tower, ma comunque stiamo investendo pesantemente anche sull'autostrada sostanzialmente digitale che consente la distribuzione efficiente del media verso l'utente finale, quindi la Content Delivery Network. Per fare questo, quindi, voglio dire, stiamo investendo tanto, stiamo investendo oltretutto cercando di costruire una rete neutrale rispetto agli operatori, stiamo pagando diversi soldi, voglio dire, agli operatori telco per avere accordi di peering sani, tra virgolette, non come fanno forse qualche OTT che mette la cash nella centrale, no? Proprio per avere una terzietà tipica da servizio pubblico universale distribuita bene sul territorio e dare al sistema paese una soluzione di capacità di distribuzione broadband totalmente sotto il governo nazionale. Ecco, questo è quello che stiamo facendo. Però, devo essere sincero, parliamoci chiaro, la tecnologia broadcast è inattaccabile, cioè se tu oggi devi fare TV generalista, la tecnologia broadcast è arrivata a un livello di efficienza, soprattutto quando arriveremo al DVB-T2. Noi per RAI abbiamo messo un MUX adesso in DVB-T2, chiaro il mercato deve attendere la migrazione un po' di gran parte dei televisori, ma è uno standard che raggiunge un'efficienza teorica massima, cioè quindi uno standard terribilmente efficace. E vi faccio un esempio plastico, pensate che sotto un trasmettitore televisivo che ha quel costo definito e quel consumo di energia definita, faccio un paradosso, io posso mettere un televisore, 10 televisori, 100 televisori, 10 milioni di televisori, 100 milioni di televisori, tutti ricevono perfettamente bene tutta una quantità di programmi in alta definizione, a bassa latenza, perché proprio intimamente, come ha spiegato la Papini, no? Nella tecnologia broadcast la capacità dell'uno a molti. Sulla rete questo onestamente è un po' più complicato, è un po' più costoso, ma attenzione, anche perché c'è una scelta specifica, che viene utilizzato un protocollo che si chiama Unicast, cioè da uno a uno. In teoria si potrebbe studiare un protocollo un pochino più efficiente, ma attenzione, tutti i fornitori di contenuti, gli OTT, vogliono continuare a usare l'Unicast perché vogliono andare a pizzicare quell'utente per poterlo profilare e poterlo incastrare. Così, voglio dire, raccontiamo le cose. Dopodiché facciamo il discorso delle frequenze. Le frequenze sono un tema fondamentale. Ringrazio per l'effort che Gino Agnieri ha svolto nel passato insieme ad altri colleghi, fondamentale. Allora, le piattaforme di distribuzione del digitale terrestre, quindi parliamo delle due infrastrutture, vivono perché ci sono le frequenze e poi parlerò anche del resto. Allora, sulle frequenze, attenzione, a parte il fatto che mi sembra in Italia c'è una situazione dove i telco operator stanno cercando di chiedere la continuità delle frequenze a costi, voglio dire, ragionevoli, promettendo investimenti adeguati. Non stanno chiedendo un altro allargamento di frequenze, cosa che avviene invece nel resto dell'Europa. Però attenzione, allora il grosso delle frequenze, come ha spiegato bene Papini, fa riferimento a attività e situazioni che non sono un grandissimo payload, c'è un tema di bassa latenza sicuramente, ma non c'è un grandissimo payload, il grosso payload lo fa il video, onestamente. Allora, io devo essere sincero, ma forse, voglio dire, dopo che l'Europa e anche l'Italia ha investito tanto sulle connessioni in fibra per tutto il paese, anche nelle zone più impervie, forse onestamente può essere più importante spingere e valorizzare le infrastrutture in fibra che sono costate alle aziende e al sistema paese non poco, piuttosto che continuare a dare eventualmente ulteriore spazio alle frequenze che venga sottratto al sistema televisivo. Ecco, quindi questo è un qualcosa che mi permetto di porre sul tavolo.
1: È una chiusura perfetta questa, se hai finito Roberto.
4: No, solo una battuta, dopodiché cosa devono fare queste due società per garantire, continua a ripetere con efficienza ed efficacia, questa capacità di distribuire televisione, media? Attenzione, noi dimentichiamo la radio e non dimentichiamoci il fattore locale. L'emittenza locale tra noi e i tower, stiamo garantendo la fruizione e l'inclusione locale sul territorio con una qualità elevata a più di 350 emittenti, quasi 400. Attenzione, voi pensate che l'eliminazione di questa capacità potrà consentire al mercato della cultura, dell'informazione e dell'inclusione locale di poter combattere sul web con il blogger locale piuttosto che con la grande piattaforma? Beh, insomma, attenzione anche dal punto di vista politico-sociale. Quindi l'altra cosa che dico, TV generalista è inequivocabile che deve utilizzare in modo efficiente la distribuzione del digitale terrestre, servono frequenze e serve anche una fiducia, e mi sembra di aver visto da parte degli editori la comprensione e la necessità di garantire la sostenibilità nel lungo termine di queste piattaforme che oggi ci sono, ma ci saranno anche nel futuro.
1: Grazie, grazie Roberto. Hai giustamente prima posto il problema della soluzione fibra, e qui la chiusura del panel è affidata a Giuseppe Gola, che è AD di Open Fiber. Due domande dirette. Ecco, la prima è quali sono realisticamente le potenzialità della fibra. La seconda, che è legata alla prima, è se la fibra può essere veramente un'infrastruttura primaria, e nell'aggettivare in questo modo l'infrastruttura fibra mettiamoci dentro anche tutti gli elementi che abbiamo sottolineato fin dall'inizio, cioè la sicurezza, la resilienza, la capacità di garantire il valore assoluto del pluralismo.
5: Grazie, innanzitutto io ringrazio Roberto perché mi ha fatto un assist che non mi aspettavo, e posso assicurare che non era coordinata.
1: Quindi, come vedete, però era stato concepito bene l'alternanza degli interventi.
5: Per cui sì, allora, no, io sono assolutamente d'accordo sul tema delle frequenze, sul fatto che, voglio dire, è vero che poi ho lavorato da tanti anni in un operatore mobile e ognuno tira l'acqua al suo mulino. Io, diciamo, pur lavorando nel mondo delle telecomunicazioni, non credo che in questo momento ci sia quella necessità. E voglio sgombrare il tavolo qui oggi che non c'è in questo momento da parte di Open Fiber, ma posso credo parlare per tutti gli operatori di fibra, in questo momento alcun interesse a lavorare per una sostituzione rapida del mondo del digitale terrestre, perché è irrealistico e sbagliato. Questo dobbiamo dirlo. È chiaro che l'infrastruttura in fibra è un'infrastruttura che si presenta come totalmente complementare e che ha bisogno di evolvere per arrivare a crescere in questa direzione. Tornando alla domanda specifica se l'infrastruttura in fibra ha tutte queste caratteristiche, la risposta è sì, nel senso che ha le caratteristiche di, da una parte, le caratteristiche tecnologiche per offrire un servizio molto ampio, di una qualità strutturalmente superiore a qualunque altro mezzo di distribuzione dell'audiovisivo. Oggi la nostra fibra di base la portiamo nelle case a 1 giga, diciamo, chi ce lo chiede a 2,5, anche a 10 giga su alcune offerte di alcuni operatori, e l'abbiamo sperimentata tranquillamente a 50 giga e non c'è nessun problema. Questa capacità permette di sostenere qualunque evoluzione tecnologica, il 4K, l'8K, massima qualità su dispositivi che arrivano oltre 100 pollici, cioè è un qualcosa che, e quindi in questo la fibra è una novità, poi una novità non proprio degli ultimi due anni, ma insomma è una novità che fornisce quindi un'opportunità che il resto di tutte le telecomunicazioni non forniva, né delle telecomunicazioni fisse né delle telecomunicazioni mobili. Cioè, questo deve essere assolutamente chiaro. Quindi il tema vero è per noi è che per andare nella direzione di diventare veramente una, un'infrastruttura complementare bisogna andare alla diffusione della fibra, quindi al superamento della vecchia infrastruttura in rame e possibilmente anche nel tornare a ad attivare diciamo, servizi di telecomunicazione fissa in tutte quelle case in cui sono stati disattivati perché abbiamo la Sabonetto, abbiamo il telefono e facciamo tutto quello che serve. Andrà in una direzione diversa dalla vita vera. Dal punto di vista della resilienza, della sicurezza, è una diciamo, un'infrastruttura totalmente resiliente, totalmente sicura e soprattutto, come dico spesso, è un'infrastruttura, è una tecnologia finale, nel senso che magari fra un numero di anni molto, molto in là ci sarà qualcosa di diverso, ma oggi non c'è nemmeno nessuno che sta sperimentando una cosa diversa, cioè, come mi piace dire, non esiste né il 6G né il 7G della fibra.
6: Ma non serve.
5: Non serve. No, però voglio dire, neanche il 6G serve, però se qualcuno ci sta lavorando, per cui da questo punto di vista. Quello che invece ancora manca è che l'infrastruttura in fibra oggi non abbiamo un'infrastruttura totalmente capillare per ancora non abbiamo un'infrastruttura totalmente capillare per diventare un sostitutivo, quindi è un complementare perché la realizzazione della rete è in questo momento a ottimo punto, ma l'adozione dei servizi in fibra è ancora molto indietro e quindi fin quando non cresce questa adozione non si può pensare che possa diventare un sostitutivo, però è un ottimo livello complementare, quindi da questo punto di vista, dal punto di vista della sicurezza e della qualità, quello che l'infrastruttura in fibra poi si porta dietro è anche una rete di quella che noi stiamo realizzando, ma che è naturale realizzare nel momento in cui uno è un operatore di fibra, di edge data center, per cui i contenuti li andiamo a mettere vicino al fruitore del contenuto e in questo quindi andiamo a realizzare una cosa che è certamente con una latenza bassissima, ma anche da un punto di vista di sicurezza evitiamo che i contenuti siano magari dall'altra parte del mondo, cioè quello per noi è proprio una cosa che quindi in un'ottica di un'infrastruttura che sia anche assicuri un livello di sicurezza, evitare qualunque problema di interferenze anche internazionali, noi stiamo andando assolutamente in quella direzione. Quindi il tema vero è che noi diciamo, crediamo che questa infrastruttura rispetto al mondo della distribuzione di contenuti audio-video sia già una realtà per tutto quello che tutti quelli che oggi hanno un collegamento in fibra lo possono già provare. Dal punto di vista e credo che ci sia quindi una prospettiva di un parallelo, io credo, molto lungo, dove però bisogna lavorare in questa direzione perché il next step è questo.
1: Bene, io la ringrazio anche lei per la capacità di sintesi. Allora, se stessimo in diretta, a questo punto, nel ringraziare tutti i partecipanti a questo panel tecnico, dovrei dire la linea adesso passa al mio collega ed amico Marco Piccaluga per il panel politico. Prego.
7: Però se io fossi Lilli Gruber ti direi, come ha detto il mio direttore, che hai sforato e questo è un brutto segno. Allora, buonasera a tutti, mi fanno già segno di stringere, ci sono dei treni, lo so, allora chiamo subito i nostri partecipanti al panel, sono 5, Maria Elena Boschi, capogruppo Italia Viva alla Camera, Maria Stella Gelmini, Antonio Nicita, Valentina Grippo e Roberto Rosso, potete cominciare a sedervi. Io avevo preparato una domanda subito per cominciare, per entrare nell'argomento, anche perché i temi toccati sono tanti, insomma, ma so che uno di quei treni che deve partire è dell'onorevole Boschi, quindi forse chiederei subito a lei, in modo che poi quando ci deve lasciare lo può fare, se la politica, di tutto quello che abbiamo detto fino a questo momento, se la politica è cosciente, se sì, come e se... i problemi principali di cui abbiamo parlato, cioè ruoli strategici, la penetrazione, cioè raggiungere un pubblico in maniera capillare, i problemi economici, i problemi di sicurezza che sono stati messi sul tavolo, sono noti alla politica. Come la politica intende muoversi, se ci sono delle idee?
6: Grazie, buonasera a tutti. Ci ha detto bravo giornalista Piccaluga che abbiamo 5 minuti di tempo, gli ho detto noi politici in 5 minuti ci sediamo di solito e con temi così complessi 5 minuti effettivamente sono pochi, ma siamo tanti e io mi scuso con tutti voi e anche con i miei colleghi, ma per fortuna la campagna elettorale si fa ancora in presenza e devo scappare in Abruzzo poi dopo per impegni di campagna elettorale. E anche perché devo dire che il dibattito, comunque gli interventi che ci hanno preceduto più che il dibattito, devo dire che sono stati, non che abbiate bisogno dei nostri complimenti, però di altissimo livello e per noi veramente degli strumenti utili per il lavoro che poi dovremo fare in Parlamento. Comincio con una piccola nota nel ringraziare ovviamente gli organizzatori per l'invito e soprattutto Stefano Quintarelli, insomma, con il quale ci conosciamo da tanti anni, per aver promosso questo incontro, questa occasione di confronto che per noi è preziosa, ma con un piccolo rammarico. E lo faccio non con tono polemico, anche perché insomma l'onorevole Rosso, che è un signore, un uomo delle istituzioni e un amico, sa che cerco di farlo sempre con garbo, però c'è un rammarico che questo dibattito non possa avvenire anche in sede di vigilanza RAI, perché io credo che quella è una sede in cui dovremo anche confrontarci su questi temi, oltre diciamo alle gestioni ordinarie per gli atti dovuti, a cui ormai diciamo da un anno e mezzo siamo ridotti. E lo dico senza entrare nel merito delle responsabilità, solo in termini istituzionali, io mi auguro che il prima possibile, ecco, questa situazione di stallo possa essere superata e la vigilanza RAI possa tornare a svolgere pienamente la propria attività, che secondo me è anche interrogarsi su questi temi e provare insieme a trovare delle soluzioni. Lo dico a maggior ragione dopo il 10° giorno di sciopero della fame del nostro collega Roberto Giachetti, proprio su questo, perché c'è un tema per me anche personale, oltre che istituzionale, ormai di preoccupazione. Fatta questa premessa, vado al dunque, partendo dagli spunti ricchissimi che sono stati offerti prima. Noi siamo legislatori e come tali abbiamo un compito abbastanza gravoso, che è quello in generale del diritto, cioè di distinguere tra opportunità e confini, che non è semplice quando si va in un terreno nuovo per certi versi rispetto agli strumenti, alle tecnologie, ma ormai noto rispetto ai rischi del rapporto tra informazione e democrazia, che sappiamo insomma essere invece un tema antico. E lo facciamo consapevoli che probabilmente il nostro intervento come legislatori nazionali è comunque importante ma parziale e forse in alcuni casi anche inefficace, perché l'abbiamo sentito anche negli interventi che ci hanno preceduto, c'è una cornice ormai che forse non è nemmeno più solo europea ma globale. E allora qual è intanto il punto di partenza per noi? La consapevolezza che i cittadini, tutti noi, abbiamo dei diritti che sono sanciti non solo dalla nostra Costituzione, ma anche dalla Carta Europea dei Diritti Fondamentali, dalla Convenzione dei Diritti dell'Uomo, che dicono che noi abbiamo diritto non solo a comunicare, ma anche a ricevere comunicazioni, quindi informazioni, che non siano alterate dalle autorità politiche. Questo tema diventa ancora più rilevante quando noi sappiamo che queste alterazioni possono venire anche da autorità politiche straniere, addirittura di un altro paese che si inserisce con il soft power e quindi si inserisce in campagne elettorali, informazioni e comunicazioni di altri paesi, quindi non è più solo un tema di dimensione nazionale. Abbiamo il rischio, diceva prima bene il presidente Marano, di un nuovo colonialismo che sia culturale ma anche di sfruttamento commerciale dei dati nostri, che in qualche modo possono essere sfruttati attraverso queste piattaforme. Tanto è vero che c'è, giustamente sono avvocato quindi sono anche appassionata a questo tema, c'è chi dice dopo l'habeas corpus oggi servirebbe un habeas data per difenderci proprio rispetto a quelli che sono i nostri diritti di riservatezza, perché sono i dati più importanti che abbiamo. Quindi tutte sfide di cui siamo consapevoli. Spunti perché ho 5 minuti. Dato che prima abbiamo parlato anche delle infrastrutture, perché poi vengo ai contenuti, ma prima ancora bisogna capire come veicoliamo questi contenuti e queste informazioni libere, è importante che l'infrastruttura sia libera, accessibile, quindi gratuita, perché possa essere diciamo per tutti. C'è un'immagine molto bella che ha usato padre Benanti rispetto all'intelligenza artificiale, ma vale anche adesso, che dice noi dovremmo risalire al ruolo che avevano gli acquedotti nell'antica Roma, che avevano sì una funzione di salute pubblica, di sviluppo economico, portando l'acqua in giro per l'impero, ma anche di coesione sociale. Era una sorta di contratto sociale il passaggio dell'acquedotto. Allora, l'infrastruttura oggi è un nuovo contratto sociale, è un'infrastruttura che serve anche a creare questa coesione. Siamo in grado di mantenerne la proprietà libera, accessibile per tutti? È una sfida che abbiamo in questo momento e che ha non soltanto il nostro paese, anche perché su alcune tecnologie sempre più evolute il tema è: noi saremo in grado di avere le tecnologie e di avere la proprietà di quelle tecnologie non solo come Italia, come Europa, perché ormai la competizione non è più solo tra stati, ma è tra stati e big tech, che possono decidere poi di fatto di chiudere i rubinetti sull'accesso ad alcuni dati, alcuni tipi di informazioni. Quindi la consapevolezza di preservare questo asset importante. Andiamo ai contenuti perché ho poco tempo. Abbiamo giustamente prima sentito in tanti interventi, mi ha molto colpito anche quello della dottoressa Nieri, il tema ovviamente di come poi anche basta un cambiamento, magari nell'amministrazione statunitense, un cambio politico alla guida degli Stati Uniti, e questo si ripercuote anche da noi, su tutti noi, su quelle che erano regole che pensavamo condivise anche rispetto alle responsabilità delle piattaforme sui dati che lì circolano. Giusto, vero, lo abbiamo visto. Il tema però è ancora più complesso, perché o c'è una condivisione autentica di valori in ambito sovranazionale, europeo, globale, oppure chi sceglie quali sono i contenuti che possono stare o non stare? Perché il tema è che ovviamente in una democrazia la scelta dei contenuti, di quelli che noi magari fino a qualche anno fa pensavamo condivisa, potrebbe non esserlo più. E allora questo è un tema non irrilevante, dove le nuove tecnologie ci portano spesso a non conoscere poi in modo trasparente l'origine di chi seleziona. E anche questo è un altro tema. Ecco perché è importante preservare la professionalità e il ruolo del giornalista, perché, come abbiamo detto prima, ce lo ricordava prima anche il professor Giorgino nell'altra sua veste, è un tema anche di differenziazione tra la notizia e quella che è un'informazione che ha un filtro, e chi fa quel filtro risponde di quel filtro, e io so, a seconda di chi fa il filtro, probabilmente con quali lenti ha effettuato quel filtro. Molto più complicato quando ti sfugge la responsabilità ultima, e quindi molto più complicato anche per noi come paese chiederci, come legislatori, chi è che può fare questa selezione. E guardate, non è un problema da poco, perché, e chiudo perché sennò mi mangiate viva che tolgo troppo spazio agli altri, poi la realtà ci porta a confrontarci con questi problemi non solo in astratto, ma in modo sempre molto più innovativo anche della fantasia che noi mettiamo nei convegni. Guardate quello che è avvenuto in Ungheria qualche settimana fa: cambia la guida politica e il nuovo leader, il premier, dice: noi chiudiamo momentaneamente l'informazione pubblica e chiudiamo i finanziamenti pubblici alla televisione pubblica, perché è stata finora la televisione di regime e quindi non garantisce pluralità, democrazia, informazione corretta ai cittadini. A primo acchito sembra condivisibile, almeno dal mio punto di vista, visto i precedenti, diciamo, di Orban, e non a caso l'Ungheria è sotto procedura per violazione dello Stato di diritto anche per questo da parte dell'Unione Europea. Poi però ti pone il tema: ma fino a che punto è legittimo, fino a che punto può arrivare comunque il cambio politico a dire sì, ma io chiudo il finanziamento pubblico, sì, ma io chiudo le notizie? Perché magari poteva avvenire all'inverso e l'avremmo potuto vedere con molto meno favore o molta meno serenità questa scelta. E allora ecco che, per esempio, nel nostro caso avere una cornice ancora superiore, l'Unione Europea, che in qualche modo serve anche a dare su questo delle direttive, a mio avviso è un ulteriore elemento di garanzia per i cittadini. E allora chiudo ancora con una nota di orgoglio però sull'Unione Europea. Prima veniva detto dalla dottoressa Nieri, l'Unione Europea ha scelto prima degli Stati Uniti di intervenire a livello legislativo, e l'abbiamo visto anche con il Freedom Media Act o sull'intelligenza artificiale, eccetera. Io lo dico con orgoglio, non è che è intervenuta prima, è intervenuta appunto. Gli Stati Uniti non vogliono intervenire, almeno adesso, ma nemmeno nell'amministrazione precedente, su questi temi. Quindi è una scelta di campo dell'Unione Europea, che ha un costo in termini di competitività commerciale e nello sviluppo tecnologico, per cui ha un costo, ma è secondo me la cosa giusta da fare in un momento in cui dobbiamo rivendicare, rimarcare dal mio punto di vista, che se la tecnologia è uno strumento eccezionale che ci offre oggi la più grande agorà possibile al mondo, ci vuole la responsabilità, sia a livello giuridico, sia a livello culturale e sociale, di far sì che questa agorà non diventi né una somma di bolle distinte, né un'agorà in cui vale la legge del più forte, per cui il più fragile, che non è necessariamente il più giovane, con i nuovi strumenti a volte è il più anziano, rischia di essere emarginato e sfruttato anche attraverso un'informazione non corretta che lo rende di fatto un cittadino non libero e manipolabile.
7: Grazie. Onorevole Boschi, è autorizzata a sedersi in platea, così quando il treno è lì lì per partire ci può anche salutare, e la ringraziamo intanto. Ha posto una serie di temi tra cui la vigilanza RAI, adesso ci arriviamo, l'origine di chi seleziona i contenuti e la responsabilità ultima, perché io ricordo che il problema dello scrolling, della dipendenza dai social, di fatto esisteva anche per noi boomer. Ed era lo zapping col televisore, l'unica differenza è che il televisore non te lo puoi portare per strada, altrimenti avremmo fatto così anche alla fermata dell'autobus, e questo invece oggi succede. Però la politica si muove, c'è una proposta di legge a firma di Antonio Nicita, tra l'altro, che è qui con noi. Prima di affrontare questo tema della proposta di legge, le chiedo, visto che ha sollevato il tema Marilena Boschi della vigilanza RAI, no? Portare lì questi temi, ha detto, come si può fare?
8: Grazie, intanto ringrazio anch'io gli organizzatori, un dibattito molto interessante, e appunto dovremmo farlo anche nelle sedi istituzionali. Come si può fare? Ma intanto, come diceva la collega Boschi, noi abbiamo cercato di farlo fin quando abbiamo potuto lavorare nella commissione, cioè quando c'è stato da elaborare innanzitutto il contratto di servizio, ci siamo lungamente spesi su questi concetti, anche su una ridefinizione del concetto di servizio pubblico e anche poi di servizio di interesse generale, che ovviamente riguarda il broadcasting tutto in quanto tale. Proprio nell'idea, per la prima volta abbiamo inserito nel contratto di servizio l'idea del contrasto alla disinformazione come un elemento attivo, cioè non come conseguenza soltanto di un buon servizio pubblico, ma come un'azione attiva di contrasto, evidentemente anche rispetto a quello che c'è nel mondo dei media. Quindi io intanto solidarizzo con il collega Giachetti, noi vorremmo tornare a discutere di questi temi proprio in relazione all'European Media Freedom Act, che ricordo contiene, proprio perché abbiamo citato l'Ungheria, anche degli altri aspetti che sono collegati al servizio pubblico radiotelevisivo e che fanno riferimento all'idea della trasparenza nella misurazione, nella valutazione della pubblicità online, tema che solo in parte stava nel DSA e che è stato recuperato anche nell'ENFA, e quindi diciamo noi abbiamo un forte interesse come Paese a recepire questo regolamento, nel senso, essendo un regolamento non deve essere recepito, ma vorremmo definire alcune questioni, cioè qual è il soggetto punto focale che se ne occupa in Italia, adeguare la legislazione sul servizio pubblico su questo. Passando all'altro tema, diciamo io non ripeto le cose che sono state dette, sono molto d'accordo con molte valutazioni del panel precedente e anche da quello che ho compreso dagli interventi che non ho potuto ascoltare, condivido al 100% quello che ha detto la collega Boschi, aggiungo alcune questioni come dire, di azione più specifica. Oggi c'è necessità, quella slide che avete fatto vedere del modello unicast, multicast, broadcasting verso broadband, e in realtà non broadband è riferito a chi fa la fibra, ma broadband è riferito agli OTT, oggi ha bisogno di un fondamento, a mio avviso, giuridico costituzionale che già c'è nei fatti, ma che dobbiamo dire con più coraggio. Perché giustamente l'onorevole Boschi e credo anche Ginanieri hanno citato il tema delle agorà, però il punto è quello delle bolle che si diceva, cioè il punto vero è che non c'è più l'agorà. Allora una delle condizioni dell'agorà è che in quell'agorà ci stiamo tutti e più o meno, pur con i nostri diversi punti di vista, stiamo osservando lo stesso fenomeno nello stesso tempo. E questa è una caratteristica della proiezione uno molti, cioè l'idea che stiamo raggiungendo tante persone nello stesso momento, e visto che voi parlate di coesione, di inclusione sociale, questo non è semplicemente un elemento tecnologico, diventa anche un elemento di esperienza democratica e quindi anche un elemento fondamentale nella formazione di un'agenda setting democratica e anche per contrastare altre agende setting nascoste che invece vanno esattamente a colpire

0: servizio pubblico storicamente, non soltanto in Italia, sul concetto della scarsità frequenziale, e sulla base della scarsità frequenziale, sia qui che negli Stati Uniti, diciamo nel Novecento, abbiamo inventato l'idea sia del servizio pubblico sia del servizio di interesse generale. Oggi, come giustamente avete detto, dobbiamo spostare da quella che era un'origine innanzitutto tecnologica, tant'è vero che non abbiamo le stesse regole per i giornali, per esempio, no? La dobbiamo spostare su un tema che è tecnologico rispetto al mondo del web, rispetto agli OTT, ma motivandola nel fatto che riesce ad incrociare una responsabilità editoriale con un'esperienza democratica condivisa esattamente da molti nello stesso momento, perché la sfida oggi sul mercato dell'attenzione è esattamente questa, e ha a che fare con un frazionamento dell'esperienza di inclusione sociale, di agenda setting, cioè di formazione del dibattito su ciò che bisogna dire e quindi inevitabilmente sul dibattito fra ciò che è vero e ciò che è falso. In questo, diciamo, noi abbiamo fatto un disegno di legge sulla profilazione algoritmica, e dicendo dobbiamo adesso passare dal dibattito che abbiamo fatto in parte coperto dal DSA sulla questione dei contenuti, ma sul tema del disegno algoritmico, cioè della dipendenza algoritmica, dell'influenza algoritmica e della manipolazione algoritmica. In sostanza, la faccio brevissima, noi introduciamo un principio di responsabilità, un duty of care, affidando ad Agicom l'onere di individuare delle linee guida anche nel disegno degli algoritmi, e l'idea che quegli algoritmi non devono nascere per creare rabbia, per facilitare la diffusione di informazioni false, per frazionare il tessuto sociale. Di fatto è, da quello che viene annunciato, anche il nucleo del prossimo Digital Fairness Act della Commissione Europea. Noi lo proponiamo in Italia per spingere, diciamo, il dibattito su questo, quindi non soltanto un tema di controllo dei contenuti, ma proprio un tema del design algoritmico. Dopodiché, mentre noi lo facciamo e lo diciamo, queste cose Quintarelli le diceva già un po' di tempo fa, c'è già l'altra finestra di cui pure si occupa il disegno di legge, e concludo, e cioè il tema dell'intelligenza artificiale, perché quello è un altro mondo di interazione uno a uno che ha altri pezzi, diciamo, più evoluti rispetto a quelli che sono, diciamo, nei social, e cioè un'esperienza che è innanzitutto di tipo cognitivo, che avviene in un contesto che non è più di privacy, la privacy è un concetto ormai vecchio, è in un concetto di segretezza, ed è in un concetto di facilissima esposizione alla manipolazione dal punto di vista proprio anche dell'illusione cognitiva della capacità di sapere, cioè quelle che erano delle echo chamber adesso diventano delle chamber di solitudine, ma molto più profonde. Allora, cosa significa? Bisogna controllare? No, però bisogna capire che lì si sta facendo un altro salto, c'è il tema della agentica, c'è il tema della concorrenza, c'è il tema della separazione rispetto ai big tech che ci sono tutte questioni che ovviamente incidono sui contenuti. La TV, mettiamola così, il broadcast, oggi rappresenta uno strumento che noi dobbiamo attualizzare anche in questa capacità che ha non solo di informare, ma di informare con responsabilità. Quindi tutto quello che voi avete detto è assolutamente condivisibile. Dobbiamo avere il coraggio di ridare a questi discorsi che avete fatto una cornice giuridico-costituzionale nuova, il coraggio di dire che cos'è oggi servizio pubblico, che cos'è oggi servizio di interesse generale.
1: Grazie, grazie senatore. Durante un dibattito televisivo sarebbe il momento in cui arriva la telerissa, o almeno ci si prova, però io credo che su certi argomenti siamo tutti d'accordo. Provo a strappare con un sì o un no una notizia invece al senatore Rosso sul disegno di legge Nicita. Può esserci una convergenza bipartisan, siete d'accordo? Sì o no? Poi le faccio la domanda. Sì, ha risposto Nicita. Il broadcast, mezza notizia, l'abbiamo portata a casa comunque. Il broadcast, è d'accordo, può essere anche un antidoto a queste echo chambers che si stanno formando. Voi che idea avete, insomma, di tutto quello di cui abbiamo parlato finora?
2: Grazie, sì. Ma in tutte le proposte di legge si esaminano quello che dice Nicita.

0: sicuramente condivisibile, vedremo poi il progetto di legge. Ma allora io, perché magari siamo un po' stanchi, vi faccio un discorso un po' diverso. Allora, partiamo da una cosa diversa, la relatività di Einstein. No? Einstein dice che la posizione che ognuno di noi ha nello spazio-tempo lo fa percepire in maniera diversa, quindi dipende dall'osservatore. E porta un esempio famoso, quello del treno che si muove, l'uomo sul treno lascia cadere una pallina, per quell'uomo la pallina cade dritta, ma per quello fermo alla stazione mentre il treno passa, la pallina si muove in diagonale, perché mentre scende va anche avanti. Ecco, questa differenza di vedute, qual è quella giusta? La pallina cade dritta o va anche un po' avanti? Tutte e due, dipende da dove è collocato l'osservatore. Ebbene, questa per me è la televisione tradizionale, il broadcast, io la chiamo anche la televisione libera, libera perché ha il pluralismo al suo interno come cultura. E allora la possibilità di vedere quella pallina secondo diversi punti di vista, perché la televisione ti dà questa possibilità. Ecco, invece diventa un problema, guardate, forse più ampio di quello che ho sentito oggi, l'essere chiusi in quel compartimento di treno senza neanche poter scendere o guardare fuori e vedere solo la pallina che cade in verticale, e oggi non solo non poter vedere da altre prospettive la pallina, ma addirittura chiedersi se la pallina è reale o è un fake, è un problema di democrazia, non è solo una questione di pensiero unico, ma di democrazia, perché se noi non avremo le capacità, e stiamo lavorando, poi dopo citiamo alcune cose, però se noi non avremo la capacità di essere al passo coi tempi e combattere questa propensione all'isolamento. Guarda, vi racconto, mia figlia si siede sul divano, c'ha un televisore che abbiamo preso, un bellissimo televisore, grandissimo, eccetera, e la serie Netflix, dico purtroppo, che potrebbe guardare sul televisore, lo guarda qua, perché ormai i giovani sono entrati su questi mezzi. Allora noi cosa che dobbiamo fare? Per proteggere la televisione generalista, tradizionale, libera, perché protegge la nostra democrazia, attenzione, quindi non è solo la protezione della qualità della televisione, dove ci sono giornalisti, produttori, registi, c'è la qualità del lavoro, dell'informazione televisiva, ma per proteggere la nostra democrazia dobbiamo dare delle risposte. Sicuramente l'intelligenza artificiale è uno dei problemi più grandi, l'Europa ha risposto, l'avete già detto voi, anche l'Italia a ottobre ha fatto una legge, tutto è perfettibile, però intanto abbiamo cominciato a introdurre il reato di deepfake, la protezione del diritto d'autore, tra l'altro c'è, come ha detto la sorella prima, una sentenza di cosa ieri, l'altro ieri, della Corte europea. Il fatto di tenere l'uomo al centro del discorso dell'intelligenza artificiale, questo e tante altre cose prevede la legge che abbiamo fatto, bisogna chiaramente andare avanti, ma sempre tenendo ben presente che il nostro rischio è l'isolamento totale. Cioè, la televisione tradizionale, io la vedo come un po' l'ultimo focolare delle famiglie italiane. Cioè, per evitare che ognuno stia nella sua stanza a guardare i suoi contenuti che l'intelligenza artificiale e la profilazione hanno creato per quell'individuo, l'unico modo è tornare a riunirsi e guardare un programma insieme che ti insegni delle cose, che veda la questione sotto diversi punti di vista. E chi lo può fare? Lo possono fare le persone che erano sedute qua prima, perché è una questione di infrastruttura, una questione di contenuti. Vi devo dire, e faccio autocritica, perché io sono un giornalista, facevo programmi in Piemonte su reti locali, che tra l'altro anche queste sono da proteggere perché danno quell'informazione, quel contenuto culturale che non dà nessun altro. e che non possiamo perdere assolutamente. Però quando facevo televisione, devo dire, lo dico su di me, a volte ho un po' esagerato col sangue, nel senso che la televisione oggi ha anche il sangue, bisogna far vedere qualcosa per creare lo shock, eccetera. Allora, quello che posso lasciare è che noi della politica dobbiamo sicuramente maturare tutti insieme una maggiore consapevolezza che dobbiamo andare avanti sotto il profilo legislativo per dare una mano. Sicuramente questa vicenda della prominence è un passo avanti importante, ma bisogna che anche la televisione si renda conto dell'importanza che ha e che quindi crei un po' di anticorpi per isolare anche determinate trasmissioni o tendenze di trasmissioni dove allontanano probabilmente anche una parte di utenti, per concentrarsi su quello che deve fare. Pensate al virtuosismo della TV italiana quando la Rai accese per la prima volta la televisione: solo il 4% degli italiani parlava l'italiano come prima lingua. La televisione italiana è riuscita a educare non solo con l'italiano, con la storia, con la geografia, col folklore, le tradizioni. Ecco, noi dobbiamo ricordare tutti i momenti possibili questo. Poi sbloccheremo anche la vigilanza Rai, faremo tutto quello che è necessario, però ricordiamoci che la prima cosa che dobbiamo fare voi tecnici, operatori del settore, e noi politici, è ricordarci che è assolutamente importante difendere la possibilità di scendere da quel treno e vedere la pallina da tutte le angolazioni possibili. Grazie.
1: Grazie senatore. Non so se è d'accordo su questi temi anche Valentina Grippo, che forse ha visto gli embrioni di questo dibattito già più di 20 anni fa in Europa, credo.
2: Sì. Sì, io
1: altro treno, è autorizzato,
2: che partono,
1: è autorizzato. Deve andare a lanciare la pallina.
3: Senza treno non c'è pallina.
2: Sì, io vi ascoltavo e nell'ascoltare anche chi ci ha preceduto, i miei colleghi, riflettevo su alcune discussioni che abbiamo avuto. Io rappresento anche il Parlamento italiano in Consiglio d'Europa e noi abbiamo rilasciato negli ultimi paio di anni alcuni documenti su questo, sia per la tutela dell'informazione di qualità, la tutela dei giornalisti, della stampa, sia per quel che riguarda la difesa, diciamo, no? Quella che loro, dall'aggressione dell'intelligenza artificiale. Però riflettevo sul fatto che poi alla fine c'è un paradosso, no? Noi siamo stati educati, noi del secolo scorso, al fatto che il pluralismo fosse in sé una ricchezza, cioè più voci tu hai, tendenzialmente meglio è, perché almeno poi ognuno si fa la sua idea. E quindi ognuno di noi, anche io legislatore, mentre discutevo con i miei colleghi di tanti altri paesi, con l'accusa che sempre ci viene fatta, cioè quelli inventano, quell'altri reinventano e voi regolate senza fare nulla, che un po', ahimè, c'ha anche un suo fondo di verità. Mentre vi ascoltavo io vi dicevo: sì, ma quel pluralismo lì era un pluralismo consapevole, dove tu avevi davanti tante voci, eri consapevole di tutte quelle voci che avevi davanti, ne conoscevi la provenienza, ne conoscevi la qualità e sceglievi. Allora ci chiediamo, perché poi io penso che ognuno di noi, almeno ripeto, dei nati nel secolo scorso, quando affrontano dal punto di vista regolatorio, ma anche di riflessione, sono anch'io giornalista, queste tematiche, non possiamo eludere il timore di dire: forse sono io che sono vecchio, cioè forse loro, io ho 3 figli fra i 20 e i 26, forse semplicemente faccio parte di un passaggio generazionale che non comprendo fino in fondo. E vi dico perché alla fine sono invece arrivata alla conclusione che non sia così, non solo perché rimpiango quando ero più giovane, ma perché invece penso che il rischio sia reale. Qual è la differenza sostanziale fra l'informazione di natura analogica che avevamo noi, dove tu hai un contenuto dopo l'altro, lo segui, e il contenuto di tipo digitale? Io ho un figlio dei miei 3 che fa il rapper, che ha appena finito un album, il suo album non esce come album, non esce come 11 canzoni una dopo l'altra che i Pink Floyd facevano l'intro, quello, quello. Esce a singoli pezzi che verranno captati da singoli ascoltatori, si prenderanno i loro pezzi e si comporranno il loro, la loro composizione. Questa è una ricchezza straordinaria per tutti noi, cioè io ho preso un cane, non mi libererò da cuccioli da adottare, penso, fino a quando morirò, no, sono gli algoritmi. E quindi non possiamo parlarne solo male, perché questa roba è un'opportunità. Io sono stata a Dublino, ho incontrato tutti, perché poi stanno lì per motivi così climatici, immagino, sono tutte le piattaforme che hanno sede là, siamo andati a incontrarli uno a uno per chiedergli. Noi abbiamo fatto un primo rapporto che vi consiglio di andare a vedere, del Consiglio d'Europa, per esempio sulla moderazione dei contenuti sulle piattaforme, sul controllo degli algoritmi, chiedendogli, ma voi non potete... E lì veramente il conflitto è complicato, perché da una parte tu dici libertà di informazione, no censura, dall'altra però dici a queste persone tu non puoi mettere fake news, contenuti non verificati, contenuti lesivi per i minori. Trovare un equilibrio fra queste due cose sembra una banalità, non lo è. L'informazione lineare questa cosa la risolve, perché c'è un responsabile, perché c'è un palinsesto, perché c'è una programmazione. Io posso dire primo chi ne risponde, chi ne è responsabile, secondo se fa schifo o no. In quell'altra situazione chi delivera il contenuto fondamentalmente se ne lava le mani, sia della responsabilità sia della qualità, per quanto noi possiamo inchiodarlo a quella responsabilità e a quella qualità. E quindi questo è un primo grande problema. Altra questione, noi per esempio su quel rapporto abbiamo imposto, imposto no perché purtroppo sono raccomandazioni, però abbiamo indirizzato che i Paesi membri del Consiglio d'Europa facciano una legislazione, quindi ben venga la proposta di legge in città, che fra le altre cose preveda maggiore trasparenza. Cioè il cittadino, così come io sono laureata, non vi dico quando perché sennò ritorniamo a quanto del secolo scorso siamo, ma molti anni fa con Stefano Rodotà sulla privacy, quando a un certo punto si arrivò a dire non si può evitare di cedere i propri dati personali, sarà il futuro, ma si può chiedere di controllarli. Stessa cosa secondo me oggi noi abbiamo di fronte con la trasformazione che stiamo affrontando adesso. Non si può evitare di essere profilati, anche perché quello mi fornisce anche un servizio, ma si può pretendere la trasparenza di quell'algoritmo, si può sapere ma tu su che basi hai deciso che a me piacciono i cani, cosa che ci può stare, ma hai anche deciso tante altre cose che a mio avviso non ci possono stare. E quindi posso sapere io legislatore, io governo da una parte, quindi io pubblico, e io singolo cittadino questa cosa? Quindi questo secondo me è una delle altre cose. E un altro aspetto è stato detto lungamente, ma penso sia molto importante, il digital divide, perché noi siamo nel paradosso che oggi l'informazione lineare, la televisione diciamo tradizionale, è quella più sicura sia per le nuovissime generazioni sia per quelle più grandi. Cioè siamo in un paradosso per cui abbiamo chiuso il cerchio dai due lati, no? E quindi fare in modo che e arrivo al terzo punto, che è un grande investimento nazionale sul media literacy, cioè le persone che entrano in contatto con la tecnologia devono sapere che cosa stanno facendo, secondo la tecnologia con cui hanno a che fare, secondo lo strumento. Noi lo stiamo facendo molto, io sono vicepresidente della settima commissione che oltre di occuparsi di cultura si occupa di scuola, cerchiamo di farlo tanto con le giovani generazioni, però ognuno di noi ha un genitore rimbambito davanti ai TikTok e dice mamma ti prego che cosa stai vedendo, che pensa che il gatto che salta è vero. Quindi è un tema che riguarda sicuramente le giovani generazioni, ma ahimè riguarda tutti, perché poi le truffe, i travisamenti. Quindi questi secondo me sono i tre filoni su cui sia come Italia sia a livello di cornice più internazionale dovremo operare, con la speranza di non apparire luddisti e resistenti rispetto all'innovazione, ma invece volenterosi di guidarla verso un processo che ci sia utile e non lesivo.
1: Grazie, grazie onorevole. Abbiamo messo sul tavolo insomma una serie di argomenti anche molto pesanti, adesso il compito è di Stefano Quintarelli di tirare un po' i fili di questa discussione, lascio a lui il podio.
4: Grazie a tutti, grazie ai sopravvissuti.
1: Allora, probabilmente alcuni di voi mi conoscono e mi ricordano come parlamentare, mi conoscono per Speed. Io sono stato anche, dopo che sono uscito dal Parlamento, uno degli esperti di alto livello della Commissione Europea sull'intelligenza artificiale. Abbiamo fatto il lavoro preparatorio dell'AI Act e quando abbiamo cominciato a discutere nell'ambito di Copernicani sull'opportunità di fare questa cosa è perché questo vuole essere la prima puntata di una riflessione su quello che la tecnologia ci porta a fare se guardiamo solamente agli aspetti di efficienza economica e non pensiamo agli aspetti sociali e politici. Di fatto quello che sta accadendo con la tecnologia è che stiamo distruggendo i luoghi di formazione del pensiero comune. Questo è la frammentazione, è stato detto da tutti oggi. E mi è piaciuto quello che ha detto Rosso, alla fine ho tante citazioni da tutte, però non mi voglio dilungare troppo. La TV tradizionale è un focolare, no? Quando ha detto questo pensavo al fatto che con le mie figlie, mia moglie, io no, perché sono lavoro notoriamente, però anche di notte, ma le mie figlie passano la serata a vedere l'Eurovision Song Contest, cioè ci sono questi momenti che diventano i momenti in cui la famiglia si riunisce. È vero, col telefono in mano però sei riunito, no? Il telegiornale è un elemento, alcune trasmissioni di approfondimento. Alla fine la televisione broadcast è un metronomo sociale che dà i tempi di una discussione che poi viene rilanciata e ripresa dai soci, dai social e dagli altri mezzi. E vorrei fare un passo avanti rispetto alle cose che sono state dette oggi, magari che sia forse un seme di quello che potrà essere un momento successivo, ed è questo. Secondo OpenAI, il secondo utilizzo di ChatGPT è per costruire relazioni. Il primo utilizzo è per cercare informazioni, il secondo per costruire relazioni, solo il terzo per aiutarmi nel lavoro. Cioè la seconda, analizzando i prompt, la seconda ragione di uso di ChatGPT è per avere relazioni. Fate questa prova, andate in una scuola media, in un liceo, nelle prime classi e chiedete chi di voi usa ChatGPT o Gemini, eccetera. E tutti alzano la mano, tutti, non c'è uno che non alzi la mano. Poi gli chiedete quanti di voi hanno chiesto consiglio a ChatGPT su questioni che riguardano i rapporti con la famiglia, dei problemi, delle difficoltà, eccetera. L'80% alza la mano. Allora, il problema di questo è che quelle conversazioni, e più o meno è stato accennato anche da Maria Elena, da Antonio prima, queste conversazioni non sono più come i social. Io sono stato un grande fautore dei social all'inizio, ero un grande advocate dei social. L'idea di poter stare in contatto con i miei amici, con i miei, anche dovunque fossi, no? Di fare catch up e così via. Questa cosa poi, non dico che sono pentito, perché qualcosa è cambiato, il qualcosa che è cambiato è stato detto molte volte, è stato l'algoritmo di raccomandazione, no? Oggi, che a un certo punto è arrivato, e purtroppo avevamo il modo per fermarlo, ma non abbiamo capito la rilevanza della cosa, perché l'esenzione di responsabilità data dalla direttiva e-commerce ai fornitori di hosting non riguardava chi faceva scelte sul palinsesto, no? E ci fu quella sentenza contro Google, Vividown, no? La classificazione del video. Ci sono stati dei momenti dove non abbiamo capito dove stavamo andando, abbiamo fatto delle decisioni che poi ci hanno condizionato, e ci hanno condizionato appunto col fatto che alla fine è passato in cavalleria anche negli Stati Uniti, con un'interpretazione un po' lasca della Section 230, hanno passato in cavalleria il fatto che io non sono più il fornitore di una piattaforma tecnologica, ma sono un fornitore di contenuti mascherato e personalizzate. Instagram, meno del 7% dei contenuti che un utente vede provengono dalla sua cerchia di amici. E allora che cos'è? Non è più social, è un media, appunto, altamente personalizzato, che però vediamo perché è emerso. Il dialogo che facciamo con i chatbot non emerge, perché sono dialoghi privati, intimi, nascosti, sotterranei, non ispezionabili, di massa, 1 miliardo di utenti, no? Di massa e totalmente personalizzati sullo specifico e singolo individuo. Arriva a dare, i ragazzi chiedono istruzioni su come sballarsi meglio risparmiando soldi con le droghe, piuttosto che, insomma, di ogni, ce n'è di ogni di queste cose. Una statistica di OpenAI, sempre, dice che ChatGPT è un po' vecchia, aveva 800 milioni di utenti all'epoca, e diceva che ogni settimana 1.200.000 utenti chiedevano informazioni sul suicidio. Se non ce lo dice OpenAI, queste cose non le vediamo, perché sono dei tubi, sono delle metropolitane individuali, stanno sotterrate sottoterra e sfuggono. Allora pensate cosa vuol dire per un sistema controllare due applicazioni che arrivano massivamente a tutti gli utenti del mondo occidentale, specificatamente su base individuale, in un modo chirurgico, customizzato sulle tue credenze, paure, eccetera, che loro analizzano implicitamente, non hanno bisogno, e in grado di essere manipolativi. Ci sono degli studi su questo, molto interessanti, anche fatti su grandi quantità di persone, 10.000 persone, prendono e dicono: ok, ti metto di fronte a un chatbot, da una parte c'è, cioè, sempre a B, no? Da una parte ci sono gli utenti manipolati, dall'altra gli utenti non manipolati, e quindi che le persone cambiano idea anche politicamente, e dopo che ti dicono: guarda che è stato il chatbot che ti ha detto questo, dice: sì sì, però aveva ragione, continua a pensarla così. Quindi noi siamo di fronte a un futuro prossimo in cui, ma prossimo vuol dire, adesso vi do due dati su questo, a un futuro prossimo in cui perdiamo ogni possibilità di avere questo metronomo sociale, perché tutto diventa individuale. Allora dobbiamo in qualche modo proteggere la televisione broadcast nel suo ruolo e trovare dei modi in modo tale da essere più vicini ai giovani in particolare, ma alle persone. La capitalizzazione di Anthropic nell'ultimo aumento di capitale è stato di poco meno di 400 miliardi, a fronte di un fatturato, 400 miliardi di enterprise value, a fronte di un fatturato di l'anno scorso di 3 miliardi. Ok? Stiamo parlando di 120 volte il fatturato. Adesso si parla di un IPO da 1 trillion, stiamo parlando di una cosa a 400 volte il fatturato. Hanno una disponibilità di capitali che è... E noi non possiamo giocare contro queste disponibilità di capitali, non c'è partita. L'unica cosa che possiamo fare è agire per via politica, no? Perché quello che vuole fare la politica, che dovrebbe fare la politica, è disegnare quello che è un futuro socialmente desiderabile, non desiderabile da qualche tecno-oligarca. OpenAI ha appena fatto il filing, diciamo, non è ufficiale, però sono uscite le bozze del filing per l'IPO, e OpenAI proietta ricavi pubblicitari di 100 miliardi tra tre anni e mezzo. 100 miliardi di ricavi pubblicitari. Cioè, quello che noi abbiamo visto con i social, il social da strumento dove rimani in contatto con gli amici, ti vedi, eccetera, a strumento invece dove massimizzi la presenza dell'utente, il coinvolgimento, eccetera, perché lo devi tenere attaccato per dare la pubblicità, questa stessa cosa accadrà anche con i chatbot. E uno dice: ma come fai? E tecnologicamente c'è una generazione di chip che sta arrivando. Ci sono alcune start-up, una start-up a Toronto che si chiama Thalas, una in Olanda che si chiama Euclid, ce ne sono 5-6, che fanno fare un salto di performance ai chip di 3 ordini di grandezza. Cioè vuol dire che il costo dell'inferenza, noi oggi pensiamo ai data center, all'impatto di data center, eccetera, tra un po' quella roba lì sparisce, avremo delle grandi cattedrali che sono state costruite per accompagnare un momento temporaneo, perché poi avremo delle macchine che saranno 1.000 volte più performanti, e quando diventano 1.000 volte più performanti e i consumi diminuiscono così tanto per singola chat, quello che succede è che quella chat diventa sostenibile dalla pubblicità. e quindi i chatbot avranno, si differenzieranno, ma come succede con tutto il calcolo, no, se ci pensate, da una parte c'è il mondo B2B con i server un po' qui, un po' là, un po' nel sottoscala, un po' nel cloud, eccetera, ci sono i grandi fornitori di servizi, Google e così via, che erogano dai loro Meta, dai loro giganteschi data center i servizi remunerati dalla pubblicità, e questo accadrà anche, sta cominciando ad accadere, è scritto sul muro, insomma, cioè, si vede, sta cominciando ad accadere anche con i chatbot. I chatbot diventeranno il nostro principale concorrente alla possibilità di avere un metronomo sociale. Quindi, due cose secondo me bisogna fare, e lo dico ai politici residui superstiti, grazie per essere ancora qui con noi. Difendere la televisione broadcast, free to air, eccetera, perché è fondamentale, perché è l'ultimo luogo residuo di pensiero comune, e poi proteggerci da questa perdita della sovranità delle nostre menti. La libertà di pensiero è nell'articolo 18 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo. Noi abbiamo la libertà di espressione, non abbiamo la libertà di pensiero. Quello che viene sotto minaccia adesso, quello che sta arrivando, è la libertà di pensiero. In Cina hanno già legiferato al riguardo, cioè ci sono già delle norme nei confronti dei servizi antropomorfi, e noi dovremmo pedalare. Il Fairness Act è... Scusa Antonio, è vero, è un passo avanti, ma è un passo avanti ancora guardando con lo specchietto retrovisore, perché parliamo di influencer, di pubblicità, di ingannevole, che erano le cose che dovevano fare 5 anni fa per i social. Quindi spero di non avervi rovinato troppo il weekend, però queste sono le cose sulle quali ci dobbiamo impegnare andando avanti. Grazie a tutti di essere qui.
4: Venti e 16 minuti, Radio Radicale, e questo era l'incontro intitolato I media per la coesione e l'inclusione sociale, la TV generalista come difesa da manipolazioni, algoritmi e dell'intelligenza artificiale generativa. Vi ricordo che questo incontro si è tenuto a Roma il 14 maggio scorso, quindi nella giornata di ieri, ed è stato organizzato dai Copernicani ed Innamorati del Futuro in collaborazione con Confindustria Radio TV. Noi andiamo avanti con un'intervista della nostra Ada Pagliarulo a Jacopo Ottenga Barattucci, autore del libro Antonio Russo, uno scrupoloso reporter di cuore.
5: Questa è Radio Radicale, oggi parliamo di un giornalista caro a Radio Radicale che è Antonio Russo, morto nell'ottobre del 2000, il suo corpo, lo ricorderete, fu trovato in Georgia, a Tbilisi, nell'ottobre del 2000, un radicale giornalista lo definiva Marco Pannella. Noi lo facciamo con Jacopo Ottenga Barattucci, è un giornalista e ha già dedicato e realizzato ad Antonio Russo un podcast che si chiamava La congiura del silenzio, peraltro finalista ad un'edizione del premio Roberto Morrione, ed ha vinto anche il premio Antonio Russo nel 2022. Il libro si chiama Antonio Russo, uno scrupoloso reporter di cuore. Jacopo Ottenga Barattucci ha cercato di ricostruire il percorso personale e professionale e essenzialmente politico anche di Antonio Russo, si è recato sui luoghi e sulle strade che aveva percorso Antonio, ha cercato di ricostruire il contesto in cui operava Antonio, ha cercato i contatti che ha avuto nel corso di questa sua lunga attività Antonio Russo, che era, vogliamo ricordarlo, il vicepresidente della Freelance International Press, un titolo questo sì a cui teneva molto, perché per l'appunto Antonio era un freelance e ci teneva molto. Intanto ti direi, quando è la prima volta che hai sentito parlare di Antonio Russo?
6: Innanzitutto buongiorno Ada, un saluto ai radioascoltatori, ma diciamo che il mio primo incontro con Antonio Russo risale a tanto tempo fa, nel senso che avevo circa 6 anni e praticamente proprio nei giorni immediatamente successivi alla morte, all'omicidio di Antonio, uscendo dalla scuola, la scuola elementare che frequentavo all'epoca. Io sono abito a Francavilla al Mare, quindi la città dove Antonio è sepolto, e vidi proprio il manifesto funebre, diciamo, fuori da scuola. La mia scuola si trovava praticamente sotto la chiesa dove si sono svolti i funerali. E quindi mi colpì molto questa bacheca di manifesti funebri. Intanto il fatto, insomma, che Antonio fosse, diciamo, morto relativamente giovane, aveva 40 anni all'epoca, quindi il suo volto molto giovanile, no, che spiccava rispetto ai volti, insomma, di anziani. Poi uno, quando è piccolo, pensa sempre alla morte come qualcosa di molto, molto lontano. E poi mi colpì anche molto la città in cui, appunto, fu ucciso, questa Tbilisi, quindi questa città un po' esotica che non riuscivo nemmeno a compitare. Quindi chiesi un pochettino a mia madre e agli altri genitori dove fosse, chi fosse questa persona. E diciamo che Antonio, essendo vissuto prevalentemente a Roma, avendo lavorato anche, insomma, spesso all'estero per le sue missioni, non era poi così conosciuto a Francavilla. E quindi questa cosa mi colpì. Poi all'epoca non avevo idea di quali sarebbero stati, diciamo, quale sarebbe stato il mio percorso professionale, non avevo nemmeno idea di fare giornalismo. Poi, quando si è trattato di scegliere l'oggetto della mia tesi di laurea, appunto in editoria e giornalismo, ho rispolverato questo ricordo d'infanzia, ho deciso di concentrarmi quindi su Antonio. E poi da lì, come dicevi, sono nate varie cose, il podcast e adesso questo libro che cerca un po' di ridestarne la memoria a ormai più di 25 anni dalla morte di Antonio.
5: Dicevamo 40 anni, però di strada ne ha davvero battute tante, fuori dai circuiti, fuori dagli alberghi per giornalisti, con cui era molto polemico peraltro, dai Grandi Laghi, l'Algeria, la Cecenia, la Russia. La Cecenia sicuramente gli è costata più di tutto, devo dire. Ci sono tutte le fasi, diciamo, tutta la parte che lui ha dedicato poi naturalmente al conflitto nella ex Jugoslavia, certo. Ricordi per l'appunto come poi avesse anche lì, in quei casi, abitato nelle case piuttosto che scegliere appunto gli alberghi. Ecco, come si muove in quella situazione secondo te?
6: Ma innanzitutto, come dicevi, sono recato, diciamo, ho ripercorso un po' le tracce lasciate da Antonio in questi paesi, in questi luoghi dove è stato catapultato o si è autocatapultato, perché poi Antonio spesso era lui che si proponeva, no, in radio di andare anche, insomma, con compensi magari inizialmente scarsi, perché era uno veramente spinto e motivato da una grande voglia di esserci, di trovarsi dentro la storia e capire quello che stava accadendo,
5: soprattutto di testimoniare. Mi pare che tu renda molto, molto, con grande precisione questo bisogno che aveva Antonio di testimoniare in situazioni per l'appunto lontane.
6: E di viverlo poi anche in prima persona, perché poi lo testimonia anche la sua fuga rocambolesca, no, dal Kosovo, in quella che forse è stata la sua missione più celebre, no? Quando è rimasto, ha scelto di restare clandestinamente a Pristina, nella capitale kosovara, al momento, insomma, dello scoppio dei bombardamenti NATO. È proprio lì, lontano dalle telecamere, lontano dagli occhi del mondo, ha potuto testimoniare quello che stava accadendo sul terreno, quando il blackout informativo era diventato totale.
5: Era l'unico giornalista presente.
6: Assolutamente sì, l'unico giornalista occidentale presente, l'unico quindi libero, e ha potuto appunto testimoniare le ritorsioni serbe contro gli albanesi e poi proprio, come lo definiva lui, il progetto di deportazione, di svuotamento di tutta l'area di Pristina in Macedonia. E proprio Antonio ha vissuto sulla sua pelle l'esperienza della deportazione, in quei giorni l'ha raccontato anche con articoli che poi sono comparsi su vari giornali italiani e non, penso al Mondo, la Repubblica e tanti altri. Insomma, Antonio ha veramente scritto una storia, di una pagina di giornalismo contemporaneo all'epoca. E quindi poi, recandomi in questi luoghi, è stato anche bello e naturale raffrontare passato e presente, cioè di confrontare quelle che sono state, quelle che erano le corrispondenze di Antonio, che ho avuto modo di ascoltare grazie a voi, insomma, all'archivio di Radio Radicale, e anche quella che è la situazione attuale in quei paesi, quindi magari vedere come in Bosnia ci sia una situazione molto cristallizzata ancora oggi, una tensione mai sopita, che rischia di ogni volta di riaccendersi per minimi incidenti. In Kosovo la questione è un pochettino più stabile, ma anche lì, soprattutto nella parte nord, è più complicato. E la Georgia, sappiamo tutti che sta vivendo anche un periodo particolare, con un governo tendenzialmente forse filorusso, che sta allontanando nuovamente il paese da quella che è l'orbita europea. Quindi ci sono tante cose poi nel libro. È un libro che cerca anche di parlare al presente, che è, come dire, riscoprendo la storia di Antonio, personale e professionale, cerca anche di vedere qual è la direzione che sta prendendo il mondo e soprattutto quei paesi in cui Antonio appunto ha operato.
5: Dicevamo testimoniare, è una parola che non abbiamo usato per caso. In questi giorni stiamo ricordando la figura di Olivier Dupuy, che è stato segretario del Partito Radicale Transnazionale, e l'impegno del Partito Radicale per l'istituzione dei Tribunale per l'ex Jugoslavia. E tu ricordi anche quanto anche le testimonianze di Antonio Russo siano stati fondamentali anche proprio per documentare quanto era stato fatto.
6: Assolutamente, lui è stato uno dei testi fondamentali, diciamo, per l'incriminazione di Slobodan Milošević e dei principali gerarchi serbi, nel senso che ha testimoniato, sia una testimonianza di 7-8 pagine protocollata. Antonio si era recato all'AIA appunto per testimoniare quello che aveva visto proprio in quei giorni in cui era rimasto l'ultimo giornalista, quindi crimini efferati su civili inermi, e quindi è la sua esperienza, la sua testimonianza si ricollega, come dicevi tu, benissimo a quello che è stato l'impegno proprio del Partito Radicale con Marco Pannella, il segretario Olivier Dupuy, nella battaglia per l'istituzione di un tribunale che potesse appunto punire questi crimini commessi in situazioni di questo tipo, insomma, dove purtroppo la giustizia viene meno, perché la guerra, come diceva Antonio, è l'epoché di tutti quelli che sono i valori fondanti di ogni società occidentale. Quindi, venendo meno tutti questi valori, è terreno fertile per ogni tipo di brutalità e ingiustizia, e quindi serve un'istituzione che sia in grado di ristabilire la giustizia e di punire chi si è reso responsabile di questi crimini.
5: Tentò più volte di entrare in Cecenia, perché era un altro popolo il cui destino aveva appassionato e inquietato anche Antonio. Si trovò nella valle del Panchisi, per l'appunto, più volte, e lì raccolse anche lì le testimonianze, per l'appunto, dei profughi ceceni.
6: Assolutamente, lui, diciamo che la Cecenia era stata sigillata tolte le prime settimane, diciamo, di guerra, è stata subito sigillata dall'allora primo ministro Vladimir Putin, e Antonio cercava, soprattutto con questi superstiti che appunto nella fuga riuscivano ad approdare in Georgia, in questa valle che confina con la Cecenia, intervistando appunto queste persone riusciva a capire quello che stava accadendo oltre confine, e quindi che era precluso ai più. E poi lui ha cercato più volte, due o tre volte, di recarsi in Cecenia in vario modo, sia attraverso la valle del Panchisi, che è questa zona molto montuosa, quindi ci sono tutti questi racconti, queste corrispondenze molto belle presenti nel posto archivio di Antonio, che assieme a dei guerriglieri e altri anche colleghi giornalisti cerca di, attraverso queste montagne con la neve, la nebbia fitta, di arrivare oltre che un fine, e poi alla fine deve purtroppo rinunciare perché i bombardamenti russi non lasciano scampo. Poi ci riprova un'altra volta dallo stretto, insomma Antonio non si è mai arreso. Poi, attraverso anche l'aiuto di vari colleghi ceceni che avevano messo su un'organizzazione, una sorta di centro di informazione lì in Georgia, ha comunque potuto in qualche modo ottenere soprattutto materiale video su quello che stava accadendo, e probabilmente proprio queste, come sappiamo purtroppo, proprio questi video che probabilmente contenevano anche proprio prove di crimini sono poi costate ad Antonio la vita, perché insomma poi ci sono varie circostanze che lasciano pensare questo. Antonio è stato ucciso, come sappiamo, purtroppo proprio poche ore o meno un paio di giorni prima che rientrasse in Italia per riportare appunto questa documentazione.
5: Si denunciò l'uso delle armi chimiche proprio in Cecenia, proiettili all'uranio impoverito.
6: Assolutamente sì.
5: Ci sono queste foto di pallottole di alluminio, lo racconti, che si espandono nel corpo, insomma. E aveva fatto questa conferenza proprio, se non sbaglio, proprio a Tbilisi.
6: Sì.
5: E aveva avuto questi filmati su bambini ceceni che avevano subito.
6: Sì, lui l'ha anche, insomma, testimoniato in una famosa telefonata alla madre. Una decina di giorni prima, in cui lui, appunto, addirittura piangendo, quindi una reazione abbastanza smodata per un professionista come lui, che aveva visto di tutto e di più nei grandi laghi e soprattutto in Kosovo, quindi tutto lascia pensare che ci fosse davvero qualcosa di indicibile in quelle videocassette, che lui le avesse quindi in possesso e che purtroppo noi non abbiamo, anche se poi, come spiego, qualcosa è stato anche ritrovato, perché anche su queste cassette c'è stato tutto, ci sono state tante ambiguità da parte degli organi giudiziari georgiani, insomma.
5: Ecco, questo perché poi dedichi anche una ampia parte del libro all'inchiesta, per l'appunto, sull'omicidio di Antonio Russo. L'impressione che si ha, è molto dettagliato il tuo racconto, ma l'impressione che si ha è che in realtà la procura romana non fosse pienamente consapevole del contesto politico che c'era in Georgia, dove c'era ancora la presidenza Shevardnadze,
6: certo,
5: e dove la presenza della Russia era davvero importante e continua a esserlo anche adesso, sostanzialmente.
6: Assolutamente sì, c'è proprio una questione, come se gli organi, insomma, italiani, le autorità italiane, deputate preposte all'accertamento della verità, non abbiano capito in quale contesto stavano operando, con chi si stavano raffrontando, e questo sicuramente ha permesso ai collaterali georgiani di poter un po' fare il bello e il cattivo tempo, quindi magari omettere quello che bisognava omettere, essere superficiali su parte delle indagini. Io poi, insomma, come dicevi, ricostruisco anche proprio le due inchieste, perché poi sono state due vere inchieste parallele, una aperta dalla procura romana, una da quella di Tbilisi, e soprattutto quella di Tbilisi racconto come è stata segnata da ogni tipo di ambiguità, testi mai escussi,
5: ma anche diciamo minimizzazione, ecco, come posso,
6: certo,
5: dire, quando i due
6: generale...
5: amici di Antonio, insospettiti perché non torna e non, certo, capiscono dov'è, vanno alla polizia, non li prendono sul serio, insomma, no, ma quale rapimento,
6: sin dalle prime ore, quindi questa generale tendenza alla minimizzazione, a non prendere sul serio quello che era già accaduto, che stava accadendo in quelle ore, e quindi questo sicuramente ha ritardato l'inizio delle indagini. E poi, insomma, sono accadute varie cose, anche il fatto, insomma, che le due autopsie, quella italiana e quella georgiana, siano molto divergenti, il fatto che non siano mai stati forniti i tabulati telefonici della casa, appunto, che aveva affittato Antonio, anche questo lascia pensare a qualche omissione, perché, insomma, la porta dell'abitazione di Antonio non era scassata, non aveva segni di estrazione, quindi vuol dire...
5: E ci sono la catenina d'oro e $400.
6: Assolutamente, quindi tutto lascia pensare che non sia stata, diciamo, una rapina, e quindi non erano interessati, diciamo, a denaro o altro, erano interessati a lui e soprattutto al suo materiale, a quello che aveva raccolto.
5: Non c'è dubbio. Un'altra cosa che mi colpisce nel libro è che sia raccontando il lavoro di Antonio in Kosovo che in Cecenia si capisce che, diciamo, si arriva al radicalismo perché non sono stati ascoltati in qualche modo. Cioè, ad un certo punto è ovvio che se in Cecenia i Maskhadov, cioè quelli laici, i leader politici indipendentisti laici, non vengono ascoltati, arriva chi ha i soldi, i fondamentalisti dall'Arabia Saudita o i Kattab, insomma.
6: Assolutamente, stessa cosa con l'UCK, no?
5: Certo.
6: Il fatto che la linea, diciamo, democratica, pacifista di Rugova non sia stata mai avallata, ascoltata, questo ha fatto sì che alla fine prendessero piede dei metodi più violenti. Un'altra cosa molto bella che mi ha sempre colpito di Antonio è che quasi mai ha utilizzato nelle sue corrispondenze il termine terrorista per definire i guerriglieri ceceni o l'UCK, proprio perché capiva che spesso l'etichetta terrorista è, appunto, un'etichetta che viene data per screditare quella parte e per non permettere a quella parte magari di prendere parte ai negoziati e soprattutto per bollare tutto una parte che in realtà spesso con il terrorismo non ha nulla a che fare.
5: Una delle locuzioni che usa adesso molto la russa putiniana per gli oppositori è terrorista, è un sigillo definitivo.
6: È un sigillo definitivo che ancora oggi viene usato in varie parti del mondo, e quindi Antonio riusciva, come dire, a districarsi tra queste etichette e invece poi risalire veramente a quella che era la verità, quindi capire che spesso dietro il guerrigliero dell'UCK non c'è un terrorista sanguinario, ma c'è semplicemente una persona che si arma per difendere la propria casa e il proprio territorio da quello che è a tutti gli effetti un invasore che vuole, come appunto per quanto riguarda i serbi di Milosevic, volevano cercare di riequilibrare quella che era la situazione demografica in quel momento, per poi dimostrare a fine guerra che in realtà, certo, il Kosovo non era abitato in prevalenza da albanesi musulmani, ma in realtà da serbi ortodossi.
5: Nella descrizione che fai di Antonio, diciamo, si annetta appunto questa descrizione di un giornalista che in realtà è sempre a metà tra giornalista e attivista umanitario, cioè un racconto che fai per esempio di quando aiutava a scaricare i feretri dal camion per portarli nella moschea, qui sì. Siamo in Albania.
6: A Racak, sì.
5: Oppure quando portava le coperte, oppure trovava qualcuno per strada che era in preda al coma etilico e si toglie allora la giacca, insomma era molto presente questo elemento in Antonio.
6: Sì, probabilmente le due dimensioni, le due professionalità non erano mai scisse in Antonio. C'è un altro episodio molto bello. Antonio poi era probabilmente uno dei pochi giornalisti, se non l'unico, in Kosovo a proprio girare per il territorio, quindi sì, recarsi proprio anche nelle valli, sulle montagne, dove spesso insomma i civili erano costretti a rifugiarsi in quanto insomma i serbi stavano bombardando i villaggi e così via. Quindi c'è proprio un episodio, perché poi Antonio, c'è un'altra cosa particolare da dire, che lui non aveva la patente, quindi spesso assoldava questi ragazzi, questi stringer che avevano magari una macchina che lo conducevano da queste parti. E quindi c'è questo giorno d'inverno con la neve alta, si spingono su una zona montagnosa del nord del Kosovo, a un certo punto sbucano l'angolo, diciamo, e a un certo punto si trovano tre guerrieri dell'UCK che gli puntano addosso il Kalashnikov perché pensavano fossero serbi. Poi in realtà si accorgono che anche loro si stupiscono del fatto che lui sia riuscito, certo, ad arrivare fin lì, e poi vedono nel cofano biscotti, coperte, prodotti per l'igiene personale, quindi shampoo, sapone, proprio per queste persone che spesso non avevano addirittura nemmeno le tende, perché erano luoghi talmente remoti dove nemmeno la Croce Rossa riusciva, le organizzazioni umanitarie riuscivano ad arrivare, anche perché poi i serbi spesso garantivano corridoi umanitari che spesso poi bombardavano comunque, quindi non c'era nemmeno sicurezza per gli operatori stessi. E quindi insomma varie situazioni che rendevano Antonio poi, e hanno reso Antonio, un eroe veramente agli occhi del popolo kosovaro, tant'è vero che quando è stato ucciso il principale quotidiano kosovaro, sì, il Quaditore, gli ha dedicato un'ampia pagina, ancora oggi viene ricordato veramente con grande
5: affetto e riconoscenza.
6: Me ne sono accorto, insomma, io stesso quando sono stato in Kosovo, tante persone, insomma, il nome di Antonio Russo continua, soprattutto nelle persone magari che hanno vissuto quegli anni, continua insomma a serpeggiare tra loro, e insomma viene ricordato completamente con grande affetto.
5: Per esempio ti ricordi un altro episodio di quando Marco Perduca, che rappresentava il Partito Radicale all'ONU, è stato in Kosovo per l'appunto, sì, e dice fu fondamentale la conoscenza che aveva avuto Antonio e tutte le conoscenze che aveva acquisito per ricostruire proprio i luoghi degli eccidi, anche in questo,
6: certo,
5: caso, sempre per
6: testimoniare,
5: apriva le porte.
6: Anche insomma Marco Perduca è stato fondamentale nella ricostruzione di quelli che sono stati i crimini serbi, anche insomma in ottica del Tribunale Penale Internazionale, e quindi lui mi ha detto proprio che bastava dire a volte di essere amico, insomma, di Antonio, comunque che Antonio fosse radicale, per avere magari lasciapassare, entrare in zone per poi ricostruire quello che appunto erano stati i crimini e gli eccidi commessi. Quindi era una sorta veramente di lasciapassare, perché lui aveva veramente preso a cuore quel popolo, quella situazione, e cercava in ogni modo appunto magari attivandosi in prima persona, portando aiuti umanitari, ma anche con i suoi appelli accorati alla comunità internazionale affinché finalmente facesse qualcosa, si prendesse carico della situazione, cercava veramente di ristabilire o di cambiare quella che era una bilancia truccata, perché per mesi del Kosovo il Kosovo non ha interessato nessuno, la comunità internazionale. Antonio si è recato in Kosovo per la prima volta nell'estate del 98, insomma. Poi c'è stato tutto un susseguirsi di episodi che hanno poi prodotto le conseguenze che ben sappiamo.
5: Allora, come sul sito, dicevamo, della Freelance International Press c'è un servizio su Antonio Russo, oltre che su Andrei Mironov, sono due personaggi per certi versi simili. C'è un video in cui per l'appunto si dà conto anche della premiazione con Massimo Bordin, che ricorda Antonio di imbarazzi ne aveva creati molti, effettivamente. E così è stato oggetto di critiche violentissime, poi ha preso anche premi, insomma, ed elogi, per fortuna. Allora, grazie a Jacopo Ottenga Barattucci, ricordiamo il libro edito da Carabba Trans Express, Antonio Russo, uno scrupoloso reporter di cuore. Grazie, a risentirci.
6: Grazie a voi.
4: 20 e 40 minuti, Radio Radicale, questa era l'intervista di Ada Pagliarulo a Jacopo Ottenga Barattucci, autore del libro Antonio Russo, uno scrupoloso reporter di cuore. Noi a questo punto ringraziamo la regia di Lorenzo Bruschi, apriamo il nostro notiziario serale. Per quanto riguarda il nostro sommario, andremo ad ascoltare delle dichiarazioni di Roberto Giachetti del gruppo di Italia Viva, rese oggi pomeriggio alla Camera, raccolte da Lanfranco Palazzolo. Io vi ricordo che Roberto Giachetti è stato in sciopero della fame per 12 giorni, oggi aveva iniziato anche lo sciopero della sete, si era legato al proprio scranno nell'aula della Camera dei Deputati. Dopo andremo a sentire le sue dichiarazioni, fra poco, insomma, le sue dichiarazioni. E ancora andremo ad ascoltare un'intervista del nostro Antonello De Fortuna a Claudio Cerasa, il direttore del Foglio, sul numero speciale del Foglio domani in edicola dedicato a Marco Pannella, ai 10 anni dalla scomparsa di Marco Pannella, che cadono, come sanno bene i nostri ascoltatori, il 19 maggio. Vediamo le notizie del giorno, come sempre ci aiutiamo con i sommari dell'ANSA e dell'AGI. L'ANSA apre con il difficile recupero dei sub deceduti alle Maldive, dei sub italiani. L'AGI apre con l'Iran. Vediamo sull'Iran: Trump lascia Pechino con sì, d'accordo che l'Iran non possa avere l'atomica. Il presidente cinese a Washington andrà in visita in autunno. Putin in Cina invece il 20 maggio prossimo. Ancora Trump aperto allo stop al nucleare per 20 anni, poi manda un messaggio a Taiwan: non dichiari l'indipendenza, mantenendo la situazione così a Pechino andrebbe bene, non stiamo cercando altre guerre. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi, che dice: Trump ha compreso la nostra posizione, Taiwan è la questione più importante delle relazioni tra Cina e Stati Uniti. Vi dicevo delle Maldive: il maltempo ostacola il recupero dei corpi dei sub italiani morti ieri durante un'immersione alle Maldive, alle grotte di Alimatà, a 60 metri di profondità. Finora l'unico ritrovato è Gianluca Benedetti, morto assieme alla professoressa Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal e i ricercatori Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per accertare cause e dinamica sulla nave Duke of York, al centro di verifiche sui permessi per effettuare questo tipo di escursioni non turistiche, si trovano ancora 20 italiani che attendono di rientrare a Malé, nell'atollo di Vauvu. luogo della tragedia. Il tempo era bello, dicono, adatto all'immersione, così una persona a bordo che aveva già fatto immersioni con Montefalcone, l'allarme è stato dato subito, noi stiamo bene ma sotto shock. Il marito della docente precisa era una subprovetta, non avrebbe mai messo a rischio nostra figlia. Ancora per quanto riguarda l'incontro di Trump e Xi, torna la tensione su Taiwan. Non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli USA debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra. Così Donald Trump il giorno dopo il summit con Xi a Pechino. Il tycoon ha tornato a parlare anche di Iran sull'Air France non è possibile, sull'Air Force One c'è un refuso di rientro dalla visita di Stato. Potremmo intervenire di nuovo per fare un po' di pulizia, questo sull'Iran. La due giorni a Pechino ha portato al disgelo diplomatico, ma non alla svolta auspicata da USA e Cina. Passi avanti simbolici con la promessa del leader cinese di inviare a Trump i semi delle rose ammirate dal tycoon nei giardini di Zhongnai.

0: ad anticipare le scuse che porgerà al pubblico durante la prossima puntata. Il direttore dell'approfondimento Rai, Paolo Corsini, ha avviato subito verifiche. I componenti DEM in commissione vigilanza protestano, giudicando l'affermazione scandalosa. E adesso vado a memoria, ma ho visto un'agenzia oggi pomeriggio in cui Concita Borrelli si scusa e racconta che si scuserà anche pubblicamente. Giachetti sia sull'Aggi che sull'Ansa, si incatena in aula, risponde sulla vigilanza Rai il centrodestra in disaccordo, ma garantiamo il numero legale. Gesto clamoroso, viene definito sull'Ansa, del deputato di Italia Viva Roberto Giachetti, che si incatena in aula alla Camera contro il sequestro da parte della maggioranza della commissione vigilanza Rai. Ho deciso, dice, di non abbandonare questo luogo finché non ci sarà un pubblico impegno. E andremo poi adesso a sentire le sue dichiarazioni. L'Aggi, tra parentesi, riporta tra le dichiarazioni di Roberto Giachetti il suo ringraziamento verso la Presidente del Consiglio, che in giornata l'aveva chiamato. Ancora tra le notizie del giorno c'è Tajani che dice: non escludo possa esserci una manovra correttiva. Secondo fonti qualificate, un intervento non è sul tavolo del governo al momento. Il ministro degli esteri e vice premier dice: ci vuole maggiore flessibilità da parte dell'Europa sul costo dell'energia. Secondo poi quanto apprende l'Aggi, il governo sarebbe impegnato a portare avanti una proposta in sede dell'Unione Europea per allargare la clausola di salvaguardia per i fondi sulla difesa anche al capitale energia. Il ministro dell'Economia Giorgetti si starebbe muovendo su questa ipotesi di lavoro, che era già stata anticipata qualche giorno fa. L'omicidio a Taranto: un quindicenne confessa l'omicidio di Sacco, ha confessato l'omicidio dicendosi profondamente dispiaciuto. Il quindicenne accusato di aver ucciso Bakary Sacco, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali, accoltellato a morte all'alba del 9 maggio scorso a Taranto. A quanto si è appreso durante le dichiarazioni spontanee davanti al GIP del Tribunale dei Minorenni, nell'udienza di convalida del fermo, il ragazzo ha sostenuto di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Anche gli altri tre minori fermati hanno reso dichiarazioni spontanee nelle quali avrebbero dichiarato di non essersi accorti che il quindicenne aveva accoltellato Bakary e di non aver notato che perdeva sangue. E poi naturalmente si parla del tennis, sfuma il sogno di Darderi, battuto 6-1-6-1 in campo Sinner. Scusate, detto questo, noi a questo punto, come già annunciato, andiamo a sentire le dichiarazioni di Roberto Giachetti, deputato, vi ricordo, di Italia Viva, oggi pomeriggio alla Camera, raccolte dal nostro corrispondente parlamentare Lanfranco Palazzolo.
1: Radio Radicale, intorno alle ore 17 l'onorevole Roberto Giachetti è uscito dall'aula della Camera dei Deputati sospendendo l'iniziativa sciopero della fame e della sete. Ricordiamo che da questa mattina, all'inizio della seduta, Roberto Giachetti aveva annunciato che si sarebbe ammanettato agli scranni della Camera dei Deputati ed era giunto al 12° giorno di sciopero della fame, al primo giorno di sciopero della sete, per lo sblocco della situazione che riguardava la RAI, in particolare il blocco della vigilanza, della presidenza RAI e della governance RAI. Nel corso della mattinata, della tarda mattinata di oggi, sono arrivati parecchi attestati di stima a Roberto Giachetti per la sua iniziativa, e nel primo pomeriggio di oggi il presidente della Camera Lorenzo Fontana è andato a trovarlo. E poi ha ricevuto una telefonata della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha manifestato comprensione per l'iniziativa di Roberto Giachetti e in qualche modo ha sbloccato la situazione, perché poi c'è stato un comunicato del centrodestra

0: che si dichiarava favorevole a sbloccare la situazione in vigilanza RAI. Adesso vedremo che cosa accadrà. E anche il MEF, che aveva bloccato l'iter della governance RAI in ottava commissione al Senato, ha fatto sapere di essere disponibile ad andare avanti. Queste sono le dichiarazioni di Roberto Giachetti in sala stampa a Montecitorio, dopo che ha annunciato lo stop alla sua iniziativa, in attesa di vedere che cosa accadrà. Queste sono le sue parole alla sala stampa della Camera dei Deputati.
1: Dopo 12 giorni di sciopero della fame, oggi mi sono incatenato in aula perché non avendo avuto risposte, chiedevo e ho chiesto esplicitamente che la maggioranza acconsentisse che vi fosse il numero legale in Commissione parlamentare di vigilanza, cosa che viene fatta mancare da 20 mesi, qualunque fosse l'oggetto in discussione in Commissione parlamentare di vigilanza. Il comunicato che ho visto della maggioranza risponde perfettamente a questa iniziativa che ho messo in piedi oggi in aula. Vorrei ringraziare innanzitutto il Presidente della Camera che non solo è stato, come dire, paziente e tollerante rispetto a un'iniziativa che ha creato un po' di problemi a tutto l'ambiente, ma che è venuto a trovarmi. Ringrazio tutte le forze politiche dell'opposizione e tutti coloro che mi hanno chiamato. Ringrazio ovviamente Matteo Renzi che è sempre stato contrario all'uso della non violenza e molto preoccupato per la mia salute, ma che mi è stato accanto in tutto questo periodo. E però devo dirvi che ringrazio anche la Presidente del Consiglio che oggi mi ha chiamato, alla quale ho spiegato le mie ragioni, che credo abbia compreso e che abbia in qualche modo facilitato una presa di posizione della maggioranza che, vorrei molto essere molto chiaro, risponde a quello che io oggi volevo, cioè che si interrompesse la paralisi della vigilanza con la maggioranza che desse e garantisse che avrebbe dato il numero legale. La mia originaria iniziativa non violenta prevedeva, come sapete, tre punti che erano questo, lo sblocco della vigilanza, la nomina del Presidente della RAI e la ripresa del dibattito in Commissione ottava al Senato sulla governance della RAI. Su questo credo che è stato fatto un altro passo avanti, perché ho visto che il MEF, scusatemi, che era quello che avrebbe dovuto dare il parere affinché potesse riprendere il dibattito in Commissione ottava, ha dichiarato di essere disponibile, tant'è che credo che Giorgetti nelle prossime settimane sarà ascoltato. Quindi, in ragione di tutto quello che è accaduto, siccome chi fa l'iniziativa non violenta deve avere anche l'intelligenza di comprendere ciò che di positivo si realizza, io sospendo in questo momento le mie iniziative non violente, non è che le esaurisco, rimango a guardare quello che accade, ma un grande risultato oggi l'abbiamo avuto e di questo ringrazio ovviamente anche la maggioranza, perché la presa di posizione con la garanzia che alla prossima riunione ci sarà il numero legale, per me è un fatto di una straordinaria importanza, dopo 20 mesi in cui anche le parole del Presidente della Repubblica purtroppo non sono state ascoltate. Sospendo tutto, vabbè, lo sciopero della sete era ovviamente legato all'iniziativa di oggi, quindi comunque lo sospendo. Lo sciopero della fame lo sospendo sapendo perfettamente che c'è una parte degli obiettivi che mi hanno dato che non sono stati ancora raggiunti, però non posso non prendere atto di una disponibilità e di una decisione da parte della maggioranza che sicuramente va totalmente in controtendenza con quello che hanno fatto fino ad oggi.
0: La posizione che ha espresso il centrodestra sull'iniziativa che riguarda la RAI riguardava solo la vigilanza o riguardava anche il Senato? Perché lei ha dato conto della posizione che è stata espressa dal MEF?
1: Io oggi ho fatto questa iniziativa alla Camera per sbloccare la Commissione parlamentare di vigilanza. Ho iniziato uno sciopero della fame per chiedere che si muovesse anche l'altro fronte. Senza, non credo certo per merito mio, però ho visto che l'altro fronte un po' si sta muovendo perché il MEF che bloccava l'iter del dibattito ha detto che è disponibile e credo, ripeto, che è già attivata, quindi quello autonomamente in qualche modo si sta muovendo, o forse anche grazie alla mia sollecitazione, non lo so. Io quello che ho fatto oggi l'ho fatto per la vigilanza e oggi obiettivamente c'è da parte della maggioranza una presa di posizione, come è chiaro a tutti, inedita.
2: Grazie.
0: Scusa, ultima cosa, dalla RAI qualcuno ti ha chiamato?
1: No, ma non devono
0: Sì, no,
1: chiamare.
0: no, no,
1: No,
0: ma
1: ho
0: per
1: visto delle
0: chiedere.
1: dichiarazioni dei consiglieri della
0: Ok.
1: scorsa amministrazione, ho visto l'Usigrai, poi ho avuto dei messaggi personali, ma quelli rimangono
3: Ok. Sì,
1: messaggi
3: la
1: personali.
3: telefonata con Meloni è stata una telefonata,
1: Vabbè,
3: diciamo,
1: ragazzi,
3: anche.
1: voi sapete che io ho un rapporto di
3: No.
1: amicizia con Giorgia Meloni, quindi ciò non toglie che diciamo, ci vediamo a schiaffi politicamente dalla mattina alla sera. Ovviamente era preoccupata anche, questo è del tutto evidente come tutti, della mia salute. Ho risposto a lei quello che ho detto a tutti gli altri, che prima di occuparci della mia salute bisogna occuparsi della salute della democrazia. E credo che in qualche modo abbia dato un contributo. Io mi fido della parola di tutti quelli che di fronte a un'iniziativa non violenta si espongono e prendono una posizione. Poi, al momento opportuno, vedremo che cosa accade. Ma in questo momento lei dava per scontato che il centrodestra dicesse che era disponibile a garantire il numero legale che da 20 mesi, nonostante le parole del Presidente della Repubblica ripetute, non garantiva. Io francamente penso che il valore dell'iniziativa non violenta è proprio che riesce ad andare oltre quello che l'ordinaria amministrazione non riesce a garantire.
2: Condizioni di salute e i diversi.
1: No, chi li persi credo che ne abbia persi 5, ma insomma, perché all'inizio poi soprattutto se ne perdono di più. E condizioni di salute devo ringraziare qui, oltre al Presidente, al personale della Camera, ma anche il personale medico che mi ha praticamente monitorato ogni ora, quindi credo di stare in condizioni
0: Ha ricominciato a
1: positive.
0: mangiare?
1: No, che con questo
0: Ancora
1: uscito adesso
0: no,
1: dall'aula
0: vabbè,
1: che faccio
0: chiedevo.
1: cominciare a mangiare.
0: Almeno ha bevuto.
1: A me non mozzica a te, posso cominciare a
3: Cosa
1: mangiare.
3: mangerà stasera?
1: Si riprende sempre con leggeri, quindi penso omogenizzato come si dice già in altre occasioni, però insomma.
0: Un brodino ci vuole però.
1: Il brodino è triste. Grazie a tutti, grazie.
4: E queste erano le dichiarazioni di Roberto Giachetti, vi ricordo deputato di Italia Viva, raccolte da Lanfranco Palazzolo oggi pomeriggio alla Camera. Naturalmente il brodino era riferimento ai rientri nella normalità alimentare di Marco Pannella, che iniziava sempre con il brodino. E auguriamo a Roberto Giachetti una ripresa veloce dallo stress psicofisico di uno sciopero. Noi proseguiamo e, come vi dicevo, andiamo ad ascoltare Antonello De Fortuna, che ha intervistato il direttore Claudio Cerasa, direttore del Foglio, sul numero speciale del Foglio domani in edicola, dedicato ai 10 anni dalla scomparsa di Marco Pannella.
5: Radio Radicale, siamo col direttore del Foglio, Claudio Cerasa. Bentornato a Radio Radicale, Claudio.
6: Grazie a voi, buongiorno e salve agli ascoltatori.
5: Allora, in occasione dei 10 anni della scomparsa di Marco Pannella, domani il Foglio, ne parlerà, dedicherà una pagina. Come la stai pensando?
6: Ma dedicheremo non soltanto una pagina, dedicheremo uno speciale intero, praticamente un altro giornale completamente dedicato a Pannella, sono 7 pagine da collezionare. Con i discorsi e gli interventi per noi più suggestivi e quelli più importanti che hanno segnato non soltanto una storia della persona, ma anche una storia politica a livello di contenuti, di idee, di battaglie, di provocazioni, dedicata anche a chi poteva avere e continua ad avere idee diverse da Pannella. Ma il suo pensiero penso che sia utile per avere un'idea critica sul presente e sul futuro. Attraverso le battaglie del passato si può capire meglio quelle che sono le sfide del presente.
5: Quali sono gli argomenti che hai scelto come, diciamo così, focus?
6: Ah, gli argomenti riguardano la politica estera, riguardano l'Europa, riguardano le battaglie sul pacifismo e il pacifismo farlocco, come lo chiamava in qualche modo Pannella, riguardano le battaglie per capire cosa rappresenta Israele per la democrazia e per le società aperte, riguardano anche la sua storia personale, citerà la mitica intervista a Playboy e l'idea di spiegare quali devono essere, a prescindere dalla fase storica, i confini della società aperta, che mi sembra che sia la lezione forse universale che Pannella ci ha consegnato e che continua ad essere più attuale che mai.
5: Senti, fare scandalo adesso non basta più, non basterebbe più.
6: Beh, no, perché oggi fare scandalo è qualcosa che continua a succedere, ma sono degli scandali che producono delle emozioni sul breve termine. Mentre Pannella riusciva a entrare con le sue battaglie scandalose nel cuore, nella pancia e nel cervello delle persone, dei cittadini e degli elettori. Oggi gli scandali sono monodimensionali, o colpiscono il cervello, o colpiscono la pancia, o colpiscono il cuore. In pochi riescono, come riusciva a fare lui, a colpire contemporaneamente i tre luoghi in cui gli scandali si vanno a sedimentare, trasformandosi poi in temi più complessi.
5: A un ragazzo che non ha conosciuto Pannella, come glielo spiegheresti?
6: Glielo spiegherei intanto invitandolo a leggere questi discorsi,
5: certo,
6: e glielo spiegherei raccontandogli quanto Pannella sia riuscito ad anticipare grandi battaglie che sarebbero poi esplose nel futuro, avendo sempre a cuore la difesa della libertà. A volte quella libertà che Pannella difendeva era una libertà universale, altre volte era una battaglia invece che dividevano anche i suoi stessi ammiratori, ma certamente studiare Pannella è un modo per poter capire meglio che cosa si pensa, ma anche che cosa non si pensa. Quindi lo suggerirei anche nelle università come un grande pensatore, oltre che politico, da studiare per capire meglio quello che si trova attorno a noi.
5: Grazie Claudio Cerasa.
6: Grazie a voi.
4: E questo era il direttore del Foglio, Claudio Cerasa, con il nostro Antonello De Fortuna. Vi ricordo domani in edicola numero speciale del Foglio dedicato a Marco Pannella. Io torno a ringraziare la regia di Lorenzo Bruschi e andiamo ad ascoltare lo speciale giustizia a cura di Bruno Ruggero.
7: Buonasera agli ascoltatori con lo speciale giustizia. Con la puntata di questa sera torniamo su un processo che abbiamo seguito fin dall'inizio e che è arrivato alla sentenza nella giornata dell'8 maggio. Si tratta del giudizio di secondo grado, del processo d'appello per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, alias Diabolik, avvenuto nell'agosto del 2019 a Roma, nella periferia sud, all'interno del Parco degli Acquedotti. Con la sentenza d'appello dell'8 maggio è stato assolto per non aver commesso il fatto l'unico imputato, Raul Esteban Calderon, la cui vera identità argentina è quella di Gustavo Alejandro Musumeci, come è stato accertato dagli inquirenti durante il processo, e quindi assolto per non aver commesso il fatto, mentre in primo grado era stato condannato all'ergastolo. Noi, come prima puntata dedicata all'argomento, vi riproponiamo la puntata dello speciale giustizia andata in onda l'11 aprile scorso e relativa a gran parte dell'arringa pronunciata in aula due giorni prima, cioè il 9 aprile, dall'avvocato Nicla Moiraghi, che insieme al collega Gian Domenico Cagliazza difendeva appunto Calderon Musumeci. Buon ascolto.
8: Prego. Grazie Presidente. Noi ovviamente, come ha già anticipato alla scorsa udienza il collega Cagliazza, ci siamo divisi i compiti e quindi anche i temi da trattare. Prima di passare a un nuovo tema, però, dobbiamo concludere la trattazione di i due aspetti che sono stati già sviscerati dal collega Cagliazza, che riguardano il video e quindi il riconoscimento che è stato sostenuto essere stato raggiunto con alta probabilità dell'esecutore materiale nella persona dell'odierno imputato, e l'ulteriore tema che riguarda l'arma del delitto. Ora, con riferimento al video, abbiamo scritto molto nei motivi di appello e abbiamo anche già, grazie alla voce del collega Cagliazza, spiegato le ragioni per le quali la consulenza antropometrica svolta dal professor Lingua, pubblico ministero incaricato questo consulente nel corso delle indagini, prima come ausiliario di polizia giudiziaria, poi come consulente tecnico e vari, non sia da ritenere prova solida di identità dell'imputato quale esecutore del killer. Allora, al di là del fatto che la considerazione da svolgere in via preliminare è che neanche Lingua ha avuto, il professor Lingua ha avuto l'ardire di ritenere raggiunta la prova certa dell'identificazione, ma si è espresso all'evidenza in tema di compatibilità. La compatibilità ovviamente è un concetto ontologicamente distinto dalla identità. Quindi il professor Lingua ha sostenuto che questo oggetto ritratto nel video sarebbe compatibile con l'odierno imputato Calderon. Ma c'è un dato che non è stato proprio preso in considerazione, che è il dato in realtà principale, ovvero l'esito di queste misurazioni antropometriche. Perché gli accertamenti tecnici servono a cosa? A produrre un risultato che deve essere poi empiricamente anche saggiato. E allora noi abbiamo l'esito di queste valutazioni tecniche prodotte nelle relazioni, plurime relazioni a firma del professor Lingua, che restituiscono questi dati. Il killer di Piscitelli è stato misurato nella sua altezza, gamba destra, gamba sinistra, braccio destro, braccio sinistro, non le spalle, non il volto, non i tratti somatici, non altri segni identitari, ma soltanto quello che la scarsa qualità delle immagini, la risoluzione delle immagini, i mezzi a disposizione hanno consentito di verificare. E allora il killer di Piscitelli avrebbe, secondo il professor Lingua, un'altezza compresa tra il metro e 79, il metro 80, diciamo, per arrotondamento per eccesso, e il metro 82. Questa è l'altezza. La gamba destra sarebbe di 0,49, diciamo 0,50, al massimo 0,50.8, vabbè 0,50, la gamba sinistra 0,48, al massimo 0,50, braccio destro 0,28, massimo 0,30, braccio sinistro 0,29, massimo 0,31. Noi ci siamo quindi interrogati sulla elevata compatibilità tra queste misure e quelle di Calderon. Calderon, che abbiamo detto essere alto da diario clinico del carcere di Regina Coeli, 1,87 m, ultima misurazione al momento dell'ultimo praticamente ingresso in carcere prima del procedimento odierno. Nell'ultimo dei cartellini 1,88 m, vero è che abbiamo dei cartellini in cui viene indicato in misura 1,82 m, quello da 1,75 m sinceramente non l'abbiamo mai trovato e sarebbe stato all'evidenza errato, comunque diciamo che facendo una media 1,84 m, 1,85 m. Sapete quant'è il braccio dell'avvocato Danilo Mantelli qui presente, che è alto 1,80 m e che ha una corporatura asciutta, insomma, diciamo atletica come quella del nostro imputato Calderon? Gamba destra 0,55, 6 centimetri in più di quella del killer, 6 centimetri, uguale la gamba sinistra. Il braccio destro 0,36, 7 centimetri in più di quello del killer. Per non parlare delle spalle, che noi non abbiamo misurato, ma che comparandole poi con quelle del killer Costantino avremmo ancora una misura diversa. Sapete a chi appartengono queste misure? A me. Sono le mie misure, io sono alto 1,70 m. Sono esattamente le mie misure. 1 metro da sarto, mi sono misurata, ci siamo misurati e abbiamo verificato che se effettivamente il killer avesse le misurazioni proposte dal professor Lingua sarebbe menomato. Avremmo un killer con braccine corte, gambette corte, alto 1,80 m, 81, 82, 83, 84, sproporzionato, sicuramente non la persona normodotata che vediamo nel video. E allora, quando si svolgono degli accertamenti tecnici e si pretende di utilizzarli quali prova di penale responsabilità per un delitto così importante, ci si aspetta che quantomeno poi il risultato finale venga verificato nella sua credibilità, prima ancora che attendibilità. Perché al di là dell'attendibilità del metodo scientifico utilizzato, che è stato ampiamente spiegato perché si sottopone a critica, il risultato non torna, è proprio il risultato che è sballato. E sicuramente queste misure non appartengono al nostro imputato, a Calderon. Quindi L'esito di questa consulenza tecnica non depone assolutamente a favore dell'ipotesi accusatoria, anzi ci consente di scartare ulteriormente quell'elemento tecnico. Ma quello che noi abbiamo sostenuto sin dal principio e che abbiamo anche riportato nell'atto di appello è che purtroppo le indagini sono state svolte in maniera assolutamente unidirezionale. Ce lo ha detto l'ispettrice Guidi. L'ispettrice Guidi è stata, diciamo, colei che ha avuto una osservazione ampia di tutte le attività che sono state svolte addirittura prima dell'omicidio, perché lei già conosceva la Rina Bussone, Calderon, eccetera, eccetera. E l'ispettrice Guidi ci ha, con molta onestà, riferito che all'indomani dell'omicidio era stata posta l'ipotesi investigativa che ad uccidere Piscitelli fosse stato qualcuno che aveva rubato l'arma nel corso della rapina alla gioielleria Mangiucca. Cioè, il primo collegamento tra quella famosa arma della gioielleria Mangiucca e il delitto Piscitelli lo pongono gli investigatori, ce lo dice l'ispettore Guidi. Non lo pone Rina Bussone. Rina Bussone poi se ne appropria e lo spiegheremo meglio. Ragion per cui, essendo stata già identificata la Bussone quale autrice di quella rapina, ci si mette alle calcagne di Calderon, compagno allora, all'epoca, della signora Bussone. E ci dice l'ispettrice Guidi in dibattimento che per questa ragione sono stati svolti anche dei servizi di osservazione video, quindi con delle riprese che sono state effettuate su Calderon, per verificarne la compatibilità fisica rispetto alla persona effigiata nel video. Compatibilità fisica che però, da un'analisi preliminare affidata all'allora soltanto ausiliario di polizia giudiziaria professor Lingua, aveva condotto a un risultato di esclusione della compatibilità. Ed è per questo che si è dovuto attendere 2 anni e mezzo. Ma se davvero quel video fosse stato di così formidabile chiarezza da consentire il riconoscimento di Calderon, ma perché Calderon è stato tratto in arresto soltanto dopo la presunta redenzione di Rina Bussone e quindi inizio di collaborazione con la giustizia, addirittura a dicembre del 2021 rispetto all'agosto 2019? E allora questo video non era così dirompente. Ha avuto necessità di essere riscontrato, di essere supportato dall'apporto dichiarativo di colei che tuttavia la sentenza di primo grado ha ritenuto essere non credibile. Quindi quel video, che era supportato da un dichiarato che è stato riconosciuto essere non credibile, crolla inesorabilmente e definitivamente quale prova utile non soltanto ai fini dell'affermazione della penale responsabilità, ma agli stessi fini del decidere. Il video porta in sé altre problematiche. Abbiamo già raccontato la storia del sequestro della SD card allocata all'interno della telecamera di sorveglianza privata che si trovava sul balcone di via Lemonia 249, se non sbaglio, e abbiamo già sollevato quindi addirittura dei problemi in ordine alla utilizzabilità di quel video, in quanto il sequestro non risulta essere stato convalidato nei termini di legge, laddove viene sottoposta a sequestro questa card il 7 di agosto, nell'immediatezza dei fatti, quindi il giorno del delitto, e poi però risottoposta a sequestro all'indomani, il giorno 8 di agosto, e la convalida interviene sulla seconda, diciamo, sul duplicato di quel sequestro e non su il primo, quello originario. Pertanto, non essendo stato convalidato con decreto motivato del pubblico ministero il vero atto di sequestro, quel video noi riteniamo non sarebbe neanche utilizzabile, e non soltanto per l'assenza di un provvedimento di convalida, ma perché il video non è riproducibile in giudizio. Abbiamo tentato, la Corte ha fatto dei tentativi per rendere fruibili quelle immagini, ma non è stato possibile. Su cosa hanno lavorato la polizia scientifica e i consulenti tecnici? Sulla copia di quel video, copia che è stata estratta non già dalla memoria inserita all'interno della videocamera, ma scaricata dal web, quindi dall'applicazione. E allora mi si dirà: qual è il problema? Il video è un documento, quindi sequestro o non sequestro, è sempre utilizzabile, vero? Assolutamente d'accordo, purché quel video sia l'originale. Abbiamo Cassazione che si esprime in questi termini, e la copia addirittura di un video può essere utilizzata ai fini di prova, purché quella copia sia conforme all'originale. Sostiene la Corte di Cassazione, e faccio riferimento in particolare a una sentenza che è rimasta non contraddetta, la numero 10378 della prima sezione penale del 5 dicembre 2023, con la quale per l'appunto i supremi giudici di legittimità hanno, nell'applicazione delle ordinarie regole procedurali, stabilito che deve essere garantita la conservazione affinché sia sempre possibile la visione del documento video, che le videoriprese hanno certamente natura di documento e che anche la copia estratta da un documento informatico alla medesima valenza probatoria del dato originariamente acquisito, salvo che se ne deduca e dimostri la manipolazione, poiché il riversamento su file, ovvero l'estrapolazione di fotogrammi, quindi solo di una parte, non altera di per sé il medesimo contenuto del server, ma le copie ottenute devono corrispondere a quanto originariamente acquisito. Noi abbiamo la prova che quel video non è conforme, ovvero esattamente identico a quello acquisito. Perché? Perché abbiamo sentito il signor Fabio Sorino, abbiamo sentito l'ispettrice Milotti, i quali hanno spiegato, l'uno, che la telecamera riprendeva a circuito chiuso H24 e che la memoria conteneva almeno 3 giorni di registrazione, quindi quello che c'è dentro la card, quella che non riusciamo ad aprire per intenderci, contiene quantomeno 3 giorni di registrazione. E la Milotti, l'ispettrice Milotti all'udienza del 22 maggio 2023, ha proprio spiegato di aver scaricato solo la parte di interesse, quindi non l'intera memoria, così da avere una corrispondenza temporale identica tra la card sequestrata e la pennetta USB sulla quale è stata scaricata solo la parte di interesse. Pennetta USB che altrettanto non è stata oggetto di produzione. E allora, a al di là di questi profili che ovviamente comunque producono delle problematiche, e parliamoci chiaro, non sono quisquiglie, l'ufficio di procura generale ha nel corso della requisitoria provocatoriamente domandato alla difesa: ma perché vi lamentate dell'inutilizzabilità del video se secondo voi il video vi è favorevole, perché quel soggetto ritratto non è il vostro assistito? E noi rispondiamo che i principi non si barattano, anche quando addirittura può far comodo il risultato finale, ma le regole del gioco vanno applicate sempre, perché la violazione di una norma penale che sostanzia un'ipotesi di reato e che noi perseguiamo nelle aule di giustizia e che è l'oggetto di questo accertamento vale tanto quanto le regole processuali sulla raccolta delle prove, sulla formazione delle prove, sull'utilizzo delle prove. Non si può pretendere il rispetto di una regola per taluno e la violazione per il fine superiore del raggiungimento dello scopo a tal'altro. La regola è regola. Tutte le regole devono essere rispettate allo stesso modo, identicamente. E se esiste la regola per la quale un documento, una prova, non può essere utilizzata quando è stata acquisita in violazione di legge, quella prova deve essere espunta dal compendio di tutti gli atti e le attività che vanno a concorrere ai fini della valutazione sulla penale responsabilità. E dobbiamo essere rigidi in questo, perché se no si rischiano le derive. Questo è il principio di civiltà giuridica democratico che noi difendiamo. E allora, tornando a questo video, che comunque per noi è conveniente in effetti utilizzare, vorremmo proprio mostrarvi quella, visto che la Corte di Cassazione ci chiede di dedurre e dimostrare l'assenza di corrispondenza, e allora noi ve lo dobbiamo dimostrare e ve lo dimostreremo. Partiamo dal fatto che, sempre nel corso del lunghissimo dibattimento, l'ufficio di polizia scientifica ha ammesso di aver lavorato su un video che si presentava di scarsissima qualità e di aver avuto necessità, le relazioni tecniche sono tutte acquisite agli atti, di migliorare la qualità delle immagini implementando gli esiti della pregressa attività tecnica anche tramite l'utilizzo di tecniche di interpolazione. E spiega la polizia scientifica di aver fatto impiego di un filtro che si chiama AMPED 5. Nella relazione spiega cosa comporta questo filtro. Comporta l'elaborazione maggiormente definita dei fotogrammi con blocchettatura, ridimensiona, interpolazione, sfocatura da turbolenza, distorsione e curve. Tanto che con l'utilizzo di algoritmi di interpolazione il video originale analizzato non aveva consentito, così come quello poi tra l'altro migliorato, di evidenziare ulteriori dettagli utili all'identificazione. Però questo video, che adesso vi mostreremo, ci ha consentito di intanto verificare l'applicazione del filtro, perché è di immediata visione che la parte destra del video è completamente sfocata, la parte sinistra del video invece è nitida. E questa è proprio l'applicazione del filtro di cui parlavamo. Perché? Perché se la telecamera è posta all'altezza dell'angolo del balcone, quindi in corrispondenza del poggiolo, il passamano, insomma, ok? Lì sta la telecamera. Non è possibile che la smart bianca, per intenderci, sulla destra sia sfocata, la smart nera sulla sinistra invece sia nitida, posto che la differenza di metratura è identica e posto che è assolutamente nitida l'immagine in alto a destra del video, che è sicuramente a una distanza decisamente superiore rispetto alla smart che sta davanti alla telecamera. Questo perché? Perché è stato applicato un filtro. In alto a sinistra, scusate, sì. Questo perché c'è un filtro e si vede proprio la linea, è tratteggiata. Quindi la parte destra sfocata, la parte sinistra invece nitida. E allora, noi questo video l'avremo visto almeno, non lo so, 800 volte forse. E guarda che ti riguarda, abbiamo scoperto che restituisce una descrizione dei fatti totalmente diversa rispetto a quella proposta dall'ufficio di procura. Facciamo un piccolo riepilogo allora. L'ufficio di procura cosa ha sostenuto? E cosa ha sostenuto la sentenza? Perché a noi interessa la sentenza poi in definitiva, non quello che ha sostenuto l'ufficio di procura. Che Calderon sia un killer professionista al soldo tipo mercenario di chiunque gli chieda di compiere un gesto omicidiario dietro corresponsione di un pagamento, senza per quindi una necessaria appartenenza a un gruppo, a una banda, killer, tipo, non lo so, no, non mi viene un altro killer noto nella storia criminale italiana, vabbè, voi avrete più facilità di trovare dei paragoni, comunque, e che avrebbe agito da solo, salvo, il complice che lo avrebbe recuperato dopo il delitto e quindi trasportato quale passeggero di uno scooter sul quale abbiamo già detto ma sul quale anche torneremo. Per cui con delitto commesso con l'interessamento di due persone, l'esecutore materiale e il complice. Attenzione, parentesi complice. Complice che non soltanto non è mai stato identificato, ma sul quale non è mai stata svolta nessuna attività di indagine. Cioè non è che non è stato identificato il complice, cioè sono state svolte, che ne so, visto che Enrico Bennato per esempio si è autoaccusato di essere l'autore del delitto di Piscitelli, è stata svolta una consulenza antropometrica su Enrico Bennato? No. È stato verificato dove si trovasse Enrico Bennato? Sono stati verificati i suoi contatti o con chi si sia visto incontrato nei giorni prima, nei giorni dopo? No, no, no. Eppure abbiamo uno che ha confessato di essere stato proprio lui ad ucciderlo. Fabrizio Piscitelli. Escluso. L'abbiamo portato a giudizio per SIAE. E perché lo abbiamo portato a giudizio per SIAE? Perché come ha rammentato nel corso della requisitoria orale procuratore generale, non è credibile mai Enrico Bennato, è credibile soltanto quando parla in ambientale col fratello Antonio, soltanto in quell'ambientale in carcere in cui dice a uno c'ero anch'io, Corrà, che diventa Raul, a uno c'ero anch'io. L'ufficio di procura, sapendo bene che gli altri 3, 4, 5 delitti dei quali si era autoaccusato fossero totalmente frutto di fervida fantasia distorta, ha scelto di credere che soltanto a uno era stato presente Enrico Bennato. E a quale ha scelto di portarlo presente, di farlo presente? A quello di Tor Vaianica, dove ha chiesto ed ottenuto il rinvio giudizio e rispetto al qual delitto abbiamo già svolto primo e secondo grado. Quindi è lo stesso ufficio di procura ad aver scartato l'ipotesi che nell'omicidio di Piscitelli fosse coinvolto Enrico Bennato. Ma qualcuno doveva essere coinvolto, qualcun altro. Ma qui il fatto è che non è soltanto un altro coinvolto. Sulla scena del crimine noi abbiamo individuato la presenza di almeno 4 soggetti interessati all'azione omicidiaria. Non è stato semplice proprio perché abbiamo questa sfocatura sul lato destro, ma vogliamo proprio mostrarvi come, con molta attenzione, seguendo il dettaglio, il particolare, se la scientifica avesse applicato lo stesso filtro di miglioramento anche alla parte destra, avremmo addirittura visto l'incontro tra il killer e un soggetto che noi abbiamo chiamato uomo combusta, incontrarsi poco prima dell'inizio della corsa galoppante del killer sotto un albero. Il killer arriva dalla destra dello schermo, si ferma sotto un albero, si incontra con un uomo, si vede bene la busta, se puoi ingrandire, si vede bene un uomo con la busta, quello è l'uomo con la busta che si va a posizionare, dopo lo vediamo bene, sotto un albero sulla destra, che sta nella parte sfocata del video. Il killer arriva, si ferma esattamente al punto dell'albero dove c'è l'uomo con la busta, si ferma un secondo, non parliamo di cosa, non sappiamo cosa sia accaduto, se abbia ricevuto l'arma, se abbia ricevuto l'informazione, devi sparare a quello sulla destra della panchina. È perché c'è anche da domandarsi questo, il killer doveva sapere dove si sarebbe seduto Piscitelli e non lo poteva sapere prima, lo deve aver saputo in quel momento. Qualcuno gli deve aver detto è quello di destra, quanto ci vuole a dirlo? 5 secondi, è quello di destra, e il killer prende e inizia a correre, spara e se ne va. L'uomo con la busta resta, si avvicina al corpo esanime di Piscitelli, verifica che sia effettivamente deceduto. Ma non è il solo ad essere presente sulla scena. Adesso vedremo un pochino il video, se puoi mandare intanto il video. Non è il solo presente sulla scena. Ci sono almeno altri 3 soggetti che gravitano intorno alla vittima, a Piscitelli, prima della sua esecuzione. Allora, il video, vi dico subito, che inizia alle ore 18:27. Noi sappiamo, ad esempio, che Piscitelli si sarebbe incontrato, questa è la ricostruzione desunta dalle attività di indagine, si sarebbe dovuto incontrare già con qualcuno il giorno prima. Questa è un'eccezione che abbiamo posto all'attenzione degli investigatori escussi nel dibattimento. Ho detto: scusate, ma se voi stessi avete affermato che Piscitelli in verità si era già portato in questo parco il giorno prima per incontrare il suo presunto assassino o comunque la persona nei confronti della quale aveva in ballo qualcosa di talmente serio da esporlo al pericolo di vita, perché non avete estratto, visto che la memoria lo consentiva, anche il giorno 6? Perché? Perché non andare a cercare ulteriori elementi rispetto all'ipotesi investigativa? Non è stato fatto. È stato selezionato solo questa parte di video. Il video inizia alle 18:27. Piscitelli arriva alle 18:31, 18:32. Parcheggia con l'autista Creag l'auto e, attenzione, sulla panchina dove poi si andrà a sedere Piscitelli sono seduti 2 anziani signori. Noi non vogliamo adesso fare i complottisti e credere che tutti fossero a conoscenza di quello che da lì a poco sarebbe accaduto, ma è una straordinaria coincidenza vedere come, non appena Piscitelli scende dalla sua auto e si avvicina alla panchina, i 2 anziani gli cedono il posto e si vanno a sedere alla panchina a fianco. Perché? Qualcuno forse aveva detto loro: attenzione, quando arriverà così così, alzatevi e spostatevi. Fatto sta che i 2 anziani si spostano e viene ceduto il posto sulla maledetta panchina a Piscitelli con il suo autista. Alle ore 18:34, se vai avanti di 10 in 10 magari, ecco, così andiamo più veloci, sì, ecco, si vanno a sedere alle 18.34 si vede questo uomo con busta che proviene dalla destra dello schermo e che resterà lì sin dopo l'uccisione di Piscitelli. Lo vediamo camminare fino a un punto in cui c'è già un altro uomo che ha una maglia arancione, che parla con un altro uomo che ha una maglia bianca con una tracolla, una borsina a tracolla nera. Si crea a un certo punto il gruppetto di questi tre che restano lì a parlare insistentemente. Nel frattempo, davanti a Piscitelli si posiziona un altro soggetto con il quale addirittura Piscitelli parla, perché Piscitelli si alza in piedi per parlare con quest'altro soggetto. L'uomo con la busta continua a gravitare intorno, si avvicina a Piscitelli, alla panchina di Piscitelli, si mette di lato e fa finta tipo di sistemarsi una scarpa, di prendere qualcosa da terra, per sincerarsi che fosse esattamente lui e non qualcun altro. Gli passa dietro, arriva agli alberi in fondo, fa tutto il giro, fino ad andarsi a posizionare dove dicevamo prima, sotto l'albero, alle ore 18.44, si va a posizionare sotto quell'albero dove si incontra con il killer e poi la scena che conosciamo. Io da qua non vedo niente. Giusto i momenti salienti per far vedere l'incontro coi tre e... Ok. Poi, se voi avrete voglia di riguardarvelo in camera di consiglio, sono 10 minuti quelli di interesse, tra le 18.34 e le 18.44. Ok, mettiamo i due fotogrammi. Questo è... Puoi allargare? Ok. Questo è il momento in cui l'uomo con la busta si avvicina alla panchina dove è seduto Piscitelli e subito dopo questo avvicinamento, diciamo così, appunto farà il giro largo fino ad andare a posizionarsi sotto l'albero ad attendere il killer. L'altro fotogramma, sempre ingrandendolo molto, si vedono le due figurine comunque, è quello tra l'incontro tra il killer e l'uomo con la busta. Noi, siccome sapevamo che sarebbe stato difficile riprodurre in aula, ci siamo permessi di estrarre dei fotogrammi, quindi vi diamo in forma cartacea, eccola qua, vi diamo in forma cartacea praticamente i fermo immagine del video con il cerchiaggio soprattutto di quest'uomo con la busta, perché è il soggetto che ha diciamo attirato maggiormente la nostra attenzione. Ora, perché è importante quindi questo video per noi, nonostante ne sosteniamo l'inutilizzabilità? Perché? Perché ci restituisce delle informazioni diverse rispetto alla ricostruzione dell'ufficio di procura. Ci consegna l'informazione della presenza di almeno altri tre soggetti interessati. E allora, la domanda è mai emerso nel corso delle lunghissime, approfonditissime indagini il contatto di Calderon con qualcuno? Con qualcuno che possa anche soltanto lontanamente essere soggetto tangenzialmente interessato a questa vicenda? No, no, no! Ricordiamo che Calderon è stato intercettato ininterrottamente dal 1° di luglio dell'anno 2019, da prima che si compisse l'omicidio, da prima! L'ufficio di procura ha sostenuto, dice, beh, vabbè, però le chat non ci sono. non ci sono le chat perché ancora non erano state estratte, quindi iniziano nel 2020 le chat, quello che è successo nel 2019 non si sa. No, non è vero. Non è vero perché noi abbiamo un sacco di intercettazioni ambientali, telefoniche, già immediatamente dopo l'esecuzione del delitto, abbiamo intercettazioni che sono proseguite fino all'anno 2021 e abbiamo oltre a tutto ciò anche le chat. Le chat sono un in più. E le chat, anche lì noi ne sosteniamo l'inutilizzabilità, ma ci sono di formidabile aiuto, perché le chat escludono addirittura la responsabilità di Calderon. Se sui mandanti queste benedette chat ottenute attraverso l'ordine di indagine europeo dalla Francia pongono dei sospetti su figure che sono state protagoniste della nostra sentenza di condanna in primo grado, su Calderon sono univocamente direzionate verso la sua estraneità. Lo abbiamo riportato nell'atto di appello, ma vale la pena molto velocemente ricordarle. Si tratta di intercettazioni, prima ancora che di chat, intervenute tra soggetti assolutamente vicini alla vittima, cioè gli stessi soggetti che indicano i possibili mandanti, perché anche sui mandanti, a differenza di quello che scrive la sentenza che ha sostenuto l'ufficio di procura, ovvero che i propalanti avessero la certezza dell'identità dei mandanti, no, si esprimono sempre in termini «ma secondo te?», «secondo me?», «tu che hai saputo?», «a te che hanno detto?», cioè, non è sicuramente mai una conoscenza diretta, ma invece sono tutti, e qui si esprimono sì in termini di certezza, concordi nel sostenere che l'esecutore materiale fosse un soggetto albanese. Abbiamo indicato alle pagine 74 e 75 del nostro atto di appello e seguenti quelle più rilevanti. Abbiamo indicato la chat del 1 dicembre 2020 tra Demce Elvis, ritenuto essere sicuramente a conoscenza di quanto accaduto, e Shkrepi Nikolin, altro albanese noto. Shkrepi indica come esecutore materiale dell'omicidio di Piscitelli un albanese originario della città di Mirdita. Dice anche il luogo di provenienza di questo soggetto. E aggiunge che questo albanese sarebbe stato procurato attraverso un altro soggetto albanese, già membro del gruppo degli albanesi di Ponte Milvio. Dà delle informazioni precise. Altra intercettazione. Qua abbiamo un RIT, non una chat. Dell'8 luglio 2021, quindi nonostante il tempo trascorso e le ulteriori plurime ipotesi scandagliate anche all'interno degli ambienti vicini alla vittima, questa ipotesi dell'esecutore materiale di origine albanese non è mai stata scardinata, mai! 2021, Bardi indica come chi, Bardi Petrit, indica come killer pagato per uccidere Piscitelli un soggetto albanese che si troverebbe detenuto in Albania per porto d'armi. E ancora un altro soggetto, Boci Arindi, guardate in quanti lo affermano, non la Bussone.
9: Boci Arindi indica l'esecutore materiale dell'omicidio in un soggetto albanese. E ancora, nell'intercettazione del 4 gennaio 2020, non è italiano quello che gli ha sparato, albanese, è albanese al 100%. Ho giurato che non lo dico a nessuno, però io so chi è. Giuro.

Forse è solo un operaio. Quando è uscito dalla prigione aveva già i soldi. E insomma, io credo che di fronte a queste intercettazioni e chat la prova di resistenza debba essere offerta dall'ufficio di procura e non più dalla difesa, a parte che dovrebbe sempre essere l'ufficio di procura a dimostrare il raggiungimento della penale responsabilità e consegnare elementi di prova che superino ogni dubbio. Ma qui non è un dubbio, questo non è un dubbio, questa è un'indicazione chiara, precisa, circostanziata. Ma ormai era stato indicato Calderon come l'unico sospettato per questo delitto, unico sospettato indicato dal principio e rimasto come tale per sempre. È stato chiesto nel corso del dibattimento a più riprese, a più investigatori, ma voi avete mai preso quantomeno in considerazione un'ipotesi alternativa? No. Neanche quando è stato esaminato il telefono di Piscitelli, della vittima. Avete verificato se all'interno del telefono, dell'agenda, ci fossero delle indicazioni che potessero portare ad altri soggetti? No. E allora sapete che vi dico? Che nell'agenda e nel telefono di Piscitelli, invece, erano contenute tantissime informazioni. La difesa è stata redarguita nel corso del processo di primo grado dalla Presidente perché stava facendo delle domande proprio per verificare se fossero state sondate altre ipotesi, esplorati altri campi, cioè credo che fosse un nostro diritto. La Presidente ha redarguito dicendo che le indagini non si fanno in dibattimento, una regola che evidentemente è valsa soltanto per la difesa, perché l'ufficio di procura ha portato in dibattimento una quantità tale di nuove indagini che sarà addirittura l'argomento del nostro primo motivo. Chiediamo la nullità della sentenza per la violazione delle regole del contraddittorio, proprio perché è stato un continuo portare prove nuove, ampliare il tema probatorio, ampliare il dibattimento. Io una domanda ho fatto e sono stata zittita. Va bene. Ma non voglio parlare io, faccio parlare le prove che stanno agli atti, non quelle che io interpreto. Come le trovo? Come le leggo? E io cosa leggo? Io leggo che nel telefono iPhone 7 sequestrato alla vittima, dalla copia forense, è uscito un messaggio vocale del 3 luglio in cui Piscitelli, parlando con un soggetto rispetto al quale non è stato svolto ovviamente alcun approfondimento, dice: Marco, scusa, ma te, quale napoletano, quel napoletano che ci avevo discusso io, quel ciccione di merda là, ma me puoi fa chiamà? Perché domani, 4 luglio 2019, ci starò pure io. Domani ci starò pure io, me fai chiamare? Oppure gli dici che è inutile che vengono su. Fammi sapere se mi puoi essere utile, senza, o sai che fa pure callo, mi fa male la testa. Domani a me de discute non mi va per niente. E allora, sapete perché noi non ci siamo opposti alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale? Perché nell'intercettazione di Macori, che viene portata dall'ufficio di procura, sapete noi che troviamo? Troviamo questo riferimento a gente che viene da giù. E la coincidenza temporale è straordinaria. Cioè, noi abbiamo la prova che Piscitelli, un mese prima della sua uccisione, avesse grossi problemi con soggetti che venivano da giù. Napoletano. Vi dice niente l'operazione assedio, affari di famiglia? È da lì che sono state estratte quelle intercettazioni che oggi l'ufficio di procura chiede di introdurre. E sapete chi è stato arrestato in quelle operazioni? Tutto il clan senese, supposto tale, dichiarato tale, ritenuto tale.

Indagini iniziate a marzo 2017 l'una e marzo 2018 l'altra. Indagini enormi che hanno portato a decine e decine di arresti, con attività tecnica di intercettazione, appostamenti, pedinamenti. E con riferimenti all'uccisione di Piscitelli, che ci vengono portate soltanto oggi, in appello. Oggi in appello noi scopriamo che c'è un'intercettazione che fa scopa con il contenuto del telefono della vittima e noi lo sappiamo oggi in appello. E quali approfondimenti investigativi ha svolto la squadra mobile, l'autorità di polizia? Ci auguriamo che qualcosa stiano facendo e che noi semplicemente non lo sappiamo. Peraltro in queste grosse operazioni, assedio, affari di famiglia, durate anni, Molisso non esiste, Capriotti non esiste, Leandro Bennato non esiste, Calderone neanche a parlarne. Soggetti che erano così legati al clan senese che addirittura Senese in persona deve aver dato l'assenso all'uccisione di Piscitelli. Piscitelli aveva problemi grossi con altre persone, non con Capriotti per l'orologio che non gli piaceva. Ce n'erano ben altre di piste investigative molto più corpose a leggere gli atti dell'operazione assedio e affari di famiglia. E allora è inevitabile sostenere che tutto quello che aveva condotto all'imputazione, quindi al rinvio a giudizio di Calderon, oggi non ha veramente più quella sufficienza di dignità di prova da consentire una conferma di un'affermazione di penalità, di penale responsabilità che deve essere pronunciata oltre ogni ragionevole dubbio e che rispetto a delitti così importanti con la pena dell'ergastolo impone che tutto torni, che tutto si incastri, che nulla sia in contrasto di in contraddizione. E qui non abbiamo niente che torna. Calderon viene sottoposto a fermo di indiziato di delitto sulla base delle dichiarazioni di Rina Bossone. Dichiarata inattendibile. Confortate dal dichiarato auto ed etero accusatorio di Enrico Bennato, dichiarato inattendibile. Dichiarato inattendibile pure lui! Il video, che io vi sfido a dire chi sia quella persona che corre, e sicuramente le misurazioni degli arti non corrispondono a quelle di Calderon, e quindi allora è giusto il video? Sono giuste quelle misurazioni? Non è Calderon, altra prova a favore. L'arma ve l'ha spiegato bene il collega Cagliazza. Abbiamo un proiettile di lotto appartenuto a Perugini Casoni, al quale è stata sottratta l'arma, insieme allo scooter? No, l'arma è quella del gioielliere perché la Bussone c'era arrivata. Bene, la Bussone non è credibile, ma su quella ha avuto un'intuizione formidabile. Cosa sostiene la Corte? La Corte sostiene che la Bussone è totalmente inattendibile per due ragioni fondamentalmente, a parte l'astio, l'odio, eccetera, nei confronti di Calderon. Perché? Perché non sarebbe logico che se la sua collaborazione è stata dettata dalla volontà di preservare se stessa, quindi di tutelarsi dalla possibilità di essere coinvolta nel delitto di Piscitelli per il fatto di essere stata utilizzata per quell'omicidio, la pistola dalla stessa sottratta nel corso della rapina alla gioielleria Mangiucca, non avrebbe avuto senso inviare le forze dell'ordine il 20 giugno 2020, quindi dopo un anno dal fatto, a casa di Calderon alla ricerca proprio di quell'arma, quindi si sarebbe autoincriminata facendo trovare quell'arma. E è un ragionamento assolutamente
solido quello che sviluppa la Corte di Appello, la Corte di Assise di primo grado, per escludere quindi la credibilità della Bussone. Però poi non sappiamo sinceramente cosa abbia mosso quest'altro pensiero, fa un ulteriore passaggio e dice no, su questo non è credibile, però in considerazione del fatto che aveva sentito la notizia sui media che la pistola poteva essere una 9x21, scrive l'assise di primo grado, quindi ammette che la notizia sulla 9x21 era circolata già prima dell'inizio della sua famosa collaborazione. Dice tuttavia, quando siamo a pagine 372 e 373 della sentenza, quando viene ascoltata dalla squadra mobile il 1 ottobre 2021 e le vengono poste domande sui rapporti tra Calderon e Raul non verbalizzate, la Bussone, si creano nella Bussone le condizioni che la conducevano del tutto ragionevolmente a collegare la pistola 9x21 di Mangiucca all'omicidio Piscitelli. Quindi sostiene la Corte, e lei lì ha fatto il collegamento e dice ma vuoi vedere che ha usato la mia pistola? Quindi non è vero che lui gliel'aveva confessato, non è vero che lui aveva confessato di essere l'omicida, non è vero che lui gli aveva confessato di avere ammazzato su mandato di Leandro perché Piscitelli mandava in giro la voce che lui era un infame. Infamità legata a cosa? Aveva sostenuto questo originariamente l'ufficio di procura, al fatto che Leandro Bennato, che all'epoca dei fatti era in ottimi rapporti con Fabrizio Piscitelli e Fabrizio Fabietti, tanto da essere stato condannato in concorso con loro nel grande raccordo criminale, quindi in un altro procedimento penale, però infame perché avrebbe aiutato appunto Piscitelli e Fabietti a trovare un altro soggetto che era stato un suo amico e quindi era stato infame nei confronti di quest'altro amico, e quindi Leandro Bennato va a rischiarsi l'ergastolo, a ammazzare qualcuno perché ha mandato in giro che è un infame perché ha rotto l'amicizia con... Dai, su, per favore. E quindi viene ritenuta non credibile ovviamente questa versione, no? Dice vabbè, se questa è la tua versione sul movente, ok, Bussone X. Ma in verità anche il fatto che si dica che la Bussone effettivamente può aver ragionato sull'uso di quest'arma è smentita, perché questo potrebbe essere accaduto qualora la Bussone, noi avessimo la prova che la Bussone non avesse avuto più quelle pistole che non sono mai state ritrovate e che quindi noi non sappiamo se la Bussone le abbia mantenute, se le sia tenute, le abbia vendute, le abbia sotterrate, le abbia gettate, non lo sappiamo, ma sappiamo per certo che lei ben molto tempo dopo l'omicidio era ancora accavallata. Che significa accavallata? Significa che stava a cavallo di un'arma. Sono tantissime le intercettazioni, sono tantissime, ve ne portiamo soltanto una per farvi comprendere che lei stessa, nonostante abbia detto che Calderon le aveva rubato le pistole, ovviamente prima dell'omicidio, quindi prima dell'agosto 2019, a 19 aprile 2021, afferma di essere ancora in possesso di armi, smentendo se stessa e smentendo la sentenza. Progressivo 40986, RIT 5968 del 2020, tra Rina Bussone e Amleto Tiberti, 19 aprile 2021. La Bussone ha saputo che Calderon è andato di nascosto a trovare la figlia che lei non voleva che lui incontrasse, vedesse, comunque era la sua, diciamo, vendetta, e si arrabbia con tutti coloro che gli danno protezione, cioè che gli danno la possibilità di andare in quel palazzo per vedere la figlia. E non usa mezzi termini, è molto chiara.
perché io mi metto a sparare per le scale la prossima volta. Chi coglio, coglio. Ma non sto a giocare. Guarda che io, guarda, quando lo dico lo faccio. Se t'affacci domani, guarda al settimo piano, ancora ci stanno i buchi. Esci fuori, vigliacco. Già avuto e ha cagato la merda. Perché lui sta a fare tutto questo per far succedere il macello. Perché lo sa che prima o poi scoppio, lo faccio succedere il macello. Io il carcere me lo vado a fare a testa alta. Domani so il diavolo. Domani so il diavolo. Perché a me mi parte il chip tutto insieme. E lui non va oltre. Io ci vado oltre. Perché io ormai sto a 6 anni di carcere e me ne faccio altri 6. Te dico la verità. La ragazzina andasse dentro alla casa famiglia. Ma lui me lo sgobbo. Me lo sgobbo. Gli aveva promesso vendetta quante volte. Cioè lei era disposta a far andare la figlia in una casa famiglia piuttosto che farla stare col padre. Però io pure, quando sono scesa io stavo accavallata perché so pronta per lui. E io gli ho detto a Roberta, a dove sta, su da te? Mi mettevo a sparare io da là sotto, gli facevo tutti i buchi al barcone. Adesso, veramente io adesso, mia madre ancora non si sta... Se sta a sentì male perché m'ha visto uscì fuori con la pistola. Allora, io ce l'ho dentro casa, io ti dico soltanto che se lei mi diceva sì, sta qui, io iniziavo a sparare come ho fatto con Carla. Dobbiamo andare avanti? È lei che dice di averle le armi. Quindi, anche il ragionamento deduttivo che la sentenza di primo grado ci porta e sviluppa è assolutamente da respingere. E allora dicevamo che tolto il video, tolta l'arma, tolto la bussone, tolto Enrico Bennato, chat nei confronti di Calderon non ce ne sono. Le intercettazioni che ci sono o le chat non direttamente sue lo scagionano. Cosa resta? Uno scooter. Lo scooter che viene trovato bruciato sotto casa o nei pressi di casa di Calderon. Allora, questo scooter, diciamolo subito, è stato rinvenuto completamente carbonizzato. Cioè il telaio viene fatto risalire dalla targa perché viene ritrovata soltanto la targa di questo scooter, ok? E dobbiamo anche partire da un altro presupposto, che dai famosi video nessuno è mai stato in grado di stabilire con certezza, nessuno se l'è sognato di farlo, né è stato conferito un incarico per arrivare a farlo. Nessuno ha stabilito con certezza quale fosse poi la marca, il modello, la cilindrata. Si era partiti da un Piaggio Liberty 50, da un cinquantino. Siamo stati noi a dire, ma guardi che cioè, quello non è un cinquantino. Mannaggia a noi, poteva restare il cinquantino. Poi si è passato dal Piaggio Liberty 50 a un Beverly che poteva essere un 125, poi no, è un 300, vabbè, 3.000 ipotesi. Ma i processi non si fanno sulle ipotesi, le ipotesi si pongono nella fase delle indagini e poi al processo si devono trasformare in prove. Se non superano quel livello, restano inutilizzabili. Punto. E allora noi già di fronte al fatto che non abbiamo avuto possibilità di stabilire con ragionevole grado di probabilità elevata che modello e cilindrata fosse, non dovremmo neanche parlarne, ma siccome ne parla la sentenza, ne parliamo anche noi. Si dice, era quello trovato incendiato sotto casa di Calderon o nei pressi di casa di Calderon, 3 giorni dopo il fatto, 2 giorni dopo il fatto, mi pare il 9 agosto, ok? Allora, primo dato, questo scooter viene ritrovato, sì, vicino, ma completamente carbonizzato, tanto che nel decreto di non convalida del sequestro, perché ovviamente intervengono i vigili del fuoco, eccetera,
è scritto telaio al momento illeggibile. E spiegheranno poi appunto i vigili del fuoco che le plastiche che si erano fuse avevano completamente reso illeggibile appunto questo. Però la targa sì, quindi dalla targa. E sapete che lo scooter di Perugini Casoni, assolutamente compatibile con quello nel video, così come l'arma, tanto che giustamente Cagliazza dice ma perché una cosa che va dritta dobbiamo storcerla, cioè abbiamo l'arma compatibile, abbiamo il proiettile che ce l'aveva Perugini Casoni, era il suo. Abbiamo il proiettile che apparteneva al lotto in dotazione al corpo di appartenenza di Perugini Casoni, lo scooter che è assolutamente compatibile a quello di Perugini Casoni, no, dobbiamo andare a trovare un'arma da una parte, il proiettile da un'altra e lo scooter da un'altra ancora. Quando tutto questo è stato fatto, il furto a 3 giorni prima dell'omicidio, ma il 9 viene appunto ritrovato, ma secondo voi, no? Se io rubo uno scooter e lo uso per un omicidio, non lo brucio immediatamente, avrò bruciato quello dei Perugini Casoni se avessi utilizzato quello di Perugini Casoni subito dopo. Invece no, sorprendentemente lo scooter Perugini Casoni viene ritrovato il giorno in cui ha deposto e, attenzione, senza targa. Quindi abbiamo uno scooter senza telaio con targa e un altro scooter con telaio ma senza targa. Quando uno ruba uno scooter e fa un delitto, non c'è sta che piglia la targa da un'altra parte e la mette sul mezzo diverso? Ci può stare. Ipotesi presa in considerazione? No. Concludiamo dicendo che in assenza di prove tecniche validamente utilizzabili, discorso scooter direi che non può assolutamente costituire il tassello finale per l'affermazione di penale responsabilità. Così come non può, sì, tra l'altro sarebbe stato ulteriormente idiota, abbiamo già detto che se io dovessi pensare a Calderon quale esecutore materiale, dovrei pensare, lo ha detto bene il collega Cagliazza durante la discussione di primo grado, che si tratti di una persona con un grado intellettivo molto basso, perché se io ho un tatuaggio sul polpaccio destro, quantomeno mi metto un pantalone lungo oppure metto una fascia a copertura sia del destro che del sinistro, ma pure questa storia del tatuaggio è stata assolutamente sopravvalutata. Se voi andate a vedervi la consulenza del professor Lingua, tanto per restare sul professor Lingua, e vedete le immagini che ha estratto da questi video che sono stati fatti durante le attività di appostamento a Calderon, io vi chiedo di vedere il tatuaggio. Cioè voi dalle foto di fermo immagine di quel video che lo riprendono in primo piano sia frontalmente che sul retro, io vi invito a vedere un tatuaggio. Cioè lo vedete perché io vi dico che c'è un tatuaggio, ma se no era invisibile. Cioè non era un tatuaggio tale da meritare una fasciatura più grossa del tatuaggio e più evidente del tatuaggio. Quindi Calderon si sarebbe messo questa fascia a copertura di un tatuaggio che non è visibile e che peraltro, attenzione, ma pure su sto tatuaggio. Ma chi l'ha detto che il 7 agosto 2019 Calderon già c'aveva sto tatuaggio? Chi lo dice? Quali prove sono state raccolte? A me chi lo dice che non lo ha fatto dopo? Abbiamo 3.000 cartellini fotosegnaletici? Guardateli, ditemi se nei cartellini fotosegnaletici è indicata la presenza dei tatuaggi. No! Quella sarebbe stata una prova, quella. E comunque, abbiamo quindi questo tatuaggio coperto da una fasciatura, uno scooter che viene portato e bruciato, carbonizzato, sotto casa. Vabbè, proprio Pollicino che lascia le briciole per strada e dice seguitemi. E allora, il processo di primo grado ha, diciamo, esaurito tutte quelle che erano le prove conducenti verso la persona di Calderon, certamente non conducenti verso un'affermazione di penale responsabilità, che tuttavia è intervenuta. E è intervenuta non tanto per Calderon, non per lui. Cioè, quello che si è voluto colpire e
diciamo, affermare è la penale responsabilità dei soggetti assenti in questo processo, ovvero i presunti mandanti. I presunti mandanti e il contesto di riferimento all'interno del quale sarebbe maturato questo fatto. Noi abbiamo fatto un processo senza contraddittori. E la replica dell'ufficio di procura non soddisfa quando si dice ma essendo in contestazione l'aggravante del metodo mafioso era indispensabile ampliare il tema probandum. No, no, non è così. Non è così perché? Perché l'ufficio di procura aveva già raccolto gli esiti di anni di attività di indagine e sulla base di quegli elementi raccolti in anni di attività di indagine ha chiesto l'archiviazione per i tre protagonisti Capriotti, Leandro Bennato e Giuseppe Morisso, che poi si è preteso con un palese divieto di doppio giudicato di riportare a processo senza però averli rinviati a giudizio, quindi senza che questi si siano potuti difendere. Si è detto, ma non è vero, gli elementi erano diversi anche rispetto al rigetto della richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere formulata dall'ufficio di procura nei riguardi di Alessandro Capriotti, esaminata dal GIP dottor Arturi, scrive l'ufficio di procura ancora nella memoria che ha depositato a sostegno della requisitoria orale, che erano diversi gli elementi. Ma non è vero, non è vero. All'epoca di quella richiesta gli elementi erano assolutamente identici. Il video... e Enrico Bennato, le chat già erano stati raccolti, gli ordini di orvè di indagine, quando è stata chiesta l'archiviazione per loro a marzo 2020, febbraio 2023, e gli OI erano del 2021, avevano già tutto, le intercettazioni di Bardi Petrit, Purpo, uguale. In più ci stanno soltanto, sapete chi? I fratelli Capogna. Fratelli Capogna, che però, che dice la sentenza? Nulla sanno dire su Piscitelli. Beh, utili. Cioè noi abbiamo riaperto l'istruttoria dibattimentale per sentire due collaboratori di giustizia che nulla sapevano di Piscitelli. Oh! Che dovevano riferire però sul contesto criminale. Che nulla hanno mai saputo de sto Francisco, l'ho letto sul giornale, Calderon. Che erano stati Molisso e Bennato i mandanti, lo diceva tutta Roma il giorno dopo, l'ho letto pure quello sul giornale. Questi sono i fratelli Capogna, che noi paghiamo insieme alla Bussone, che sta in villeggiatura con suo marito, che sarebbe però il compagno della madre... il figlio, la figlia, vabbè, i Capogna. La sentenza lo ammette, dice sì, in effetti i Capogna non hanno apportato alcuna utilità rispetto al contesto perché Piscitelli non lo conoscevano. E quindi vediamo la richiesta di archiviazione, perché a questo punto restiamo sui dati per verificare se io dica o meno il vero. Il pubblico ministero, letti gli atti del procedimento iscritto nel registro notizie reato nei confronti di Capriotti Alessandro, Bennato Leandro, Molisso Giuseppe, Calderon Raul Esteban e altri, nelle date per i reati di cui ha provvedimenti di iscrizione allegati, e i reati sono non soltanto l'omicidio di Piscitelli, ma anche il tentato omicidio di Fabrizio Fabietti. Ricorderete che è stato raccontato di appostamenti fatti da Leandro Bennato e Calderon all'indomani dell'agguato subito da Leandro Bennato, 14 novembre 2019. Anche per quegli appostamenti era stata iscritta un'ipotesi di reato nella forma del tentato omicidio. Quando però, tuttavia, da una più attenta analisi, quindi melius re perpensa, la procura si è resa conto che in realtà non stavano cercando Fabietti,
ma stavano cercando un soggetto con occhi chiari, con caratteristiche e fattezze fisiche diverse da Fabietti. Quando abbiamo fatto notare che un'intercettazione in cui si diceva spari al ginocchio, in realtà quello spari non si sentiva perché non esisteva, via, accantonata quell'ipotesi di reato. Quindi accantonata quell'ipotesi, quello che non esiste agli atti del processo non può esistere, non può essere poi recuperato suggestivamente per descrivere un contesto, perché non c'è conformità tra quello che è l'emergenza probatoria e quella che è l'ipotesi investigativa, che deve restare esclusa dal processo. Ormai qui siamo in una fase superiore, ulteriore. E allora, gli elementi finora raccolti non consentono di formulare allo Stato una ragionevole previsione di condanna per le ipotesi di reato di cui alle iscrizioni. E scrivono, le indagini, dopo essere iniziate, fanno un riepilogo delle indagini, quelle svolte nell'immediatezza dei vari delitti, primo fra tutti quello ai danni di Piscitelli, le indagini proseguivano anche nei confronti di altri indagati, ritenuti corresponsabili del fatto micidiario, primo fra tutti Leandro Bennato e Giuseppe Morisso. 8 febbraio 2023, tutte le chat già conosciute, le intercettazioni tutte conosciute, Rina Bussone già conosciuta, Enrico Bennato già conosciuto, Capogna ancora no, ma inutili, ok? I legami dei predetti tra loro, nonché con l'esecutore materiale Raul Calderon e Esteban e con Alessandro Capriotti, venivano evidenziati nel corso delle indagini. Abbiamo mai negato, fatto mistero del fatto che questi soggetti si conoscessero o fossero amici? Leandro Bennato, il padrino di battesimo della figlia di Calderon? E chi l'ha mai negato? Fabrizio Fabietti e Leandro Bennato hanno trascorso un lungo periodo in arresti domiciliari in una comunità terapeutica? E chi l'ha mai negato? Chi? Servivano le indagini per svelarli questi rapporti? Venivano evidenziati nel corso delle indagini e compendiati in diverse note di PG. In proposito, si fa riferimento alle note di PG del 28 novembre 2019, 27 aprile 2022, 12 maggio 2022, che permettevano l'individuazione di cointeressenze e relazioni tra costoro in merito all'omicidio Piscitelli. Tuttavia, l'intervenuta scadenza del termine massimo delle indagini non permette la ricerca di ulteriori elementi di prova per corroborare gli elementi acquisiti. Al processo di primo grado rivive tutto, cioè tutto quello, gli elementi finora raccolti, che non avevano consentito allo Stato una ragionevole previsione di condanna, diventano ragionevoli per, non una previsione di condanna, per una condanna, perché la sentenza di primo grado, non ce lo nascondiamo, li ha condannati, non ha pronunciato, ma li ha condannati, ha riscritto la storia, la sentenza di primo grado ha scritto una storia totalmente diversa da quelle che sono gli esiti e l'intangibilità dei giudizi. E allora, il contesto, Piscitelli, abbiamo già detto che Piscitelli, se qualcuno poteva avere motivi forti di rancore, erano soggetti estranei e quelli che io non mi permetto ovviamente di sollevare ipotesi o di avanzare accuse nei confronti di qualcuno, però quelli che diciamo trattati nel telefono. Certamente Piscitelli non era legato a Fabrizio Fabietti, a Leandro Bennato, Molisso e Capriotti, nella misura in cui si pretende che, o meglio, la sentenza ha preteso che fosse. Abbiamo agli atti la sentenza di primo grado di grande raccordo criminale e l'ufficio di procura conosce bene ovviamente questa sentenza. È una sentenza importante perché è stata emessa all'esito appunto di un dibattimento che è passato attraverso l'escussione di testi di polizia giudiziaria,
lo sviluppo di intercettazioni telefoniche ed ambientali, servizi di osservazione e appostamento, sequestri, ok? E all'esito di questa lunga camminata dibattimentale, il Tribunale di primo grado, nel trattare dell'aggravante del metodo mafioso 416 bis 1,1 codice penale, dedica un paragrafo a Fabrizio Piscitelli Diabolic, pagine 69 e 70 della sentenza di primo grado. Quello che ne esce è una immagine totalmente diversa rispetto a quella proposta di Piscitelli, che stava scalando il narcotraffico romano, si stava ponendo in un ruolo di egemonia e quindi i suoi concorrenti Molisso, Bennato e Capriotti lo hanno voluto eliminare fisicamente per garantirsi il dominio e il predominio nel mercato romano del narcotraffico. Ecco cosa esce nella sentenza di primo grado, che è l'ultima sentenza che lo ha riguardato, è stata pronunciata quando lui era già ormai deceduto. Se, come si è visto, non può certo dubitarsi dell'esistenza di un'associazione penalmente rilevante dedita al narcotraffico e facente capo a Fabrizio Fabietti, non può farsi a meno di rilevare come, al di là di qualche suggestione emersa in dibattimento, e della personalità, delle relazioni individuali e del vissuto criminale di Fabietti e Piscitelli, il ruolo di quest'ultimo, in seno almeno al consortium Sceleris per cui si procede, all'esito dell'istruttoria dibattimentale è apparso piuttosto sfumato. E del resto il suo nome non ricorre quasi mai nelle decine di capi di imputazioni concernenti il narcotraffico, se non in relazione a qualche pressoché irrisoria cessione di una quindicina di grammi di cocaina, peraltro operata in suo favore, e a un oltremodo fumoso e ipotetico, come è chiaramente emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale, progetto di avviare importazioni di hashish dal Marocco avvalendosi di altre persone. Si è anche fatto riferimento all'episodio di Mirasci, quindi quello che avrebbe coinvolto anche Leandro Bennato, e dopo aver riportato, compendiato gli esiti dibattimentali, scrive: è dunque chiaro come, indipendentemente dai vari rapporti personali che Piscitelli intratteneva con Fabietti e con i vari soggetti che si relazionavano con questi e cui nomi sono emersi dalle indagini, anche in relazione ai fatti per cui oggi si procede, e al di là del suo indubbio e riconosciuto spessore criminale, il noto Diabolic, soggetto verosimilmente collegato anche a contesti di tipo mafioso e al cosiddetto clan senese, anche se in concreto nessuna idonea prova al riguardo risulta acquisita nel presente dibattimento, relativamente al sodalizio isolato dalle odierne indagini, lungi dall'esserne un capo o un promotore, abbia invece assunto un ruolo quasi marginale, nella misura in cui non appare mai partecipe delle operazioni di narcotraffico facenti capo a Fabietti, ancorché le sue relazioni, anche di tipo criminale con quest'ultimo, risultino certamente datate. Questo era Fabrizio Fabietti degli ultimi anni. Piscitelli. Questo è il ruolo. Quindi noi dobbiamo aspettarci che, secondo uno dei quattro moventi portati alternativamente dall'ufficio di procura, che avrebbero quindi mosso questo delitto, Leandro Bennato, Capriotti e Molisso avrebbero voluto scalzare uno che non era neanche capo e promotore dell'ultima associazione alla quale è appartenuto mentre era in vita. E i moventi sono quattro in realtà, perché abbiamo detto che Rina Bussone ne aveva portato uno, che però vabbè, tolto,
quello di Enrico Bennato non lo voglio neanche prendere in considerazione. L'altro movente era appunto questo del contesto criminale, quindi l'egemonia, gruppi contrapposti, che mi pare, insomma, voglio dire, non lo dico io, lo smentiscono delle sentenze e quindi degli atti inoppugnabili. E poi resta l'ultimo movente, che è quello, diciamo, di tipo personale, per cui Capriotti, che aveva, quindi movente purpo, diciamo così, Capriotti che aveva sottratto della sostanza stupefacente a soggetti albanesi, Fabrizio Piscitelli si era messo in mezzo per recuperare i soldi di questa truffa perpetrata da Alessandro Capriotti. Alessandro Capriotti propone la cessione di un orologio, questa cessione dell'orologio viene rifiutata da Fabrizio Piscitelli perché ritenuta non congrua l'offerta risarcitoria. Da lì ne nasce una lite che avrebbe portato all'indomani del 2 agosto, ultimo appuntamento riferito da Purpo, tra Capriotti, Piscitelli e altri soggetti, all'ideazione omicidiaria, che nel giro di niente, quindi io cioè, litighiamo e io subito decido di ammazzarti. Ok, quindi abbiamo quattro moventi, quattro, e per quattro moventi abbiamo sempre gli stessi mandanti e sempre lo stesso esecutore materiale. L'altro movente, quello vero, forse per carità non mi permetto, legato a quell'altra parte che vi ho detto, no, quello no. Ma allora, quando si dice, no, che Molisso uomo di Senese, Bennato uomo di Senese, pure Capriotti, mi ricordo, vabbè, però è amico loro, quindi anche lui uomo di Senese. Sì. Quindi, ergo, per uccidere Piscitelli in un luogo che è area assoggettata al controllo del clan Senese, Senese deve aver dato il proprio assenso all'omicidio. Allora, se così è, deve aver dato anche il proprio assenso al successivo tentato omicidio di Leandro Bennato, o no? Se entrambi sono uomini vicini, deve aver dato il proprio assenso anche al successivo progetto omicidiario nel 2020 a danno di Giuseppe Molisso, o no? O no? Progetto omicidiario rispetto al quale, lo abbiamo scritto nei motivi di appello, io ovviamente salto tante parti dei motivi per non essere ripetitiva, progetto omicidiario che coglie di sorpresa lo stesso Molisso, al quale gli si dice: guarda che qua stanno progettando di ammazzarti, a me. E perché? Chi? Cioè non neanche pone un'ipotesi, oddio, forse ho fatto questa cosa, sarà per questo. No. Uguale Leandro Bennato, agguato del 14 novembre 2019, intercettati in macchina e tutto. Ma chi è stato? Ma perché l'hanno fatto? Cioè non è che dici, oddio, hanno capito che ci sto io dietro a quella... Mai! Niente! Mai un plissé, una reazione, niente! Ma è possibile? Ma non è più probabile, visto che anche la difesa deve porre ipotesi alternative, altrimenti non c'è parità? Ma non è più probabile che, ucciso Piscitelli, tutte le persone più o meno gravitanti in quell'ambiente abbiano iniziato a temere per la loro stessa vita? Ma non è più probabile che Fabrizio Fabietti, ucciso il suo amico, carissimo amico, lasciamo stare socio, amico, abbia iniziato a temere per la sua stessa vita? Ha detto: come hanno ucciso lui, potrei essere io il prossimo. E in effetti viene ucciso Piscitelli, viene posto in essere l'agguato ai danni di Leandro Bennato, viene progettato l'omicidio ai danni di Giuseppe Molisso. E allora? Ma non potrebbe esserci la stessa mano dietro a tutto questo? Invece di pensare a ritorsioni, a guerra tra clan contrapposti, Sheai che non c'entra niente, che è stato addirittura indicato, poraccio, come partecipe nell'agguato di Leandro Bennato e stava agli arresti domiciliari. Cioè, la volontà di costruire a tutti i costi la trama di un film avvincente, ma la realtà è quella che emerge dagli atti acquisiti, non quella ricostruita
sulla base di più o meno fervide interpretazioni, diciamo così. E allora io veramente vi chiedo che cosa resta a carico di Calderon. Cosa? Calderon, non Musumeci, Calderon, perché questa è un'altra anomalia di questa sentenza. Questa è un'altra anomalia, si dice, mi dà la memoria al fuori? Si dice nella sentenza di primo grado che Calderon ha commesso il reato di false generalità, ha fornito delle false generalità e viene condannato, anche se poi nella intestazione di sentenza, anzi nel PQM di sentenza non c'è la condanna per quell'ipotesi di reato, perché era già stato iscritto un altro procedimento penale per quella specifica ipotesi di 495 codice penale, però nell'intestazione gli cambi il nome. E scusate, ma si può mettere nell'intestazione della sentenza il nominativo diverso dalla persona imputata? Se non l'hai condannato per il reato di false generalità? Ma questo è un modo corretto di procedere? Ma è corretto ampliare l'istruttoria dibattimentale quando era già chiusa per portare gli atti di una rogatoria argentina con delle comparazioni alle quali la difesa non ha partecipato, non ha avuto i cartellini fotosegnaletici in originale, non ha avuto le impronte digitali in originale? Non è stata raccolta la foto di sto Musumeci? Che volto ha? Non sappiamo se è vivo, se è morto, se esiste in Argentina. E banalmente non è stata neanche fatta l'indagine per verificare se esista Raul Esteban Calderón nato in Argentina il 26 febbraio 1969, cioè la follia. E questo discorso rientra in quello più ampio e generale che abbiamo portato all'attenzione della Corte di Appello con il primo motivo. La nullità della sentenza per reiterata violazione del principio del contraddittorio. Sono stati consentiti all'ufficio di procura la produzione di una quantità di atti, di nuove prove, per noi è stata veramente una fatica immensa, un lavoro immane stare dietro alle continue richieste di espansione del dibattimento. Ma non era solo l'espansione del dibattimento, era proprio l'espansione del tema probandum. È questa la violazione. Il 430 è uno strumento che deve essere limitato alla ammissione di accertamenti integrativi, quindi alla raccolta di prove nuove, rispetto all'imputazione che è oggetto del giudizio, non a qualsiasi altra cosa. Ma le false generalità erano l'oggetto del giudizio. Stiamo trattando di un omicidio. Sull'identità fisica dell'imputato, cioè che l'imputato che sta lì è l'imputato che volevano che fosse lì, e non c'è dubbio. È un caso di articolo 66. Ma è stato un continuo ammettere, consentire il prolificare di nuove attività di indagine. Vedi anche Capogna, portati a giudizio, ore e ore di escussione per dire alla fine: ma Piscitelli l'ha conosciuto? No. Ma sapeva che attività svolgesse? No. Sapeva con chi era in traffici? No. Sapeva se avesse rapporti con Leandro Bennato? No. L'utilità. E allora, il nostro primo motivo, questo è il senso, cioè quando si parla di equo processo, di giusto processo, di parità tra accusa e difesa, ci vuole lealtà processuale. La lealtà processuale è imposta dal codice con la chiusura delle indagini preliminari o al più tardi con la richiesta di rinvio a giudizio. Tutta l'attività di indagine deve essere disvelata, cioè io devo essere posto nelle stesse condizioni di conoscere le medesime fonti di prova che ha la parte che accusa, l'attore pubblico. Non posso rincorrere in continuazione, e peraltro con termini concessi alla difesa per elaborare richieste a controprova, 3 giorni, magari con il sabato e la domenica e mezzo. È stato veramente un processo che definirlo iniquo mi sto tenendo perché sono una signora. Ultimo argomento, che riguarda quello che dicevamo prima, ovvero
la difesa dei principi di diritto, anche quando è scomodo che vengano conservate determinate prove, perché noi avremmo in questo caso veramente convenienza all'utilizzo delle chat acquisite con ordine di indagine europeo. Ma non ripeterò tutto quello che abbiamo scritto nell'atto d'appello, mi voglio soffermare su quello che ha sostenuto l'ufficio di procura generale per replicare. Nella memoria troviamo scritto che l'articolo 31 della direttiva europea sulla collaborazione e cooperazione in ambito giudiziario penale tra Stati membri sarebbe stato rispettato. Perché? E ve lo dico tra poco. Cos'è l'articolo 31? L'articolo 31 è una regola che impone, sempre per un principio di trasparenza e di lealtà tra Stati membri, impone a uno Stato che sta svolgendo delle attività di indagine, di intercettazione, nei confronti di cittadini sedenti o comunque soggetti, anche non necessariamente cittadini, soggetti sedenti, quindi dimoranti, non necessariamente residenti o di nazionalità, di un altro Stato membro, ha l'obbligo, non appena viene a conoscenza della ubicazione di questi soggetti nel territorio di un altro Stato membro, di dargliene comunicazione. Perché? Perché non tutti i regimi che gli Stati membri hanno sulla raccolta delle prove attraverso lo strumento dell'intercettazione sono uguali, sono conformi tra di loro. Noi abbiamo l'articolo 15 della Costituzione che sancisce l'inviolabilità della segretezza delle comunicazioni, la Francia non ce l'ha. No? Guardate cosa è successo per cambiare la Costituzione. Il delirio. In Francia va al Parlamento, 50% si cambia. Legge ordinaria. Va bene? La differenza è importante, no? Lo comprendiamo tutti. E allora cosa succede? Succede che la Francia, che stava svolgendo intercettazioni nei confronti di cittadini di 122 paesi al mondo, non soltanto stati membri, 122 paesi al mondo, inizia a comunicare attraverso Europol a tutti gli stati membri che ha in corso questa attività di indagine. E noi, sentenza Lori, quando abbiamo avuto per la prima volta notizia di queste attività di indagine, completamente all'oscuro di questa novità, la prima cosa che abbiamo fatto è stato chiedere all'ufficio di procura: ma scusateci, aiutateci a comprendere come arrivano qui in Italia queste chat, quindi questa messaggistica estratta, come, da chi, quando, con quali strumenti. Fateci capire se c'è stata un'attività preliminare rispetto poi alla richiesta di ordine europeo di indagine, cioè l'ufficio di procura come fa a sapere, cioè se io chiedo con ordine europeo di indagine alla Francia, mi dai le chat dell'avvocato Moiraghi? È perché evidentemente so che la Francia ce l'ha. Dico, quindi voi come l'avete saputo che la Francia aveva chat dell'avvocato Moiraghi? Ci rispondono: non te lo possiamo dire, sono informazioni processualmente non spendibili, comunque sappiate che ci sono stati degli scambi informativi tra forze di polizia. Questo vi basti? E allora non è proprio così. Non è proprio così perché? Perché quando tu devi utilizzare una prova contro di me, non è che mi puoi chiedere di fare un atto di fede, io, va bene, che dice? La voglio vedere, la voglio assaggiare, guardate il video, ho diritto di accedere alla prova, di esaminarla, come la esamini tu, la esamino io. Quando non c'è questa parità, c'è violazione. C'è violazione di un principio costituzionale sancito nell'articolo 111, che è il giusto processo.
Quella violazione produce, lo ha sostenuto la Corte Costituzionale e lo ha ribadito anche la Corte di Cassazione in più sentenze, in particolare una della sesta sezione, che ha ripreso il concetto di prova incostituzionalmente legittima. Cioè, ogni volta che viene violata la Costituzione, anche se la norma processuale di riferimento, articolo, codice, procedura penale, non prevede una sanzione specifica, è la Costituzione, è la madre di tutte le leggi. Se viene violata la Costituzione, diventa tutto illegittimamente acquisito e quindi inutilizzabile. E allora, nel momento in cui, dicevamo, noi diamo questa, otteniamo questa risposta, nel ricorso per Cassazione chiediamo ai giudici della legittimità, cioè la Cassazione deve dire se nell'applicazione della norma di legge è stato rispettato il principio di diritto. E cosa ci dice la prima sentenza della Cassazione intervenuta su questo tema? Ci dice: attenzione, la risposta fornita dall'ufficio di procura non persuade, perché da tale risposta non è dato quindi comprendere quale sia stato il contenuto dei citati scambi informativi tra forze di polizia di paesi diversi e dunque attraverso quali modalità si sia esplicata l'attività investigativa svolta. Viceversa, occorre sottolineare come il principio del contraddittorio implichi che la dialettica procedimentale non si esplichi soltanto relativamente al vaglio del materiale acquisito, ma si estenda alle modalità di acquisizione del predetto materiale. Sentenza Lori, quarta sezione penale, Corte di Cassazione, numero 32915/2022, presidente e relatore che non hanno mai più avuto assegnato un caso su chat. Ma all'epoca, noi non avevamo le informazioni che oggi abbiamo. Quindi all'epoca, quando l'ufficio di procura si limitò a fornirci l'indicazione dell'esistenza di scambi informativi, non ci aveva detto niente. Oggi ce le abbiamo queste informazioni e ce le dà l'ufficio di procura. Quindi quello che all'epoca non poteva essere detto, oggi invece può essere detto. Prendiamo la memoria posta a sostegno dell'atto di appello della Procura Generale, pagina 11, troviamo scritto: rispetta l'articolo 31, quindi l'ufficio di procura ci spiega perché è stato assolto questo dovere di notiziare, di notificare lo Stato membro dell'esistenza delle intercettazioni in corso sul suo territorio. Nel caso di specie tale onere risulta assolto proprio in ragione degli elementi forniti nello stesso atto di appello, allorché si fa riferimento al fatto che lo Stato tedesco è stato informato della captazione delle chat criptate attraverso la rete protetta per lo scambio di informazioni Europol, cui l'Italia ovviamente appartiene, a mezzo applicativo Siena, con una comunicazione indirizzata alle forze di polizia degli Stati interessati ai dati criptati e che proprio il capo desk Europol per l'Italia, dottor Butini, ha riferito di essere a conoscenza dell'attività di intercettazione eseguita dalla Francia. Quindi, evidentemente, l'indicata comunicazione dell'esecuzione di intercettazioni su indirizzi allocati in Italia è pervenuta all'autorità di polizia italiana con assolvimento dell'onere comunicativo richiamato dall'articolo 31 della citata direttiva 41 del 2014. L'ufficio di procura quindi oggi ci dice che le forze di polizia sono state messe nella condizione di conoscere attraverso il canale Siena in Europol
dell'esistenza di queste intercettazioni in corso. Nell'ambito del dibattimento abbiamo saputo molto di più, cioè abbiamo saputo che un reparto specifico dei carabinieri, del ROS dei carabinieri, aveva l'accesso diretto a questo contenitore dove venivano riversate tutte queste chat, ok?

Doppia domanda. In Italia, secondo le regole del nostro ordinamento, se voi venite fermati, posto di blocco, signora ha fumato? No, ha bevuto? No, sicura? Era al telefono? No, non ero al telefono. Mi faccia vedere il telefono. Lo apra. Secondo voi siete obbligati a farlo? No. No, lo fate! No, non siete obbligati a farlo. E non solo. Non avete il codice di sblocco. Dice, vabbè, non ho il codice di sblocco, se lo guarda da solo. Male. Non lo può fare. È vietato ispezionare il telefono senza un provvedimento motivato dell'ufficio di procura o dell'autorità giudiziaria, che deve motivare cosa? La giustificazione per la violazione del vostro diritto alla segretezza delle vostre comunicazioni. E se l'agente di polizia, non in malafede, semplicemente perché non sa, vi prende il telefono e si estrae, si fa gli screen, si estrae il contenuto, è tutto inutilizzabile, è inutilizzabile. Quindi, quello che per l'Italia, vi do sentenze di riferimento, ma Cassazione 13 gennaio 2025, sesta sezione penale numero 1269 del 2025, ad esempio. Ma, boh, una. Quindi quello che in Italia è vietato, in Francia no. Quindi quello che qua i nostri investigatori, le nostre forze di polizia, per legge non possono fare, si pretende che abbiano legittimamente fatto in Europol. Quindi sono andati là, hanno smucinato all'interno di questo contenitore, si sono visti tutte le chat, le nostre comunicazioni, le comunicazioni di 122 paesi, utenti dislocati in 122 paesi del mondo, hanno selezionato quella. PM, questa è roba forte, chiediamo l'ordine europeo di indagine. Possibile? È possibile utilizzare quei risultati? No, quindi se vi fermano in Italia non si può usare il contenuto del telefono appreso senza un previo ordine, là sì, se voi, per voi questo è diritto, per me questo è storto, non diritto. Oltre a ciò, si dice, abbiamo adesso sottolineato, che l'onere di notifica di quell'articolo 31 è stato assolto. Quello che non si dice è però un'altra cosa. Bene, mi fa piacere, finalmente è ammesso. Oh, abbiamo combattuto tanto per arrivare a questo risultato, io credo che una bandierina finalmente l'abbiamo fissata. Finalmente è stato ammesso che l'Italia sapesse, ok, dell'esistenza di queste indagini in Francia. Ma non è che una volta saputo, ok, l'ho saputo, ci fa piacere. No, una volta che l'hai saputo, hai l'obbligo di trarre le conseguenze. E l'articolo 31 non è che dica soltanto una volta che lo sai devi notificare, devi notiziare. Dice una cosa in più. Dice una volta notiziato lo Stato, passa la palla all'autorità giudiziaria, perché l'autorità giudiziaria dello Stato membro nel cui territorio si stanno svolgendo quelle indagini deve verificare se quelle indagini nel suo Stato, nelle norme del proprio ordinamento, avrebbero consentito quelle intercettazioni. Il bello è che lo dice pure il giudice in sentenza. A pagina 118 della nostra sentenza impugnata scrive la Corte: il disposto dell'articolo 31, lungi dal richiedere un'autorizzazione da parte dello Stato notificato, prevede esclusivamente un controllo in ordine alla regolarità

0: del procedimento, all'esito del quale l'AG del predetto Stato può notificare l'impossibilità di svolgimento delle attività di intercettazione, ovvero disporne la non utilizzabilità. Chi la deve fare questa verifica? La polizia che riceve la notifica? Direi di no. Direi che spettava all'ufficio di procura trasmettere al GIP l'informazione affinché il GIP valutasse se quell'attività di intercettazione in corso in Francia fosse conforme ai principi ordinamentali della nostra Carta Costituzionale e del nostro sistema. Non alla polizia. Ci fa piacere che la polizia l'abbia ricevuta questa notifica. E poi cosa è stato fatto dopo? E l'articolo 31 non sostiene soltanto che appunto si debba avere riguardo. La direttiva dell'Unione Europea spiega perché c'è questo obbligo di notifica e spiega che l'articolo 31, e questo è il punto 124 della famosa sentenza della grande sezione della Corte di Giustizia Europea, il punto 124 spiega questo: l'articolo 31 della direttiva 214/41 mira quindi non solo a garantire il rispetto della sovranità dello Stato membro notificato, ma anche ad assicurare che il livello di tutela garantito in tale Stato membro in materia di intercettazione delle comunicazioni non sia compromesso. Il livello di tutela del nostro ordinamento, non di quello francese, dove si può intercettare senza l'iscrizione di un reato. Pertanto, poiché le intercettazioni telefoniche costituiscono un'ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata e delle comunicazioni sancito dall'articolo 7 della Carta della persona sottoposta all'intercettazione, si deve ritenere che l'articolo 31 della direttiva 2014/41 miri altresì a tutelare i diritti delle persone interessate da una misura di questo tipo, finalità che si estende all'utilizzo dei dati ai fini dell'esercizio dell'azione penale nello Stato membro notificato. Ora, se voi ritenete che siano state rispettate la direttiva e le norme poste a presidio della libertà delle comunicazioni, io di più non so che dirvi. Posso dirvi soltanto che un ulteriore profilo di inutilizzabilità discende dalle modalità di conservazione di queste chat, è un argomento che è già stato introdotto, perché torniamo sul piano delle intercettazioni. Le intercettazioni cosa sono? Sono registrazioni o di messaggi di testo, quindi comunicazioni scritte, o di fonie, quindi voce. Quando viene svolta l'attività di intercettazione, l'intercettazione costituisce la prova, il corpo del reato, quello, diciamo, no? E deve essere ovviamente riversato su un supporto affinché possa essere poi utilizzato, quindi spendibile. Questo supporto può essere un supporto qualsiasi o deve avere delle caratteristiche specifiche? Deve avere delle caratteristiche specifiche. E quali sono queste caratteristiche? Di immodificabilità. Voi sapete, avrete esperienza di, i CD possono essere CD riscrivibili o CD non riscrivibili. Ok? Deve essere non riscrivibile. Questo è l'unico limite, l'unico. La prova non è tanto poi quello che viene trascritto, è l'intercettazione in sé ed il supporto che contiene l'intercettazione. La trascrizione può anche mancare. Quante volte noi facciamo riferimento a intercettazioni che non sono state né brogliacciate, quindi trascritte dalla polizia giudiziaria, né sottoposte a perizia trascrittiva?
1: Si conclude qui la puntata di questa sera dello Speciale Giustizia, era dedicata alla sentenza d'appello del processo per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, alias Diabolic. Abbiamo riproposto la puntata dello speciale giustizia andata in onda l'11 aprile scorso e relativa a gran parte della arringa pronunciata in aula dall'avvocato Nicola Moiraghi due giorni prima, cioè il 9 aprile. L'avvocato Moiraghi, insieme al collega Gian Domenico Cagliazza, difendeva l'unico imputato, Raul Esteban Calderon, che in primo grado era stato condannato all'ergastolo e che in questa circostanza è stato assolto dalla Corte d'Assise d'Appello di Roma per non aver commesso il fatto.
2: 22:57 minuti, Radio Radicale, questo era lo speciale giustizia, questa sera curata da Bruno Ruggero. Vado a leggervi una brevissima notizia, un flash, si dice, l'agenzia Standard & Poor's ha mantenuto il rating dell'Italia a livello BBB+, confermando l'outlook positivo. Detto questo, noi proseguiamo con la nostra serata e andiamo ad ascoltare la rubrica Due microfoni curata da Emilio Targia.
3: Radio Radicale, nuovo appuntamento con Due microfoni, il nostro approfondimento settimanale che dedichiamo ai libri, e anche oggi è questo il caso e abbiamo anche la fortuna di avere qui l'autore, che intanto ringrazio per esserci venuto a trovare, Marco Franzoso.
4: Grazie a voi, ben trovati.
3: La madre del mare e il suo romanzo per Mondadori. Allora, il curriculum, il percorso, i percorsi di Marco Franzoso sono piuttosto corposi, tra l'altro lui ha un incrocio molto felice e produttivo anche con teatro e cinema, per cui sì. Poi ci addentriamo anche dentro la tua scrittura. Tra l'altro mi sono accorto proprio oggi che avevi scritto tu con Gino Cecchettin il libro Cara Giulia, che era un libro di 2 anni fa, che raccontava tutta la vicenda della famiglia Cecchettin e che, insomma, a mio avviso è un libro da tenere da conto ancora oggi, nel senso che purtroppo non perde attualità. La madre del mare. Allora, noi chiediamo sempre ai nostri ospiti innanzitutto un po' il backstage del libro, perché i libri, come i film, difficilmente si possono raccontare, però la scintilla che fa partire la voglia di infilare nell'inchiostro una storia, a quella noi ci interessa moltissimo. La scintilla di Marco Franzoso per cominciare a scrivere La madre del mare è stata
4: esattamente 15 anni fa,
3: urca,
4: in cui un pomeriggio in cui sono andato al mare, nel mio mare, il mare tra Vibione e Lignano, un mare tagliato da un fiume che è il fiume Tagliamento, quello che separa il Veneto dal Friuli di Venezia Giulia, ed era da qualche anno che non ci andavo, e all'epoca, quando andavo da bambino, era un mare molto particolare, è stato ben descritto da Hemingway, ci sono le lagune che lui ha raccontato, insomma, che lui frequentava molto. Ed era un mare che, quando ci andavo da bambino, aveva un microclima particolare, nascevano le orchidee selvatiche, c'erano delle dune altissime, dune di 8-9 metri, quindi era un mare particolare, non come quello che siamo abituati a conoscere oggi. E in queste lagune, durante l'estate, passavano gli uccelli dal Nord Africa, che per andare a trascorrere l'estate nel nord Europa, quindi era un vero e proprio paradiso. Questo paradiso è stato distrutto da una speculazione edilizia negli anni 70, devastante, che l'ha reso uno dei posti più popolosi, se vogliamo. Quindi le dune oggi non ci sono più, il mio faro che conoscevo è stato spento, le orchidee selvatiche non ci sono più, e ho voluto raccontare una storia che partisse proprio dal mare, da qui. Io vengo da una famiglia, da parte di madre costruivano, erano costruttori, e ho voluto raccontare la storia di una famiglia che è stata la causa della distruzione della propria memoria. Cioè, certe famiglie, quando torni in questi posti dopo tanti anni, insomma, ti riaffiorano i ricordi di quando eri bambino, il pallone in spiaggia, tutti i ricordi che abbiamo noi che siamo nati in quell'epoca, insomma. E poi li vedi distrutti e pensi, beh, non sono stati distrutti da persone o da imprese qualsiasi, no, sono stati distrutti da famiglie come la mia. Quindi mi piaceva l'idea del fatto che siamo noi che i primi distruttori della nostra memoria. E però dall'altra parte ho pensato, beh, che bello sarebbe imparare a ricostruire sopra queste macerie. E quindi l'idea di lavorare, di scrivere la storia di una famiglia che dopo tanti anni su queste macerie, su questo deserto di ombrelloni, cerca di ricostruire quello che può fare. Quindi un libro che dopo la distruzione cerca di riconciliare. Credo che oggi abbiamo veramente bisogno di ricostruire, di riconciliarci, anche usare brutti termini, di fermarci su noi stessi, insomma. Però questa è la storia di una famiglia che ci prova con tenacia in quest'epoca e che riparte dai ricordi e riparte da ciò che è più intimo, cioè il rapporto tra una madre e un figlio.
3: Faccenda complicata, il libro poi è tutta una serie di contrappassi di tempo fra appunto quel giorno in spiaggia in cui insomma poi un po' di storia dobbiamo raccontare,
4: sì.
3: No? Il ragazzino ha 7 anni praticamente, deve sì. Giocare con la sorellina Emma, quando tra l'altro tu lo fai in maniera proprio filmica, la scomparsa della mamma la disegni così, erano 2 ore che Emma e io giocavamo a riva, io ero stanco, il sole bruciava le spalle, avevo caldo, sudavo, e quando Emma è andata a riempire l'ennesimo secchiello ho sistemato un paguro nella buca e mi sono girato verso la mamma per chiederle se potevo fare il bagno, ma non sono riuscito a vedere niente, la luce infuocata del sole di mezzogiorno inghiottiva tutto dentro i 1000 riflessi di uno specchio in frantumi, il luccichio dominava il mare, la terra e l'aria abbagliava e rapiva le cose e le persone. Ho stretto gli occhi per guardare meglio, ma sotto l'ombrellone non c'era nessuno, non c'era la mamma, non c'era più Pietro, nel cono d'ombra scolpito nell'aria stavano solo il mangialischi arancione e la settimana enigmistica con le pagine mosse dal vento. Mangialischi arancione e settimana enigmistica sono proprio due simboli potenti
4: di quell'epoca,
3: di
4: sì.
3: Quell'epoca. C'è poi un salto di tempo, no? C'è una scomparsa lì per lì inspiegabile, tu diciamo che rapisci il lettore con l'incipit e lo porti su questa spiaggia di quel momento e di quel tempo, gli dai i colori, gli dai i profumi, gli dai i suoni, almeno io questo ho avvertito nel leggere l'incipit, e poi dopo 15 anni arriva una telefonata, la telefonata del ritorno in qualche modo, e questo è un po' il pretesto narrativo per poi raccontare quello che ci hai detto, cioè il libro diventa tutta una scansione di valorizzazione della memoria e di tentativi di riconciliazione, tentativi di riparazione della memoria. E poi c'era una frase che mi ero segnato che era bellissima, eccola qua, e tutto si snoda attraverso i racconti della mamma che riescono a diradare la nebbia dei ricordi.
4: Allora, partirei proprio dall'ultima frase che hai letto, proprio da questa idea della luce, perché questo è un libro dove ci sono due elementi fondamentali a parte i personaggi, insomma, che sono due protagonisti secondo me, il mare da una parte e dall'altra parte la luce. Questo io me lo vedo anche dal punto di vista filmico, questo racconto, insomma.
3: Molto.
4: Ed è un libro dove la luce, come nel cinema, è protagonista, cioè iniziamo a conoscere questi personaggi nel momento in cui la luce è troppo forte, quindi una luce troppo forte non è che renda più nitidi i contorni delle cose, no, quando è troppo forte è abbagliante, quando le cose sono troppo vicine a noi facciamo fatica a vederle, a capire qual è il loro vero significato, insomma. E il libro un po' inizia diradando queste luci, inizia nel momento in cui la storia inizia in realtà 15 anni dopo i fatti, quindi inizia nel momento in cui una madre dice a un figlio: guarda che domani torno a casa, non si vedevano
3: la telefonata del ritorno.
4: La telefonata del ritorno, ormai sono due estranei, sono due stranieri, lui aveva 7-8 anni quando si sono lasciati e la mamma si trova un ragazzino ormai adulto, insomma, e da lì iniziamo il racconto, che è un racconto che prosegue in varie direzioni, insomma, non è solo un libro di ricordi, è un libro in cui in realtà succedono veramente un sacco di cose, pieno di eventi. E questi eventi servono però la mamma, lui che insegna la mamma a cucinare. Sta mamma torna e non sa più fare niente, quindi lui che le insegna a cucinare, le insegna, la porta in un centro commerciale, all'epoca in cui se n'era andata i centri commerciali non esistevano, cioè è in qualche modo il figlio che fa da padre alla madre, insomma.
3: E quindi c'è un gioco anche di rimbalzo di ruoli. E mentre leggevo capivo anche che tu hai provato a infilare nella storia, nel racconto, nei racconti il senso di gesti fuori tempo in qualche modo, no? Perché ci sono una serie di gesti fuori tempo che tu racconti benissimo anche sempre con questo stile filmico su cui poi ci soffermiamo,
4: sì.
3: E poi c'è questa sensazione sempre di essere abbastanza immerso, c'è quasi sensazione, almeno in me, che so, di camminare vicino dentro quella casa e dentro quelle cose. Perché tu dai i colori, dai il passo, dai il ritmo, dai i respiri, dai i sapori, dai gli odori e quindi inevitabilmente ci trascini vicino a lui e vicino a sua mamma. E questo percorso non è solo di ricostruzione, se mi consenti, ma in alcune cose è di
4: Di
3: costruzione.
4: costruzione. Beh, la ricostruzione è sempre una costruzione, insomma, anche la memoria, non possiamo ricostruire la memoria, in realtà abbiamo un ruolo attivo nella nostra memoria, quindi la costruiamo. Però il percorso di cui tu mi stavi parlando adesso è in realtà il percorso che ho fatto io, cioè io mi sono appassionato di questi due personaggi, per me sono diventati veramente, si dice, l'ossessione dello scrittore, però davvero mi hanno ossessionato per un lunghissimo periodo, insomma ci ho messo davvero 15 anni a scrivere questo libro, perché è quello che lui mi ha richiesto, non potevo avere fretta. È il percorso che ho fatto io nell'avvicinarmi. No, ma è vero questo, cioè
3: No,
4: tu
3: 15 anni è
4: non
3: oggi
4: è che
3: un...
4: tu, ma 15 anni veri, non è che tu hai un libro nella tua testa e lo scrivi, no, io credo che la scrittura sia veramente
3: Una
4: ma anche un
3: sedimentazione...
4: confronto con la pagina, con la pagina e con i tuoi personaggi, non puoi decidere tutto tu, se hai dei bei personaggi, quanto più belli sono i tuoi personaggi, tanto più li devi poter lasciare liberi di fare quello che... E tu li stai a seguire. E io, dopo aver scritto le prime versioni di questo romanzo, con l'autorialità che pensavo di avere, no, tanto sono io lo scrittore, faccio quello che voglio, però non funziona così. Loro mi hanno detto: adesso ti fermi. E un giorno esatto, di 2 anni fa, ho capito che la seconda parola importante di questo romanzo è ascolto. È che io non li stavo ad ascoltare. Io avevo un progetto in testa di ricostruzione della memoria, di ricostruzione della famiglia, la scomparsa, la riappacificazione, la sorella che abbandona, i conflitti tra la madre e la sorella, che sono anche molto violenti. Però erano quelli che avevo in testa io. E a un certo punto loro mi hanno detto: beh, così non funziona, adesso ci stai ad ascoltare. E io sono stato ad ascoltarli. E il libro è fluito da solo, praticamente, come un fiume fluisce nel mare.
3: Infatti mi ero appuntato il racconto per ricucire gli strappi, che è il primo passaggio, e il secondo passaggio è l'ascolto per la nuova costruzione. Quindi il racconto per ricucire gli strappi e poi l'ascolto per, come dire, per riconciliare e ripartire.
4: Io credo che siano due parole che oggi stiamo un po' dimenticando, stiamo mettendo un po' in secondo piano, perché implicano entrambe il fatto che ti fermi e
3: O
4: oggi o
3: rallenti,
4: rallenti,
3: che già sarebbe.
4: o comunque che dai importanza a te stesso e allo stesso tempo dai importanza all'altro. Cioè l'ascolto non è solo quello che facevo io nelle prime versioni, scrivo questo. No, l'ascolto implica il fatto che io... È attivo l'ascolto, io devo mettermi a disposizione di quello che tu mi dici se voglio ascoltare veramente. E dall'altra parte la potenza del racconto, io penso che mai epoca più di quella di oggi abbia bisogno di storie belle, ma non esteticamente belle, di storie importanti. Credo che le narrazioni che ascoltiamo oggi siano una delle cause del momento che stiamo vivendo. E questo io l'ho capito anche scrivendo questa storia, cioè la madre quando torna capisce che deve colmare questi 15 anni, capisce che questo ragazzo è un estraneo, capisce che l'unico strumento che ha è quello del racconto. E il racconto non è necessariamente la verità, il racconto è come lei ha vissuto, come il racconto non è mai, è una verità all'ennesima potenza il racconto, perché ha con sé, porta con sé valori simbolici molto più importanti di quelli reali, insomma. E lui, dopo il primo impatto forte, quasi di rifiuto iniziale, capisce che il suo ruolo è anche quello di ascoltatore, quindi l'accompagna, ascolta, cioè nel momento in cui uno racconta e uno ascolta, si è insieme in un cammino, no?
3: È un romanzo anche che in qualche modo racconta del concetto di perdono.
4: Sì, però forse si va anche oltre il perdono. Lei, la madre, ne parla spesso, di questo, spesso questa parola non c'è niente, non esiste la colpa. Io penso che le colpe non esistano fondamentalmente. Penso che facciamo degli errori, ma Siamo anche vittime dei nostri errori, siamo vittime di ciò che facciamo molto spesso, e quindi credo che bisogna un po' andare oltre quest'idea della colpa che necessita il perdono. Cos'è il perdono alla fine?
3: Ma qui nel libro si capisce che il perdono è un concetto laico.
4: Sì, è un concetto laico, però penso che possiamo andare avanti lo stesso, anche senza superando sia la colpa da una parte che il perdono, perché se noi viviamo le colpe come inciampi, o come quanti sbagli e quante colpe abbiamo su azioni che abbiamo fatto in buona fede, no? E la madre capisce che la madre, che teoricamente sarebbe colpevole di un'azione perché è stata anche condannata dal punto di vista giudiziario per quello che ha compiuto, però non è quello il punto. Il punto è camminare insieme e fare di questi sbagli, di questi errori, di queste fare tesoro. Anzi, finisco velocemente un concetto. Anzi, la madre
3: no, almeno qui rallentiamo. Marco,
4: la madre a un certo punto,
3: permettiti di rallentare.
4: Perfetto,
3: questa radio.
4: Parlo anche più. La madre ad un certo punto compie delle azioni molto forti. C'è una scena che per me è stata veramente difficile da scrivere, in cui dopo questo ritorno in realtà trova il ragazzino ormai semi uomo, e la figlia piccolina ha già un figlio, insomma, e lei a un certo punto compie un'azione veramente molto forte, che a un primo sguardo potrebbe sembrare un rapimento. Ma in realtà non è un rapimento, è il desiderio di andare a creare un conflitto. Lei capisce che solo creando dei forti conflitti si può estrarre la verità dalle persone. Cioè, quando tu scrivi un romanzo, se vuoi capire o far capire al lettore davvero come sono i tuoi personaggi, crei un conflitto. Questo si viene insegnato nelle scuole di scrittura, no? E io ho portato un po' nella vita questa idea, nel senso che lei a un certo punto crea un conflitto così forte, rapisce fisicamente il bambino della figlia, no? Se vogliamo metterla in quest'ottica. Ma lei capisce che non è ancora sufficiente quello che ha fatto, aveva bisogno di un'azione così forte da poter portare in superficie i conflitti della figlia e i conflitti del figlio. E infatti è da questo momento in poi, che con difficoltà, perché le relazioni umane sono difficili, questo momento in poi però gli altri protagonisti riescono a capire il dolore, se vuoi, le recriminazioni che hanno dentro. Aveva bisogno, dice ho bisogno di costruire una cicatrice, una ferita ancora più grande di quella che ho costruito, perché solo così riusciremo ad avere una cicatrice bella salda, insomma. Ed è da quel momento, infatti, che la famiglia comincia con difficoltà, però si ricompone.
3: Mi era appuntato anche un altro passaggio che non so se vuoi leggerlo tu, che è il terzo sabato della nuova convivenza. A me questa roba mi piace molto.
4: Da dove?
3: Da qui.
4: Tutto?
3: Secondo
4: sì,
3: me,
4: dai, che abbiamo spazio, è bello,
3: perché
4: finalmente
3: sì,
4: si può.
3: No, non ha senso spezzarlo, perché ha una sua valenza così.
4: Il terzo sabato della nuova convivenza lo ha dedicato alle pulizie profonde, come se fosse entrata in un appartamento preso in affitto e ora bisognasse lavare via le vite degli inquilini precedenti. Era posseduta, arieggiava, toglieva la polvere, passava la cera sul pavimento di marmo, le piaceva, dimostrava un'energia sconosciuta. È stata esclusa la stanza di Emma, vuota, gli armadi vuoti. In quel luogo la mamma ha detto di non voler entrare, preferiva che restasse come Emma l'aveva lasciato. Ci ha solo aggiunto altri origami, le sue tracce, tre gatti sul comodino, una serie di uccellini sul punto di spiccare il volo sopra l'armadio e una piccola pattuglia di pinguini sul tavolo vicino alla finestra. Dopo un'altra cena cucinata da lei, quella sera ho sparecchiato io la tavola. Ho lavato i piatti, i bicchieri e stoviglie nel lavello. Ho tenuto le luci basse, cercavo di fare meno rumore possibile perché la mamma pareva molto stanca. Ma non era stanchezza. Ha iniziato a parlare con una voce bassa, partita da lontano, da un confine perso nelle nebbie, dove sussurrava qualche verità a se stessa proprio mentre io muovevo i primi passi e stavo per andarmene. Non mi ha chiesto di restare, nemmeno di ascoltare, non mi ha nemmeno guardato e ha continuato la sua litania. E io, senza che me lo chiedesse, sono tornato a sedermi. C'è stata in quell'attimo una sospensione, una crepa nel tempo, e ho capito che, qualunque cosa stesse per dire, sarebbe rimasta lì con noi per sempre. Raccontami, mamma, avrei voluto dirle, ma non ce n'è stato bisogno.
3: L'ho scelto perché, non so se se ci ho preso, ma sì, mi sembrava esemplificativo del tutto, perché c'è il racconto, c'è l'esitazione, c'è la liberazione di alcuni file, e per te questa è stata una liberazione di un file, no? Un file che avevi nel cassetto per 15 anni, che alla fine si è arricchito di altri chiavetti, di altri file, e poi è finito in questo inchiostro.
4: Sì,
3: quando
4: è stato...
3: finito questo libro, hai avuto un senso di... basta raccontarlo, perché abbiamo detto anche troppo, sì. Avete capito che ve lo dovete leggere. C'è stato un senso di liberazione, o hai detto... forse però quel capitolo dovevo, cioè hai avuto un effetto di André oppure un
4: no
3: effetto?
4: Guarda, io per la prima volta in questo caso mi sono sentito soddisfatto, nel liberato. Senso che è stato talmente, oddio, liberato. Adesso affrontiamo il post, perché il post è sempre molto strano, però
3: io l'ho chiesto,
4: credo che questo libro abbia, questo mi ha chiesto di essere, e io così l'ho cercato di farlo, insomma. Poi ovviamente,
3: cioè, tu ti sei messo al servizio del libro?
4: Io mi sono messo al servizio dei personaggi, io avevo dei personaggi,
3: ma
4: molto
3: lo fanno tutti,
4: però io credo che la scrittura sia questa, cioè tu anche quest'idea dell'imposizione ai personaggi di una storia. Io penso che tu invece devi, siete in due, ci sei tu, perché loro da soli non vanno da nessuna parte, però ci sono anche loro, e tu li devi, se hai dei buoni personaggi, ed è una fortuna averli, tu hai un godimento nel lasciarli andare. Certo. Cioè, per esempio, prova a pensare nel momento in cui tu scrivi un dialogo tra due personaggi, che a quel punto, dopo 10 anni, dopo 4 anni, sono i tuoi amici più stretti, no? Quanto bello è lasciarli parlare da soli e non imporre a ciascuno dei due, beh, in questa scena lui allora deve avere quel dolore, allora lei deve capire, no, non deve capire, allora lui ci sta male. No, tu c'hai sta scena, ci sei arrivato, falli parlare. Mettiti tu in ascolto di questi. Quella, vabbè, quando capita è la meraviglia.
3: Bello, io per questo cerco sempre di andare dietro il libro, perché
4: però
3: poi...
4: è quello che insegnava Dostoevsky, no? Diceva, tu quando li hai dei personaggi, solo quando hai dei personaggi forti e ben conosciuti puoi permetterti la libertà di lasciarli andare. Beh, lui ha scritto tutti i suoi romanzi così, lui li costruiva e poi si metteva in ascolto. Per questo hanno quell'apertura e quelle strutturazioni, quella complessità, insomma. Dall'altro punto di vista, la seconda parte della domanda, vabbè, è evidente che questa storia attinge molto pesantemente a una mia storia personale,
3: vabbè,
4: insomma,
3: sì,
4: quindi non è autobiografico solo lo sguardo, ma insomma molti degli eventi che sono capitati.
3: Il mare di sicuro.
4: Il mare, ma anche proprio le mie estati da bambino, ma poi anche la mia famiglia, è anche il frutto di tanti racconti, insomma, il nonno che non c'è più, lo zio che non c'è più, l'altro zio anche questo non c'è più, che però io li ho presi in causa, gli ho detto dai zio raccontami, e quindi questi lunghi pomeriggi o sere di racconti in cui prendevo appunti e mi raccontavano, insomma. Va da sé che poi quando l'hai scritto un libro così, più che una liberazione, tu hai davvero un senso di vuoto. Ti senti
3: o entrambe le cose?
4: Entrambe le cose, sì, no, felicità perché può andare nel mondo, perché questo libro può adesso loro, come i ragazzini, i figli, prendono e partono e vanno, e quindi io ho più che in altri casi questa sensazione che questo libro stia andando nel mondo e possa andare. E anche un po' che si arrangi, se permetti. Cioè, io quello che dovevo fare,
3: sì,
4: l'ho fatto. L'ho accompagnato a scuola, poi... io ho scritto al liceo, ho fatto far tutto, gli ho insegnato. Adesso che si trovino un'occupazione, che facciano la loro vita.
3: Se, come dice uno più bravo di noi, credo che tu sia d'accordo, i libri sono un po' come i dischi, nel senso che c'è l'autore, ci sono due delle musiche, è spartito, ed è metà del viaggio, l'altra metà del viaggio, ed è sempre un viaggio diverso. La fa il lettore o chi ascolta.
4: Ma e questo è un libro.
3: E questa è una magia.
4: Questa è una magia, cioè e davvero in questo caso il primo lettore sono stato io, cioè è il primo che ha pensato che questi personaggi non si esaurivano esattamente solo in questo, ma insomma. Per questo ci è voluto tanto tempo, perché più li leggevo, più li ascoltavo, più l'intimità diventava complessa, diventava ricca, fioriva, no? È un libro anche di cose che fioriscono, questo. E io credo che questo si senta leggendolo, e questo è il mio auspicio, nel senso che ti faccio anche solo un esempio, insomma. Noi, a parte... forse la sorella, insomma, ma noi non sappiamo i nomi dei personaggi principali. cioè noi non sappiamo come si chiama lui e capiamo solo alla fine come si chiama la mamma che viene, il cui nome viene detto una volta sola. Ma questo per me serve proprio ulteriormente per dare libertà al lettore
3: di essere lui,
4: di visualizzarseli, di farli propri, no?
3: Sì, quindi... infatti tu sei molto filmico, come lo dicevo a caso. Abbiamo raccontato, no, questo passaggio è molto interessante, abbiamo raccontato insomma un po' l'architettura. Tu quando scrivi e dove scrivi, te lo possiamo chiedere?
4: Io sono molto io ho un'unica stanza in cui riesco a scrivere.
3: Ah, vedi, perché c'è chi mi risponde che io in treno, in barca, in montagna.
4: No, io ho bisogno di un certo tipo di luce.
3: Che deve essere quella, il tavolo deve essere quello.
4: Sì, deve essere quello, sì. Deve essere proprio quella luce lì, ecco, fondamentale è il silenzio. Quindi ho una stanza che dà su un giardino.
3: Insonorizzata con le cose delle uova. No?
4: Quasi. Però è che io scrivo bene lì.
3: Ho proprio il mio posto. Devi chiudere il mondo fuori e
4: quella è la mia. Sì, quello è il mio posto. Sì.
3: O meglio, la mia comfort zone. Zona creativo genica, un
4: l'ho
3: pessimo
4: costruita
3: neologismo.
4: Apposta per. Ce l'ho costruita. Nella mia casa, per esempio, le ho. Testate tutte e lì mi trovo
3: e
4: bene.
3: Quello è.
4: Sì, quello è. Sì.
3: E i periodi? La mattina presto?
4: Ma in realtà dipende da che fase, in che fase di scrittura sono. Generalmente io scrivo dalle 8 a mezzogiorno, 7 e mezza, 11 e mezza, e poi il pomeriggio dalle 3 alle 6. 7,
3: ah, quindi fai 2 sessioni al giorno?
4: Se sto proprio scrivendo.
3: Se stai scrivendo in maniera serrata.
4: Serrata. Perché io la prima versione di un libro la scrivo, come diceva sempre il nostro Hemingway o anche Stephen King, diceva tu la prima stesura devi farla in 6 settimane, 4-6 settimane. E infatti la prima stesura in questo l'ho fatto in 4 settimane.
3: E poi 15 anni sono il cesello e il lavoro
4: e
3: di Armani
4: altre
3: asciuga.
4: 10, altre 14 volte di 4 settimane.
3: Certo, è il blocco di legno, per citare
4: l'autore
3: di casa che è Mauro Corona, che già suggerisce la forma, parte la sgrezzatura e poi vabbè, lui ci mette di meno a fare un crocifisso, però insomma il concetto però, è quello del legno secondo me.
4: O della scultura anche, secondo me, quando tu vai a togliere, no? L'idea che tu togli, certo. Insomma, la figura nasce quando tu togli.
3: Ma Stephen King non la sapevo, 6 settimane, dobbiamo prendere otto.
4: Però funziona perché poi il libro non funziona, però...
3: 6 settimane.
4: No, la cosa bella è che così diamo anche
3: una dritta. Ci ha messo 6 settimane a fare la prima stesura del nome della rosa, secondo me no, però vabbè.
4: Ma guarda, in realtà dopo ci puoi mettere degli anni, però l'architettura c'è. Poi
3: chiaro,
4: non funziona chiaro. Niente, però l'architettura c'è ed è magica quando c'è l'architettura, tu a quel punto puoi seminare.
3: Puoi lavorare di cesello,
4: col badile, col martello, certo, puoi fare certo. Tutto quello, puoi annaffiare, puoi risecchire.
3: Senti, chiediamo una domanda che facciamo a tutti, che fine fa è brutto, che percorso ha questo oggetto, l'oggetto libro che porto citando sempre, come lui diceva, il libro è come la ruota, è l'oggetto perfetto, è l'oggetto eterno, qui mi sono arrivate risposte di tutti i tipi, che succede a questo oggetto di carta e inchiostro nei prossimi 100 anni? Te lo sei chiesto?
4: Nei prossimi 100 anni?
3: Vabbè, sì.
4: Rimarrà così. Non può che rimanere così. Passerà mille metamorfosi,
3: ma rimarrà così
4: fino a che alla fine ritorneremo ancora qui con le mille metamorfosi, che questo non credo che torneremo per qualche mese alla pergamena, però
3: ma questa è la pergamena di fatto,
4: sì,
3: questa
4: però tornerà ad essere questa cosa qua perché il libro è uno specchio. E tu lo specchio ce lo devi avere la possibilità di tenerlo in mano in un certo modo e devi poterlo mettere molto vicino al volto.
3: Deve essere di vetro, avere delle luci giuste.
4: La carta, questa tipologia di... quindi passeremo tutte le varie sperimentazioni.
3: Ma torniamo qui.
4: Ma torneremo sempre qui.
3: L'ultima domanda è qual è la tua dieta mediatica? Cioè tu la mattina ti alzi, accendi il televisore piuttosto che la radio, speriamo di sì, piuttosto che il tuo iPad, piuttosto che scendi e quella cosa che si chiama... Ne dico, ce ne sono ancora qualcuno,
4: sì.
3: La mazzetta dei giornali, una roba che forse facciamo solo io e Maurizio De Giovanni, che fai? Com'è la tua dieta mediatica?
4: Dieta mediatica è, nel momento in cui sto scrivendo c'è pochissima dieta mediatica.
3: Perché ti chiudi?
4: C'è certo. La colazione al bar.
3: Quando invece sei aperto?
4: Io sarei di quelli colazione al bar col giornale.
3: Insomma, perfetto.
4: Come Thomas Bernard. Ma penso che sia dieta mediatica simile a quella che...
3: Basica.
4: Basica, sì.
3: sì. E lettura invece cerco di cartacea leggere. E non digitale o crossmediale?
4: Dipende, ecco, per esempio
3: prevalentemente
4: cartacea, sì. Però ecco, la cosa che trovo veramente interessante dell'ebook è che tu riesci a leggere libri in altre lingue,
3: certo,
4: con grande facilitazione, no, questo. E puoi avere, se ti capita,
3: non siamo reazionari, era solo
4: la telefonata con l'amico alle 11:30 che ti dice devi leggere assolutamente questo libro e tu capisci che lo devi leggere,
3: non devi aspettare un mese, tre minuti lo puoi, ma tu clicchi e ce l'hai sul tuo iPad.
4: Però il fatto che tu possa scorrere, per esempio, è impagabile il fatto che tu possa tecnicamente, insomma, che tu possa scorrere le pagine come stai facendo adesso, come vuoi, avanti e indietro con una velocità, nessuno strumento ti dà questa velocità. Di dire ok, adesso torno a pagina, ci metti un secondo, no? A scorrerlo tutto.
3: Certo.
4: E se siamo arrivati a questa forma c'è un motivo, insomma.
3: Allora, noi, almeno io, starei a parlare un'altra ora con Marco Franzoso, la madre del mare, per Mondadori. Lo trovate in libreria e in tutte le consuete piattaforme di riferimento. Noi preferiamo il cartaceo, però ce l'abbiamo anche in digitale. Grazie per essere
4: grazie
3: stato
4: veramente
3: con noi.
4: A te.
3: Buona
4: grazie.
3: Lettura, buona grazie. Scrittura, buon racconto e buon ascolto.
4: Grazie.
2: 23:27 minuti, Radio Radicale, questa era la rubrica Due Microfoni, come sempre curata e condotta da Emilio Targia. Ed ora andiamo ad ascoltare, a proposito di Shalom, come sempre curato da Ruben Della Rocca.
5: Radio Radicale, a proposito di Shalom, un bentornato ai nostri ascoltatori e a chi ci segue attraverso lo streaming radioradicale.it. Oggi ho il grande piacere di avere qui con me l'amico collega Nathan Greppi. Buongiorno Nathan.
6: Ciao Ruben, grazie dell'invito.
5: Grazie a te per averlo accettato, come sempre. Nathan è un giornalista di grande spessore nel raccontare e nel chiarire tanti temi che attualmente sono nell'agenda delle cancellerie mondiali, ed è anche un saggista. E io oggi, Nathan, con te vorrei concentrarci sull'ultimo libro che tu hai scritto. È un libro molto interessante, pieno di dati, pieno di statistiche, di numeri, di notizie, Fact Checking su Israele, l'altra faccia della storia, edito da Lindau. È una bellissima prefazione a questo libro del collega Gianni Scipione Rossi, che mi trova totalmente d'accordo con quello che ha scritto Nathan, proprio per la preziosità del tuo lavoro, che è ricco di dati, notizie, e allo stesso tempo chiarisce tutto quello che stiamo leggendo ormai da anni, ma anche prima del 7 ottobre, ma il 7 ottobre si è aumentato vertiginosamente il problema, si è in maniera esponenziale cresciuto, che è quello del fact check su Israele, le fake news e quant'altro. Partiamo dal capitolo 2 del tuo libro, che è quello che più di tutti mi sta sul gozzo, come dice a Roma, sullo stomaco. E genocidio. Allora, aspetta, ti completo la domanda. Che altro deve accadere per smentire questa fake news? Perché tale è nel momento in cui lo stesso accusatore va a fare un'intervista con un giornalista, tra l'altro di provata fede Propal, che cerca di mettergli in bocca delle parole, e lui, Kamir Khan, ex responsabile della Corte Penale Internazionale, uno dei responsabili della Corte Penale Internazionale, che dice ma non abbiamo assolutamente i numeri, non abbiamo le certezze, non abbiamo i dati per poter parlare di genocidio a Gaza. Che altro deve accadere per smentire questa cosa?
6: Ma sai, il problema è che i Propal hanno fatto propria la lezione di Goebbels, per cui una bugia ripetuta infinite volte alla fine diventa verità. Purtroppo per loro è una questione più di fede che di analisi. La fede non ha bisogno di prove o di fatti. Nonostante Karim Khan, anche dopo che Karim Khan ha smentito in questa intervista con Mehdi Hassan, che è questo giornalista che tu giustamente hai ricordato, è uno notoriamente Propal, ha detto che almeno per ora non ci sono prove per dire che Israele ha commesso un genocidio. In Italia è stato riportato da pochissimi giornali e non tutti quelli che l'hanno riportato fedelmente. Tipo il Corriere della Sera, ho visto che diceva no, non è vero che ha detto che la assolto Israele dall'accusa di genocidio, cioè cercano di fare trovare il pelo nell'uovo, come si suol dire.
5: distingo.
6: Esatto, purtroppo sai, il problema è che la cosa radici più profonda. Considera che già nel 2013 Karim Khan aveva pubblicato un saggio molto lungo, in cui proprio lui diceva che secondo lui la Corte Penale Internazionale non era affidabile perché tendeva a essere troppo suscettibile alle pressioni dell'opinione pubblica e della società civile per confermare delle sentenze già scritte da gruppi di pressione, da movimenti della società civile. Lui lo scrisse nel periodo in cui lui si era occupato del processo contro Taylor, l'ex dittatore della Liberia. E nonostante lui stesso già in tempi non sospetti avesse sottolineato questa cosa, in pochissimi se ne ricordano, cioè io l'ho saputo di questa cosa che lui scrisse già nel 2013 solo grazie al sito del MEMRI, il Middle East Media Research Institute, che in Italia ha ripreso in pochissimi.
5: Tra l'altro, nel tuo libro c'è una bellissima intervista proprio alla fine del libro che invito a leggere, perché invito a leggere tutto il libro, ovviamente, ma a maggior ragione l'intervista che tu fai a Yigal Carmon, e Yigal Carmon è il responsabile del Memri. E tra l'altro, lì ci sono una serie di temi che Yigal solleva e che tu giornalisticamente gli hai fatto sollevare in maniera assolutamente perfetta e puntuale. Nel parlare del tuo libro, Nathan, tu fai una premessa fondamentale. Lo scopo del libro è quello di spiegare i pregiudizi su Israele sfatando falsi miti. E uno, ne abbiamo parlato proprio in questo istante, quello del genocidio, ma in realtà tu il genocidio lo inserisci tra le parole malate. Quali altre sono le parole malate che tu citi nel libro e che dai poi spiegazione?
6: Beh, una sicuramente è apartheid, che spesso ripetono, soprattutto dopo la conferenza di Durban del 2001, in cui per la prima volta questa l'equiparazione tra Israele e Sudafrica dell'apartheid è stato sdoganato nel dibattito pubblico e che è alla base di molti appelli al boicottaggio, che secondo loro sarebbero simili a quelli contro Sudafrica della segregazione razziale, dimenticando però che in Israele gli arabi con la cittadinanza israeliana hanno sempre avuto il diritto di voto e di avere i propri rappresentanti eletti nella Knesset, il Parlamento, tanto che alle ultime elezioni israeliane del 2022, su un totale di 120 seggi, sono stati eletti ben 10 deputati arabi sparsi tra quattro liste diverse. E in passato ci sono stati anche drusi, membri della minoranza drusa, che sono arrivati anche ad essere ministri. Uno di loro è stato anche ministro delle comunicazioni in uno dei precedenti governi Netanyahu. Eppure, nonostante ciò, la propaganda ha continuato a martellare con questa accusa, che però è smentita dai fatti. E tra l'altro, no, e questo nonostante tra i coloro che abbiano smentito questa cosa ci sono stati anche alcuni sudafricani neri, tipo Moziole Kota, che è stato ministro della difesa del Sudafrica dal 99 al 2008 e ai tempi della segregazione è stato nella stessa prigione di Mandela, Robben Island, e lui ha detto testualmente nel 2023, appena poco prima del 7 ottobre, no, non c'è apartheid in Israele. Non c'è la segregazione che avevamo noi qui in Sudafrica. Nonostante ciò, la gente, non dà ascolto a queste voci.
5: Allo stesso Nelson Mandela poi era un fautore semmai della tesi dei due popoli, due stati, poi è stato preso paladino della causa palestinese, ma come purtroppo in tanti altri casi ci si è appropriati di figure che non sono proprie, ma addirittura tu lo spieghi nel libro, ci si è appropriati anche di slogan. Io per esempio ho scoperto, non lo sapevo, che gli slogan sulla Free Palestine erano quelli delle agenzie sioniste prima del 48, soprattutto un'agenzia americana in particolare lo aveva adottato come slogan per liberare la Palestina dagli inglesi, dal mandato britannico e dare modo agli ebrei di creare il proprio stato indipendente, giusto?
6: Sì, e poi non è solo quello, per esempio, vedi per esempio anche il simbolo dell'anguria che viene spesso adottato dopo il 7 ottobre dai manifestanti pro-pal perché i colori rosso e verde richiamano in parte quelli della bandiera palestinese, però dimenticano che il simbolo dell'anguria era stato già utilizzato decenni fa come nei manifesti promozionali del Ministero dell'Agricoltura israeliano per incentivare i consumatori a comprare e a dare supporto anche economico alle produzioni agrarie locali.
5: Tirata, poi tu nel tuo libro comunque non fai sconti anche ai problemi interni a Israele, quindi il libro è assolutamente equilibrato nella misura in cui tu giustamente sottolinei che se c'è una larghissima maggioranza di ebrei israeliani e non sionisti, che lo siamo sostanzialmente nel DNA, e questo non è un brutto termine, anche se qualcuno purtroppo l'ha voluto spacciare per tale. Però ci sono anche ebrei che mantengono delle posizioni non sioniste o non filo-israeliane, e tu citi alcuni gruppi estremi come i Nature Carta, per esempio, o altri, anche degli elementi della sinistra estrema ebraica, ma anche della destra ortodossa, come vediamo.
6: Di solito gli ebrei, storicamente la minoranza ebraica antisionista si divide in due filoni principali, poi ovviamente ci sono anche altri casi, ma i due filoni principali sono quelli di estrema sinistra, terzomondisti, anti-occidentali, vedi Moni Ovadia che oltre ad essere anti-israeliano al cubo è anche fi filo russo e putiniano. O come puoi vedere anche il secondo tipo che sono i gruppi come i Neturei Karta o i Satmar che sono invece gli ultraortodossi convinti che lo Stato ebraico deve nascere solo quando il Messia sarà arrivato. Ed è ironico vedere come questo è ironico vedere come la sinistra post-marxista che un tempo diceva che la religione è l'oppio dei popoli oggi, sia nel mondo islamico che nel mondo ebraico, fa appello alle frange più estreme, più radicali, più bigotte e più retrograde.
5: Una delle fake news più denunciate nel libro è quella che il popolo ebraico non sarebbe un popolo. Non si sa
6: Sì.
5: bene cosa saremmo, secondo i detrattori.
6: Sì, è una cosa nasce in parte da questo libro di diversi anni fa, L'invenzione del popolo ebraico dello storico israeliano di estrema sinistra Shlomo Sand, che a sua volta si ispirava alla teoria dei Khazari di Koestler, che nel suo libro La tredicesima tribù sosteneva che gli ebrei ashkenaziti in realtà discendessero dai Khazari, questa popolazione turca del Caucaso che si sarebbe convertita in massa all'ebraismo quando in realtà al massimo si sono convertiti solo alcuni regnanti, nobili. Koestler, ironia della sorte, aveva inventato questa teoria per sostenere che gli ebrei non erano semiti e di conseguenza non erano un corpo estraneo al tessuto sociale europeo, cioè lui l'aveva scritto per dire gli ebrei sono europei, le discriminazioni razziali non hanno alcun fondamento valido. E ironia della sorte, dopo di lui, questa teoria è stata ritoccata e strumentalizzata per il motivo opposto, cioè per delegittimare la presenza ebraica in Israele, per dire se non sono un vero popolo, se non sono i veri discendenti di quelli espulsi dai romani nel 70 d.C., allora non hanno ragione di autodeterminarsi lì, e quindi si vuole dare per alimentare una certa narrazione terzomondista, secondo cui gli ebrei in Israele sarebbero solo dei colonizzatori.
5: Poi, scusate, interrompo, ma apre il campo anche a una polemica religiosa, perché in realtà l'altro fake news, che Gesù era palestinese, non ebreo, evidentemente poi avvia tutta una polemica anche all'interno del dialogo ebraico-cristiano, no? È evidente.
6: Sì, è incredibile come certe, molti di cristiani o di formazione cristiana non sembrino riconoscere neanche le radici della loro stessa religione. Cioè, ho visto tanti dire che Gesù era palestinese, oppure come Gianni, il governatore della regione toscana, dire che i palestinesi vivono lì da 2000 anni, quando Gesù era ebreo e la parola Palestina è stata coniata nel 135 d.C., quando i romani sedarono la rivolta di Bar Kokhba e ribattezzarono quella che fino a quel momento si chiamava Giudea, la ribattezzarono Siria Palestina, ispirandosi ai Filistei per scoraggiare le rivendicazioni ebraiche sul territorio. Tra l'altro, anche Jachetti e Crozza hanno ripetuto che Gesù era palestinese. A questi comici io gli ricorderei un'opera di comici di ben altro spessore, i Monty Python, che nel loro film Brian di Nazareth si richiamavano al Fronte Popolare per la liberazione della Palestina, ma ambientandolo ai tempi di Gesù l'avevano chiamato Fronte Popolare di Giudea. Come a dire, anche se si ispiravano a simbologie e nomi filopalestinesi, però i Monty Python hanno avuto almeno il buon senso di non negare, di non cancellare la storia della presenza ebraica, nella regione, le vere radici di Gesù.
5: Vi ringrazio per questa citazione di Monty Python che mi fa molto sorridere perché è quel tipo di comicità dissacrante che poi è anche figlia dell'arte ebraica, non sono ebrei Monty Python, ma in questo caso però di fondo c'è questa ironia che per certi aspetti è molto simile e paradossale, mi viene da pensare a Sacha Baron Cohen, per esempio, come esponente di quel tipo di comicità, o Mel Brooks, geniale. Nei suoi film, uno per tutti, Gli ebrei nello spazio, che faceva veramente ridere con le navicelle spaziali a forma di Magen David, con gli ebrei ortodossi dentro. Ma a parte questa divagazione sul cinema che ci fa sorridere e che tutto sommato alleggerisce un tema, invece Nathan, che sta portando veramente in questi ultimi tempi a un antisemitismo esasperato nelle strade, ma non solo nelle strade. Ecco, la domanda che ti faccio è molto diretta. In genere la politica ha il compito di stemprare le piazze, cioè portare semmai le istanze, ma renderle in politica in maniera un pochino più civile e con un contraddittorio democratico. Noi purtroppo, a proposito della parola genocidio, stiamo vedendo esponenti di partiti che disinvoltamente in radio, in televisione, nelle ospitate, nelle conferenze, seguitano a parlare di genocidio di Israele. Appunto, quella cosa che dicevi tu, ripetuta mille volte, che diventa poi una verità stile Goebbels. Ma quante responsabilità ha la politica in Italia e in Europa e in America di quello che sta accadendo proprio poi a livello di antisemitismo e antisionismo?
6: Ha una responsabilità enorme ed è curioso che tu me lo dica su Radio Radicale, quando io tempo fa ho riascoltato una vecchia registrazione d'archivio di Radio Radicale di un discorso, credo, non sono sicuro, potrei sbagliarmi, credo fosse di Veltroni, tipo degli anni 90, in cui lui diceva se negli anni 60 avessero fatto un sondaggio in America tra gli elettori bianchi, chiedendo quanti erano favorevoli a dare, soprattutto quelli del sud, avessero chiesto quanti di questi erano favorevoli a dare la libertà di diritti civili ai neri, probabilmente la maggior parte avrebbe detto di no. E quindi lui invitava a guardare meno i sondaggi e più guardare i valori, le cose più a lungo termine. Credo che oggi sta succedendo esattamente l'opposto, cioè la gente insegue il breve termine, non ha una visione a lungo termine, e quindi i partiti, i politici inseguono le mode per raccattare voti e alimentare se non importa se alimentano un odio che fa sentire gli ebrei stranieri in casa nostra, ma lo vediamo anche non lo vediamo solo in Italia, vedi anche, non so, in Spagna, Sanchez che viene osannato in Italia come se fosse il Messia, ma Sanchez in Italia ha a carico

0: di destra, cioè molti partiti di sinistra non gli importa niente dei palestinesi, fanno, fanno politica ostile a Israele o avallano le manifestazioni per Gaza unicamente per i propri interessi.
1: Guarda, tu citi nel libro Darwish, il poeta palestinese, che ammette che la fortuna della causa palestinese è stata esattamente quella di trovarsi come contraltare Israele e gli ebrei, perché altrimenti della causa palestinese probabilmente non sarebbe interessato a nessuno, e questa è una triste e amara realtà, e qualcuno, se vuole, può smentircela, ma credo che i fatti parlino chiaro in questo senso. Ma ti ringrazio anche per quella citazione che hai fatto di Radio Radicale e quell'intervista di Walter Veltroni, perché la cosa che vogliamo chiarire qui dalla nostra radio, da Radio Radicale, è proprio questa. Noi cerchiamo di mettere a disposizione del pubblico, di chi ci ascolta, le notizie, e il motto è conoscere per deliberare, proprio perché vogliamo mettere a conoscenza di quello che avviene. Poi sta al pubblico farsi la propria idea, sta al pubblico deliberare, appunto, il termine è esattamente questo. E qui stiamo cercando di fare. Proprio perché è bene che tutti abbiano voce in questo senso, ovviamente quando la voce è decente, quando la voce è pertinente, non certo dando voce a fenomeni che purtroppo, come dicevamo prima, sono all'ordine del giorno, ma che, Nathan, a proposito delle parole malate, mi viene in mente, assieme al genocidio, l'altro termine che assurdamente va chiarito è quel fenomeno storico del sionismo. Dal 75 il sionismo viene equiparato all'ONU al razzismo attraverso quella politica sovietica di, diciamo, gettare fango su Israele, e che purtroppo va a dama, perché poi, se, diciamo, dalla guerra dei 6 giorni in poi, dal 67, quella politica funziona. Addirittura l'ONU viene equiparato al sionismo e al razzismo, e ci vogliono 15 anni perché la cosa venga cancellata.
0: Eh sì, l'ONU spesso viene vista come un ente imparziale, al di sopra delle parti, quando già prima che venisse nominata una come Francesca Albanese, che abbia, è sotto gli occhi di tutti che tipo è, e prima ancora questa parzialità era stata dimostrata da altri fatti. Pensiamo, non so, nel 60, quando l'intelligence israeliana catturò in Argentina Eichmann, il criminale di guerra nazista Eichmann, l'ONU emanò una risoluzione non contro l'Argentina che aveva dato rifugio a un criminale di guerra nazista, ma contro Israele accusato di aver violato la sovranità territoriale argentina. Così come negli anni 70 il segretario generale dell'ONU era Kurt Waldheim, che era un ex militare austriaco della Wehrmacht, quindi dell'esercito della Germania nazista, e che da segretario generale dell'ONU prese posizione contro Israele, in particolare quando ci fu l'affare Entebbe, quando l'aviazione israeliana entrò in Uganda, Entebbe in Uganda, per salvare degli israeliani presi in ostaggio da terroristi palestinesi e tedeschi di estrema sinistra. E in quell'occasione, quando Israele mise in atto questa operazione di soccorso, Waldheim accusò Israele di aver violato la sovranità ugandese.
1: Guarda, io ricordo, mi ricordo di bambino, o più giù di lì, insomma, sì, un po' prima che adolescente, questa storia di Entebbe, e ricordo perfettamente un giornalista, Sandro Iola di Repubblica, che era proprio solito sparare a zero su Israele, che addirittura anticipò Waldheim, per dirti com'era poi la situazione in quegli anni, Nathan, e come questa cosa anche nell'informazione e nella disinformazione si alimenta ormai da 50 anni. Diciamo che fino al 67 Israele era accolta dalle nazioni più o meno bene. Dal 67 in poi, purtroppo, è stato un degrado totale, che stiamo però cercando, assieme, ragionando e spiegando al pubblico, di quantomeno, ripeto, di riequilibrare una narrazione che, tu sul tuo libro, per esempio, chiami in causa altri due fenomeni, che sono il pinkwashing e il greenwashing, che mi fanno molto pensare, perché quello che dici te giustamente è, per esempio, il pinkwashing, è quanto poi le minoranze, anche.

0: altra, di diversa natura, sessuale, e gusti sessuali, viene per esempio in Israele tutelata e nei paesi arabi, e non parliamo a Gaza, assolutamente no.
1: Sì, è curioso che tu mi abbia detto del pinkwashing, che è questa cosa che viene rivolta a Israele di dipingere, riverniciarsi di rosa usando i diritti LGBT per nascondere i suoi presunti crimini, quando Israele è uno dei paesi del Medio Oriente più aperti nei confronti dei gay, delle lesbiche, dei trans. Ricordiamola all'Eurovision, in questi giorni c'è l'Eurovision. Uno dei primissimi artisti LGBT della storia a vincere l'Eurovision è stata una trans israeliana, Dana International. E in Israele si celebrano i gay pride e l'omosessualità legale come minimo dall'88, secondo i dati dell'ILGA, che è una delle più importanti associazioni LGBT mondiali. Mentre in altri paesi del Medio Oriente, vedi l'Arabia Saudita, l'Iran e lo Yemen, rischiano addirittura la pena di morte coloro che praticano i rapporti omosessuali.
0: Adesso ministra Amir Ohana, che tra l'altro è dei Likud, del partito di
1: Sì,
0: Netanyahu.
1: Amir Ohana, gay dichiarato, ed è stato ministro della giustizia. E poi quella cosa di greenwashing è simile, cioè si accusa Israele di usare la sua tutela dell'ambiente per nascondere i suoi misfatti, quando il Keren Kayemet l'Israele è probabilmente il KKL, è una delle prime organizzazioni ambientali moderne per come le conosciamo. Ci hanno piantato centinaia di milioni di alberi in Israele nel corso dei decenni. In Israele è stato anche uno dei primi paesi del Medio Oriente a rendere ufficialmente illegale la vendita di pellicce, tempo fa avevano anche emanato una legge per mettere delle telecamere nei mattatoi per assicurarsi che i capi di bestiame ricevessero un trattamento decente. E poi Israele innova, c'è cioè molte innovazioni israeliane nell'agricoltura sostenibile o nella gestione delle risorse idriche, nella desalinizzazione, non derivano da presunte politiche per insabbiare le proprie colpe, ma derivano dal fatto che Israele, essendo un paese desertico, è stato costretto dalla necessità a sviluppare, a cercare delle soluzioni per fare fronte alla crisi climatica. E secondo me l'Italia e altri paesi, boicottando le innovazioni israeliane in questo senso, danneggiano i nostri interessi, come ha fatto anche il Sudafrica, tra l'altro, quando una decina d'anni fa il comune di Johannesburg ha rinunciato a una cooperazione con Israele per le tecnologie nella gestione delle risorse idriche. 2 anni dopo, il Sudafrica si è ritrovato ad affrontare una siccità pesantissima, per cui dovevano razionare continuamente l'acqua potabile. Se 2 anni prima avessero accettato di collaborare con Israele, forse no, non avrebbero avuto questi problemi, o quantomeno sarebbero riusciti a contenerli.
0: Poi aggiungerei anche nella ricerca scientifica e medica, quella è la cosa che mi fa impazzire, Nathan, cioè qui sulla pelle dei malati, soprattutto i pazienti oncologici che avrebbero bisogno di un certo tipo di farmaci che vengono prodotti in Israele, per fortuna ci sono e aiutano appunto la gente a sopravvivere, a guarire e c'è qualche pazzo scatenato che decide di boicottare. Io veramente non so, non hanno vergogna in questo senso, non hanno limiti. Nathan, prima di salutarci e chiudere la nostra bella conversazione, quanto è difficile andare a presentare questo tuo libro? Senza fare vittimismo, però diciamo le cose come stanno ai nostri ascoltatori.
1: Ma dipende dal contesto, cioè ci sono comunque queste presentazioni, in molti casi c'è sempre bisogno della protezione della Digos o di altre autorità per garantire la sicurezza dell'evento, e comunque non li facciamo mai girare in pubblico, almeno io non li pubblico mai pubblicamente gli annunci delle manifestazioni, ma li giro solo ai contatti un po' privati o gruppi comunque di fiducia sicuri. Mi fa quasi ridere per non piangere che la gente definisca coraggiosi o dissidenti figure come Gad Lerner o Anna Foa che vengono accolti dai media mainstream o nei circoli radical chic con tutti gli onori, quando noi, che secondo il mainstream saremmo i servi delle lobby, invece dobbiamo promuovere questi eventi quasi di nascosto. È un po' ironica questa percezione un po' distorta della realtà.
0: Guarda, quello che tu dici avvilisce, e io credo che il nostro pubblico dovrebbe considerare quello che stai dicendo, perché dover essere scortati o protetti o difesi per andare ad esprimere un'opinione e parlare, raccontare, poi ci si può confrontare, come dici giustamente te, ma anche con Gad Lerner piuttosto che Anna Foa, piuttosto che Emonio Vadia, con chi vogliamo, non è quello il problema. Ci si può confrontare, perché poi a quel punto, una volta che si fa il confronto, la gente trarrà spunto e idee e opinione, ma certo non è soffocando il prossimo, non facendolo parlare come avviene troppo spesso nelle università, nei congressi, nelle conferenze. Questo no, non può essere accettabile. Io so che qui Radio Radicale, il nostro pubblico, è perfettamente allineato con me e con noi. Nathan, io ti ringrazio per questa tua presenza qui a Radio Radicale. Ricordo il tuo libro Fact Checking su Israele, l'altra faccia della storia, edito da Lindau. Lo troviamo nelle piattaforme di acquisto di libri, lo troviamo alla libreria ebraica di Roma, Kiryat Sefer, l'unica libreria ebraica in Italia. Lo sottolineo sempre, lo troviamo nelle piccole librerie, anche quelle indipendenti, che dobbiamo far sopravvivere perché far sopravvivere le librerie significa far sopravvivere la cultura, le idee, le opinioni e la libertà di tutti noi. Quindi grazie per questo libro, Nathan, che ci regali e invito a leggerlo veramente perché da lì troviamo tante spiegazioni a quello che sta accadendo ora e ci facciamo pure un bel vaccino di anticorpi contro l'antisemitismo e l'antisionismo. Grazie Nathan Greppi, un buon proseguimento con i programmi di Radio Radicale.
1: Grazie mille Ruben, a presto.
0: A te ti aspettiamo sempre qui e sei sempre un ospite gradito e benvenuto. Una volta vieni in studio però, facciamolo assieme, vieni a Roma.
1: Ci proverò, grazie.
0: Braccio forte, buon proseguimento con i programmi di Radio Radicale.
2: E si concludeva così a proposito di Shalom, come sempre curata da Ruben Della Rocca. Radio Radicale, noi come sempre andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di questo sabato 10 maggio. Io vi ricordo come sempre Stampa in Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale curata il sabato da Marco Taradas alle 7:35. Partiamo dalla prima pagina del Sole 24 Ore. Tassisti, dichiarazioni da 19.000 euro, si muovono poco e restano bassi, sono i redditi dei taxi fotografati dalle dichiarazioni relative al 2024, ultimo dato disponibile. Su un campione di 7 province italiane la media è 18.983 euro lordi l'anno, pari a 1.582 euro al mese, con un più 6% anno. A Firenze si dichiarano in media 25.606 euro lordi l'anno, Milano segue a quota 23.741 euro, mentre Bologna sale di poco sopra i 19.000 euro dai 18.923 del 2023. Roma si ferma a 16.983 euro, con una crescita di poco superiore ai 1.000 euro su base annua. Insomma, questi sono i dati delle dichiarazioni dei tassisti che di anno in anno si torna a commentare. Sulla prima del Sole 24 Ore, aerospazio, patto per crescere specie nei distretti del nord-ovest, se ne occupa Filomena Greco, ancora fatture alla pubblica amministrazione, pagamenti senza IVA verso la proroga per altri 3 anni. Così, e poi c'è il vertice, naturalmente viene trattato il vertice USA-Cina, mercati delusi, giù le borse, Milano cede l'1,8%. Vediamo cosa scrivono in prima. Analisti e operatori attendevano indicazioni più nette al termine del vertice USA-Cina in merito allo sblocco di Hormuz e alle tensioni globali. La delusione è stata misurata dai mercati. Le borse ieri sono andate tutte in ribasso. Milano ha segnato un meno 1,8%, mentre sono cresciuti ulteriormente i rendimenti dei titoli di Stato. Resta elevato il rischio inflazione. Intanto l'agenzia di rating Standard & Poor's ieri sera ha confermato la valutazione dell'outlook positivo per l'Italia. In particolare, questo vado a memoria naturalmente, BBB 3B e l'outlook positivo. Trump scarica Taiwan, non farò una guerra lontana 15.000 chilometri, se ne occupa Marco Valsani. Nel taglio basso, la riforma elettorale, il ballottaggio non assicura governabilità. Ce ne parla Roberto Dalimonte che scrive in prima: insieme al premio di governabilità, il ballottaggio è un altro elemento rilevante della riforma elettorale proposta dalla maggioranza di governo. Si tratta di un ballottaggio particolarmente, scusate, si tratta di un ballottaggio particolare quanto il premio. Se nessuna coalizione arriva al 40% dei voti, il premio di 70 seggi alla Camera e 35 seggi al Senato non scatta subito. Così, e sulla prima del Sole 24 Ore, vediamo il riformista. Chiedo scusa, c'è una foto che ritrae Trump e Xi, sarà per sempre Xi, tutti alla corte del sempiterno leader della Cina, la Repubblica Popolare e gli USA sono ora sullo stesso piano, è tempo di prendere posizione e anche Putin è in fila e ci sono tantissimi approfondimenti nelle pagine interne firmati da Vita, Tiribocchi, Pagani, Vaccariello, Picasso, Pelanda, Renzi, D'Alessio e Magno. Ma andiamo a vedere l'editoriale firmato da Giovanni Maria Iacobazzi, intitolato Le norme garantiste umiliate in nome del circolo mediatico. La fuga di notizie non è più una patologia del sistema giudiziario italiano, ma la prassi. Ogni volta che un'inchiesta assume rilievo mediatico, il copione si ripete, atti coperti dal segreto finiscono sui giornali, informative investigative circolano integralmente online, intercettazioni e verbali diventano materiale da talk show e social network. Io vado avanti, Iacobazzi poi scrive: poi arrivò il Palamara Gate con le conversazioni captate tramite Trojan, pubblicate sui giornali e trasformate in uno spettacolo mediatico. Ma quanto accaduto in questi giorni nel procedimento relativo ad Andrea Sempio sembra perfino superare quei precedenti. La divulgazione capillare, urbi e torbi della nota informativa finale dei Carabinieri di Milano, 310 pagine, costituisce un unicum nella storia giudiziaria italiana. Un minuto dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini a Sempio, il documento era già virale, rilanciato nelle chat. Ancora salto alcune parti, si nomina il ministro Nordio. La legge, come ricorda Nordio, prevede che soltanto la difesa e l'interessato possano ottenere copia degli atti, ma evidentemente il codice è diventato una fastidiosa formalità davanti alle esigenze del gossip giudiziario e dello share. E se la pubblicazione anticipata può danneggiare l'indagine, condizionare il dibattito pubblico o alterare il futuro processo, Poco importa. L'essenziale è arrivare primi, alimentare la viralità, trasformare l'indagine in intrattenimento. Ma nel caso della Procura di Pavia vi è un profilo ancora più grave: la pubblicazione su Mediaset Infinity e su altri siti dell'audio delle conversazioni tra Alberto Stasi e il suo difensore dell'epoca, il professor Angelo Giarda. Pone infatti una questione enorme sotto il profilo delle garanzie costituzionali. Nel nostro ordinamento il rapporto tra imputato e difensore gode di una protezione rafforzata. Il codice vieta l'intercettazione delle comunicazioni difensive e sancisce l'inutilizzabilità dei relativi risultati. Il problema non cambia neppure se oggi quei contenuti vengono presentati come favorevoli alla posizione di Stasi. La questione non è il contenuto della conversazione, ma il fatto stesso che un colloquio tra imputato e difensore venga trasformato in materiale mediatico. Se un cittadino non può più avere la certezza che le proprie conversazioni con il proprio avvocato restino riservate, viene colpito il cuore stesso del diritto di difesa garantito dalla Costituzione. Per questo appare necessario comprendere chi abbia divulgato la nota dei carabinieri e chi abbia diffuso i colloqui difensivi, verificando responsabilità penali e disciplinari. Così come appare indispensabile la rimozione di quei contenuti dalle piattaforme che li hanno diffusi e l'intervento del garante per la privacy, perché quando la viralità diventa più forte delle regole, il processo smette di essere un luogo di giustizia e si trasforma in un circo. PS. Gli autori delle fughe di notizie possono comunque dormire tra quattro guanciali. Fino ad oggi non risulta un caso in cui siano stati scoperti, chissà come mai. Ancora sul Riformista, poi si parla delle ragioni di Israele, ma quale pirateria? Il blocco navale di Israele è legale, se ne occupa Leonardo Tricarico, che scrive: il diritto che regola l'utilizzo delle acque internazionali, quelle che Israele violerebbe sistematicamente intercettando le flotte Propal, pare ancora poco interpellato, a giudicare dal dibattito ancora estremamente vivace sull'argomento, ma purtroppo sempre molto superficiale. Sarebbe ora quindi di far chiarezza, per evitare che il sentire pubblico si cementi definitivamente in assunti poco fondati, se non ingannevoli, come quelli che contraddistinguono la narrativa corrente. I fatti: lo scorso aprile la Marina israeliana intercetta al largo delle coste di Creta la Global Sumud Flottiglia, aborda, va bene, fermando alcune decine di attivisti di diverse nazionalità, e poi Tricarico prosegue nelle pagine interne. Si parla ancora anche di giustizia: assolto dopo 9 anni il calvario di Cintolo, ma chi lo risarcirà? Se ne occupa Luca Rocca. Vediamo ancora il Foglio nel taglio alto. Maurizio Crippa scrive un pezzo intitolato Il Tevore, molto largo, dell'ipocrisia. Il giulebbe del professor Parisi per Papa Leone, perché ha parlato di quel che piace alla compagnia dei 67. C'è Cerasa che commenta l'attualità politica con Meloni, che è il migliore alleato di Schlein. Chi ama, scrive Cerasa, chi ama davvero Elie Schlein? Fra le trame spesso incomprensibili della politica italiana c'è una certezza che da qualche mese inizia ad affiorare, che riguarda un tema legato a un'ossessione che periodicamente travolge tutti i partiti di governo, che si preparano ad affrontare un'imminente elezione: la legge elettorale. La storia che vi stiamo per raccontare però non ha nulla a che fare con i dettagli necessari, ma soporiferi della legge, con le soglie di sbarramento, con i premi di maggioranza, con l'algebra delle coalizioni. La storia che vi stiamo per raccontare è tutta politica e contiene un piccolo elemento di romanticismo, al centro del quale vi è il rapporto tra Giorgia Meloni ed Elie Schlein. Elie Schlein, leader del PD, sa che nel suo partito sono in molti, forse tanti, forse troppi, a sognare una qualche alchimia, un qualche gioco di potere per evitare che la leader del PD possa avere la strada spianata per Palazzo Chigi in caso di vittoria alle elezioni. Un pezzo di centro Vuole uscire dal PD per rendere più difficile la vita non al centro-sinistra, ma al PD e dunque a Elly Schlein. Il Movimento 5 Stelle non vede l'ora di avere l'occasione giusta per convocare le primarie e dare una chance a Giuseppe Conte per tornare a Palazzo Chigi, perfino a VS con la coppia del gol e spesso degli autogol formata da Bonelli e Fratoianni è pronta a cercare un candidato alternativo a Schlein e Conte in vista delle elezioni. In caso di primaria, un candidato cocomero, rosso dentro e verde fuori. Tutti nel centro-sinistra hanno qualche motivo e qualche ragione, anche solida, per immaginare strade alternative a quella di una Schlein candidata premier della coalizione, per non parlare del Partito Democratico, dove le minoranze a parole, ma solo a parole, pagherebbero oro per avere alternative. Questo è l'inizio dell'editoriale di Claudio Cerasa, del direttore del Foglio. Io vi ricordo ancora con il Foglio in uscita. Oggi si ricorderà il decennale della morte di Marco Pannella, la figura di Marco Pannella, decennale che cade il 19 maggio. Ancora sul foglio, l'arte del negoziato vuoto di Trump e il bluff di Xi Jinping, ce ne parla Giulia Pompili. E poi la pastorale Draghi, esce il libro dell'ex premier, Manifesto del suo pensiero. Lo pubblica Marina Berlusconi. È un Draghi di carta. Liberate lo scaffale, arriva il libro di Mario Draghi. Il titolo è Competere o sparire per un nuovo paesaggio europeo. Se lo è aggiudicato Rizzoli in gran segreto e se ne occupa Carmelo Caruso. Fare senza Trump, e qui ancora Draghi. Nel suo discorso ad Aquisgrana in occasione del premio Carlo Magno, giovedì, Mario Draghi si è avventurato su un terreno politicamente sensibile per gli Stati membri dell'Unione Europea. Raccomandazioni su come organizzare politicamente la difesa dell'Europa. La richiesta viene dagli Stati Uniti, di Donald Trump, ma è anche un'urgenza assoluta per il disprezzo che la sua amministrazione mostra verso gli europei e l'uso della protezione dell'Europa come arma di ricatto economico. L'Europa deve acquisire maggiore autonomia nel modo in cui la difesa è organizzata, e con quell'autonomia verrà una maggiore forza nelle sue relazioni commerciali ed energetiche, ha detto Draghi. Così sul Foglio. Vediamo il giornale, nel taglio alto, i piani di guerra di Askatasuna, così il centro sociale vuole mettere a ferro e fuoco il paese, la galassia antagonista scende in piazza con AVS e il 5S Carotenuto cerca i riflettori sulla flottiglia. E poi il titolo d'apertura da Toga Rossa, dirigente del PD, porte girevoli nella giustizia. L'ex procuratore generale di Napoli è entrato nella segreteria regionale DEM e si parla del procuratore, dell'ex procuratore generale di Napoli, Luigi Riello. L'editoriale è firmato da Osvaldo De Polini ed è intitolato La pazienza di Giorgetti. Poi si parla ancora delle Maldive e due cacciamine. Questa era una notizia di questa sera, è uscito un flash. Due cacciamini italiani verso lo stretto di Hormuz, Trump sì, il nodo Taiwan, pace a ostacoli. Io mi fermo qui. Con lo sgambetto di Pedro Sanchez si mette di traverso alla candidatura di Martina alla FAO e mette nei guai l'amica Eli. È l'apertura del Secolo d'Italia. Mi fermo qui, vi ricordo ancora Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale alle 7:35, come sempre il sabato, a cura di Marco Taradas. Buon ascolto.
3: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case. L'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce, tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Bentrovati all'ascolto di Radio Radicale, bentrovati all'ascolto della programmazione notturna della nostra emittente, programmazione che apriremo proponendovi la seconda edizione della conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata nella regione dell'Osce. In apertura della sessione inaugurale ascolteremo il saluto del Presidente della Camera Lorenzo Fontana e del Presidente della Delegazione Italiana Eugenio Zoffili. In realtà vi segnaliamo che questo appuntamento lo trovate integrale, non trovate solamente l'inizio dei lavori, che è la parte che vi proporremo quest'oggi, i primi 45 minuti circa, ma trovate integralmente questo documento sul nostro sito internet e avremo modo di proporvelo magari nelle programmazioni, nella programmazione notturna delle prossime serate di Radio Radicale. Comunque, dicevamo in apertura, questa conferenza interparlamentare, a seguire all'1:05 circa la presentazione del libro di Andrea Vezzaro, La caduta, cronache sulla diaspora democristiana 1993-1995 del 13 maggio scorso, con gli interventi di Daniela Sbrollini, senatrice di Italia Viva, Andrea Vezzaro, saggista e autore del volume, Bruno Tabacci, deputato del Partito Democratico, Gianfranco Rotondi, deputato di Fratelli d'Italia. Alle 2:10 poi la presentazione del libro Da Cavour alla Repubblica, a cura di Pierfranco Quaglieni, tenutasi a Torino il 14 maggio, ieri, nell'ambito del Salone Internazionale del Libro, con gli interventi di Ennio Pedrini, direttore editoriale della Edizioni Pedrini, Alessio Stefanoni, responsabile della comunicazione e ufficio stampa della CNA Editoria Piemonte, Carmine Festa, caporedattore del Corriere della Sera, Pierfranco Quaglieni, storico e autore per l'appunto del volume. Alle 3:20 infine la riunione plenaria dell'intergruppo parlamentare sui diritti fondamentali della persona, il mondo che vorrei, giovani, idee e proposte, una iniziativa che si è svolta al Senato su iniziativa della senatrice del Movimento 5 Stelle, Mariolina Castellone. Alle 6:30 domani mattina le prime pagine dei quotidiani, quelle che abbiamo appena ascoltato lette da Cristiana Pugliese, alle 6:45 la rassegna della stampa internazionale del nostro David Carretta, alle 7 la rassegna di geopolitica di Lorenzo Rendi e alle 7:10 torneremo in diretta con Spazio Transnazionale e con Francesco De Leo. Questa è la programmazione della nostra emittente per le prossime ore, programmazione che apriamo, come detto, con l'inizio dei lavori della seconda edizione della conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata nella regione Osce. In apertura della sessione inaugurale il saluto del Presidente della Camera Lorenzo Fontana e del Presidente della Delegazione Italiana Eugenio Zoffili.
1: Allora voglio salutare e ringraziare Presidente e Segretario Generale e tutti i rappresentanti dell'Assemblea Parlamentare dell'Osce, il Sottosegretario all'Interno, tutti i colleghi presenti, tutte le autorità e i relatori, evidentemente. E ringrazio il Vicepresidente dell'Assemblea Parlamentare dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, l'Onorevole Zoffili, per aver promosso questa iniziativa che è di importante rilievo istituzionale. La Camera dei Deputati è lieta di accogliere la seconda conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata nella regione dell'Osce. È questa l'occasione per una riflessione sulla gravità del narcotraffico e sugli effetti della droga su milioni di vite umane. Il consumo di sostanze stupefacenti desta grande preoccupazione. Le conseguenze riguardano sia chi le consuma e sia le famiglie che sono costrette a sopportare il peso doloroso di situazioni segnate dalla sofferenza. Il traffico di droga mette a rischio la sicurezza e alimenta un sistema criminale diffuso e pericoloso. E l'uso distorto delle nuove tecnologie concorre ad agevolarlo. In un mondo che è sempre più digitalizzato e interconnesso, gli spacciatori possono sfruttare l'anonimato della rete per operare con maggiore libertà, aggirando i controlli e sviando le indagini. Il narcotraffico produce un ingente giro d'affari a danno di chi spesso è troppo fragile. Il richiamo della droga è un fenomeno che non conosce purtroppo limiti e neppure confini. ed è reso ancora più insidioso dalla continua ricerca di nuove combinazioni di sostanze micidiali per la salute, come le droghe sintetiche. In questa situazione così complessa, nessun paese può farcela da solo. Una sfida di portata globale come questa richiede un approccio condiviso e coordinato. L'attenzione delle istituzioni deve essere rivolta soprattutto ai giovani e agli adolescenti per impedire che questo nemico si insinui nelle loro vite pregiudicando la loro crescita. Per tutelare chi soffre di dipendenze patologiche occorre assicurare un sostegno sanitario e psicologico per intraprendere adeguati percorsi di recupero. Bisogna dunque proseguire con fermezza e determinazione allo smantellamento delle reti criminali che spesso sono ramificate in diversi paesi. In questa direzione la diplomazia parlamentare è uno strumento fondamentale nella cooperazione transfrontaliera, ma il contrasto alla criminalità organizzata si fonda anche sul rafforzamento della cultura della legalità in ogni sede. Dietro ogni numero e ogni statistica ci sono volti, storie e sofferenze che non possiamo ignorare. Nelle azioni di contrasto e di prevenzione da parte delle istituzioni, il nostro sguardo deve restare rivolto a queste persone e al futuro che rappresentano. Vi ringrazio e buon proseguimento.

0: Grazie, grazie di cuore Presidente. Signor Presidente, onorevoli colleghi, amici, illustri delegati, gentili ospiti, desidero innanzitutto rivolgere un sentito ringraziamento al Presidente della Camera dei Deputati, al mio Presidente, al nostro Presidente Lorenzo Fontana, per la sua presenza che conferisce un valore particolare ai lavori di questa conferenza e testimonia l'attenzione e la profonda sensibilità delle nostre istituzioni verso il tema cruciale della lotta alla droga e della lotta del contrasto alla criminalità organizzata. È con profonda emozione e sincero orgoglio che mi unisco al Presidente nel darvi il benvenuto alla Camera, nel darvi il benvenuto in Italia e a Roma. È un piacere trovare in questa platea tanti colleghi e tanti amici. Grazie per essere qui. In qualità di Vicepresidente dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE e Presidente della Delegazione italiana che saluto, per me un onore accogliervi in questa sala che è stupenda, la sala della Regina di Palazzo Montecitorio. Siamo felici di ospitare questa importantissima conferenza proprio in Italia, dove abbiamo sviluppato nel corso degli anni una serie di buone pratiche che hanno portato ottimi risultati nel contrasto alla criminalità organizzata, compreso quello alla sua principale fonte di finanziamento, ovvero il traffico di sostanze stupefacenti. Siamo onorati di poter condividere e confrontare le esperienze italiane con quelle degli altri Stati membri, 56, siamo 57 gli Stati membri dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, con gli 11 partner della nostra Assemblea, applicando concretamente quella cooperazione internazionale che è alla base del funzionamento della nostra organizzazione, che rappresenta l'unica strada possibile per vincere a livello globale questa fondamentale battaglia a difesa della legalità e della democrazia. Desidero esprimere la più sentita gratitudine a tutte le autorità che hanno accettato il nostro invito, la loro presenza è un segnale inequivocabile dell'impegno che l'OSCE e l'Italia a tutti i livelli istituzionali riservano al contrasto delle droghe e di ogni forma di criminalità organizzata, la dimostrazione di una volontà politica ferma, essenziale per la riuscita della nostra missione. Un ringraziamento speciale va a tutti i nostri relatori, uomini e donne di riconosciuto spessore morale e di straordinaria competenza. Le loro relazioni ci aiuteranno a comprendere meglio la portata del problema e a delineare strategie d'azione sempre più efficaci. Un sentito ringraziamento va poi a ciascuno di voi che avete in molti casi affrontato un lungo viaggio per partecipare a questa conferenza. Per questa seconda edizione siamo 210 accreditati, quasi 100 parlamentari da 42 paesi diversi, che sono rappresentati anche attraverso rappresentanze diplomatiche, il segno della grande attenzione che a livello internazionale tutti prestiamo a un dramma sempre più urgente, qual è la lotta al traffico di sostanze stupefacenti. In questi giorni affronteremo insieme, in questa conferenza, un percorso che non avremmo mai voluto fare, un viaggio in un mondo tremendo come quello della droga e delle tossicodipendenze. La droga toglie la vita ai giovani, rovinando la loro salute fisica e psichica. E mentre toglie la vita ai nostri ragazzi, la droga allo stesso tempo è linfa vitale e tiene in vita e mantiene le organizzazioni criminali e le mafie. Nel corso della missione dell'OSCE che abbiamo avuto, è stata la mia prima nel 2019 a Vancouver, in Canada, abbiamo avuto modo di toccare con mano e di vedere coi nostri occhi e di approfondire gli impressionanti effetti del fentanyl. un pericolo che va conosciuto e fermato. Dobbiamo aiutare queste persone, dobbiamo aiutare i nostri ragazzi a uscire da questo mondo tremendo, fatto di disperazioni e di drammi, non solo per loro ma anche per le loro famiglie e per chi gli sta accanto. Le nuove droghe presentano pericoli che questa conferenza ci aiuterà a conoscere meglio. Occorre informare e sensibilizzare, soprattutto a livello parlamentare. Il traffico di droghe non è solo un grave problema di ordine pubblico, rappresenta una minaccia alla stabilità delle nostre democrazie e alla sicurezza dei nostri cittadini. La criminalità organizzata è un cancro che divora l'economia legale, corrompe le istituzioni e sottrae il futuro alle giovani generazioni. Le mafie prosperano con il traffico di sostanze illecite, qualunque sostanza stupefacente, merce di scambio e fonte di profitto per la criminalità organizzata. Combattere la droga con fermezza, determinazione e preparati significa combattere la mafia. Combattere la mafia significa combattere la droga. L'Italia ricorda e onora chi è caduto in una battaglia spesso cruenta. Ricordiamo e onoriamo i nostri giudici Falcone e Borsellino, che alla criminalità organizzata hanno inferto colpi durissimi, pagando col sangue, con la propria morte, il proprio coraggio e la propria lucida determinazione. Ricordiamo e onoriamo i tanti uomini in divisa che hanno perso la vita come il generale Dalla Chiesa. Siamo lieti di poter contare sulla presenza ai nostri lavori dei massimi esponenti della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza Italiana. A loro vanno il nostro applauso e la nostra sentita riconoscenza. La nostra risposta deve essere ferma, non può esserci spazio per zone d'ombra o esitazioni. Il traffico di droga alimenta un mercato della morte che finanzia il terrorismo e destabilizza intere regioni. Solo una rete globale di legalità può sconfiggere le reti criminali e uno scambio di buone pratiche tra parlamenti, tra governi, è sicuramente utile e vincente. Questo impegno per la dignità umana e per il bene comune troverà domani un momento di altissima riflessione. Come già avete visto dal programma, avremo infatti il privilegio, saluto il rappresentante della Santa Sede, Monsignor Maximilian Grech, grazie per essere qui. Domani avremo il privilegio di essere ricevuti in udienza privata dal Santo Padre Leone XIV. Al Papa, con umiltà, con rispetto e nel segno dell'ascolto, ci presenteremo uniti con quel valore di concreta semplicità che rende speciale l'OSCE. La forza della diplomazia parlamentare e del dialogo tra popoli, tra politici provenienti da diversi paesi. Porteremo al Papa il nostro impegno per la pace e la nostra dichiarazione di guerra contro le mafie, le organizzazioni criminali e contro la droga che affliggono il mondo. E porteremo anche la nostra positiva speranza, perché nell'OSCE, in questa sala, ci sono tanti politici, tante persone per bene che ci credono veramente e che lavorano ogni giorno per un futuro migliore. Vi ringrazio ancora per la vostra presenza qui e vi ringrazio soprattutto per la vostra amicizia. Buon lavoro a tutti noi, grazie. E ora la parola al nostro Presidente dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, onorevole Pere Pons San Pietro. Grazie per essere qui, Presidente.
1: Presidente Fontana, signor Sottosegretario Molteni, caro Eugenio, caro Segretario Generale, first of all, just before I start.
2: Per prima cosa, davanti al Presidente dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, vorrei cominciare condannando gli attacchi perpetrati dalla Russia stanotte. Abbiamo dei colleghi ucraini che partecipano a questa riunione. Vorrei quindi sottolineare che come Presidente dell'Assemblea parlamentare condanno fermamente questi attacchi, quindi di nuovo vorrei cominciare sottolineando questo aspetto.
1: Sono capace e vorrei cominciare dicendo che sono appena stato nella capitale d'Europa partecipando al vertice dedicato al ritorno, precisamente nelle proprie famiglie, dei bambini che la Russia ha sequestrato e sottratto in Ucraina, violando il diritto internazionale e commettendo crimini di guerra. E desidero condividere questa esperienza con voi perché riflette molto bene il momento storico che stiamo vivendo e che condividevo prima con il Presidente Fontana. Il fatto che il vertice sia svolto a Bruxelles è un segnale forte. L'aggressione russa, ormai entrata nel suo quinto anno, condiziona profondamente il progetto europeo e la nostra sicurezza collettiva. Allo stesso tempo, ho visto insieme Kaja Kallas e il ministro degli esteri ucraino Andriy Sybiha nel Palazzo del Consiglio, Rue de la Loi, dimostra che gli europei vogliono più che mai un'Ucraina europea e che l'Ucraina desidera essere parte della famiglia europea che siamo tutti. Questo mi è stato ribadito sia dal Presidente Zelensky, sia dal Presidente della Rada Stefan Schuk durante le mie visite a Kiev nei mesi di ottobre e marzo. Ma tutto ciò evidenzia anche come il sistema di sicurezza nella regione OSCE sia profondamente cambiato. Oggi siamo confrontati a nuove sfide geopolitiche che avanzano quasi alla stessa velocità delle trasformazioni tecnologiche. Ursula von der Leyen ha detto a Davos a gennaio che questo secondo quarto di secolo si apre sotto il segno della tensione, della incertezza e di molteplici policrisis che si aggravano nel Grande Levante, come dice Kevin Phelan, e in Medio Oriente, con tutte le conseguenze che ciò comporta per il popolo palestinese. Crisi che all'inizio del XXI secolo pensavano non ci sarebbero più rappresentate. La verità è che ci siamo sbagliati profondamente. Ed è proprio per questo questa Assemblea è oggi fondamentale per promuovere il multilateralismo, il dialogo e la prevenzione dei conflitti, come diceva mio caro Eugenio Zoffili, in un momento in cui i cittadini percepiscono di vivere in un mondo meno sicuro. E permettetemi un esempio semplice: 3 settimane fa mi trovavo in Kazakistan e se Iran e Afghanistan erano già elementi di forte instabilità nella regione, oggi l'Iran rappresenta una preoccupazione ancora maggiore per il suo effetto destabilizzante, soprattutto in una regione strategica come l'Asia centrale, corridoio oggi fondamentale tra la Cina e l'Europa. E credo che la nostra organizzazione, anche lo condividevo prima con il Presidente Fontana, che la nostra organizzazione abbia compreso bene le nuove minacce che dobbiamo affrontare. Gli attacchi alle nostre democrazie durante i processi elettorali ne sono un esempio evidente. In ogni elezione osserviamo elementi ricorrenti: disinformazione, cyberattacchi, fake news, manipolazione attraverso l'intelligenza artificiale e interferenze esterne. Sono minacce nuove che dobbiamo imparare a comprendere, a capire, a combattere. Ed è proprio per questo, Eugenio, che desidero congratularmi con la delegazione italiana e con l'Italia per il sostegno dato all'Assemblea parlamentare. Voglio ringraziare da cuore la Camera e il Senato per il loro impegno. Grazie anche al lavoro di Eugenio Zoffili e dell'intera delegazione, l'Italia ha compreso bene che il nuovo scenario geopolitico richiede nuove risposte nella lotta contro il terrorismo, il traffico di droga, la tratta di esseri umani e la criminalità organizzata. E l'Italia possiede una grande esperienza nella lotta contro le organizzazioni criminali che cercano di occupare lo spazio dello Stato, così come la Spagna, da dove vengo, conosce bene la lotta contro il terrorismo che abbiamo sconfitto insieme attraverso l'unità di tutte le forze democratiche del nostro Paese. Credo che questo sia il vero obiettivo di questa conferenza: capire verso dove si dirigono il crimine organizzato e il traffico di droga in un mondo iperconnesso caratterizzato per la elevatissima mobilità, nel quale questi fenomeni rappresentano rischi concreti per la sicurezza della nostra regione e pertanto richiedono una risposta parlamentare coordinata, che è esattamente ciò che ci aspettiamo, che ci aspettano i cittadini che rappresentiamo. Per concludere, desidero ringraziare sinceramente le autorità italiane per l'invito e per il loro forte impegno nei confronti dell'Assemblea parlamentare. E non posso finire, Presidente Fontana, perché voglio chiedere pubblicamente all'Italia di continuare a sostenere con forza una struttura che oggi rappresenta uno dei pochi spazi politici e parlamentari capaci di collegare paesi che si estendono dall'Asia centrale, che fanno frontiera con la Cina, fino a Vancouver e California, un'organizzazione che soprattutto lavora ogni giorno per la democrazia. Grazie di nuovo per l'invito. E vorrei passare la parola al sottosegretario.
3: Grazie di cuore Presidente, grazie Pere per il tuo intervento. Ora la parola a un collega, un amico, soprattutto al nostro sottosegretario al Ministero dell'Interno, l'onorevole Nicola Molteni, che i colleghi dell'Assemblea parlamentare OSCE i più conoscono assolutamente già, perché ha partecipato e ci ha accolto al Viminale quando abbiamo organizzato una missione sul campo, sull'immigrazione e sulla lotta alla tratta a Lampedusa. È intervenuto l'anno scorso alla prima conferenza sulla lotta alla criminalità organizzata. Nicola Molteni.
4: Sì, grazie Eugenio, grazie. Vicepresidente Eugenio, un saluto ovviamente al Presidente della Camera, all'amico Lorenzo Fontana, alle tante autorità presenti in questo che è sicuramente un momento importante di confronto su alcuni temi che sono temi estremamente delicati, sensibili, all'attenzione non solo dei parlamenti nazionali ma anche, diciamo così, a dimensioni molto più alte, perché i temi della criminalità organizzata, il tema della criminalità organizzata legata ai temi economici finanziari e il tema del narcotraffico sono evidentemente temi di natura globale che vanno affrontati in maniera condivisa, coordinata, in una logica di collaborazione. Il titolo che avete deciso di utilizzare per questo momento di confronto, Stop Droga, combattere insieme il narcotraffico per difendere sicurezza, salute e legalità, esprime chiaramente la natura multilivello e multidisciplinare che questo tema va affrontato. Infatti non si tratta soltanto di contrastare un fenomeno illegale, è ovvio, è scontato ed è forse anche banale, ma si tratta soprattutto di difendere le nostre comunità, di tutelare la salute dei cittadini, di difendere quei valori alti, importanti, primari, fondamentali che stanno alla base del senso democratico, dello spirito democratico, che è il tema della legalità e della sicurezza. Il narcotraffico, il traffico di sostanze stupefacenti, rappresenta una delle principali fonti di finanziamento delle organizzazioni criminali. Non a caso, visto che uno dei panel che verranno affrontati e discussi nella giornata di domani evoca il motto di Giovanni Falcone, follow the money. I proventi del narcotraffico alimentano reti globali che non conoscono confini, che si insidiano nei territori più vulnerabili e che sfruttano le fragilità economiche e sociali per consolidare il proprio potere. Parliamo di un sistema criminale sofisticato, complesso, organizzato e organico, capace di adattarsi rapidamente ai mutamenti geopolitici, sociali, ma anche purtroppo tecnologici. Le organizzazioni criminali non operano più secondo gli schemi tradizionali, lo sappiamo bene. Si avvalgono di strumenti finanziari complessi, utilizzano la modernità tecnologica, infiltrano le economie legali, si muovono lungo le rotte internazionali diversificate e che vanno attentamente monitorate. Il traffico di droga in particolare è diventato un fenomeno altamente dinamico, caratterizzato dall'emergere di nuove sostanze, è stato detto, il fentanyl, ma non solo il fentanyl,
5: caratterizzato da rotte alternative e dall'uso crescente dei canali digitali per gli scambi a tutti i livelli fino al consumatore finale. Di fronte a questa evoluzione è evidente che nessuno Stato può agire da solo. La dimensione del fenomeno impone una risposta integrata, multilaterale, coordinata. Ed è proprio in questo contesto che il ruolo della cooperazione interparlamentare assume e svolge un ruolo assolutamente fondamentale. Questa conferenza rappresenta un'occasione preziosa, unica direi, per rafforzare il dialogo tra istituzioni, condividere esperienze, armonizzare approcci normativi e individuare strategie comuni. La collaborazione tra i parlamenti non si esaurisce soltanto nella produzione normativa, per quanto ovviamente, lo dico da parlamentare prima che da sottosegretario, l'elemento normativo rappresenta un elemento sicuramente fondamentale e incidente nel contrasto alla criminalità organizzata, alle mafie e al traffico di sostanze stupefacenti. Essa contribuisce anche a creare una visione condivisa, a consolidare alleanze, a promuovere una cultura della legalità che travalica i confini nazionali. Accanto all'azione repressiva, che serve sempre, che è fondamentale, l'elemento punitivo è un elemento fondamentale nel contrasto alle varie forme di criminalità organizzate e non, dobbiamo ribadire con forza l'importanza delle politiche di prevenzione di natura sociale. La lotta al traffico di droga, mi permetto di dire la lotta anche allo spaccio di droga, allo spaccio comune, allo spaccio urbano che vediamo, lo spaccio di piazza che vediamo purtroppo quotidianamente e sistematicamente anche nel tessuto sociale nazionale e non solo nazionale, lo si contrasta anche attraverso l'educazione, la sensibilizzazione, il sostegno alle fasce più deboli e fragili, in particolare con una particolare attenzione nei confronti dei giovani, troppo spesso esposti al rischio delle dipendenze, del disagio, delle devianze, che è uno dei fenomeni purtroppo strettamente legati, connessi e conseguenza del tema dello spaccio. Difendere la salute significa investire nei sistemi sanitari, nelle politiche di trattamento delle dipendenze, nei programmi di recupero e di reinserimento sociale. Non possiamo limitarci a contrastare l'offerta, dobbiamo affrontare in modo particolare la domanda. C'è un'offerta importante, consistente, diversificata di droga perché c'è una domanda altissima e quindi noi dobbiamo non solo contrastare le modalità in cui la droga viene offerta e diffusa, ma dobbiamo soprattutto capire le motivazioni in origine che portano a un aumento purtroppo consistente della domanda di droga. Dalle droghe, oserei dire, più pesanti alle droghe più leggere. Droghe sono, droghe fanno male, droghe che vanno contrastate senza se e senza ma. Allo stesso tempo è indispensabile, e lo ribadisco, seguire il denaro. L'espressione di Giovanni Falcone, follow the money, segui il denaro, segui le rotte e il tracciamento economico-finanziario del denaro per arrivare alle fonti principali della criminalità organizzata, rimane ancora oggi una delle vie, uno degli strumenti principali nelle mani delle forze di polizia per poter contrastare il fenomeno criminale. E io credo che rivolgere un profondo sentimento di gratitudine agli uomini e alle donne in divisa che fanno non solo, ma anche con grande capacità, professionalità, competenza, dedizione, il contrasto alla criminalità organizzata, credo che sia doveroso. Alle polizie nazionali, alle polizie europee, alle polizie globali, svolgono un ruolo fondamentale, ripeto,

0: il traffico di esseri umani, il terrorismo, la corruzione. Si tratta di fenomeni spesso legati, interconnessi, che si rafforzano reciprocamente e che richiedono, per poterli contrastare, un approccio integrato, globale e condiviso. La sicurezza, come sappiamo, non è un compartimento stagno. La sicurezza è il risultato di un equilibrio complesso che coinvolge molteplici ambiti. Consentitemi infine, mi avvio alle conclusioni, di sottolineare il valore simbolico e concreto del messaggio Stop Droga, che non è solo uno slogan, è un impegno collettivo, è un impegno di comunità, è una responsabilità condivisa. Le sfide che abbiamo di fronte sono sfide impegnative, ma non impossibili. I risultati ottenuti in diversi contesti dimostrano che la cooperazione, la coerenza delle politiche pubbliche possono produrre cambiamenti significativi. È su questi elementi che dobbiamo lavorare, investire e coordinarci. Questa conferenza è dunque un momento di riflessione, ma anche e soprattutto un'occasione, io dico strategica, per rilanciare un'azione comune. Dobbiamo uscire da questi lavori con proposte concrete, con un rinnovato spirito di collaborazione, con la consapevolezza che solo insieme possiamo affrontare efficacemente questa minaccia. Auspico che il confronto di oggi e dei prossimi giorni, che avrete in maniera ovviamente seria e costruttiva, possa generare idee, soluzioni, strumenti e sinergie utili a rafforzare questa azione comune. A tutti voi, all'amico Eugenio Zoffoli, ovviamente, al quale mi lega stima e affetto totale, il mio ringraziamento per l'impegno e l'attenzione che dedicate a temi così importanti per il presente e il futuro delle nostre società e delle nostre comunità. Grazie.
1: Grazie, grazie per il suo intervento, sottosegretario, per il tuo intervento Nicola. E Presidente, credo, segretario, l'Assemblea parlamentare Loscia, raccogliendo anche la proposta e gli spunti concreti del nostro segretario, vi volevo anche informare che alla fine di questa conferenza, in questi due giorni, lavoreremo insieme a una risoluzione, un supplementary item che porteremo all'Assemblea annuale dell'OSCE che si terrà all'AIA a luglio, proprio sul tema della criminalità organizzata, sul tema della droga, che condivideremo con tutte le delegazioni parlamentari che là saranno presenti. Il nostro segretario generale all'Assemblea parlamentare OSCE, Roberto Montella. Prego Roberto.
2: Grazie mille. Signor Presidente Fontana, caro Presidente Pons, caro Vicepresidente Zoffoli, Sottosegretario Molteni, gentili onorevoli, desidero innanzitutto ringraziare il Vicepresidente Zoffoli per l'iniziativa, la seconda di questo filone. È un'iniziativa frutto della sua visione, della sua tenacia. Devo dire, Vicepresidente Zoffoli, abbiamo fatto una ricerca nel segretariato, abbiamo scoperto che lei è il Vicepresidente eletto con il maggior numero di voti nella storia dell'Assemblea parlamentare, quindi questo come italiano mi fa un grande onore. Il convegno già è un gran successo, c'è una sala piena, ovviamente Roma è una sede molto popolare, ma credo che le tematiche che affrontiamo sono molto importanti e hanno portato qui molti parlamentari. Grazie al Presidente Fontana per l'ospitalità, abbiamo avuto un bel dialogo prima soprattutto sul DNA dell'OSCE, no? Un'assemblea che si occupa del dialogo e a volte anche un dialogo con paesi, con colleghi parlamentari con i quali abbiamo differenze di vedute, e credo che noi l'abbiamo proprio nel nostro DNA, questa capacità di dialogare tra di noi. Qui è stato ospitato a Roma un convegno lunedì della NATO, dell'Assemblea parlamentare. Alla NATO sono ovviamente like-minded e hanno una logica diversa rispetto a quella che abbiamo noi, l'Assemblea parlamentare, che fa un po' più di outreach, che fa un lavoro per cercare di anche comporre i conflitti che abbiamo attraverso lo strumento del dialogo. Ringrazio della partecipazione ai vertici della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri,

0: e li ringrazio per il lavoro che fanno. Ringrazio il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo, che ci parlerà domani, e anche per il lavoro che la Procura Nazionale ha fatto con l'OSCE, ha lavorato a stretto contatto con l'OSCE, con il nostro collega Marco Bonabello, che è qui, che tra l'altro è uno degli organizzatori di questo convegno, soprattutto nei Balcani. Quindi noi abbiamo anche un lavoro, diciamo, concreto che facciamo con la Procura Nazionale. Una parola di gratitudine anche alla delegazione italiana, che è qui anche con ex parlamentari che facevano parte della delegazione parlamentare prima. La delegazione italiana lavora in modo compatto, ovviamente ci sono differenze politiche nel dibattito interno in Italia, però quando lavorano all'estero lavoriamo come squadra, facciamo veramente molto lavoro di squadra e cerchiamo di portare anche il modello, diciamo, italiano all'estero, e questo è un motivo di grosso orgoglio per me. Un ringraziamento al presidente Pons, caro Pere, da quando sei presidente di questa assemblea hai portato l'assemblea veramente al centro, diciamo, del dibattito politico nelle organizzazioni multilaterali. Hai messo al centro l'Ucraina, sei stato di recente, lo hai ricordato, a Bruxelles a parlare dei bambini che sono deportati in Russia, però hai voluto veramente porre al centro la politica. Siamo stati di recente in Kazakhstan, quindi l'aspetto del Centro Asia, nel Caucaso, nei Balcani, ci ha portato a Srebrenica, dove c'è, molti lo ricorderanno, una scritta The Shame of the International Community. Si parla del fallimento della comunità internazionale a Srebrenica. Ecco, questo è, per chi lavora nelle organizzazioni internazionali da 30 anni come me, un monito dove ci ricorda che bisogna usare queste organizzazioni internazionali per cercare di deliver. I'll now move into English because I want to thank all my colleagues and my friends from the...
1: Adesso passo all'inglese. Ci sono 42 paesi membri partecipanti, sono davvero sorpreso, sempre entusiasta della vostra felicità nel lavorare per l'OSCE. So che siete molto occupati, che lo sarete al vostro ritorno a casa, ma il lavoro che dedicate a questa assemblea, la quantità di impegno che avete profuso nel corso dell'ultimo anno si riflette nella mia relazione alla Commissione Permanente all'AIA. È stato ricordato da altri colleghi, non possiamo evitare di ricordare le vittime della criminalità organizzata, perché siamo in Italia e dovremmo ricordare due politici, Pier Santi Mattarella e Pio La Torre, che sono stati vittime della criminalità organizzata, due giudici, Falcone e Borsellino, e il generale Dalla Chiesa. Sono vittime delle mafie e ci hanno inoltre dato delle indicazioni rispetto a come combattere le mafie. È stato ricordato dal sottosegretario Molteni, il motto è follow the money, seguire il denaro, il motto del giudice Falcone. Perché facciamo questo nell'Assemblea parlamentare dell'OSCE? Credo che l'Assemblea parlamentare dell'OSCE sia particolarmente dedicata a combattere la criminalità organizzata, perché la criminalità organizzata non è solo nazionale. Io ho lavorato e lavoro per i Balcani da molti anni. Per esempio vorrei citare il caso albanese, la lotta tra la Serbia, il Kosovo e l'Albania. Ci sono delle sfide multietniche e c'è stata una grande cooperazione a livello della criminalità organizzata, la quale coopera molto bene in un modo multietnico. Non si può combattere solo con la legislazione nazionale la criminalità organizzata, bisogna avere un approccio multilaterale internazionale, come facciamo in seno all'OSCE, e io credo che questo sia la key che ha l'Assemblea parlamentare, cioè la possibilità di condividere esperienze, di condividere buone pratiche e ottenere delle soluzioni che siano maggiormente internazionali e che ci permettano di combattere la criminalità con gli strumenti che abbiamo, perché loro non hanno problemi a cooperare internazionalmente. La prima conferenza organizzata da Eugenio ha portato una risoluzione sulla promozione del uso degli asset confiscati alla criminalità organizzata. Questa è una conferenza che ha avuto luogo a Porto l'anno scorso e si tratta di un principio importante per l'Italia. L'Italia sostiene che i beni che si confiscano alla mafia dovrebbero essere restituiti alle vittime delle mafie, non dovrebbero essere lasciate nelle mani della mafia stessa, nelle mani della mafia che ha rubato questi beni. All'Assemblea parlamentare dell'OSCE noi adottiamo un approccio integrato grazie al presidente Pons, che è stato eletto come rappresentante speciale della criminalità organizzata, presidente Zoffili, e anche rappresentante speciale per la lotta alla corruzione, e stiamo organizzando un meeting sul terrorismo. Quindi tutte queste commissioni contro il terrorismo, contro la corruzione, contro la criminalità organizzata sono delle commissioni ben integrate nel nostro lavoro, e quindi tutti vengono convogliati verso un obiettivo comune: combattere contro questi aspetti. E con la vostra leadership, quella del presidente Zoffili, si creano ottime relazioni con le Nazioni Unite, con l'ufficio per le droghe e il traffico, con gli Stati americani. Quindi avete avuto un'influenza anche negli Stati Uniti al fine di creare una cooperazione con altre organizzazioni internazionali. Credo che questo sia molto importante. Quando si lavora per le organizzazioni internazionali, a volte si tende a proteggere la propria attività, ma voi avete avuto l'intelligenza di cooperare con altri, perché bisogna cooperare appunto insieme per raggiungere un solo obiettivo. Non bisogna avere il monopolio della lotta all'interno della propria organizzazione, e magari altre organizzazioni sono meglio equipaggiate per fare questo, e voi avete avuto l'intelligenza di cooperare anche a livello parlamentare. Quindi grazie mille per questo. Domani, è stato ricordato, incontreremo Sua Santità Papa Leone XIV. Grazie Eugenio per aver organizzato questo evento. Credo che lottare contro la criminalità organizzata non sia solo un imperativo per la sicurezza, sia anche un imperativo umanitario che è basato sulla protezione dei più vulnerabili, i giovani, le famiglie che sono state divise dalle dipendenze e da coloro che sono stati distrutti dalla violenza e dalla criminalità. E credo che Sua Santità abbia voce in capitolo in questa questione, e noi dobbiamo essere con lui domani. Onorevoli colleghi, questo lavoro, come ci avete ricordato, porterà un'altra risoluzione all'AIA, quindi il lavoro che faremo oggi informerà e preparerà le basi per questa risoluzione. Sono davvero orgoglioso del lavoro che facciamo all'Assemblea parlamentare e vorrei ringraziare, per avviarmi a conclusione, il presidente Pons. Credo che davvero abbiamo messo l'Assemblea al centro del dibattito politico. Siamo forti dal punto di vista politico e anche dal punto di vista finanziario. Qui vedo molte delegazioni, per esempio quella lussemburghese, che hanno deciso di contribuire maggiormente. Questo dimostra che c'è una voglia di lavorare maggiormente con l'Assemblea parlamentare dell'OSCE, c'è un impegno, una volontà di impegno maggiore, quindi grazie a tutte le delegazioni che hanno deciso di intensificare i loro sforzi. Questo dimostra che credete nel lavoro che facciamo, credete nel lavoro che voi fate come rappresentanti della diplomazia parlamentare, e come italiano ovviamente non posso non concludere la mia dichiarazione dicendo che mi auguro che nel futuro, durante la prossima legislatura, ci sarà la possibilità anche in Italia di avere una sessione annuale. Magari nel 2030 sarà il mio ultimo anno nella mia veste di segretario generale, quindi sarebbe il giusto coronamento del mio mandato. Quindi mi auguro che poi si possa tornare qui nel 2030 durante il periodo della nuova legislatura. Vi ringrazio tutti e vi auguro un ottimo lavoro. Grazie.
2: Grazie al segretario generale Montella. Ci tengo a portarvi il saluto del vice premier Matteo Salvini, che per altri importanti impegni, presidente.
3: Ciao, arrivederci.
2: Che per altri importanti impegni istituzionali non potrà essere presente come l'anno scorso. Sottosegretario Alfredo Mantovano in questo momento ci comunica che è impegnato in un importante incontro, mi dicono dai nostri uffici, a Palazzo Chigi. Quindi termino questa sessione inaugurale d'apertura sperando di poter ospitare il sottosegretario Mantovano nel corso della nostra conferenza per un suo intervento. Vi ringrazio e ora family photo insieme, poi light lunch. Grazie a tutti.
4: E questa era
3: l'introduzione e l'inizio dei lavori della seconda edizione della conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata nella regione OSCE, evento che trovate integralmente sul nostro sito internet radioradicale.it. Proseguiamo con la programmazione notturna della nostra emittente, lo facciamo con la presentazione del libro di Andrea Vezzaro, La caduta, cronache sulla diaspora democristiana 1993-1995, tenutasi a Roma un paio di giorni fa, il 13 maggio scorso, con gli interventi di Daniela Sbrollini, senatrice di Italia Viva, Andrea Vezzaro, saggista e autore del volume, Bruno Tabacci, deputato del Partito Democratico, e Gianfranco Rotondi, deputato di Fratelli d'Italia. Buon ascolto.
4: È per me un piacere e un onore oggi pomeriggio qui nella sala Nassiriya presentare un libro davvero bellissimo, un libro che ricostruisce non solo dal punto di vista storico quello che è stata la prima Repubblica e tutto ciò che ne è conseguito rispetto al grande partito che è stata la Democrazia Cristiana, ma è soprattutto un piacere non solo per lo spessore dei relatori, ma per un autore che è prima di tutto un amico, professore Andrea Vezzaro, a cui faccio davvero i complimenti intanto per questo saggio, che non solo ci restituisce la storia di quegli anni e soprattutto di un periodo, quello che è accaduto tra il 1993 e il 1995, quindi ognuno di noi ha anche dei ricordi personali sia dal punto di vista personale ma anche dal punto di vista del contesto storico. Io ero già ai primi inizi, erano proprio i primi inizi della mia attività politica ed ero da un'altra parte della storia in quel momento, perché sono sempre stata una riformista, ma il mio percorso era quello di una sinistra riformista molto vicina alle tesi di Giorgio Napolitano. All'interno della mia famiglia respiravo un'aria, diciamo, sempre di sinistra ma mai radicale, che era quella del mio papà, all'epoca lombardiano, quindi del Partito Socialista, ma avevo anche i miei zii che scrivevano per Rinascita e quindi ho come dire respirato sempre la politica. E soprattutto quando poi mi sono avvicinata in prima persona alla storia delle vicissitudini che hanno riguardato la Prima Repubblica, ho potuto constatare lo spessore, la competenza, la professionalità, lo stile, l'educazione di quella politica. Ed è anche con questo spirito che do il benvenuto all'onorevole Tabacci e all'onorevole Rotondi, perché avervi qui è per me davvero un privilegio. Sono persone che ho avuto la fortuna anche di incontrare nella mia storia politica, prima alla Camera e adesso al Senato, e perché poi anche con Andrea, e quindi leggendo questo libro che non solo ci riporta a capire, a riflettere sia dal punto di vista storico, giornalistico di quegli anni, ma anche a capire cosa è accaduto dopo e perché siamo arrivati oggi nel 2026 ad una Terza Repubblica incompiuta, non saprei come definirla, con sicuramente stili e caratteristiche molto diverse. La bellezza di questo libro però è anche il modo in cui è scritto. È uno stile fluido, non soltanto quindi dal punto di vista, diciamo, dei saggi storici a cui siamo abituati, magari con una lettura anche più complessa, più difficile, ma fluida perché dentro ci sono storie, ci sono persone, quindi ci sono dei tratti umani che ci fanno comprendere la grandezza di quel periodo e anche i drammi che sono accaduti. Penso al tema di Tangentopoli, penso alle varie diaspore che ci sono state, quindi alle tante storie che poi hanno preso percorsi di vita e politici diversi. Però quello che rimane è una grande storia, una politica anche dal volto umano che ha segnato inevitabilmente una grande stagione. E io penso anche al tema delle riforme, penso a quello che oggi noi in Parlamento a volte ci troviamo a discutere o a rimettere in discussione, come invece erano quelli pilastri fondamentali del nostro stare assieme, della nostra convivenza civica. E quello che io avverto anche oggi è la mancanza di un senso di responsabilità per le istituzioni. Non so se posso condividere con voi questo pensiero, e anche l'assenza di uno spessore, di un rispetto istituzionale che non ritrovo più nelle aule parlamentari, nel rapporto tra Parlamento e Governo. All'epoca c'era una dialettica, c'erano dei toni anche alti di contrasto politico, di avversari politici, ma mai di nemici politici, perché poi le grandi riforme si sono sempre fatte assieme, perché vinceva fortunatamente il senso di responsabilità, il rispetto verso una comunità e un paese che stava vivendo anche dal punto di vista storico un periodo difficilissimo, se penso a quello che è stata l'Italia di quegli anni. E quindi il libro, e vado a concludere prima di lasciare la parola ad Andrea, il libro non solo ci fa riflettere sulla nostra storia e ce la fa conoscere fino in fondo, ma ci dà la dimensione di come noi oggi, anche parlamentari, legislatori, dovremmo operare per il bene comune. E questa è una parola che a me sta molto a cuore. Io credo ancora nei valori di libertà, di democrazia, sono sicuramente un idealista e credo anche qui di esprimere un pensiero comune: senza la passione e l'impegno per il nostro lavoro, per i nostri ruoli, non si potrebbe fare politica, perché bisogna credere in quello che si fa. E ci lascia però anche dei punti interrogativi. Cosa significa oggi parlare di democrazia? Cosa significa oggi parlare di politica? Cosa significa oggi parlare di rapporto di fiducia tra i cittadini e le istituzioni? E quindi attraverso questo libro, che ripercorre un clima di incertezza, di fratture, di situazioni difficili, di dinamiche che poi hanno portato ai tanti passaggi che ci sono stati quando la Democrazia Cristiana è caduta, ad un sistema politico che è crollato, al pensiero di militanti, di correnti di pensiero diverse che poi sono entrate nel quello che è stata la Seconda e la Terza Repubblica. Ecco, io attraverso La Caduta, questo libro bellissimo di Andrea Vezzaro, con la casa editrice Ronzani Editore, che voglio ricordare e salutare perché Beppe Cantele e Claudio Rizzato sono coloro che hanno fondato questa bellissima casa editrice nella nostra provincia di Vicenza, e che ci stanno regalando libri di grande spessore come quello che oggi presentiamo e che abbiamo avuto già modo attraverso Ronzani Editore di presentare altri libri in questa sala, e altri ne presenteremo assieme. E quindi mi fermo qui, vi ringrazio per l'attenzione e do la parola ad Andrea Vezzaro. Grazie Andrea.
5: Prima di tutto c'è un forte sentimento di gratitudine verso tutti voi per la vostra presenza, e naturalmente un ringraziamento sentito al Senato della Repubblica per l'ospitalità e l'organizzazione della presentazione, in particolare alla senatrice amica Daniela Sbrollini. Come le dicevo prima, appunto a Daniela, tra le varie presentazioni della caduta desidero proprio in questo luogo così prestigioso ricordare la prima e la penultima. La prima si è svolta a Vicenza lo scorso 5 dicembre 2025 e la penultima invece è stata a Venezia lo scorso 22 aprile. Ecco, quella di Vicenza si è tenuta in un luogo molto simbolico. La Fondazione di Storia, già Istituto per le Ricerche di Storia Sociale e Religiosa, un istituto che era stato fondato nel 1975 dal professor Gabriele De Rosa e dal presidente Mariano Rumor, quindi un luogo molto importante e simbolico. Mentre la penultima si è tenuta alla sala stampa del Consiglio regionale del Veneto a Palazzo Ferrofini. Le ricordo perché in questi due appuntamenti hanno preso la parola il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, e la consigliera regionale Chiara Luisetto. Ecco, se c'è un retaggio dell'impegno politico-amministrativo che per alcuni anni ha caratterizzato la mia vita, devo dire che è proprio questo. Le amicizie, i rapporti interpersonali che sono nati, che sono maturati e si sono rafforzati negli anni di comune militanza e di reciproca collaborazione. E permettetemelo, anche questa presentazione oggi ha lo stesso spirito con la grande disponibilità della senatrice Sbrollini, la cui amicizia è nata proprio in quegli anni di comune impegno. E quindi mi permetto di dirti grazie ancora, cara Daniela, per questa grande opportunità, così come non posso non ringraziare Maurizio Scalabrini per tutto l'aspetto organizzativo che è stato costruito dietro a questa presentazione. E naturalmente sono molto grato alla casa editrice Ronzani, che come diceva la senatrice è una realtà nata oltre 10 anni fa in provincia di Vicenza e da circa un anno, era la primavera del 2025, ha iniziato ad accompagnarmi rispetto proprio al progetto della caduta. E quindi un caro saluto agli amici Beppe Cantele e Claudio Rizzato, che appunto sono rispettivamente il direttore generale e il presidente della casa editrice. E poi devo necessariamente ringraziare e salutare l'onorevole Flavia Piccoli Nardelli, che ha curato la prefazione del libro e purtroppo i suoi tanti impegni non le hanno permesso di essere qui, ma mi ha anche chiesto di appunto porgere un saluto. Domani io riuscirò ad andarla a salutare all'Istituto Sturzo, dove presenzia costantemente col suo lavoro politico-culturale. Ecco, io prima di dare la parola all'onorevole Bruno Tabace e all'onorevole Gianfranco Rotondi per i loro due interventi, che sono forse la cosa più importante, centrale di questa conferenza stampa, e che ringrazio di cuore entrambi per la loro disponibilità, io vorrei sottolineare alcuni punti rispetto al libro. Allora, innanzitutto, esso cerca di avere l'ambizione di essere un saggio di storia contemporanea, questo è l'obiettivo, che pone al centro le fonti storiche, dai quotidiani alla memorialistica, all'immenso archivio storico Massimo Bordin di Radio Radicale, lo sottolineo, vero servizio pubblico. E quindi l'importanza delle fonti, le fonti più diverse, dalle edizioni digitalizzate del Popolo, appunto digitalizzate dall'Istituto Sturzo, i saggi di Gabriele De Rosa e Gerardo Bianco, che sono stati gli ultimi due capigruppo della Democrazia Cristiana, rispettivamente qui a Palazzo Madama e a Montecitorio, fino alle registrazioni di sedute parlamentari, congressi, riunioni di partito. Ecco, l'importanza delle fonti l'ho appresa dagli insegnamenti di una persona che non posso non citare, io cerco sempre di ricordarle in tutte le presentazioni che ho fatto, cioè Silvio Lanaro, che è stato uno dei più importanti storici della seconda metà del XX secolo e della prima decade del XXI secolo, nato e cresciuto nella nostra provincia di Vicenza, senatrice, professore di storia contemporanea all'Università degli Studi di Padova. Ecco, io incrociai i miei studi universitari con purtroppo i suoi ultimi anni di docenza e di insegnamento, e però ho avuto la grande fortuna anche che il professore accettasse di essere mio relatore alla mia tesi magistrale, quindi io lo considero un maestro e non posso non ringraziarlo, perché l'importanza delle fonti che lui mi ha trasmesso io ho cercato di metterla al centro di questo libro. Chiudo. Ecco, allora sono passati ormai 25 anni dall'inizio del XXI secolo e possiamo guardare con oggettività e soprattutto senza e lontano da posizioni di parte rispetto alla storia degli anni 90 del XX secolo. Questo libro naturalmente è circoscritto a 3 anni, ma si inserisce in quel decennio che è il decennio della fine della guerra fredda. Qualcuno ritiene che inizi con la caduta del muro di Berlino 1989 e finisca con gli attentati del 2001, quindi 10 anni di storia fatta da transizione e cambiamento. Naturalmente il nostro paese è al centro di questa fase, in particolar modo a partire dal 1992, lo scandalo di Tangentopoli, la frammentazione del sistema politico, le stragi di Capaci di Via D'Amelio, la difficile crisi economico-finanziaria. Erano tutti sentori di una sorta di cortocircuito che il nostro paese stava vivendo. Nello specifico poi la caduta racconta 30 mesi di storia italiana tra il gennaio del 1993 e il giugno del 1995. E come ha scritto giustamente la Ronzani, racconta la storia di una comunità di donne e di uomini che vide rapidamente sgretolarsi quella unità che però era stata garantita per oltre 4 decenni di governo ininterrotto della Repubblica, appunto la storia della Democrazia Cristiana. È un passaggio della nostra storia. Naturalmente voi mi insegnate che le cause sono molto più antecedenti ai fatti dei primi anni 90, e io ho cercato di raccontarla anche con un ritmo serrato, mettendo in successione riunioni, discussioni, passaggi parlamentari, passaggi congressuali. Non è solo la fine della Democrazia Cristiana, è la fine di un mondo, è la fine della Prima Repubblica, e soprattutto non appare più come un fatto improvviso, ma emerge come un processo molto più complesso e naturalmente è caratterizzato da molti protagonisti. L'onorevole Tabacci e l'onorevole Rotondi c'erano, ma se devo pensare in primis a protagonisti come Mino Martinazzoli o Mario Segni, come Gerardo Bianco e Gabriele De Rosa, che ho già citato, ma cito anche Rosa Russo Iervolino e Rosi Bindi, Beniamino Andreatta e Rocco Buttiglione, ecco, fino all'allora direttore del Popolo, oggi nostro amato Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ecco, agli onorevoli Bruno Tabacci e Gianfranco Rotondi, entrambi con un'importante esperienza parlamentare e soprattutto provenienti da quella tradizione politica, cioè quella democratica cristiana, l'onorevole Tabacci ebbe come grande maestro Giovanni Marcora e poi come riferimento Cerco De Mita, l'onorevole Rotondi Fiorentino Sullo e Carlo Donat-Cattin e Gerardo Bianco, se non vado errato, ad entrambi, sapendo poi che loro hanno libertà di intervento, da lettori del libro, chiedo quali sono ad esempio i ricordi maggiori di quella stagione e quale transizione, un po' riprendendo i ragionamenti della senatrice, ha vissuto la nostra democrazia 30 anni fa, quali errori sono stati commessi, quali passi in avanti sono stati fatti e, visto che comunque calcano le sale del Tempio della Democrazia, cioè il Parlamento, da molti anni, qual è anche lo stato di salute della nostra Repubblica 30 anni da questi fatti. Grazie ancora per l'opportunità.
6: Grazie Andrea. E come vai meglio Bruno con quello? Sì, forse. E prima di dare la parola, grazie Andrea, intanto prima di dare la parola a Bruno Tabacci, all'onorevole Tabacci, volevo anche salutare e ringraziare la presenza del professor Giampaolo D'Andrea e il dottor Federico Serra e Giampaolo D'Andrea, che ho avuto l'onore di avere anche negli anni come sottosegretario ai rapporti con il Parlamento, a proposito di stile e di rispetto di quello che era il governo con il Parlamento. Quindi grazie davvero a Giampaolo di essere qui. Prego la parola all'onorevole Tabacci.
7: Grazie ad Andrea per questa occasione che scaturisce dal suo libro, e grazie alla senatrice Bollini per l'occasione che ha messo in campo oggi qui al Senato. Diciamo che il periodo che è stato focalizzato nel libro di di Andrea, diciamo che racchiude questo arco di tempo di 3 anni, nei quali io in realtà ero imputato, quindi il problema è molto semplice, che non ho partecipato a nessuna delle fasi perché mi ero dimesso dalla DC al raggiungimento dell'avviso di garanzia, e quindi tutto quello che era accaduto prima per quel che riguardava la mia storia, e poi ha ripreso dopo, ma diciamo a distanza di qualche anno, perché io ero stato eletto alla Camera dei Deputati dopo aver fatto un'esperienza piuttosto importante, sia ai vertici di alcuni ministeri, sia alla Presidenza della Regione Lombardia, perché allora, diciamo che a differenza di oggi, le candidature al Parlamento non erano inventate, erano costruite. C'è un rapporto anche con il proprio elettorato di riferimento che era molto profondo, e quindi tutta questa parte l'avevo costruita prima, tant'è che nel 1985, diventando segretario della DC Lombarda, ero poi entrato a far parte della direzione centrale della DC, che era fatta di 30 membri. No, quando penso ai finti partiti di oggi capisco molte cose, no? Il Consiglio nazionale aveva 150 membri, la direzione ne aveva 30, e quei 30, 20 erano parlamentari, 10 erano non parlamentari. Il principio assoluto era la distinzione con il ruolo di governo. I presidenti democristiani che si sono alternati alla guida di Palazzo Chigi erano membri della direzione senza diritto di voto, avevano solo diritto di parola. Nessun membro del governo poteva far parte della direzione centrale. Se vedete come sono congegnate le cose oggi, forse il primo strappo fu compiuto da De Mita con il doppio incarico, che non gli portò neppure fortuna in molti aspetti. Io consideravo quella scelta una scelta molto rischiosa, perché ero e sono convinto che la distinzione, da cui poi sono derivate le conseguenze dell'esaurimento della funzione parlamentare, a tutto vantaggio della funzione di governo, su cui potremmo andare in profondità. È chiaro che quando i partiti sono altra cosa rispetto al governo e svolgono una funzione di interpretazione delle scelte elettorali che sono state compiute, e anche le istituzioni rispondono a quella logica. Se invece il meccanismo cambia, e quindi la crisi di quegli anni, la caduta, è legata al mutamento di riferimenti di sostanza. Non è un fatto... Comunque io entro in Parlamento, ero capolista della DC nel collegio Mantova-Cremona, entro in Parlamento appunto con le elezioni politiche del 92, e il 17 di luglio ricevo un avviso di garanzia, allora si chiamava così, da cui poi scaturiscono delle conseguenze evidenti, come un percorso parlamentare che, diciamo, cambiava faccia, perché da essere un protagonista in positivo diventi un protagonista in negativo con riferimento solo alle ragioni della tua difesa, per cui poiché io ho scelto di difendermi e non di difendermi dai processi, ma di difendermi nei processi, evidentemente il percorso è stato di altra natura. Mi sono dimesso alla DC, ho fatto anche un discorso parlamentare che è il più impegnativo della mia storia personale, quando si trattò di affrontare il nodo dell'autorizzazione a procedere, delle conseguenze che richiedevano allora, con le guarentigie parlamentari che erano ancora in carica, ci voleva un'autorizzazione, che in verità io richiesi, ma la prima volta il Parlamento le respinse, perché si tratta poi di dire che erano ampiamente strumentali, non si riferivano a dei fatti specifici, ma il fatto che, essendo stato il segretario della DC Lombarda, non potevo non sapere, e che non è una teoria di diritto penale concreto, perché ognuno di noi è responsabile penalmente per fatti, per cose che nessuna delle quali mi è mai stata contestata, perché poi la gestione amministrativa della DC Lombarda era fortemente distinta dalla gestione amministrativa della DC Milanese, che era il centro del potere delle cose importanti di quegli anni, avendo poi dato vita in quel periodo anche ad un rinnovato centro-sinistra. Diciamo che nel sistema di potere la DC cittadina era fortemente presente, molto più di quella lombarda. Comunque sia, io poi ho smontato le accuse e sono arrivato a un confronto diretto con il mio accusatore, che era tra l'altro il segretario amministrativo della DC milanese, quindi per dire come le cose si erano sviluppate, e davanti a Davigo, che era uno dei magistrati, e diciamo che il pool di Mani Pulite preferì trasferire le carte a Mantova, dove io c'entravo come i cavoli a merenda, perché lo sviluppo della mia azione si era svolta a Milano, dove si inventarono una serie di altre cose che poi portarono addirittura alla scoperta di un procedimento totalmente strumentale con uno degli diciamo responsabili dell'accusa giudiziaria. Aveva fatto una lettera anonima con cui scrivevano che io ero proprietario di terreni nell'Oltrepò milanese, era un uomo ricchissimo, cosa che non era vero, perché aveva esattamente il terreno che era pari a 7 biolche mantovane, quindi circa meno di 2 ettari di terreno, e che avevo ereditato da mio padre, quindi che era morto quando io avevo 12 anni. Però ho affrontato queste cose, che sono durate un certo tempo, e quindi ho saltato le elezioni del 94 e anche le elezioni del 96. Sono stato assolto su entrambi i procedimenti a luglio del 96, ma si erano già celebrate le elezioni del 94, ovviamente, e quelle del 96, e quindi. Dopodiché ci fu il percorso di riavvicinamento al Partito Popolare, che fu fortemente contrastato dai popolari stessi, che nei confronti di coloro che avevano ricevuto un avviso di garanzia li consideravano una bollatura, insomma, no? Quindi, non sto a far nomi perché non vi voglio scandalizzare, ma non è il caso. Ma era solo per capire che io non ho potuto partecipare a questa, che più che storia mi sembra una cronaca. Beh, è una cronaca neppure esaltante, perché poi si va nel merito. Cioè, in realtà le ragioni della caduta sono ragioni profonde, che riguardano certamente la politica internazionale, gli equilibri internazionali, la caduta del muro di Berlino da un lato, e dall'altro un mutamento profondo della società, che era fortemente influenzata dalle opzioni televisive che erano state messe in campo da Berlusconi con le televisioni private, e via via si era spenta o si stava spegnendo l'azione di funzione pubblica del servizio radiotelevisivo, che oggi possiamo dire che è totalmente scomparso, quindi, tant'è che è inguardabile la RAI, e qualche volta guardo la 7, ecco, per dire come siamo ridotti. Ovviamente ognuno poi la prende come la prende, ma indubbiamente le condizioni che si sono determinate sono quelle. In più, il mutamento così profondo nell'elettorato l'avevo notato nella campagna elettorale del 92, dove ci fu un primo successo parlamentare della Lega, perché nell'87 aveva portato solo le elezioni di 2 senatori, tra cui lo stesso Bossi. E vedevo che l'elettorato, anche quello democristiano, che un tempo aveva dei punti di convergenza, di equilibrio, in realtà si era polarizzato sui particolarismi. E quindi tutta la vicenda del Nord, della Lega, prima c'era stata la Lega Veneta, poi la Lega Lombarda, ma in realtà prende origine da un fatto che poi diciamo diventava quasi un programma politico: prima i Lombardi o prima i Veneti. No, se c'è qualcuno che arriva prima, vorrei capire chi sono quelli che devono arrivare dopo, perché se il programma politico è questo, prima qualcuno, evidentemente il principio del bene comune, dell'equilibrio generale è divelto, non c'entra più, è un'altra cosa. E quindi quella campagna elettorale, diciamo che portò comunque a degli esiti che furono poi acuiti dalle indagini milanesi, che però diciamo che avevano fatto presa su un'opinione pubblica che aveva un carattere di antipolitico molto molto rilevante, che non significa che non ci fossero pure responsabilità della politica, probabilmente c'era stata tutta una polemica che era di impronte radicale sulla cosiddetta partitocrazia. In realtà abbiamo dato via non solo l'acqua sporca, abbiamo dato via anche la impostazione della realtà repubblicana che era scaturita dall'Assemblea Costituente, perché noi abbiamo dato vita a una cosa diversa. E questo è quello che ha caratterizzato poi la cosiddetta diaspora e le cose, essendo venuti meno gli interessi generali, il bene comune, il cemento unificante dei valori, comunque ognuno li interpretasse, è chiaro che ognuno ha preso la strada più rapida, più breve, quella che gli sembrava più consona, per cui o si è collocato su un versante sociale, perché c'erano anche allora, c'era la Coldiretti, c'era il sindacato, la CISL, c'erano le cooperative, però nessuno di queste prevaleva sul partito, la sintesi la faceva la DC, per quel che riguarda la Stessa Democristiana, questo valeva anche per gli altri partiti, che a casa loro facevano la loro sintesi. Ora, questo sbriciolarsi degli interessi più diffusi ha avuto come effetto quello di determinare, diciamo, la morte dei partiti, perché sostanzialmente poi quello che deriva da questa vicenda qui è la morte dei grandi partiti popolari, con un esito che si può sintetizzare così. I partiti popolari, e mi riferisco a tutti quelli che avevano formazioni politiche partendo dalla sinistra per finire alla destra, avevano in Italia circa 8 milioni di iscritti. Due erano i democristiani, due i comunisti, poi c'erano i partiti socialisti, i partiti laici minori, perfino il Movimento Sociale Italiano aveva un consistente numero di iscritti. Allora, la conseguenza di questo era che in ogni paese, in ogni piccola comunità, erano aperte le sezioni dei grandi partiti. Quando io sono stato eletto la prima volta al Consiglio Comunale di Quistello, che è il mio paese, erano 20 consiglieri comunali, 8 erano eletti con il simbolo comunista della falce e martello, 7 con il simbolo della Democrazia Cristiana, lo scudo crociato, 4 socialisti, in quel caso avevano avuto un simbolo unificato, era la fase dell'unificazione dei due partiti, socialista e socialdemocratico, quindi c'erano 3 socialisti e un socialdemocratico, e poi c'era un missino. Adesso, se andate a Quistello a vedere, vedete che il Consiglio Comunale non è più di 20, perché nel frattempo sono intervenute delle regole che ne hanno ridotto il numero, ma sostanzialmente in quel Consiglio Comunale, quello di oggi, le sigle nazionali non ci sono più. Cioè, Forza Quistello, Viva Quistello, Quistello soprattutto, cioè è ridicolo, insomma, no? È una rincorsa dei particolarismi, magari sotto ognuno di queste cose qui ci sarà una licenza edilizia da comporre o da richiedere per dire qual è la sintesi del cosiddetto civismo. È una cosa che fa star male, solo guardarla. Se lo dico del mio paese è perché io l'Italia l'ho girata in lungo e in largo, perché proprio mi è capitato di partecipare alla diaspora dando anch'io il mio contributo, ma non è questo il problema. Il problema è che nel frattempo anche le istituzioni hanno subito l'impatto di questa cosa, e qui c'è il problema molto delicato del referendum Segni, che io ho osteggiato, per essere molto chiaro. Io ho osteggiato i referendum Segni, sia quello della preferenza, sia quelli dell'elezione diretta, perché quelle cose lì hanno finito per snaturare lo stesso principio costituzionale del parlamentarismo, che era scelto come un punto di prudenza, perché dopo quello che c'era stato, l'idea di dare un potere in mano a uno solo era un problema che si guardava con grande sospetto, e da lì la Repubblica parlamentare che poi con la morte dei partiti è stata sostanzialmente soppiantata, no? Oggi ma non solo per il governo in carica, anche negli anni precedenti c'era stato un percorso che ha portato ad annullare il principio che la legislazione fa capo al Parlamento. Il 95,5% delle leggi sono di origine governativa, o direttamente o indirettamente, o attraverso i decreti legge che vengono poi approvati con certe procedure che prevedono un voto di fiducia che annulla l'autonomia parlamentare, per essere molto chiari, oppure attraverso dei provvedimenti che sono connessi ai decreti legge, questo è, provvedimenti attuativi. Quindi 95,5, questi dati qui non li ho inventati io, basta andare a guardare gli studi che il Comitato di Legislazione, che adesso è stato istituito anche al Senato, perché della Camera funziona da alcuni decenni, e dove questi dati vengono riportati e sono a disposizione di tutti, quindi non sono inventati io. E quindi il principio per cui la legislazione fa capo al Parlamento è praticamente saltato, non c'è. In questo contesto dovremmo cominciare a riflettere anche sulla natura di talune riforme che vengono prospettate, come quella del cosiddetto premierato, cioè con l'elezione diretta del primo ministro. Sia ben chiaro, questo vuol dire l'esaltazione del meccanismo piramidale del sistema di potere, che ha avuto il suo elemento massimo nelle elezioni dirette dei sindaci, specie delle grandi città, ma soprattutto dei cosiddetti governatori che si sono autodefiniti tali. L'elezione dei presidenti delle regioni ha portato alla autodefinizione dei governatori. Loro si sono chiamati governatori, tutti a scimmiottare, tu oggi vai lì e ascolti un giornalista che passa, è lui che li chiama governatori, no? Ma non c'è nessuna legge che descriva che il ruolo del presidente della regione è un governatore, non c'è da nessuna parte, è una parola che non esiste, e quindi cos'è? È un'invenzione totale, cioè, scimmiottando gli americani, dove si vede che quindi la spinta verso il presidenzialismo è una cosa che è andata di pari passo con una sorta di imbecillimento della politica, e da un lato, e dall'altro con una idea semplificatoria che di fatto è in contrasto con la natura costituzionale parlamentare della nostra Repubblica. È un'altra cosa. Può anche piacere, intendiamoci, non è che a me non piace, ma non significa nulla, il fatto che non piaccia a me non è un elemento decisivo, anzi in giro. Dopodiché sui sistemi presidenziali uno basta che guardare cosa sta succedendo in America e ci sarebbe solo da dire che la cautela dei costituenti era assolutamente giusta, perché se ci fossimo trovati come si stanno trovando gli americani ora, mi pare che sia, dove perfino i contrappesi che erano stati studiati con una certa forza non funzionano più, non sono in campo, quindi in questo contesto, quindi la diaspora democristiana è una cosa che va molto relativizzata, nel senso che l'unica cosa che io considero da molti anni, e questo non me ne voglia il mio amico Rotondi, è che quel simbolo andava destinato all'Istituto Sturzo e messo in deposito lì, non portarlo in campo come se dovessimo scimmiottare una storia che è irripetibile per moltissimi aspetti. E quindi è evidente che, siccome io ho sostenuto questa tesi dall'inizio, anche quando ho fatto con Casini un percorso che loro avevano questo simbolo, e io dicevo, ma portatelo lo Sturzo che è molto meglio, non è che fate rinascere voi la DC, non esiste questa possibilità, quindi tanto vale essere seri, non c'è ragione di scimmiottare qualcosa pensando che questo ci fa ritrovare non solo il feeling con la dimensione dell'elettorato, che nel frattempo si è andato distrutto, perché stiamo parlando di un paese che fino al 1992 aveva una percentuale di voti, il 92 votò l'89,3%, alle elezioni costituente votò il 95,6%, adesso si va a dire arrivare al 50%, è inutile che stiamo a farla molto larga, quando poi si vota per le elezioni regionali come in Emilia Romagna, in una regione che era quella più orientata a votare, hanno fatto fatica a arrivare al 40% in una delle elezioni passate. Quindi cosa vuol dire questo? Che l'offerta politica ha prodotto il respingimento degli elettori. Se poi pensiamo di metterci sopra anche una legge elettorale che dà il premio a chi raggiunge il 40%, in una fase in cui c'è il totale disincanto e il distacco dagli elettori, perché sanno che non incidono più sulla scelta dei rappresentanti. La scelta dei rappresentanti non esiste. Questa settimana qui, prima ha detto che la prossima settimana non si fa niente, che vanno a fare elezioni, mica è vero che vanno a fare elezioni amministrative, a parte qualcuno che casualmente... tutto, si inventa una funzione che non c'è, devo tornare nel collegio. Qui si arriva il martedì e al mercoledì si vuole andare via. Non mi risulta, per aver frequentato già dagli anni '80 le aule parlamentari per i ruoli che avevo al Ministero dell'Industria prima e al Tesoro dopo, non mi risulta che il Parlamento il lunedì non fosse aperto o il venerdì pure non fosse aperto. Anzi, le commissioni più delicate si tenevano in quei giorni perché non contrastavano con l'azione dell'Assemblea, perché l'Assemblea aveva la prevalenza. Ora, le commissioni che contavano scuotevano i parlamentari in modo tale che ci andavano anche se era un lunedì o se era un venerdì. Io ho fatto anche il presidente di commissione, quindi dico questo come persona informata sui fatti, non come uno che inventa le cose. Quindi Andrea, complimenti per il libro che hai scritto, è una cronaca dolente di quello che è accaduto, non perché i partiti non debbano morire una volta che sono nati, non sto dicendo questo, non è che è una cosa che era, ma però diciamo che non c'è neppure l'onore dentro un passaggio di questa natura, molti hanno perso il senso delle proporzioni. Allora vediamo, non vedo dietro la curva una possibilità che tutto, vedo sullo sfondo l'idea che dovremmo riprendere con grande forza, l'idea dell'Europa. Tra l'altro ho un articolo di Fubini questi giorni, dice ma dovete andare a parlare, guardate che rifate l'operazione di De Gasperi sulla difesa comune, e lì si tratta solo di chiedere a Francia e Italia di tornare indietro sui percorsi che hanno interrotto, quella dei famosi trattati della difesa comune europea, insomma, no? Quindi siamo messi così, bisogna rifarci a De Gasperi se vogliamo avere qualche speranza per il futuro. Grazie.
8: Intanto ringrazio la senatrice Sbrollini per l'ospitalità e anche perché dà spazio a questo tema, perché è inutile negarcelo, sono temi per affezionati e per affezionati anche, lo dico in modo scaramanticamente partenopeo, affezionati con un buono involtimento. E quindi siccome noi siamo, lo dico al professor D'Andrea, Bruno, siamo i sopravvissuti, vogliamo continuare a presentare libri per sopravvivere a lungo, naturalmente. Ma Andrea ci chiama con questo bel libro di storia, perché è un libro di storia, non è un libro di politica. Ne suggerisco la lettura perché è ancorato alle fonti, non divaga, non progettano un programma, ma perché non è il compito di un libro di storia, ricostruisce quello che è successo. Naturalmente rispetto a Bruno Tabacci io mi trovo più in difficoltà, perché lui, per le ragioni che ha ricordato, nel triennio non c'era, io c'ero, e ahimè sono anche molto citato nel libro, non solo perché con un altro mio libro concorso a fornire le fonti storiche, ma perché sono stato tra i protagonisti. Due libri, ma devo confessare che uno era copia dell'altro, perché la diaspora raccontata nella variante DC attingeva a sua volta alla biografia di Buttiglione, per cui diciamo con furbizia democristiana abbiamo fatto di un libro due, ma erano le stesse vicende raccontate con amarezza, perché nessuno di noi se ne può gloriare, perché è stato un cattivo epilogo. Forse l'epilogo era scontato, la modalità no. E del resto il primo a rammaricarsene è il mio amico professor Buttiglione, che qualche mese fa, nella distrazione generale, per la ragione che ho appena ricordato, che sono discorsi per affezionati, non interessano più la grande platea, ma Buttiglione ha fatto un'intervista in cui ha espresso il suo rammarico. Il giornalista della Stampa gli ha chiesto: professore, qual è il suo più grande rammarico? Di non essere riuscito a tenere insieme il Partito Popolare. Io questo rammarico non ce l'ho, devo essere sincero, perché La ritenevo già una missione impossibile allora. Apro e chiudo parentesi, Bruno. Io il simbolo non l'ho mai utilizzato. Questa è una semplificazione giornalistica. Però tutti lo attribuiscono a me, non so perché, io leggo i giornali e dicono

Pensate che in Campania il mio amico Cirielli, che sfidava Fico in una missione impossibile, quindi bisogna ringraziarlo di aver fatto una cosa per la gloria, ma senza nessuna possibilità, voleva almeno l'onore delle armi di avere le stesse liste apparentate di Fico. E io ho il mio piccolo partito che mette il mio nome nel simbolo, non per vanità mia, ma per una ragione surreale, cioè che il mio partito continua a chiamarsi Democrazia Cristiana, ma ce ne sono altri 20. E allora, per distinguere, c'è scritto con Rotondi, anzi nel simbolo adesso Rotondi è messo più grande di Democrazia Cristiana, perché non è un definitivo mio approdo nella dimensione della follia, ma perché graficamente scrivere Democrazia Cristiana significa candidarsi a confondersi con 4, 5, 10. Poi potrei parlare a lungo su come sono nate queste 20 DC, anzi ne farò un cenno tra un attimo, così tengo accesa la curiosità dei nostri affezionati ascoltatori, Bruno. Ma alla fine, la missione che Buttiglione ha fallito era davvero impossibile? Io dico di sì, purtroppo, e lo dico con più convinzione. Qui chiamerò i presenti ed Andrea a una riflessione prossima, perché stanno per uscire, come ho raccontato a Bruno, inesorabilmente condannato a essere invitato a presentarle per la ragione dello sfoltimento dei ranghi che ci rende necessari, le memorie di Fiorentino Sullo, che ai giovani non dice nulla. Sullo è stato il maestro di De Mita, per capirci. De Mita si arrabbierebbe perché quando lo dicevo lui diceva il maestro ero io. E un po' c'era anche, come sempre nella dinamica tra allievo e maestro, c'è anche tu Andrea, hai fatto riferimento ai maestri, ma i maestri attingono anche all'esperienza e alla cultura degli allievi, e gli allievi spesso divengono maestri. Il rapporto di De Mita con Enrico Mattei fece di Sullo un leader nazionale. Sullo diviene leader della base perché De Mita conosce Mattei, e Mattei dice a questo giovane studente della Cattolica, voi sapete che Mattei diceva che i partiti erano come taxi e li prendeva tutti, si faceva portare e poi scendeva. E era un partigiano che però Bruno trattava documentatamente anche col movimento sociale, perché quando serviva una cosa i tassì andavano tutti bene. A un certo punto dice a De Mita, mi serve un deputato perché la corrente, siete bravi, parlate bene, ma a me serve un deputato, qualche deputato a Roma. E De Mita dice, c'è un giovane parlamentare della mia provincia, mio padre è un suo elettore, glielo presenterei. E Sullo approda alla corte di Mattei. Questa è l'unica cosa su cui Sullo e De Mita erano concordi: la ricostruzione della nascita della base, di cui c'è stato il settantennale qualche mese fa, quindi c'è quasi da scriverci un altro libro, Andrea, visto che la senatrice Sbrollini ha suggerito di un libro sulla base, sarebbe interessante, sulla nascita di quella componente di cui io non ho mai fatto parte, anzi l'ho sempre combattuta, ma è indiscutibilmente una delle correnti colte della Democrazia Cristiana. Nelle memorie di Sullo, scritte nel 75, non voglio propagandare un altro libro, ma c'è una riflessione che allora ero quindicenne, ma già la contrastavo molto. E ricordo i discorsi con Sullo, cercammo noi che eravamo ragazzini, ma la DC era così, c'entravi a 14 anni, 16 era tardi, e noi non volevamo che Sullo se ne andasse dalla Democrazia Cristiana, ma lui lo fece ed aderì al Partito Socialdemocratico. Diceva Gerardo Bianco, che ci istigava a contrastare Sullo, diceva parlateci voi perché siete ragazzi, a noi non ci riceve, a voi per educazione vi riceve. Quindi noi andavamo lì col foglietto che c'era scritto Gerardo Bianco, poi alla fine andava così, poi Sullo se ne accorse e ci cacciò fuori pure a noi. Era fatto così, e diceva Bianco, lui vede così lontano che casca in tutti i fossi che gli capitano davanti. E se leggete queste memorie, allora sembravano le divagazioni di uno che vedeva troppo lontano. Aveva anche l'abitudine di gratificare la tavola con qualche bombino.

bicchiere di vino, per cui gli avversari sostenevano che queste valutazioni fossero condizionate un po' dall'allegria della tavolata, ma riviste 50 anni dopo fanno impressione perché tratteggiano cose che adesso capiamo perfettamente. Purtroppo siamo fatti vecchi, però c'era detto con chiarezza, lui dice testuale: tempo verrà che fascisti e comunisti, i democristiani parlavano chiaro, non è vero che giravano intorno alle parole, non diceva destra, sinistra, le cose educate, pulitine di adesso, no, fascisti e comunisti. Tempo verrà che fascisti e comunisti diventeranno democratici e si alterneranno al governo. Quella non sarà la sconfitta, ma la definitiva vittoria della Democrazia Cristiana. L'unità dei cattolici è un fatto temporaneo e in quel momento ci divideremo tra conservatori e riformisti. Non c'è la possibilità che l'unità politica dei cattolici regga perché è una circostanza eccezionale. Io lascio la DC per favorire l'implosione della Democrazia Cristiana e la sua divisione in conservatori e riformisti. Fiorentino Sul, 1975. Le cose sono andate in tutt'altro modo, tant'è che lo stesso Sullo, 20 anni dopo, nel 94, no, io ero col Partito Popolare, quindi la vulgata è che lo convinsi io, ma non è vero, perché io nel 94, come Andrea ricorda, fui l'unico eletto con altri tre, in quattro fummo eletti in un collegio uninominale, ma per il Partito Popolare. Fiorentino Sullo vota Berlusconi, vota per il centrodestra, votava a Salerno, per fortuna non tolse il voto a me, lui mi ha sempre appoggiato, ma quella volta no, perché disse che Berlusconi era comunque l'unica alternativa alla gioiosa macchina da guerra, e come tanti democristiani anche lui scelse Berlusconi. Perché? Perché l'Italia che lui vedeva dopo la fine della DC non c'era. Non c'erano i conservatori e i riformisti, c'erano i comunisti giustizialisti, cioè una delle cose più orride che sia circolata nella cultura politica italiana, e dall'altra parte non c'erano nemmeno i conservatori, c'era un ibrido di democristiani, socialisti e umanità varia che intorno a Berlusconi cerca una linea di resistenza di alcune culture, ma soprattutto non vuol far vincere la gioiosa macchina da guerra. Quindi l'analisi del 75 di Sullo nel 94 non si ritrova, perché la realtà ha preso un'altra strada. Ma poi Sullo tornerà nella DC, ma per una ragione solo sentimentale, e arriviamo al 93-95, quando nella divisione cosa avviene? Una cosa inesorabile, che la sinistra va con la sinistra e gli altri vanno con la destra, perché il sistema si era articolato secondo una coalizione di centrodestra e una coalizione di sinistra che cercava il centro in quel momento, perché dopo la sconfitta della gioiosa macchina da guerra D'Alema diventa segretario del PDS e cerca il centro, perché ritiene che come Berlusconi aveva allestito una coalizione di centrodestra, così la sinistra dovesse cercare il centro e quindi avere una coalizione più completa. Ma le cose erano già avvenute. Perché la Democrazia Cristiana è finita? Per Tangentopoli? Certo, è stato concorso di cause, tra cui Tangentopoli non va sicuramente sottovalutato. Il muro di Berlino, dice Bruno, che una volta feci arrabbiare Cossiga, che disse, dopo il muro di Berlino la DC non ci può stare. E io dissi, Presidente, ma perché un muro cade a Berlino e finisce in testa a noi a Roma, se a Berlino c'è ancora la Democrazia Cristiana? Lui, non capisci niente, perché, ma nella sua risposta c'è la risposta al perché noi siamo finiti. Disse così, che tu non capisci niente, perché la Democrazia Cristiana italiana non è come la CDU tedesca,
Noi siamo una realtà complessa, la sede è un partito conservatore, è un partito che innerva il Partito Popolare Europeo, il Partito Popolare Europeo è un partito moderato, conservatore, la DC italiana no, e quindi non può sopravvivere al muro di Berlino. Ed eccoci qua. Questo è il motivo per il quale, secondo me, è finita la Democrazia Cristiana. Perché ha rifiutato di fare il suo mestiere. C'era uno scrittore, Alberto Pasolini Zanelli, che lo scriveva anche lui a metà degli anni 70, quindi Sullo Pasolini Zanelli, chi aveva cervello aveva già chiaro quello che sarebbe successo, mancava la data, per certi aspetti siamo andati avanti molto più a lungo, ma era chiaro, Pasolini Zanelli diceva la DC italiana non ha futuro perché ha una dirigenza di sinistra che litiga con l'elettorato di destra, non lo vuole, non lo accetta, pretende di educarlo, pretende di ammaestrarlo, quell'elettorato la segue per disperazione, perché non c'è altro, perché di là ci sono i comunisti, ma non è assolutamente un elettorato che condivide le valutazioni culturali della sinistra democristiana che guida il partito. E allora il tema qual era? O mantenere il sistema proporzionale, come coerentemente dice Bruno, e cercare di perpetuare quel modello, o modificarlo dentro un meccanismo che permettesse una conta sulle identità. Ma nel momento in cui la Democrazia Cristiana sceglie il sistema maggioritario, ahimè, Bruno no, ma io sì, le ho raccolte le firme per il referendum di Segni. E anche De Vita le ha raccolte dopo. Ricordo che facemmo i banchetti, ho fisso l'idea di questi banchetti mentre infuriava il popolo contro i vecchi politici, e quindi si stabiliva che nei banchetti dovessimo mettere ragazze e ragazzi giovani che parlassero, insomma alla fine raccogliemmo le firme con il sistema con cui si raccolgono le firme adesso per le liste, cioè prendemmo la gente, la facemmo firmare con uno che autenticava per tutti, e noi stessi volemmo il sistema maggioritario, ma il sistema maggioritario era come la trasmissione di Pia Luisa Bianco, che allora andava molto in voga, o di qua o di là, non è che puoi stare in mezzo o puoi dire scelgo dopo, no, scegli prima. Siccome la sinistra già c'era, non è che la DC potesse incarnare la sinistra, già c'era, era Occhetto, noi dovevamo fare l'altra parte. Cioè Berlusconi stava per scendere in campo. Io ho conosciuto bene Berlusconi, come l'ho conosciuto Bruno, ma non ho una risposta pronta se Berlusconi avesse già in mente di scendere in campo o no. Secondo me era un desiderio che aveva, a prescindere dal 94, perché io ricordo che una volta mi raccontò, pensa che io e Craxi eravamo all'albergo dove si fa la compravendita dei giocatori, Gallia di Milano, a un certo punto lui era Presidente del Consiglio, passa davanti alla vetrata uno che voleva un autografo, vorrei un autografo del Presidente, Craxi si alza per dare l'autografo e il ragazzo dice no, io voglio l'autografo dell'altro presidente, il presidente del Milan. E disse Berlusconi, dice, sai, in quel momento mi passò per la testa che forse avrei potuto anche candidarmi, quindi probabilmente questo gusto nel cuore ce l'aveva. C'è anche un altro presidente di squadra che gli frugge un po' l'idea di candidarsi, beh, quello annotatevelo insomma tra le possibilità, no, questo non ve lo dico, però annotatevi anche che c'è una variante edilizia in corso che possiamo considerare interessante per i prossimi mesi. Però in quel momento Berlusconi non era in campo. Se Martinazzoli avesse detto faccio io il centrodestra, non ce n'era per nessuno. Segni cosa avrebbe potuto dire? E questo poi me lo spiegava Martinazzoli nei pomeriggi bresciani che lui nell'ultimo periodo organizzava. Io ho un ricordo molto tenero di Martinazzoli perché lo abbiamo contestato quando era segretario del partito, però la dimensione dell'uomo l'abbiamo apprezzata poi dopo la caduta e quando ancora ci ha riunito con l'ottimo Groli che fungeva
l'anfitrione e ci teneva.